0: lì?
1: No, lo gestisce Mario Giuffrida, quello di Avellino, Giuffrida, come si chiama?
2: Giuffredi.
1: Sì. No, non penso proprio che la Fiorentina lo stesse trattando, ha preso dei soldini però, quello sì.
2: No, e nella trattativa poteva contare quel 50% per dire poteva pagarlo la metà, ecco, avendo il 50%, sì, però la Fiorentina non ci ha mai realmente pensato.
1: Mitico foggiano, fuggi da Foggia, e potrei dirvi un nome nuovo oggi, in esclusiva qui per la Firenze.
2: Per tutta la prima
1: perché, perché mi smonti tutta la suspense?
2: Ah,
1: ti potrei dire ancora un nome ancora più nuovo. Questa è una bomba però, stai attento, questo è un giocatore che è pericoloso perché è un fulmine, è una bomba, è brasiliano, è strepitoso, è non so come descriverlo come giocatore, è veramente esplosivo, ecco. Ordigno. Trovo già fatta questa.
2: Terrificante.
1: Questa è stata la soddisfazione di Coranda che ci ha
2: spostato. Però invece
1: bellissimo.
2: Però ce l'hai detto tu all'inizio, sono
1: Zirze potrebbe essere il profilo, uno dei profili migliori. Poi mi aspetto l'esploit.
2: Se si prende Zirze ti compri una parrucca per metterti un giorno i capelli.
1: Vengo,
2: come
1: certo, lo sai, non mi provocare, io fo tutto quello che tu chiedi. Tu chiedi e io faccio, lo sai, per te faccio quello che vuoi.
2: Costa la lavatrice.
1: Quasi tutto.
2: Costa la lavatrice in tutti i sensi. A me dispiace se va via Ken, però mi sa che tutti hanno negli occhi quello che ha fatto con il Benevento e secondo me non sarà quello durante l'anno. Ragazzi, sapere che cosa sarà Moise Ken è pressoché impossibile. Le qualità ci sono tutte, dai, parliamoci chiaro, dal punto di vista fisico,
1: però,
2: tecnico,
1: però, come
2: migliorare,
1: però come ti dicevo martedì scorso, qual è il vero Ken? Quello di due anni fa o quello dell'anno scorso? Quest'anno deve essere la cartina di tornasole. Si dice la cartina di tornasole, vero?
2: Sì.
1: Ci stava anche appropriato in questo momento.
2: Ci stava.
1: Quindi di conseguenza, quest'anno si può scoprire chi, se rimane a Firenze o se non rimane a Firenze, qual è il vero Ken fondamentalmente.
2: Va bene, poi un saluto a Varen.
1: È morto,
2: visto,
1: davvero.
2: Insomma, oggi è la giornata
1: 63
2: della morte.
1: Vittorie su 70 e passa concorsi semplici fatti. Poi che ci dava Varen.
2: Claudio ha detto la stessa cosa, non invito più per le monte fatte e per le gale vinte.
1: Sì, anche perché poi era uno stallone da monta, un po' come il nostro Carlesi di là dal vetro, insomma.
2: Poteva solo finire male,
1: che ci dà il Carlesi.
2: Va bene, niente, piangiamo la scomparsa
1: di Varen.
2: Forse il cavallo più iconico,
1: sai,
2: della storia.
1: Per noi della mia generazione i titolori su Varen si sprecavano, questo vinceva di tutto, vinceva quello in Inghilterra, quello famoso, vinceva tutto, vinceva
2: la Premier League.
1: Sì, bravo, la Premier League dei cavalli.
2: Community Shield. Ma di cosa state parlando? Ci dice
1: no,
2: il Borse,
1: di nulla,
2: vendere
1: cosmico.
2: Ken a 6 giorni dalla partita con la Roma, muà. In effetti c'ha ragione.
1: Sì, il mercato è questo, ragazzi. È uno show business. Se no, non ci sarebbe Sport Italia con Michele Criscetiello, non ci sarebbe il calciomercato l'originale con Di Marzio, con Di Marzio e Bonan. Non si sarebbero inventati fenomeni come Fabrizio Romano. È show business. Non ci sarebbe Niccolò Ceccarini. Cosa farebbe Niccolò Ceccarini se non ci fosse il mercato?
2: Probabilmente l'ha detto Stampa del Sassuolo.
1: Anche del Grassina.
2: Però gli auguro del Sassuolo, magari
1: meglio,
2: in Serie A,
1: meglio,
2: rispetto agli amici, insomma, rosso verdi, ecco, probabilmente guadagnerebbe di più, ecco, mi sento di dire questo. Marco da Montepulciano, che ci segnalava, è tra i tanti, e ci segnalava Luca Toni come un gran ritorno, lui, Mau, Vieri, Francesco,
1: oddio,
2: insomma,
1: Vieri,
2: tantissimi.
1: Ci sbaglio a quei rigori.
2: No, Vieri
1: Rangers.
2: È l'amico che ci ha scritto un cavallo di ritorno, è andato bene a Luca Toni. Però ci diceva anche Marco da Montepulciano, scusate, fino al gol al Reale e quello al Benevento, con Ken non si sapeva che farci, ora siamo già vedove?
1: No, ma quello è un po' nel DNA di noi tifosi, siamo sempre stati un po'. Cioè, ci dividiamo, ecco, ma quello fa parte del gioco. Non mi diverte a me, mi piace perché c'è la vedova di quello, la 23 oggi c'erano le vedove di Tizio, le vedove di Italiano, le vedove di Palladino. Quello è un fenomeno tradizionale perché a volte, come è il detto, lasci la strada vecchia per quella nuova, se poi ti perdi, non sai dove la trovi, ma ti ritroverai.
2: Esattamente, così. L'ha detto? Per primo
1: Italo Calvino
2: proprio lui.
1: Perché poi Italo Calvino
2: è bello, però Italo Calvino, dai, grazie. Poteva andare peggio. Allora, Giustino da Giampierone, che
1: grande,
2: somiglia Giustino moltissimo.
1: Non è Giampiero
2: al...
1: da San Giustino, non era Giampiero da San Giustino.
2: Allora, so che questa immagine WhatsApp somiglia molto a quella del nostro Stefano Carlesi, quindi ci ha scritto ciao cavallo comunque.
1: Okay.
2: A proposito di Varen, immagino. Poi fermiamo la doppia risata di Costantino Nicoletti, potrebbe
1: malefica
2: mandare veramente i in bestia anche Mahatma Gandhi. Poi salutiamo Fabio Ferri che ci ha mandato tutta una serie di immagini di possibili Ken, cioè Ryan Gosling nel film di Barbie, sì. C'è Ken il guerriero e poi c'è anche Ken di Tekken, credo, Tekken, forse sì, non Tekken. So se era Tekken, era Street Fighter, era Street Fighter, lui forte con le arti marziali e ci dice lui è il vero Ken. Tutto questo per dire dalle 19 poi arriva Fabio Ferri, così ve la potete prendere,
1: lo massacrete voi
2: con
1: tutti
2: lui.
1: I Ken
2: oggi volete. È il nostro Alessandro Di Nardo, vi dico solo sì, questo sì, perché sì. Alessandro è andato in Kenya a scoprire nuovi talenti per Radio Firenze Viola,
1: ah, sì.
2: È nel progetto dei Ranieri Salvini, no? Il bellissimo progetto che porta nelle baraccopoli, ecco, certo. Del Kenya anche un po' di palloni. Noi gli abbiamo mandato Alessandro Di Nardo, non bravo, sappiamo vale. Bene che cosa voglio dire, non so se queste sono le immagini,
1: no,
2: sono
1: vecchie,
2: attuali,
1: sono vecchie
2: perché prima
1: luglio.
2: C'era l'indicazione ora
1: Mario
2: no.
1: Di luglio,
2: ah sì, lo riconosci così,
1: che ha vinto il Verona e di giallo blu. Allo, blu, blu,
2: Chiesa
1: ciao.
2: Bernardeschi Vlahovic neanche
1: sì,
2: gratis, non
1: bravo.
2: Sono degni di vestire la maglia viola.
1: No, degni no, perché magari io li inviterei anche al centenario. Comunque hanno scritto anche loro delle pagine sì. di storia della Fiorentina. Però
2: immagini Bernardeschi al centenario.
1: Se hanno invitato mio fratello al centenario, Carletto.
2: E ci va lui?
1: No, perché era a fare i giochi del Mediterraneo a Taranto.
2: Sì.
1: Mannaggia, infatti è amareggiato.
2: E non può però tirare su anche lui una polemica. No, non ci vado. Perché
1: no,
2: non
1: perché
2: sono
1: lui
2: stato.
1: Per lavoro fa lo speaker e DJ ufficiale dei giochi del Mediterraneo. Dopo aver presentato il Pisa, la Como Cup e quant'altro, pubblicità progresso nei confronti della famiglia ovviamente, e quindi di conseguenza di gira anche i cosiddetti che ci voleva essere, lui ha fatto gli 80 anni pure.
2: Scusa, dove si non giocano i giochi del
1: 90 anni? A Taranto, in Puglia, Taranto, Lecce, hanno fatto lo stadio nuovo a Lecce apposta,
2: è
1: visto
2: vero,
1: che c'è stato Palermo Lecce in versione di campo per quel motivo, cioè hanno coperto.
2: Non è un po' complicato anche prendere un aereo, venire,
1: no,
2: poi,
1: perché terminano il 30 i giochi del Mediterraneo,
2: infatti le facciano finire il 29 pomeriggio
1: e si perde anche il mio compleanno che è il 29 agosto, quindi vi ricordo di essere generosi con i regali. Via Panciatichi 110, interno 1, c'è solo uno piano primo, secondo, quindi siate generosi, sia generi alimentari, bevande, abbigliamento no, perché c'ho un po' di aziende che mi... Ah, così è titolato, sentite Nicoletti, se non la smetti di mileggiarmi, ho letto ora il titolo in sottopancia.
2: Sentite Nicoletti, sì, su finanziaviola.it.
1: Sentite Nicoletti.
2: Perché no, scusa.
1: No, scherzo, mi piace.
2: Chiesa ha fatto bene 6 mesi, sono 5 anni e fa panchina, ma di cosa parliamo?
1: Sì, è un po' un sottil dovessi nuovo Chiesa e poi alla fine anche l'altro, insomma.
2: Vabbè, ora sì, Chiesa ha anche deciso un europeo, a differenza di Sottil. Però ecco le fasce, Edo.
1: Vai.
2: Inter prima fascia, sì. Seconda fascia Milan, Juve, Roma e Como.
1: Milan sì, potrà far bene, ma ancora ho delle perplessità.
2: Terza fascia Atalanta, Fiorentina e Napoli messa nella terza fascia.
1: No, Napoli, Atalanta le metto oggi. Napoli è soprattutto un gradino sopra di noi.
2: Quarta Bologna,
1: Lazio. Como e il Milan dietro. Como e Milan.
2: Como che sta provando a prenderci Ken. Sì. Vabbè. Maurizio Avereggio comunque ci dice di segnarci che Ken è già stato venduto a 40 milioni
1: può
2: di
1: essere.
2: Euro.
1: Ma anche perché
2: il costa quando imparerà a dire Mastantuono? Si chiede
1: no,
2: invece Marco.
1: Forse dopo 10 reti, quando
2: ma
1: segnerà la decima rete.
2: Di peggio,
1: dirò.
2: Perché Ulalì per ora resta Ulalì Ulalà. Costantino, primavera 1969, la stoffa di colore viola era esaurita in merceria.
1: Sì.
2: Marco il mio violista.
1: Ah, davvero? Non la sapevo questa
2: okay,
1: storia.
2: Ok, dici che.
1: Marco Raccampi lo scudetto 69
2: dice sì, in effetti ciao ragazzi, non l'ha vinto lo scudetto,
1: vabbè, ha giocato una Fiorentina,
2: sì,
1: però.
2: Ma a fine anni 40
1: al centenario a rappresentare tuo nonno,
2: non sono stato invitato,
1: quindi. C'è polemica qui, chiamate Dimitri Conti, c'è polemica, allora, c'è polemica,
2: c'è polemica,
1: non è
2: polemica
1: Dario
2: Batti, però non c'è polemica,
1: ha fatto degli arrosti fra le polemiche,
2: ha messo solo pensare
1: Dario,
2: di dover ripartire,
1: non è stato invitato Giacomo Galassi, Dario,
2: a me solo pensare di dover ripartire con Ken in attacco, ma quella risata in sottofondo l'hai mandata te Calesi. Basta, per favore, abbiate pietà della mia sanità mentale.
1: C'è polemica,
2: mentale.
1: Bonan, buono con le patatine.
2: Comunque fa buca qui davvero.
1: Sì, te lo dico io.
2: Gente entra idolatrando tipo il Re Leone le patatine. A me solo pensare di dover ripartire con Ken in attacco mi fa venire i brividi. Ovviamente ad attendere le sue bizze.
1: Vedi.
2: E malumori, attenzione, la barretta sì, afuera, voltiamo fuera. Pagina, questa è Marco.
1: È soggettivo, è giusto, è bello perché c'è così, ognuno ha il suo punto di vista ed sono tutti rispettabilissimi tra l'altro.
2: Poi Lorenzo da Torregali spesso ci scrive alla corsia,
1: grande,
2: ma io credo
1: Lore.
2: Che in questo caso, vista la frase che ci ha scritto, credo sia nel reparto di psichiatria, sì. Ci scrive martedì pomeriggio Nick Costa, è l'unico motivo per cui il lunedì passa più in fretta, forse per il terrore del
1: sei un grande Lore, tanto dovrò tornare prossimamente a Torregali, ti voglio incontrare sicuramente.
2: Bene, poi c'è un amico che ci chiede come mai l'elettra notizia che alla Fiorentina verrà negato sulle maglie l'omaggio al centenario, mentre a Napoli no, chiede Mario D'Assisi.
1: Ora mi informo, mio fratello è quello più ferrato su tutto quello che comporta le maglie e quant'altro.
2: Diego Moreira sarebbe stato un bel chiappo, mannaggia ragazzi, 50 milioni più 15 di bonus, tra tanto, l'altro
1: allora vabbè che abbiamo splafonato ragazzi, però non è che ci sei fondo senza fine. Io conoscevo cosa Giuliana Moreira.
2: Bene.
1: L'ho conosciuta anche a un evento di recentemente che salutiamo. Che è sposata purtroppo per
2: con
1: fortuna.
2: Fabio Ferri.
1: No, con Fabio Ferri. Ti assomiglia però. Quello che va.
2: Giuliana dice assomiglia.
1: Giuliana Forest. No, Giuliana Moreira. Giuliana Moreira è sposata con quell'altro di Striscia.
0: Il Costa ci va.
1: Vedi come si. Non Brumotti, come si chiama quell'altro? Vabbè, non me lo ricordo.
2: Enzo Iachetti.
1: No, è sposata con un altro di Striscia, ma non mi ricordo come si chiama.
2: Enzo Greggio.
1: No, è più giovane.
2: Enzo Greggio. Che se
1: Staffelli, te l'altro. Voglio suggerire mi metto
2: lui è
1: in difficoltà.
2: Ken da bambolo.
1: No, quello rosso, ma è carino. Lui cerca marito.
2: Non mi interessa.
1: Dai, cerca marito Giuliano.
2: Ken
1: Moreira,
2: da bambolo ci dice bambolo. Con la foto di Zirze Alessio. Martinelli è brasiliano e prende 11 milioni l'anno, dice Simone. Costa con Vieri non saremmo più forti dietro. E o ti chiede Viola Forever da Perugia.
1: Secondo me sì, Vieri, e diamo il tempo di ambientarsi, perché in quei casi davvero il calcio brasiliano è un'altra dimensione. Ho letto un'intervista anche molto carina che la squadra dove giocava Vieri era in enorme difficoltà economica e lo stavano regalando praticamente al Vasco de Gama, forse una cosa del genere, dal Botafogo. E invece poi la Fiorentina si è insinuata. Gremio, bravo, quella lì. E volevo dire quella. Certo. Infatti poi la Fiorentina si è insinuata e l'ha acquistato.
2: Va bene.
1: Allora, moglie
2: poi,
1: Giuliana Moreira. No, marito Giuliana Moreira.
2: Simone ci scrive. Ah no, che tutto il suo messaggio su Diego Moreira. Dice 50 milioni più 15 di bonus per l'80% di uno. Ha fatto due stagioni da 5 reti in 40 partite fra campionato e coppe. Se lo gioca con Sottil. Ah, quindi era ironico quando dice certo. Di Diego Moreira.
1: Edoardo Stoppa. Vedi chi era? Edoardo Stoppa.
2: Perché era già partito qui il Toto. Chi sì, è il marito di Giuliana Moreira. Ma chi se ne frega? Me ne frega invece dei vostri WhatsAppate. Allora sì. Stefano Carlesi ce ne farebbe sentire
1: altri
2: due
1: le patatine
2: che magari
1: Tommaso Bonanno.
2: Non abbiamo sentito. Ma vai, faccene sentire due per favore di vocali, sì, grazie.
1: Se vuoi,
3: Ciao Costa, ciao Gala, volevo condividere con voi un mio pensiero varia riflessione. Mettiamo caso che la Fiorentina riesca a vendere Ken 40-45 quel range lì, ma se i soldi investiti andassero poi sul mediano che stanno cercando e l'esterno forte, per esempio un attaccante stile Borja Iglesias che magari ti viene a Firenze da più di 30 anni, si mette lì a non rompere le scatole, se Pellegrino fa il titolare, lui fa l'alternativa, potrebbe essere una soluzione ideale. Saluti Davide.
4: Ragazzi, vi devo correggere, i cavalli non montano, gli viene fatto fare una monta finta, gli viene preso il seme e inseminazione artificiale, e se dovesse montare tutte le cavalle con tutti i figlioli che c'è in giro, una morta a 15 anni Varenne. Ciao Andrea.
1: Mi è crollato un mito. Io pensavo fosse un... Quindi abbiamo anche denigrato Stefano Carlesi a paragonarlo a Varenne. Fa delle monte finte anche Stefano Carlesi.
2: Ma anche Stefano Carlesi. Va bene, direi di chiudere qui
1: quello di prima. Iglesias diceva
2: mio, Borja Iglesias smette lo smalto sulle unghie, molto schierato anche politicamente.
1: Sì.
2: Quello credo che sia Enrique
1: Iglesias
2: o Julia, forse
1: Julia Iglesias.
2: Prima di lui, sì, assolutamente.
1: Non lo conosco.
2: Ha vinto il mondiale con la Spagna non da protagonista Borja Iglesias, però bel personaggio over 30 col Celta.
1: Ho preparato la risposta, ma me la sono dimenticata. Dai, ve lo dico martedì prossimo. Giuro, ci avevo pensato a una risposta per quell'amico e ho fatto un bel ragionamento. Però,
2: comunque, diceva di prendere un oltre over 30.
1: Il mediano? Volete un altro nome?
2: No, comunque è un attaccante. Perché?
1: Sì, ma lui diceva di prendere un mediano.
2: Ah, ok.
1: Il mediano? Volete un altro nome? Ve ne ho dato uno prima, Zirché in esclusiva per Radio Firenze Viola. Qui a Gianni Scalvento. Zizè. C'è solo un nome da prendere, andava preso già l'anno scorso, avreste avuto meno problemi. Come si chiama? Frank Kessie.
2: Bene, non Frank Ribéry, al quale comunque
1: Facciamo gli auguri,
2: alla
1: mia amica Greta, a Frank Ribéry per la nascita del primo loro figlio, il sesto ovviamente per Frank.
2: Bene, con questo direi che la nostra trasmissione si conclude qui. Costantino, siamo
1: grazie,
2: sopravvissuti
1: Giacomo, complimentissimi
2: anche oggi. Grazie.
1: E io quando vengo lunedì prossimo?
2: No, mercoledì prossimo, fai il cambio con Angelo Giorgetti, ha bisogno di un cambio
1: lunedì,
2: il martedì
1: quando c'è la partita il lunedì.
2: Hai
1: non
2: ragione,
1: mi vuoi
2: però
1: perché
2: siccome c'è questo
1: quindi lunedì
2: scambio.
1: Chi viene?
2: Lunedì Sauro, martedì Angelo.
1: Ah, quindi fai lunedì Sauro?
2: Ma sì, allora, si sopravvive ora, non è che è così grave.
1: Quindi martedì Angelo e io mercoledì.
2: Esatto.
1: Quando pensavi di dirmelo?
2: ora finita la trasmissione.
1: Va bene,
2: comunque
1: immagino.
2: So che già lo sapevi per questo.
1: Sì, no, aspettavo la tua conferma.
2: Va bene.
1: Guardate, decide tutto Galassi, il boss, tutto, il vero boss, Giacomo Galassi, ragazzi.
2: Bene,
1: noi siamo delle marionette
2: nelle
1: sue mani. Con il
2: vero boss Giacomo Galassi direi si conclude questa puntata di Carri Scalmenti. Io non ringrazio Stefano Carlesi, come sempre, per il non aiuto in regia. E Carri Scalmenti torna domani. Ciao Costa, buona
1: ciao,
2: serata.
1: Jack,
2: arriva Fabio Ferri, restate a noi.
1: A dopo.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
3: Buongiorno Radio Firenze Viola.
2: Grande.
3: Vorrei ribadire sempre che siete numeri uno.
4: Grazie a Niccolò Santi.
3: Nonostante il caldo, nonostante tutto, voi non mollate mai. Siete grandi.
5: Omogenata pazzesca.
6: Io vorrei Nico Williams alla Fiorentina. Sono Sebastian, forza Viola.
7: Buongiorno, scusate, visto che parlate anche di seconde squadre,
2: vai.
7: Ma negli altri paesi, cioè, ce l'ha soltanto la Spagna, la seconda squadra?
2: Hasta luego!
8: Ci sono anche dei tifosi occasionali per Dimitri Conti, Dimitri
2: grandi,
8: numero uno, forse
2: grandi,
8: in Pavida Vernia.
4: Ah, l'ho capito adesso, l'ho capito adesso.
8: Allora, un saluto a Dimitri, ci ho giocato insieme nel Sant'Ippolito di Cantagallo ai tempi delle superiori. Grazie.
4: Giocavo in ciabatte.
3: Mi sono chiesto ancora d'accordo di Bembe e mi sto preoccupando, eh.
9: Tu fatto veramente dai primi calci fino agli juniori
8: della stagione 2012-2013 con scritto il nostro capocannoniere.
9: Sì,
8: E l'immagine di Dimitri Conti. Dimitri Conti reti 2 tra l'altro, cioè, quindi
5: diamogli una camomilla.
10: Numero intanto di
8: Dimitri Conti
10: sulla fascia.
5: Sarebbe andato in gol, ma non è gol.
8: La tornante vecchia maniera, due gol sono mica pochi, cioè, lo voglio dire.
3: Pessimismo e fastidio. Pessimismo e fastidio. È inaccettabile.
4: Senza motivo, ma bro.
2: Oh, chi si compra?
8: Eccoci qua, chi si compra, con una grande presentazione per l'ospite, no? Conduttore, oste, ma non ti vedo tanto come oste.
9: No, no.
8: Non ti ci vedo proprio.
9: Trattore.
8: Perché alla terza persona che qualcuno che ti chiede un bicchiere sbagliato, gli diresti, non so, testata no, ma sicuramente no, no. Male parole. Buongiorno Dimitri Conti.
9: Buongiorno Pietro, buongiorno agli amici di Chi si compra, Marco Tonelli, Saramastro Simone in regia, buongiorno a tutti.
8: Sono loro gli amici di Si compra?
9: No, no, dico
8: loro sono i nostri amici,
9: compra,
8: non solo di
9: virgola,
8: Chi si compra. Ho capito, ma mettici una
9: virgola, anzi punto e virgola.
8: Se non riesci a mettere una virgola nemmeno un discorso.
9: Poi Marco Tonelli, Saramastro Simone, tutti gli amici 3487513933, coloro i quali ci chiameranno per linea fissa allo 055 77 111 71, tutti.
8: Bene, ora hai fatto quello che dovevo fare io, sei a posto.
9: Sì,
8: può chiudere la trasmissione.
9: Vabbè, mestiere,
8: possiamo chiudere la trasmissione. Allora, detto ciò, come era ampiamente prevedibile, nonostante anche ciò che taluni tifosi mal digeriscono questa situazione, la Fiorentina attende che le mosse iniziate, diciamo ieri, ma ormai iniziate da tanto tempo da parte del Como su Ken, inizino appunto a entrare poi nella fase più calda, quella decisiva, quella dei sì e dei no reali, non quella del t'offro tre bucce di banana, un caffettino e un panino al lampredotto, no, mi tocca dire di no, perché questa non è la fase più calda. La fase più calda nasce da oggi, cioè da oggi in poi, con l'apertura di una trattativa, di un canale operativo tra Como e Firenze sull'affare Ken, c'è da raccontare effettivamente ciò che ci aspettavamo che dopo il 15 sarebbe successo. È iniziato il 17, come avevamo detto anche la settimana scorsa, e alla fine questa sarebbe stata la settimana delle trattative reali anche per quanto riguarda Moise Ken. Di ieri questa raccontata proposta da 30 milioni, io credo che non ci sia stato nemmeno nessun fax, cioè qui per offrire 30 milioni alla Fiorentina per Ken, si sono chiamati, Fiorentina gli ha fatto una pernacchia e sono andati avanti. Questo sta nella logica delle cose e anche il Como si aspettava assolutamente che ciò iniziasse in questo modo. Però, come sempre, diciamo che il Como parte un'offerta da 30, la Fiorentina da una richiesta da 50 e poi l'MLM piano piano.
9: Sì, ora non troppo l'M, perché non è che manca.
8: Sì, l'MLM lo dico perché esatto, però
9: no,
8: questa è la settimana.
9: Si raccontava di approcci, no Pietro?
8: Sì.
9: Del primo approccio.
8: Che sei
9: del
8: famoso per i tuoi approcci.
9: No, infatti pensavo, no? Dico, il primo approccio del Como per Ken sono 30 milioni, bucce di banane, caffettino corretto giù,
8: certo,
9: al bar, un abbraccio forte,
8: certo,
9: no? Dico, ma se te hai primo appuntamento, no? Che ora non è un tema che ti riguarda, naturalmente, sei il nostro capofamiglia preferito, no? Quindi non è un tema che al momento ti riguarda,
8: no.
9: Quindi scacciamo,
8: sì,
9: subito, no? Le ricostruzioni fantasiose. Ma se te hai un primo approccio, no? Dico, vai fuori, la sera ti presenti, arrivi in una bella canottiera tutta stroficciata, magari piazzi anche un bel rutto dopo 3 minuti, non è il massimo del primo approccio. no? Voglio dire, magari non finisce bene quella avventura.
8: Certo, certo. Però qui non c'è stato questo.
9: Non è proprio così, ma non è che sia stato proprio un primo approccio indimenticabile. Un prestito con obbligo 5 milioni più 25 più qualche bonus.
8: No, ma io credo, ti ripeto, guarda, credo anche che ci sia un qualcosa che giustamente, come sempre succede, noi non sappiamo, cioè quello che poi è dietro alla proposta, alle proposte che verranno effettuate in questi giorni. Io sono veramente convinto che il Como ci proverà, e ci proverà con un'offerta che poi assomiglierà molto a quella che vorrebbe la Fiorentina. Io ieri immaginavo che la Fiorentina possa avergli detto: guarda, a questa cifra non ci mettiamo a tavola, però
9: quel però è decisivo,
8: dai. No? Cioè quel però è quello che fa tutta la differenza del caso, perché se la Fiorentina avesse detto: guarda, non solo è irricevibile questa proposta, ma siete a metà del guado. Cioè, se tu avevi presentato
9: la non c'era
8: 30 milioni,
9: caso,
8: non c'è la,
9: no,
8: esatto, la clausola non c'è più, ma per noi il valore di Ken è 60 milioni.
9: Esatto,
8: e allora lì cambia tutto, perché lì vuol dire la Fiorentina non lo vuole vendere Ken, perché sa che nessuno si presenterebbe con 60 milioni.
9: Così.
8: Ma come purtroppo raccontiamo, perché io sono totalmente convinto che Ken sia l'attaccante che fa per la il miglior attaccante della Fiorentina potrà prendere per, il prossimo, per la prossima stagione, cioè se lo terrà stretto sarà il migliore che ha a disposizione la Fiorentina da questo mercato. Non credo che possa arrivare un giocatore migliore. Per fortuna la Fiorentina si è comunque in qualche modo già cautelata con Pellegrino. Il tempo per attivare un'altra operazione in entrata con i milioni che potenzialmente potrebbero entrare ci sarebbe. Detto questo, io continuo a ripetere che per quanto mi riguarda, se Castro va alla Roma per 35 milioni, Ken non può valerne meno di 45. Cioè, è una questione anche di numeri, di importanza del giocatore, anche per la nazionale, anche per il nostro campionato. Tutto quello che c'è, una distanza di 10 milioni tra la valutazione di Castro e la valutazione di Ken.
9: Però Castro l'anno scorso andava meglio.
8: È andato meglio.
9: Numeri,
8: però ti dico anche che è un altro momento del mercato.
9: 3 anni in meno.
8: È andato via
9: 4 anni in meno.
8: In un momento del mercato diverso, anche
9: sì,
8: però. Cioè, perché se
9: prima, sì.
8: Cioè, se il 20 di luglio arrivi a un'offerta da un quarantino. Alla
9: però
8: fine
9: è vero, il 20 luglio i prezzi sono più alti, non sono più bassi.
8: Non sono più bassi, però
9: quindi
8: adesso
9: magari farei una specie di inflazione data dal momento del mercato sullo io, guarda, ti dico la verità, per quanto Ken abbia fatto cose buone, secondo me valutazione non è tanto lontana dai 40 milioni di cui si parla da tempo. E tra l'altro vorrei ricordare, la settimana scorsa Niccolò Ceccarini ha detto: il Como sta per offrire 40 milioni, non ne ha ancora offerti 40,
8: no, ma
9: se gli arriva al nostro direttorissimo, che come sapete è sempre molto desideroso di controprove, di confronti, di incroci, e vuol dire che quest'idea ce l'hanno.
8: Ma
9: e
8: certo,
9: io ti dico, per me non è affatto una bestemmia cederlo a queste cifre, ti devo dire. Ma perché Ken è un pacchetto, non sono 25 gol di quell'anno lì e basta, sono 25 gol un anno, 8 l'anno dopo,
8: un sacco
9: di allenamenti in cui si arriva in ritardo, questa roba qui conta tanto, tantissimo. Credo che Castro non abbia mai fatto ritardo nemmeno a mezzo allenamento, vedendo anche come è focoso nell'approccio alla professione, cosa che di Ken onestamente non mi sentirei di dire. E ti devo anche un po', mi volevo inserire sul tuo ragionamento, no, sulla possibilità che arrivi un centravanti. Io sto cominciando a pensare che nella testa di Paratici ci possa anche prendere piede il fatto che l'altro attaccante non sia un nome così grosso, ma che le risorse entranti dalla cessione di Ken possano essere invece reindirizzate sulla fascia.
8: Io credo tu abbia molto ragione da questo punto di vista. Intanto Francesco Darifredi lancia un nome che non è fattibile, Francesco, perché Gabriel Jesus
9: no,
8: è brasiliano, quindi
9: ragazzi,
8: non si può prendere. Quindi te lo dico subito, Francesco, te lo dico prima, così almeno si evita di mettere nomi. Purtroppo l'ha messo un collega che evidentemente era poco informato della nazionalità del giocatore.
9: Siamo poco informati noi, perché magari ha un doppio passaporto e non risulta nessuno nessuno,
8: no, non risulta a nessuno, ma se risulta a lui lo tiri fuori questo passaporto,
9: no, no, infatti,
8: perché io non ho assolutamente
9: notizie, anche in giro non si trova nulla di
8: in questo senso
9: passaporto.
8: Quindi bisogna controllare tutti i giocatori internazionali che sono accostati alla Fiorentina, se hanno, cioè Solomon che veniva continuamente accostato prima che andasse al West Ham come possibile rientrante dopo il prestito l'anno scorso,
9: c'ha il doppio passaporto,
8: c'ha il doppio passaporto,
9: no,
8: stava arrivando a dire che ce l'ha il doppio passaporto, c'ha il passaporto
9: tornare.
8: Portoghese,
9: esatto,
8: ci sa per quale motivo, e il passaporto israeliano,
9: quindi poteva
8: venire, era per questo perché dico, su nomi come Gabriel Jesus occhio, perché è una non possibilità per la Fiorentina, non c'è possibilità per la Fiorentina di prendere un giocatore.
9: E a proposito di extraway, invece ricordiamo che ancora un inglese può arrivare, un albanese può arrivare, anzi entrambi, volendo, se la Fiorentina trova due obiettivi,
8: sì, perché c'è un regolamento
9: inglese,
8: diverso,
9: un albanese,
8: sì,
9: entrambi possono arrivare, e poi da lì finito il giochino,
8: a parte che chiamare gli albanesi
9: in quanto
8: nazionalità albanese, i nazionali inglesi extracomunitari,
9: l'Albania
8: è roba da
9: giusto,
8: da inglesi
9: stessi.
8: L'Italia
9: abbia un regime speciale, perché Italia e Albania, che piaccia o non piaccia,
8: no,
9: sono
8: un'essione,
9: popoli fratelli,
8: ma certo,
9: che piacciono
8: diretta, no, ma chi se non piace cavoli loro,
9: esatto.
8: È la realtà delle cose dagli anni 90 in poi, assolutamente. Cioè, la questione però è che, siccome in questi giorni in tanti hanno detto che eravamo noi a portare l'acqua al mulino della cessione,
9: non ti
8: avvelenare prima che io finisca il mio discorso, non ti avvelenare, io mi avveleno già abbastanza
9: da solo su questa cosa.
8: Però è chiaro invece che noi vi stavamo raccontando un qualcosa che era percepito nell'ambiente calcistico, cioè questa la valutazione ufficiosa che la Fiorentina ha fatto a inizio agosto su Ken, dicendo è incedibile a meno di offerte, è un amici all'ascolto che volete comprare Ken, sappiate che non potete venire con 30 milioni.
9: Fino a 39 milioni è incedibile.
8: Ora io non so se hanno fatto
9: la mia battuta, però
8: facessero, per dirti, un'offerta da 10 milioni di prestito oneroso, 25 di obbligo e 5 di bonus,
9: e magari
8: sono 40,
9: un 10% un filato dentro, è bella comodo,
8: capito? Cioè, bisogna anche continuare a raccontare quello che è il percepito di chi fa questo lavoro e chi parla con dirigenti,
9: esatto,
8: agenti, insider,
9: e non solo paratici.
8: No, cosa certo,
9: importante,
8: si parla solo
9: con
8: una fonte, alla fine
9: se non ci risponde Paratici non si sa più nulla.
8: Ma no, ma infatti, ma non è così, ma quello, e quello che mi dispiace è, per esempio, io e Dimitri la vediamo in modo molto diverso probabilmente su Ken, come io la vedo in modo molto diverso con Tommaso Loreto, cioè io non sono
9: su questo, io e Tollo siamo abbastanza
8: allineati, ma questo è il bello dell'avere plurime visioni legate al mondo del calcio, che, come ribadisco sempre, è un tema talmente spicciolo che si può avere ognuno la propria versione senza offendersi, se chi si offende, a me dispiace, piace, ma non ci si può offendere, a meno che uno non voglia imporre la propria versione, come
9: a
8: dire è la mia versione ed è quella giusta. Qualche volta purtroppo i giornalisti traducono male le proprie parole e sembra che abbiano la verità in tasca, in realtà non è così. Detto questo, amici miei, la questione di Ken è una possibilità concreta, tutto sta nel come la Fiorentina gestirà eventualmente la sua uscita, perché io lo terrei con una catena attaccata per il prossimo anno, perché sono convinto che il prossimo, visto lui va un po' a nafe, no?
9: Sì.
8: Anno buono, anno meno buono, ecco, secondo me l'anno prossimo è l'anno buono, ve lo dico
9: alla cecca,
8: lo dico al 18 d'agosto, così almeno che rimanga la Fiorentina o che vada da un'altra parte, vi segnate che secondo Pietro
9: è un anno buono, tipo il calendario cinese,
8: lui è così,
9: è
8: l'anno del drago,
9: buono,
8: l'anno del leone, l'anno del coniglio, l'anno del maiale, quest'anno è l'anno buono,
9: quindi te stile cecca lo allucchetti,
8: io lo allucchetterei, però evidentemente, no, ovviamente, ripeto, non è la mia valutazione strettamente personale. Detto ciò, quindi tutto poi si evolve in base a ciò che la Fiorentina riesce a fare, perché se va via Ken, prendono Pinamonti in prestito e Cancellieri come esterno, ragazzi, per me sarebbe una roba veramente
9: dura da accettare.
8: Bene. Se invece prendono tre soldi, è il feticcio di Dimitri, più un esterno.
9: Sancho, non s'abbracciamo, sì. Ma s'abbracciamo. Sì, s'abbracciamo.
8: Sì, sì, Sancho, io ho sempre le mie remore. Credo che potrebbero esserci giocatori più adatti a giocare fin da
9: ieri
8: subito.
9: Ieri hanno dato, abbiamo alcuni ascoltatori che sono specialisti.
8: Sì.
9: E sono diversi ora, non è più
8: che nome hanno dato?
9: Un nome mi piace molto del Chelsea, esubero pieno, Bino e Gittens, Jamie Bino e Gittens, 2004, esterno, praticamente fuori rosa. Ecco, voglio dire, questi sono giocatori che mi intrigano molto, perché anche lui è un po' stile Sancho, scuola Dortmund, poi è andato in Inghilterra non sta riuscendo a imporsi, anche perché imporsi nel Chelsea è tutt'altro che facile, considerando che ci sono soltanto in rosa una cinquantina di altri calciatori. Per dirti, queste idee qui sono quelle che mi piacciono. Si può magari pensare sia di puntare su un centravanti di alto livello e magari di un esterno to in prestito, ma la mia idea preferita, al netto del fatto che uno mette soldi, per me ora è impossibile da andare a prendere. Tra l'altro, non so se ricordi, io dissi: ho due nomi per il post camp, tre soldi, tre partite in campionato, tra Supercoppa e campionato, tre gol. Pavlidis, che ieri se ne ha fatti tre al Casa Pia con il Benfica. Quindi io continuo a dire che c'è vita oltre Ken.
8: Ma non c'è dubbio.
9: Perché
8: questo,
9: purtroppo, invece, ho la sensazione che molti dicano è il meglio che tu possa avere. E io su questo non sono affatto d'accordo. Altrimenti, che ci fa la Fiorentina? Paratici, a cosa serve? Come mai allora gli stessi attaccanti che tre anni fa erano i più forti del globo oggi non lo sono più? È tutto in evoluzione, e a mio parere l'evoluzione di Ken è qualcosa di perdibile per la Fiorentina. Io quindi, per dire, ieri hanno suggerito un'altra cosa che a me piace molto: Icardi, un parametro zero, un giocatore che non ti costa il cartellino, e un investimento sull'esterno. E voglio dire, così cambi faccia alla squadra. Quello che io ti chiedo, Pietro, siamo certi, sei certo che il sacrificio su Ken non possa sbloccarti nuove soluzioni che permettano anche a Grosso una vita un po' più semplice? Perché oggi, tra l'altro, tutti se la prendono con Grosso, ma Grosso non ha tante alternative in mano. L'idea che lui aveva quando è arrivato a Firenze non la può fare adesso, per lo stesso motivo per cui l'anno scorso la Fiorentina era una squadra mutilata. Non ha alternative, non ha tanta facoltà di poter cambiare i moduli a suo piacimento. Quindi manca ancora due settimane, viva, per fortuna. Mi auguro che l'eventuale possibile cessione di Ken apra nuove frontiere che oggi non stiamo vedendo. Questo dico.
8: Comunque, allora, continuo a ripetere agli amici che scrivono di Gabriel Jesus, che niente, è brasiliano, ragazzi, non ha il passaporto comunitario e la Fiorentina non lo può prendere. Niente, quindi chi si è messo all'ascolto adesso e rilancia questa mezza voce circolata per un quarto d'ora ieri da parte di un collega che era mal informato sulla nazionalità di Gabriel Jesus, mi dispiace, ma non può essere preso. Il discorso legato a quello che dicevi di Icardi, per dire,
9: sì,
8: è che allora Icardi cosa viene a fare alla Fiorentina se viene preso?
9: Che vuol dire,
8: secondo
9: che
8: te? Viene a fare l'alternativa, viene a chiedersi di chiedere un posto da titolare, se nasce un'idea come questa?
9: Beh, non credo che abbia più velleità di giocare rispetto a Ken. Se questa è la domanda,
8: no,
9: per esempio.
8: Ken è il titolare della Fiorentina.
9: Ken è il titolare che non 2000, può non giocare. Perché questa cosa noi
8: non
9: diciamo.
8: Io non la maldicirebbe. Appunto, però allora Icardi maldicirebbe?
9: Secondo me meno. Paradossalmente, ormai ha un'età, è un giocatore che ha fatto anche un certo tipo di percorso, che non ha grandiosi obiettivi davanti, no? Per dire, Ken aveva questo benedetto pallino della nazionale, ce l'ha ancora ovviamente, Icardi non ce l'ha. Arriva un pochino meno.
8: Arriverebbe.
9: Non sta arrivando. Nella mia testa è qui, ma non
8: è. Se può andare alla Lazio, può andare alla Fiorentina. Cioè, se apriamo questo capitolo. No, perché io, guarda, io penso che tutto dipenda un po' anche da cosa chiede Icardi, che io non credo che alla Lazio possa chiedere più di 2 milioni e mezzo, perché come ce l'ha alla Lazio?
9: La Lazio naviga in acquacce.
8: Bene, quindi se alla Lazio va per 2 milioni e mezzo l'anno nella Lazio, Icardi, ricordiamo, in Italia l'ha portato Paratici alla Sampdoria,
9: quindi
8: un po' di connessione. Se fosse un'idea praticabile, credo che ci avrà già pensato.
9: Ma magari lo è, noi non lo sappiamo che la stiamo praticando.
8: Però
9: ti devo dire che
8: Icardi,
9: per esempio,
8: Pellegrino mi darebbe garanzia.
9: Due argentini, come dicevo ieri, il rosso è roba nostra. Non va azzardata a entrare su di testa sul rosso, perché ci piglia a noi. Per dire, no? E sono due bomber veri come Ken, diversi da Ken, ma bomber veri come Ken. Perché Pellegrino, io lo vedo che state ancora a contare i gol che ha fatto ai Parma. Sono pochi. Metteteci Ken nel Parma. Mi dite quanti gol fa Ken nel Parma di Carlos Cuesta negli ultimi due anni? Ve lo chiedo. In ginocchio vi invoco una vostra risposta. Quanti gol fa Ken nel Parma di Cuesta? Me lo dite, per favore.
8: Ma a me non me ne frega nulla, però.
9: No, però gli amici a casa sono lì che con l'abaco contano i gol. Non è buono Pellegrino.
8: Però chi è?
9: E ve lo fa vedere io, è buono Pellegrino.
8: Però in realtà, lo sai, per fortuna dei nostri ascoltatori e per tua sfortuna faccio più radio di te. Quindi
9: sì,
8: ne leggo e ne sento tante.
9: Sì.
8: Io su Pellegrino tutta questa...
9: E allora li ho beccati io.
8: Può darsi, perché magari te hai fatto un'uscita magari molto gagliarda su Pellegrino e hai attratto i detrattori
9: di
8: Pellegrino.
9: No, devo dirti, è più una cosa diffusa. Non c'è stato mai in cui mi hanno chiamato per dire oh, Pellegrino e Leon. Però c'è sempre il giocatore da 8 gol. Ehi, Fresconi, Ken era il giocatore da 0 gol quando è venuto alla Fiorentina. E allora?
8: Bisogna avere fiducia nelle scelte che vengono fatte in questo modo. Cioè, la scelta che viene fatta la Fiorentina su Pellegrino è una scelta, non voglio definirla da all-in fino a che non parte Ken, ma se parte Ken è una scelta da all-in. Cioè Paratici decide che la punta in Italia che può crescere maggiormente a costi contenuti è Pellegrino. Contenuti poi, per modo di dire, perché ricordiamoci, cioè, piccoli per 27, mamma li turchi, Paradè un pazzo, fai schifo,
9: sì,
8: non capisci una
9: Pellegrino
8: sega.
9: 25.
8: Pellegrino 25 l'ha preso Paratici, è il numero uno del mondo.
9: Ma
8: a me va
9: differenza
8: bene,
9: di prospettive che è tutto nella vita.
8: Ma certo,
9: vita,
8: ma a me va benissimo. Cioè, a me non ho sputato nel piatto in cui abbiamo mangiato di piccoli e non sputerò, figuriamoci, in quello di Pellegrino. Sono contento se questo ragazzo farà il bene della Fiorentina, perché fondamentalmente a noi ci interessa solo quello. Però ecco, io penso che quello che hai detto all'inizio del fatto che la Fiorentina propenderà per una spesa low cost per l'eventuale sostituzione di Ken, per spostare quello che può per reperire, e forse nemmeno tutto, perché poi
9: no,
8: comunque
9: non credo,
8: ci sono state anche tante altre spese, ma questo par pace lo sappiamo. Beh, io francamente penso che sull'esterno verranno messi quei soldi.
9: Credo anche sia giusto ragionare
8: anche
9: così,
8: ti ripeto,
9: perché l'altro esterno ce l'ha in prestito.
8: Certo.
9: Quindi un po' di valore lo dovrei puntare a creartelo per
8: detto
9: te.
8: Detto che Gudmundsson resta?
9: Secondo me resta per assenza di idee alternative.
8: Per assenza di idee?
9: Sì, nel senso che probabilmente loro hanno cominciato la sessione dicendo Gudmundsson lo vendiamo, appena arriva un'offerta da Tot lo vendiamo, l'offerta da Tot non è mai arrivata, così la vedo. Lui si è messo, mi sembra, abbastanza benino a disposizione, quindi magari non con un ruolo da protagonista assoluto, un po' più comprimario, ma per quasi opportunità dovrà rimanere, ecco. Perché? Perché Paratici voleva fare 50 acquisti e 50 cessioni, probabilmente si fermerà a 45-45, e quindi in quel cinquino di avanzo io ci vedo Gudmundsson che rimane dentro la rete impigliato, mentre, per dirne un'altra, mi immagino meno questo scenario per Dodò, nonostante si sia detto che sarebbe pronto a rinnovare il proprio contratto per fino al 2028, così da scacciare la possibilità di andarsene a zero. Mi immagino più una Fiorentina pronta a grandissimi sconti pur di liberarsi di Dodò, perché in questo momento Gudmundsson è un'opportunità sul piano della rosa, delle rotazioni. Dodò è un surplus e basta.
8: L'altro giorno sono te, quindi a parte che Jimenez non era
9: disponibile,
8: ma è stato messo più per una questione anche di farlo vedere, forse
9: un pochino sì, per tenerlo attivo, sai, alla fine metti che ti capiti una disgrazia, comunque Dodò un minimo attivo lo devi tenere.
8: E Fortini?
9: Fortini
8: per me lui vuole andare al Torino, l'ha capito anche, l'hanno capito tutti. Il Torino
9: non
8: forte,
9: ha soldi per comprarlo,
8: no, ma secondo me è forte di questa anche volontà del giocatore di andare al Torino. Continua a dire io più di 5 non ti do, la Fiorentina ne vuole 10,
9: ma 5 non sono già pochi, ragazzi.
8: No, se non sono poi, però non li vuole la Fiorentina 5, non glielo dà.
9: Io
8: 5.
9: Però non capisco, e qui intervengo e faccio un trade union, una citazione che avevo promesso. Io però mi sfugge la logica. Ah, ora capirai.
8: Ok.
9: La logica per cui Fortini deve valere 10 milioni di euro e una gemma assoluta come Lorenzino Amatucci debba essere stato regalato a 2 milioni e mezzo al Deportivo. Ora, ieri sera Firenze della Fiorentina, la Firenze della Fiorentina si è accorta che Amatucci qualcosina nei piedi ce l'ha. Ora, io me le ricordo le grasse risate.
8: Ah, ecco perché volevi arrivare a parlare
9: io
8: di
9: io me le ricordo le grasse risate quando il sottoscritto qui va detto che a fine anno Amatucci varrà 20 milioni di euro. Sì, quindi vedremo da qui alla fine dell'anno. Permettimi di dire che, tra l'altro, mando un caloroso abbraccio a l'unico che conosco più amatucciano di me, probabilmente è Francesco Benvenuti, con cui ieri sera ho avuto anche modo di scambiarci qualche chiacchiera. Gli avevo promesso che lo avrei citato e salutato come il grande amatucciano, ma mi spieghi la ratio qual è per cui Amatucci bisogna doverlo regalare di gran carriera al Deportivo, e se vendi Fagioli è ancora di più un errore, ma questo non voglio anticipare nulla. E Fortini invece deve costare 10 milioni, ma in base a che? Perché? Paratici, io non è che mi stai minacciando il ragazzo, vero?
8: Perché?
9: È perché Fortini non può valere 10 milioni in nessun universo. In questo universo
8: magari ne vuole 7.
9: 10 per Mandragora sono tanti. Fortini ne può valere 3.
8: No,
9: ma vuole bene,
8: dai.
9: 4 per quello che ha dimostrato.
8: Capito, ma è un 2006, c'è comunque alle spalle un percorso mentale.
9: Ma c'ha 18.
8: C'ha 20 anni, appunto, c'ha 20 anni, però è considerato un giocatore che nella sua fascia ha delle possibilità.
9: Per me su Fortini
8: 10 sono tanti,
9: troppi,
8: 5
9: non è
8: sono,
9: che sono troppi,
8: pochi,
9: sono
8: 7
9: troppi.
8: Sono giusti, dai.
9: No, ma
8: sono
9: troppi anche.
8: Ma guarda,
9: 7,
8: lo sai cosa alla fine cosa succederà? Proveranno a infilarlo in un'operazione in entrata, come è successo, come stiamo raccontando per il Sassuolo con Tosvet, che tra l'altro ieri, chi se lo fosse persa, Aquilani ha dichiarato apertamente che Pinamonti e Torres, tra l'altro due giocatori entrambi diciamo accostati alla Fiorentina, uno con tanta forza, il norvegese, e l'altro un po' con meno, però ecco, sono entrambi hanno chiesto di essere ceduti dal Sassuolo. Quindi questo, come il Torino può farsi forte della volontà di Fortini per acquistare Fortini, la Fiorentina si farà forte, secondo me, della volontà di Torsvet per cercare di trovare una soluzione.
9: Occhio anche al Sassuolo per Fortini, perché mi risulta che sia una delle squadre che l'ha cercato.
8: No,
9: quindi
8: non solo, ti dico che io so che la scelta del Sassuolo, nel novero delle possibilità che la Fiorentina gli ha dato come potenziali contropartite,
9: sarebbe ricaduta, dici, proprio su
8: e
9: Fortini.
8: E la Fiorentina Fortini ancora non l'ha messo in quell'idea lì. Cioè, la Fiorentina gli ha detto c'è Fabian, c'è Brescianini, Rivolete, Nzola, tutte queste giocatori in uscita. Certo.
9: Bella forza
8: però il giocatore di uscita. E il Sassuolo, che giustamente dal suo canto dice, se dobbiamo farla con l'inserimento di un giocatore, il giocatore lo scegliamo noi,
9: mi sembra
8: è normale che sia così,
9: se no pagate i soldi che servono per Torsbet,
8: ha detto che vuole, che vorrebbe Fortini. E credo che quella, se Fortini dicesse sì, sarebbe un'operazione anche intelligente, perché a quel punto la Fiorentina potrebbe dare insieme al Sassuolo un valore più alto a Fortini, e quindi dargli davvero quei 10 milioni di valutazione,
9: e
8: che per i conti della Fiorentina è linfa, perché i conti poi sono quelli.
9: Plusvalenza. Tra l'altro mi viene in mente, Fortini è allenato da Aquilani ai tempi, quindi
8: torna tutto. Però appunto, se metti 10 e poi ne so, gli dai 2 milioni di conguaglio,
9: no, di più se, scusami, ma se te valuti Fortini 10 milioni, che onesto è un'esagerazione.
8: Beh, sì.
9: Torsvet non può essere valutato 12, ma non esiste.
8: Ma loro lo valutano 13, quindi gli
9: lo valutano 15.
8: No, io so che sono
9: già 13. 15, ma se te fai il giochino, Sassuolo dice, bene, e a me di giochino tu e che me ne frega, allora Torsvet vale 18. Cioè io non la farei così semplice, no, sui valori, però perché io se credo... te gonfi non puoi essere solo te a gonfiare.
8: No, però la Fiorentina non è che gonfia, la Fiorentina dice dal mio canto, dal mio canto vale 10. Se il Sassuolo accetta che la valutazione
9: è impossibile,
8: no, che la valutazione
9: Fortini... più Fortini è troppo poco.
8: Secondo me 3 più Fortini lo vendono. Oh, ma comunque Tosbert è in scadenza uguale a Fortini, eh.
9: Appunto.
8: Quindi 13 milioni di valutazione, se accettano la valutazione di 10 di Fortini.
9: Fortini cosa ci ha fatto vedere per valere 10 milioni?
8: Questi sono il pensiero di Dimitri Conti, no?
9: Sì, no,
8: pensiero
9: ma
8: Dimitri Conti è
9: ma
8: quello che ho
9: tutti,
8: visto
9: perché sennò Fortini era già da altre parti se valeva 10
8: milioni. Può darsi, può darsi. Guarda, io non ho una grande infatuamento, infatuazione, chiamiamolo come ti pare, per Fortini, calcisticamente parlando. Quindi se vogliamo metterci a quel tavolo, il tavolo è che
10: no,
8: io sono
10: no,
8: d'accordo
10: ma...
8: con te su una valutazione che per me è esagerata, però da un punto di vista del calcistico se un dirigente valuta che Fortini sia di una certa, una determinata futuribilità e che quindi abbia
9: certo,
8: un valore di un certo,
9: certo
8: tipo,
9: certo.
8: Bisogna accettare questa cosa, anche accettare il fatto che la Fiorentina potrebbe dirgli a un certo punto hai fatto i giochini con Torino come potrebbe averli fatti Torsvet con la Fiorentina,
9: sì, sì.
8: Tu resti un anno e poi tu vai via a zero, perché comunque
9: certo, ma
8: per Fortini certo è una plusvalenza
9: grosso,
8: che fa
9: grosso,
8: comodo, ma
9: 10
8: no.
9: milioni, ma chi te li dà per Fortini? Ragazzi, ma è una richiesta folle, con tutto il bene uno può volere, ma ribadisco, ma siamo a Tucci che viene da Salerno dove ha fatto vedere personalità, la Spalma,
8: sì,
9: dove è stato il miglior
8: su Amatucci.
9: Ma no, ma l'ha venduto la stessa persona,
8: certo,
9: che ha di 10
8: certo,
9: milioni per Fortini,
8: certo.
9: E l'ha venduto a 2 milioni
8: e mezzo.
9: E mezzo e non c'è il 50% sulla rivendita, c'è il 20% sul potenziale guadagno. Quindi siccome quella cessione è stata fatta in maniera per me veramente leggera, allora con tutti bene, ora l'impuntarsi su Fortini per me è una follia, considerando che hai altri 5 terzini. Questo ragazzo non ci vuol rimanere alla Fiorentina. Fabio, 10 milioni e non te li dà nessuno, non so come dirtelo, nessuno. Non lo trovi pazzo e ti dà 10 milioni per Fortini.
8: Vabbè.
9: Desisti.
8: Va bene.
9: Libera.
8: Vedremo se desisterà o meno. Perché tra l'altro poi dopo Ivan ha detto una cosa interessante e te la riporterò. Ma
9: vai.
8: Prima abbiamo un ospite al telefono, la ritrovo molto volentieri. Il direttore Peppe Cannella. Buongiorno direttore.
11: Buongiorno, ben ritrovati.
9: Direttore.
8: Grazie a lei di essere con noi stamattina. Io ovviamente la coinvolgo per parlare di calciomercato e di calciomercato a tinte viola, e il tema di giornata o della settimana probabilmente sarà quello legato a Ken. Ieri Como ha fatto un'offerta per la Fiorentina irricevibile di circa 30 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. La Fiorentina lo valuta molto di più. Ecco, intanto le volevo chiedere se il di più può essere 40 milioni come si vocifera, o se, considerando anche il mercato degli attaccanti di quest'estate, forse è una valutazione o troppo cara o troppo poco cara, perché poi c'è anche chi dice ma se Castro vale 35 anche Ken vale quella cifra, ma invece c'è chi dice se Castro vale 35 Ken ne vale 45 almeno. Ecco, intanto se le torna il discorso della Fiorentina possa chiedere discretamente di più per il suo giocatore cardine per quanto riguarda anche la parte economica della rosa, e se al 18 di agosto è una valutazione che una squadra in rilancio come la Fiorentina può o deve addirittura fare.
11: Allora, la quotazione dipende da chi ti chiede il calciatore, le esigenze di averlo. Il Como come società è una fascia considerata molto alta, quindi fa bene la Fiorentina a chiedere 50, poi a scendere c'è sempre tanto, perché se l'orientamento di un club come il Como, che ha investito tantissimo, non trova un attaccante per quelle cifre, fa bene la Fiorentina se si deve togliere un calciatore che nelle due ultime stagioni ha dato tanto a Iola, fa bene a chiedere tanto. Quindi ripeto, il prezzo lo fa chi fa la richiesta. Al di là di questo poi c'è anche la volontà del giocatore, perché va a allungare il contratto chiaramente integrandolo ancora di più, sarà un affare per tutti, credo che andrà anche in porto.
9: Ah, quindi insomma la previsione è positiva, ma quanto
8: cioè,
9: si
8: positiva,
9: potrebbe...
8: positiva per,
9: positiva
8: per il buon esito dell'operazione.
9: Sì, sì, sì, per il fatto che Ken si potrebbe togliere di dosso la maglia della Fiorentina e indossare quella del Como, e chiedo al direttore allora secondo lui più o meno a quanto si può, a suo giudizio, a quale cifra si può arrivare a Dama?
11: A un 35 più 4-5 di bonus,
9: ah.
11: E arrivi a un 40 che è un affare per tutti. È perché il calciatore è ampiamente ammortizzato, non so adesso, non mi viene quanti anni ancora di contratto con la Fiorentina,
8: Beh, almeno altri due credo, perché l'ha non l'ha prolungato, ma
9: prolungato l'estate scorsa.
8: Non l'ha prolungato.
11: La finale è lo stesso.
8: Sì, sì.
11: Comunque sono condizioni accettabili, dai. Credo che sia questa la strada.
8: Ecco, ovviamente per la Fiorentina poi si aprirebbe un capitolo tutto a parte, che per il momento non è mai stato di, come si può dire, di attualità. Comunque 2029 la scadenza, quindi è un contratto comunque abbastanza lungo, ovvero quello della sostituzione di Ken. Però nel momento in cui la Fiorentina ha fatto quello switch cedendo Piccoli al Bologna e prendendo Pellegrini a 25, già c'era chi diceva: ma guarda magari Pellegrino diventa il titolare della Fiorentina. Ecco, ora tanto le chiedo se Pellegrino può essere il proseguimento dell'attacco della Fiorentina, e quindi colui che vestirà la maglia del titolare della Fiorentina in attacco per il prossimo anno, e nel caso in cui questa fosse la scelta di Paratici, come muoversi per coprirgli le spalle, perché comunque lei diceva giustamente, la Fiorentina fa una grande plusvalenza in caso di cessione, il costo di Ken è ammortizzato, serve per sistemare

0: da tempo, quando voi giustamente venite a conoscenza, c'è già stata fatta un po' di strada. Ha fatto bene Paratici e il suo gruppo ad assicurarsi questo giovane attaccante argentino che, da quello che ho visto, ha grandi capacità sia organiche che tecniche, e sicuramente nella prospettiva, so come lavora, avrà già il sostituto di un'eventuale cessione di un giocatore importante come Kane. Sotto questo aspetto stai sereno, che non si fa trovare impreparato.
1: Direttore, lei è d'accordo con me se le sottopongo uno scenario in cui al momento chi ha tutto da perdere è Fabio Grosso, perché lui è arrivato a Firenze con l'idea di fare il 4-3-3 e poi, mercato facendo, sta realizzando che per ora il 4-3-3 non si può fare, non ci sono gli interpreti, non c'è un numero sufficiente di esterni offensivi, appunto. Perché dico che il più a rischio è lui? Perché ovviamente Paratici gode di un grande credito, e l'aspetto della costruzione della rosa, nella lettura del lavoro dell'allenatore, io mi immagino che possa finire in secondo piano. Sbaglio secondo lei se penso, già proiettandomi, che Grosso è quello che si gioca più di tutti in questo scenario della Fiorentina attuale?
0: Beh, mi hai fatto una domanda, a parer mio sbagli. Ti
1: ecco,
0: spiego.
1: No, no, ma è giusto.
0: Paratici conosce molto bene Grosso, perché sì. Quando era la Fiorentina l'ha avuto come giocatore. Quando uno fa il nostro lavoro, al di là delle capacità del calciatore, se si stabilisce un rapporto, è perché umanamente hai dei colpi che tu ti riconosci. Sì. Credo che questo sia stato fondamentale nella scelta di Grosso quale allenatore della Fiorentina. È un ragazzo intelligentissimo, l'ha dimostrato nella sua carriera, prima da giocatore e poi da allenatore, perché è sempre stato in crescita. Io lo ricordo perché lo inseguivo in C al Chieti, ed era un ruolo tutto diverso da quello che poi l'ha consacrato campione del mondo. Ha una capacità di colloquio, ha una capacità intuitiva sempre di sapere chi ha di fronte, che questo non può ostacolare un suo credo tattico, come spiegarmi. Le persone intelligenti e capaci in questo mondo sono sempre pochi, e vengono considerati campioni vicino ad essere fuori classe, perché quando hanno un gruppo a disposizione insieme a un direttore si plasma una situazione tattica e si va verso quell'indirizzo.
1: No, ma io forse mi sono spiegato male, rischia di più agli occhi della piazza, tant'è vero che la Fiorentina batte 4-1 il Benevento e tutti criticano Grosso. Si fidi, direttore, è successo.
0: Sì, lo so bene, ma ho giocato tante volte contro la Fiorentina. Firenze è una piazza straordinaria, ma ecco, il brontolio tra virgolette positivo dei tifosi è noto nel mondo.
1: Ecco,
0: chi viene a lavorare a Firenze sa benissimo che va incontro. Devi avere le spalle larghe, andare per la tua strada e non farti condizionare.
1: Lui ce l'ha, insomma, ci garantisce questo. Lei.
0: Io sono sicuro di questo.
1: Bene,
0: perché
1: bene.
0: All'apparenza non l'ho mai conosciuto di persona. Certo, quando era al Bari, all'inizio gli ho dato un giocatore che si chiamava Anderson, se ne innamorò e l'ha portato in Serie A, giocava in B e retrocesse in Olanda.
1: Javan Anderson, sì, ricordo.
0: Cioè, questo è una trasformazione straordinaria,
1: sì.
0: Grazie alla sua capacità. E in due parole all'inizio gli dissi: pensi, che ne pensi? Dici, questo da qui non si muove più, fidati delle opportunità. Ecco, si è stato. Quando tu hai questa impressione capisci subito chi hai di fronte.
1: Certo.
0: Come sa benissimo Fabio che portare un giocatore così, un allenatore dal Sassuolo in crescita a Firenze dopo l'annata che c'è stata, potrebbe tra virgolette essere un rischio mediatico, ma loro hanno le spalle grosse.
2: Ecco, direttore, prima di salutarla io le volevo chiedere anche di Lucca, che è un nome che è tornato a circolare per la Fiorentina proprio nel caso in cui dovesse partire Kane, e di cosa pensa anche di ciò che sta accadendo intorno a Dodò, che è un calciatore che anche per il Napoli è stato chiacchierato nel corso delle ultime settimane, salvo poi terminare con Favasuli, sempre diciamo quando si parla di Fiorentina Favasuli torna fuori perché il 50% lo prenderà la Fiorentina, ma che attualmente sembra un pesce fuor d'acqua di una squadra in crescita, ricostruzione eccetera, e non trova casa. Ecco, prima su una valutazione su Lucca, se è un attaccante che ha sbagliato qualcosa negli ultimi anni anche a livello proprio di personale, di gestione personale, anche mentale, che può essere poi

0: realtà un buon nome per la Fiorentina, e di, su Dodò.
1: Allora, per quanto riguarda Lucca, è l'espressione, non mi fraintendete, dell'attuale situazione del calcio italiano. È un calciatore che ci mette tutto quello che ha, ma è quello che vedete quello che ha. Io vengo da un calcio dove ho avuto la possibilità di trovare e vedere tanti attaccanti, se faccio i paragoni non ho nulla che dire, non è colpa di Lucca, è quello che ti offre il mercato italiano in questo momento. Viene pagato tanto e lui cresce nel settore giovanile del Torino, viene liberato a zero, fa il suo percorso in C, ma a me come osservatore di calcio e conoscitore, consentitemi, non ha mai rubato l'occhio per capacità eccelse, è il prodotto di questo calcio dove un calciatore giovane con buone qualità come Pia Esposito è il titolare della nazionale italiana, quindi gli ho fatto una considerazione e questa è la mia risposta. Poi dopo che possa essere inserito in un contesto che può essere la Fiorentina, non lo vedo, come dire, un'alternativa a Pellegrino, ma non più bravo di Pellegrino in questo momento, se mi sono spiegato. Non è il calciatore che ti ruba l'occhio perché tiene palla alta, fa male in aria. A Firenze hanno visto superiori di centravanti, e ripeto, ma non è colpa sua, lui dà tutto quello che ha,
0: certo.
1: È il frutto del calcio attuale in Italia.
0: E su Dodò?
1: Dodò secondo me il suo spazio lo troverà sempre, però lui ha grande spinta, ha grande, io adesso non so come è stabilita la situazione tattica della Fiorentina, non ho avuto modo di vedere qualche
0: No, è che ci sono già due terzini acquistati quest'estate, perché hanno...
1: lui è uno, bisogna vedere il contratto, bisogna vedere se deve rinnovare, qui subentra un po' il mercato, qualche richiesta l'ha avuto, si fanno delle scelte in base a quello che hai, a quello che puoi avere, a quello che ti costa. Sicuramente il gruppo tecnico della Fiorentina sta valutando quelle situazioni, se prolungare, se affidarlo e se invece incassare anche quel minimo che ti consente di pareggiare i conti. Non è una questione di bravura, di merito, anche l'allenatore viene messo al corrente di queste scelte e si punta su altri tipi di giocatori. È una scelta più economica, diciamo, e futuristica
2: che
1: non di qualità.
0: Sì, certo. Sì. Direttore Beppe Cannella, io la ringrazio tanto come sempre, l'abbiamo disturbata per mezzo del mercato, la torneremo a disturbare anche prossimamente, glielo prometto in anticipo.
1: È sempre un piacere, grazie a voi, buon lavoro a tutti.
0: Buona giornata. Altrettanto direttore, altrettanto. Beh, interessante, comunque sì. Cannella, perché poi è vero che dirigenti, poi quelli che tutti vogliono ascoltare sono quelli che vivono l'attualità, ma
2: non
0: Cannella,
2: parlano
0: non parlano e c'è chi comunque continua a vivere, certo, le conoscenze, certo, del calciomercato, certo. Insomma, io ascolto perché per Beppe Cannella Ken andrà al Como,
2: sì,
0: punto. Cioè non è che ci stavo mezzi termini,
2: ma anche
0: in questo.
2: Per me, se
0: sì, però te non sei Beppe Cannella.
2: No.
0: Si può dire?
2: Si può dire, si può dire anche di altri.
0: No, a voglia.
2: Sì, sì.
0: Allora, inizia a leggere un po' di messaggi. 3487513933 scatenati. Anche tanti audio. Marco Tonelli continua a raccoglierli. Mi raccomando, 3487513933. Se volete chiamarci in diretta anche per criticare l'ottimo Dimitri Conti, oltre che per applaudirlo, sì, lo potete fare. 055 77 11 171. Allora, iniziamo proprio. Io vado.
2: Dai, come ti viene?
0: Roberto dice: Nima esterno o Nima, io credo si legga così,
2: Nima, sì,
0: l'esterno del Werder Brema, che può fare anche il centravanti, lo conoscete? Io non così bene, ieri sono andato a vedere un po' di roba, sì, sul centravanti, che possa fare il centravanti, non ho tutte queste certezze,
2: e
0: è un esterno che però non mi riempie l'occhio
2: neanche a me, e non ci risulta poi tramite, insomma, le nostre verifiche un nome al momento così tanto caldo,
0: no,
2: né diretto né indiretto, cioè verifiche dirette, verifiche indirette.
0: Sì, vabbè, se fossero solo quelle di no, esatto, certo, se fossero solo le dirette,
2: tutte,
0: non ci fidiamo fino a un
2: esatto,
0: fondo.
2: Esatto, esatto. No.
0: Allora, Matteone dal Vingone, ragazzi, via, sì, Ken, dentro Nico Williams, e ci abbracciamo.
2: Sì, certo,
0: certo, anch'io ti abbraccio, certo. Però.
2: No, ma perché Nico Williams? Poco. Andiamo,
0: no,
2: Yamal.
0: Mbappé.
2: Mbappé, Yamal, Vinicius, questo tridente.
0: Beh, però dai, non lo perculare, è un sogno di tanti tifosi, cioè Nico Williams è un sogno di tanti tifosi, hai sentito anche in copertina,
2: certo, Sidney Sweeney,
0: certo,
2: che aspetta qui sotto.
0: Lo so, però è un
2: ma
0: sogno.
2: Non è che mando un messaggio a Marco Fonelli per dirgli: oh, che c'è Sidney Sweeney sotto oggi? Perché non c'è.
0: Davide dice: io lo conosco ed è una pippa. Ho detto a Davide: anche a me non ha rubato l'occhio di quello che ho visto ieri, francamente. E pensate, non ha rubato l'occhio nelle famosi video di YouTube
2: Best Skills
0: and Goals, dove sembrano tutti i fenomeni. No, non mi è sembrato un fenomeno nemmeno lì.
2: Quale Maradona lì, quindi, video,
0: quindi ti dico, francamente, per me è no. Come direbbe qualcun altro. Se l'operazione Ken, che ha scelto il numero 9, non viene chiusa in settimana, a Roma verrà schierato o sarà già la prima di Pellegrino? Grazie Gabriele, forza Viola.
2: Aiuto, quindi se non lo scelgo.
0: Se non lo scelgo lunedì, già titolare.
2: Può essere.
0: Ma c'è per la Fiorentina, ragazzi.
2: Io mi ricordo Chiesa il giorno prima andarla. Io gioco
0: fascia da capitano. Però non è più quella dirigenza, permettimi.
2: No, va bene, no. Ma è...
0: No, allora, quello che ti dico, amico Gabriele, è che secondo me la Fiorentina è abbastanza serena nella situazione che sta vivendo, cioè nel sottobosco lavora perché sa che Ken potrebbe andare via, ma sa anche che se quei soldi che chiede non arrivano, probabilmente se lo tiene,
2: cioè, ci sta.
0: E che se lo tiene lunedì gioca titolare
2: un po' malvolentieri, perché poi gli deve pagare 5 milioni netti
0: forse
2: per
0: c'è anche quello di discorso, non c'è dubbio. Dimitri, simpatico come sempre, meno male Pietro mi difende, questo è Matteo dal Vingone che aveva detto.
2: Ah, l'avevo perculato. Povero Matteo,
0: sei stato veramente maleducato. Il problema non è Ken che può uscire, ma chi viene al suo posto? Inoltre, che attaccante vuole grosso con i due esterni d'attacco? Luca da Firenze. Ma intanto credo che Pellegrino sia un attaccante che ha avallato,
2: sì, molto simile a ciò che vuole grosso, sì.
0: Quindi quello, io credo che Pellegrino sarà il titolare della Fiorentina. Cioè, questa è la sensazione
2: possibile,
0: e ripeto, non, siccome qualcuno che ha gli occhi, le orecchie piene di cerume, evidentemente ancora non ha capito che per Lazzarini Ken sarebbe l'attaccante della Fiorentina il prossimo anno. Se fossi io,
2: volte,
0: no,
2: dai.
0: Ma non è così, non glielo puoi, devi spiegarglielo 100 volte, perché siete voi a volerlo cedere.
2: Io
0: siete
2: sì.
0: voi
2: io
0: a volerlo dare
2: prendo.
0: Via. Ho capito,
2: però
0: ma voi,
2: no.
0: Ma il voi è molto troppo generico. Il voi, no?
2: Io Dimitri Conti lo vuoi vendere, sì, ma le due mesi ve lo dici,
0: ma mia ieri,
2: non è che ora è che arriva il Como.
0: Comunque, buongiorno Pietro. Perché non hanno cercato Lukaku? A me piaceva al posto di Ken. Luca, speriamo di no. Alberto da Genk.
2: Lukaku piglia più di Ken,
0: ma per fortuna lo prende da un'altra parte. Perché francamente lo trovo veramente un giocatore sull'orlo della fine della carriera. Ciao, spero che mi leggerete. Questo è il grande Cristiano da Sarajevo. Per quale motivo non dovremmo leggerti?
2: Che tra l'altro, censura,
0: per grande connessione con i paesi balcanici che sono tanto cari a Dimitri Conti.
2: Sì,
0: vorrei fare una provocazione senza accendere polemiche, ma vorrei capire quanto feeling ci sia tra Grosso e Paratici. E si spiega: il primo ha dichiarato fin da subito che vuole giocare 4-3-3 e non abbiamo un esterno.
2: Già.
0: In più sono andate a prendere Ulai, ma Grosso poteva dire a Paratici che voleva un centrocampista diverso, no? Che si è presa a fare se poi non riesce a farlo coesistere con Attà e Fagioli? Ultima cosa: se arrivano gli esterni Mastantuono e Gudmundsson, dove li infili? Un saluto appunto da Sarajevo.
2: Mastantuono lo consideriamo come un finto esterno e Gudmundsson idem. Ricordiamoci che Gudmundsson ha fatto il ruolo l'ultimo anno, non in maniera incredibilmente bella, però.
0: Ma poi con caratteristiche diverse possono essere schierati esterni. Guarda, l'altro giorno Mastantuono la teneva
2: molto
0: tanto la fascia.
2: Più esterno di Gudmundsson anche nel modo di interpretare magari il ruolo di mezza punta. Cioè Gudmundsson è più quello che
0: è più fantasista,
2: dentro.
0: È più fantasista, cioè è più seconda punta,
2: è più
0: difensore.
2: Si isola, esatto, per andare anche a cercarti dribbling. Gudmundsson non è un grande dribblatore.
0: No, Mastantuono è quello che in verticale vuole palla tra i piedi per andare a puntare,
2: esatto,
0: l'aria partendo dall'esterno,
2: esatto,
0: e accentrandosi.
2: Esatto.
0: Gudmundsson se la viene
2: proprio
0: a prendere anche a centrocampo,
2: sì,
0: scambia,
2: sì.
0: È difficile che salti secco,
2: esatto,
0: l'uomo, è più facile che se trova 3 metri di spazio vada a calciare.
2: Quindi Mastantuono lo faccio giocare esterno, Gudmundsson gli faccio fare la riserva dell'esterno vero che nel caso arriva. Io però comincio a nutrire anch'io, non a caso l'ho fatto presente a Beppe Cannella prima, e poi mi ha dato solo in parte in realtà a seguito alle mie considerazioni, ma vediamo come si evolve, perché a me questo Grosso che parla di mercato in conferenza stampa mi sembra molto lontano dall'uomo azienda manager che aveva detto
0: invece,
2: il dottor Paratici.
0: Allora io penso che, guarda, ti dico cosa credo di questa cosa di Grosso. Detto, io sono contento di aver visto Grosso incazzato a fine partita dopo il 4-1, perché vuol dire che è consapevole che deve migliorare tutto quello che ha a disposizione. e sono altresì contento che abbia parlato di mercato, perché significa che non è un burattino, o quantomeno
2: però
0: che non dà esatto, però almeno non dà la sensazione di esserlo tout court, no?
2: Non so se lo pensava anche chi l'ha preso.
0: No, io invece ti dico, io credo che di mercato parlino pubblicamente sia lui che Goretti, per esempio. Goretti ha detto: non sono io quello che vi può assicurare che Ken resta. Pensa te, se sei direttore tecnico non puoi dire se è una cosa va bene, però cosa ci stai a fare, no, Roberto? Detto, lasciamo detto, perdere.
2: L'ho detto domenica e mi ha chiamato la Chiara durante la trasmissione. Se devono parlare di ceste scemenze, non parlasse.
0: No, ma poi dice: ma io non sono quello che ma chi lo deve dire? Il dirigente,
2: no, ma poi
0: te
2: dice: con Ken abbiamo fatto, abbiamo passato dei bei momenti. Bello, sì, ma ce ne frega nulla. No. Como?
0: E il futuro?
2: Cioè, no, vabbè, non parlate, o imparate a parlare, o non parlate. Non è che c'è tanto da poter scegliere. Scusami.
0: No, ma è la verità. Era per dire appunto che secondo me. Non è tutto burattino quello
2: io ormai
0: sembrava a una parte della piazza.
2: Sì, me lo sono.
0: Io credo che però loro, quando Grosso fa queste uscite, lo dica dopo aver parlato.
2: Sì,
0: perché io credo che non l'ho letta, non l'ho ascoltata.
2: No,
0: abbiamo
2: come una
0: rivendicazione, un puntino, no? Lui l'ha detto: siamo consapevoli che manca qualcosa a questa squadra e sono sicuro che arriverà. Cioè, quindi mi è sembrato più un come dire, rendere pubblico un accordo che c'è, e un feeling
2: può
0: che in realtà
2: essere,
0: secondo me
2: essere.
0: C'è tra i due.
2: Ma c'è sicuramente, ma come dico, da quando lo hanno assunto, quell'uomo è nella bocca dello squalo, perché il dirigente oggi è Dio. Quindi se qualcuno dei due avrà sbagliato, state tranquilli, avrà sbagliato Grosso. Pure nella più palese delle pure di fronte alla più palese delle controprove, il pubblico, se dovrà scegliere tra Paratici e Grosso, vai tranquillo che sceglierà Paratici.
0: Da quello
2: qualsiasi sia la questione del dibattito. E per quello io dico: quel signore ha tutto il mio affetto, perché dentro la bocca è lo squalo. Speriamo che lo squalo non la chiuda mai, perché altrimenti nello stomaco ci finisce lui, e noi speriamo però che non sia così.
0: Allora, siccome ci sono anche tanti messaggi e spero ne arrivino ancora tanti, iniziamo ad ascoltare il primo, dai.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Volevo dire una cosa a Dimitri.
0: Sì.
3: Oh, ma che coppia è Ranieri Dragusin? Cioè, io la penso a te.
0: Ma certo, quello comunque si è
3: veramente. Finalmente c'ha accanto uno che sa giocare, e quindi esatta anche le sue caratteristiche. Poi questi due si conoscono dai tempi di Salerno. Sono amici, anche il gol si è visto. Abbiamo risolto i problemi, secondo me. Loro due saranno la coppia titolare. Non ho niente contro ieri, anzi spero che faccia i suoi minuti come sostituto, come anche alternativa a sinistra, però loro due tanta roba.
2: Bello,
0: allora,
2: bello. Mi
0: io
2: piace,
0: parlo
2: mi piace,
0: senza piace. Preconcetti positivi e negativi su Ranieri Dragusin, su Ranieri anche, perché alcune cose della sua carriera alla Fiorentina non mi sono piaciute, tante altre mi sono piaciute.
2: Uh-huh.
0: Parlo di calcio dopo aver visto la partita dal vivo contro il Benevento.
2: Uh-huh.
0: C'è un feeling tra i due, questo ti posso assicurare, perché proprio seguito mi interessava più vedere questo tipo d'aspetti che la partita in
2: certo,
0: sé per sé, perché
2: ovvio.
0: Dopo l'1-0 al 64esimo secondo era tutto finito in cavalleria. E soprattutto Ranieri è disposto ad ascoltare Dragusin,
2: cosa che con altri prima non succedeva.
0: Cioè, con Pongracic non era disposto, con Comuzzo non era disposto. Dragusin è il leader della difesa. E questo a Ranieri, che sembra una cosa, l'ha declassato, no? Ranieri è consapevole evidentemente del ruolo che può avere Dragusin in questa difesa, che la tiene su, è lui che l'alza, è lui che parla, rispetto a quando parlava Ranieri, che forse lì difetta un po',
2: cioè nella
0: guida della difesa secondo me è un po' difettoso. Se quindi lui accetta, come mi è sembrato, questo ruolo di secondo difensore centrale, non vuol dire niente, vuol dire semplicemente che è quello
2: che
0: segue la
2: riga. Se così gioca sempre,
0: se lui è disposto a non essere lui il leader,
2: anche la panchina, te lo vorrei ricordare.
0: Esatto. Quindi se lui accetta di essere effettivamente lui il quello che si fa guidare, non quello che guida, è una coppia che può lavorare tranquillamente insieme.
2: Faccio una piccolissima aggiuntina a questa considerazione interessante, dico che per me Ranieri lo dipingete molto più imbecille di quanto non sia.
0: Ma chi vuoi chi?
2: Voi a casa al 348-7593.
0: Ma no, perché voi tutti? Cioè, perché qualcuno,
2: sì,
0: c'è
2: tanti,
0: qualcuno.
2: Troppi ne parlano come se fosse un cane che ha la rabbia, ma non è così. Luca Ranieri è un ragazzo molto intelligente, altrimenti non faceva le scarpe a tutti quelli che gli sono passati accanto, rubando sempre il posto a tutti e con tanti allenatori giocando sempre titolare, e anche ora sarà un titolare. A me dispiace moltissimo per gli amici a casa che non lo possono reggere, ma per fortuna conta la Fiorentina, non contate voi e i vostri sentimenti di simpatia e antipatia che hanno fatto cacciare con i forconi l'allenatore che ci ha fatto arrivare meglio negli ultimi 10 anni. Dai, su, con i vostri pregiudizi.
0: Posso
2: schifo.
0: Andare?
2: Sì.
0: Beh, no, è finito il tuo show, si va avanti. Okay. Buongiorno ragazzi, per rimanere sui paesi dell'est Europa, un saluto dalla Polonia, da Cinzia e Guido, e forza Viola sempre comunque. Ciao,
2: ciao
0: ragazzi, grazie di ascoltarci, sì. Anche dalla Polonia. Sono molto contento di questi discorsi sulla difesa, soprattutto perché non si parla di Pongracic. Cioè, questo è Giovanni, che tra l'altro ragazzi il problema della Fiorentina è che dovrebbe andare a cercarne un altro, ma se arriva l'offerta per Pongracic la prendono in considerazione.
2: Credo anch'io, anche perché se arriva vuol dire che arriva su cifre interessanti.
0: Ma per ora per me non arriva.
2: Ma secondo me per ora non hanno sondato nemmeno tanto i mercati in uscita, perché da quando
0: gli va bene
2: Ramadani faceva passare il messaggio che non se ne sarebbe.
0: Poi sai, Pongracic, Dragusin, Ranieri, Vieri sono due coppie che possono giocare entrambe alternate,
2: sì,
0: incrociate,
2: sì,
0: è una bella difesa, cioè una difesa che è costruita in modo
2: l'unica
0: congruo.
2: Coppia tra queste non riesco a immaginarmi è quella tutta mancina,
0: no.
2: Vieri, Ranieri,
0: vabbè,
2: un po',
0: cioè,
2: però magari quella tutta destra sì,
0: sì, possono giocare,
2: e Pongracic.
0: Solo che Pongracic è sparito, quindi cioè è rientrato
2: tardino
0: in generale, proprio fino all'ultima ora secondo me lui è stato,
2: non è
0: fuori.
2: Stato come Lautaro, no, che ha anticipato,
0: no lui l'ha fatto fino all'ultima ora,
2: ha fatto alla Maignan.
0: Tra l'altro hanno dato 2 giorni, no, dopo la partita col Benevento,
2: sì,
0: di sabato e domenica libere, dove Mastantuono è andata il bagno di folla a Forte Marmi,
2: no,
0: Pongra ci
2: è andata
0: a Malta
2: senza video,
0: capito, dice dove vai 2 giorni a Malta,
2: vabbè, è Pongra
0: a Malta, avrà trovato quelli del Viola Club a Malta
2: che salutiamo
0: però non gli hanno fatto video
2: di conoscere.
0: Infantino non ha retweetato il video di
2: Viola Club Malta neanche.
0: No, se il dopo Ken sarà Pinamonti e lui Luca, tutto il bel lavoro che ha fatto fino ad oggi, Paratici andrebbe buttato via. Alessio da Pisa.
2: Io l'ho detto ieri con Tommaso Reto, per me la quota italiana sul centravanti è già stata spesa. Con quota italiana intendo quota Serie A. Pellegrino. Non mi vedo Paratici comprare un altro medio dalla Serie A.
0: E vedremo.
2: Non me lo vedo proprio.
0: Noi però dobbiamo fermarci, sì, perché siamo già al giro di boa, 11.01, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Questo è Chi si compra da Firenze Viola con Dimitri Conti e Pietro Lazzarini dopo la pausa.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta e questo è Chi si compra su Radio Firenze Viola con Dimitri Conti, Pietro Lazzarini, con tutti voi, con Marco Tonelli a curare la parte tecnica, che tra poco metterà in contatto anche il prossimo ospite di oggi, ma soprattutto una quantità di messaggi a cui non ripariamo, e questo è il bello delle dirette, soprattutto quelle estive, ma in generale delle nostre dirette sono sempre dense di interazione con i nostri ascoltatori. Allora, Fede da Napoli: bisogna vendere Pongracic, Dodò, Fortini e Fabian, ricavare un bel gruzzolo per prendere una punta, 2 esterni di cui uno forte e una scommessa più un regista difensivo.
2: Con i soldi di questi 4 non si compra forse uno dei giocatori che hai detto. Perché sarebbe bello avere quanto si incassa Fabian, così lo chiedo, quanto si incassa da Brescianini, quanto si incassa da Fortini e quanto si incassa da Dodò. Per me su 4 si arriverà nell'immediato non più di 20 milioni. Considerando che Fabiano e Brescianini a titolo definitivo per me non te li compra nessuno.
0: No, Brescianini vale il discorso per Fortini, seppur molto diversi i due, perché uno ha un contratto lungo e uno ha un contratto in scadenza, uno è giovane e l'altro meno giovane, però sono due giocatori che per acquistare valore da un punto di vista dell'uscita deve essere inseriti in uno scambio. Se invece vengono trattenuti, vengono ceduti
2: trattati
0: in un altro modo, Fortini perde valore e quindi va a un'altra cifra, e Brescianini non lo vendi perché non è è vendibile.
2: No, difficile.
0: Allora, però noi prima di andare avanti, poi vi prometto che faremo una mezz'ora abbondante di tête à tête con tutti voi per tutti i messaggi che state mandando. Prima però io ritrovo molto volentieri, abbraccio a distanza, un amico come Lorenzo Stovini. Ciao Lorenzo.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Allora, caro Lorenzo, dal tuo osservatorio di tifoso fuori città, fuori dal contesto, fuori da, da quella che è la quotidianità fiorentina, le battute di questi giorni, i passaggi di questi giorni, come li vedi? Partendo da questo Ken che, come dicevamo, purtroppo da settimane dopo Ferragosto poteva essere anche tra i cedibili, ed effettivamente la sensazione è che, insomma, c'è da tenere le antenne dritte in questa settimana.
6: Ma sicuramente sapevamo che Ken poteva esserci magari qualche offerta importante, vedremo adesso come, come saranno gli sviluppi. Personalmente lo terrei, come credo un po' tutti, però di fronte a un'offerta importante vedremo anche la volontà del giocatore. Insomma, è stato preso già Pellegrino, quindi ci sarà da ragionare un po', ma credo che su questo Paratici per adesso stia facendo un lavoro a dir poco eccezionale, e anche questa situazione credo la, nel bene o nel male, la risolverà in maniera molto ma molto positiva.
2: Lorenzo, io ti chiedo, nella tua testa, te che valori attribuisci a Ken? Cioè, mettiamo che tu sia costretto, tra virgolette, un po' dalle circostanze a venderlo, magari il giocatore non ha più, esprime una certa insofferenza, eccetera, eccetera, cosa che al momento non risulta. Però faccio uno scenario ipotetico. Tu che valori attribuiresti a Ken per dire ok, lo vendo, ma questa cifra è giusto venderlo?
6: Ma la cifra che si era parlata adesso in questi giorni, che si parlava di 30-40 milioni, insomma, è una cifra importante, viene da, come tutta la squadra purtroppo, viene da un'annata assolutamente non positiva. A una cifra del genere c'è da fare molti ragionamenti con il giocatore, perché un anno poi senza le coppe sicuramente può influire, però lui deve capire che, insomma, si è rilanciato a Firenze, è entrato un po' nel calderone della negatività l'anno scorso, come tutti, ripeto, perché l'anno scorso veramente salvare qualcuno è pressoché impossibile. Dovrebbe fare un ragionamento importante, certo, ti vuole magari il Como, è una realtà importante, sta dimostrando di essere una realtà importante alla Champions, se investi anche una cifra del genere per un giocatore, quindi ci punterà molto. Lì bisognerà vedere molto, molto la volontà del giocatore. La Fiorentina sicuramente saprà come muoversi, Paratici sa come muoversi, ma io credo in questi casi, con un'offerta del genere, la volontà del giocatore diventa quasi, quasi più importante di quella della società.
2: Quindi, diciamo, al momento noi stiamo raccontando, no, Pietro, di un'offerta da 5 milioni di prestito oneroso, più 25 di obbligo, più possibilmente qualche percentuale infilata dentro. Non siamo lontani, direi, da quello che è il valore che tu, Lorenzo, appunto attribuisci a Ken. Più o meno siamo su quella zona lì, probabilmente con un piccolo rilancio, diciamo, il Como soddisferebbe anche la tua idea di un valore da dare alla cessione di Ken.
6: Ma sicuramente, se partiamo dal presupposto, se il Como lo vuole lo prende. Arrivo a dire che non è un problema chiaramente economico. Però Como ci ha fatto vedere, insomma, che nonostante possa ha una disponibilità finanziaria economica importantissima, non è che lo puoi prendere per il collo, insomma.
2: No, sarebbe l'acquisto più costoso della storia del club, a queste cifre. È vero che è un club giovane, per carità, però insomma i soldi non mancano.
6: Però ho visto che non si fanno prendere per il collo, hanno anche loro una gestione direi ottimale, hanno dirigenti competenti, quindi sanno gestire il tutto. Dovessero fare un investimento così, penso che diventerebbe chiaramente un giocatore di proprio di punta, insomma ci punterebbero parecchio. Sarebbe per loro l'acquisto, diciamo, top di questa stagione, quindi c'è da stare, ripeto, c'è da vedere la volontà del giocatore. La Fiorentina comunque vada, diciamo che farebbe un'ottima operazione a livello economico. Perdi secondo me un ottimo giocatore che, diciamo, va recuperato dopo l'annata storta dell'anno scorso. Però in questi casi, adesso come adesso, hai preso un altro attaccante. Io non lo cederei, perché farebbe troppo comodo e sarebbe un ulteriore segnale di quello che vuol fare la Fiorentina quest'anno, che già adesso con il mercato che sta facendo, con le situazioni che si sono venute a creare, credo che stia mandando ottimi segnali. Vedremo quello che succede, tanto bisogna aspettare fine mese, ma credo che se il Como vuole affondare il colpo, non penso aspetterà l'ultimo giorno per eventuali sconti, ecco.
0: Lorenzo, ti porto, diciamo, a parlare di qualcosa che ti è forse più familiare dell'attacco, ovvero la difesa della Fiorentina, con i centrali che adesso sono di fatto Pongracic e Ranieri dell'anno scorso, Dragusin e Vieri acquistati quest'estate. Prima dicevamo che tra piede destro e piede sinistro gli incroci possono essere molteplici, però tu che magari hai seguito qualche partita, hai potuto vedere come noi di fatto questo inizio di percorso dei nuovi giocatori arrivati, secondo te qual è l'accoppiata più in questo momento, diciamo, migliore anche in vista della Roma? Perché comunque si diceva che quello che abbiamo visto tra Dragusin e Ranieri è un qualcosa che al momento ci dà delle abbastanza garanzie di feeling, ecco, anche tra i due.
6: Ma non sono riuscito a seguire tutte le partite, insomma, del precampionato. La difesa è un reparto molto importante che l'anno scorso purtroppo è andata come sempre molto molto molto negativa la cosa. Non saprei, adesso io credo che Grosso stia affinando, diciamo, ora che ha col Benevento e con le partite, credo si sia fatto già un'idea di chi possano essere i titolari. Sono tutti buoni giocatori se messi nelle condizioni giuste per poter far bene. Dragusin, lo sappiamo, anche lui ha cominciato bene, ci abbiamo Ranieri, Pongo, ci può cedere. Bisognerà vedere adesso anche come sono un po' gli intendimenti dell'allenatore, come li ha visti meglio lui. Poi dopo, per trovare magari l'accoppiata che può essere, tra virgolette, quella titolare, non c'è tanto tempo, ma io credo che Grosso se la sia già fatta un'idea in vista dell'inizio del campionato.
2: Ecco, a proposito di idee, Lorenzo, ti chiedo, secondo te tu cosa ti aspetti che succeda in queste ultime due settimane di calciomercato su Dodò? Perché Dodò l'abbiamo chiacchierato da, non dico neanche mesi, ormai è praticamente più di un anno che è protagonista di tante voci in uscita, un rinnovo che non si è mai fatto, però nessuno è arrivato davvero a Dama. Facciamo un po' di riferimenti: il Napoli, si era parlato del Napoli, il Napoli ha preso Favasuli, si era parlato dell'Inter, l'Inter ha preso Spence, si era parlato della Roma, la Roma ha preso Molina. Ora, il dubbio che Dodò oggi non abbia più tantissimi ammiratori è abbastanza concreto e presente. La mia domanda è se sia pensabile di tenerlo in una rosa che conta già altri interpreti, abbiamo detto João Mario, Fortini, Alex Jimenez, Valdepeñas, ci sarebbe anche Parisi che è infortunato ma entro la fine dell'anno solare dovrebbe rientrare. È pensabile di tenerlo eventualmente Dodò?
6: Ma Dodò, diciamo che quando ha fatto il Dodò, insomma, era un giocatore di prima fascia, di categoria veramente superiore, insomma, mi ricordo era sempre stato apprezzato e tutto. Poi quando ha trovato il periodo negativo, che diciamo che non è che poi si è ripreso, è andato un po', diciamo, chiamiamolo dimenticatoio. E poi quest'anno con i nuovi acquisti, con la nuova situazione che si è venuta a creare, ha perso un po' di importanza. Poi, come hai detto te, le grandi squadre si sono già, diciamo, coperte. Arrivi a un punto che magari puoi anche rimanere, perché la Fiorentina non credo che chieda una cifra irrisoria, una cifra bassa, e quindi può darsi che lo dovrai magari eventualmente un po' svendere. Però io un Dodò nei suoi cenci, con la testa giusta, insomma, ci ricordiamo che era amato e idolatrato da tutti. Poi dopo è passato dalle stelle alle stalle in un attimo, come purtroppo succede nel calcio. Però sarebbe nel caso dovesse rimanere, sarebbe un giocatore assolutamente da recuperare,
2: da lanciare, nonostante dici tanti altri giocatori, abbiamo fatto i nomi, insomma, sono stati presi, e forse, ecco, su tante cose è stato un bene veder muoversi d'anticipo, però oggi ci sono dei reparti e sono belli pieni, i terzini, gli interni di centrocampo, e quindi forse qualche valutazione andrà un po' corretta in questo senso.
6: Sicuramente saranno da fare tante valutazioni, però prendo l'esempio magari banale di Gudmundsson.
2: Sì.
6: Ora sembra che sia al centro della squadra, al centro del progetto, fino a ieri l'altro.
2: Sì.
6: Cioè, non lo potevano vedere nessuno, non ci scordiamo, perché noi siamo fatti anche un po' così.
2: Sì, assolutamente.
6: Cioè, questo va dato un merito a Paratici, diciamo, che ha sistemato una situazione societaria che prima non c'era. Perché Gudmundsson veramente, quello che avevamo visto prima, il Genoa e tutto, poi qui veramente è successo chissà che cosa, e adesso è tornato il Gudmundsson, si spera sia tornato il Gudmundsson quello che abbiamo sempre visto. Questa cosa doveva succedere molto prima, è successa adesso, però come dimostra questa situazione si può recuperare chiunque se messo nelle condizioni giuste e se c'è un'armonia sia in squadra che in società ottimale.
0: Lorenzo Stovini, l'ultimo per quanto mi riguarda, te la faccio su Fagioli, perché vive una condizione anche lui un po' particolare, con Ulahi che è arrivato e che comunque potrebbe spingere per essere il titolare di questa formazione, con Grosso che ha difficoltà a schierarlo insieme allo stesso Fagioli. Tu alla fine lo terresti anche a rischio di chiedergli di giocarsi il posto, magari con un po' di muso all'inizio, ma poi chissà nel corso della stagione, oppure se davvero sta vivendo con difficoltà questo possibile declassamento, lo troveresti una soluzione diversa e quindi una cessione?
6: No, è un giocatore molto importante, chiaramente adesso le gerarchie sono un po' cambiate, ma deve capire anche lui quello che è stato, quello che ha passato, che la Fiorentina lo ha rilanciato. Bisognerà capire anche quello. È normale che adesso c'è Ulahi che lo può mettere, diciamo, in seria difficoltà sportiva, chiaramente. Bisognerà vedere anche lì, di fronte a un'offerta importante, potrebbe esserci anche la cessione, come ho detto prima, per chi sono giocatori importanti, che possono far comodo, però chiaramente se poi uno deve stare con il muso, e quest'anno spero che di musi non ce ne siano, perché c'è già stato troppi problemi negli anni passati, quindi se non rimane, se la giocherà tranquillamente. Poi potranno essere anche magari qualche volta schierati insieme, ma io penso che siano tutti giocatori, che sei in una realtà come Firenze che sta cercando di cambiare completamente faccia e versione, te la puoi giocare tranquillamente e col sorriso. Ecco, io penserei questo, anche perché sei sempre in una squadra che sta diventando molto importante, poi sarà il campo a parlare come sempre.
2: Sì, assolutamente. L'ultimo esame sarà quello del campo. Non so se ho tempo per un'ultimissima.
0: Beh,
2: se
0: Lorenzo ha un minuto, volentieri.
6: Sì, certo.
2: Gli chiedo di un suo omonimo, perché prima l'ho detto, ieri sera mi sono distratto guardando il Deportivo e ho visto un assist spettacolare di Amatucci. Ecco, io su questo forse un po' di critiche le muovo verso l'attuale dirigenza, perché è stata fatta un'operazione di, non voglio definirla svendita, ma purtroppo lo faccio, di svendita di tanti dei nostri ragazzi, pensando probabilmente di monetizzare con loro e non con alcuni dei big che ti stanno, semplifico molto, alla Fiorentina, rimanendo sul groppone. Ora, io ho l'impressione, non so se te l'hai seguito, Lorenzo, in generale negli ultimi anni, che questo Amatucci sarà un grosso rimpianto per la Fiorentina.
6: Ma quando si parla di giovani, diciamo, sono sempre le stesse cose più o meno, magari perché non gli diamo la possibilità di giocare, ed è vero questo, perché non solo in Italia, ma insomma in Italia in particolar modo c'è sempre questa paura, che ormai se ne parla da tanto, che non si lanciano. È un'altra situazione del genere, è andato anche lui, è andato all'estero, come tanti altri giocatori che sono andati all'estero in altre squadre.
2: Sì.
6: Sono giocatori importanti che magari non vengono considerati, perché c'è sempre questa paura di poterlo schierare, o si va sempre a cercare magari alle volte il nome o alle volte il giocatore più importante. E sono giocatori che magari è normale che hanno bisogno di esperienza, ma se non gliela facciamo fare non ce l'avranno mai. Si va a cercare magari il giocatore già pronto, sì, quello sì, può servire. Però la Fiorentina quest'anno doveva rifare tutto, doveva dare un segnale importante. E posso arrivare a capire determinate scelte per questo motivo, e poi però magari operazioni potevano essere fatte in modo di in qualche maniera magari un domani di poter riavere il giocatore sì, quando magari è più pronto e di provare a buttarlo dentro.
2: Nel suo caso non sarà così, e non so se sei d'accordo, per un flash veramente in chiusura, forse nel suo caso è un centrocampista, incide anche questo fatto, pur avendo preso la I, la Fiorentina, quindi non un gigante, che chi ha un po' una struttura di fisico più gracilina purtroppo viene preso e messo in seconda fila. Io non so se anche te hai questa sensazione.
6: È già da un po' di tempo che c'è sempre questa situazione, o è troppo basso, è troppo gracile, ma queste sono tutte cose che ormai le dicano perché devono dirle e basta, ma non è assolutamente vero, insomma. Ecco. All'estero, per fare l'esempio che facciamo sempre, hanno altre mentalità. Se sei bravo almeno si provano a buttare dentro, esatto. Poi magari l'esperienza te la fai col tempo, però intanto vai dentro e poi vediamo quello che succede, però no, non ti perdano così, diciamo, senza, con il niente.
0: Lorenzo Stovini, grazie mille come sempre, t'abbraccio, a presto su Radio Firenze Viola.
6: Un saluto a tutti voi, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buona giornata.
0: Allora, come promesso, una buona mezz'ora di tête à tête, che poi non è tête à tête perché siamo in tanti, ma va bene. È
2: un mucchione.
0: Una testona come quella di Dimitri Conti con le vostre teste, quindi vedremo che cosa viene fuori. Vai. Anche la mia nel mezzo a cercare di schivare le testate.
2: Chiorbe contro chiorbe.
0: Esatto, ma noi siamo pronti e iniziamo. Allora, vai. Fuori Ken, dentro Icardi, come sarebbe per voi dirottando gli introiti sul completamento della rosa? Abbiamo già detto positivamente.
2: Mi piace.
0: Ken, almeno 45-50 milioni rivali. Il Como che vanta una proprietà ricca o caccia i soldi giusti o prende un altro. Non vedo perché dare disco verde ad un avversario diretto. Questo è Max, il tatuatore.
2: Quindi 45-50, secondo me qualcosina meno basta. Giustamente basta.
0: Ma io credo che oltre giustamente basta per la tua versione del calcio.
2: Per la
0: io
2: mia
0: credo
2: visione,
0: che
2: certo.
0: Basti più che altro.
2: Ma
0: perché
2: per
0: c'è una volontà. Sì, c'è una volontà comune. Ragazzi, parliamoci chiaro. C'è una volontà comune. Allora, Fiorentina, se trova da darlo via a una cifra che è giusta, quindi 40 è un po' quello che si vocifera sia giusta per la Fiorentina, lo cede. Se Ken non spinge per andare via, ma vorrebbe andare via, il Como ha necessità di prendere un attaccante, meglio se italiano,
2: possibilmente vivaio,
0: quindi
2: sì.
0: Con Lima l'interesse di tutti, bisogna che collimino le cifre, vedremo se alla fine ce la faranno.
2: E non dimentichiamoci che lato Fiorentina ci sarebbe da gestire uno stipendio totalmente fuori scala rispetto a qui qualsiasi suo compagno di squadra.
0: È stata una scelta della
2: qualsiasi
0: Fiorentina, certo, però
2: della Fiorentina precedente. Quindi anche per questo non me lo immagino proprio uno scenario diverso dall'addio al Traps Star.
0: Non è precedente, è attuale. Luca Dall'Onda, buongiorno.
2: Ciao.
7: Buongiorno ragazzi. Allora mi schiero con Dimitri.
2: Bene.
7: Tofe.
2: Oh via.
7: Soprattutto su Amatucci.
2: Oh.
7: Perché io penso che le caratteristiche di Amatucci finisce da vera.
0: Sei nella caverna di Londa?
2: Prende male il telefono, aspetta, prende male il telefono.
0: No,
2: si
0: è che
2: prende
0: andava via la comunicazione. Ti sentiamo un po' a sprazzi.
7: Sto salendo verso Pelago.
2: Ma lì c'è poca linea, Luca. In dove tu vai a Pelagatti e c'è poca linea, Luca.
0: Vai,
2: e tutti in Pelago.
0: Vediamo se ora si sente meglio.
7: Sentito o no?
0: Ora sì,
2: ti
0: vai.
2: Sentiamo.
7: Allora mi fermo.
2: Fermati un attimo, dai.
7: Nella rotazione, cioè anche l'anno scorso, se cercavo tutto l'anno caratteristiche, io rivedevo proprio in Amatucci, nel senso le geometrie Amatucci ce l'ha in nape.
2: Sì.
7: Quindi secondo me lì è stato fatto un errore o una scelta ben precisa. Paratici magari non lo vede e non credo sia stata una scelta di Grosso, perché Grosso non l'ha potuto nemmeno
2: credo non l'abbia nemmeno visto.
7: Ecco, bravo. Quindi già precedentemente qualcuno non l'ha visto, non l'ha visto italiano, non... cioè non l'hanno mai visto.
2: Sì,
7: quindi,
2: sì.
7: Dimmi, sì, noi si è visto e magari un giorno si dirà.
0: Quando allenerete la una squadra in Serie A, vi potrete permettere di chiedere al vostro direttore sportivo di acquistare Amatucci.
7: Io penso che sia tutto tacito, sia tra i giocatori e la società, cioè nessuno esce palesemente allo scoperto dicendo noi non lo vendiamo, lui non ha mai detto io voglio star qui, quindi di conseguenza penso che sia, come dice Dimitri, un giocatore che forse è un... non mi dà nemmeno le certezze a tenerlo, perché io sinceramente vedevo a sedere tutto l'anno Pellegrino, perché gioca Henry in qualunque modo e a qualunque costo, sarei già scontento. Quindi secondo me con una punta di rincalzo e vuol fare il suo ora di un nome che lui va in bestia, di sicuro, perché io nomino Finamonti se tu vai in
2: mano. Io buon bestia?
7: Però Finamonti messo lì è un esterno tipo Schule, che te mi prendi Schule, metti Mastro Antonio Schule, Gudmus sugli esterni se non lo vendi, e davanti tu c'ha Pellegrino, io un tremo.
2: Ah, Pinamonti non mi fa impazzire,
0: ti rispondiamo,
2: perché vai,
0: Luca,
2: rimani
0: ciao.
2: In linea,
0: ciao,
2: Pinamonti ragazzi, non mi fa impazzire perché guadagna tanto, più che altro fosse con altri,
0: sì, però ti dico Pinamonti
2: anche,
0: Luca, prendo Pinamonti
2: tra i due, anche io
0: per utilità, sì. Dico, poi se me non lo prendo,
2: comunque Grosso Pinamonti lo conosce anche,
0: sì, però
2: quindi,
0: per me non lo prendo,
2: anche secondo me.
0: Poi ti dico una... vai, scusa,
2: no
0: Schule.
2: Ecco, volevo dire di Schule.
0: Cioè, al posto di Mastantuono?
2: Schule è un po' una copia di Mastantuono. Ci vuole un esterno destro, di piede destro, ragazzi.
0: No, e ci vuole un esterno sinistro di piede destro.
2: Sì, destro intendo di piede, da mettere a sinistra. E ti dirò di più, ci vuole uno veloce. Il tecnico ce l'abbiamo già, no, Mastantuono.
0: Anche Gudmundsson.
2: Ci vuole una scheggia. Io sulla sinistra spero che Paratici cerchi quello che è un nome che non poteva, al quale non poteva pensare la Fiorentina, ma il Somerville di turno, giocatori veloci con e senza palla.
0: Matty Stell del Tottenham ti piace?
2: Accidenti, però è più attaccante Matty Stell,
0: sì,
2: non
0: il
2: è
0: problema
2: tanto esterno.
0: Lo voglio dire a Davide, che ce lo scrive spesso, che io mi sono informato e mi hanno detto che De Zerbi è impazzito
2: di soldi per, tra l'altro,
0: no, ma poi gli garba.
2: Ci credo,
0: quindi
2: perché è molto forte.
0: Quindi il problema è, se te, per andare a prendere giocatori di squadre come il Tottenham, il Liverpool,
2: solo
0: il Newcastle, il Chelsea,
2: solo
0: devi prima fare una telefonata all'allenatore e dirgli: ascolta Maresca,
2: sì,
0: quali
2: sì,
0: sono
2: certo.
0: i giocatori che te non vuoi
2: Poco
0: usare?
2: Non li vedi.
0: E ce n'hanno tanti,
2: e ne hanno.
0: E allora ti inserisci. Se invece vai da De Zerbi, pronto De Zerbi, ma ti stai tu capito? Perché comunque magari, come mi hanno raccontato, per lui è
2: un altro nome che molti accostano, Igor Thiago del Brentford. Ragazzi, Igor Thiago non ci viene alla Fiorentina, costa troppo, guadagna troppo, ma perché deve andare via dalla Premier League un giocatore che è protagonista della Premier League? Ci vogliono motivazioni forti.
0: Matteo Dassigna dice è un mese, dice Ndoi
2: Den, bel giocatore Den Doi, tanta roba.
0: Più che altro perché ce lo può giocare a destra, può giocare a sinistra.
2: Lui è una scheggia. Quindi chi era? Scusami, ricordami.
0: Matteo Dassigna.
2: Accolto.
0: Però effettivamente poi non ne parla nessuno.
2: È meglio. Vuol dire che bolle qualcosa.
0: Speriamo, perché secondo me può essere un giocatore interessante.
2: Non un fenomeno.
0: No, perché
2: però
0: mi sembra che la cifra per cui è andato in Inghilterra.
2: È il solito capolavoro di Bologna, vendere. Ragazzi, dal Bologna noi dovremmo imparare a vendere, forse a comprare sia meglio noi, ma a vendere c'è storia.
0: Allora, poi secondo Umbe evidentemente è uscito qualcosa, l'Al City è su Fortini, io dalla diretta,
2: è vecchia, sì,
0: no, io sapevo l'Ipswich Town.
2: Ah, Ipswich, insomma, in Inghilterra lo guardano, perché comunque hanno capito che la Fiorentina alcuni di questi ragazzi finisce che li regala, o comunque non fa tante mura, vedi Caiode.
0: Dalle mura,
2: dove è finito il buon Dalle mura?
0: Non era in rosa l'altro giorno, credo, proprio nel
2: Benevento. Aiuto, sì,
0: penso,
2: può darsi.
0: Dalle mura e Pierozzi.
2: Sì,
0: Edoardo.
2: Hai ragione.
0: Allora, esterno sinistro, Cacciamani del Torino, magari inserire Fortini nell'affare, te lo danno a te. Valdepenas,
2: molti ammiratori.
0: Estimatori. Cioè, Valdepenas è una scheggia, come punta Fanculino giù.
2: Val de Fegnas, però è un terzino, ragazzi. Esatto. Cominciamo a alzare terzini perché finisce
0: non
2: male.
0: Non mischiamo capo.
2: Io già
0: capo.
2: Sento Jimenez. Che problema c'è se rimane Dodò? Si mette in attacco. Sì, ah, Jimenez stavo preso per fare l'attaccante. Quindi.
0: Esatto, bravo, bravo. Cioè, questo sono d'accordo. Cioè, ciao, credo che se va via Ken il nostro caro Paratici non prenderà né Pinamonti né Lucca. Anch'io. Non valgono la pena. Prenderà qualcuno e non sappiamo, ma sicuramente un'ala forte alla Sancho. Questo è Tiziano che ci dice questo.
2: Sancho purtroppo è stato proposto, quindi la conferma è arrivata anche in tal senso e l'anticipazione data a suo tempo da tutto mercato web era roba vera, perché poi lo dice Fabrizio Romano diventa roba vera, giustamente lo diciamo noi schiaffi, bugiardi o beccaroni, e invece
0: dopo le vende voi Ken, maledetti
2: fagioli, è così, è così. Tutto noi si è offare, vabbè dai.
0: Allora, ciao ragazzi di Radio Firenze Viola. Tutti ciao. Parlano di Leao alla Fiorentina, ma è vero o sono solo parole? Allora guarda, su Leao bisogna essere molto chiari.
2: Vai.
0: Perché c'è il calciomercato è divertentissimo, una sequela di minchiate, romanzate, sì, eccetera, sì, che sì, però sì. Hanno quasi sempre un fondo di
2: almeno
0: minima verità.
2: Un fondo di verità.
0: E dove sta la verità, secondo me, sulla questione di Leao? Almeno su quello che sono riuscito a informarmi sulla questione di Leao. Paratici, che è un direttore che probabilmente tutti i giorni parla con Tizio, Caio, Sempronio, cioè. E quindi anche con gli agenti di Leao potenzialmente, perché io poi non so quali sono gli agenti di Leao, ma saranno della Base, Caso Hocker, uno
2: ricordo.
0: Dei più importanti, o Gestifute addirittura.
2: No, Gestifute no, non
0: insomma,
2: è con me.
0: Una dei top, no. Comunque sarà sicuramente una delle top agenzie, sì, del mondo, quindi lui ci parla perché è un dirigente top. In questa situazione lui cerca un esterno destro, cioè di piede destro, e gioca a sinistra. Leao deve andare via dal Milan, perché deve andare via dal Milan, perché non lo vogliono più al Milan. E lui magari nella telefonata ha detto: ma quali sono le possibilità di strutturare un affare con voi o col Milan per Leao? E quello che so io è semplicemente che Leao gli ha detto: guarda, prima di venire alla Fiorentina devo ascoltare 150 squadre, cioè tutte quelle che fanno l'Europa, perché a me interessa quello, perché poi sarebbe un'operazione alla Ronaldo alla Juve, cioè Leao alla Fiorentina varrebbe l'operazione che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus,
2: che non portò benissimo, però né alla Juventus né a Paratici.
0: Non ha portato bene alla Juventus, sì. Non ha portato bene a Ronaldo, non ha portato bene a Paratici, perché sì, economicamente sì. Fu un buon
2: un caro vecchio bagno di sangue.
0: Quindi questo per dirvi che su Leao non stiamo dicendo che è una butade, non stiamo dicendo che invece è una trattativa. C'è dell'altro, si sono sentiti probabilmente, hanno capito che la fattibilità dell'operazione è quasi impossibile. Poi ragazzi, le vie del mercato sono infinite, il 1° settembre, quelli devono venderlo per forza, le auto devono andare via per forza, non c'è altra situazione aperta se non quella di una bocca con la Fiorentina. Ciò si prende in prestito con un diritto di riscatto, vi si leva una parte dell'ingaggio, insomma, e si abbracciano. Però è una cosa, per me, ad oggi con l'1% della fattibilità.
2: Ti do un aggiornamento live, ho chiesto per Fortini Hull City. È una situazione concreta, il giocatore sta valutando l'offerta degli inglesi.
0: Bello.
2: Quindi attenzione please.
0: Ma dove è uscita però? Bisogna
2: è la data
0: uscita.
2: Gianluca Di Marzio su
0: Gianluc.
2: Da, non so se credo dal suo account, ho chiesto una conferma
0: pesante
2: e mi è arrivata.
0: Invece di mettere giù il telefono, gira la conferma,
2: gira
0: pesante
2: la conferma
0: a chi la deve girare.
2: Pesante.
0: No, mi viene da ridere, sì,
2: però,
0: ributti giù il telefono.
2: No, sono
0: ma
2: in diretta radio,
0: ma in diretta radio si lavora.
2: Però dire
0: ma io ragazzi,
2: microfono.
0: Ma che sei, l'imbecillito.
2: Dai. Ora la giro, alla redazione.
0: Buongiorno, una domanda: ma quanti dei nostri giovani sono esplosi? Meglio darli via e sperare che esplodano altre parti con percentuale sulla rivendita o ricompra, anche per se lì per lì prendi poco? Tutti questi fenomeni non li ho visti in questi anni, avete male da Grosseto. Ma voglio soprassedere, andare avanti. Dobbiamo imparare a vendere dal Bologna oltre 20 milioni per Piccoli dopo quest'annata, non è un capolavoro? Ci dice Stefano da Modena.
2: Scusami, stavo mandando il messaggio, vedi, te l'ho detto e non riesco
0: a fare.
2: No,
0: lui dice dobbiamo
2: insieme.
0: Perché no, mi riferivo a te semplicemente perché l'hai detto te di Bologna, no? Che vendono
2: che
0: molto bene.
2: Imparare a vendere,
0: lui dice però oltre 20 milioni che non sono oltre, sono quelli praticamente col 10% sono quello di vendita per Piccoli dopo questa 18 più 2.
2: Ah sì,
0: più 10%. Sì. Quindi sono un ventino, se si vanno avanti i bonus non lo sappiamo oggi.
2: Sì.
0: Dopo questa annata non è un capolavoro?
2: Secondo me no. Capolavoro? Per me capolavori sono tutt'altri.
0: Altri, bene.
2: Lei hai venduto il giocatore a meno del valore al quale tu l'hai comprato, eh? Quindi che capolavoro è?
0: Sì, non vai in minusvalenza, però.
2: E poi chi l'ha detto che Piccoli è inadatto al gioco del calcio? Il Bologna prende Piccoli per un motivo molto chiaro. Sartori lo conosce perfettamente dai tempi del vivaio all'Atalanta. Quindi, prima di dare i dibischere a Sartori come fate tutti gli anni, e poi finisce sempre che il Bologna ci arriva davanti, non si sa come mai che qui Bischero ci arriva davanti tutte le volte, e l'anno in cui ci arriva davanti ci alza comunque una Coppa Italia in faccia, e noi a spiegargli il calcio, ma voi siete da studiare, eh?
0: Sembra poco Pellegrino e si prende Pinamonti, spero abbiano un colpo di genio diverso. Estel Lorenzo, mi sembra chiaro che Amatucci e Dimitri hanno una love story.
2: Sì, chi è che lo dice c'ha ragione in pieno.
0: Si vogliono tanto bene,
2: ma io sempre un po' robe fisiche.
0: Se nella trattativa col Como rientrasse anche Azon, che dovrebbe essere un esterno a sinistra.
2: No, Azon è un attaccante, Azon è un centravanti compatto,
0: non è proprio un esterno,
2: stile Raspadori, no? Un pochino meno compatto di Raspadori, ma Azon è un centravanti.
0: Alla fine si fa come sempre, si vende il pezzo meglio e si rimane nel limbo. Questo è Guido.
2: Come, scusami?
0: Dice, si vende il pezzo meglio e si rimane nel limbo, un po'
2: no,
0: come sempre.
2: No, non si rimane nel limbo e non si vende il pezzo meglio, tranquillo.
0: E io ti dico, il pezzo meglio sono sicuramente i prossimi due audio.
2: Vai.
8: Ciao, buongiorno. Allora, ci vediamo un po' di fantasia. Si vende Henna a 40, si risparmia 10 milioni di suo stipendio, quindi diventano 50 praticamente. Con 50 milioni ti presenti e ti prendi i Hardy e Sancho. Quanto gli dai? 5-6 milioni a testa. Ai lordo sono una 23-24 milioni di, appunto, di lordo di stipendio. Ne presi 50 da Ken, fa la sottrazione e ti rimane 25 milioni. E li butti in cassa e poi si starà a vedere. Però ti sei preso Sancho, c'hai i Hardy davanti / Pellegrino e Mastantuono. Ne mia male, no?
2: Io l'ho detto,
8: non sogno.
9: Buongiorno Pietro e Dimitri, sì. Io che vendano o non vendano Ken, quello lo deciderà la società.
2: Bravo.
9: È una decisione loro, se ne prenderanno la responsabilità. Quello che a me interessa, e spero che voi me lo smentiate ragazzi, è che abbiano non tanto sondato Luca, ma pensato a Luca per sostituire Ken. Ora, io mi sbilancio da una mia opinione personale. Luca non è un giocatore da Fiorentina, ha limiti tecnici non importanti, importantissimi, e non può essere l'attaccante che deve sostituire Ken. Anche nell'ottica magari di un attaccante giovane, di prospettiva, ma che abbia delle qualità, Luca ha evidenti problemi tecnici.
0: Ma Luca soprattutto secondo me non ha confermato ciò che aveva fatto intravedere ai tempi del Pisa, e sono passati diversi anni ora, quindi sono d'accordo. Io credo che pensare a Luca,
2: Udine non è andato male,
0: lui è di Lucci, giusto?
2: Lui è di Beppe Riso, se non mi ricordo male.
0: Sei sicuro? Sembrava di Lucci, però vabbè, comunque sono procuratori che muovono le loro trame tutti i giorni, e quindi che vengano proposte alla Fiorentina è normalissimo. Che la Fiorentina ascolta è tutto un altro paio di maniche. Io non sono convinto che sia la Fiorentina ad aver chiesto informazioni su Luca, quanto non sia Luca ad offrirsi un po' a tutti, perché sa che da quelle parti
2: non c'è
0: trips
2: futuro,
0: for cats.
2: Non c'è futuro.
0: Si può dire. Altri due messaggi, bisogna andare
2: veloce. Vai.
10: Buongiorno, io vorrei uscire un attimino dal discorso che tanto probabilmente si arriva a una cifra sui 40, ma anche qualcosa di più, anche per esigenze bilancio verrà venduto. Io volevo farvi una domanda, ma sul discorso che ho letto di un possibile ritorno di Torreira, qualcuno di voi sa qualcosa? Grazie Ale.
11: Buongiorno ragazzi, in una stagione disgraziata come quella dell'anno scorso, io sento ancora dire sempre le stesse cose, ma Ken il carattere, va a cantare, va a ballare. Ragazzi, non è andato né a cantare né a ballare, ci sarà pure andato, però il problema è stato l'infortunio, ha saltato metà campionato e ha segnato 9 gol. Ragazzi, è inutile che noi stiamo parlando di niente. La Fiorentina, se non si tiene Ken, siamo ridimensionati e lotteremo tra l'ottavo e il decimo posto. Se vi va bene, perfetto. Per me è così, ma questo è un parere mio, ci mancherebbe altro. Walter,
2: ciao Walter. Io però mi sfugge dov'è sta legge che dice senza Ken chiunque sia il sostituto, perché qui si parla di chiunque,
0: andrà peggio,
2: bisogna per forza andare peggio. No, perché io ripeto, l'ho detto tantissime volte ormai fino allo sfinimento, ma mi riguardate il curriculum di Ken? Quante volte è arrivato vicino al 24-25 come rendimento? Non dico che l'ha rifatto, dico che ci è arrivato vicino. Mo trovate perché se me lo trovate vi dico: no, avete ragione voi, Ken è quello lì. Se invece guardo lo storico, Ken è quello dell'anno scorso, non quello di due anni fa.
0: Io rispondi dico. A chi ti
2: rispondo,
0: scrive.
2: Rispondo, sì.
0: L'Orientè Pinamonti, qualcuno spiega il grosso che Firenze non è Sassuolo, no Luca Sindoi, questo è Gabri. Facciamo il colpaccio e rinnoviamo il contratto a Ken, così a caso, dopo avergli dato 5 milioni già all'anno dall'anno scorso.
2: Un altro rinnovo.
0: Mi sembra che
2: vai,
0: sia esagerata.
2: Chi li mette i soldi? Lui però, chi è che lo vuole il rinnovo?
0: Simone da San Giovanni.
2: Simone da San Giovanni, però il surplus tu lo metti te.
0: Secondo me, Moise va via e si prende Esposito dal Cagliari a 10-13.
2: No, spero di no.
0: Spero di no. Spero di no. Icardi lo sta trattando la Lazio, lo sappiamo.
2: Appunto,
0: Paolo.
2: Anche noi, voglio dire.
0: Se lo tratta se la Lazio, Lazio, perdonami, ma non è che la Fiorentina in questo momento sia così meno della Lazio.
2: Ma forse,
0: forse. Chiedi a Sartori di vendere Sottil, Nzola e Baracca, poi sì. Vedi cosa succede.
2: Vediamo, magari non li figliava Sartori, Sottil, Baracca e Nzola. No?
0: Però non l'ha presi nemmeno Paratici.
2: No, no, per carità. No, ma nessuno ha detto, io non è che ho detto Paratici va a scuola da Sartori.

0: Samuel, non lo so, questo è Samuele da Firenze. Ci tocca Pinamonti, dopo va in Inghilterra. Questo è Alessio. Comunque avete tutte le certezze, beati
1: sì,
0: voi.
1: Sì, sì, stupendo.
0: Per Sulè la Roma vale 40, allora Ken vale 55. Questo è Angelo. Simone ha detto che fa una colletta per il rinnovo di Ken, ma vai. Walter non aveva detto che non avrebbe chiamato più. No, dai, lo dice, poi è il momento di rabbia, poi va avanti. Finalmente uno la pensa come me, a 6 giorni da Roma l'attacco è in alto mare, dice Damiano nei confronti di Dimitri. poi ciao Pietro, una precisazione su Luca. Lui segnò 7 gol nelle prime 7 partite anche a Pisa, poi poco più già da quel periodo, è vero, infatti comunque poi alla fine non è mai evoluto come tutti si sarebbero aspettati. Ken ha fatto un campionato buono in Serie A, ovvero 2 anni fa. Per me va contestata un po' la tempistica, ma a 40 lo si vende, sono liberi Zirzé, Icardi e qualcuno che ci sfugge sicuramente.
1: Libero non è.
0: Ken è sostituibile ma non con Luca e Pinamonti. Questo è Ugo.
1: Ma Ugo, è vero, ma chi l'ha deciso che se va via Ken arriva per forza uno tra Luca e Pinamonti? Noi vi stiamo raccontando questo? No, non vi stiamo raccontando questo. Per cui, troppo avanti, pensiamo al presente, pensiamo a cosa ha fatto Ken l'anno scorso, pensiamo perché vi manca. Siete gli appassionati della trap. Qual è il motivo? Me lo dici?
2: Trapstar.
1: Vi piace la trap?
2: Se ci garba la trap, te che cosa vuoi?
1: Andate a fare il pubblico della trap, non del calcio.
0: No, sonaho. E ti stagli dietro 2 ore è veramente una roba difficile.
1: Lo sa anche la Sara.
0: Lo sa anche la Sara.
1: Cascare le nuvole.
0: Scappa.
1: Ciao Sara.
0: Due audio, grazie. Dammi un po' d'aria, un po' di ossigeno.
3: Se va via Treccia, io voglio Maurizio.
4: Ovvero.
3: Maurizio.
1: Ovvero.
5: Buongiorno.
0: Salutiamo
5: allora,
0: Fede.
5: Se la Fiorentina decide di vendere Ken, non è che la deve tirare per le lunghe, la deve dire subito, lo vende, perché non è che si può aspettare gli ultimi 2 o 3 giorni, anche perché deve finire la squadra, non è che ci si deve ritrovare da ultimo a finire la squadra, lo deve fare il prima possibile.
0: Sì, ma non lo dice a te, non è che oggi arriva e dice allora lo voglio vendere, anzi proprio mentre è in trattativa deve chetarsi e dire ma veramente noi non è che si voglia vendere così tanto, poi magari come vi si sta raccontando non è che lo tiene troppo volentieri per le questioni economiche eccetera, però mentre c'è una trattativa non è che può dire sì uh-huh. si vende Bologna brava a vendere, infatti ha venduto tutti, noi compriamo e vedremo alla fine chi arriva prima in campionato, mai contenti. Questo è Cesare.
1: Negli ultimi anni siamo di morto arrivare dietro, l'ultima volta che siamo arrivati davanti avete cacciato l'allenatore perché era ignomini, non poteva permettersi di allenare questa squadra di grandi campioni, e in quello stesso anno il Bologna ci ha vinto la Coppa Italia in faccia.
0: Comunque
1: quindi,
0: guarda,
1: voglia,
0: Manuel, che mio mi infastidisco quando dopo aver letto un messaggio la gente deve per forza dire non avete risposto. Allora, lui ha chiesto, ma i nostri giovani sono esplosi poi in giro, meglio darli via e sapere che esplodono da altre parti con la percentuale piuttosto che tenerli qui a non fare niente. Tutti questi fenomeni io non li ho visti in questi anni.
1: Mi sembra che stia crescendo.
0: Lui si riferiva ad Amatucci. Amatucci è un fenomeno.
1: Amatucci per me è forte, molto forte. Ho già detto a fine anno per
0: varrà
1: me
0: 20 milioni.
1: Barra 20 milioni, quindi, la Fiorentina ha sbagliato la cessione perché non si è nemmeno tenuta il 50%
0: quindi,
1: sulla rivendita.
0: Quindi Manuel, avevamo risposto ancora prima di mandarti il messaggio.
1: 20% sul guadagno, che è nulla.
0: Peccato tutta questa spocchia accanto a te, grande Pietro numero 1, questo è Marco.
1: Vabbè, ciao Marco, ti
0: dire.
1: Saluto lo stesso.
0: Bravissimo Ken, un giocatore da 10-12 gol al campionato in 10 anni di carriera, questo è Marcello. Ma chi
1: Fiorentini
0: l'ha detto che senza Ken per forza si va peggio? Fidiamoci di Paratici, sta facendo un capolavoro, Francesco, e lui infatti è di Calcinaia in provincia di Pisa.
1: Infatti, beato te che non tu sei tra i fiorentinucci e non senti queste scemenze.
0: Mossa per mettere il Como con le spalle al muro, prestito oneroso da 15 milioni e diritto di riscatto a 30, il diritto sarebbe un'opportunità e non un rischio per la Fiorentina su Ken.
1: No, il diritto non ti fa mettere a bilancio neanche un centesimo di quella potenziale cifra, non si può fare, non lo possono vendere con il diritto.
0: 2 anni fa tanti gol, l'anno scorso una squadra fantasma e tanti infortuni ha fatto quello che poteva, io lo terrei di sicuro a meno di un grande colpo. Questo è un altro amico, è Igor.
1: Vabbè, questa è
0: una valutazione anche mia,
1: sta,
0: quindi ci sta. Dimmi, quando ho letto di Leao ho pensato a te, dice Gianni, non so per quale motivo.
1: Perché è un altro trapper, vai, un altro che mi fa perdere il sonno la notte.
0: Luca di Beppe Riso, come diceva Dimitri, sì. Va bene, l'ho detto, ma l'Alcidi su Fortini sarebbe con prestito un diritto di riscatto?
1: No, definitivo.
0: Anche perché
1: Fortini non
0: dovrebbe
1: può andare
0: rinnovare,
1: in prestito con
0: dovrebbe
1: diritto.
0: Rinnovare, o va a prestito secco e quindi non serve a nulla. Oppure deve rinnovare per andare in prestito e non credo sia questa la strada.
1: Stanno trattando a titolo definitivo.
0: Caro Dimitri, la Fiorentina non ha cacciato Palladino, fu lui a lasciare il giorno dopo e Rocco l'aveva chiamato figlio.
1: Sì, avete fatto lo striscione contro, è inutile che fai il

0: pranzo.
1: Tutti esatto.
0: Avete fatto
1: basta,
0: lo striscione
1: hai, hai tre secondi per ogni cosa
0: vabbè,
1: piccata nei tuoi confronti.
0: Vabbè,
1: perché
0: dai.
1: Non ti sopporto più.
0: Fanno i ganzi.
1: Tutti esaltati dal mercato dei palazzi. C'era c'è l'ipotesi di vendere Ken e non si sa nemmeno il sostituto e siamo già a contestare. Siamo i soliti. Il più grande colpo di mercato è lasciare lavorare gli addetti ai lavori. Questo è Frank.
0: C'ha ragione.
1: Frank. Maurizio da Serravalle che ha fatto tutto Ken allora De Gea Ranieri Dodò Pongracic tutti gli altri non hanno fatto il resto criticare Ken giocatore da non capirci nulla
0: e non ci capiremo
1: questo è Maurizio
0: nulla. Tre secondi non ci capiremo nulla
1: bene, bene. Io ti do tre secondi due messaggi poi
0: vai,
1: dopo
0: vai,
1: la fia.
0: Vai
2: ciao,
0: Marchino
2: ragazzi, buongiorno Simo Bex ma tutto ciao. Sto scetticismo che c'è su Pellegrino nel caso dovesse fare il titolare non lo capisco innanzitutto se lo sceglie Paratici sicuramente ne sa più di tanti di noi e poi dice sì ha fatto gol solo di testa ma l'avete visto giocare il Parma faceva
0: no,
2: solo cross
0: un da
2: quarti quindi già
0: Simo,
2: per il fatto
0: di
2: aver fatto gol di testa è un mago Pellegrino magari se supportato da un gioco più offensivo li fa anche di piede li farà anche di piede i gol ma lasciate lavorare Paratici e tutti schizofrenici se va via Henna avranno fatto le valutazioni punto chiuso ciao.
3: Buongiorno ma dove si trova un attaccante come Ken a me
0: dove
3: mi fa ridere la memoria corta dei tifosi viola due anni fa da solo ci ha portato al sesto
0: solo.
3: Posto se no
0: io...
3: si arrivava
0: da
3: a metà
0: solo.
3: Classifica l'altro anno tutti a criticarlo ha fatto gli stessi gol di Pellegrini e ora sembra il nuovo Batistuta cioè se va
0: non
3: via lui si farà un campionato da mezza classifica perché non si può rimpiazzare il capocannoniere della nazionale italiana
0: ma quale capocannoniere?
1: Comunque è uno questa è la sua versione
0: ma
1: non
0: è
1: puoi...
0: una versione falsa
1: no,
0: e io devo correggerla
1: no la versione falsa è sui capocannoniere della nazionale italiana
0: ma capocannoniere di che? Non è stato il capocannoniere nemmeno della Serie A
1: è l'unica cosa che puoi contestare l'unica cosa che puoi contestare a questo messaggio è questa perché se no
0: la memoria corta è la sua
1: se te pensi di avere
0: è
1: più
0: la
1: ragione
0: sua.
1: Di lui sbagli
0: è la sua la memoria corta non la nostra
1: vedi non ti
0: è
1: sai
0: la sua la memoria corta non la nostra
1: va bene
0: perché l'anno prima di venire a Firenze ne ha fatti ovo di gol
1: ma è vero che Paratici ci sono rimasti meno di 25 milioni da spendere fino alla fine del mercato spiegate come funziona
0: no,
1: ma chi
0: no,
1: l'ha detto
0: meno di 25
1: ma
0: milioni
1: ma chi l'ha detto poi?
0: No non è rimasto nulla bisogna
1: ma
0: vendere
1: ma chi l'ha detto ma chi lo sa ma se il
0: ma
1: presidente
0: no,
1: gli
0: ma,
1: dice
0: ma,
1: spendi spendi no
0: ci sono dei limiti umani.
1: Ma quali
0: Pietro?
1: Limiti umani?
0: Ma sai,
1: quali
0: già
1: sono
0: speso
1: limiti
0: un
1: umani?
0: Un sacco di soldi.
1: Va bene, ho capito, ma chi lo sa? Ma lo sai te che l'ha detto dovevi spendere meno di 25?
0: No,
1: o lui,
0: ma
1: cioè,
0: la cifra
1: lui
0: che rimane non si sa, ma è chiaro che è suscettibile di cessioni. Che penseremo mica che il commisso gli ha detto a Paratici si spendi 200 milioni di euro a buffo,
1: no,
0: a buffo.
1: Però ti sto dicendo che non lo sappiamo effettivamente fino in fondo cosa è rimasto
0: totale
1: in cassa.
0: Non la sappiamo ma abbiamo un'idea abbastanza formata sì ormai.
1: I ponci col caldo danno noia, se si vendono non va bene, se non si vendono non va bene, poi era noi. Questo è Marco
0: vabbè,
1: da Vinci, i ponci vabbè. Sono buoni.
0: Sì, ponci.
1: I ponci alla Livornese
0: sì,
1: ovviamente
0: sì,
1: per chi li conoscesse, bevanda al caffè è
0: sì.
1: Molto divertente. Consolato da Melbourne devo leggere sempre
0: vai, Pietro,
1: ti prego mi fai capire perché Fortino l'ha voluto firmare per la Fiorentina?
0: Bella domanda perché
1: domanda
0: non ci sono stati approcci nei tempi giusti perché probabilmente il giocatore si immaginava diversamente inserito nella Fiorentina dai mi dicono che lo stesso Fortini si pensasse inserito un pochino prima nel contesto.
1: Non mi dire, non mi fare no col capino, manda un po' di messaggi.
0: Vai. Mister no.
4: Premesso che io amo Moise, lo amo proprio come giocatore, mi gasa troppo. Ammesso che si ceda, il problema non è tanto cederlo, il problema è con chi lo sostituisci ad oggi.
5: Buongiorno ragazzi, io faccio sempre dei conti matematici perché qui siamo alla ricerca di vendere per poter acquistare e noi, le nostre vendite sono sui giocatori migliori, ma non miglioreremo mai perché se noi ora nella griglia di partenza siamo settimi, no, siamo più ottavi noni, se si vende per ricomprare e si vende i giocatori migliori si resta ottavi noni. Io faccio delle considerazioni, se il Milan prende giocatori a 50 milioni, se la Roma prende giocatori a 50 milioni e ci hanno dato 30 punti, e non si ripiglia mai se si vende migliori. Federico,
6: ciao ragazzi, buongiorno. Infatti volevo farvi i complimenti, siete bravissimi tutti e
0: grazie.
6: Due, ti giuro, mi sento come in famiglia quando accendi il televisore, ci siete voi due. Ascolta una cosa, voglio dire su quanto riguarda Ken, no? Secondo me a parte che è troppo tardi per che siamo c'era prima il campionato del lunedì, voglio dire, se si vendesse ora Ken sarebbe secondo me un suicidio. Però se lui, io mi fido di Paratici, però se lui ha già preso un altro, magari aspetta soltanto di vendere lui, è un altro discorso. Però mi sembra troppo tardi. E secondo me una cosa, Ken, se tu li metti un esterno sinistro fortissimo, con Massantuono, Attà, ora io una cosa, lui fa 30 gol quest'anno.
5: La si vende Ken, la si mette Dimitri che ogni gol grida inaccettabile.
0: E allora, e te lo dico,
1: grande Flavione.
0: Comunque non è vero che per forza si arriva dietro. Vi ricordate il Napoli del primo scudetto? Vende Insigne, vende Mertens, vende Koulibaly, oh mamma, il ridimensionamento, e vince lo scudetto con Kim, Kvaratskhelia. Per cui non è assolutamente vero quello che dite.
1: Per mia fortuna siamo arrivati in fondo a queste due ore, grazie a Dimitri Conti, che come sempre troviamo in settimana, credo venerdì tra
0: venerdì
1: l'altro.
0: Venerdì con
1: quindi,
0: Giacomo.
1: Anche lì ti tiene il guinzaglio.
0: Garisca al vento.
1: Sì, bravo.
0: Ma è un pezzo che non vengo con Giacomo Galassi, sono già in sonno.
1: Alle 17,
0: guarda.
1: Siamo alla grande, pronti per
0: l'ora.
1: Ascoltarti. Adesso c'è Viola Amore Mio, vi ricordo anche che alle 15 oggi c'era la presentazione di...
0: Valdepeñas.
1: No, Valdepeñas
0: no,
1: domani. João Mario
0: aiuto,
1: oggi. João Mario,
0: troppe presentazioni.
1: Troppe presentazioni, ci sarà
0: domani Valdepeñas.
1: Domani Valdepeñas alle 14.
0: Sì,
1: va bene.
0: Sì, sì, sì.
1: Ciao a tutti, ci ritroviamo domani alle 10, ovviamente. Ciao.
0: Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione, 344, e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo, il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un'amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Ha lo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
10: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona che guarda in alto su.
11: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutto in piedi, da su.
10: E guarda là, quegli affaretti e si vede anche il cielo alto.
11: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
9: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti tra gli altri Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56, che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante e quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, conierà anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
12: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella famosa, straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse un adunato, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
9: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, cioè è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente, un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze, precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni. No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora, non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
13: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
9: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling C-H-A-F-F.
13: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedevano facevano queste esercitazioni, e tante volte questo chaff che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri che aveva riscontrato con le analisi chimiche, boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con chaff. Gli aerei, anche i militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del chaff che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
9: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huyer scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni? In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco, questa frase di Venditti, inflazionata per annunciare i ritorni di fiamma nel mondo del calcio, può essere usata anche per certe voci di mercato. Una di queste è senza dubbio quella di cui andiamo a parlare adesso. Una storia, un intrigo di mercato che si è sedimentato nella testa dei tifosi fiorentini negli ultimi 4 anni. Una cantilena oppure una sorta di riflesso pavloviano che il mercato produce puntualmente ad ogni sessione. La Fiorentina fa sul serio su Cistana, Fiorentina Cistana, i Viola ci provano, Fiorentina occhi su Cistana, titoli che vengono scongelati ogni estate e tornano buoni anche per le sessioni invernali.

0: primo accostamento Cistana-Fiorentina è del gennaio 2020. 3 anni fa, quindi poco più, neanche troppo rispetto alla percezione di tifosi ed addetti ai lavori, secondo cui Cistana appunto sembra promesso sposo dei Viola dal giorno della sua nascita. Secondo alcuni quotidiani, la Fiorentina di Commisso ci inizia a pensare appunto nel gennaio 2020. Allora Cistana è un 22enne che si affaccia in Serie A col Brescia dopo un'ottima annata in Serie B. Ecco, da lì quello di Cistana è un nome che tornerà sempre comodo in chiave fiorentina. A differenza di altri casi che abbiamo preso in considerazione e che prenderemo in considerazione, qualcosa di concreto qui c'è stato. La Fiorentina, soprattutto nell'estate 2020, aveva sondato il territorio col suo agente dell'epoca, Beppe Galli, e col patron Cellino, che era il presidente ambiziosissimo e vulcanico di quel Brescia. Non se ne fece nulla appunto con il Brescia, che era convinto di poter alzare ancora le richieste. E da allora puntualmente ad ogni sessione di mercato Cistana torna nel mirino, per usare uno dei tanti termini buffi del mercato che vogliono dire tutto e nulla, della Fiorentina per l'appunto. Inverno ed estate 2021, inverno ed estate 2022 e così anche lo scorso gennaio. Passano gli anni, gli allenatori, le stagioni, Cistana adesso è un giocatore alla soglia dei 26 anni con solamente 21 partite in Serie A e protagonista di una fragorosa retrocessione in Lega Pro, sempre con il Brescia. Non sembra un nome quindi che può scaldare le fantasie di una società e di una piazza oggi, quindi nell'estate 2023, eppure è sempre lì. Accanto agli altri profili per la difesa della Fiorentina c'è sempre comunque Cistana. È successo anche a gennaio scorso, quando l'idea Cistana per l'appunto è balenata nuovamente dalle parti di Viale De Franti. Ma perché, cos'è che deve essere così tanto piaciuto alla Fiorentina di Cistana e viceversa? E come mai queste entità si cercano così tanto senza mai volersi davvero? Beh, misteri e dinamiche di mercato. Forse anche pigrizia e mancanza di idee al momento di stilare i nomi degli obiettivi della squadra di Commisso. Ecco, Cistana è tipo il prezzemolo, anzi, per dirla in maniera più moderna, come la curcuma. Ce l'hai sempre lì a portata di mano e che fai, non ce la butti? Alla fine si tratta ancora di un profilo buono per la Fiorentina, lontanamente ancora futuribile, seppur già nel piano della carriera, e c'è sempre la sensazione che i canali per arrivare al difensore del Brescia siano sempre aperti. Cistana, quindi, possiamo definirla una scorciatoia di mercato mai davvero imboccata. Una cosa è certa, sarà difficile separare Andrea Cistana da Fiorentina, o almeno i due termini, se cerchiamo su Google, compaiono insieme in 23.800 ricerche. Chi conosce bene la situazione del mercato in generale e in particolare il caso Cistana è Giorgio Perinetti, direttore sportivo che nelle ultime 2 stagioni ha lavorato a Brescia. Il nome di Cistana alla Fiorentina viene associato per la prima volta a giugno 2020, quando Brescia aveva concluso la sua annata in Serie A. Come mai non se ne è fatto mai nulla?
1: Ma intanto Cistana purtroppo ha avuto anche delle difficoltà, nel senso ha avuto qualche contrattempo che ha ritardato il suo inserimento, i suoi allenamenti e comunque qualche infortunio. Gli ha fatto così ogni anno, gli ha dato ogni anno qualche preoccupazione, anche se poi nel Brescia è stato sempre risolutivo. E anche quest'anno il Brescia si dice si fa, però nella prima parte non aveva Cistana, la seconda parte aveva Cistana. Guarda caso, i risultati erano completamente diversi. Sinceramente, almeno per le 2 stagioni in cui ero al Brescia, non c'è stata mai una trattativa approfondita, un vero e proprio mettersi al tavolino e decidere, quindi questa è stata la verità. Adesso chiaramente il Brescia sta aspettando di conoscere quale categoria fa, e comunque il giocatore che abbia solo un anno di contratto, se non ricordo male, quindi o si affonda il colpo stavolta o mai più.
0: Quindi forse questa telenovela è anche destinata a finire a breve, anche perché noi
1: in qualche modo finirà
0: questa cosa, anche perché il giocatore è classe 97, quindi non è che ha perso degli anni, perché lui ha scelto giustamente anche di sposare la causa del Brescia, però se ne parlava al di là della Fiorentina anche per club di Serie A già da 3 o 4 anni fa, quindi è adesso mai più anche per la crescita forse del calciatore?
1: Sì, ma è proprio anche la posizione contrattuale e la situazione in Brescia in generale, che questa incertezza sul campionato che farà il Brescia per il prossimo anno, che ovviamente possono decidere in qualche modo.
0: Anche quest'anno comunque la Fiorentina cercherà un nuovo difensore centrale. Pensandoci bene, parafrasando una famosa frase di Jack Sparrow, siamo pronti a giurare che anche questa sarà

0: Viola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Nick, notizie, analisi, curiosità.
3: No ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
2: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
4: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
5: Eccoci qua, ci siamo, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, insieme fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, che vi terranno compagnia per parlare del mercato della Fiorentina e soltanto della Fiorentina.
6: Buon pomeriggio a tutti. Tra l'altro abbiamo cominciato sempre come al solito con le
5: in
6: perle.
5: In che senso?
6: Tu non avevi la cuffia.
5: No, non posso confermare.
6: Come non puoi confermare? C'era l'immagine prima, c'è il bar,
5: io non
6: andiamo a rivedere,
5: visto.
6: Cioè non c'aveva. E comunque sia,
5: no.
6: 3-0 ieri, eh?
5: Ah sì, eh?
6: 3-0 al Cesena.
5: E chi ha segnato?
6: No, quello non ti si può dire, no, perché è una cosa, cioè, va scoperta lì per lì.
5: L'importante
6: noi
5: è che sia
6: 3-0. Oggi c'è il nuovo coro.
5: E cioè?
6: Che non ha nulla a che fare con la gita a Sassuolo.
5: Aspetta,
6: cioè,
5: aspetta. Può essere che abbia a che fare con Ken?
6: Io direi di sì. È il nuovo coro che, naturalmente, siccome io e Niccolò Santi siamo i protagonisti assoluti di una potenziale cessione di Moise Ken,
5: certo, sì,
6: è giusto introdurla così. Vendilo, o cerca vendilo, o cerca vendilo. Il Moise sì, il Moise sì.
5: Hey.
6: Vendilo,
5: hai visto?
6: Osceca, vendilo. E invece non si può vendere per il momento. E quindi
5: no.
6: Purtroppo invece no. Per ora siamo fermi,
5: vabbè,
6: su
5: vabbè,
6: questa trattativa. Esatto, e quindi vabbè, mi dispiace, però volevo introdurre questo
5: sì,
6: vendilo,
5: sì. Osceca,
6: vendilo.
5: È la nostra gag, questo è l'inizio di trasmissione. Perché? Perché alla fine è tanto tuonò che piove. La verità è questa.
6: Eh sì, prima
5: però,
6: o poi dopo 55 giorni.
5: Però no, nel senso, noi l'avevamo detto. Ma non perché, ripeto, ci piace alzarci la mattina,
6: Nico,
5: e dire che allora la Fiorentina vende Ken, allora la Fiorentina pensa a vendere Fagioli. No, sono dinamiche di mercato,
6: esatto,
5: che poi si confermano. E infatti il Como ieri è uscito allo scoperto. Ha formulato questa famosa offerta ufficiale alla Fiorentina da 5 milioni di prestito oneroso più 25 per l'obbligo di riscatto, e la Fiorentina ha detto di no, legittimamente direi.
6: Sì.
5: Quindi adesso che cosa dobbiamo aspettarci, caro Niccolò Ceccarini?
6: Beh, ci dobbiamo aspettare un eventuale rilancio da parte del Como e un'eventuale nuova risposta da parte della Fiorentina in base naturalmente a quella che sarà la proposta. Vedo molto sconcerto.
5: Da parte di chi?
6: Ma da parte di tante persone, soprattutto di Marco Tonelli, di Stefano Carlesi, di fronte a questa possibilità di partenza di Ken, come se naturalmente se parte Ken si dovrebbe cominciare a rivendere tutti i giocatori che la Fiorentina ha acquistato, campagna acquisti che verrebbe cambiata totalmente. Ma pensate per caso che il signor Fabio Paratici, che per certi atteggiamenti io condivido poco o nulla, soprattutto nella diffusione di certe comunicazioni, ma voglio dire, sia uno sprovveduto, cioè sia uno che naturalmente non sappia quello che deve fare?
5: Beh, direi di no.
6: Che secondo voi, se dovesse mai arrivare una cessione di Ken, loro sono talmente sprovveduti,
5: direi
6: che non
5: no,
6: sanno come comportarsi di fronte a una cosa del genere? Perché se no allora vorremmo dire ritornare indietro nel tempo, nel passato, e non conoscere il lavoro di un certo direttore sportivo. Perché non si può dire se vendono Ken allora è tutto finito, si riparte da zero la campagna acquisti, no. Perché questo è un messaggio sbagliatissimo, perché come avete detto, elogiato il direttore sportivo, è tornato lui finalmente, adesso c'è uno che capisce di calcio. Secondo voi se mai la Fiorentina, se mai, perché
5: dovesse cedere Ken,
6: dovesse cedere Ken,
5: no,
6: secondo
5: allora,
6: voi sono, diciamo così, sprovveduti da non avere un'alternativa o da non fare una squadra ugualmente forte?
5: No,
6: via. Se no, allora,
5: no,
6: allora se no parliamo veramente di
5: ma infatti guarda, poi ne parliamo, parleremo anche dei sostituti eventuali nel caso in
6: sì,
5: cui Ken dovesse partire, però questo è chiaramente uno scenario eventuale
6: però,
5: in futuro. Però tra pochissimo saremo live anche sul nostro canale YouTube, ed è proprio
6: poco?
5: Perché tra poco e vi ricordo anche le coordinate per interagire con noi, no?
6: Nord, sud, ovest, est,
5: no? Con Niccolò Ceccarini, 348 75 13 933, messaggi scritti e vocali. Invece per intervenire in diretta, la linea fissa è questa: 055 77 111 71.
6: Okay, ma questa è anche la linea per poter fare se uno vuole ordinare la spesa a
5: no,
6: casa?
5: No, allora voi
6: no,
5: chiamate.
6: Se uno vuole ordinare la spesa, uno prendiamo i dati e ci chiede cosa fare. Poi si va dopo la fine della trasmissione.
5: No, questo non mi risulta.
6: Non
5: eh,
6: si fa la consegna a casa, a domicilio?
5: No, noi no, almeno.
6: Come cioè, noi no?
5: Eh no, forse durante il Covid in realtà, adesso no.
6: Vabbè, ma che c'entra? Un gesto bello sarebbe, no? Cioè, tanto nella zona dove stai te, se c'è qualcuno ti ordina qualcosa, ti fermi
5: aspetta,
6: prima.
5: Aspetta. Tu mi stai dicendo che Se ti telefonano, te consegni notizie a casa?
6: No, io consegno la spesa a
5: casa. Cioè, te prendi il motorino. Ah no, quindi con la spesa anche la notizia.
6: Scusa, dal primo di settembre, non facendo più questa trasmissione, bisognerà che in qualche maniera, diciamo, porti a casa da mangiare. Se no, e quindi mi sto portando avanti.
5: Ho capito. Quindi se chiamano, Niccolò Ceccarini prende il suo scooter, porta la spesa.
6: Sempre che non sia lucchettato, perché poi naturalmente.
5: Quello è difficile, te di solito lucchetti gli altri.
6: Esatto. Però sai, se in mancanza di nulla, se c'è solo il mio, già lucchetti qualcosa.
5: Vabbè, no.
6: Allora, vediamo quanti siamo su YouTube.
5: Allora,
6: 2408
5: lascia il tempo ai nostri utenti di collegarsi.
6: Tonelli infiammato, eh?
5: Il titolo
6: Arancioni.
5: È Intrigo Ken.
6: Com'è?
5: Le possibili alternative.
6: La belva è finalmente libera. Uno contro tutti. È inaccettabile.
5: Sì. No, questo è bello. Questo è bello perché ci scrivono già subito, eh. Pippo ci scrive,
6: Pippo
5: dice:
6: gol.
5: Ciao nero verde e palestrato, pensa un po'. Magari è nero verde io e palestrato.
6: Però in palestra lui ci va davvero, eh. So io che invece a suolo ci vado un po' meno. Questo è...
5: Dice: vi vedo e vi ascolto all'aeroporto di Cancun.
6: Esclusiva?
5: Ken per 40 milioni glielo smollo volentieri. Ripeto, è inaffidabile. Un abbraccio.
6: Ragazzi, queste sono valutazioni che vanno lasciate al signor Fabio Paratici. Se vi fidate del signor Fabio Paratici, vi fidate del fatto che lui magari decida di non accettare qualsiasi offerta per Ken, oppure se vi fidate del signor Fabio Paratici, vi dovete fidare anche nel caso in cui lui dovesse accettare un'offerta che a voi non gradisce proprio in particolar modo, perché se no, quando si ha di mezzo una società e un dirigente, bisogna dargli fiducia in tutto, non solamente in quello che ci fa comodo, perché poi alla fine, cioè, io ho sentito però dire ma se va via Ken sarebbe come dire cancellare buona parte di tutto il lavoro che è stato fatto.
5: No.
6: Ragazzi, ma ora Paratici è da una vita che è nel calcio, lo saprà quello che deve fare. Cioè, finalmente c'è un uomo di calcio che ha la consapevolezza totale di quelle che sono le questioni da fare in un club, in una crescita, per cui lasciamo decidere lui. Poi se arriverà Nicco Santi a fare l'alternativa a Pellegrino, diremo: Fabio, abbi pazienza, ma Nicco Santi fa bene in palestra, ma non fa bene in mezzo al campo.
5: Quello
6: lo criticheremo, però
5: posso
6: diamogli
5: dire
6: la chance.
5: Due cose. La prima è che se la Fiorentina ha ricevuto un'offerta dal Como è perché forse qualche apertura al Como l'ha fatta pervenire, altrimenti il Como nemmeno cercava, formulava, proponeva, cioè se ne stavano lì tranquilli. Invece hanno offerto 30 milioni complessivi alla Fiorentina, quindi qualcosa in casa Como si è respirato, perché non è che siamo nati ieri. Dall'altra parte, se la Fiorentina ha scelto di pensare anche solo alla cessione di Ken, che non è sicura, ripeto, evidentemente lo fa per un motivo. Io non lo so che tipo di contratto abbia Ken, perché mi sono fatto anche l'idea che sia stato sottoscritto un contratto particolarmente vantaggioso.
6: Attenzione, qui Ken. Grande esclusiva di Nicco Santi.
5: No, assolutamente, sono riflessioni che facciamo fra noi. E poi mettici anche l'aspetto fisico, perché non dà questo tipo di garanzie. Sono 4 milioni e mezzo all'anno che tu devi garantire a un giocatore che però a sua volta non ti assicura magari una tenuta fisica sempre costante e cecca.
6: Lo so, però ragazzi, a questo punto, tanto se lo vende Paratici. So che voi siete dispiaciuti e non lo vendiamo io e Nicco Santi, noi ci abbiamo provato in tutte le salse, entrare nell'operazione. Nicco ha chiamato il Como dalla mattina alla sera, io ho chiamato Paratici dalla mattina alla sera per poterci inserire nella trattativa, fare come gli intermediari insieme al suo agente, e non ci hanno voluto.
5: No,
6: e quindi naturalmente noi purtroppo, nostro malgrado, non potremo entrare nella cessione di Ken. Questo ci dispiace, che bisogna dirlo, io e Nicco avevamo fatto anche delle richieste importanti per la cessione di Ken.
5: Ma
6: avevamo
5: insomma
6: chiesto tipo una pizza, una birra a testa e più eventualmente un antipasto toscano da dividere in due, e di fronte a questo si è fermata la trattativa, giusto?
5: Sì. Poi Andrea dice: ascoltate Nero Verdi, secondo me Paratici non è uno sprovveduto, tanto è vero che il sostituto di Ken lo ha già preso prima di cederlo ed è Pellegrino.
6: No, ma figurati se lui ha fatto era un modo
5: ironico.
6: Ma certo,
5: potrebbe essere Pellegrino.
6: Ma uno che spende 22,5 milioni di euro più 2,5 milioni di euro di bonus per una presunta alternativa di Ken, guardate che questa operazione è comunque
5: fatto
6: il dopo Ken,
5: qualcuno,
6: a prescindere.
5: Qualcuno l'ha fatto l'anno scorso.
6: Sì, qualcuno l'ha fatto, ma perché probabilmente con lo stesso spirito, sbagliando l'acquisto, ma con lo stesso spirito, perché a me non lo toglie nessuno dalla testa che Piccoli l'avevano preso perché pensavano potesse partire Ken. Questo fidati, perché su quel poi che Piccoli non abbia reso, è stato strapagato, un altro discorso, ma sono secondo me operazioni molto simili nella sostanza.
5: Gol. Sai che a posteriori mi viene da pensare,
6: no,
5: ma
6: non fa
5: perché
6: così.
5: Gli hanno fatto tutto quel quel contratto, tutto quel rinnovo, l'ingaggio, i bonus.
6: ADP, Daniele Pradè.
5: Sì, ma se già sapevi di averlo in pugno, cioè perché? Giusto per aumentare la clausola?
6: Non lo so, questo io non lo so. Io rimane un grande punto di domanda sul quale non possiamo fare, cioè, dietrologia, no, perché non ho elementi per dare.
5: Tu sei Pradè, non sei riuscito a cedere Ken nella scorsa estate, che magari volevi cedere.
6: Non è riuscito perché non ci sono state offerte.
5: Ma allora perché devi blindarlo a fine agosto? Gli alzi la clausola, gli dai 4 milioni e mezzo? Questa cosa non l'ho capita.
6: Ma lo sai perché? Perché comunque nel caso dell'anno scorso era arrivata un'offerta per la clausola rescissoria di quanto era? 52?
5: 52.
6: E ecco, e lì di solito quando te naturalmente ricevi un'offerta, lui potrebbe andare via, poi sceglie di rimanere, è una sorta di premio di aumento d'ingaggio che fai di solito al giocatore, e su quello
5: però lui
6: ci
5: non
6: sta.
5: Ha scelto di rimanere.
6: Sì, beh, lui ha rifiutato l'HCA.
5: Sì, ok.
6: Quest'anno non è arrivata
5: squadra.
6: Sì, però quest'anno è arrivata mezza offerta. Cioè, quest'anno, se ci pensi bene, è arrivata un'offerta che è 20 milioni di euro più bassa rispetto all'anno prima. Perché se la clausola era 52 dell'HCA, la clausola oggi è 62, e comunque oggi l'offerta del Como è di 30 milioni di euro, che comunque è sempre 22 milioni di euro in meno rispetto all'offerta dell'HCA. Ma un aumento di ingaggio ci poteva stare.
5: Ma quindi tu dici che c'era una sorta di accordo sulla parola, dice, se tu rimani nonostante la clausola.
6: Non è questo. Di solito funziona così. Allora, te c'hai un giocatore forte, di solito funziona così. Hai un giocatore forte, ti arriva un'offerta per farlo andare via. Lui ti dice: no, io voglio restare alla Fiorentina. E quindi fondamentalmente tu poi cerchi in qualche maniera, no, anche di ricompensare il gesto del giocatore dicendo: ma lui è voluto rimanere, ha fatto una grande stagione, gli do un aumento di ingaggio. Solo che mi sembra che l'aumento di ingaggio sia stato quasi del doppio. Quanto guadagnava?
5: 2,2 ed è passato a 4,5.
6: Esatto,
5: bonus.
6: Quindi è raddoppiato, magari se faceva 3,5 era meglio. Ecco.
5: Però io questa cosa continuo a non capirla. Perché scusa, che premio è?
6: No,
5: cioè,
6: è un
5: tu
6: premio...
5: Fiorentina lo volevi cedere.
6: Sì, ma è un premio. È un premio tra virgolette. Sì, no, non è che. No, allora, la Fiorentina, secondo me, l'anno scorso non lo voleva cedere. Cioè, dopo, non l'anno scorso, questo. Cioè,
5: 2025.
6: Sì, nella scorsa estate, quando lui ha fatto la grande stagione, la Fiorentina non è che lo volesse cedere. È arrivata un'offerta in base alla clausola rescissoria. Loro ce l'avevano in mano questa offerta. Lui ha rifiutato, è rimasto. E la Fiorentina, di solito succede questo: quando te, naturalmente, c'ha una grande offerta.
5: Cioè, anziché punirlo e dirgli perché non sei andato e ci hai fatto fare un pacco di soldi.
6: Oppure magari la rifiuti perché reputi giocatore importante. Comunque sia, il giocatore è rimasto, anche stato un premio per la stagione che aveva fatto. Però secondo me io gliel'avrei rinnovato il contratto, ma a cifre diverse,
5: forse,
6: cioè
5: sì,
6: non
5: sì.
6: A queste cifre da 5 milioni era 2,2, te lo porta a 3,5.
5: Sì, sì. No, dopodiché l'anno scorso era reduce da un'annata fantastica, e
6: sì,
5: quindi
6: sì,
5: non è
6: certo.
5: Che stiamo vogliamo
6: come
5: fare
6: Tonelli è reduce da stagioni incredibili qui a Radio Firenze Viola, e nonostante certo. Questo tutto, ogni anno viene penalizzato economicamente, ma questo è
5: motivo
6: suo,
5: cioè. Sì, no, questo no, assolutamente.
6: Gli è tolto
5: gesti irripetibili, eh?
6: A Tonelli viene sempre giustamente estratto sempre qualcosa in più, sì. Perché tutte le volte, ogni anno che passa, gli riducono lo stipendio. Giustamente, dico io, anche
5: sì,
6: perché
5: sì,
6: insomma,
5: sì,
6: alla
5: sì.
6: Fine.
5: Vabbè, allora, ascoltiamoci un paio di messaggi.
6: Sei forte,
5: vocali,
6: tu, Nel.
5: Sentiamo, arriva.
7: Salve ragazzi, e se ci avete fatto caso, il 90% delle telefonate che arrivano su Ken, tutti hanno paura della vendita di Ken, ora si paventa Pellegrino, il naturale sostituto, e mentre invece se alla fine del campionato tutti volevano dare via Ken, ma chi pensavano che la Fiorentina comprasse? Lewandowski, Vinicius pensavano che la Fiorentina prendesse quei giocatori lì? Teniamoci lo Ken, dai retta a me, perché un giocatore da 40 milioni non viene a Firenze. Marco,
8: ragazzi, buon pomeriggio. Perché a Nick non piace Moise Ken? Perché lo vorreste lontano da Firenze?
6: Ma
8: lo spiegate, per favore.
6: Io
8: la Forever da Perugia.
5: Ah, ecco, penso fosse ironico.
6: Sì, perché noi naturalmente, cioè, siamo qui e siamo tutto. Io sono proprio. Ci ho cominciato da gennaio a fare il fan club e mandiamolo via. Perché, non lo so, ho fondato anche il club. Bisogna venderlo
5: ma
6: a tutti
5: poi,
6: i costi. Cioè, proprio...
5: Anche se tu davvero lo volessi cedere e ogni giorno dicessi cedete Ken. Ma decidi te o Paratici? Cioè, è incredibile sta cosa, eh?
6: Non lo so, ma poi come se io a me non interessa niente, cioè voglio dire che poi se mi chiedi un giudizio sul calciatore a 360 gradi, io delle perplessità ce l'ho.
5: Ah, un po' lo vuoi cedere.
6: Sì,
5: un pochino lo sgamato, allora un po' lo vuoi cedere.
6: Perché lo vedrei bene al Milan, l'avrei visto bene al Milan con Leao. Sì.
5: Ah sì, perché poi loro si intendono,
6: poi
5: suonano.
6: Sono amici, poteva essere, diciamo, si chiamava la
5: cantano.
6: Coppia che ha Ken Leao,
5: che ha.
6: Sì,
5: sì, sì.
6: Che ha.
5: Perfetto. Allora, e bike sotto la neve. Ah, guarda, bello questo.
6: Dove? Sotto la neve?
5: Sì, che aspetta.
6: Allora, dove siamo?
5: Allora, questo è Fabrizio. Dice: io penso che alla fine Paratici non ascolta né i tifosi né voi.
6: Oh, ma meno male, tanto non ci risponde nemmeno al telefono, quindi siamo sereni.
5: Grazie. Poi dice: lui va dritto per la sua strada, giusto, poi il tempo sarà galantuomo.
6: Sì.
5: Io dico: lasciamolo lavorare, le cose andranno bene, poi basta con tutti questi chiacchierici. Nick, il numero uno, anche a. Peccioli può essere.
6: A Peccioli?
5: Peccioli,
6: sì.
5: E dov'è?
6: Peccioli, tra l'altro, credo sia il paese di Dario Dainelli, dove aveva aperto anche un ristorante con suo padre che lo gestiva. Quindi... Peccioli è vicino Pisa, Pontedera, mi sembra, quella zona lì. Okay. Tra Pontedera e Pisa, non vorrei sbagliare.
5: Insomma, dice anche a Peccioli, quindi fa freddo. Guarda, oggi tour sotto la neve, sì, con le biciclette.
6: Sì, sì, però bike. Voi ci avete avuto questa eccezionalità, per noi è regolare. Tra l'altro, ieri c'è stato un fotomontaggio bellissimo di me che guardo la partita del Sassuolo con tutte le maglie nero-verdi. Sullo sfondo. Grassina e la montagna dietro, incredibile.
5: C'è Cassese alta per questo.
6: Io sono entusiasta. Però allo 055 77 111 71 abbiamo Fabio Paratici. Ciao direttore,
5: no,
6: ben
5: non
6: trovato.
5: Non è vero.
6: Perché voleva parlare per dire della cessione di Ken. No,
5: sì, no. Poi magari.
6: Va bene, allora abbiamo Roberto Goretti. Ciao Roberto, buonasera,
5: no,
6: ben trovato.
5: No.
6: Allora abbiamo Alessandro Ferrari. Ciao Alessandro,
5: credo che non ci sia nessuno.
6: C'è Arturo Mastronardi, nemmeno lui?
5: Insomma, magari chiamasse Arturo, almeno si
6: parla. A me mi ha chiamato ora, però non potevo rispondere.
5: Allora complimenti.
6: Che devo fare?
5: Ma ora ti ha chiamato?
6: Sì,
5: e mettilo
6: suonava
5: in linea.
6: E dico: Arturo, sei in linea su Radio Firenze Viola. Questo è Piccari, sarebbe tanta roba.
5: Sì, vabbè. Allora, Marco dice: Zirkzee e Torsved per Fagioli e Ken subito.
6: Zirkzee forse va alla Juve, olè.
5: Sicuro?
6: Secondo me il buon carnevalissimo nostro è parecchio avanti, secondo me. Non lo vuol dire, ma secondo me sono parecchio avanti su questo
5: prezzo. Quanto tempo è che diciamo?
6: Ti volevo dire una cosa importante che oggi ho avuto modo di parlare, perché io non sono all'altezza, però diciamo ogni tanto mi capita di essere così, diciamo, all'altezza. Ho fatto due chiacchiere con la Roma. Ma per sbaglio, mi hanno risposto per sbaglio, perché faccio abbastanza cacare come giornalista.
5: Benissimo.
6: Quindi questo va detto.
5: No?
6: E
5: sono soddisfazioni.
6: Di Sulè non è che mi abbiano detto che c'è stato un contatto con la Fiorentina. Ti dico, cioè,
5: non c'è stato.
6: Potrebbe uscire il giocatore, ma non c'è mai stata una richiesta ufficiale da Fiorentina, neanche su Lucca.
5: Quindi è un
6: con
5: po'
6: Napoli.
5: Smentisci tu anche questo?
6: Smentisco me stesso.
5: Ok.
6: Perché avevo detto Lucca, avevo detto Sulè, gol.
5: Però Sulè è un po' chiuso, c'è Hendrik, c'è Dybala, quindi io suppongo che in qualche maniera magari lo vorranno piazzare.
6: No, poi ci sarà anche, voglio dire, poi arriverà anche Rodrigo Becao in difesa, quindi insomma alla fine...
5: Ci ha fatto le visite, non lo sapevamo.
6: Sì.
5: Va bene, va bene. Allora,
6: 055 77 111 71, aspettiamo i vostri commenti sul palestrato e sul nappone.
5: C'è Stefano da Calenzano che dice: ti correggo, in quanto dirigente nero-verde si dovrebbe cantare compralo o Cecca compralo, a Sassuolo portalo il Moise Ken.
6: Noi non li spendiamo questi soldi per Ken.
5: Come no?
6: No, non li spendiamo.
5: E quanto spendi?
6: Ma noi siamo su Yamal.
5: Ho capito, però i soldi vanno spesi, se vuoi vincere bisogna spendere.
6: Ma il nostro obiettivo a Sassuolo è Yamal.
5: Insomma, un po' meglio,
6: cioè, no? Un po' meglio, meglio di questo. Cioè, prospettiva, poi si è sentito un attimo anche Ronaldo, però mi ha detto, dice, appena torna dall'Arabia si ferma lì a Reggio Emilia.
5: Poi c'è Ilenia che è sconsolata, dice: senza Ken siamo ridimensionati, le alternative sono Pinamonte e Lucca.
6: E allora andiamo a vedere altre partite, cioè smettiamo di andare allo stadio. Io se dovessero vendere Ken, io smetterei di andare allo stadio.
5: Però vedi, Ilenia, ancora Ken non è stato ceduto.
6: E secondo me è molto difficile vada via, non impossibile, ma molto difficile.
5: Cioè, serve comunque che ci sia un accordo, però ribadiamo che il Como, ma questa è logica, cioè se il Como non avesse ricevuto delle aperture, non solo dal giocatore ma anche dalla Fiorentina, non l'avrebbe fatta quest'offerta.
6: No,
5: e poi
6: d'accordo.
5: Ken comunque è intrigato dal progetto del Como, della Champions League, dalla stima profonda di Fabregas, no?
6: Cesc.
5: Quindi questo è il tuo commento?
6: Calcio mercato? Com'era?
5: Cosa?
6: Chi si compra?
5: Flash. Stai facendo un po'. Chi si compra? Sesc.
6: Sì. Sesc.
5: Magari. Allora.
6: Flash.
5: Vabbè, poi dice Simone: ma le visite mediche le passerà a Ken?
6: Ragazzi. Per ora a livello di alimentazione so che mangia l'insalata, la verdura, quindi dovrebbe stare tutto bene, quindi poi non lo so.
5: Dopodiché le visite mediche sono una roba pubblica,
6: certo.
5: Quindi non è che uno le può pilotare, penso,
6: solo
5: spero.
6: Luis per ora non le ha passate, Luis all'Arsenal.
5: Becao invece tutto ok.
6: Sì, sì. Ci ha mandato anche la scheda, sì. L'ASL lì di Istanbul.
5: Beh, certo. Allora Guido ci scrive: buonasera, imparare da De Laurentiis,
6: che Aurelione nostro,
5: dice ne vendeva uno forte per prenderne uno più forte e fare anche cassa. Bravo Ceccarini, un saluto.
6: Grazie, grazie così. Per il bravo, così a caso, però bravo. Io credo che comunque sia quando si ha fiducia, come noi abbiamo fiducia in Tonelli, no? Cioè sempre. Apparentemente
5: sì, sì.
6: Perché poi dal punto di vista reale non è così, e se uno si ha fiducia in un dirigente, bisogna, nel bene e nel male, bisogna aver fiducia. Non è che se uno cambia un centravanti allora deve crollare tutto, perché poi, cioè, sapranno cosa devono fare. Io credo che anche su questo sono molto serio. Quanti siamo su YouTube?
5: Siamo incontentabili, anche perché Ken a fine stagione sembrava il massimo fautore del rischio cessione, e invece adesso sembra l'attaccante del quale non ti puoi mai privare, per cui cioè, basta poco per far cambiare idea.
6: Sì, perché qui la gente crede che bisognerebbe che arrivassero 70-80 milioni per cedere Ken.
5: Pazzesco.
6: Non vedo il motivo per cui dovrebbero offrire 70-80 milioni, ma va bene, cioè, ognuno la vede come vuole.
5: Ma
6: e
5: poi,
6: comunque ricordalo che te lo vuoi vendere.
5: No, assolutamente.
6: Io poi, voglio vendere.
5: Scusami, anche lì, se la Fiorentina fa passare il messaggio che per 40 milioni Ken lo cede, forse allora
6: ora, 40
5: c'è
6: milioni,
5: qualcosa
6: però,
5: che non torna.
6: Io però 40 milioni, il messaggio che lo cedano a 40 milioni, io ancora non l'ho questa sicurezza.
5: Certo, non hanno fatto un comunicato formale, però insomma.
6: Sì, però secondo me, io personalmente a 45 comincerei a vacillare. Io, ma io non sono nessuno, quindi a maggior ragione per me se lo però, posso tranquillamente tenere per il prossimo anno. Però
5: okay.
6: Poi dopo, quando semmai la Fiorentina decidesse di tenere Ken al primo intoppo stagionale su Ken, poi non voglio più sentire dire qualcosa, come dire era meglio se si doveva vendere. Non voglio sentire questa cosa, perché sennò poi non siamo coerenti. Golla,
5: cioè,
6: palo,
5: quello che
6: rete.
5: Sto cercando di dire è che 40, 45, non sono 60, 62, cioè c'è un po' di differenza. Quindi magari evidentemente c'è qualcosa nel mezzo che porta la Fiorentina a pensare che sia conveniente privarsene. Non so se l'ingaggio, non so se la stabilità fisica precaria.
6: Io su
5: il
6: Ken
5: contratto.
6: Rimango ancora, diciamo, a fare cronaca. Io penso che se c'è un rilancio del Como, se il rilancio è sotto i 40, secondo me è impossibile che possa partire una trattativa. Se il rilancio è 40 sicuri, magari posso fare una riflessione per strappare, arrivare a 5 in più, 45. Poi non lo so, può darsi anche la Fiorentina non voglia minimamente. Allora, tanto qui allora non sapremo mai il vero pensiero della Fiorentina, perché qui ci sono un sacco di messaggi che arrivano che sono tutti strategici, non c'è una verità che esca fuori dalla Fiorentina. Parliamoci chiaro e tondo, non c'è un messaggio vero che esce dalla Fiorentina, per cui qualsiasi cosa esce dalla Fiorentina va presa quel beneficio di inventario. Ci avevano detto che Ken sarebbe stato il centravanti della prossima stagione del 26-27, ed è vero, no, per ora lo è, però è tanto vero che se poi arrivasse un'offerta a 50 milioni, voglio vedere se rimane a essere sempre il centravanti della Fiorentina. Qui è tutta strategia, ma ribadisco, fanno bene a fare quello che faranno. Se resterà sarà la scelta giusta, se lo venderanno per me sarà la scelta giusta uguale, perché sanno quello che fanno. Non cominciamo a mettere il dubbio che Paratici non sa quello che fa, perché se c'è uno che sa benissimo quello che deve fare in questo settore qui è Fabio Paratici. Se poi avete fiducia in questo direttore sportivo, dovete rispettare qualsiasi sua decisione. Se invece vendono Ken e non vi va bene, allora vuol dire che non avete a cuore il progetto che ha in questo momento la Fiorentina, perché sicuramente Paratici non è certo uno sprovveduto che non capisce l'importanza di Ken, ma se dovesse mai arrivare a fare una cessione su Ken è straponderata. Gol.
5: Sì, dopodiché i messaggi che lascia passare la Fiorentina bisogna prenderli con le molle, per non dire,
6: esattamente,
5: per non dire pensiamo il contrario. Vedete Ulai, vedete Mastantuono, vedete Ken che adesso sta trattando con il Como. Va bene, ascoltiamo due messaggi vocali.
6: Addirittura
5: sentiamo,
6: due, vai tu Neves.
9: Cecca, ho bisogno di due etti di mortadella.
6: Va bene.
5: Ah, ok.
9: Tre etti di prosciutto cotto, due etti di prosciutto crudo e
6: formaggio nulla,
9: qualche calciofino sott'olio, grazie. Io sono Alessia da Scandicci, grazie.
6: Sì, però tu sei di strada.
10: Signor Ceccarini, io vorrei sapere da lei, ma se lei è favorevole o contrario alla vendita di Ken.
6: Io ti rispondo anche. Io personalmente su Ken non ho tutta questa, non ho questo, come posso dire, tutta questa preoccupazione che avete voi in caso dovesse andare via, perché comunque sono fiducioso nella società in quanto società rappresentata da Fabio Paratici. Fosse successo l'anno scorso sarei stato molto preoccupato.
5: Pensa a te.
6: Molto preoccupato. Quest'anno io credo che loro faranno la scelta più giusta, per cui per me, per me, se Ken rimane, vuol dire che, lo ribadisco per la 50ª volta, se Ken dovesse rimanere è la scelta giusta, se Ken dovesse andare via è una scelta giusta perché l'hanno sicuramente ponderata, perché non sono degli sprovveduti, ragazzi, ma questi non sono mica portati dalla piena, eh. Cioè lui c'ha uno staff, c'ha, viene dal mondo dello scout, se fa un'azione del genere, ma non è che io voglio fare l'avvocato difensore di Paratici, tanto non mi dà mai mezza notizia, per cui ce la potrei solo che avere con Paratici. Io dico semplicemente quello che penso,
5: qualcuno
6: che rispetto alla professione.

0: Franci, scusa te, ma butti la palla in tribuna, ti
1: vado via,
0: domande.
1: Vado via, adesso c'ho da andare, c'ho da fare la spesa, c'ho certo. da prendere questi duetti di prosciutto cotto. Sì, sì, però non è di strada, quindi naturalmente se un giorno
0: metti già le mani avanti.
1: No, e beh, se vado alla Savino del Bene mi ci posso fermare, tanto Savino del Bene sarei in Ascandicci, per cui.
0: Vabbè, ascolta, ascoltiamo due messaggi vocali.
1: Vai, due vocali.
0: Vai, sentiamo.
1: Giol.
0: Sentiamo.
2: Allora, come penso io, se va via Panate ci sta già come comportamento, anche se non credo che lo venda.
1: No, anche se non è poi alla fine è difficile.
2: Ma volevo sapere di Fortini e che c'è di vero su Sancho, grazie.
3: Ma scusatemi, la Juve quando vendette Zidane fece una delle più grandi squadre degli ultimi tempi e noi sento gente isterica se va via Ken. Moise Ken che ha fatto una stagione su 9. Ma stiamo scherzando? Ci penserà Paratici.
1: Giusto.
3: E medaglina a Moise Ken.
0: Ma su Sancho che c'è quindi?
1: Sancho è stato proposto, ma la Fiorentina per ora ha detto di no. Quindi il problema di Fortini è che non può andare via in prestito oneroso con diritto di riscatto perché c'ha il contratto scadenza 30 giugno 2027, come ha scritto anche Dimitri Conti.
0: Deve rinnovare.
1: Nel caso deve rinnovare, allungare il contratto di un anno. Io non la vedo però molto semplice per ora, perché il giocatore deve anche capire se gli piace l'idea di giocare nell'Al City e soprattutto questa cosa gli comporterebbe di allungare il contratto con la Fiorentina, che è forse il nodo principale di tutta la vicenda.
0: Allora, prima della pausa c'è il sindaco dell'isolotto.
1: Ah, quindi tra sindaci possiamo naturalmente interloquire. Grassina e Isolotto.
0: Voi e la giunta. Ciao. Vai. Sindaco.
4: Ciao, buongiorno. Allora, innanzitutto intervenire subito ai vostri potenti mezzi per espandere il vostro segnale verso Follonica, perché qui...
1: Ho capito, ma il segnale, ma siamo una radio streaming, quindi
0: no,
1: che
0: penso di che in televisione.
4: No, ma io vedo ascoltare il DAB.
0: Il DAB.
1: Il DAB, ora si farà un investimento. Con i soldi di Ken, guarda sindaco, con i soldi di Ken si farà una parte, aspetta a me e a Nicco Santi, sì, insomma sì, siamo sì. intermediari dell'operazione.
0: No,
1: con
0: ma io spero che presto ci sarà lo spot, ma quindi DAB anche a Follonica... invece sì,
1: sì esatto.
0: Va bene?
4: Vai. Perché ragazzi io senza di voi sono stato veramente
1: lo so.
4: Un macello, un manicomio.
1: Lo so. Il mare fa male senza la radio, t'ho ragione.
4: Sì. No, ma poi senza sapere le notizie,
1: ma che scherzo,
4: pizzi e bocconi, un macello, un
1: disastro,
4: manicomio.
1: un disastro,
4: un caldo si muore.
1: Ascolta
4: una cosa poi, dicevo io, ma se la Fiorentina vendesse
1: sì.
4: secondo il Nick, chi sarebbe il sostituto? Non mi dire Pinamonti e cose e quell'altro che diano nomi e Luca perché veramente viene i cordoni.
0: Va bene sindaco, grazie per la telefonata.
1: Ciao grande.
0: Ti rispondiamo subito dopo la pausa con tutti i nomi, va bene?
1: Sì, no, però fammi dire, lo dico adesso, sì, lancio il tema. Allora,
0: vai.
1: Io non credo a Pinamonti in questo momento e non credo nemmeno a Luca, perché mi sembra che Sassuolo li voglia vendere tutti e due a titolo definitivo e quindi col Sassuolo ricomincia un'altra tiritera, non si finisce più, e Luca vogliono più di 30 milioni di euro. Io un'idea ce l'ho e prenderei Maurito Icardi svincolato.
0: A tra poco, ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
0: Vabbè, siamo noi, avete sentito Nick e Nick, Radio Firenze Viola, Nicola Santi, Nicola Ceccarini, fino alle 17 e
1: vendilo,
0: tutti i vostri messaggi.
1: Cecca vendilo, Cecca vendilo. Moise sì,
7: vendilo, Cecca vendilo.
1: Siamo ai nulla,
0: sì,
1: qui.
0: Questo ti riesce di diritto nella sigla, te lo dico. La estraggo. Vabbè,
1: no, allora la metti nella sigla, sennò poi dopo già qualcuno poi si inalbera. Lasciamo perdere, guarda.
0: Meglio di no. Ci stanno scrivendo diversi messaggi anche su YouTube, c'è Claudio, qui c'è anche il cognome, però insomma, vabbè, dice saluti Niccolò, si riferisce a te dal tuo amico direttore in pensione, sei forte, spacchi lo schermo.
1: Ah, ho capito chi è il direttore, forse si riferisce diciamo al direttore di una struttura all'interno di un noto centro commerciale di Gavinana.
0: Ecco, sì, esattamente.
1: Ho capito, lo saluto, lo grande direttore, sei sempre forte anche te.
0: Vedi, ci siamo seguitissimi anche su YouTube. Allora,
1: non lo dire troppo forte che poi...
0: Siamo seguitissimi,
1: sì, no,
0: va bene?
1: Qui qualcuno poi...
0: Ho abbassato un po' la voce.
1: Se si ride e si scherza poi dopo...
0: Allora, scriveteci ai vostri messaggi 348-75-13933.
1: Abbiamo
0: anche,
1: Guido.
0: Anche e soprattutto vocali, e poi per intervenire in diretta 055-77-111-71.
1: C'è Patrizio in linea?
0: Ah, infatti pensavo fosse vero, invece...
1: Invece vecchia
0: invece
1: bocca.
0: No.
1: Queste Piccari, le famose risate di Piccari.
0: Bene, allora, ci scrive Alessandro, dice cessione di Ken a 40-45 milioni e Pinamonti come altra.

0: punta e un esterno forte.
1: Ma lasciate fare Fabione Nostro, magari si inventa qualcos'altro, dai.
0: Pinamonti no, perché
1: no,
0: chiedono
1: Pinamonti
0: quanto
1: no,
0: chiedono.
1: Non lo so, Pinamonti no. Allora, noi qui raccontiamo un sacco di cose, poi però quando siamo seri noi vi raccontiamo quello che sappiamo. Allora, io l'alternativa nel caso di cessione a Ken io non la so e non so nemmeno quale possa essere, perché qui sono stati scritti mille nomi sui quali io sinceramente non posso dare conferma che siano tutti buoni o validi, perché ognuno dà le sue interpretazioni in base alle sue fonti. Io, come Niccolò Ceccarini, non ho idea di chi potrebbero andare a prendere in sostituzione di Moise Ken. Ora, poi magari tra 2 ore, 3 ore, 4 ore, 6 ore qualcosa posso sapere, però mi fido di FP,
0: che è Fabio Paratici.
1: Gol, tra l'altro, sì.
0: Se ci pensi, PF è invece Pilar Fogliati.
1: E per questo si sono trovati.
0: Perfetto.
1: Ricom'è, io mi fido di FP, se ci pensi bene, PF è Pilar Fogliati.
0: Sì. È pazzesca sta
1: la fortuna
0: cosa.
1: Si sono trovati
0: e non ce l'avamo, non ce l'eravamo preparata.
1: Questa è una bella cosa, eh?
0: Però tu hai fatto un nome perché pensavi di scappare, hai fatto un nome prima
1: Maurito
0: della pausa.
1: Maurito Vino mio?
0: Maurito Icardi.
1: No, Maurito tutta la vita.
0: Ma ecco, è una suggestione,
1: allora,
0: possibile?
1: Premessa ceccariniana: non c'è la minima trattativa, nemmeno un minimo abbocco, nemmeno un minimo contatto tra la Fiorentina e Maurizio Icardi. Premessa.
0: Vabbè, allora, finisce la trasmissione, grazie a tutti.
1: La trasmissione
0: domani.
1: Finisce tanto, no, il primo di settembre finisce comunque, quindi è questione di qualche giorno in più. Magari se sarebbe occasione per andare a ferie te.
0: Magari.
1: Sarebbe
0: vabbè.
1: Anche giusto, però. Però l'idea del Cecca è: allora, Maurizio, lo so per certo, gli piacerebbe tornare in Italia. Se ci pensa l'SS Lazio, perché non ci potrebbe pensare la ACF Fiorentina? Perché non mi sembra che la Lazio, dal punto di vista dell'ingaggio e delle possibilità, possa garantire degli ingaggi clamorosi. Siccome Icardi tornerebbe volentieri anche a giocare in Italia, a mio avviso l'idea della Fiorentina, anche questo lo so, non gli dispiacerebbe per niente, perché c'è alle spalle, come Roma, una città bella, quindi Roma e Firenze sono due città belle. Lui adesso è bello, sereno, tranquillo, si sta allenando in Argentina, si è guadagnato la sua caterva di milioni di euro stando al Galatasaray. Se fosse disponibile, nel caso in cui ci fosse questa cessione di io un pensiero ce lo farei, però la premessa è: non c'è un contatto che sia uno, né un'idea che sia una della Fiorentina sui Icardi.
0: Che poi
1: fine,
0: ci scrive
1: troll.
0: Paolo da Campi, dice:
1: Paolo,
0: Icardi che ingaggio ha? Perché a me risulta che l'ultimo stipendio di Icardi fosse sui 10 netti o lordi?
1: No,
0: aspetta,
1: netti.
0: Caspita, allora deve fare un piccolo ridimensionamento.
1: Ho capito, ma i soldi li ha guadagnati in carriera, un po' come te, voglio dire, se domani ti chiamano, lo so, Radio Firenze Viola 2, tu tutti i soldi hai preso da Radio Firenze Viola, poi
0: mi ridimensiono,
1: fare...
0: certo.
1: Esatto,
0: sì.
1: Male male scrivi un pezzo in più su Firenze Viola, è risolto. Ecco.
0: Tanto io penso che in ogni caso no, debba ridimensionarsi.
1: Abbiamo Giacomo al telefono.
0: No, assolutamente. Abbiamo Stefano 69.
1: No, Stefano 69, un anno più giovane di anzi, un anno più vecchio di me, questo non è bello, eh.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi e complimenti per la trasmissione, ciao Nick.
1: Ciao Stefano.
2: Allora, il fatto che Niccolò, insomma, Ceccarini abbia detto, ha fatto nome di Maurizio Icardi, potrebbe essere un'idea, nel senso si va a prendere un'esperienza, sempre partendo dal fatto che Ken possa partire, perché io
1: è tutto lì, infatti.
0: Sì, però non viene a fare il titolare.
1: Icardi te lo dico, perché la questione la conosco un po', perché la seguivo anche per la Lazio, e Maurito è consapevole.
2: Secondo me però Niccolò è un vuoto a perdere.
1: Sì.
2: Nel senso che spende un sacco di soldi
1: sull'ingaggio.
2: Sì. E mi sembra che Paratici abbia preso totalmente una linea
1: infatti.
2: Preferisce spendere soldi sul cartellino
1: Mazzinelli. Esatto. E infatti.
2: Quindi io
1: per
2: la mia linea sarebbe prendere un Franculino che ormai avrò rotto le palle, però a 22 anni può fare la punta centrale e nasce come attaccante destro essendo un mancino. Cioè hai la duttilità insieme al numero 9 argentino, che è il vero 9 fisico di 1,90 m, forte di testa. Franculino, se lo guardate, è un giocatore molto tecnico, molto rapido, molto veloce.
0: Va bene.
2: Che poi segna, cioè, e avrebbe un'età di 22 anni.
1: Mi è venuto un dubbio solo. Lui è della Guinea Bissau.
0: Sì, extracomunitario.
1: Secondo me è extra, sai?
2: Portoghese.
0: Doppio passaporto? Allora è a posto.
2: Sì, perché nasce nel... calcisticamente.
1: Sì, hai ragione. Sì, c'è anche il passaporto
2: ragazzi,
1: portoghese.
2: Stefano
1: friggemi all'acqua. Si sa benissimo che la Fiorentina ha preso Lorenzo Gianni, a cui si appoggia Stefano 69, certo, per le notizie.
2: No, dammi un parere anche nelle giornate successive se è un discorso e potrebbe. Poi
0: okay, dovrei fare. Stefano, grazie per l'intervento.
1: Stefano.
0: Allora,
1: ciao,
0: tra l'altro, ti immagini come sarebbe Franculino con Franco, che è Mastantuono.
1: Bellissimo.
0: Pazzesco,
1: sì.
0: Quasi come PF con FP, giusto?
1: Tanta roba. Però ti è venuta proprio bene.
0: Sì, perché mi è venuta spontanea.
1: FP e PF.
0: C'è intesa, fra
1: si
0: noi.
1: Si sono trovati.
0: Sì,
1: eh?
0: C'è un'intesa particolare.
1: Tanto Fonelli applaude senza una motivazione valida, eppure mi sembrava che ci fosse qualcosa di
0: nulla.
1: Non
0: è sempre giusto applaudire.
1: Sì.
0: Andiamo con qualche messaggio vocale.
1: Vai, Tunnel, se tra poco finisce questa trasmissione. Vai.
3: Ma a me l'unica cosa che non mi torna è la tempistica, perché voi parlate che se è un uomo di calcio ci dobbiamo fidare, ma se è un uomo di calcio l'attaccante principale non lo vendi al 18 d'agosto, anche
1: infatti,
3: perché chi trovi sul mercato di più forte? Nessuno, per comunque peggiorare, quindi il titolare diventerebbe Pellegrino e ancora ci mancano comunque un esterno e almeno un terzino sinistro.
4: Ciao, buon pomeriggio. Sì, volevo aspettare a domicilio, sono a Coverciano, quindi per i ciechi è comodo. E anche i Santi, quello, perché sta a Campo di Marte.
1: Sì. Sì.
4: Niente, volevo gli ingredienti per il risotto del Cecca.
1: Sì. Che risolto anche ospedale
4: di Stefano Bianco, perché secondo me quello sta ancora mancando. Ciao Lorenzo.
2: Sì, sì. Dite quello che vi pare. Ma se va via Cecca, che davanti della nazionale italiana. Allora, per conto mio si perde il 20-30%, perché se poi i nomi sono Luca oppure quell'altro là del Sassuolo, è una cosa ridicola, ma ridicola. Poi potete pensare quello che vi pare, perché Ken non vi è mai piaciuto, perché si sente da come ne parlate, specialmente anche Loreto. Va bene.
1: E vai, che ci sentono la trasmissione prima.
2: Come vanno a finire le cose?
0: Parte questo.
5: Buongiorno ragazzi, sono Giancana da Firenze. Volevo fare una riflessione che non ho sentito fino adesso.
1: Sì.
5: Ma ha intenzione Paratici di comprare qualche italiano? Se si vince a me va bene ogni cosa, non c'è problema. Però era proprio una riflessione, che mi sembra che proprio gli italiani sia totalmente esterofilo. Ciao ragazzi, grazie.
0: In effetti non è sbagliato,
1: no,
0: è come domanda.
1: Ma vediamo, sai, gli italiani, avete visto l'esempio lampante, è l'Inter, no? Voleva prendere Palestra, 45-5 di Monso sono bastati.
0: Quindi quello che sta facendo Paratici è rimettere forse il direttore sportivo e la figura del DS al centro. Cioè non è più il procuratore che guida, e il direttore sportivo dalla parte del passeggero, però viceversa.
1: Passeggero?
0: Questa metafora?
1: No, a me è piaciuta molto questa cosa. E poi come funziona? Mettere la quinta e parcheggia con la telecamerina oppure con
0: Paratici ha messo la quinta.
1: Abbiamo Guido finalmente.
0: No, c'è Andrea.
1: Ma come?
0: Mi dispiace.
1: Cioè, si presenta come Guido, però in realtà è Andrea.
0: Vabbè, Andrea, ciao, doppio benvenuto.
1: Nome. Ciao Andrea.
6: Ciao.
0: Prego.
6: Io volevo fare una riflessione, ma dicevo Paratici, secondo me è un grande direttore sportivo, secondo me non è assolutamente stupido e secondo me se vende che non è un grande problema, e secondo me lui si è già a causa dell'afro prendendo già Pellegrino.
0: È vero, sì.
6: E probabilmente nella sua testa è quella di prendere una esterna fortissima a sinistra, secondo il mio punto di vista.
1: Ci può stare.
6: Lasciando Pellegrino e prendendo una riserva come attaccante. Non credo che vada a prendere il sostituto di Ken, se dovesse vendere Ken.
0: Ma a te andrebbe bene, Andrea, questa cosa, oppure pensi che dovrebbe procedere diversamente?
6: No, a me va bene, perché basta sia un esterno che mi garantisca almeno faccia una decina di gol almeno.
0: Cioè,
6: una decina di gol lo può fare, per esempio, l'esterno. Mettiamo altri 10-15 gol, lo potrebbe fare Pellegrini. Siamo già a 25, si è già pareggiato il discorso.
1: Sì, sì.
6: Poi,
1: gol.
6: Poi si può ragionare, ma secondo me non si deve. Perché io il discorso eravamo abituati 2 anni fa solo su Ken, e faceva gol solo lui. E l'anno scorso ha fatto cagare, ha fatto il comportamento di Ken, lasciamolo perdere. Però. E invece se si riesce a distribuire i gol tra l'esterno, tra un attaccante discreto e qui là sotto sopra, si arriva a 25 gol uguali, perché
0: certo,
6: l'importante è creare una buona squadra. Secondo me Paratici non è così stupido e lo sa fare benissimo il suo lavoro, e secondo me Io non sarei molto preoccupato se adesso non abbia, anzi
1: no,
6: spero.
1: No, ma io sono d'accordo con te, cioè secondo
0: grazie,
1: me è
0: Andrea.
1: Un direttore sportivo che, cioè voglio dire, ragazzi, uno che sa fare il suo lavoro lo sa benissimo, cioè non è che uno si alza la mattina il 17 agosto gli arriva un'offerta a 50 milioni per dire ah io non so come fare, ce l'avrà già in testa quello che deve fare, se poi hanno già deciso che non accettano nessuna offerta il problema non si risolve, cioè è già risolto prima ancora di cominciare, mentre per quanto riguarda tutto il resto sicuramente avrà il piano B se dovesse arrivare davvero l'offerta giusta, allora loro vanno a prendere magari un sostituto di Ken, nulla di eccezionale, ma da mettere dietro Pellegrino, e rafforzeranno secondo me il discorso dell'esterno d'attacco, ma su questo non ci sono dubbi, cioè poi alla fine se vogliamo continuare a discutere discutiamo, ma
0: c'è
1: io...
0: da capire se però Gudmundsson va via,
1: sì ho capito, allora c'è da capire se va via anche Fagioli, allora, no, ma lo vedi che li vuoi vendere allora,
0: sì sì,
1: oh no. Mamma mia, devo fare le trasmissioni, la gente vuol vendere,
0: non ci sono ancora riuscito,
1: ma porca miseria, ma perché però... vuoi sempre vendere i giocatori,
0: dai,
1: ma
0: che ti ridai
1: il Sassuolo,
0: ci sono ancora 2 settimane,
1: lo so, poi dal 2 di settembre che farai?
0: Si vedrà, è un problema del me del
1: vai
0: futuro.
1: Vai anche te a Nairobi con Di Nardo?
0: No, è a Nairobi adesso.
1: Sì, è Nairobi esclusiva, sì.
0: Ah, beh, hai visto. Allora sì, chiamiamo, sì. Dai, magari lui ha un talento.
1: Mi state chiamando per?
0: Sì, beh, sì, sarebbe un po' la situazione.
1: Ma in Giappone ci torni?
0: Sì, spero il prossimo anno.
1: Davvero? Ibis?
0: A me piacerebbe tanto, sì. Ma
1: sì.
0: Perché
1: altro
0: sta cosa?
1: Paese che vorresti visitare oltre al Giappone? A parte Grassina?
0: Il Giappone.
1: No, non c'è tipo l'Australia,
0: Sud
1: non ti piacerebbe?
0: No,
1: il
0: Sud America, anche l'Africa, cioè,
1: a me
0: che...
1: piacerebbe tanto l'Australia per il
0: ci vogliono i dindi, amico mio.
1: Vabbè, non ci manca
0: meno,
1: se vendiamo Ken è fatta, no?
0: Sì, quello sì, ma anche Fagioli, ecco per questo che sto cercando di piazzare pure.
1: Se si vende
0: Woodmunds.
1: Ken con le commissioni che si prendono, secondo me possiamo organizzare un viaggio in Australia. Sì, sì, assolutamente. No,
0: tutto allora fatto. Ci scrivono, guarda, siamo pieni di messaggi.
1: Ma come pieni di messaggi?
0: Questa
1: questione non funziona, va detto.
0: No,
1: non la dovete ascoltare più, mai più gol.
0: Ci dice Edoardo, questo su YouTube: Nzola, Baracca, Sottil, Dodò, Fortini, Brescianini, Fabian, si riusciranno a dare via?
1: Penso di sì, soprattutto
0: Fortini.
1: Quelli che sono attualmente in rosa, penso di sì. Gli altri sarà un po' dura perché non so veramente dove potrebbe andare. 16:48
0: Fortini è il prossimo a uscire, abbiamo detto dell'Al City, e poi però Nzola non se ne è più sentito
1: Nzola
0: parlare.
1: Nzola piaceva al direttore sportivo del Sassuolo, Palmieri piaceva, però io non lo so ora
0: spinge allora, scusa,
1: ma non so così, che sta facendo, dove si sta allenando, non si sa mai niente di questi giocatori, è un po' dispiace.
0: Vabbè, poi dice
1: stasera pizza?
0: Io? No,
1: 4+3
0: bonus
1: stasera? Casa?
0: Goal.
1: O palestra?
0: Non lo so palestra. Come no, al Chelsea.
1: Bella questa.
0: Ti ho risposto,
1: Ti è piaciuto, Luis?
0: Ti ho triggerato,
1: Questa è bella, Luis?
0: All'Arsenal.
1: Bene.
0: E salutiamo. All'Arsenal, anche lui.
1: Anche lui, sì. Doppio colpo dell'Arsenal che ha preso Dimitri.
0: Sì, sì.
1: Non comprano mai Tonelli, non si sa.
0: L'Arsenal
1: quando.
0: Parla italiano. Allora, Massi dice: Nick, ve la do io la quadra. Via Ken, dentro Icardi e Sancho a 0. E Sulé pure.
1: Trentino fatto bene? Un 35 direbbe il buon Nick Santi.
0: Allora, posto che Sancho forse qualche problema comportamentale l'ha dato.
1: No, ma figuriamo, ragazzo a modo.
0: Nella sua carriera,
1: sì,
0: quindi stiamoci attenti.
1: Sì.
0: Dopodiché si arriva, se tutti contenti, no?
1: Sì, stiamoci attenti, dopodiché si arriva, siamo tutti contenti.
0: Penso
1: FP,
0: che
1: PF si sono trovati.
0: Penso che chieda anche un ingaggio, no? Chiederà un ingaggio
1: Sancho,
0: salato.
1: Certo, mica verrà qui per giocare tanto per fare, no, viene naturalmente per guadagnare anche.
0: Quindi non so quanto possano coesistere così tanti giocatori che guadagnano, percepiscono ingaggi pesanti, no? Icardi, Sancho, Sulé, mi sembra strano.
1: Vediamo, ragazzi, tanto ora siamo entrati nella fase, oggi è il 18 di agosto, quindi abbiamo ancora 13-14 giorni per divertirci, ci divertiremo, perché se non vado errato sono esattamente tra poche ore saranno, quando scoccherà alle 20, 14 giorni alla chiusura del mercato.
0: Allora io tra 3 ore più o meno, sì, 3 ore e 10 minuti ti telefono, ti dico: Cecca, mancano 2 settimane.
1: E io ti dirò: e lo squalo balena?
0: E io dirò: gol. Andiamo con gli ultimi messaggi vocali.
1: Vai,
0: Tunez, di questa
1: non bere.
0: Trasmissione.
1: Manda.
7: Se dovessi andare via Ken, e per me sarebbe una perdita grandissima,
1: sì,
7: perché uno ha dimostrato che i gol li sa fare.
1: Sì.
7: L'alternativa, non avendo magari la possibilità di arrivare a grandi nomi, perché costano troppo e ormai a questo punto le altre squadre non te li danno, a questo punto conviene cercare il centravanti che per caratteristiche meglio si confà al gioco di grosso, anche se non ha un nome, ma deve avere le caratteristiche.
1: Okay.
7: Questo è il mio modello.
8: Buon pomeriggio, oggi è completamente sul tutto d'accordo con Nick. Ken non è un giocatore dove c'è un errore grosso, di 5 milioni di ingaggio. Non si sa come rifarà il prossimo campionato. Non sono una vedova di Ken, non sarò mai una vedova, non ero contento. Io sono di quelli che l'ho tanto stato l'anno scorso, e quando è arrivato avevo dubbi perché veniva da zero gol. Quindi se 40 milioni me lo porto, e come ho detto anche oggi, fiducia a Paratici, mi piacerebbe Icardi, però fiducia completamente ai Paratici, e questo Pellegrino che è arrivato secondo me è una valida alternativa.
9: Caro Cicca, mi fai morire. Dici, cosa non voglio sentir parlare se Ken il prossimo anno si inceppa, eh? E se invece va a Como e fa 30 gol? Cosa vogliamo dire?
1: Vediamo,
9: rispondimi.
1: Ti rispondo.
10: Nick, vi fo una domanda: ma secondo voi, dopo il bagno di folla che ha avuto con Misso, accetterà lui di vendere Ken, oppure ci metterà una parola e magari si opporrà alla vendita?
1: No.
10: Lui, secondo me, non è così sicuro che Commisso accetti di vendere Ken.
1: Ma infatti, ciao, Andrea. Ma infatti
0: sarebbe un errore.
1: Ma infatti, secondo me, un conto sono i fatti, un conto sono le possibilità. I fatti dicono che la Fiorentina in questo momento ha messo un muro su questi 30 milioni del Como perché non li reputa all'altezza. Se dovesse arrivare a 50 milioni, faccio per fare un esempio, magari li reputa all'altezza e cambia la prospettiva. Poi allora si entra nel ginepraio, ma allora 10 giorni dalla fine del mercato si arriva a 50 milioni, e allora lì subentra il valore del direttore sportivo. Il direttore sportivo ha calcolato tutto, perché se no fa questo di lavoro, non è che fa questo tanto per fare per hobby, e quindi naturalmente non è pronto o preparato all'evenienza. Evidentemente lo sapeva, non lo sapevamo noi, sarebbe arrivato il Como, quindi evidentemente ha già in testa delle situazioni diverse se ci fosse l'offerta giusta. A oggi non c'è nessuna offerta giusta, per cui Ken rimane. La Fiorentina non ha certo intenzione di svendere il giocatore e si va avanti. Risposta: se Ken fa 30 gol l'anno prossimo e se Pellegrino ne fa 19?
0: Ma poi posso dire, Ken non è il giocatore simbolo della Fiorentina.
1: Sì, no,
0: cioè,
1: dico,
0: non
1: ma
0: è che
1: se Ken ne fa 30 al Como ma ne fa 20 Pellegrino?
0: No, ma certo, ma queste sono tutte. Sto cercando di dire che
1: quindi bisogna rispondo così.
0: Non è che Paratici lo vuol dar via perché è brutto e cattivo.
1: Ma no,
0: e tantomeno Ken è il simbolo di questa Fiorentina. Quindi sarebbe un errore che Commisso Junior decidesse di trattenerlo per fare il colpo di teatro, no? Andando magari contro il suo direttore sportivo. Quando la cosa migliore che è riuscito a fare rispetto al padre, pace l'anima sua, è stato affidarsi in tutto a una persona che peraltro è competente, e cioè Paratici.
1: Io francamente ripeto, su tante cose non condivido il suo modo di agire, di comunicare, che naturalmente rispetto non condividendolo, ma non gli posso dire su come fa il suo lavoro, perché il suo lavoro lo fa alla grandissima, punto e basta.
0: Vabbè, poi concludiamo con Simone dalle 10 che dice: ragazzi, ma in tutti questi discorsi chi vi dice che quando la Fiorentina ha detto che Ken è fuori dal mercato non sia perché ha sposato appieno un nuovo progetto viola e non vuole andare via? Non ci risulta, nel senso che lui non sta spingendo per andarsene, ma non si opporrebbe nemmeno a una cessione. Questo ci risulta.
1: Esattamente, sì. Come ci risulta che stasera Nico sarà. Non so dove sarà.
0: No, è questo. Vogliamo ci risulta che non sappiamo.
1: Devi fare il tour sul sito?
0: No.
1: Quindi potresti uscire con i tuoi amici a partire dalle 21.
0: Chi lo sa?
1: Esclusiva?
0: Lo sapremo fra 3 ore più 2.
1: Bonus?
0: Sì, compresi. Vabbè, allora c'è la percentuale sulla mattina dopo.
1: Sulla futura rivendita, no, la mattina dopo.
0: La mattina io sono di nuovo, no? Ripetutamente di rassegna stampa
1: con
0: sul
1: Peter
0: sito.
1: Pan?
0: Su Firenze Viola. Rimanete sempre su Firenze Viola.
1: E se non volete rimanere su Firenze Viola, rimaneteci lo stesso.
0: O se no su Radio Firenze Viola.
1: Esatto. E se no chiamate Tonelli che vi risolve tutti i problemi.
0: No, grazie a Marco Tonelli,
1: sì,
0: il coordinamento
1: grazie di
0: tecnico.
1: Tutto, tu nel sei sì, eccezionale. Sì. Sì.
0: Adesso c'è Garisca al vento con Giacomo Galassi e con Costantino Nicoletti.
1: Ti immagini che roba perle su perle. Io mi sono a fare un video su Ken, 30 secondi, lo do al Grassina, fatto,
0: bene,
1: chiuso,
0: bene.
1: Così almeno farò 1 miliardo di visualizzazioni.
0: Grazie a Nicola Ceccarini.
1: Esatto, e come alternativa si riprende, non lo so, un centravanti tipo Rebonato, così.
0: Perfetto, ma anche da Nicola Santo è tutto, ci risentiamo domani dalle 16.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Nero Verdi. Radio Firenze
11: Viola. È come... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Solo su Radio Firenze Viola.

0: che stai dicendo, davvero? Mamma mia, ragazzi, che inaspettata novità. Ho parlato direttamente su questa bella sigla reg che, essendo stato in vacanza fino all'altro ieri, non avevo ancora sentito. Questo è quasi ufficiale, amici di Radio Firenze Viola. Io sono Fabio Ferri, che appunto, come dicevo prima, appena rientrato dalle vacanze ancora deve riprendere un po' di confidenza con gli strumenti tecnologici, in particolar modo con quando parlare dentro al microfono. 19.05 in questo 18 agosto 2026 prosegue la diretta qua su Radio Firenze Viola, dopo l'appuntamento con il grande Giacomo Galassi e con il nostro Costa. Il Costa ci va, come direbbe lui. Proseguiamo per tenervi sempre aggiornati ovviamente sul grande mondo della Fiorentina, soprattutto sul mercato, e poi non solo, anche se so che a non tutti interesserà, ma in questo momento di fronte ai miei occhi, nei teleschermi della nostra potente struttura, c'è anche il Palio di Siena, che cioè, certo, sa, tra toscani insomma non c'è mai grande simpatia di campanile, però è uno degli eventi forse più conosciuti nel mondo della nostra bella regione, quindi magari un occhio a questi tre veloci giri di Piazza del Campo lo daremo, con, sono sicuro, un sacco di opinioni discordanti su quanto interessi o meno il Palio di Siena. Come detto, 18 di agosto, il campionato, signori, si avvicina. Sembra l'altro ieri che finiva una delle stagioni più brutte della storia della Fiorentina, e già siamo pronti per una nuova stagione che invece, insomma, ci sta dando già adesso in partenza sensazioni assolutamente, assolutamente diverse. Io facevo una riflessione nei miei giorni di ferie, no? Guardando Firenze un po' con l'aria distaccata da lontano, senza soffrire dei patemi d'animo tipici di chi sta all'interno di questa meravigliosa conca, e mi dicevo, certo, Gudmundsson rimane sì o no, Fagioli rimane sì o no, Ken, per citare uno di cui non si parla mai, va o resta, va sul lago di Como o resta in riva all'Arno. Beh, in mezzo a tutti questi discorsi mi sembra che la Fiorentina, un po' come diceva anche Ceccarini un'oretta fa circa, stia mostrando delle abitudini di mercato diverse rispetto al passato, e mi pare che insomma ci sia una certa ricchezza di rosa che, a prescindere poi dai discorsi di chi rimane, chi va via, di chi può servire, di chi può servire meno, sono, secondo me, è una riflessione secondo me da tenere molto in considerazione, perché è una Fiorentina ricca di valori tecnici. E poi certi discorsi che stiamo facendo adesso magari li rileggeremo anche con un mezzo sorriso tra qualche settimana, perché poi insomma manca relativamente poco anche alla fine del calciomercato. Però ecco, credo davvero si possa dire che questa Fiorentina in questo momento ha un patrimonio tecnico importante che è una garanzia, già una garanzia. Sebbene magari sia ancora incompleta, ma è una squadra ricca di valori, e quindi questo secondo me è un dato assolutamente interessante e che ci deve anche aiutare un po' a combattere, no, i vari malumori, le varie nevrosi del mercato. Chi vive all'interno delle nevrosi del mercato 24 ore su 24 in diretta, 7 giorni alla settimana in collegamento con voi, è sicuramente Pietro Lazzarini, che vado a riabbracciare sebbene solo telefonicamente. Ciao Pietrone, è bello ritrovarti, ciao, è bello fare radio con te. Ciao Pietro.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, è bello anche per me.
0: Senti, partiamo dall'argomento top di giornata. Quanto ti interessa il Palio di Siena?
1: Niente.
0: Lo sapevo.
1: Zero, spaccato.
0: Non era quotato da Stefano Carlesi questo tuo disinteresse verso i cavalli a Siena.
1: Ma è proprio è un qualcosa. Il giorno, tra l'altro, in cui la notizia del giorno è che è morto Varen. Ho visto dei post su Varen, roba da raccapricciante.
0: Vabbè, però,
1: povero animale.
0: Povero Varen.
1: Sì, ho capito.
0: Perché ti ha fatto di male Varenne, scusami?
1: No, nulla, ma che ci siano decine di post sulle pagine sportive per la morte di Varenne mi sembra veramente al passo con i tempi, ma va bene, lasciamo perdere.
0: Vabbè, vabbè, lui era un puro sangue, se non sbaglio, cioè, immagino, ma non lo so. Beh, meglio stare zitto su questo argomento, che di cavalli non me ne intendo. Chi se ne intende è l'allenatore del Napoli, che oggi sì, però non è argomento di discussione. Io
1: Minnesota,
0: esatto, bravissimo, assolutamente. La citazione è quella corretta. Ovviamente stiamo parlando di Allegri e del suo cortomusismo, ma non è argomento di discussione della trasmissione di oggi. Pietro, ovviamente ti abbiamo chiamato perché è vero che parliamo 24 ore su 24 della Fiorentina, però è anche vero che non tutti ci ascoltano 24 ore su 24. Quindi mi pare dopo, alle 19:10 di questo fantastico 18 agosto, fare anche un piccolo riepilogo di mercato, una road map di cosa funziona e di cosa non sta funzionando nel viaggio della Fiorentina, nel viaggio di mercato, ma anche nel viaggio di avvicinamento, come dicevo, alla prima di campionato, che è dietro l'angolo.
1: Ma sì, in queste ore, come sapete, il tema di discussione di massa è quello relativo a Ken, che ovviamente è quel lago della bilancia anche per alcuni, per la valutazione del lavoro intero, addirittura di essere paratici. Per me non è così, nel senso che poi bisognerà capire, nel caso in cui dovesse partire, se e come verrà sostituito, per dare poi un giudizio al lavoro in questo frangente proprio dello stesso direttore sportivo. Però ad oggi siamo alla proposta di ieri, cioè non c'è stato un aggiornamento, almeno in questo momento, che sono circa le 7:10 per quanto riguarda le offerte del Como per Ken. Si parla di 5 milioni di prestito oneroso con 25 milioni di obbligo di riscatto, ma legato a condizionato, diciamo, a vicende non così banali, cioè non alla prima partita o al primo gol o alla decima presenza da 45 minuti, cioè si parla probabilmente, non so, della conferma della Champions, roba del genere. Quindi non era neanche così certo che poi quei 25 milioni la Fiorentina avrebbe incassato in caso avesse detto di sì. Quindi la Fiorentina ha giustamente, secondo me, risposto picche davanti a questa prima proposta, ma non ha risposto è incedibile. Questo significa semplicemente che nel caso in cui poi il Como decidesse di fare un'offerta diversa, e immagino 10 milioni di prestito oneroso più 30 addirittura di diritto, dovrebbe anche essere, perché una volta che metti un prestito oneroso così alto, la Fiorentina potrebbe anche giocare il dubbio di decidere di fare qualcosa di diverso per l'obbligo o il diritto di riscatto. Comunque la base di partenza dell'operazione deve essere 40 milioni e quindi per il momento siamo molto lontani da quella cifra. Una volta sistemato Ken, nel caso in cui dovesse restare, chiaramente tutto verrebbe spostato in direzione dell'esterno offensivo, di cui si fa un gran parlare da settimane, ma ancora una vera strada non l'abbiamo trovata. Nel caso in cui invece dovesse partire, allora si apre un altro capitolo. Oggi si sono fatti i nomi di Icardi, di Re, di tutti questi profili, comunque anche di un certo livello economico soprattutto, oltre che di lignaggio, per quanto riguarda l'attaccante che la Fiorentina potrebbe presentare per il suo centenario. Mi sembrano tutte ipotesi molto difficili da percorrere, ma nel caso in cui dovesse partire Ken tutto verrebbe rimescolato, perché è chiaro che Pellegrino è stato preso per giocare tante partite, ma presentarsi al centenario con un 9, diciamo, che non è proprio il 9 dei sogni di una piazza che sogna, non so come sarebbe digerito, a meno che poi in realtà quei soldi di Ken non dovessero essere reinvestiti sul grande esterno, che come abbiamo detto poco fa, ancora mi sembra abbastanza in alto mare, almeno la vicenda legata all'attaccante che potrebbe diventare poi il titolare dell'attacco della Fiorentina. Nel frattempo Fortini si avvicina all'Al City con un'operazione strana, perché insomma alla fine dovrebbe dire di sì a un rinnovo almeno annuale del proprio contratto per partire in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Comunque si tratta, evidentemente la Fiorentina preferisce cederlo all'estero e anche rischiare di non vedere poi tramutarsi il diritto di riscatto in un'operazione a titolo definitivo, pur di non darlo al Torino, che finora non ha raggiunto i 5 milioni di offerta totale per acquistarlo. Ci sta, viene a dire, nel senso che poi il Torino è anche una potenziale concorrente, anche se negli ultimi anni, a parte l'anno scorso, non è che lo sia stata in ambito europeo, però ecco, questa è l'altra operazione che si può scaldare in queste ore, mentre concludo il breve recap o lungo che si voglia con Torres, perché insomma ieri sera la dichiarazione dell'allenatore del Sassuolo Aquilani mi sembra sia stata molto netta, cioè ha detto che ha chiesto la cessione. Davanti a questa richiesta di cessione tutto anche lì si dimescola, perché è chiaro che il Sassuolo non possa chiedere 15 milioni che chiedeva in epoca di mondiale, e quindi penso anche che sia una trattativa che la Fiorentina proverà a fare proprio all'ultimo tuffo, anche per cercare di evitare di dover pagare questa cifra così alta per un giocatore comunque scadente nel 2027.
0: Bene, preciso, puntuale come sempre Pietro. Ovviamente stanno arrivando già i primi messaggi sull'argomento Moise Kean, che è l'argomento appunto forse più chiacchierato di queste ore, anche perché appunto il Palio di Siena ancora non è iniziato e quindi l'attenzione non si è spostata in massa sulla corsa di Piazza del Campo. No, battute a parte, io ho una curiosità e una provocazione per te. La curiosità è se ti piace più Zirkzee o se ti piace più Icardi eventualmente in caso di una sostituzione di Moise Kean. Partiamo da qua intanto.
1: Beh, la risposta mi sembra abbastanza scontata, per motivi soprattutto anche di età e di futuribilità. Zirkzee per me è il giocatore che sarebbe giusto per essere inserito in un contesto come quello di oggi da Fiorentina, anche che giocano le altre, c'è cioè un giocatore che fa gioco, un giocatore elegante, che permetterebbe poi evidentemente agli esterni di giocare anche un calcio migliore, anche agli inserimenti del centrocampo. Icardi non è che mi dispiaccia, ho il dubbio che prendere Icardi, che ha 32-33 anni, con Pellegrino preso a 25 milioni, cioè un conto è mi gioco il posto con Zirkzee e parto in seconda linea, anche dalla seconda fascia, dalla seconda linea, e allora Pellegrino potrebbe viverla in un modo, una competizione normale e sana, tra virgolette. Icardi come arriva alla Fiorentina? Arriva per fare il titolare? Arriva per fare la riserva degli ultimi 20 minuti? Arriva per pretendere di essere titolare? Il rischio di Icardi è quello. Poi
0: è ingombrante, dai.
1: È ingombrante, quello che ingaggio non è banale, perché non credo che valga più il decreto, come si chiamava,
0: crescita,
1: che comunque permetteva alla Fiorentina di risparmiare dei soldi per quanto riguarda il contratto per esempio di Kean, no? Quindi anche se all'ordo costava più di 4 milioni, poi al netto costava più di 4 milioni, all'ordo arrivava a circa 6. Più o meno un accordo con Icardi da 3 milioni, come vociferava il Messaggero stamattina, avrebbe lo stesso valore, quindi che risparmio sarebbe per la Fiorentina dal punto di vista degli ingaggi? O pressoché nullo. Con Zirkzee il discorso è simile, ma magari puoi anche discutere con Manchester di dividere una parte dell'onere. Insomma, è una situazione che per tutte e due, secondo me, è quasi impossibile. Si parla dell'1% per entrambi, almeno per quanto la penso oggi io. Poi sappiamo che i giorni di mercato che avanzano non sono tantissimi, e che quindi potrebbe anche evolvere la questione in un'altra direzione. Detto questo, mi hai fatto una domanda su chi preferirei dirti, è quello che
0: mi sembra insomma tu sia abbastanza certo della tua preferenza. Per quanto riguarda il decreto crescita, aggiungo sì, effettivamente non c'è più da gennaio 2024, anche se poi qualcosa è rimasto, però
1: Kean ne soffrisce ancora perché fa parte del precedente diciamo accordo tra virgolette, però quelli dei giocatori che acquisti adesso non fanno più parte di quel tipo di accordo economico, e quindi non ne potrebbe soffrire né Icardi né ovviamente Zirkzee.
0: Comunque scrivetelo al 348 75 13 933, oppure chiamateci allo 055 77 111 71 per dirci la vostra, se vi piacerebbe di più Icardi, se vi piacerebbe di più Zirkzee, se avete una terza via per così dire. Intanto in collegamento con noi c'è Gianluca, che ringrazio e saluto. Ciao Gianluca.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Una domanda. Almeno quello che so, il presidente e la signora Catrini sono a Firenze. Ecco, però io non ho mai sentito niente, un commento su di loro, un'intervista, niente. Ecco, come mai?
0: Bene, intanto Gianluca, grazie, continua a seguirci in radio. Pietro, vuoi rispondere te?
1: Intanto perché se per fortuna credo che la Fiorentina dell'era contemporanea abbia deciso di affidare ai dirigenti che ha a Firenze la gestione poi della parte sportiva, e quindi sarebbe anche inutile in questo momento far parlare il presidente su quelle che sono delle vicende di mercato ancora non chiuse. Magari il presidente parlerà una volta concluso il mercato, quindi dal 2 al 3 settembre, quello che sarà, e allora lì potrà anche parlare di cose concluse, fatte, giochi chiusi, e credo che sia anche più giusto così, per evitare anche di magari qualche scivolone, no? Perché poi il presidente può essere informato fino a un certo punto, certo, e non è poi consapevole di tutta la trattativa, come può esserlo Paratici o come lo può esserlo Goretti. Quindi credo che sia giusto che non parli in questo momento, se non di temi di altro tipo, e non più tardi di quanto 10 giorni fa, una settimana, certo, fa. Comunque mi sembra che il presidente si sia espresso con un comunicato molto, molto particolare su Antonioni e quella che sarà la festa per il centenario, ed è stato lì un commento che comunque ha fatto molto discutere nei giorni a venire, ecco. Quindi mi sembra sia così silenziosa la situazione intorno al presidente.
0: Avevo una provocazione in sospeso per te, ma in generale un po' per tutti quelli che ascoltavo la radio in questi giorni anche di vacanza. Dicon sempre, e vada bene, tu mi conosci un po' e forse mi conosci anche un po' radiofonicamente il nostro pubblico, io non sono il primo degli estimatori di Moise Kean, ma sento troppe volte dire ma Kean ha fatto una sola stagione da 20 gol in tutta la carriera. Io di fronte a tutto questo poi vorrei controrispondere, ho gettato già la maschera, no? Ho già detto che è una provocazione. Mi dite quante stagioni da 20 gol c'ha Pellegrino?
1: No, ma io è una provocazione che
0: raccogli.
1: Posso anche cavalcare, perché tra l'altro anche stamattina ho ribadito e ridetto un'altra volta come fondamentalmente, per quanto mi riguarda, Kean dovrebbe essere il numero 9 della prossima stagione della Fiorentina, e ho detto anche che sono pronto a giocarmi una colazione o quello che volete sul fatto che se Kean gioca con continuità, e questo vuol dire giocare almeno 30 presenze da punta, diciamo titolare di una squadra che sia la Fiorentina o il Como, farà più di 15 gol, perché io ho la sensazione che sia un giocatore molto intermittente, e questo è vero, ma che se becca l'anno dove fisicamente non ha quelle problematiche che l'hanno fermato la scorsa stagione, è un attaccante che va in doppia cifra serenamente. Quindi io lo terrei. Detto questo, sono anche dell'opinione che non ci sia solo Kean nel mondo, e che quindi si possa trovare una soluzione alternativa nel caso in cui dovesse partire. E tu mi potresti chiedere ma secondo te 40 milioni è un prezzo congruo? E io ti risponderei, tutto dipende anche dalla volontà del ragazzo, perché per me con Castro che va via 35 e Piccoli che vale 20, Kean può valerne anche 50 di milioni, ma se poi Kean decide che è il momento di partire e che il Como può essere la destinazione corretta, se la Fiorentina incassa 40 milioni e li incassa, cioè non con formule strane, astratte, con i bonus che
0: non con i pagherò,
1: se ci sono gli allineamenti dei pianeti, io penso che sia un'operazione da fare solo nel caso in cui il giocatore voglia andare. E quindi a quel punto però la Fiorentina dovrà avere in mano le due soluzioni che vengono da questa cessione: una punta di riserva, perché per me Pellegrino lo può fare l'attaccante titolare della Fiorentina, o comunque una punta alternativa, perché non credo, come ho detto prima, a Zirkzee o Icardi, ma un grande esterno veramente che possa fare la differenza giocando da destra verso sinistra e accentrandosi verso il centro.
0: Visto che ne parlava oggi, e poi ti salutiamo Pietro come da promessa, anche il Corriere dello Sport Stadio, Jadon Sancho è un nome che può prendere quota in ottica fiorentina?
1: Io ci credo poco, perché quello che so è che il giocatore sta cercando in tutti i modi una soluzione per accasarsi, ma che le richieste sono alte, che la Fiorentina non si fida tantissimo del suo background, che se fosse il Sancho del suo prime sarebbe un giocatore fenomenale, ma non è più il Sancho del suo prime da 3 o 4 anni, e quindi per tutti questi motivi preferirei, guarda, una scommessa del 2005 che proviene dal campionato olandese, che spendere un all-in su Sancho che non so come arriva, quando sarebbe pronto, perché poi non si è allenato per tutta l'estate, o comunque non si è allenato con una squadra per tutta l'estate, quindi i rischi dell'operazione sarebbero altissimi.
0: No, intanto stavo riguardando la partenza falsa del Palio di Siena, non c'era stata la mossa.
1: Chi se ne frega?
0: Bene, ti ringrazio.
1: Ma guardalo te, chi se ne frega del Palio di Siena?
0: Vabbè, ma io lo guardo mentre parlo con te.
1: Ma guardalo te, non ci fracassare col Palio di Siena, vai.
0: Va bene, ultima, a proposito di giochino delle percentuali, quanto ci credi, quanto non ci credi? Io ho sentito da lontano, ripeto, dalla Croazia, dall'altra sponda dell'Adriatico, ho sentito un nome Lucas e un cognome Torreira.
1: Zero? Non ci credo, perché sarebbe una copia di Ulai. Non trovo il motivo per cui andare a cercare un giocatore come lui. Certo, lui vuole andare via, vuole lasciare il Galatasaray, va bene, però c'è da dire che, ripeto, da un punto di vista tecnico, pur essendoci tanto romanticismo alle spalle di una potenziale operazione come questa, allo stesso tempo trovo che non sia il giocatore giusto per completare il centrocampo della Fiorentina.
0: Fa un po' scopa con Ulai, e soprattutto andrebbe a inserirsi poi, sono d'accordo con te, in un reparto che oggi c'ha tantissimi interpreti e rispetto magari al passato anche caratteristiche piuttosto variegate.
1: Ma sì, ma se cercano Torzet, è comprensibile per le caratteristiche di Torzet.
0: Sì.
1: Se in una situazione del genere vanno a prendere Torreira al posto di Torzet, dicendo a caso, no, non me lo spiego più il discorso. Poi che una grande parte della tifoseria sia affezionata a Torreira per tutto quello che devo dire quell'anno alla Fiorentina, benissimo, però d'altro canto, ripeto, trovo che sia una situazione, insomma, con poco, con una soluzione con poco senso, comunque con ancora 15 giorni di mercato da poter utilizzare.
0: Tra l'altro, sempre per il discorso, quando ha fatti gol Lucas Torreira, 5 li ha fatti poche volte, solo quell'anno a Firenze, poi un anno col Gala, però in un contesto un po' diverso. Pietro, è stato un immenso piacere di abbracciarti, spero di ritrovarti presto, anzi ci ritroveremo presto, ora se non sbaglio giovedì siamo insieme, no
1: giovedì sei con Francesco, ma non ti preoccupare, stai sereno.
0: Vabbè, io sto sereno, mi sembri Matteo nei confronti di Enrico. Pietro Lazzarini, un grande grazie
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao Fabio.
0: Capito, mi ha detto stai sereno, non è un bel segno, stai sereno vuol dire probabilmente settimana prossima non sarò più in radio, sarò stato cacciato, al che rimpiangerò ancora di più di non aver visto Fulham Chelsea, perché lunedì mi hanno invitato a vedere Fulham Chelsea, ma molto probabilmente tornerò in Italia per stare qui in vostra compagnia. Cosa sarebbe stato meglio, Stefano Carlesi? Fulham Chelsea, sebbene insomma match non di altissimo piano, ma comunque match londinese, oppure tornare a Firenze nella calura a lavorare? Lavorare, insomma, il lavoro del giornalista, insomma, sempre meglio che lavorare. Va bene ragazzi, 19:27 scoccate in questo momento, noi ci prendiamo un brevissimo momento di pausa, ma torniamo tra poco per continuare a chiacchierare insieme di Fiorentina, del mercato, del calcio di Serie A e ovviamente anche del Palio di Siena, che ancora non è partito.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci ritornati in diretta in questo 18 agosto 2026, 19:33. Io sono Fabio Ferri e il programma che state ascoltando è quasi ufficiale, il programma di Alessandro Di Nardo, che però Alessandro Di Nardo non conduce, e quindi eccomi qua ancora per mezz'ora in vostra compagnia, come dicevo prima, per parlare sicuramente di calcio, del mercato, della Fiorentina che si prepara, la partita contro la Roma è dietro l'angolo, 24 agosto il via ufficiale al campionato di Serie A della Fiorentina. Per parlare anche di Palio di Siena, e per una bella riflessione secondo me, no? Si dice sempre qua a Firenze che il calcio storico non si sa mai quando inizia di preciso, direi nemmeno il Palio, visto che siamo da 34 minuti in attesa di capire chi vincerà questa edizione del Palio, a lungo rimandata per via di motivi meteorologici e attualmente ancora non iniziata per via del classico caos dell'inizio del Palio. Un po' di messaggi che sono arrivati al 348 75 13 933, sempre con l'invito anche a chiamarci allo 055 77 111 71, nel caso abbiate questa voglia. Vi risponde l'ottimo Stefano Carlesi, che è di là in regia e che ancora non avevo citato, ma che merita assolutamente non solo una citazione, ma una citazione in giudizio. Un po' di messaggi a partire da quello di Paolo, che vedo mi manda uno screen del suo cellulare, direi Threads, il social network da cui prende questa informazione. Tra l'altro, Paolo, come sta andando Threads? Che io non ce l'ho, ma mi pare non sia stato un po' un buco nell'acqua degli amici di Meta. Si era detto il Twitter di Meta, non mi sembra sia andata benissimo. Allora, nel pensierino appunto che arriva dai social, leggo: Moise Kean è a un passo dal Como, ecco il rilancio tanto atteso dei comaschi, offerta da 35 milioni alla Fiorentina. Kean ha già accettato il contratto fino al 2031, manca davvero pochissimo per arrivare alla chiusura, l'operazione potrebbe essere completata già domani sera. Moise Kean verso il Como, ci siamo. Questo screen appunto che ci arriva da Threads, non si sa l'autore, perché Paolo non ha avuto la bontà d'animo di includere l'autore di questo Threads. Lui commenta a proposito della notizia comunque che non gli importa niente, dove niente è laggiù, insomma in mezzo alle gambe. Io sto con Paratici, aggiunge, e con la maglia, e dopo l'anno scorso ho capito che Ken, scritto come Ken di Barbie ma anche come Kenshiro, della maglia non gliene poteva fregare di meno. Guarda, riflessione che in tanti accoglieranno con piacere, perché in tanti avete la convinzione che comunque Ken non sia legato a questo, alla maglia, che comunque non sia così legato alla Fiorentina. Poi c'è Simone che, a proposito delle alternative che potrebbero arrivare in caso di partenza di Ken, prima citavamo Icardi, dice: Icardi? Ma è il momento dell'almanacco? Parliamo di giocatori in attività, su via. Quindi molto scettico su un eventuale ritorno in Serie A di Mauro Icardi. Classe 1993, l'attaccante di Rosario, con un passato ovviamente nella nostra Serie A, 6 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui 5 in doppia cifra. Sicuramente poi periodo meno felice col Paris Saint-Germain per Icardi, che è stato 3 anni a Parigi non incidendo. Molto meglio la sua esperienza in Turchia, certo anche contraddistinta da qualche infortunio di troppo, qualche segno dell'età. Come dire, sono rimasto un po' scottato con i gol segnati in Turchia, perché l'anno scorso ci eravamo soffermati molto in fase di prestagione sui gol che aveva segnato Dzeko all'interno della sua esperienza turca. Però mi verrebbe da dire, io li peserei diversamente questi di Icardi, cioè nel senso, è vero, un calciatore di 33 anni, è vero, un calciatore che ha avuto problemi fisici, comportamentali, se vogliamo di gestione nel corso della sua carriera, ma devo dire che mi sembra uno di quelli che non perde mai il vizio di segnare. Cioè, non so se sarebbe il sostituto perfetto per Ken, ma non so nemmeno se, come dice Simone, è un giocatore non più in attività. È chiaro, va capito anche le dimensioni economiche di un'eventuale operazione Icardi, ricordando che il calciatore, come diceva Pietro, non potrebbe usufruire, cioè la Fiorentina non potrebbe usufruire del decreto crescita per tesserare Icardi, e allo stesso tempo però appunto Icardi è uno svincolato, quindi non ci sarebbe un prezzo di cartellino da pagare, ma eventualmente la Fiorentina si dovrebbe occupare solamente, si fa per dire, di offrire a Icardi un contratto che faccia felice questo calciatore. Io devo dire, mi è sempre molto piaciuto il finalizzatore Mauro Icardi, poi sugli altri aspetti della sua vita privata io non mi esprimo, sono un po' affari suoi, poi alla fine quello che mi interessa e che dovrebbe interessare i tifosi è se in campo rende o meno, no? Più che poi certi aspetti della sua vita privata, soprattutto perché si parla comunque di affari suoi, cioè non ha fatto nulla di poi così, non è che ha fatto qualcosa di illegale. Silvano da Montemurlo, sempre i messaggi arrivati al 348 75 13 933, dice: Mastantuono, Fofana, nel mezzo Pellegrino, me la gioco con tutti. Che mi dice Pietro? Pietro non ti dice più niente perché purtroppo l'abbiamo salutato, però Mastantuono, Fofana e nel mezzo Pellegrino, e me la gioco con tutti. Io non lo so, vedo grande fiducia su Pellegrino, che è un attaccante che a me non dispiace, devo dire la verità. Fra l'altro, Silvano, c'hai un po' un'ossessione per questo tipo di combinazione, perché vedo la citavi un po' a tutti, l'hai chiesto a Malù, l'hai chiesto a Nick, l'hai chiesto un po' a tutti, per arrivare a chiederlo a Pietro. Neanche Pietro ti ha potuto rispondere, ma questa è colpa mia. Io vedo appunto grande fiducia in Pellegrino, vedo grande fiducia in Matteo Pellegrino. Io contro le lancio la mia provocazione, ragazzi, contro le lancio la mia provocazione. Detto, per me Pellegrino è un buon attaccante che rinforza la rosa della Fiorentina, che può essere anche titolare in certi momenti della stagione, in certe partite. Però stiamo parlando di un attaccante che in carriera ha fatto due campionati di Serie A e che col Parma, quindi nella sua esperienza europea, ha segnato 15 gol in due, non in due stagioni, in una stagione e mezzo. Non è che stiamo parlando di numeri così devastanti. Poi ci sono sicuramente i detrattori di questa mia teoria che diranno: ma l'anno scorso giocava nel Parma di Cuesta, che notoriamente era una squadra, intanto è partito il Palio di Siena, ma anche stavolta mi sa che non se ne fa niente. Dicevo appunto, Pellegrino giocava in una squadra, il Parma, che era particolarmente difensiva, e quindi per lui non era così semplice poi andare a finalizzare, a realizzare tanti gol, vero? Però si parla di un attaccante che in carriera ha una sola stagione da 10 gol, che risale al 2024, quando giocava in Argentina con la maglia della Platense. Per carità, ripeto, secondo me è un giocatore che può far comodo alla Fiorentina, però mi sembra si stia molto cioè si stia rivestendo Pellegrino di un'importanza da titolare, quando io penso, per una Fiorentina ambiziosa, il titolare debba essere di altro spessore, di altro livello. Sentivo ad esempio che si elogiavano le caratteristiche del gioco aereo di Pellegrino, no? Che è un giocatore di grande struttura fisica e molto forte di testa, anche nel segnare, appunto, 1,92 m, bravo nei duelli aerei, però insomma bravo anche non solo nei duelli aerei e quindi nella sponda, nel duello con il difensore, ma bravo anche a anticipare gli avversari e a segnare di testa. Mi sembra che sia un discorso che l'anno scorso era stato fatto per Piccoli, che poi non ha convinto nessuno. Cioè si parlava molto del gioco di testa di Piccoli, che con il Lecce e con il Cagliari aveva fatto vedere di avere queste caratteristiche. Ecco, io non vorrei che fosse uno spiacevole déjà vu questo. Poi altro discorso, a parte che Fofana non fa parte della rosa della Fiorentina, ma sa mai, magari Paratici fa un ulteriore colpo di mercato, anzi ci aspettiamo che la Fiorentina non rimanga ferma, certo, di qua alla fine del mercato. Vedo Mastantuono titolare, io non so quando Mastantuono partirà titolare, io non ho capito quali sono i tempi di inserimento all'interno della formazione titolare della Fiorentina per Mastantuono. Sicuramente abbiamo visto qualcosa, abbiamo visto che è un giocatore che dà del tuo al pallone, che è un giocatore con delle qualità tecniche molto importanti. Dico anche, non da grande esperto di calcio, sicuramente voi ne capite molto più di me, che mi pare di poter dire che ma Stantuono sta al ruolo di esterno destro un po' come Gudmundsson sta al ruolo di esterno sinistro. Cioè mi sembra che la Fiorentina ad oggi abbia due trequartisti, due giocatori tecnici, due giocatori di qualità, ma rispetto a vogliamo l'ala, abbiamo bisogno dell'ala, abbiamo bisogno dell'esterno d'attacco, abbiamo bisogno dell'esterno d'attacco forte, si stia parlando di altro. Quindi benissimo, la Fiorentina può giocare in maniera assolutamente diversa al 4-3-3 con due attaccanti larghi, però ecco, vi porto su questa riflessione. Ma Stantuono mi pare più un trequartista e magari gioca spostato a destra, Gudmundsson mi pare più un trequartista e gioca spostato a sinistra. Detto questo, grosso cosa ha detto, si parte da quattro giocatori difensivi, tre centrocampisti e tre giocatori offensivi, quindi può andare benissimo anche in questo modo, può andare benissimo anche in questo modo. Poi sarà, sono curioso anche di capire come giocherà la Fiorentina, perché appunto e come giocherà la Fiorentina nell'immediato futuro. Dicevamo il 24, primo match della stagione di Serie A, qual è il vostro 11 titolare? Fuori le formazioni, perché per te inizia il fantacalcio, per qualcuno inizierà dopo la pausa, ma immagino siate già tutti pronti a fare le vostre formazioni, quindi mandatecela la vostra formazione, fatemi capire un po' come ve l'aspettate la prima Fiorentina di grosso, la prima Fiorentina dell'era Paratici, perché ora si può dire è iniziato ufficialmente, come ve l'aspettate in campo al primo appuntamento di campionato. E poi, quanto potrà cambiare anche. Io, una cosa che mi conforta è che credo non vedremo quanto successo in passato, cioè la Fiorentina che deve affidarsi, ricordo Palladino che disse è un grande uomo Amrabat, perché si deve affidare all'Amrabat di turno pronto a partire, ma contro il Parma giusto appunto schierato titolare alla prima di campionato perché la Fiorentina non aveva centrocampista a disposizione. Ecco, questo non lo vedremo, ma come cambierà la Fiorentina dalla prima giornata di campionato in poi? Io sono curioso anche di sapere la vostra. Ricordo poi, a proposito di appuntamenti ufficiali, che appunto si comincia con il 24 la sfida 24 d'agosto si comincia con la sfida contro la Roma. Ricordo però, a proposito di appuntamenti ufficiali, che arriva anche la Coppa Italia, poi a stretto giro nello specifico la Fiorentina scenderà in campo martedì 15 settembre alle ore 21 al Franchi, quando affronterà il Pisa, quindi prima gara della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027 per la Fiorentina, e beffardamente nuovamente il derby con il Pisa, che ha ottenuto peraltro la qualificazione, lo saprete senz'altro, eliminando l'Empoli, quindi diciamo un percorso tutto toscano in questa fase della Coppa Italia, che secondo me in questa stagione diventa anche una competizione abbastanza importante, magari

0: giocare per gli ottavi, magari ti viene anche voglia di fare qualcosa, di fare strada, di fare un percorso un pochino più importante nella Coppa Nazionale, anche appunto considerando che sarà l'unica altra competizione insieme alla Serie A. E intanto, a proposito di formazioni, io vi invito anche a leggere quanto scriveva circa 20 minuti fa sul sito di firenzeviola.it, il nostro portale di riferimento sul web, l'ottimo Andrea Giannattasio, che praticamente mi risponde, no? Io dicevo: ma secondo voi come giocherà la Fiorentina nella prima sfida di campionato in vista della Roma? E lui dice: secondo quanto appreso da firenzeviola.it, João Mario, Arthur Attà e Alex Jimenez hanno svolto anche oggi lavoro personalizzato, ma le sensazioni restano positive. Tra domani e dopodomani i tre potrebbero tornare a lavorare con il gruppo e aumentare così la possibilità di essere a disposizione per la trasferta di lunedì all'Olimpico. Chi è un po' più indietro invece Rolando Mandragora, il centrocampista sta seguendo un percorso differenziato e al momento è il giocatore che rischia maggiormente di saltare il debutto in campionato contro la Roma. Per gli altri tre acciaccati invece filtra cauto ottimismo. Questo l'aggiornamento dunque del nostro Andrea Giannattasio sulle situazioni di João Mario, Arthur Attà e Jimenez, che come abbiamo detto insomma sono situazioni che invitano a un cauto ottimismo, meno ottimisti per quanto riguarda il recupero di Rolando Mandragora. E uso il plurale perché finalmente è qui con noi a farmi compagnia per questo ultimo quarto d'ora scarso, 10 minuti di trasmissione, l'ottimo Dimitri Conti, che ho implorato di darmi una mano nella giornata.
1: Tra l'altro, buonasera Fabio, ciao. Buonasera agli amici all'ascolto, buonasera Stefano Carresi in regia. Io stamani ti ho de facto sostituito in Chi si compra, ero con Pietro, per cui
0: questo un po' mi rende geloso,
1: non esserci anche qui per poco, ma sono a tua completa disposizione.
0: Senti, qua dietro ci sono fogli da 500 euro nella nostra grafica.
1: Purtroppo sono solo dietro.
0: Esatto. No, vabbè, ma magari nella cassa della Fiorentina ancora ce n'è qualche mazzetta da 500 euro. Noi non l'abbiamo mai visti 500 euro dal vivo, cioè mai vista il foglione.
1: Dicono che siano enormi, sono grossi, è vero, sono grossi, noi, sì. Noi queste brividi non le
0: abbiamo mai visti. No. Ma ecco, mettiamola così, perché prima a Pietro chiedevo qual era eventualmente l'attaccante, in caso Moise Kean dovesse andare via, su cui investire i dindini. Ce l'hai il nome?
1: Sì.
0: E chi è?
1: Ce n'ho tanti di nomi.
0: Tanti?
1: No, allora.
0: Tanti, ma io ne voglio uno.
1: Dipende qual è l'idea. Cioè, se te mi dici investiamo 30 milioni, 35 su un centravanti, allora ok. Se però mi dici io voglio anche un esterno, allora vengo in soccorso anche su questa ipotesi. Cioè, il mio nome che mi piacerebbe più di tutti, ma temo sia lontano dalle possibilità attuali della Fiorentina, per purtroppo blasone, ma più che blasone direi palcoscenico, per possibilità di essere insindacabile, tre soldi del Club Brugge.
0: Bella molto chiamata,
1: forte,
0: bella chiamata.
1: Me, mi piace tanto. Sono io il responsabile del fatto che tutti ne parlano. È notizia, non è una notizia, sono io. E un mesetto fa dissi: vendere la Trapstar, prendere tre soldi dal Club Brugge.
0: Che tre non soldi, costa tre soldi, però.
1: Non costa tre soldi, costa circa 35 milioni almeno. E guardare per credere, è iniziata la stagione già in Belgio da diverse settimane, tre partite ha segnato in tutte e tre, compresa la Supercoppa.
0: Segna come un pennarello, dicono alcuni.
1: Segna. Insomma, Luarelli, ti ricordi c'era lo sketch il nido del culo?
0: Luarelli.
1: Segna. Insomma, Luarelli.
0: Che segnava, effettivamente.
1: Segnava, insomma, discretamente. Una certa continuità. Tre soldi, un altro che segna molto, ma siccome non c'è soldi, poi, siccome sono tre i soldi, e se li spendiamo tutti su lui, diventa zero. Siccome ci serve di più. Secondo me, per corredare al meglio questa rosa, serve anche l'inserimento di un esterno importante a sinistra, forte. Allora teniamoceli per lui i soldi, e come centravanti formiamo il tandem tutto argentino. Se ne parla ormai da un paio di giorni almeno, come Butad con Maurito Icardi. Come ho detto ieri, con Icardi e Pellegrino non ci provate nemmeno a venire a saltare di testa in area di rigore, perché non la pigliate voi.
0: No,
1: si
0: la piglia
1: noi,
0: mai. Non
1: si
0: la
1: piglia noi
0: mai
1: questa palla.
0: Beh, senti, però c'è chi dice è un ex giocatore. Prima Paolo ci scriveva un messaggio, diceva: ah, Icardi è un ex giocatore.
1: Ne dicono, caro Fabio.

0: radio, sai quante ne dicono su in generale di cose che poi non si rivelano vere. Per me non è un ex giocatore, mi hanno detto è un ex giocatore anche Sancho, boh vabbè, sono tutti ex giocatori a quanto pare, chissà come mai, insomma fino all'altro ieri andavano come le cannonate ma all'improvviso sono diventati ex.
1: Piccola punturina sempre sui Icardi, sì. Detto che io ho una venerazione per, per il suo lavoro, soprattutto in area di rigore. Non ti inquieta un po' che l'anno scorso furono pesati forse male i gol, tanti fatti in doppia cifra, fatti da Dzeko nella sua esperienza turca?
0: Sì, però Dzeko ha 40 anni.
1: Mentre Icardi comunque ce n'ha 33.
0: 33, che per quanto possa essere non più ragazzino,
1: ma non è la stessa cosa.
0: Volendo, è ancora nei suoi scenci, anche a livello anagrafico. Da una certa un po', poi anche un singolo anno fa una differenza enorme.
1: Lo dici per esperienza personale?
0: No, lo do. Questo sì, perché poi da una certa un po' il tracollo è stato devastante, ma il problema è non tanto il tracollo, ma è quando è iniziato il tracollo, capito? Lì è tutto il problema, è iniziato troppo presto.
1: Allora, intanto un po' di messaggi. Sarebbe bello non perdere con la Roma, soprattutto per il morale, ma ci credo poco.
0: E vabbè, vedremo.
1: Chi gioca contro la Roma? Ce l'hai l'11 titolare contro la Roma?
0: No, non ce l'ho. Ti possiamo provare a immaginarlo insieme.
1: Dimmi solo dei tre attaccanti che giocano contro la Roma.
0: Beh, mi immagino Gudmundsson. Mi immagino.
1: Che resta?
0: Pellegrino.
1: Addirittura.
0: Boh. Io non so se Ken si sta allenando a 100 all'ora. Può essere, se si sta allenando a 100 all'ora gioca Ken. Se no si può provare anche Pellegrino. Quindi, e di là
1: Good.
0: E di là Mastantuono. No, aspettiamo dell'altro.
1: Aspettiamo ancora.
0: Teniamolo in ghiacciaia.
1: Senti, dicevo io che secondo me Gudmundsson sta all'esterno di sinistra come Mastantuono sta all'esterno di destra.
0: Cioè un po' adattato. Sì, vabbè, secondo me sta un po' più Mastantuono all'esterno
1: destra,
0: di destra. In questo momento non stiamo giocando gli esterni, quindi chissà che anche a Roma non si vada magari invece con Attà. Mezza punta anche lì, con un centrocampo un pelino più robusto magari, e non attacco come mezza.
1: Per reggere l'impatto della
0: Roma. Io credo che l'idea iniziale di Grosso fosse di utilizzare Attà a mezzala, poi cammin facendo si è accorto che di mezzala ne ha fin troppe, di trequartisti, giocatori offensivi ne ha pochi, e per cui ha dovuto un po' cambiare le carte. Mi immagino Attà più avanzato ancora anche a Roma.
1: Attà per me ragazzi insostituibile, ve lo dico subito, le caratteristiche che ha Attà non le vedo da nessun'altra parte. Tre soldi più Sancho,
0: tre soldi più Sancho si può fare anche così, non è mica male.
1: Io me la gioco
0: ma insomma sai, tre soldi è più una questione di cartellino, lo stipendio non credo sarebbe infinito. Sancho sì, Sancho è anche un tema di stipendio.
1: La puntorina del Bomber Viola invece è agli amici di Siena, perché è più facile che rimanga Ken alla Fiorentina che parte il Palio di Siena prima che si faccia buio. Effettivamente Palio doveva iniziare alle 19,
0: ma
1: si sa, no?
0: Schierati, dai.
1: Sì, sì, sono schierati da 55 minuti, però.
0: Non fate gli svizzeri.
1: No,
0: dai.
1: Voglio dire.
0: Anche il calcio storico non si sa mai, ecco, inizia più o meno.
1: Però più o meno.
0: Perché sei sempre in stagione, sì, si inizia più o meno alle 6:15, 6:20, ma può capitare che si vada un pelo più lunghi. Dai, non fate gli svizzeri, via, Bomber, non fallo.
1: Ma a te interessa il Palio?
0: No, zero, infatti qua. Io guardo il nostro ritorno di schermo su Quasi Ufficiale, non voglio mancare di rispetto agli amici di Siena che sicuramente ci seguono numerosi.
1: Beh,
0: ma non me
1: oggi
0: ne
1: non credo ci segua nessuno a Siena.
0: Non me ne può fregare di meno del Palio, che se lo godessero. Io sono fiorentino, non mi stanno simpatici.
1: Ah, sì,
0: No, non tanto. No. È una questione di pelle.
1: Sì,
0: no, di...
1: Ma tra i toscani ce n'è uno, Salvi.
0: Sì, ma lo faccio solo per comodità, ovvero siccome sono anche parte delle mie origini, Arezzo una parte del mio cuore, la campagna aretina, quei luoghi di confine.
1: Come Pupo, anche Arezzo.
0: Sì, io non sono proprio di Arezzo. La mia origine familiare è sul confine tosco-umbro, non so se conosci la zona Sansepolcro, città di Castello, che è di là. Citerna che è di là.
1: Si parla un ottimo italiano là.
0: No, ma lì, disastro. Però insomma mi stanno simpatici per evidenti origini, per evidenti motivazioni personali.
1: Chiudo, perché chiudi. Abbiamo parlato di attaccanti, abbiamo parlato di italiano.
0: Oh, ma questi cavalli non ci vogliono
1: stare. Partano, è 55
0: non
1: minuti
0: fermi,
1: e non vogliamo partire.
0: Cavalli. Che su, guarda lì, ma le teste.
1: Senti, sono le 19:56. Dopo aver parlato di Palio e aver fatto arrabbiare i nostri ascoltatori. Sì. ti parlo dell'ultimo argomento per farvi ad arrabbiare e poi ci congediamo.
0: Bene.
1: Abbiamo parlato di italiano. Italiano.
0: Vincenzo.
1: Avete italiano.
0: Parlato di che? Ma
1: no, abbiamo parlato dell'italiano che parlate nella tua zona, nell'Aretino, tra Arezzo e lui.
0: Ah, sì, sì.
1: No, ma Vincenzo italiano che riabbraccia Dusan Vlahovic?
0: E forse anche Nico Gonzalez. E forse allora non era così scarsa.
1: E forse Beşiktaş è una squadra forte.
0: Ma no, penso di sì. In Turchia se la giocano. Penso loro, il Gala, il Fenerbahce. Ma il campionato turco sta facendo dei passi in avanti importanti, eh.
1: Perché hanno tanti soldi.
0: Hanno tanti soldi. Alcune realtà hanno tantissimi soldi da poter spendere. Grazie anche a manovre.
1: Il governo aiuta molto lo sport.
0: Assolutamente sì.
1: Bene, quindi quanti gol fa Dusan con Vincenzo italiano?
0: Ma diversi, diversi. Nonostante italiano, perché detto vorresti dire
1: l'anno di italiano in realtà è il miglior anno realizzativo.
0: Aspetta, però ci fu
1: di
0: Brandelli che lo stappò. Cominciamo a dire è stato italiano,
1: basta.
0: Perché voi siete furbi. Voi ci avete la memoria che come vi pare a voi. Ora Vlahovic la
1: stappa gol in metà stagione.
0: Sì, fece un ottimo rendimento.
1: 17 gol in metà stagione.
0: Ma dobbiamo ancora ringraziare Cesare Prandelli. Okay. Si sono entrati 80 milioni. Mica italiano, con tutti bene, per carità. Il giocatore poi era forte, rimane per quanto mi riguarda
1: forte,
0: molto forte. E credo che insomma possa tranquillamente vincere il capocannoniere. Se la giocherà con Osimhen, con Lukaku, bella sfida. Non credo, perché se non ricordo male il coefficiente
1: turco
0: è inferiore.
1: È tanto buono, va bene, dimmi, è stato un immenso piacere.
0: No.
1: Grazie mille, ti abbiamo sottratto con la forza al tuo lavoro su tutto mercato web.
0: Di là, perché sennò sei
1: no, no, no, torna assolutamente,
0: scrivendo.
1: Torna assolutamente. Grazie mille a Dimitri Conti. Grazie mille all'ottimo Stefano Carlesi che ha guidato la parte tecnica in maniera magistrale, quasi ufficiale. Termina qua, è stato un piacere stare con voi, ci ritroviamo anche domani, sempre qua, sempre alla stessa ora, sempre con la stessa voglia di parlare di calciomercato, di Fiorentina e forse anche di Paolo di sé. No, scherzo.
0: No,
1: ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
3: è su Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Passate da un minuto le 14, martedì 18 agosto. Si è ufficialmente aperta da più o meno 24 ore la partita a scacchi per Moise Kean. Da un lato il Como, che ha formulato la sua prima offerta nella giornata di ieri, rispedita al mittente dalla Fiorentina. Ma prepariamoci, siamo alle prime battute di una partita a scacchi che inevitabilmente analizzeremo e che, come da prassi, ovviamente ha già diviso tra possibilisti per la partenza dell'attaccante e chi invece non vorrebbe vedere partire il centravanti titolare della Fiorentina. Una settimana dal esordio in campionato, due dalla chiusura del mercato. Luca Calamai, ben trovato. Due ore.
6: Ciao, ciao, buongiorno. Beh, io mi sono già espresso stamani al Caffè Nero Bollente, ribadisco
5: la notizia, ecco, già da ieri che circola, faccio brevissimo recap, primissima offerta del Como che vi abbiamo ampiamente anticipato, è arrivata ieri, 5 milioni per il prestito immediati da pagare, 25 riscatto obbligatorio, offerta alla quale la Fiorentina ha risposto picche, lo ha considerata letteralmente non congrua, per quel che ho capito, hanno rispedito al questa offerta e adesso bisogna vedere che cosa succede, perché il pallone è nella metà campo Comasca
6: e vorrei vedere che non è congruo, allora no, vi ripropongo il mio pensiero di stamani, perché qualcosina non mi torna di questa storia, lo dico e lo sapete perché non mi torna, perché ribadendo la totale fiducia in Paratici sono convinto che dietro ci sono tante cose che io non so. Se la devo leggere così non mi torna, non mi torna, perché siamo al 17 di agosto, perché qui non si discute se cambio Brescianini con un altro, ma guardate, vo più alto, qui non si discute va via Fagioli e prendo Tosved.
5: È un cambio, ma
6: Fagioli,
5: non così grosso,
6: però
5: dici.
6: Posso capire che magari può essere nel ruolo che fa Fagioli, ho già coperto lo posso, no, qui si discute una figura che è centrale nel progetto della Fiorentina. Cioè non è che se va via Kench e Pellegrino, no, Pellegrino, ragazzi, Pellegrino non è il, non può fare ancora il vice Ken, poi magari fra due anni sarà anche più forte, ma oggi Pellegrino è l'alternativa a Ken o il giocatore che può giocare con Ken, ma Ken è un'altra musica, è un'altra storia. Allora oggi 17 d'agosto non sono davanti a un ragionamento da che mi offrono 70 milioni, mi offrono 70 milioni, sì. Cioè qui da come è raccontata, e qui vorrei che la Fiorentina però fosse più chiara, non per Tommaso Loreto o per Luca Calmai, ma per la gente, perché per come viene raccontata a 30 no, a 40 si parla.
5: Sai il fatto che hai ragione,
6: no, ma se è così
5: ti spiego la genesi, perché ieri arriva questa benedetta offerta, la percezione non è stata non se ne parla nemmeno perché Ken è intoccabile, è la base, poi loro ce l'avevano già detto, in effetti guardate il nostro centravanti è il numero 9, ma se arriva un'offerta importante, e questo te lo conferma il fatto che la Fiorentina ad oggi considera non congrua quella da 25 più 5, ma per quel che intuiamo da 40 in su ci sta
6: perché
5: di parlare.
6: Non congrua, ragazzi, cioè per le aspettative che posso avere io, clausola rescissoria a 62 milioni, ti offrono 30 milioni, non è non congrua, è
5: quasi ridicola, quasi offensiva.
6: Allora io dico, per come è raccontata, poi se la Fiorentina ha una verità diversa ce lo dica, perché fa, ci aiuta a capire. Se la differenza è 10 milioni, cioè io il 17 di agosto rimetto in discussione un progetto tecnico per 10 milioni? Ma anche no, ma anche
5: 10
6: no,
5: più 5 di bonus?
6: Faccio fatica ora, 20. Perché 50 milioni è già diverso, perché io a 50 milioni posso andare a pigliare un giocatore a 50 milioni, ragazzi, è un'altra roba, 50 milioni su 50 milioni, no? Ecco, ma ecco, adesso un'offerta di quelle ti fanno ridere, di quelle che sono in, straordinarie, perché non è, dice, ma Paratici è bravo, ma non Paratici è bravo, Paratici è un fenomeno, ma io vado a smontare una squadra che dà l'idea di funzionare, Ken è entrato, boom goal,
5: l'ultimo dettaglio
6: è tutto questo.
5: L'ultimo dettaglio è ovviamente, l'ho scritto stanotte, legato anche ai tempi, nel senso che è il 18 di agosto, quindi poi se il Como vuole rilanciare è libero di farlo, ma per come l'ho capita se ne parla ora, perché poi già tra 3-4 giorni non è, è più per difficile non... andare a cercare l'alternativa.
6: Io ti dico...
5: sui quotidiani abbiamo visto quella a Pinamonti, c'è lo spauracchio Lucca, spauracchio nel senso che non so quanti oggi accoglierebbero volentieri Lucca,
6: ma Lucca non ne voglio
5: e nemmeno
6: parlare,
5: Pinamonti,
6: no.
5: Immagino.
6: Allora, o c'è un qualcosa che la Fiorentina non si fida di Ken, ma è, o c'è, ma gli ha dato la maglia numero 9 ieri l'altro, o c'è Ken che vuole andare, ma Ken, ragazzi, no, noi non abbiamo, se voi avete un'indicazione che Ken vuole andare via ditecelo,
5: no,
6: ma
5: cioè,
6: noi non ci abbiamo,
5: cioè, quella un po' datata
6: segnale.
5: Che mi ricorda Gianmarco che ci ha rimandato lo screenshot, ti ricordi quelle mani congiunte,
6: sì,
5: del fratello,
6: sì,
5: quando uscì la primissima notizia, era il 21 luglio più o meno, quello è stato l'unico segnale,
6: sì, insomma ragazzi ci vuole la traduzione.
5: Sì, certo.
6: Cioè, non mi risulta, cioè, per come lotta Ken, per come gioca Ken, per come si allena Ken, non vedo niente di uno che vuole andare via, o almeno no, di uno che è ossessionato dall'idea di andare. A me così, ragazzi, io ve lo dico francamente, ma questo è il mio parere, io ma nemmeno a 40 milioni io do via il 17 d'agosto, a meno che Paratici non sia talmente bravo e talmente pronto che va via Ken e me ne porta uno più bravo, o comunque, guardate, io mi accontento uno bravo come Ken. Ken è centravanti alla nazionale, cioè non è uno che lo troviamo a giocare nei campetti a Tordei dei Bar.
5: Siccome già tanti lo hanno scritto, rispondimi secco, Maurito Icardi,
6: no,
5: lo accoglie.
6: No,
5: peccato.
6: No. Allora, no.
5: Io lo piglio.
6: No.
5: Icardi
6: no,
5: Pellegrino, no. Forse ci penso. No.
6: Ma il Como, allora, noi abbiamo stima del Como, no,
5: sì.
6: Tommaso? Pensiamo che Fabregas sia uno bravo, giusto?
5: Sì.
6: Ecco. Allora, il Como è una nostra competitor. Cioè, noi diamo al nostro competitor centravanti a nazionale. Ma se mi danno 50 milioni, forse, ma qui 30 no, 40 sì, rimetto in discussione un'idea di calcio, boh, non lo so. Allora, 348 7513 933, invece a me e Tommaso Loretto interessano tantissimo i vostri pareri, per cui scriveteci audio per scritti, voi è un'operazione che fareste, a che cifra fareste, in cambio di quale contropartita tecnica, non parlare di Lucca, perché Lucca, ragazzi, sarebbe un qualcosa
5: Maurito
6: che non
5: torna.
6: Maurito Icardi è un mio parere, però oggettivamente è un grande centravanti, cioè Lucca ti dio lascia
5: no,
6: perdere.
5: Lucca no, però Icardi è argentino come Pellegrino, magari fa un po' da chioccia.
6: Quindi saremo due ore in compagnia degli amici Lady Radio, per cui per loro il 3925727775. Vi ricordo che alle 3 ci collegheremo col Viola Park, perché ci sarà la conferenza di João Mario, che ti devo dire, Tommaso, a me ha stupito in positivo. Io avevo molte più perplessità, invece è entrato molto bene, ma può iniziare palla al centro nel periodo di mercato senza chi si compra Flash.
7: Chi si compra Flash?
8: Nel nostro appuntamento di oggi ripartiamo dalla situazione di Moise Kean, che, come vi raccontavamo nelle scorse settimane, era ed è rimasto nel mirino del Como, il quale Como nella giornata di ieri è uscito ufficialmente allo scoperto con la prima proposta concreta alla Fiorentina per il prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 25. La Fiorentina ha rifiutato questa proposta considerandola troppo bassa, in quanto il prezzo del cartellino di Kean è di almeno 40 milioni di euro. Ciò non toglie che nei prossimi giorni il Como possa rilanciare, anche se sottolineiamo, Kean non sta facendo alcuna pressione per andare via, anche se sarebbe allettato certamente dalla Champions League e dalla stima profonda di Cesc Fabregas, che a quanto sappiamo ha riflettuto attentamente nelle scorse settimane su questa possibilità assieme alla sua dirigenza. Sta di fatto che la Fiorentina dovrebbe nel caso sostituire Kean, e quindi il tempo stringe, sarà determinante, non si aspetterà all'infinito. I Viola stanno vagliando due ipotesi su tutte: una è Lorenzo Lucca del Napoli, che costerebbe 25-30 milioni, l'altra invece è Andrea Pinamonti del Sassuolo, che piace molto a Fabio Grosso e soprattutto costerebbe un po' meno, più o meno 15 milioni, anche perché il suo contratto scadrà il prossimo anno, nel 2027, ma c'è un'opzione per il 2028. Oltretutto ieri il tecnico neroverde Aquilani ha dichiarato che ci sono due giocatori in particolare che hanno chiesto la cessione: uno è Pinamonti e l'altro è Tosved. Ricordiamo che Tosved rimane nel mirino della Fiorentina, anche se la dirigenza viola sta cercando un profilo con altre caratteristiche per la mediana, diciamo più di contenimento, di copertura, di amministrazione, ma Torsved va tenuto assolutamente d'occhio, perché ci risulta che tutto questo abbia anche una bozza d'accordo con la Fiorentina. Sempre in casa Sassuolo si guarda per l'esterno, perché piace l'Orienté, e da tenere d'occhio anche Sule della Roma. I giallorossi potrebbero decidere di cederlo, anche perché non è la seconda, addirittura la terza scelta in attacco. Davanti a lui ci sono Hendrik, Dybala, e il giocatore vorrebbe andare via. La Roma lo valuterebbe più o meno 35 milioni, che è una cifra molto alta, ma si potrebbe fare magari in prestito con opzione. Chiudiamo con Fortini: su di lui nelle scorse ore si è inserito l'Al City, che incontrerebbe peraltro i favori del giocatore, che però è in scadenza il prossimo anno, e la proposta è quella del prestito con diritto. Quindi cosa deve succedere? Che il giocatore rinnovi fino al 2028, per poi appunto andare in prestito, come dicevamo, con diritto di riscatto a 9 milioni di euro. La Fiorentina sta trattando con Fortini appunto questo rinnovo, c'è un attimo di stallo sulle cifre, però insomma la cosa dovrebbe andare a buon fine. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
5: Ed è un po' la novità di mattinata, questo tentativo di accelerazione dell'Al City per Fortini, che sta valutando il trasferimento oltre manica. Lui poi è sempre stato un grande amante del calcio inglese, come giustamente spiegava Niccolò, bisogna ritoccare il discorso contrattuale, ma è una questione abbastanza avviata, per come l'ho capita, questa di Fortini. Dopodiché ho visto qua e là in mattinata anche il ritorno, invece un po' ti fanno recuperare il sorriso, però vedo che è tornato un po' di rumors su Sule, che so che a te ti piace tanto.
6: Mi piace tanto.
5: Qua e là ho visto di nuovo il nome,
6: cioè pensare di sostituire Kean con Pinamonti o Lucca, ragazzi, dice ma c'è Pellegrino, sì, quindi si ritorna al principio continua ad avere in partenza di sicuro il grande bomber. Il 17 d'agosto rismontiamo tutto questo. Poi, se giochi con Pellegrino, hai bisogno di fargli cross, quindi devi andare a prendere gli esterni che fanno i cross. Ma se fai gli esterni che fanno cross, allora come fai a far giocare Mastantuono?
5: Io in un angolo della mia testa immagino Paratici con due fogli, il piano A e il piano B. Quindi io resto comunque abbastanza ottimista / fiducioso. Certo, a 30 lo svendi Ken, ma per me Paratici un'idea del piano B per liberarlo a 40-45 ce l'ha. Certo, bisogna che il Como faccia i suoi passetti, perché 30 è chiaramente...
6: E poi vediamo chi arriva,
5: E poi
6: perché oggi noi conosciamo lì pregi e difetti di Ken, vediamo chi arriva, perché poi dipende da chi arriva, che se no, se ci limitiamo a fare fuori Ken dentro Pellegrino, per me Fiorentina non ci guadagna oggi, nel tempo forse, ma oggi sicuramente non ci guadagna. Questo è quello che è una riflessione, non lo so. Oggi per me è molto tardi questa vicenda di Ken. Ripeto, smitizziamo, perché io leggo i social, è lui che se ne vuole andare. Non è vero, no. Almeno a noi non risulta questo. No. Quindi o voi avete una dichiarazione,
5: non risulta
6: di
5: nemmeno anche abbia detto guardate scordatevi che vada a Como, diciamo che la palla è tra i piedi di Paratici, lui si adegua
6: e noi non sappiamo che non ci risulta, Tommaso Reza ha parlato anche oggi con la Fiorentina, non ci risulta che la Fiorentina considera Ken in via di cessione.
5: Ah, questo no.
6: E continua a ribadire il principio, che è il principio che ormai ci accompagna da quanto, Tommaso, da una decina di giorni, quando dissero che Henry
5: sì,
6: e gli danno la numero 9. Non lo so, io, ma sarà che mi piace come sta nascendo questa squadra, che ogni variazione sul tema mi lascia un po' perplesso, però lo ribadisco perché sennò sarei contraddittorio. Io ho grande fiducia a Paratici, quindi se Paratici fa questa operazione vorrà dire che lui ha in testa un punto d'arrivo ovviamente diverso, ha in testa il grande nome da acquistare, ha in testa la voglia comunque di non abbassare il livello. Va bene, allora, mentre la grande Sara in regia sta cercando di te hai già qualche indicazione?
5: Sto vedendo 30 milioni più Morata e due attaccanti che farebbero crescere ed esplodere Pellegrino, oltre ai Cardi, no, come eventuale risposta al Como la propone Frank. Pesco a caso invece Ken è il centravanti della nazionale, il Como è comunque una nostra concorrente di classifica, per non meno di 50 milioni tutti e subito, altrimenti al 18 di agosto rischiamo solo di rimanere fregati.
6: Vorrei chiedere a Sara e regia se ci sono degli audio legati alla vicenda Ken. Continuate a scriverci 348 7513 933. La domanda è: rinuncereste a Ken per 35-40 milioni? Eventualmente quale giocatore vorreste al suo posto? Quale attaccante? No, oggi siamo al 17 d'agosto, è troppo tardi per trovare opzioni. Per gli ascoltatori di Lady Radio ricordo il 3925727775, se volete parlare con Tommaso Loreto e sottoscritto 0557711171. Sentiamo qualche audio.
9: Ragazzi, che tecnicamente è molto scarso, non riesce nemmeno a stoppare un pallone, se trova l'annata buona che i tiri gli piccano a dritto e allora fa gol, altrimenti tira tutti sbilenchi, cioè è un azzardo all'otto sapere se Ken riesce andando un po' a cifra o no. Io per una cifra congrua lo venderei tranquillamente.
10: Buongiorno ragazzi, allora io quello che voglio dire lo ripeto da giorni: se si vuole fare un passo indietro vendiamo Ken, altrimenti io tutta la vita Moise Ken. Poi per quanto riguarda Sancho, visto che Paratici è bravo a tenere a freno certi giocatori un po' esuberanti, ma voi che dite, potrebbe venire a Firenze, visto che ho sentito delle voci? Walter da Roma.
11: Però ragazzi, non sono d'accordo con quanto dice Luca, perché vendessero Ken a 40 più 5, quello che è, non sarebbe un rimettere in discussione un progetto o altro. Semplicemente hanno sempre pensato di venderlo, nel caso hanno solo aspettato il momento giusto per venderlo, l'hanno venduto, e tant'è che immagino che non si faranno trovare impreparati, quindi non è un rimettere in discussione nulla. Fosse stato incedibile e venduto per 60 milioni, allora lì sì, sarebbe un rimettere in discussione, ma 40 milioni non rimette in discussione niente, probabilmente era già nell'ottica delle idee di cederlo, almeno così la vedo io. Nicola da Bari.
12: Ciao Nicola, grazie del tuo intervento, ma e portiamo dentro il dibattito un grande uomo di calcio, un grande direttore, quindi saluto Malù Pasincato. Ciao Malù.
13: Buon pomeriggio a tutti quanti.
12: E che, come la vedi questa vicenda di Ken, Malù?
13: La vedo che rimanga a Firenze, dunque spero che sia giusto questi diciamo queste cose che fanno parte del mercato, dove una squadra dimostra interesse per un giocatore, ma penso che lui e il suo entourage abbiano capito che la Fiorentina ha un grande progetto, come al suo progetto la Fiorentina altrettanto sta al suo, e è proprio quest'anno che deve essere il suo anno. Secondo me è giusto come idea continuare alla Fiorentina. Poi se arrivano delle offerte,
12: ecco, io ti chiedo a te,
5: tanto è tutto lì,
12: a te proprio, ripeto, direttore
5: TDS,
12: direttore,
5: sì, che prezzo
12: che
5: fai?
12: Sei direttore della Fiorentina, conosci tutto, quindi sai tutte le dinamiche della Fiorentina, qual è la cifra che ti farebbe vacillare?
13: 70 milioni. 70. 50 più bonus,
12: 50 più
13: 70
12: bonus.
13: Milioni. Ieri Milan ha preso Diego Moreira dallo Strasburgo, e tra una cosa e l'altra viene quasi a costare 70 milioni.
5: Quindi Malù, 40 più 5 è troppo poco, 45?
13: Sì, se devo liberarmi dell'attaccante avanzato italiana, non lo libera con leggero, mi libera a sfondi milioni. 40 più bonus non è una cifra bassa per il valore del giocatore, per l'importanza specifica che c'ha il giocatore. Dunque più 60, normale che uno 60 è una cifra già diversa e si può vacillare, ma 40, e ripeto, bisogna essere lì per capire.
12: Certo,
13: c'è la volontà,
12: certo,
13: del giocatore, una cosa, ma se non c'è la volontà del giocatore, nel senso che fa piacere, perché quando una squadra ti vuole comprare, ti mette dei soldi, fa sempre piacere, ma è stato di stima importante. Però dopo il mercato che ha fatto la Fiorentina, che ripeto, la colloco forse quella che ha fatto il miglior mercato ed è quella, vedo quelle candidate a fare un campionato importante, io non andrei via.
12: No, ma ripeto, non c'è un segnale da Ken in questa direzione, anche se, lo ripeto, il Como può mettere sul piatto la Champions, però ragazzi, qui è cambiato il mondo, ma con il progetto che ha Paratici, io prima di lasciare Firenze voglio qualcosa di solido. Ecco, quello che mi stupisce,
6: qui c'è un'incognita, è il discorso tibia barra caviglia, io tengo in piedi anche quel discorso,
12: sì,
6: lì,
12: però
6: non
12: allora
6: sappiamo che,
12: esatto,
6: valutazioni,
12: però te fai una riflessione corretta, Tommaso, che però suona come una valutazione non straordinaria dei dirigenti del Como, cioè che non ha giocato,
6: sai,
12: lo sanno tutti,
6: ricordiamo,
12: cioè,
6: che loro però hanno
12: una
6: bisogno
12: misteriosa,
6: loro hanno bisogno dell'italiano cresciuto nel calcio italiano, cioè Ken è perfetto proprio il tassello,
12: so, però se il problema
6: per le liste,
12: cioè, voglio dire, non è che
6: no, me lo domando, perché quell'argomento lì è sempre sospeso, nessuno ne parla. Lui ha giocato 90 minuti col Benevento e l'ho visto parecchio bene.
12: Hai detto, ha fatto un gol bellissimo che ti ha lasciato,
6: esatto,
12: bocca aperta,
6: alla Ibra, però quella storia c'è,
12: e c'era. Se c'è, però c'è anche per il Como, cioè il Como ovviamente prenderebbe tutte le garanzie del caso, immagino, per quello che possano essere delle garanzie. Ecco, ma io invece ti chiedo, Malù, il Como, noi abbiamo un'immagine del Como di una società che quando vuole qualcuno lo prende. Ecco, la titubanza di andare oltre una certa cifra è legata al riferimento che faceva Tommaso Loreto, cioè al fatto di prendere un giocatore che ha fatto un anno straordinario due anni fa, l'anno scorso è ritornato con dei problemi, oppure più di tanto non possono spendere nemmeno loro?
13: No, ma secondo me dovranno da offrire la Champions League, hanno soldi, ok? Non è che se vogliono arrivare a 60, poi anche 60 cambia la potenza di fuoco che c'ha la formazione della IAM. Milano è proprio una delle famiglie più ricche del mondo, dunque non sono 20 milioni in più e meno secondo me. Loro ci provano, che comunque offrono la Champions e magari quello può far pensare, però non sai quest'anno che campionato farà il Pop. Per me farà un ottimo campionato, non so se come quello passato. Alla Fiorentina c'è proprio un progetto nuovo e tu che sei arrivato 2 anni fa, primo anno bene, secondo anno è così così per varie problematiche, è brutto che al terzo anno, se c'è la possibilità di creare qualcosa di importante, tu che potresti essere il primo di questo progetto vai via. Secondo me è un po' quello. Io posso dire rimanere a Firenze e vorrei vincere con la Fiorentina, vincere con la Fiorentina vorrebbe dire qualificarsi con la Champions o con la Fiorentina, meritarmela sul campo e io che a suon di gol fare la differenza, cioè io ragionerei così.
12: No, e tra l'altro ricordiamo, parliamo di un giocatore che è del 2000, quindi ha 26 anni, non è un giocatore che va a caccia dell'ultimo disperato contratto. Ti chiedo la tua valutazione su Pellegrino, perché l'altra Vox Populi, perché noi purtroppo ragioniamo anche su quello che arriva, non è che io almeno non ho indicazioni chiare e certe, è che è mai in fondo il titolare Pellegrino, ma io credo, con tutta la stima che raccolgo nei confronti di Pellegrino, insomma, se io ho davanti Pellegrino e Ken, io faccio a Ken. Non so che ne pensi te.
13: Titolare è Ken, ma devi, come dico sempre, avere un'alternativa, possibilmente non uguale a Ken, ma con un'altra morfologia fisica, diciamo un giocatore di stazza, e quello è Pellegrino. Dunque ci può stare, ma non davanti a lui, nel senso che il titolare assolutamente, se sta bene, io dico che se sta bene l'attaccante italiano più forte che abbiamo,
12: non c'è dubbio. Dunque, non c'è dubbio,
13: non bisogna sempre ogni volta stare a discutere su questo. Beh, è solo una questione di capire qual è la sua volontà, ma quello lo capirà la società, lo capirà Paratici, tutto il suo staff con l'entourage del giocatore, e lui in questa nuova Fiorentina come si sente.
12: Senti Malù, ti chiediamo se puoi restare con noi ancora qualche minuto, se possibile anticipiamo la pausa, vi ricordo siamo anche con gli amici e gli ascoltatori di Lady Radio, quindi i nostri registi hanno doppio lavoro per trovare i giusti equilibri, ma insomma perché vorremmo parlare di Fortini, di Ulai, insomma abbiamo mille temi. Intanto continuate a scriverci al 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa e siamo ancora con voi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
5: Ripartiamo al volo, le note audio le sentiamo tra pochissimo, ma eravamo nel bel mezzo di riflessioni di mercato con Malù Pasincatu, aggiungendo un dettaglio, ce lo scrivono molti ascoltatori, che è chiaro che poi c'è anche il peso dell'ingaggio di Ken. Ora, per quel che respiriamo, non è che la Fiorentina dica che ha assoluto bisogno di vendere, incassare, abbassare in monte ingaggi. Però è chiaro che se trovi una quadra sulla valutazione del cartellino, avere uno stipendio da 4 milioni e mezzo in meno non è un brutto affare per i Viola. So cosa, che quanto può pesare anche questa valutazione. Di certo, Malù, il fatto che il Como sia partito da 30, secondo me comunque anticipa un rilancio, possono immaginarlo, no? Partono bassi e magari vanno più in alto.
13: Ma possono fare il rilancio finché vogliono, dipende dalla volontà del giocatore. Io penso che in questa situazione è l'unico che ha praticamente l'ultima decisione, perché comunque se va dal club e dice voglio andare al Como, il club comunque in qualche modo vedrà un messaggio che magari fino adesso non ha mai ottenuto dal giocatore, perché se il giocatore non ti manifesta la volontà di uscire, tu il rilancio del Como lo tiri sul tavolo, non c'è problema.
6: Certo, certo.
13: Bisogna capire questo. L'unica cosa, secondo me, già fin da quest'estate che si vocifera un probabile addio, io non sono così, l'ho visto anche coinvolto nella partita di Coppa Italia, festeggiata alla sua maniera, e dunque secondo me sa che a Firenze, con un'altra stagione importante come la prima, anche meglio, tutta la piazza è con lui, oramai in qualche modo c'è un feeling che è nato dal primo giorno, lui deve sentirsi la star, il giocatore diciamo più determinante della squadra, lo deve dimostrare sul campo, e avendo già un ingaggio importante bisognerà solo appunto trovare la quadra mentale, in modo che non si parli più di mercato e lui sia concentrato per fare un'ottima stagione alla Fiorentina.
6: Malù, chiuderei la parte legata a Ken, poi ti abbiamo ancora un paio di domande da fare, con i nomi che circolano come alternative, si va da Icardi a Zirzé, che ne pensi?
13: Ma Icardi è un nome che sta girando un po' per tutte le stagioni, si parla anche in casa Lazio e tutto. Alternative uno può valutare, però il titolare è lui, oggi Icardi, con tutto il rispetto per la sua carriera, non sarebbe il titolarissimo alla Fiorentina. E dunque
6: esatto.
13: Bisogna sempre partire con chi è il titolare. Poi le alternative importanti ci vogliono, perché è una stagione di rinascita, una stagione in cui assolutamente non devi vivere minimamente quello che hai vissuto l'anno scorso. Servono giocatori anche d'esperienza, giocatori che nei momenti di difficoltà possono dare respiro ai titolari, e loro allo stesso tempo sono giocatori di un pedigree di massima affidabilità.
6: Bene, senti Malù, sono rimasto, perché in realtà i tifosi su questo sono anche divisi, sono rimasto sorpreso da vedere Ulai in panchina nella prima gara vera. Sai, gli amichevoli sono gli amichevoli, poi quando giochi la gara da dentro e fuori l'allenatore mette quelli che a lui danno più sicurezza e più affidabilità. Anche se ti aspettavi Ulai titolare, è un passaggio perché ancora lui deve calarsi nel gioco della Fiorentina?
13: Guarda, anche se un calcio vero è sempre calcio d'estate, perché comunque Coppa Italia sì, è una coppa importante, ma penso che un allenatore sa benissimo come in qualche modo far ruotare i giocatori che ha a disposizione, e se tu in un momento hai a disposizione diversi giocatori che stanno in forma tutti, puoi anche fare delle rotazioni, magari tra virgolette l'ultimo arrivato è quello che magari a livello tattico deve apprendere qualcosina di diverso rispetto a dove è arrivato, magari parte in panchina, ma un giocatore che parte titolare, parte in panchina, quando entra ti fa sempre vedere che sta
6: bene, qua è entrato benissimo Ulai, guarda,
13: a quel brio, a quell'effervescenza, non ha paura della giocata, ha personalità, vuole la palla e a volte rischia anche un po' la giocata, ma fa parte della sua personalità, e dunque assolutamente. Io dico sempre una cosa: l'abbondanza non è la diminuzione per l'allenatore, qualcosa che.
6: No, l'importante è che il ragazzo le prenda bene, no? Queste cose. Ma mi sembra un ragazzo sereno, no? Questo.
13: Ma sicuramente siamo all'inizio del campionato, e il vero banco è lunghissimo, e potrà anche. Cioè, oggi nel calcio moderno, io dico sempre ai giocatori, partire titolari non è sinonimo di finire la partita con un bel voto, non è sinonimo di essere titolare, perché con i 5 cambi basta che sbagli la prima mezz'ora del primo tempo, al 15esimo, al 16esimo del secondo sei già fuori, dunque alla fine è come tu entri e come tu ti poni. E poi a centrocampo la Fiorentina, come si dice in gergo, ha tanta roba, perché comunque è un duo che non se ne parla perché è già lì, però giustamente vuole dire la sua. Fagioli, Ulai, Attà, cioè io veramente non, all'imbarazzo della scelta grosso, e questo è una bella cosa. Perché? Perché c'ha una mediana di giocatori forti e relativamente giovani che veramente possono costruire un blocco che può durare per 2 o 3 anni consecutivi e creare qualcosa di importante. Perché le squadre poi che fanno qualcosa, tutto parte da un blocco, e se tu c'hai un centrocampo del genere, non so quanti nel campionato italiano hanno quel centrocampo così.
5: Malu, per chiudere, perché sei un profondo conoscitore del mercato europeo, ti giro la domanda di Gabriele. Lo immagino magari come attaccante che possa essere considerato dalla Fiorentina se partisse Ken. Lo conosci William Osula del Newcastle, che peraltro, insomma, valutazione vicina ai 30 milioni di euro, un danese di 1,90 m, 23 anni.
13: Sì, giocatore che ha una grossa stazza, bravo a attaccare gli spazi, forte nel gioco aereo, però
5: dalla Premier è sempre dura, immaginare.
13: Sì, dico, dalla Premier è sempre dura, e dico, finire a sostituire che non è facile, perché c'è, cioè, come andare fatti debite proporzioni, come chi deve andare al sito a sostituire Holland. Cioè, quando tu sei un top, è difficile trovare chi ti va a sostituire, cioè, sì, e dunque non può venire uno, diciamo, di belle speranze o di buone speranze, deve avere un giocatore confermato, e in questo anche lo stesso Pellegrino non è un giocatore già confermato, è un giocatore che ha fatto vedere delle cose interessanti a Parma, ma non è ancora un giocatore, diciamo, affermato, che dici, certo, io con lui posso dormire sonni tranquilli, nel senso che è un giocatore che ha diciamo parecchi campionati sulle spalle, lui mi ha dimostrato continuità. Quello che c'ha Ken, per l'età e per il fatto che ha cominciato a giocare da giovanissimo, è questo che si porta alle spalle. Oggi, come dice Luca, lo vediamo un giocatore che sembra quasi un vecchietto, ma 26 anni, esatto. Ma se poi esplodi nel calcio a 16 anni, quando 10 anni dopo ne hai 26, è normale che ti vediamo, diciamo, un giovane vecchio, come li chiamo io.
5: Ma una risposta secca, sì, no, non lo so. Sancho lo prenderesti?
13: Guardo quello che c'è in giro, se poi non c'è niente ci faccio un pensiero.
5: Grande, questa è la saggezza dell'uomo di calcio. Grazie a Malu.
12: Grazie Malu.
13: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie a tutti voi.
5: Allora, ripartiremo dagli audio 348-7513-933 per gli ascoltatori di Radio 3925-727775. Siamo sempre in attesa della conferenza stampa di Joao Mario.
12: Se no c'è
5: audio.
12: Anche Tel del Tottenham.
14: Buon pomeriggio, Paratici, un fenomeno, ha rivoltato la squadra, applaudita allo stadio, e poi Calamaico a fa' polemica. Lo saprà Paratici, lo saprà Grosso, che vedano tutti i giorni Ken, no? L'offerta è arrivata ora e loro si erano già preparati, cercando il giocatore di Bologna, prendendo Pellegrino. Diamo fiducia alla società che finalmente inizia a fare calcio.
15: Ciao Luca, ciao Tolo. Io dico che, nonostante il comportamento di Ken discutibile, la paura dell'infortunio, della patologia, eccetera, io il 17 d'agosto lo do mai via a Ken, perché sennò vanificherei tutta la campagna acquisti fatta fino ad oggi. Forza Viola.
16: Ma guarda, Calamai, non è che Ken si deve dire o deve far vedere che ne può andare via, cioè lui do gioca, a lui non gliene frega nulla, a lui basta a fine mese riscuotere soldi, deve riscuotere, poi lui il campo, ok, ma non è la cosa primaria, cioè non è l'unico obiettivo che ha lui, quindi lui in do gioca, basta riscuote, poi a Como andrebbe a giocare anche la Champions, quindi non è un giocatore vecchio stile che gli batti il cuore, lui gli batti il cuore quando vede determinate cose.
17: Vede Ken fare gol in un'altra squadra, perché se va in Como diventa il capocannoniere, io ve lo dico, Ken non va mandato via, cioè al alternative, poi fra una settimana si inizia il campionato, quali sono? Non ce ne sono. Niente, dai, Ken deve rimanere in Fiorentina, punto e basta.
18: Ciao Luca, ciao Tommaso. Ken non è un giocatore da 50 milioni e non te li daranno mai 50 milioni, nessuno. L'unico che ti possa andare è negli Emirati Arabi, ma lui non ci può andare, giustamente, perché non è grullo. Ma poi il discorso, secondo me, non è che Ken vuole andare via, è la Fiorentina che lo vuole dar via. Che come hanno speso, hanno speso un monte di soldi e ne devono spendere altri, è l'unico giocatore che ti fa rientrare di qualche cosa. E la società gli avrà detto di sicuro: intanto compra, però tu devi anche rivendere. E di vendite, e non ce ne state tante, perché come vi dite voi, se non mi sbaglio, sono quanti siamo? 15? 17 milioni di entrati? Quindi no, è l'unico 30, giocatore che può far cazzo.
12: 30.
18: E questo è il discorso, secondo me. Ciao a tutte e due, Fede.
16: Riccardi di 10 anni fa, volentieri. Riccardi di ora, ma manco morto. E poi per meno di 50, 55, forse anche 60 milioni, io gli direi: comunque, presentate nemmeno.
12: Allora, grazie.
5: Però
12: grazie.
5: Vedete,
12: sì, grazie a tutti i pareri.
5: La Fiorentina, poi questo c'è... meno di 50, 60, non vi presentate nemmeno, non l'ha fatto filtrare. Tant'è vero, io nell'intervento di Fede un po' di verità ce la respiro,
12: che lo vogliono provare,
5: che la Fiorentina tutto sommato
12: magari hanno loro,
5: se c'è possibilità lo lascia partire, chiaro, non a 30. E poi tra poco usciremo anche su Firenze Viola, giustamente una cosa, capisco che la Fiorentina sia intransigente, possibilmente tutti e subito, e comunque riscatto obbligatorio senza condizioni, cioè niente che...
12: Capito? Comunque dico grazie a tutti voi, questa è Radio Firenze Viola, darvi la possibilità di esprimere i vostri pareri sulle cose.
5: Ora poi c'è uno anche il che sondaggio giudica, sul sito,
12: poi ce n'è uno che l'unica cosa gli interessa è giudicare quello che dico io, e tra l'altro dicendo delle cose che non sono vere, perché io non critico nessuno, vi ripeto,
5: però sto pensa dicendo, che è bello, passa le sue giornate ad ascoltare
12: lui, la sua, lui giudica me, ma per carità, è un onore troppo grande che mi dai.
5: Tutti i giorni deve
12: sentire.
5: Ma
12: qual è il tuo parere su Ken?
5: Non ce l'ha.
12: Qual è il tuo parere su Pellegrini? Questa non interessa. No, che tu dica che io critico, non è vero. Ho iniziato dicendo che ho totale fiducia a Paratici.
5: Sì,
12: perché voi ormai siete veramente pochi quelli che vivete solo per parlare degli altri, non per esprimere i vostri pareri. Abbiate il coraggio di esprimere i vostri pareri, o se non ne avete, ragazzi, si può anche sta zitti. Allora,
5: l'altra parte del campo di questa partita, esatto, perché da un lato la Fiorentina, dall'altro il Como, che ha formulato l'offerta ieri. Ritroviamo Luca Bianchi, Win Cantù, esperto anche delle vicende non solo cestistiche ma anche pallonare intorno al lago. Ciao Luca, buon pomeriggio.
19: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito, è un piacere tornare subito qui da voi. Grazie.
5: Allora, avevamo detto, prima o poi da Como formuleranno un'offerta, per la verità siamo stati un po' parecchio in attesa, sì. Io ieri un pochino, almeno è stata una liberazione, dopo tanto parlare si è arrivati a una prima offerta, che però, ecco, ti assicuro, qui a Firenze abbiamo capito tutti che per la Fiorentina è troppo troppo bassa, quindi la domanda è scontata: il Como è partito basso, pronto a rialzare, o sarà mica un bluff per tenere sereno Fabregas e poi magari gli cercano altro tipo dell'app?
19: Ma allora, la percezione, oltre che a Firenze anche a Como, che l'offerta sia stata molto bassa, probabilmente un'offerta proprio di partenza per sondare il terreno. Chiaro che un prestito oneroso da 5 milioni più obbligo, che per carità è un obbligo di riscatto, ma da solo 25 per un totale di 30 per un giocatore come Ken, che a mio modo di vedere probabilmente vale almeno 5 se non 10 milioni in più, è chiaro che a Como, insomma, siano partiti probabilmente con la mano leggera. Poi l'idea è sicuramente quella di investire ancora, perché il Como ritiene Ken una priorità. Fabregas lo ha messo in cima alla sua lista dei desideri per la sua punta titolare, che insomma Como l'anno scorso si è puntato tanto su Morata, ma sotto gli occhi di tutti grande delusione della scorsa stagione è stato Alvaro Morata, di conseguenza ovviamente Ken rappresenterebbe un salto di qualità, forse il definitivo salto di qualità per una squadra che quest'anno affronterà per la prima volta una competizione europea e parte la porta principale, e bisogna presentarsi con un attaccante che possa fare la differenza. Tra l'altro a Como Ken ha già segnato nella scorsa stagione, una delle pochissime partite nel quale il Como è uscito sconfitto dalle sue mura amiche, è venuto contro la Fiorentina e Ken è stato grande protagonista di quella partita, quindi è probabile che la scintilla Fabregas Ken sia stata innescata anche da quella partita. Quindi sicuramente il Como farà un investimento per Ken, o riproverà a convincere la Fiorentina, probabilmente alzando un po' il tiro. Sappiamo che insomma le risorse al Como non mancano, chiaro che tra l'avere le risorse, fare un'offerta e poi convincere la società e il giocatore, chiaramente ce ne passa. Però come sentivo parlare prima da parte vostra, da parte dell'ospite in precedenza, è chiaro che il Como può offrire una Champions League immediata a Ken, e la Champions Ken non la disputa dalla stagione 21-22, correggetemi se sbaglio, con la maglia della Juventus. Di conseguenza tornare nella principale competizione europea per lui sicuramente può essere un incentivo importante. Chiaro anche che la Fiorentina può provare a convincerlo per dire che comunque col mercato oggettivamente molto importante ha fatto la Fiorentina, provare a conquistarla a Firenze. Però il Como offre comunque delle garanzie importanti, un progetto interessante, quindi sicuramente il Como riproverà.
6: No, quello che non torna, io ve lo dico, vi ribadisco, siamo al 18. Perché dico 17?
5: È bella fatta alla terza, te lo fa.
6: Dal 18 d'agosto. 18. Siamo al 18 d'agosto, fra pochi giorni inizia il campionato.
5: Ecco, Roma sicuramente
6: inizia
5: Roma,
6: anche il Como, inizia, che è un campionato molto delicato per il Como, perché ovviamente ci sono delle aspettative, ma non può più fare la simpatica, la squadra divertimento, la squadra allegria, la squadra cioè il Como, quando te conquisti la Champions, forse anche in tempi, ma comunque l'hai conquistata, oggi è quello il tuo parametro, no? E quindi allora lo ribadisco, il 18 di agosto ti presenti con un'offerta che non ha senso, perché questa è un'offerta che non ha senso, cioè questa è un'offerta che fai il 3 di luglio, vediamo come sono messi,
5: tipo la Fiorentina per Berardi di qualche anno fa.
6: Fai così, fai la prima offerta, un'offerta a dire vediamo che reazione hanno, vediamo, no, che lo sanno benissimo magari a questa cifra, ma intanto vediamo che reazione hanno. Quando sai già che la Fiorentina ha manifestato il fatto che Ken non è in vendita, se non è un'offerta indecente, gli hanno dato il numero 9 che è una maglia simbolo per Firenze, mi sembra una perdita di tempo che non mi torna. Ecco, cioè il Como, per tutti i ragionamenti che faceva il nostro ospite, è una società ricca, cioè non parti da 35 più 5? Sì, 35 più 5 è un'offerta in cui dice, allora noi partiamo da questo, che facciamo, dove andiamo, così mi sembra un'offerta a fastidio di no, più che a cercare una trattativa, perché
5: per quello dicevo, e domani che ti ripresenti, però a Fabregas fai vedere che ci hai provato,
6: cioè, ma non, loro hanno un legame, Fabregas è società, no, non è che, cioè io la vedo più come un pulirsi le mani da un qualcosa che provi a fare, perché è una perdita di tempo, e né il Como né la Fiorentina né il giocatore hanno tempo da perdere, quindi non mi torna, cioè la trovo un passaggio superfluo in un momento in cui devi invece la necessità di provare. Ho la sensazione, chiudo, che sono stato un po' lungo e poi torniamo dal nostro ospite, io ho la sensazione che in realtà nessuno sia convinto di Ken, se volete il mio parere, nella Fiorentina al 100%, nella Fiorentina che lo tiene, ma nel Como che il 18 d'agosto porta 25 più 5, che ragazzi oggi 25 più 5 è Osta Pina Ponti fra un po', cioè non ha senso.
5: Luca, ma come dobbiamo leggere questo, boh, dici te, sondaggio interesse su Delap, che è chiaramente un'alternativa a Ken, immagino, è il piano B, suppongo.
19: Allora, Delap è un nome che si è fatto settimana scorsa, ma al quale personalmente non ho dato più di tanta rilevanza, perché come sottolineavo anche nello scorso intervento che ho fatto qui da voi, il Como ha estrema necessità di prendere un giocatore italiano dal vivaio nazionale, perché manca quello slot per completare la rosa e per presentarla, e alla fine non mancano tanti giorni agli inizi di settembre per quando poi andrà a iniziare la UEFA Champions League. Quindi il nome di Delap onestamente non ci ha dato più di tanto peso, perché il Como dovrebbe a quel punto liberarsi di un altro giocatore e andare a prendere insomma un altro giocatore straniero in rosa, e il nome forse più papabile eventualmente per lasciare il Como potrebbe essere Cacheré.
12: E poi prende Esposito, lo mette dentro e copre la parte italiana.
19: O meglio, si potrebbe fare anche un'altra cosa, nel senso che il Como è stato offerto dal Milan Samuele Ricci, che rappresenterebbe quel giocatore da coprire come slot di vaio nazionale, e a quel punto, liberandosi di Cacheré, perché Ricci andrebbe a prendere il suo posto a centrocampo, il Como potrebbe investire su un attaccante straniero. Però l'idea, come dicevo, è che Fabregas vuole Ken a tutti i costi, ed è un nome che ormai circola da tempo. Io poi, ritornando sul discorso che stavate facendo in precedenza, mi trovo anche d'accordo con voi un po' nella sorpresa di questa modalità d'offerta da parte del Como, anche perché il Como ci ha abituato ad un mercato dove, se voleva un giocatore, andava a prenderselo senza troppi giri di parole.
12: Scusami se ti interrompo. Il Como è una squadra che gioca un calcio particolare,
20: molto partecipativo,
12: nel quale il centravanti ha un ruolo importante, come il portiere, per motivazioni diverse, no? Per cui il Como ha forse più bisogno della Fiorentina di avere presto Ken che non la Fiorentina.

0: insomma richiesti al Como per questo inizio di stagione, l'obiettivo era iniziare il ritiro con, se non tutti, quasi tutti i giocatori a roster, mettiamola così, per usare anche un termine cestistico. Non è accaduto ciò, perché comunque il Como ha iniziato ad allenarsi più di un mese fa, c'è stata anche la Como Cup e alcuni giocatori come Jankovic e Chalobah, per questioni probabilmente di mercato, di trattative, sono arrivati dopo, ma almeno hanno disputato il ritiro nella fase di preparazione in Inghilterra. Adesso stiamo a 4 giorni dalla prima partita di campionato, perché il Como esordirà sabato a Udine, e ancora in questo momento non c'è certezza sull'attaccante. Poi, come detto, Ken rappresenterebbe il salto definitivo di qualità. Il Como poi in rosa un attaccante comunque qualitativo, un attaccante affidabile ce l'ha, ed è Dubikas. Forse il dubbio principale sul del Como su Ken potrebbe essere legato, come dicevate voi, all'infortunio, perché
1: esatto,
0: ha passato una stagione comunque
1: delicata. Questo, ragazzi, è un dato oggettivo, ragazzi, è un dato oggettivo. Vi ricordo,
0: e fare un investimento così importante su un attaccante che ha sicuramente un nome, uno status di un certo tipo, perché è l'attaccante titolare della nazionale italiana, e sappiamo quanto sia importante per il Como farsi un nome anche per la presenza di italiani in rosa dopo tutte le polemiche che ci sono state nella scorsa stagione, e avere un attaccante che, come detto, se sta bene in un sistema come quello di Fabregas, che ha portato un giocatore come Dubikas, arrivato, e io lo ricordo bene, a gennaio del 2025, tra le esultanze dei tifosi del Celta Vigo che non lo volevano più vedere, e che ha portato questo attaccante a fare 14 gol in Serie A, essere il secondo miglior marcatore della squadra, con tutto il rispetto di Tasos Dubikas, che secondo me è un ottimo attaccante, ma un giocatore come Ken potrebbe ulteriormente fare la differenza.
1: Grazie.
0: Poi è il tipo di gioco.
1: Grazie, grazie davvero,
2: Luca, grazie.
1: Temo che
2: tanto
1: ci risentiremo.
2: Esatto, è un filo diretto al momento tra Firenze e il Lago. Grazie a Luca Bianchi, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro anche a voi.
2: Allora, collega di Wincantù, insomma, il nostro riferimento sul Como.
1: Allora, ora noi prendiamo una pausa sul mercato, abbiamo iniziato a 100 all'ora, perché tra pochi minuti è prevista la conferenza stampa di Joao Mario. Ricordiamo, domani invece
2: Valdepeñas,
1: quindi due terzini, quelli che
2: quindi poi Piacroce, domani mercoledì, giovedì Franco.
1: Ma Sant'Anna.
2: Giovedì Franco,
1: o venerdì, forse anche venerdì.
2: Sì, però
1: perché
2: ecco,
1: calcola, giocano lunedì, per cui può dare.
2: Sì, però so,
1: quando vorranno,
2: credo arriverà anche
1: vorranno
2: il momento.
1: Però io ti devo dire che Joao Mario e Valdepeñas, per motivi diversi, sono due giocatori che si sono conquistati grande attenzione, cominciare dalla gara col Frosinone, del Benevento. A proposito, giochiamo col Pisa,
2: Hai visto?
1: Ti hanno accontentato.
2: Ho visto, fra l'altro, da calendario o il 2 o il 15, ma il 2 lo stadio è impegnato, esatto. Arriva anche Baggio, figurati. Quindi direi il 15 di settembre.
1: Una breve pausa e poi conferenza stampa di Joao Mario, ma noi siamo sempre qua.

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Il caro Leo, non si mette in discussione nulla. Fin dall'inizio c'era questa idea e tutta la campagna acquisti della Fiorentina è stata fatta con questa idea: dar via Ken, e la gente è ugualmente contenta perché abbiamo lavorato su altri giocatori e su altre idee di calcio. Io la penso così e sono convinto che se si dà fiducia a Paratici bisogna accettare questa cosa. Stefano, da Firenze.
4: Io non la penso come Checca, ma io penso che con Pellegrino e un esterno da aeroporto siamo forti ugualmente. Poi se rimane siamo chiaramente tutti più contenti. Questo è fuori dubbio.
5: Eccoci.
6: Va bene, mentre bene. Goretti sta prestandosi insieme a Joao Mario alle primissime foto di rito, sì. Maglia numero 17 per il portoghese, decisamente sorridente. Io quando sentivo anche il primo intervento, tutto sommato, ragazzi, la storia di Paratici

0: ti dice che lui Ken l'ha ceduto dalla
1: come
0: Juve,
1: dice, già venduto una volta.
0: Quindi quella deve essere un'indicazione.
2: Ma
0: poi staremo a vedere.
2: Ma questi chi esprime parere è bellissimo aperta. E cioè, devo dire, trovo assolutamente pertinente, ribadendo, se qualcuno non vuol capire, che la totale fiducia in un dirigente non vuol dire non poter valutare quello che fa. Ma sentiamo João Mario, mi pare ci siamo quasi?
0: Ci siamo, domande in arrivo dalla sala stampa del Viola Park, lui con questa polo dello sponsor tecnico.
3: La presentazione di João, questo possiamo partire subito con le domande. Brunella, Ciullini, Ansa, Tutto Sport.
0: Via con le domande.
4: Sì, ciao, benvenuto, visto che anche se hai già esordito in maglia viola, comunque benvenuto a Firenze. Volevo chiederti questo: tu sei arrivato alla Juventus l'anno scorso, hai giocato la prima parte, poi sei stato in prestito per il resto della stagione al Bologna. Ecco, volevo sapere che cosa non ha funzionato alla Juventus in questa prima stagione e se la Fiorentina rappresenta l'occasione per dimostrare il tuo lavoro, per una sorta di riscatto, di riscossa. Grazie.
5: Ciao. Não, a questão foi que o ano passado foi para a Juventus.
6: L'anno scorso sono andato
5: alla Juventus. Un futebol differente.
6: Un calcio differente.
5: Do que estava abituato, differente do português.
6: A quello da cui ero abituato, quello portoghese.
5: E a verdade é que tive de me adaptar.
6: Mi sono dovuto adattare.
5: Un nuovo paese.
6: Un nuovo paese.
5: Una nuova forma di giocare, un nuovo club.
6: Un nuovo modo di giocare, un nuovo club.
5: No futebol há muitos fatores que podemos dizer que...
6: No calcio ci sono molti fattori per cui possiamo dire che non sono funzionati.
5: Ma la verità è
6: che ho sempre cercato di dare il meglio.
5: Che non joguei na Juventus aquilo, os minutos che gostava di aver giocato.
6: È vero che non ho giocato i minuti che mi aspettavo alla Juventus. Per cui...
5: Proprio altra soluzione per me, também para... Per dare a mostrare a me mesmo che.
6: Per cui per mostrare anche a dimostrare a me stesso che potevo giocare in questo campionato, sono passato poi al Bologna.
5: Si è utile também per altre equipe nel
6: per dimostrare anche che potevo essere utile anche ad altre squadre in questo campionato.
5: Tutto grado, e la verità è che le cose scorrono ben migliore lì.
6: Le cose sono decisamente migliorate lì, ho avuto minuti a disposizione, pertanto. È stata una scommessa vinta da parte mia.
5: Quest'anno stare qui alla Fiorentina.
6: Quest'anno sono qui alla Fiorentina. Per me è un grande orgoglio.
5: Tengo molta voglia di mostrare il mio football
6: qui. Ho molta voglia di mostrare il mio calcio qui.
3: Sardelli, Repubblica.
7: Ciao. Se non me la considerate domanda, intanto come stai? Perché sei uscito prima contro il Benevento.
5: Sì, sei perché
6: sì,
5: sentì una dolore
6: perché avevo
5: un joelho,
6: un dolore. Avevo un dolorino,
5: un poco mais por prevenzione.
6: Anche proprio per prevenzione ho deciso di uscire.
5: Trattamento di
6: ma sto già recuperando, sto facendo un trattamento.
5: Che sta già pronto per il prossimo gioco.
6: Per cui voglio essere già pronto per la prossima
7: allora, partita. Lo scorso anno Dodò ci raccontò di un patto con Ken, con otto reti gli avrebbe praticamente pagato una con otto assist, scusami, per le otto reti che gli avrebbe pagato una vacanza. E non so se hai fatto un patto con qualche attaccante della Fiorentina sugli assist, perché sei partito con questo bell'assist per Moise Ken, e cosa ti ha detto di quella palla che gli hai messo, perché lì è stato veramente un bel gol.
5: No, non feci nessun patto.
6: No, non c'è stato nessun patto.
5: La verità è che il mio stile di gioco
6: è più offensivo.
5: Aiutare l'equipa
6: per cui
5: che penso che sono più forti.
6: Per cui penso di poter aiutare la squadra in questo aspetto, che è quello in cui sono più forte. Ad esempio, servire assist.
5: Também posso fare gol, né?
6: Posso anche segnare.
5: E è questo il mio lavoro.
6: Questo è il mio lavoro. Devo sempre fare il mio meglio per aiutare la squadra.
5: Poter dare assistenza, ma la verità è che anche foi un gesto tecnico do Moise incredibile.
6: Sì, sono contento dell'assist, ma è stato anche un gesto tecnico incredibile di Moise.
5: Também do outro lado estar
6: e per fare assist è importante anche la qualità degli altri giocatori.
5: Un esempio disso, portanto,
6: e Moise è un esempio in questo senso.
5: Per
6: cui spero di poter fare ancora tanti assist per lui.
3: Gian Attasio, Nazione, Radio Firenze Viola.
8: Sì, ciao, ben arrivato. Ho letto una tua intervista in passato dove raccontavi.
2: È sparito.
0: Il buffering, vediamo se si riparte. Ci ha fregato proprio sull'intervista.
2: Sulla domanda di Gian Attasi.
8: Al calcio italiano, ecco, e cosa invece queste due esperienze tra Torino e Bologna ti hanno già aiutato? In che cosa sono servite? Grazie.
5: Sì,
6: sì, hai detto bene. In Portogallo ho sempre giocato nel Porto, non avevo avuto molte occasioni di uscire dalla mia zona di comfort. Non avevo avuto altre possibilità in altri campionati. Per quella possibilità di giocare nel campionato italiano l'ho colta al volo. Quest'anno sono riuscito a imparare molto di più sul calcio italiano. È un calcio più tattico, un calcio più fisico. Posso migliorare sempre di più come giocatore in questo campionato.
5: Sto a fare tutto per poter evoluire
6: e farò di tutto per poter crescere
5: per la Fiorentina
6: e dare il massimo per la Fiorentina, dato che sono qui per far questo.
3: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
8: Ciao, buongiorno. Rimango un attimo sull'aspetto tattico per chiederti, nell'applicazione del tuo ruolo, quali sono state le principali differenze che hai riscontrato nel passaggio dalla Primeira Liga alla Serie A? Grazie.
5: In relazione al campionato italiano,
6: per quanto riguarda il campionato italiano, senza dubbio,
5: un campionato dove non ha tanti gol, possiamo dire così, tanto futebol. Por exemplo, repartido como há no campeonato português, e aqui é sempre mais difícil encontrar essas soluções ofensivas.
6: Ci sono soluzioni offensive un po' più difficili da trovare rispetto al campionato portoghese.
5: Consegue desequilibrar aqui no
6: campionato. Quando una squadra che si affronta equilibrata, pertanto
5: procuro fazer.
6: E comunque cerco di far questo e trovare soluzioni offensive in base anche alle mie caratteristiche. Questo è un campionato di altissimo livello, con giocatori
5: di top mondiali.
6: Mondiale,
5: fisicamente, per me,
6: forti fisicamente anche, e per me è una grande sfida. È una sfida tutti i giorni, una sfida per migliorare tutti i giorni.
5: Che acho che questo campionato também può dar molto.
6: E in questo senso, questo campionato mi può aiutare molto.
3: Sony, Lady Radio.
8: Ciao, benvenuto e auguri anche per la futura nascita del figlia. E ti chiedo, è una Fiorentina nuova, con un nuovo allenatore, con tanti giocatori nuovi e te sei uno di questi, che sta generando tanto entusiasmo in città. Quindi ti chiedo, quale può essere l'obiettivo in questa stagione di ricostruzione con tanti giocatori nuovi e anche con un mister nuovo? Grazie.
5: Sem dúvida que me falaste bem.
6: Hai detto bene.
5: Fiorentina è un club che sta abbastanza forte.
6: La Fiorentina è una squadra che è partita molto forte. Questo
5: è sem dúvida un progetto também maliciou molto.
6: Un progetto che mi è piaciuto moltissimo
5: e che procura per questa epoca. Pertanto
6: per me
5: sto incarando questo desafio con un enorme entusiasmo.
6: Sto affrontando questa sfida con grande entusiasmo.
5: Ainda non temos, è meglio non ter obiettivi definiti.
6: Credo che non sia che sia bene non avere obiettivi all'inizio, ma costruirsi di partita dopo partita e fare del nostro massimo per arrivare a fine stagione ed essere felici,
5: conseguir fazer un grande risultato questa epoca
6: e cercare di ottenere grandi risultati in questa stagione per la Fiorentina.
3: Radio Bruno.
1: Ciao, benvenuto. In passato hai collezionato anche qualche presenza con la nazionale maggiore, oltre a diverse presenze con le nazionali giovanili, c'è tanta concorrenza, però anche questo può rappresentare un obiettivo per te a livello personale. Grazie.
5: Sì, sin dubbio, la selezione nazionale.
6: Sì, senza dubbio,
5: un sogno, penso
6: di la nazionale è sempre un sogno di qualsiasi giocatore.
5: Io stando qui, claro che è un obiettivo anche individuale per me.
6: E per me è un obiettivo individuale qui tornare in nazionale.
5: La selezione è un'ambizione mia.
6: È una mia ambizione.
5: Che in quello che io tiverò al mio alcance, vou fare sempre di tutto per.
6: E chiaramente farò sempre di tutto per raggiungere questo obiettivo.
3: Luca Rossi, Euronews.com.
9: Ciao, buonasera, benvenuto. In queste prime partite abbiamo imparato un po' a conoscere le sue doti offensive, fino ad arrivare anche alla traversa contro il Benevento. Dal punto di vista difensivo, invece, quanto pensi di essere migliorato rispetto al tuo arrivo in Italia?
5: Sì, a livello difensivo.
6: Sì, a livello difensivo.
5: Questo campionato,
6: credo che questo campionato mi possa dare molto e che mi abbia già dato molto.
5: Le caratteristiche principali non vanno essere difensive.
6: Le mie caratteristiche principali non saranno mai difensive. Però nel calcio moderno dobbiamo adattarsi e dobbiamo saper difendere.
5: Procuro migliorato giusto.
6: Ed è quello che cerco di migliorare tutti i giorni.
5: Penso che tenho vindo a migliorare desde que cheguei aqui.
6: Penso di essere migliorato da quando sono arrivato qui in Italia.
5: Per essere cada vez mais forte nesse aspetto.
6: E spero di poterlo continuare a fare per essere sempre più forte. RTV 38. Da questo aspetto.
10: Ciao, buon pomeriggio, benvenuto. Volevo chiederti, in questo anno che è passato in Italia, sei stato anche un po' in un frullatore di allenatori diversi, di modi di pensare, di vedere calcio diversi, già dal tuo passato in Portogallo ma anche in Italia. Adesso arrivi con Grosso, è arrivato anche lui adesso alla Fiorentina e lo stiamo iniziando a conoscere anche noi. Volevo capire come vi chiede di interpretare il ruolo di terzini, di esterni bassi, quindi di farti rappresentante un po' di tutta la categoria, per spiegarci un po' se è più importante per il mister la fase di spinta, l'equilibrio, se vi chiede di andare, di cercare il fondo e di mettere la palla dentro, oppure vi chiede di stare un po' attenti, magari venire dentro il campo. Grazie.
5: No, un mister è un mister giovane, un mister con
6: mister è giovane,
5: idee nuove, un mister che gosta di giocare a bola,
6: gli piace giocare a calcio,
5: tiene un football offensivo e procura tirare una equipa che sia intensa,
6: gli piace un calcio offensivo, una squadra che sia intensa,
5: un buon livello di giocare a football,
6: con un buon livello di calcio,
5: che è anche attrattivo,
6: per cui è qualcosa di molto attraente per me,
5: per tutti gli adepti da Fiorentina
6: e anche per tutti i tifosi per la Fiorentina,
5: che può essere una epoca abbastanza buona
6: e penso che possa essere una buona stagione.
5: Treno post treno a procurare migliorare cada vez,
6: cercheremo di migliorare allenamento dopo allenamento, in tutti gli aspetti di gioco,
5: e
6: seguire quello che dice il mister.
5: Può essere una mais valia avere un allenatore che con questo stile di gioco,
6: sicuramente può essere un allenatore che con uno stile di gioco ideale per noi.
5: Ansioso per questo mese d'epoca,
6: per cui non vedo l'ora di iniziare questa stagione.
3: Magistrato, Tutto Sport.
11: Sì, grazie. Volevo capire però, nella partita con il Benevento, no? Tu e Valdepeñas, come eravate, quali indicazioni avevate avuto? Cioè chi era il terzino che doveva stare più dietro e quello che doveva spingere di più in pratica? Insomma, quali erano le indicazioni, visto che Grosso ci ha detto che lui vuole giocare con un terzino più di spinta e uno più dietro? E poi se posso anche un'altra, nel tuo ruolo c'è anche Alex Jimenez e volevo capire quanto sarà importante per te metterti anche a disposizione magari a sinistra o come esterno alto, cioè se sei anche disponibile a cambiare ruolo per avere più spazio. Grazie.
5: Sì, in relazione al gioco Benevento,
6: sì.
5: Non ho nessuna,
6: come si è visto nella partita contro il Benevento,
5: trattamento specifico per chi del mister, per chi è che subiva mais, chi è che ficava mais atrás. Semplicemente
6: il mister non mi ha dato indicazioni specifiche su restare più avanzato o meno avanzato, è semplicemente il nostro stile di gioco.
5: Tem que haver sempre equilíbrio no jogo.
6: Ci deve essere sempre equilibrio in campo, per cui
5: num caso, num lance specifico, se fosse eu mais à frente,
6: magari in un caso specifico ero io un po' più offensivo.
5: Ovviamente il laterale do outro lato
6: e in quel caso lì, quindi l'altro terzino deve rimanere un po' più dietro per dare equilibrio.
5: Sta numa zona mais avançada do campo, eu tinha que ovviamente fazer a compensação.
6: Ovviamente se mi trovavo in zona più avanzata, l'altro terzino doveva compensare e viceversa.
5: Appuntamento specifico.
6: Quindi non ci sono state indicazioni specifiche.
5: Il nostro gioco, facciamo già quello.
6: Cioè, il mister ci ha semplicemente detto di fare il nostro gioco.
5: Noi dentro del campo, quello che è il gioco. In relazione alla seconda domanda.
6: Quanto riguarda la seconda domanda.
5: Alex, come disse,
6: su Alex Jimenez, un giocatore, è un ottimo giocatore.
5: Qualità.
6: Giocatore di grande qualità.
5: Tanto, Isto também é bom para a equipa,
6: avere questo è positivo per la squadra,
5: competitività,
6: avere molta concorrenza
5: per potermi migliorare
6: nel gruppo, per poter migliorare
5: e superarmi dia após dia, gioco após gioco,
6: e superare e concorrere giorno dopo giorno in ogni partita.
5: Competitività dentro da equipa,
6: se c'è competitività dentro la squadra è positivo.
5: A giocare a esquerda, a giocare mais alto,
6: io posso giocare a sinistra, posso giocare più alto,
5: per giocare também a pela esquerda, já falei isso com o mister.
6: Ne ho già parlato con il mister, lui ne ha già parlato con me, sono disponibile.
5: Fiz alguns jogos como lateral esquerdo o ano passado.
6: A giocare alcune partite come terzino sinistro, più avanzato.
5: Essa posição.
6: Ho le caratteristiche per fare, per coprire questo ruolo.
5: Che fiz a minha formação toda a jogar a extremo, nos últimos anos não tenho jogado nessa posição.
6: Negli ultimi anni non ho giocato molto avanzato, ma l'ho fatto in passato, quando sono cresciuto. Quindi posso coprire anche questa posizione. Se necessario.
12: Righi, tutto mercato web, ultima.
13: Ciao, benvenuto. A proposito di questa ricerca di continuità che hai raccontato, stavi cercando anche dopo l'annata alla Juventus, e a questa competitività che c'è in squadra, tu hai accettato la Fiorentina quando in questo momento, in attesa del mercato, ci sono quattro terzini destri. Volevo chiederti cosa ti ha detto Paratici per convincerti a venire qua, e poi, se posso aggiungere, so che ci proiettiamo già al futuro, però quanto sarebbe importante per te rimanere a Firenze proprio per una stabilità, visto che comunque in un anno che sei in Italia hai già cambiato tre squadre e quattro allenatori. Grazie.
5: Sì. Claro que, come disse,
6: certo che, come hai detto tu,
5: falei a prima vez con il direttore,
6: ho parlato subito con il direttore, con il mister.
5: Gostei bastante do projeto,
6: mi è piaciuto molto il progetto,
5: do club,
6: mi è piaciuta l'ambizione del club
5: per questi prossimi anni, prossimi anni,
6: anche per i prossimi anni.
5: Un progetto che mi aliziou,
6: un progetto che mi è piaciuto.
5: Claro che tanto in una equipa onde há vari giocatori di enorme qualità,
6: certo, sono una squadra con molti giocatori di grande qualità, e questo è importante
5: come disse,
6: per mantenere la competitività.
5: Che in una grande equipa,
6: è un segno che siamo in una grande squadra, e questo è un motivo di orgoglio.
5: E claro che procuro fare una buona epoca,
6: certo, spero, cercherò di fare una buona stagione.
5: Sono
6: arrivato qui in prestito, ma cercherò di fare una grande stagione.
5: So desiderà, ma claro che
6: in futuro si vedrà.
5: Procuro essere molto felice
6: qui, però sono molto felice qui in questo momento.
12: Grazie a tutti.
0: Molto brigati nei confronti, sì, di João Mario, che peraltro notavo ha risposto in portoghese, ma non so se quanto si ascoltava.
2: Ma sì, dai, ci si capisce, se capisce, sì, il senso, sì. Poi magari lui aveva
0: semplice, però
2: mi è piaciuto,
0: quadrato, tranquillo, sereno,
2: disponibile, anche questo fatto che lui gioca può giocare a sinistra,
0: molto duttile.
2: E come hai sentito, ha detto, io ne ho parlato con Grosso e ho dato a Grosso la disponibilità di giocare a sinistra. Io questo, caro Tommaso Loreto, mi porterebbe quasi a cancellare l'ipotesi dell'altro acquisto,
0: Valdepeñas,
2: sì, perché a questo punto può giocare naturalmente lui, può giocare in una situazione di emergenza Ranieri, può giocare Vieri, e poi comunque a novembre, fine novembre, inizio dicembre tornerà anche Parisi, quindi io direi che possiamo depennare, secondo me, questa ipotesi di un altro acquisto.
0: C'era sempre quel Belgali del Verona per eventualmente la corsia difensiva sinistra, però effettivamente lì la Fiorentina,
2: cioè, a meno
0: è
2: che,
0: segnalata
2: a meno che
0: poco attiva,
2: Paratici,
0: dopo Valdepeñas,
2: a meno che Paratici non abbia, e Grosso non abbiano la volontà poi di riproporre Parisi da esterno alto e quindi di tenerlo come opzione. Ma se no, mi sembra che ci siamo, dai, con questo tipo di situazione hai tante opzioni. Ti devo dire che in effetti, come vedi, stiamo smettendo di parlare di Dodò, non parliamo più di Dodò, non parliamo più nemmeno dell'ipotesi di allungamento di contratto di Dodò. Per completare il ragionamento sui terzini destri, oltre a ricordarvi di continuare a mandare messaggi, anche se vi ha colpito questo ragazzo, che ragazzo non è più giovanissimo, ma insomma mi sembra entrato molto bene, vi ricordo 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925 0266 327775. Completerei il ragionamento sui quattro terzini destri dicendo che, come vi ha ricordato Tommaso Loreto in apertura di trasmissione, ci sono voci importanti su Fortini. È evidente, lo diciamo da settimane, che la Fiorentina è in difficoltà, su Fortini, perché chiaramente ragazzo, scadenza di contratto, ingaggio da ragazzo della primavera, quindi lì era in difficoltà. Trovavo assolutamente improponibile la richiesta di 10 milioni che la Fiorentina ha fatto al Torino. L'ipotesi di andare in Inghilterra, dove lui abbiamo sempre saputo ci andava volentieri, ora lo chiederemo anche ad Andrea Giannattasi.
0: Sì, mi
2: Andrea...
0: non vorrei confonderlo con un altro, ma mi sembra che poi abbia un,
2: lui aveva proprio un
0: tatuaggio, qualcosa di sul calcio inglese,
2: con la possibilità della Fiorentina di allungare il contratto e quindi parzialmente di recuperarne un minimo di forza appunto contrattuale. Mi pare una situazione interessante. Su Dodò invece silenzio totale. E non mi aspetto niente altro, ragazzi. Dodò sarà un'operazione agli ultimi 4-5 giorni. O fai un'operazione alla Fortini, cioè lo dai in prestito allungando di un anno il contratto, o lo cedi, ma a questo punto vale 7-8 milioni, ragazzi, non di più. Quindi su Dodò forse non è andata come si poteva sperare, però intanto godiamoci quello che abbiamo. E io mi aspettavo moltissimo da Jimenez, ti devo dire la verità, perché i miei amici di Milano me l'hanno raccontato come un giocatore veramente di grandi potenzialità, di grandi...
0: Non so se è un po'... Io ho la percezione che in fase difensiva ci sia un po' da lavorare, e allora magari Grosso, pronti via, veda in Joao Mario un pizzico d'equilibrio in più tra fase offensiva e difensiva.
2: Lui ti ha detto, ne è meglio la parte mia di fe, te l'ha detto tre volte.
0: Però col Benevento dal quarto d'ora in poi ha avuto una ventina di minuti, poi culminati con quell'assist per il bel gol di
2: Ken.
0: Preso una traversa con un tiro,
2: come ha detto lui, può essere anche
0: tutti bene. Inizia il secondo tempo, è entrato Do al posto suo, tre cross tutti in pieno sull'avversario.
2: Sì. Ma sai, lì io penso, magari mi sbaglio, Tommaso, ma io penso che Dodò abbia proprio staccato la spina.
0: Anche noi, ma da sei mesi fa si sarebbe voluto volentieri staccato la spina, che riesce sempre a centrare. Io non so se lo fa apposta ogni tanto.
2: Lo piglia sempre. Cioè, a Luna Park vincerebbe tutto praticamente.
0: Vincerebbe il bambolotto,
2: ma
0: perché
2: quello grande, no?
0: Ma anche quelli più esili, perché riesce a centrare loro invece mette il pallone in area di rigore. C'è Gianluca 0557711171, lo sentiamo, poi magari anche qualche nota audio, e poi dopo il break torniamo al Viola Park. Ciao Gianluca.
14: Buonasera, chiamo Gianluca.
0: Ti sentiamo malissimo però,
2: No, ecco,
0: riprova.
2: Tocca a Marco Tonelli cercare di richiamarlo, di mettere a posto la linea, se abbiamo intanto qualche audio che possiamo far sentire, se no io resto con il ragionamento sulla sinistra. A me è piaciuto questo intervento perché mi risolve il problema di sinistra. Non vedo né Valdepeñas, Tommaso, ma qui voglio il tuo parere tecnico, né Joao Mario come la parte difensiva dei due terzini. Viene molto meglio di andare,
0: sono di spinta tutti e due, sì,
2: e
0: mi sembra,
2: ecco, in
0: due
2: questo
0: terzini.
2: Senso potrebbe essere importante poi avere a centrocampo un giocatore che ti va a coprire io penso anche alla
0: può
2: Roma,
0: anche
2: no?
0: Essere questa la spiegazione a quel dibattito aperto su perché non Fagioli e Oloi insieme, perché avendo anche due terzini di grande spinta, Grosso se possibile mette due mediani più di gamba, più di muscolo, come Brescianini e Ndur, e uno tra Fagioli e Oloi davanti alla difesa. Questa è un po' la mia lettura.
2: Cioè, te pensa alla gara
0: Benevento,
2: con la Roma, no?
0: Ecco.
2: Loro potrebbero tenere larghi Dybala e Castro.
0: Sì.
2: E se gioca su lei la stessa cosa, cioè se gioca, cioè tre giocatori molto molto offensivi, ecco lì se non aiuti, poi c'è chi così ha male in centravanti, no? Cioè non è che puoi chiedere ai centrali di andare a raddoppiare, cioè lì la necessità di avere anche un centrocampista che ti dà la copertura. In questo senso Brescianini l'ha fatta bene, si può dire, l'ha fatta dignitosamente,
0: sì, non ha sfigurato, ma mi sembra un giocatore da regolarità, sì. Brescianini, cioè sì, poi l'anno scorso che c'entra anche lui qualche passaggio a vuoto l'ha avuto, però mi sembra che sia il classico mediano, che una certa base te la garantisce. Chiaro che secondo me se recupera Mandragora avendo un Dur con Fagioli e Ulahi, a Ta me lo immagino qualche passo più in avanti. Ci sta che magari lasci spazio a Mandragora, Brescianini. Secondo me si ripartirà da Dur e Fagioli, a meno che Ulahi non riesca
15: davanti,
0: a superare davanti io lo vorrei già subito
15: anch'io. Allora ti posso dirti
0: in modo
15: così per farti, no, non a te, per spiegare quanto è importante avere il giocatore particolare. Sai che uno dei miei nipotini ha chiesto a suo babbo e vuole la maglia di Mastantuono.
0: Di già,
15: sei anni,
0: come mai?
15: Sei anni. Perché sente parlare, vede, perché guardano le immagini, cioè quanto è importante portare giocatori,
0: il gioiello,
15: che accendono un bambino, che invece di dire voglio la maglia di Mbappé, perché giudica solo, ti dice mi piacerebbe, gli ha ordinato di comprargli
0: già
15: la maglia
0: 30 di Franco
15: di Mastantuono. E questo è importante, ci saranno altri bambini che vorranno poi quella di Ulahi o quella di Attà, vabbè, questo è fondamentale e credo sia una cosa importante. Allora,
0: non so se abbiamo recuperato Gianluca,
15: no, lo recuperiamo,
0: no,
15: dopo, nel ricordarvi
0: pure
15: che nell'ultima parte ritorneremo anche ad affrontare il tema del giorno, cioè la prima offerta del Como, che ovviamente suona quasi come una provocazione perché arriva a 30 milioni con un pagamento in 2 anni. La Fiorentina è stata molto ferma nel ritenerla inadeguata, io avrei usato un termine anche più pesante,
0: non congrua,
15: però è evidente che se c'è stata questa mossa, io nel giro di 24 massimo 48 ore mi aspetto l'offerta vera. Certo è che anche passare da 30 a 40 vuol dire aumentare del 30% l'offerta, cioè non è poco,
0: Comunque con Zirkzee ci stai? Via Ken, Zirkzee dentro?
15: Sì, Zirkzee mi piace tantissimo. A quel punto bisogno però, Tommaso,
0: è
15: bisogno disperato di un esterno da tanti gol,
0: esterno da gol.
15: Zirkzee 12-13, cioè è un giocatore straordinario, però
0: non è proprio la primissima punta da 20-25, esatto. A meno che uno non immagini Zirkzee con Pellegrino, non lo so,
15: però dovresti
0: è tutto aperto.
15: Allora ci avviamo all'ultima mezz'ora di questa puntata di Palla al Centro, quindi la linea alla regia e poi torniamo e ci collegheremo col Viola Park per avere da Andrea Giannattasio sempre quel dopo conferenza, lo sguardo, la battuta, eccetera. Chiederemo anche se magari hanno avuto la possibilità di rivolgere qualche domanda a Goretti, che credo che meriti grande attenzione e grande rispetto, perché Goretti sta lavorando molto bene, mi dicono ha creato un rapporto veramente importante con Paratici, e io rivedo in questa Fiorentina che sta nascendo le coppie che funzionano nel calcio, il direttore e l'uomo di calcio.
0: E poi se ci pensi mi sembra sia anche bravo ai microfoni, perché noi eravamo qui domenica
15: ha fatto
0: sabato per Ferragosto e abbiamo risentito quello
15: l'hanno
0: che diceva Goretti, che però vedi su Kenta ha detto non sono io che posso dirti resta al 100%, di certo per noi è importante.
16: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio Radio Radio, ma non ho capito perché bisogna comprare dopo aver venduto hen, non è i soldi che si recuperano con la vendita di hen, non sono per rientrare delle spese fatte, allora perché ti devi ricomprare? Tu compri qualcuno e costa poco, e se costa poco l'obiettivo è si allontana, e c'è altro di buono e bisogna tenerlo. Al limite, guarda, se devi sacrificare qualcuno ti vendi fagioli e gudini, insomma, che mai, mai in vita tua, a meno che non voglia andare via a livello diverso, non è da Lucignano.
18: Scusate, a me sa che parateci. Vuol abbassare il tetto ingaggi, prendere e realizzare 40 milioni e prendere magari fino a Monti, perché Pellegrino a questo punto è il centravanti titolare e se la giocherà con Pinamonti, e non sono più 40, perché se a Pinamonti gliene dai uno di milioni, uno e due, ne risparmi 4 l'anno o 3 e mezzo. E in 4 anni quanto sono? Quindi è come se ci si prendesse 52 milioni, cioè si risparmia 12 milioni di stipendi. Ma lui vuole abbassare i tetti ingaggi. Antonio da Firenze.
19: Buonasera, la nostra amica Salamini qualche settimana fa lo disse chiaramente, e secondo me c'aveva ragione, che Ken paradossalmente, andando avanti nei giorni, acquistava valore. Quindi poi a un certo punto la società ha detto, dice, Ken è il nostro attaccante, però se c'è un'offerta buona ci si mette a sedere. Ma l'offerta buona non sono né 30 né 40 né 45. Quando lei la disse aumenta di valore, vuol dire che ogni giorno, Ken oggi al 18 agosto, se lo vuoi prendere devi tirar fuori minimo 50 milioni, minimo.
20: Buongiorno a tutti. A me mi sembra di essere a un mercatino in Marocco. Ti offro 25, se 25 non va bene, ti offro 28, se no 32, se no 33 e mezzo. Roba da ridere. Che la Fiorentina è nell'ottica di vendere i cani, l'hanno capito anche Sassi. Però la fissa il prezzo, la fissa il prezzo, e dice 40 milioni più bonus. Si parte da lì. Il resto è tutta aria fritta. Punto, basta, il Como lo sa, e a questo punto questa è una, mi sembra, delle barzellette. Saluti da Alex.
0: Beh, insomma, sono anche appunto le trattative del mercato. Sì. Poi c'è mercato e mercato, questo è un mercato milionario perché parliamo dei professionisti del calcio, però appunto la trattativa è questa.
15: Comunque il dibattito è aperto.
0: Dibattito apertissimo, ragazzi, noi abbiamo lanciato anche il sondaggio sul sito, stavo già guardando.
15: C'hai già
0: spaccati a metà.
15: Ecco, puoi lanciare.
0: Oltre
15: puoi dire
0: il 40
15: come
0: è il.
15: Come l'hai proposto e il risultato.
0: C'è il no a prescindere. C'è il sì alla all'offerta attuale, sì, per 30 milioni, che però appena il 3% lo venderebbe a 3 milioni, a e 30. Poi diciamo 49 no per nessuna cifra, 48 sì ma per più di 40 milioni.
15: Si è spaccati, ecco.
0: Poi l'abbiamo aperto ora, quindi ancora non
15: no,
0: sarà nulla, andate a votare.
15: Questo, ragazzi, vuoi votare
0: chiaramente
15: anch'io,
0: nessuno, 3% dice sì per questi 30 milioni.
15: No, ma questa era una provocazione, però ragazzi e ti devo dire, posso dirti che questa settimana ci porta al debutto particolare contro una Roma.
0: Avresti fatto a meno di questa situazione.
15: Sì, posso dire di sì? Ecco, cioè, avrei voluto la squadra titolare già fatta, poi da migliorare, sì. Come vedi, non sono qui a dire quando arriva l'esterno, arriva domani, perché non arriva l'esterno, attacco? No. Però
0: Ken è un po' come butta giù un muro portante, invece
15: lo devo rifare, poi lo devo rimettere, ecco. Un questo un pochino mi dispiace, ma insomma questo è, ragazzi, è il calciomercato, è complicato e Paratici lavora tra mille difficoltà, ha fatto già qualcosa di particolare, però ora siamo un pochino così e lo capisco, quel 50% dice Ken mai, probabilmente cambierebbe se poi l'alternativa a Ken, che non può essere Pinamonti, amico mio, che non può, hai fatto un conto da veramente da commercialista, che
0: quello che però ovviamente il risparmio di ingaggio è importante,
15: tutte cose verissime, ma allora Allora, boh, e allora no. Allora ti dico la verità, non avrei preso nemmeno in Pellegrino, ti confesso, avrei fatto il massimo dello sforzo per prendere uno più affidabile. Poi da grande bombe, poi magari, ripeto, alla fine del prossimo anno diremo viva Pellegrino. Va bene, abbiamo viva sicuramente Gianna Attasio. C'è Andrea?
4: Sì, eccomi.
15: Ciao Andrea.
4: Ciao.
15: Mi dici un po' l'umore sulla vicenda Ken, poi andiamo a Gio
0: che
15: Mario.
0: Si respirava al Viola Park, se Goretti siete riusciti a intercettarlo.
4: No, allora diciamo che le fonti non si svelano in generale, però la Fiorentina ha una posizione su Moise Kean, ce l'ha, diciamo che intanto per quello che sappiamo rispetto a quella che fu una comunicazione di qualche settimana fa, dove insomma venimmo a sapere della volontà di non venderlo, ad oggi nessuno ci ha detto niente di diverso, quindi non è che ci hanno fatto sapere per 40 milioni o 45 ci sediamo, quindi in linea di principio varrebbe ancora quella visione lì. Dopodiché questa offerta c'è stata, quindi la Fiorentina l'ha ricevuta ed è naturale che un pensiero lo abbia generato, e la Fiorentina, la sensazione che ho io è che si senta un po' presa in giro, ecco, nel senso che come se uno va a comprare una Lamborghini e dice guarda, io però c'ho 75.000 euro, probabilmente ti compri soltanto gli sportelli da Lamborghini. Ecco, l'idea della Fiorentina è un po' questa, si sentono un po' all'interno di un blend.
15: Sì, Andrea, scusami se ti interrompo, ma tanto abbiamo qualche minuto per poter stare insieme. Lo abbiamo detto che è un'offerta incomprensibile quella, certo, del Como, perché è incomprensibile, no? Sembra quasi che tu l'abbia fatta o per lavarti la coscienza di dire oh, io l'ho
0: te
15: provato,
0: lo dicevo, ma
15: oppure perché il Como voleva andare a vedere quanta voglia c'hai te di venderlo, perché questo è l'altro, si può dire che al di là di quelle che sono le indicazioni, la sensazione che è in tanti che poi la Fiorentina in realtà voglia venderlo, e questa gira, questa gira, ragazzi, che se no si nega l'evidenza.
4: Sì, certo, però
15: gira,
4: diciamo che se anche in maniera surrettizia, mettiamola così, lo vuol vendere rispetto a comunicazioni che faceva passare solo 3 settimane fa, e poi la discussione che 25 più 5 più 25 non siano una cifra.
15: No, è offensiva, dai, diciamo le cose come stanno. È un'offerta offensiva. È offensiva del buon senso e offensiva del valore del giocatore. Cioè, non ha senso, certo, no? Cioè, da 35 più bonus diventa come minimo
0: da 40 in
15: dignitosa.
0: Io
15: per
0: credo
15: me c'è 40 è l'asticella.
0: Sì.
15: Puoi arrivare a dire te ne do, arrivo a 40 se, perché
0: con
15: non
0: dei
15: mi
0: bonus
15: fido
0: facili,
15: non mi fido di
0: con dei bonus
15: te ne do
0: facili.
15: 35 ti do dei bonus a presenze e a gol che mi garantiscono sul fatto che Ken giochi, ma 25 più 30 è come non averla fatta, e non torna, e non ha senso questa cosa qua. Ti devo dire la verità, Fiorentina è stata anche educata nel far passare un messaggio di risposta che era, non era congrua,
0: un'offerta congrua, non considerata non congrua, congrua.
15: Ecco, perché io gli avrei risposto in maniera molto più scherzata.
0: Ah, io ieri sera dicevo la mia risposta,
15: ma dai, hai fatto questa offerta penzolà, cioè non torna, va bene, però sono le tempistiche.
0: Sì, sì, guarda, 25.5 ti mando un bala.
4: No, diciamo che la Fiorentina, al di là di questo, poi è consapevole che è una trattativa che sarebbe deleterio trasportare fino a fine agosto.
15: Esatto.
4: Nel senso che se davvero poi il Como dovesse cambiare il tenore dell'offerta alzandola, magari davvero si può mettere a sedere, ma su queste basi non c'è la possibilità, e siamo al 18 di agosto.
15: Ecco, ma non è che lo sai, se no l'avresti scritto, detto e raccontato, però hai un'idea di quale potrebbe essere una deadline oltre la quale non si va?
4: Ma guarda, sensazione ti direi il 29 agosto, giorno del centenario, perché in quel momento lì entri in una fase talmente bella, no, della tua stagione, perché inizi ufficialmente l'anno 101, che credo che non ci siano i margini per rimettere in discussione la cessione del giocatore o uno dei giocatori più importanti della rosa. Per cui io, a sensazione mia, ti direi.
15: Però d'agosto, te il 27 d'agosto immagini si potrebbe ancora parlare.
4: Può darsi di sì.
15: Perché io invece sono molto, certo, molto più. Molto più indietro.
0: Ma dipende
15: tempo,
0: tutto dall'asso nella manica, se ce l'ha o meno Paratici.
4: Esatto, esatto. Io sono convinto che lui, come aveva già bloccato Pellegrino un mese abbondante, che lo sapevano anche i muri, probabilmente, anzi, togliamo l'avverbio e mettiamone un altro, sicuramente si è già mosso e cautelato sondando almeno due piste, che possono essere serenamente delle piste di basso profilo, perché a mio avviso Lucca e Tramonti sono piste di basso profilo.
15: No, non ne voglio nemmeno sentir parlare.
4: In maniera molto chiara, bisogna dire cose quest'anno, ma magari c'è anche stata la possibilità di sondare qualcosa di più nobile. Io su Icardi ieri due messaggi li ho mandati. Icardi intanto non mi risulta che abbia la minima intenzione di andare alla Lazio, e in ogni caso l'unica cosa che guarderà Icardi non è né il progetto né la città né è lo stipendio, l'ingaggio che percepirà. Questa è l'unica cosa che interessa a Mauro Icardi. Per cui se la Fiorentina fa un'offerta di 6 milioni di ingaggio, probabilmente ci pensa. Ha detto che secondo me ne prende 7 ora, ma forse anche di più ne prende. Quindi, però, capisci che esci da un Eldorado come quello della Turchia, per certi giocatori ti devi confrontare magari con un'altra realtà. Però su Icardi, per quello che so io, l'unica cosa che conta nella testa dell'argentino è lo stipendio, è l'ingaggio. Non ci sono altre. Cioè, se Frosinone gli dà 20 milioni a stagione, probabilmente va a Frosinone.
15: Sì, questo è chiaro. No, è uscito anche questo nome di Zirze, che può essere anche intrigante, lo dico francamente. Lui sì, ha un buon ingaggio anche lui.
0: Avevamo guardato, però non è una roba.
15: Non è una cosa, cioè, non è roba impossibile. È un giocatore diverso, Zirze. Cioè, non è una prima punta. Nel senso della prima punta, diciamo, della classica, non lo so, ragazzi, è una situazione.
4: Ma io credo che se si parla di un giocatore ancora mediamente giovane e futuribile come Zirze, io credo che Fabio Paratici ce l'ha già dimostrato benissimo, soprattutto con gli affari fatti con il Real, cioè Valdepeñas e Mastantuono, che sono affari diversissimi. Lui è in grado, secondo me, se c'è l'apertura da parte del giocatore e in questo caso del Manchester United, di trovare una formula che accontenti, perché sia che sia un prestito oneroso, che sia un prestito secco, che ci siano degli ingaggi smezzati, secondo me Paratici è in grado assolutamente nel giro di poco di imbastire una trattativa del genere, anche perché in caso di cessione di Kane i soldi non mancheranno alla Fiorentina, questo parliamoci chiaro.
15: No, soprattutto al di là dei soldi non manca la plusvalenza, perché Ken è stato preso a una cifra straordinaria, questo lo possiamo dire, e è già stato ammortizzato, sono già stati ammortizzati 2 anni, quindi se prendi 40 milioni fai 27-28 milioni di plusvalenza.
0: Io comunque, ragazzi, se me lo consentite, vi faccio una domanda a tutte e due sulla scia di quello che scrive anche Marco, perché quel periodo io ero via e l'ho seguita da lontano. Ma quando Paratici ha sondato Castro del Bologna, sondava, come dire, l'idea del sostituto ai piccoli, cioè prima i Pellegrino ha valutato Castro, o Castro era un'idea come alternativa a Ken? Perché se fosse stato un sondaggio
15: una bella
0: alternativa a Ken, è quello che poi chiede anche Marco.
15: Però
0: che
15: Castro,
0: dice,
15: poi faccio parlare,
0: ricordatevi,
15: Andrea,
0: che avevamo provato a cercare Castro.
15: Poi passo la palla a Andrea, che le sa sicuramente più di me. Castro con Pellegrino può giocare, perché sono diversi. Cioè, ragionate sull'idea della Roma. Nella Roma lui va a giocare con Malen. Cioè con una prima punta. Con Ken avrebbe fatto un pochino più fatica, perché sono due giocatori di movimento. Però è una bella domanda, Andrea.
4: No, è giusta. La domanda delle domande sarebbe capire nella testa di Paratici, quando è arrivato Pellegrino, che ruolo avrebbe dovuto avere Pellegrino per la Fiorentina, cioè se un titolare oppure no. Io credo che Castro sia di un livello superiore a Pellegrino, però si parla di due giocatori titolari delle rispettive squadre l'anno scorso, ecco.
7: quindi secondo me il livello di gradimento è alto per entrambi.
15: Vabbè, comunque state con noi perché, ripeto, qui veramente secondo me la situazione Ken o si apre o si chiude in tempi rapidi, non è una cosa esposta, ma non se lo può trascinare il Como, non se lo può trascinare la Fiorentina, ma di sicuro non se lo può trascinare nemmeno il Como, perché ripeto, stiamo parlando comunque di un titolare. Allora vorrei tornare invece, oggi ritorna a lavorare la squadra, giusto Andrea?
7: Sì, sì, sì.
15: Joao Mario insomma ha fatto capire che spera di essere disponibile per la gara contro la Roma. Che ti aspetti, tenendo come punto di riferimento un po' la formazione vista con il Benevento in Coppa Italia, ti aspetti novità nella gara contro la Roma?
7: Ma allora, il mio grande dubbio è sinceramente quello legato ad Attà. Perché sulla fascia destra la Fiorentina ha un po' a mezzo servizio sia Jimenez che Joao Mario, però l'altro giorno è entrato Dodò, non ha fatto niente di straordinario, è stato un titolare della Fiorentina in questi anni, per cui credo che se ci dovessero essere problemi su quella fascia ci sarà lui. E su Attà è un giocatore talmente già dentro la realtà della Fiorentina che se non ci dovesse essere, insomma, un po' mi dispiacerebbe, probabilmente si dovrebbe forzare l'esordio al primo minuto di Mastantuono insieme a Gudmundsson, che mi parrebbe un po', perché io ho tanto,
15: ecco, te non lo vedi Mastantuono titolare a Roma, per capirci?
7: No, secondo me avrà un inserimento molto graduale. Io devo dire la verità, l'ho vista alla televisione la gara di venerdì. È vero che la Fiorentina aveva abbassato i giri del motore, mi è sembrato un pizzichino indietro sotto l'aspetto fisico, ecco, l'argentino. So Tommaso che era in diretta. Beh,
15: Tommaso ha avuto questa sensazione, perché ragazzi lui comunque si è allenato fino al giorno prima con Real Madrid.
21: Però magari non sono obiettivo, nel senso che abbiamo tutti voglia di vederlo, poi effettivamente è indietro come allenamenti, almeno come sintonia nei movimenti. In realtà come corsa non mi è parso pesantissimo. Cioè,
15: è che lui è un atipico.
7: Considera che lui entrava a gara in corso con i compagni che avevano già 70 minuti. La cosa che mi fa pensare è quello che ha detto Grosso il giovedì, cioè ha detto, dandoci sostanzialmente la formazione tranne due o tre elementi, io personalmente ne ho sbagliati due, quindi sono contento rispetto anche al passato dove sbagliavamo sempre, ci ha detto che con Benevento avrebbero giocato quelli che avevano più continuità.
21: Sì, sì, ma infatti quello sono d'accordo.
7: Zero dubbi, Attà, Gudmundsson dietro Ken, punto di domanda, perché insomma anche questo è un dubbio atroce, perché insomma comunque è un giocatore oggetto di interesse di mercato. E per il resto sulla fascia destra, se non recupererà né Jimenez né João Mario, ci sarà Dodò. Poi penso che almeno uno dei due vada in panchina, ecco. Però sì, la formazione sarà la stessa, con sì, Ranieri, sì, e Dragus in centrali, Valdepeñas che parlerà domani in conferenza stampa a sinistra, e sempre per tornare alla storia di chi c'è e chi non c'è, continuo a pensare che Fagioli in questo momento sia davanti a Uraisio. Prima sentivo Luca Calamai che ringraziava Roberto Goretti, ed è un ringraziamento al quale voglio unirmi, perché nei giorni in cui siamo stati in Inghilterra, ho avuto la fortuna per Radio Firenze Zero di raccontarvi la tournée, era presente anche il direttore Goretti, e informalmente, senza che ci desse notizie, perché notizie non ne dà, però ci ha aiutato a capire un po' com'è il mondo viola e che idea ha la società del giocatore che ha preso. Cioè, tanto per essere chiari, Ulai è un giocatore da sgrezzare, è un giocatore da aspettare, è un giocatore che probabilmente commetterà degli errori, e nel giallo che lui ha preso per troppa fuga,
15: sì,
7: secondo tempo della gara con Benevento, c'è esattamente quello che ci diceva Goretti.
15: Esatto.
7: E Fagioli è chiaramente in questo momento più avanti, perché ha già fatto quel ruolo, perché conosce la squadra, perché ha fatto bene, obiettivamente ha fatto bene, e quindi secondo me anche il centrocampo è quello. Ora su Brescianini vediamo, perché comunque in questo, cioè non sarà comunque un titolare di questa squadra, però ci sta che davvero ci sia
15: No, ma perché dovrà proteggere uno dei due terzini, ragazzi, perché sì, la Roma,
21: poi ripeto, vediamo se recupera Mandragora, terzini, eh? Però son, ecco, su questo piano sono sì, d'accordo
15: perché
21: con Andrea,
15: la Roma, guardate, l'idea
21: più
15: d'attacco,
21: un discorso fisico e di tattica, di sintonia tra i calciatori.
15: L'idea d'attacco della Roma sarà andare ad attaccare, scusate il gioco di parole, Valdepeñas e Joao Mario, e li attaccherai con Castro, Dybala, Sulé, cioè con roba, senza voler togliere nulla al Benevento, con tanta roba. E
21: sì, va bene, scrivono tutti, no, ma Sant'Antuono titolare lunedì,
15: no, anch'io lo vorrei,
21: tutti lo vogliono, però,
15: lo titolare,
21: però su questo do ragione a Andrea, più che è una questione di
15: però io vorrei,
21: ma
15: posso dire, lo vorrei,
21: tutti lo vorremmo dal primo minuto titolare, tra l'altro capitano col 10 a questo no, scherzo, però quello che dice Andrea lo capisco,
15: no, ma
21: perché
15: torna,
21: si dà priorità in questo momento all'assetto più equilibrato,
15: torna,
21: quindi
15: senti Andrea, c'è una domanda da te, sfruttando le tue amicizie e i tuoi rapporti che sono molto forti con il mondo Fortini, ora è tutto un gioco di parole, perché insomma arriva questa opzione che parlerebbe di un interessamento estremamente credibile da parte di questo club inglese, e mi ricordo te mi avevi detto che, ma forse me ne dici tante, che però Fortini era sempre molto attratto da, no mi dice sempre cose,
21: aveva un tatuaggio,
15: ma che io memorizzo,
21: qualcosa,
15: che
21: Andrea
15: era molto attratto dall'idea inglese, qui però c'è da fare un'operazione che è un'operazione che deve trovare la disponibilità di Fortini, non è automatica, perché non è che poi hai fatto finta di nulla, poi da 20 giorni dici però ora mi allunghi il contratto, sì, ti do in prestito, ma il giocatore può anche dire no, grazie, io non firmo nulla. Secondo te qual è lo scenario Fortini?
1: Ma allora, io trovo un po' complessa questa possibilità che lui rinnovi di un anno o due anni e vada in prestito all'Hull City, perché per quello che so io, così come la Fiorentina ha ritenuto irricevibile la richiesta del Como, proposta del Como per Ken, la famiglia Fortini, gli agenti di Fortini hanno ritenuto inaccettabile la proposta di rinnovo della Fiorentina,
15: e la trovo anche comprensibile, io lo trovo comprensibile tutto questo,
1: Io penso che possa essere una manovra, ve lo dico con grande franchezza, non per andare contro a chi ne ha parlato su Senza Viola, ma una manovra per far venire fuori le squadre italiane che sono più interessate a lui. Resta sicuramente in pole position in Torino, ma mi spiegava ora un collega di Torino col quale parlavo poco fa che il Torino in questo momento non ha un euro, quindi o fa uscire Pedersen e ricava dei soldi, oppure il Torino non può comprare a titolo definitivo Fortini. Quindi io sull'Hull City resto un pizzico indietro, detto che è vero, il sogno di Niccolò Fortini è sempre stato quello di giocare in Premier League, mi pare sia una neopromossa l'Hull City,
15: sì,
1: nel prossimo campionato, sì, di Premier, e quindi lui spera di, cioè, un giorno di poterci andare, non so se la prospettiva di fare un prestito lo esalti troppo, ecco, se vi devo dire la sincera verità. So che il Torino è una società che a lui andrebbe benissimo per la dimensione, per il calcio che fa Abate, io so che i suoi procuratori, Paolo Busardò, hanno degli uffici eccezionali con il Torino, quindi io...
15: Ma anch'io, se vuoi il mio parere... se vuoi il mio parere, ma il Tommaso lo sa che l'ho detto tante volte, per me Fortini va al Torino perché ha deciso di andare al Torino, poi può andarci fra 15 giorni o fra 10 mesi, ma Fortini va al Torino e la Fiorentina
21: ci sono
15: non
21: più
15: ha...
21: o meno già accordati,
15: ma è normale, scusa, ma te se sei
21: come
15: Torino,
21: la Fiorentina è un torcer,
15: ma te se sei Torino non vai da un giocatore di grande prospettiva che guadagna una cifra ridicola e gli paghi già lo stipendio, ma secondo me Fortini già prende i soldi, ma che è normale perché fanno tutti così,
21: capito,
15: ve l'ho raccontato, era stato così con Montolivo, è stato così con Federico Chiesa, le società ti dicono se vieni a costo zero poi prendi questo, se devo dare un euro a quell'altro prendo quell'altro. La Fiorentina ha solo margini sulla, se può lottare sulla futura rivendita, ma quando hai preso un paio di milioni da chi te lo prende, ma secondo me è già tanto, perché così è il calcio, ragazzi. Ma così come il Sassuolo o decide di suicidarsi e di perdere il giocatore a zero fra 10 mesi,
0: o Torsved,
15: o se no Torsved deve accettare una contropartita tecnica e deve accettare 2-3 milioni, ma le grasso e cola se ti danno 2-3 milioni. Comunque grazie Andrea, grazie.
0: Ciao Andrea. Ciao.
8: Vi ricordo un po' l'idea che ha in mente la Fiorentina, cioè di far parlare domani Valdepregna, se questo si sa. Giovedì dovrebbe essere il grande giorno di Mastantuono e venerdì Pellegrino al momento, poi sabato di stacco e domenica alla vigilia della gara con la Roma dovrebbe parlare Fabio Grosso.
15: Bene, grazie.
0: Ottimo.
15: Ci hai dato anche una traccia anche che serve molto per il nostro
0: sulle
15: lavoro.
0: Sulle amate conferenze stampa di presentazione da parte del nostro Luca Calamai,
15: perché
0: che
15: a me
0: è contentissimo. Domani
15: piace,
0: tra l'altro, Valdepeñas alle 2. Quindi
15: vabbè, non fatemi di niente.
0: Come dicevano gli amici miei, te lo sorbisci
15: tutto.
0: Vabbè. Allora, tra poco fondamentale seguire.
15: Cioè, ma Mastantuono anche 2 ore,
0: Ma Mastantuono
15: anche 2 ore prendo. Cioè, non me ne importa. Ma
0: però
15: se va
0: Valdepeñas domani ti ci vedo poco, penso.

0: è fermo, piantato, sicché però ovviamente il fronte è caldo e da seguire.
1: Bollente.
0: Lo faremo con un'ora di mercato dalle 17, Galassi torturato da Costantino Nicoletti, quindi comunque tanti altri riferimenti.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto.
3: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 5 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti. Anzi, lo definisce un nuovo territorio USA con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni.
5: Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unian, il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi.
6: Una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti intervenuti nell'abitazione di via Cristoforo Colombo hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15.30 e nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio.
5: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre tre volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto risulta si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le tre querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
6: Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni

0: di violenza.
1: Il tennis con l'ATP di Cincinnati, tutto facile per Lorenzo Musetti. L'azzurro ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e accede agli ottavi di finale di un Masters 1000 per la terza volta in questo 2026. Ora il toscano affronterà Jamie Faria. Nelle altre partite Nakashima ha battuto a sorpresa Medvedev dopo quasi 3 ore di battaglia e agli ottavi sfiderà Borges che ha sconfitto Rublev. Avanti anche Fritz, Auger-Aliassime e Tiafoe. Tra le donne, Goff vince il derby statunitense contro Lee e avanzano anche Sabalenka e Andreeva. L'Ucraina Svitolina invece deve ritirarsi prima del match contro Xu Wang a causa di un problema alla caviglia.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Grande Tommaso.
3: Pietro.
2: Allora?
3: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
6: Giornali in edicola e non solo.
5: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, buongiorno amici all'ascolto, bentrovati con questo altro appuntamento di Buongiorno Firenze. Mercoledì 19 agosto, sono le 8:04 e parte un'altra puntata dedicata al mondo viola, tutti i temi da analizzare di casa fiorentina. Devo dire che è stato un martedì sera, quello di ieri, molto scoppiettante perché di fatto non c'erano state grosse notizie, diciamo così, di rilievo, no? Nel corso della giornata, nel corso del pomeriggio. Si era parlato di un possibile rilancio del Como, che poi non c'è stato per il momento, sul fronte Moise Kean. Si è parlato, ma in realtà più da parte nostra che da realmente i pensieri della Fiorentina, di nomi, di sostituti del centravanti viola, chi ha tirato fuori Zirkzee, chi ha tirato fuori Icardi, chi invece è rimasto un po' più terra terra e ha nominato Pinamonti e Lucca. Però insomma erano tutti giochini tra virgolette, per ingannare il tempo, no? Non c'erano notizie fresche. In realtà poi la serata di ieri ha visto un'impennata delle notizie di mercato legate alla Fiorentina, intanto perché sul fronte delle uscite sembra sempre più vicina la partenza di Dodò in direzione Nottingham Forest per una cifra di 10 milioni di euro più bonus, e questo sarebbe una mano al cielo per la Fiorentina, che sapete bene che insomma ha in Dodò un giocatore ormai da tempo desideroso di andare via, di non rinnovare il contratto, e quindi riuscisse a guadagnare del denaro non sarebbe affatto male. Quindi ci segniamo questa notizia che è arrivata ieri in redazione. La seconda, che devo dire, seconda notizia che devo dire ha avuto più interpretazioni, nel senso che è stata letta e raccontata in modo un po' diverso, è quella legata alle voci di un possibile ritorno di Lucas Torreira alla Fiorentina. Ne ha parlato tutto Mercato Web con Niccolò Ceccarini, ne ha parlato Gianluca Di Marzio ieri a Sky. A dire la verità, le due fonti hanno raccontato la vicenda in modo leggermente diverso. Io mi limito a far cronaca, poi vi posso raccontare quello che c'è di vero alla base. Niccolò Ceccarini, su tutto Mercato Web, ha scritto che il Gala e la Fiorentina, Galatasaray ovviamente, starebbero trattando per il centrocampista uruguaiano. E che la trattativa sarebbe impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece Sky, Sky ha detto che è il giocatore che si è proposto alla Fiorentina, ma che al momento non ci sono possibilità, giacché la squadra viola nel reparto mediano è al completo. Che è vero fino a un certo punto questo, perché la Fiorentina cerca in realtà ancora un centrocampista che potrebbe essere Tosvet, ma come capite è un centrocampista con caratteristiche molto diverse, cioè Lucas Torreira è una eccellente mezzala, anzi è un eccellente play per essere più precisi, un regista che in questo momento però è un ruolo alla Fiorentina già ben coperto, no? Da Ulai e da Fagioli, quindi o Fagioli va via. Ma onestamente vi dico la verità, non è che veda la coda su Fagioli, perché cosa abbiamo detto noi inizio estate? Ci sono due giocatori da cui la Fiorentina può veramente pensare di monetizzare tanti soldi, che sono Ken e Fagioli. Ora su Ken devo dire che c'è sempre stata la voce del Como fin da luglio, insomma se ne parla da parecchio tempo, di Moise Ken. E quindi guarda caso siamo arrivati al 19 di agosto con il Como che veramente è rimasto sempre vigile sull'attaccante. Su Fagioli in realtà non è che abbiamo avuto mai grandi notizie. Sì, si parlava di un interessamento in Inghilterra del Newcastle, però è sempre stata più una butade giornalistica che un reale interesse delle Magpies. Quindi in questo momento la Fiorentina ha un reparto di centrocampo che in certi ruoli è completo, e soprattutto nel ruolo di regia. Quindi se la Fiorentina dovesse vendere Fagioli, e non so se riuscirà a farlo sinceramente, potrebbe a quel punto virare con decisione su Lucas Torreira, che è in realtà poi la figura che più di altre sta spingendo per tornare alla Fiorentina. In alternativa, se Fagioli non partirà, come al momento sembra, perché non ci sono voci legate a un suo coinvolgimento in trattative, la Fiorentina resta così e Torreira si dovrà, purtroppo, dico perché è un ragazzo a cui siamo tutti molto legati, si dovrà fare una ragione e dovrà rimanere in Turchia o cercare un'altra sistemazione in Europa. Il punto vero è che Torreira vuole andare via da Istanbul perché ci sono state delle vicissitudini extracampo che lo hanno riguardato. Ne parlava anche Niccolò Righi su tutto Mercato Web nel corso dei giorni scorsi, dei giorni passati. Di fatto, insomma, ha avuto delle brutte disavventure e con una persona che tra l'altro è finita dietro le sbarre, ma che insomma gli ha giurato in sostanza una sorta di vendetta. Non rido, ma non c'è niente da ridere, ecco, insomma, non appena uscirà dalle patrie galere turche, ecco. E quindi il buon Torreira è un po' preoccupato di questa cosa. Staremo a vedere, insomma, ecco, di base la trattativa, il punto della situazione sull'affare Torreira-Fiorentina è questo, ecco, spero abbiate capito un po' il punto qual è. Quindi o parte qualcuno di importante, oppure se no, la Fiorentina almeno i due centrocampisti centrali, due mediani, due play non li tocca nemmeno, ecco, l'unico giocatore che può prendere è un incontrista, per ovviamente dare un'alternativa in più a Fabio Grosso per la sua mediana. Bene, per il resto grosse novità non ce ne sono, ecco, non credo che i nomi di Zirze e Icardi, tanto per essere chiari, siano così caldi. La Fiorentina per il momento, insomma, da quello che ho registrato io sul fronte Ken, ha la sensazione, mettiamola in questa maniera, che da parte del Como ci sia qualcuno che vuol bleffare, nel senso che bisogna vedere se questo rilancio arriverà o meno, e per il resto, insomma, siamo in attesa che ci possano essere ulteriori novità sul fronte dell'attaccante, che comunque sia, ieri ha lavorato in gruppo, ieri la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi in vista della gara con la Roma e ad oggi resta il titolare di questa squadra. Bene, grazie anche a Sara Mastrosimone che lavora in regia fin da questa mattina e che ci permetterà a breve di entrare all'interno dei giornali, di guardare un po' quello che scrivono i quotidiani, soprattutto quelli di marca Viola, con le notizie legate alla Fiorentina. Ho naturalmente anche le immagini di Sky che ho davanti, ci ricordano che nella giornata di ieri è scomparso Varane, e io devo dire con grande onestà e con somma ignoranza, con onestà e ignoranza, perché io quando sono ignorante lo ammetto subito, credevo che Varane fosse morto da chissà quanto, perché insomma di Varane, di questo mitico stallone, di questo cavallo vincitore di tornei su tornei, di corse su corse, io pensavo che sinceramente insomma, i racconti mitici affondassero nei decenni passati e che insomma, poi l'epopea di Varenne fosse già terminata. In realtà poi il povero cavallo è morto ieri e ci dispiace perché insomma è entrato nell'immaginario comune come l'equino per eccellenza, l'equino per eccellenza, anche perché ha avuto una grande vita sulle piste, ma anche devo dire quando ha smesso di correre non credo che gli sia andata male, visto che è diventato un cavallo da monta e da riproduzione, quindi penso che male male non gli sia andata al buon Varenne. Va bene, allora, no, quindi mi dispiace, quindi un abbraccio alla famiglia di Varenne, come si suol dire. Va bene, allora, vedo che stanno già arrivando un sacco di messaggi. E detto che ora vi dico il tema del giorno, ora non vi state a preoccupare, ve lo dico, ma volevo un attimo fare un po' il punto della situazione. Detto che la vicenda Torreira spero di avervela spiegata adeguatamente, cioè o parte qualcuno oppure Torreira non viene, anche perché in questo momento è più il giocatore e il suo procuratore Bentancur che spingono per venire che in realtà la Fiorentina realmente interessata al giocatore. Ecco, quello che volevo chiedervi stamani, uscendo per una volta dal tema Ken, che penso riprenderemo sicuramente nei prossimi giorni, è appunto questa possibilità. Allora, ripeto, è una possibilità che stiamo facendo noi a tavolino, perché ieri in redazione ne parlavamo con i miei colleghi, con Pietro, con Luciana, con Tommaso, Loreto, insomma. E alla luce di questa notizia legata a Torreira, che si può verificare solo in caso di uscita di un centrocampista, dicevamo: ecco l'alternativa a Fagioli. E io mi sono permesso nella chat di redazione di puntualizzare: sì, ma Fagioli quali offerte ha? In questo momento nemmeno una. Ma facciamo finta che Fagioli abbia delle offerte che non può rifiutare, come direbbe Don Corleone, nel Padrino. Ha delle offerte che non può rifiutare e decide di accasarsi a Newcastle, ad altre parti. Voi sareste favorevoli, ed è questa la domanda del giorno, eventualmente, io utilizzo questi termini perché siamo veramente ancora nel campo di più che delle ipotesi, sareste favorevoli eventualmente a questo avvicendamento via Fagioli dentro Torreira? Ecco, questa è la domanda del giorno. Ve lo chiedo perché Fagioli è un giocatore molto forte. È un giocatore anche più giovane di Torreira. Torreira è un 96, se non mi sbaglio, e Fagioli è un 2000 o un 2001. Ora non mi ricordo, vado a controllare subito perché mi è sfuggito. È un 2001. Quindi ci sono 5 anni di differenza tra i due calciatori. Fagioli italiano, potenzialmente un nazionale. Torreira, credo che il meglio della sua carriera lo abbia dato, però c'è un però. Lucas Torreira ha lasciato nei cuori dei fiorentini qualcosa di unico, probabilmente, nonostante una sola stagione vissuta in maglia viola, quella la prima con Vincenzo Italiano in panchina. E allora la domanda che vi faccio questa mattina alle ore 8:16, cari ascoltatori, è questa: sareste favorevoli a questo eventuale avvicendamento via Fagioli e dentro Torreira, contando che la Fiorentina prenderebbe un giocatore in prestito e verosimilmente venderebbe Fagioli? Io fatico a pensare che dia Fagioli in prestito, quindi farebbe un incasso notevole, penso anche una plusvalenza, e comunque sia numericamente in quel reparto rimarrebbe a posto. Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché è un tema che secondo me può incontrare il vostro punto di vista più diverso, come peraltro già successo nei giorni scorsi sul tema Ken. Ma sono curioso perché, ripeto, sono due ragazzi che per motivi diversi sono comunque legati a Firenze e due ragazzi a cui i tifosi della Fiorentina vogliono un gran bene. Fagioli perché è un ragazzo un po' particolare per quello che ha vissuto anche a Firenze nei mesi scorsi, e invece Torreira, insomma, sappiamo bene che è un ragazzo che, pur essendo stato un anno e basta qua a Firenze, ha dato veramente l'anima. Va bene, ne parleremo più tardi delle vostre risposte su questo argomento. Nel frattempo abbiamo già una telefonata, che è quella di Walter da Lisbona. Buongiorno Walter, ben trovato.
8: Ciao Andrea, ben trovato anche a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque, immaginando che avessi fatto questa
7: domanda.
8: Mi sono anticipato e dico questo: noi abbiamo, sì è vero, due play, li chiamiamo così, ma sì, poi volendo sono tutti e due adattati, perché nessuno di loro è nato e cresciuto con questa caratteristica, mentre Torreira io ho sempre visto fare il vero play. Il discorso è anche, oltre che tecnico, è un discorso un po' economico. Dici te, ma noi non dobbiamo fare da generi, no, ma dobbiamo essere pragmatici e vedere che questa squadra ha speso diversi soldi e qualche soldo dovrà rientrare, e gli unici che possono far rientrare i soldi sono i soliti due, Fagioli o Ken. Quindi si pone il problema di chi vendere e a quanto venderlo. Secondo me sarebbe un'operazione giusta vendere Fagioli e prendere quei 30-25 milioni che potrebbe portare se qualcuno manifesta interesse, e tenere Torreira, che praticamente costerebbe il solo ingaggio. Secondo me questa sarebbe la prima operazione da fare, perché Ken vedo difficile come sborsare 45 milioni per Ken. Qualora succedesse, io dalla Sport TV di Lisbona,
7: sì,
8: vedo spesso il campionato di Ligue 1 di Francia, e ho visto per varie volte un giocatore che secondo me adesso 5-6 mesi fa si è rotto il crociato, no? È il centravanti dello Strasburgo, Panichelli, Joaquin,
7: sì,
8: Panichelli.
7: È vero, me lo ricordo, sì, sì.
8: Che lui quando ha giocato ha fatto 27 partite e ha fatto 16 gol, e io l'ho visto giocare, se non sono da tifoso parlo, però secondo me mi ha impressionato tantissimo. Siccome aveva una valutazione molto alta prima dell'infortunio,
7: sì,
8: io invece dei Pinamonti e dei Lucca proverei a sondare questo ragazzo, che a me mi sembrerebbe adattissimo a quel ruolo. Ti saluto e ti auguro,
7: grazie,
8: una buona trasmissione.
7: Grazie, devo dire grazie a Walter, che questo nome io l'avevo seguito, perché quando la Fiorentina è arrivata l'anno scorso ai quarti di finale di Conference, poi uscita malamente contro il Crystal Palace, e una delle squadre favorite alla vittoria finale poi l'ha vinta il Palace la Conference ovviamente, ma insomma una delle squadre favorite alla vittoria del torneo era proprio lo Strasburgo, e si parlava tanto di questo attaccante, e tant'è che si diceva, se la Fiorentina dicevamo con alcuni colleghi, se la Fiorentina dovesse superare il Palace avrebbe comunque sia l'opportunità di arrivare in fondo al torneo, perché non ha avversari sulla carta impossibili, e dall'altra parte lo Strasburgo ha questo Panichelli che si è infortunato. È vero, ha ragione Walter, e può essere un nome. Io credo che se dovesse andare via Ken, sicuramente Pellegrino avrà un ruolo molto più centrale in questa squadra, e l'attaccante che arriverà io temo non sarà nessuno di grandissimo nome, cioè non sarà né Zirkzé né Icardi, per essere chiari, magari fosse uno di loro, ma sarà un giocatore più funzionale al gioco della Fiorentina, cioè un talento giovane, modello Ulai, modello Attà, modello, ditene voi, di quelli che sono arrivati a peso d'oro alla Fiorentina, e che possono, modello Mastantuono, che può chiaramente a titolo definitivo, che possono essere, che può essere un prospetto futuribile. Questa è la sensazione che ho io sull'eventuale post Ken. Ecco, questo credo che possa accadere. Allora, bene, vedo che stanno già arrivando un sacco di messaggi, sia scritti che vocali, sulla vicenda Torreira Fagioli. Ricordo a tutti una cosa molto importante, perché sennò uno crede che Fagioli sia già con le valigie in mano. Assolutamente no. Niccolò Fagioli è un giocatore che non ha al momento nemmeno un'offerta di mercato. Non ha nemmeno, se volete sapere la verità, una squadra che lo ha cercato, nemmeno offerte. Quindi sono tutti ragionamenti fatti in maniera molto superficiale. Dopodiché, per quello che raccontava Sky, è chiaro che se poi dovesse partire il giocatore, Torreira potrebbe essere un giocatore, un elemento pronto a subentrare, però al momento siamo molto molto molto indietro. Allora, quindi, però al netto del fatto che siamo molto indietro, chiedo comunque a voi un parere su questo possibile avvicendamento, perché sono decisamente curioso di vedere che cosa ne pensate. 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per le vostre telefonate. Prima non avevo nemmeno ricordato i numeri, però il buon Walter si è prenotato la linea fissa e invito gli amici da casa a fare altrettanto. Ripeto ancora, linea fissa 055 77 111 71 oppure modalità WhatsApp scritta o audio 348 75 13 933. Allora, abbiamo fatto una prima infarinatura al tema del giorno, abbiamo raccontato un po' quello che è il sondaggio mattutino, abbiamo fatto una ricognizione di quelle che sono state le notizie più importanti nella giornata di ieri, per cui adesso direi, in attesa di fermarci per la prima fascia, di dare un'occhiata ai giornali come al solito e quindi di sfogliare le testate giornalistiche sportive nazionali come sempre in rassegna stampa, e iniziamo anche in questo mercoledì dalla Gazzetta dello Sport, che ha una pagina di approfondimenti statistici numerici a cura di una prima firma del quotidiano come Marco Iaria, un'eccellenza della Gazzetta, che fa un po' i conti alla famiglia Commisso, i conti in tasca. Fiorentina, quanto costi? Altri 100 milioni per i Commisso, continuano le spese. Il figlio Giuseppe e la moglie Catherine avanti nel nome di Rocco. Nuovi apporti di capitale. Scrive appunto il quotidiano, la proprietà ha confermato anche la sponsorizzazione di Mediacom per 25 milioni. C'era qualche superficialotto anche tra i nostri colleghi che raccontava come Mediacom non sarebbe stato sponsor della Fiorentina e come addirittura non sarebbe stata sulle maglie. In realtà poi sia la sponsorizzazione è rimasta, sia anche il contributo economico dei Commisso, e quindi è chiaro che questa garanzia economica aiuta e non poco la Fiorentina nelle sue operazioni di mercato. Spiega poi la Gazzetta dello Sport in questo articolo che dal giugno 2019, cioè da quando sostanzialmente Rocco Commisso ha comprato dai Della Valle la Fiorentina, sono stati spesi 629 milioni nell'operazione. Naturalmente l'acquisto per i Della Valle, l'acquisto del club dai Della Valle pari a 143 milioni, la sponsorizzazione Mediacom inclusa quella di quest'anno pari a 200 milioni, e qui si fa abbastanza alla svelta, e poi i soldi spesi per il mercato e non soltanto, di cui 122 per il Viola Park, versamenti in conto capitale 286 milioni, per un totale appunto di 629, che insomma sono cifre molto molto alte. Poi in taglio basso le parole di João Mário, che ieri si è presentato in conferenza stampa. Oggi alle 14 tocca a Victor Valdepeñas, che seguiremo chiaramente in diretta nel corso della conferenza stampa. João Mário si presenta: posso stare in Serie A, il terzino dice, la Juventus non ho giocato quanto mi aspettavo, sono orgoglioso di essere qui. E poi spazio anche alla Coppa Italia, si è completato il tabellone per i sedicesimi di finale, la Fiorentina giocherà contro il Pisa, come ben noto, il prossimo 15 settembre alle ore 21, è un martedì sera, quindi il buon Fabio Grosso si dovrà cimentare nel derby dell'Arno contro il Pisa, Pisa di Paolo Bianco, che è una squadra secondo me interessante, che ha speso anche un sacco di soldi per tornare subito in Serie A. Di sicuro questo qui sarà un derby vero, anche perché vedevo che i fiorentini esultavano a questa prospettiva di ritrovare il Pisa. Io francamente avrei preferito l'Empoli, perché è una squadra decisamente molto più scarsa del Pisa. Secondo me l'Empoli faticherà tanto a restare in Serie B, già l'anno scorso ha rischiato di retrocedere e quest'anno secondo me insomma, non mi pare abbia fatto una squadra particolarmente forte. Invece il Pisa mi sembra una formazione con dei valori, insomma, sta per andare in porto anche lo scambio tra Touré e Petagna. Per carità, Petagna è sempre stato un mezzone quando era in Serie A a certi livelli, ora sono passati anche degli anni, però è pur sempre un giocatore importante per la categoria, quindi credo che il Pisa voglia fare le cose fatte per bene. Va bene, allora, poi andiamo sul Corriere dello Sport, questa era la Gazzetta, Corriere dello Sport che ha due pagine di Fiorentina, eccole qui. L'apertura di Francesco Gensini è tutta dedicata a Tosvert. Fiorentina, scusatemi, Firenze, un posto per Toro, l'uscita di Fagioli può aprire la strada al norvegese. Tosvert e la pedina per... Io mi viene da sorridere perché leggo sui giornali l'uscita di Fagioli, ma non c'è stata una sola offerta per Fagioli fino a questo, ma nemmeno un'offerta, non c'è stata una sola squadra che si è interessata realmente a Nicolò Fagioli. È meravigliosa questa cosa, però si continua a parlare dell'uscita di Fagioli. Vabbè, parliamone. Tosvet scrive Stadio, possiamo tornare a vedere il giornale, è la pedina perfetta del centrocampo di Grosso con Ulai e Attà, ma prima c'è bisogno di liberare uno spazio. L'uscita appunto del giocatore può aprire la strada al norvegese. Bah, vedremo se sarà così. Io non credo sinceramente, penso che basterebbe mandare via uno tra Brescianini e Fabian e la soluzione sarebbe trovata senza dover andare a sacrificare uno come Fagioli. Pagina 15, poi Nicolò Santi si interessa del capitolo Moise Kean, che lascia la carta bianca ai viola. Parati ci vuole la cessione definitiva oppure l'obbligo di riscatto. Moise è lusingato dalla Champions e non si opporrà. Nel frattempo piacciono Sule e Pinamonti, il club lo valuta 40 milioni, cifra raggiungibile con i bonus. Nel frattempo in taglio basso si parla del pressing dell'Hull City su Fortini, riscatto fissato a 9 milioni. Allora io vi dico la verità sulla questione Fortini, poi andiamo in pubblicità, Sara. Ne ho parlato ieri a Palla al Centro, ora io un pizzico su Fortini, sapete che sono informato. Troverei decisamente curioso il fatto che gli fosse consentito, cioè che il giocatore acconsentisse di rinnovare un anno o due anni, visto che non l'ha mai fatto fino adesso, e di andare in prestito all'Hull City. Io devo dire che lo trovo una prospettiva molto molto difficile, molto difficile. Tra l'altro è vero che Fortini ama la Premier League, il calcio inglese, ma andrebbe in una squadra dove potrebbe non avere il posto assicurato, e io per quello che so Fortini sta cercando in questo momento una squadra che gli dia la garanzia di giocare, che non gli faccia buttare via un anno come l'anno scorso. Quindi il Torino io credo che sia una prospettiva a tenere sempre viva e una strada da battere, perché è vero che il Toro in questo momento non ha soldi, però se poi dovesse fare delle cessioni potrebbe avere le cifre per potersi garantire Niccolò Fortini. Quindi io sulla storia dell'Hull City non sono così convinto, ve lo dico con grande sincerità. Va bene, allora mi fermo qui con la lettura dei giornali, adesso andiamo in pubblicità perché sono già le 8.30. vi ricordo il tema del giorno, la domandona dedicata: fareste questo avvicendamento Fagioli fuori dentro Torreira? È una prospettiva che vi piacerebbe? Oppure no, meglio Fagioli? Ecco, tanto per essere chiari, oppure meglio un altro giocatore se va via Fagioli? Ecco, visto che per esempio stamattina Stadio parla di Tosvert se va via Fagioli, ecco, fatemi sapere, dai, 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure linea fissa 055 77 111 71. Vai Sara con la pubblicità e tra poco torniamo. Radio Firenze
5: Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Io conosco i miei polli.
10: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
11: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
4: Aspetta, aspetta.
6: Che si compra? Flash.
4: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
6: Bravo, bravo.
4: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
6: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
4: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
6: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
4: Ci dice chi si compra!

0: Bene, torniamo in diretta. Devo dire che questa storia del chi si compra, io non ce la faccio più, basta. Spero che questo mercato finisca prestissimo, perché mi sono veramente rotto le scatole. È stato anche un gran bel mercato della Fiorentina. Ora vediamo come si conclude, perché è molto facile, no, fare un fiore e poi decorarlo con gli escrementi, ecco, per essere chiari. E se la Fiorentina dovesse vendere Ken e prendere magari un giocatore di secondo piano, secondo me potrebbe cambiare qualcosa nella percezione dei tifosi. Ne parlavamo ieri mattina. Su Fagioli e l'arrivo magari di Torreira, magari qualcuno è contento, e quindi ora poi tra poco inizieremo anche a ascoltare i messaggi vocali, o se vorrete a ascoltare altre telefonate che arriveranno. Però ecco, a parte tutto, sulla vicenda centrocampo magari ci sarebbero meno ripercussioni, ecco, anche a livello di polemiche dei tifosi. Cioè, via Fagioli, dentro Torreira, secondo me la gente è contenta, o comunque sia non troppo devastata, ecco. Per quanto riguarda invece l'attacco, quello sì è un capitolo molto più delicato da affrontare. Allora, a breve riprendiamo la lettura dei giornali, abbiamo anche la stampa locale da guardare, Nazione, Corriere Fiorentino, poi a brevissimo partiremo anche con la lunga carrellata di note audio che sono già arrivate al 348 75 13 933, mentre alla linea fissa 055 77 111 71, si è prenotato un altro amico che è Fabio da Lucca. Ciao Fabio, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Andrea. Ascolta, ormai mi sono fatto l'idea, ma un po' l'avevo già da qualche tempo,
0: sì,
1: nella testa.
0: Sì.
1: Sono convinto che è stata più che altro strategia di mercato quella di anche grosso dire il 4-3-3. Però ormai tutta la preparazione fatta, gli acquisti fatti, che degli esterni che venivano sempre lasciati fuori, per conto mio ormai l'abito perfetto della Fiorentina, sono convinto che hanno intenzione di giocare con quell'abito lì, è il 4-3-1-2 con Mastantuono dietro due punte,
0: sì,
1: E sono convinto ora, se vengano Ken, loro vanno su una seconda punta da affiancare a Pellegrino, e poi la squadra è fatta così, per me gli esterni non le pigliano, riserva di Mastantuono ci sarà Gudmundsson nelle partite, ma per me gli esterni non le cercheranno neanche, perché ormai tutta la preparazione. E poi quello che non mi tornava, già gli esterni l'anno scorso fatti fuori tutti, vabbè, l'inglese insomma, ma Solomon non era un cattivo giocatore per fare quel
0: lo
1: modo,
0: so, lo so,
1: già
0: lo so.
1: Averlo lasciato andare è segno che proprio non c'era intenzione di giocare col 4-3-3.
0: Bene,
1: ciao Andrea.
0: Grazie Fabio.
1: Ciao.
0: Sì, io sono d'accordo. Tra l'altro, prima stavo ascoltando dei messaggi vocali di Sara, che stava preascoltando a sua volta appunto questi audio. E c'è un ascoltatore che a breve sentiremo che parlava degli esterni. Ma quanti ne prendono? Uno o due? E io credo che a questo punto, se ne prendono, ne prendono uno solo di esterni, perché francamente siamo secondo me in un momento in cui la Fiorentina sta davvero riflettendo su quello che possa essere il suo costume migliore, la sua veste tattica. Ora devo dire che le due punte, caro Fabio, mi sembra un po' azzardato, perché veramente non ci ha mai lavorato grosso per tutta l'estate, a meno che tu non intendessi il 4-3-2-1, cioè con due mezze punte e una prima punta. Può darsi, quello sì, e infatti è anche l'assetto tattico con cui la Fiorentina si presenterà a Roma lunedì. Io non ho grossi dubbi sul fatto che alla fine si partirà con quello. Certo, a quel punto cambia un bel po' di gestione della Fiorentina e della Rosa. Però, insomma, staremo a vedere, i prossimi giorni di mercato saranno decisivi. Allora, rapidamente, molto rapidamente, tra l'altro, a proposito di cavalli, visto che insomma Sky continua a far passare le immagini di Varenne, e noi, insomma, io personalmente sono sempre più triste, perché insomma pensavo fosse già morto da chissà quanti anni questo cavallo, invece è rimasto vivo e vegeto fino a poco fa. E a proposito di cavalli, per chi magari ci stesse sentendo da Siena e fosse della contrada del Nicchio, facciamo i complimenti al Nicchio che non vinceva da tantissimi anni. Facciamo i complimenti al Fantino Tittia, che devo dire ha vinto il suo 13° Palio, se non ho visto male. e facciamogli in bocca al lupo, perché come avete visto qualche deficiente, perché bisogna essere io capisco che a Siena ora non ce l'ho con i senesi, perché io sono fiorentino fino al midollo e quindi per me conta Firenze e basta, però capisco che a Siena i contradaioli siano degli invasati, perché a Siena il palio è qualcosa che non ci si rende conto, cioè soltanto i senesi si rendono conto di quanto è importante il palio, per cui mi rendo perfettamente conto di quanto uno possa essere invasato quando la sua contrada vince il palio, per cui lo capisco che non vincevano da tanti anni, mi sembra da oltre 20 anni, ora non mi ricordo, ho letto qualche dato ieri, ma il Nicchio non vinceva, allora il cavallo con TT a sopra ha fatto l'ultima curva e ha vinto, tutti in mezzo per festeggiare il fantino, ma fallo scendere un attimo dal cavallo, insomma avete visto le immagini cruente che ci sono state, questo cavallo è stato travolto e per fortuna non si è fatto niente, che il cavallo sta bene, il fantino Tittia Azzeni si chiama perché è sardo, anche se è nato in Germania, ho visto, da padre sardo e da madre tedesca, il fantino è crollato a terra e ha battuto la testa, trauma cranico, subito in ospedale, per fortuna sta bene. E insomma, però delle botte da Orbi, ma aspettate che scendano da cavallo, già voglio dire, si potrebbe discutere sul fatto che questi poveri cavalli vengono, ma questo è un discorso filosofico che lasciamo fare ad altri, ma almeno aspettate che il fantino scenda, povero uomo. Comunque complimenti a Tittia perché ne ha vinti davvero tantissimi di pali, e complimenti al Nicchio perché non vinceva da tanti anni. Molto bene, Roberto al telefono con noi, ben trovato Roberto, ciao.
2: Sì, buongiorno. Allora io volevo dire la mia per quanto riguarda Ken. Secondo me Ken poteva essere anche vendibile, ma un mese fa è all'estero, perché vendere Ken ora a 10 giorni dalla fine del mercato arriva al Como e prende Ken, secondo me si dà un'immagine negativa, che chiunque possa arrivare qui e portarti via un giocatore addirittura al Como, che io sono dagli anni 60, mi si accappona la pelle pensare ai Como,
0: lo so.
2: a cinque giorni dall'inizio del campionato può venire qui a portarmi dei centravanti,
0: lo so, ma anche l'Atalanta che fino a sei anni fa non contava nulla ha vinto la Coppa UEFA, quindi
2: sì va bene, però allora io ripeto, allora la collocazione della Fiorentina a questo campionato dove deve essere? Perché qui ci sono le tre strisce, sono storie, è arrivato il Napoli, è arrivato la Roma, io penso anni fa, ora c'è il Como, c'è l'Atalanta, noi si può competere con loro e ci si gioca il campionato dal primo all'ottavo posto, poi non si sarà i favoriti per il primo, guardiamo da non arrivare ottavi, ma voglio dire, si vuole stare al tavolo con queste e giocarci il vertice o si vuole passare in seconda fascia? È tutto lì.
0: Certo,
2: è tutto
0: certo.
2: Lì, perché se è inutile fare gli investimenti che si è fatto fino ad ora, tutto bene.
0: Io l'unica cosa che posso l'unica cosa che posso dirti, Roberto, e ti ringrazio, non so se volevi aggiungere altro.
2: No, dimmi, ascoltavo.
0: No, l'unica cosa che posso dirti è che la prima cosa che ha detto Paratici, e lo ha ribadito anche Grosso, è che le cose belle non si costruiscono in un anno solo. Cioè, io capisco che iniziare l'anno con Ken vorrebbe dire qualcosa, iniziare l'anno senza di lui vorrebbe dirne un'altra, e sono d'accordo, però evidentemente la Fiorentina nei suoi piani per strutturarsi negli anni ha bisogno di fare questa cessione, non lo so, portare avanti il suo percorso che possa essere duraturo negli anni anche a fronte di qualche sacrificio, quindi io credo che quando Paratici e Grosso parlavano di un percorso strutturato in più anni e avessero voluto intendere che ci potesse essere qualche sacrificio, questo io mi sento di dirti, poi capisco quello che dici, non è che non lo capisco.
2: 20 Ken a 40 milioni e un giocatore buono, normale, un attaccante costa 30,
0: sì
2: E questo è quello che voglio dire, non mi torna. Se si vendeva un mese fa 55 milioni all'estero senza rinforzare nessuno, allora era fattibile. Questa è un'operazione, se no, che poi io tra l'altro non stravedo neanche troppo, perché io guardi che ha fatto in 2 anni, non guardo solo, lui ha giocato bene solo il girone d'andata a un pallavino, ma questa è un'opinione personale. Ma a questo punto della stagione, cioè, è anche l'immagine che passa, è il messaggio che passa anche verso il campionato, verso tutti, è lì l'errore secondo me.
0: Grazie Roberto, grazie. No, hai ragione. L'unica cosa che posso sperare, io devo dire che ho la sensazione che questo affare per Ken prima o poi si concretizzerà. Io non sono così ottimista che resti, ecco, perché il Como è una società che ha talmente tanti soldi che chiedergli di alzare l'offerta da 30 a 40 è abbastanza facile, soprattutto con dei bonus, con percentuali sulla rivendita, quindi secondo me un accordo si trova. No, l'unica cosa che voglio dire è che, come diceva l'amico, la speranza è che questo calciatore venga venduto a una cifra adeguata, che non sia svenduto, visto che aveva una clausola a 62 milioni, almeno 40-45 la Fiorentina li porti a casa, seriamente, ecco. Perché insomma, mi sono arrivate anche delle voci che la Fiorentina potrebbe anche accontentarsi di una cifra inferiore a patto che arrivi subito, senza troppe dilazioni, senza troppi progetti, ecco. Comunque staremo a vedere. Va bene, grazie anche a questo amico che ha chiamato, siete sempre molto gentili. 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, altrimenti linea per i vostri WhatsApp 348 75 13933 per i vostri messaggi scritti o audio. Allora, molto rapidamente, Sara, i giornali locali e poi andiamo con gli audio. Pagina 60 della Nazione, siamo sullo sport. Como da stanare, blef o rilancio? Ken per 30 milioni non si muove, Paratici e quell'asse col Sassuolo Sulè può diventare la ciliegina. Con in taglio alto due possibili obiettivi di mercato viola che sono Pinamonti e Sulè. E poi altra pagina di Fiorentina, le parole di João Mário ieri in conferenza stampa. La grande sfida di João Mário, affascinato dal progetto, essere qui un grande orgoglio, voglio dimostrare il mio valore. Poi la squadra ieri in campo, ci sono buone notizie perché tra oggi e domani gli infortunati torneranno in gruppo, quindi sia Jiménez che attacche, che appunto lo stesso João Mário. E poi niente, un profilo su João Mário, educato e molto timido, e il compromesso del tifo, perché sua madre tifava il Porto, il padre il Benfica, e allora lui da bambino si è messo a tifare lo Sporting. Poi vabbè, è diventata una colonna del Porto, ma lasciamo perdere. Rapidamente anche sul Corriere Fiorentino, eccolo qui: almeno 40 milioni è il pezzo di Matteo Magrini. La risposta via PEC della Fiorentina al Como lascia pochi margini di trattativa. Se Fabregas vuole davvero Ken, dovrà convincere la proprietà ad alzare l'offerta. Per Fortini raggiunto l'accordo con l'Al City, non mi risulta, ma questo non importa, stiamo a vedere. Torsvert in stallo, Fagioli resta in bilico. Benissimo, questo è il pezzo di Magrini su Corriere Fiorentino. Chiudo con La Repubblica, che ha una lettura molto diversa della vicenda Ken. Ha un titolo molto forte: Ken, aria di conferma, il Como non convince, il futuro è più viola. Dopo la Fiorentina gli umori sono tranquilli, dentro la Fiorentina gli umori sono tranquilli, e nei prossimi giorni si saprà se l'offerta da 30 milioni è un blef oppure no. Insomma, questo concetto del blef, ragazzi, l'abbiamo tirato fuori noi ieri, e devo dire che trova anche conferma sui giornali, perché questa offerta bassa dei comaschi per Ken evidentemente non convince. Allora, Sara, 8:51, abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa per iniziare ad ascoltare i vocali e leggere i messaggi scritti, in attesa, se vorrete, di altre telefonate che come sempre sono più che gradite. E allora, il tema del giorno è dedicato, che c'entra, se volete parlare anche di Ken, Como, come abbiamo fatto ieri, fatelo, non è che c'è il divieto, però il tema del giorno abbiamo deciso di dedicarlo alla possibile al possibile avvicendamento tra Nicolò Fagioli e Lucas Torreira, che tornerebbe volentieri alla Fiorentina, ma al momento non c'è posto per lui. Solo se andrà via andrà via Fagioli, perché Ulai non può andare via. Se andrà via Fagioli, allora potrebbe tornare Torreira. Ma e voi lo fareste questo scambio, questo avvicendamento fuori Fagioli dentro Torreira, sì o no? Abbiamo già ricevuto un bel po' di messaggi anche su altri argomenti, per cui cominciamo a sentirli. Vai Sara, grazie.
3: Ciao, buongiorno Roberto da Cortona. Ma io dico, ma certo che una società con un presidente come Artono, con i miliardi che c'ha, si presenta con un'offerta da 30 milioni, è giustamente una cazzata. Quindi hanno giusto fatto per tirar lì un numero, ma sanno benissimo che 30 milioni non sono il numero che serve per Ken. Detto questo, se Ken va al Como, secondo me fa un grandissimo passo indietro, ma è un problema suo, è anche un problema nostro che se ne va, potrebbe essere un problema anche per noi, però è un problema suo perché fa quelle 5-6 partite di Coppa e poi dopo fa il campionato mediocre che può fare, perché comunque la Fiorentina secondo me è molto meglio.
4: Buongiorno, e un paio di considerazioni. Allora, la prima, in questa differenza c'è fra Pellegrino e Ken. Allora, perché Pellegrino giustamente dice sì, ha giocato in un Parma che veramente gioca veramente male, va bene, sì, ma Ken non è che giocasse in Barcellona l'anno scorso e si portava 20 palloni dentro l'area di rigore e lui non c'era mai. Cioè, io penso una Fiorentina peggiori degli ultimi 30 anni. Questo su Ken. E poi una domanda, Andrea, ma per quello che tu sa te, gli esterni ne arriva uno, ne arriva due, uno arriva punti, perché a me questa cosa mi sta un pochino inquietando, perché sì, all'inizio erano quattro, se andava via Gudmundsson, ora Gudmundsson rimane, io sarei rimasto a tre, ora va bene Mastantuono, il resto?
5: Buongiorno Radio Firenze Viola. Allora, già che ci siano due versioni contrastanti oppure diverse nello stesso giocatore, mi dà l'idea, insomma, che si vada un po' per fantasia. E poi non sono io per i cavalli di ritorno, perché noi abbiamo già pagato le conseguenze, giocatori, allenatori e direttori sportivi, e poi onestamente cioè, se devo cambiare Torreira per Fagioli, perché hanno lo stesso ruolo, mi tengo Fagioli, pinza da campi.
1: Mi cambierebbe, Andrea, se si aprirebbe la discussione tra Torreira e Ouali, anche se va via Fagioli, ma poi non basta che vada via Fagioli, lì se pigliano anche l'arbitro bisogna ne vada via 3 o 4. Io non credo sia un'operazione da fare.
6: Buongiorno Andrea, dai Runner Viola. Ma se si vendesse Brescianini e Fabian, no? E si pigliasse Torreira per mettere, cioè per fare giocare il posto con Ulai, e Fagioli si rimette nel suo posto naturale della mezzala destra, non si potrebbe fare? Beh, siamo stati l'anno scorso a dire la prima parte del campionato gli era fuori ruolo a fare il regista perché gli è una mezzala, poi la seconda parte l'ha fatta bene il regista, però sul ruolo vero è la mezzala. Si mette Torreira insieme a Olain in mezzo a giocarsi il posto, e lui si giocherà il posto con Durr, con Mandragora, con Attà.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma a dire la verità, Torreira comunque un incontrista lo è. La Fiorentina sta cercando un incontrista. È vero, è anche un play, ma Torreira sa fare da incontrista e lo sa fare anche bene, l'abbiamo visto in passato. E oltretutto, altra cosa, se dovesse andare via Ken, secondo me è l'unico che può sostituirlo e far volare la Fiorentina e Zigze. È l'unico che accetterei, se no mi tengo Ken tutta la vita.
8: Buongiorno. Ma per usare una metafora equina, anche in omaggio a Varenne, voglio dire che i cavalli di ritorno in genere non hanno mai funzionato. Giusto. Quindi mi tengo Fagioli e Torreira vada da qualche altra parte. A me preoccupa un po' Ken, perché nonostante tutto il miglior centravanti italiano, le altre squadre si stanno rinforzando tutte e noi andremo a rinforzare il Como. Ciao.
0: Bene. Beh sì, è giusto che ci sia questo riferimento ai cavalli, visto che insomma tra la scomparsa dello stallone Varenne e la vittoria del Palio da parte del Nicchio, stiamo parlando di cavalli fin da questa mattina. Ora, l'ho detto col sorriso, ma in realtà la scomparsa di Varenne è qualcosa di triste, perché si chiude un'epoca. E quindi insomma, peccato, però ripeto, con mia grande ignoranza, l'ho detto stamattina alle 8, ribadisco anche adesso che sono le 8:56, io pensavo che Varenne fosse morto da chissà quanto, invece era ancora vivo, bontà sua. Spero che sia rimasto attivo fino alla fine, per quello che era il suo ruolo ormai extra corse, quindi sappiamo bene che tante cavalle hanno avuto modo di gioire. Benissimo, allora c'è una quantità di messaggi spropositata. E anch'io la penso come quel tifoso: non sarebbe male prendere Torreira e rimettere a fare Fagioli la mezzala. Il problema è che la mezzala destra la fa Ndur, e in questo momento Ndur lo togli malissimo dal campo, ma veramente lo togli male, perché è un giocatore di fisico che c'ha il gol nel sangue, insomma lo togli male. Ecco, sinceramente credo che la logica della Fiorentina possa essere giusta nel vedere Torreira un'alternativa a Fagioli. Il punto che a me mi lascia perplesso e che non mi lascia così convinto di questa possibile operazione è mandar via un 2001 italiano e prendere un 90.

0: Comunque, Rino da Torino per 45 milioni, Ken va venduto. Poi Massimo da Sesto: non capisco perché bisogna buttare tutto all'aria dopo aver fatto il 90% dell'opera. Per completare la squadra titolare ci vuole un solo giocatore, costi quel che costi. Nusa. Poi se si vende Ken, uno come Fernandez, Pardo del Lille. Marco dalle Cure: ma siamo sicuri che sia meglio Torreira di Fagioli, che ha margini di miglioramento? Mica ne sono tanto sicuro. Sì, è vero anche questo. Mary: ma Fagioli, Mary, Fagioli non potrebbe fare lui il titolare e la mezzala con Torreira? Non potrebbe fare lui titolare la mezzala con Torreira play? Sì, era quello che diceva l'ascoltatore prima. Alessio: possiamo ringraziare la famiglia Commisso che ha investito più di 600 milioni di euro. Fonte Gazzetta dello Sport. Sì, abbiamo letto prima il giornale. Ora andavano forse spesi meglio, se posso permettermi, Alessio, ecco, perché non è che con questi 600 milioni spesi siano arrivati. Quando ti è andata bene hai fatto due finali di conference, ecco, ed hai comunque perso. E dal Casentino: Lucas, uno di noi ha il fuoco dentro, Fagioli è dotato tecnicamente ma sembra frigido. Poi Andrea da Milano: ma se vendi Ken vai a prendere Retegui e Lorienté? E poi sul centrocampo dice: a me piacciono entrambi però punterei su Torreira e magari Retegui e Lorienté per Ken, sarebbe tanta roba. Riccardo: Torreira lo riprenderei subito, a 30 anni e non 50, è forte. L'antigobbo a vestia: io non venderei Ken, se poi la cifra si aggira sui 50 milioni forse ci penserei. Dove lo ritrovi un altro come lui? Drillo: secondo me l'avvicendamento Fagioli-Torreira sarebbe possibile solo per una questione economica, è quello che dicevo io giustamente. Vendere Fagioli per rientrare e trattare il ritorno di Torreira in prestito. Leonardo: se la Fiorentina vuole rientrare parzialmente delle spese deve cedere oltre ai giocatori minori uno tra Kane e Fagioli. L'arrivo di Torreira servirebbe forse a mettere pressione a Fagioli per spingerlo a trovare una soluzione. Va bene, l'ultimo messaggio poi vado in pubblicità. Marco da Bardolino: grande Gianna, secondo me Torreira è molto meglio di Fagioli, io il buon Lucas lo proverei anche da esterno addirittura. Ci facesse anche questo colpo il nostro San Paratici, sarebbe proprio il massimo e quest'anno ci si diverte. Un saluto da Bardolino, pieno di crucchi, quindi pieno di tedeschi evidentemente. Va bene, allora mi fermo, vado in reclame, le 9:01, cara Sara, ci fermiamo per la seconda fascia e poi a breve la seconda ora di trasmissione. Vedrete una scaletta leggermente rivisitata oggi perché avremo il caffè nero bollente un po' prima e il collegamento un po' dopo con l'opinionista, ma insomma niente cambia, il succo resta che siete voi i protagonisti di Radio Firenze Viola e di Buongiorno Firenze. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
1: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi è di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. In risposta gli Emirati annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran.
3: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nella sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati. In seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
4: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta.

0: acuta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
1: Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia. Rientrata a casa intorno alle 15:30 ha trovato la madre esanime e ha contattato il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato. Si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato dove ha confessato il femminicidio.
0: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 00:01 di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche si è avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
1: Il calcio, la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Bene, torniamo in diretta alle 9:06, Andrea Giannattaso che vi sta parlando, con ovviamente Sara Mastro Simoni in regia e tanti messaggi che stanno arrivando ancora al 348-7513-933 per i vostri appunto messaggi scritti o audio via WhatsApp. In alternativa graditissime le telefonate, ce ne sono già state diverse stamattina ma ne attendo altre, 055 77 111 71. Scusate, ma ho un po' di ieri sono stato malissimo. Non ve lo dico perché se mi vedete un po' strano oggi, perché ieri sono stato molto male. È stato male fisicamente, mettiamola così. Ho avuto anche qualche linea di febbre. Stamani sono ancora un po' rincoglionito. E per di più, questi condizionatori mi hanno fatto venire il raffreddore. Ma non c'entrava il mio malessere ieri con il raffreddore. Quindi adesso avevo un po' di naso tappato. Comunque, ora mi sto pian piano riprendendo. Detto questo, stiamo parlando di soprattutto questa possibile, anche se secondo me complessa, possibilità che Nicolò Fagioli vada via e che al suo posto venga Lucas Torreira. Situazione non facile, secondo me non così scontata, questo avvicendamento. E poi chiaramente di base il nome di ovviamente Moise Kean, che resta in pole position tra le operazioni di mercato in uscita della Fiorentina. Allora, dunque, altri messaggi, continuiamo a leggerli. Dunque, David, buongiorno. Andrea, Torreira in, Fagioli out. Per me ad oggi, per come interpreta il ruolo di mediano grosso, sarebbe un avvicendamento perfetto. Giacomo, secondo me Torreira è la copia esatta di Ulai. Stesso fisico e stesso modo di giocare. Torreira un po' meno bravo nei dribbling. Non lo prenderei a malincuore. Andrea mi scrive: ho adorato Torreira, ma no ai ritorni. Spero che rimangano sia Fagioli che Ken. Garfagnana Viola, buongiorno. A pochi giorni dall'incontro con la Roma, i giallorossi hanno portato a casa un campione e noi vendiamo Ken. Ora, un campione, Rodrigo Mora va visto nel campionato italiano, Ora, è un ottimo prospetto, forse il migliore del calcio portoghese, però campioni sono altri. Soprattutto mi sembra un giocatore di dimensioni a livello d'altezza non straordinarie, quindi non so esattamente col calcio italiano. Cioè io, per esempio, marcato da Dragusin, non lo so che serata simpatica passerà. Ecco, mi verrebbe da pensare. Comunque staremo a vedere. E spero non sia vero, altrimenti è roba da ricovero immediato. Andrea da Campi: buongiorno, quello che dà fastidio è che siamo vicini alla prima di campionato. Nessun problema se va via Ken, se viene rimpiazzato. Casomai è strano che non sia stato preso l'attaccante a sinistra. Walter, e poi tanti altri messaggi, ce ne sono veramente una valanga. Walter: buongiorno Andrea, se la cessione di Fagioli serve per l'acquisto di un grande esterno, un sacrificio lo farei. Ivan dal Viola Club Puglia: io Zirkzee lo vedo come un falso 9, uno che esce dalle mazzate dell'avversario e si posiziona molto indietro rispetto al classico bomber, e avrebbe bisogno di due esterni offensivi a cui smistare il pallone. Ottimo per il gioco corale di squadra, ma forse poco funzionale a chi si aspetta 20 gol. Poi Roberto da Cortona, favorevole all'avvicendamento Fagioli Torreira. Zac da Frosinone: via Ken a 55 milioni minimo e con i soldi incassati un sostituto all'altezza, e poi un top sulla fascia. Remo da Mantova è contrario all'avvicendamento tra Torreira e Fagioli. Mario: certamente Ulahi, Torreira, Tosvet con altri due rincalzi di qualità, ma forse troppo Nanetti. E poi Gabriele da Mestre: Grosso potrebbe avere ancora la rosa modificata in certi reparti. Una domanda secca: come siamo messi in vista della Roma? Che Fiorentina ti aspetti? Ma mi aspetto una Fiorentina molto simile a quella di Coppa Italia. Credo che alla fine recupereranno tutti, quindi Attà sarà in campo e sarà in campo anche uno tra João Mario e Jimenez. Non recupererà Mandragora, che ha mal di schiena, credo. E poi davanti, ragazzi, non lo so se giocherà Ken, è una gatta da pelare questa, non è facile. Secondo me comunque se gioca darà il massimo, ho pochi dubbi su questo. Alessandro: mi pare una regressione evidente, sapevo che non ci si poteva affidare dei commisso, malgrado Paratici devono trovare solo un acquirente della società, ma quale ambizione, hanno cominciato bene, ora vanno all'indietro. Poi ci sono Antonio e Tommaso dal Galluzzo, che sono uno contrario e l'altro favorevole a questo avvicendamento tra Torreira e Fagioli. Federico Bollito Viola è favorevole. Claudio: ma Torreira, che conoscevamo, era forte, ma dar via Fagioli quando c'è altra gente da vendere prima mi pare sbagliato. Questo sono d'accordissimo con te, sono gli altri le figure da cui bisognerebbe monetizzare. Rossano: non vedo l'ora torni Torreira, e questo in questo momento abbiamo più bisogno di lui che di un Fagioli. Riconosco che è bravo Fagioli, ma mi domando perché Grosso non lo ha nemmeno provato mezzala o interno di centrocampo. Poi abbiamo Marco da Firenze, mi scrive: senti Andrea, non so se l'hai già detto, ma pensi che Torreira sia un'opzione che interessa la Fiorentina o è solo una butade? Si è davvero proposto? Beh, per quello che sappiamo noi, così torniamo anche sull'argomento, sì, si è proposto lui, ha fatto presente al suo procuratore che vorrebbe tornare in Italia, e la Fiorentina è la squadra dove, cioè tra le ex squadre dove è stata, è quella che adesso sta facendo meglio, perché la Sampdoria è in B, il Pescara è in C, non mi pare abbia giocato in altre squadre in Italia, quindi queste sono, e quindi questo è quanto. Però da quello che so, sì, si è proposto lui, ecco. E la Fiorentina ha detto: guarda, stai fermo perché noi abbiamo già tutto completo, siamo in overbooking, se parte qualcuno allora forse magari ti chiamiamo, ma non farci la bocca. Questo più o meno è quello che è successo, da quello che sappiamo. E Marco da Sesto è contrario a questo avvicendamento. E poi Enrico mi scrive: sembra che tu non abbia mai visto un palio, tutte le volte che i contradaioli si catapultano per acchiappare le redini anticipando il barbaresco per portare il cavallo, non il fantino, in trionfo. E, ma io non mi metto a dare contro il palio, detto che avrei tanti punti di domanda su come vengono trattati questi poveri cavalli, ma lasciam perdere. Dico soltanto che il livello di invasamento potrebbe essere leggermente ridotto, perché poi si rischia di fare come ieri. Poi capisco che equivale a un'invasione di campo quando finisce una partita e uno vince una coppa, per l'amor di Dio, lo capisco. Però un conto è fare un'invasione di campo pacifica, un conto è rischiare di farsi travolgere da un cavallo di, non lo so, 300 kg, quanto peserà un cavallo, Sara, e magari far spaccare la testa al fantino, ecco. Quindi direi che est modus in rebus, come dicevano i latini, cioè c'è la misura in tutte le cose. Sara, un po' di vocali, vai, grazie. Sentiamo cosa pensano gli ascoltatori.
8: Buongiorno, allora Fagioli va assolutamente sacrificato per tenere Kane, perché ritengo assurdo fare una squadra forte dietro e levare il finalizzatore migliore del campionato italiano, perché Kane, anche l'altro anno che tutti dicono deve cambiare mestiere, ha fatto gli stessi gol di Pellegrino, quindi con una squadra così farà sicuramente meglio.
9: Buongiorno Andrea, certo che lo farei il cambio. Torreira è un giocatore esperto, ci serve a noi, abbiamo una squadra molto giovane, uno che nei momenti difficili della partita sappia dare sicurezza ai compagni. Fagioli, sì, tocchettini, ma è un pulcino bagnato. È sopravvalutato da quegli stessi tifosi che pensano che Pongracic sia forte e che Ranieri sia scarso, eh. Sono i soliti questi intenditori di calcio.
10: Ma a me Fagioli o Torreira comunque mi sembrano due ottimi giocatori, magari Torreira anche più esperienza. Il problema è che Torreira è identico a Ulai a questo punto, mentre Fagioli può fare anche la mezzala e teoricamente possono coesistere in futuro, anche se adesso no. E così se metti Torreira, Ulai, ciao.
11: Andrea, buongiorno. Ma visto che tutti dicono la sua, la dico anch'io. Allora, via Fagioli, entra Torreira, si gioca col 4-2-3-1, perfetto. I quattro difensori li sappiamo, abbiamo la scelta. Centrocampo, Ulai, Torreira, che è anche abbastanza roccioso, sono due che recuperano pallone. Tridente, Atta, Gudmundsson, Mastrantuono. Davanti, chi ti pare? Anche un palo, perché tanto tutte le palle là arrivano, basta ci rimbalzi e c'è dentro.
7: Speriamo.
11: Speriamo bene. Ciao Andrea.
12: Ciao Andrea, buongiorno. Non capisco perché ancora nessuno non ha detto come stanno le cose su Ken. Ken non viene venduto né per questioni tecniche né per questioni comportamentali extra calcio. La società ha una linea ben precisa: abbassare il monte ingaggi. È questo il problema di Moise Ken, non ce n'è altri.
13: Ragazzi, buongiorno. Ken sì, Ken no, ci penserà Paratici, però lasciamo stare il paracarro di Icardi. Icardi, 7 partite l'anno scorso, 7 partite, ha 33 anni ma è come ne avessi 45, finito alle barbe. Icardi, che stia a casina sua, grazie.
7: Bene, grazie. Beh sì, più che altro dopo l'esperimento Dzeko, che anche lui veniva dalla Turchia tra l'altro, anche se dal Fenerbahce e non dal Galatasaray, però insomma direi che dovremmo averci fatto la bocca sui giocatori di una certa età. Però insomma il nome di Icardi è estremamente affascinante, ecco, se posso permettermi, anche se poi in realtà insomma, arriverebbe da svincolato il buon Icardi. Comunque sia, staremo a vedere, poi c'è tutte quelle magagne legate alla famiglia, tutte quelle storie di cui abbiamo parlato per anni e anni e anni. Vandanara, Maxi Lopez, di tutto di più. Allora, un po' di messaggi. Claudio, vendita Ken, troppo tardi e comunque semmai all'estero, non a dirette concorrenti. Allora, speriamo che Como sia una diretta concorrente della Fiorentina. Ieri ho visto che il collega di La 7, Luca Speciale, è stato massacrato su X perché aveva scritto questa stessa cosa, cioè non va dato col Ken a una concorrente nostra. E tutti a dire: ah, ma come ti permetti? Cioè, i tifosi del Como, che fino a 3 anni fa giocavano con il Rocca Cannuccia, che peraltro insomma è stata una compagna di campionati per l'85% della loro storia, ah, ma come ti permetti di dire che la Fiorentina è una concorrente del Como? Si è dovuto correggere, ha dovuto cominciare a dire: non intendevo dire una diretta concorrente, intendevo dire una concorrente, perché il campionato ha 20 squadre e normalmente la Fiorentina si piazza dal 10° posto in su, e lo farà, speriamo, l'anno prossimo, e probabilmente lo farà anche il Como. Quindi insomma un disastro. E Paolo, teniamolo, si riferisce chiaramente a Ken, ma quale Como del puntini puntini? Quindi insomma si arrabbia col Como. Pernocchio da Vergaio, hai ragione a dire che non si costruisce tutto in un anno, ma ci sono magari degli ascoltatori che tra 2 anni ci sta che non ci siano più. Ora speriamo di no, ovviamente. Va bene, allora, giusto per organizzare la diretta, adesso mi fermo un attimo con la lettura dei messaggi, mando un altro paio di vocali e poi una sorpresa in studio. Vai con gli audio.
14: Sì, ciao Andrea, buongiorno. Ma io ho letto questa possibilità di portare Torreira a Firenze. Ragazzi, non ci si pensa nemmeno. Cioè, Torreira, se c'è la possibilità, lo riprendi subito. Subito. Con Torreira hai il centrocampo più forte d'Europa. Con quelli che c'hai adesso, al centrocampo più forte d'Europa, vendi Fabian, vendi Brescianini, vendi Fagioli, cioè non c'è né se né ma, si sa chi è Torreira, fa gol, lotta, strappi il pallone, tira botte, imposta, fa tutto Torreira in quel centrocampo, quindi non avrei proprio dubbi.
7: Bene, questo è il pensiero di un ascoltatore su questa vicenda che tiene banco ormai da ieri sera, e naturalmente staremo a vedere come si concluderà. Allora, 9:21 oggi, anticipiamo la nostra rubrica mattutina e quindi spazio come tutti i giorni al caffè nero bollente.
15: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
7: Con Luca Calamai che è in studio con me questa mattina. Ciao Luca, buongiorno.
16: Buongiorno, buongiorno. Sono appena un pochino più lungo del solito, ma sulla la vicenda Torreira ovviamente è quella che monopolizza l'attenzione, e ho bisogno di fare due premesse sulla vicenda Torreira. La prima è che io stravedo per questo giocatore, perché ci vedo cuore, anima, l'indole del guerriero, ma anche il giocatore che lavora per la squadra. Insomma, con le debite proporzioni e con caratteristiche diverse, ci ho sempre visto in lui un po' quello che era Carlo Sdunga, e quindi da questa considerazione capite bene quanto io lo stimi. Seconda considerazione: io so che lui da anni vorrebbe tornare a Firenze, perché è rimasto legato in maniera profonda alla sua esperienza in maglia viola, e tutti quelli che entrano in un'empatia forte con il mondo fiorentina li ho nel cuore, perché è un aspetto comunque importante. Faccio queste due premesse per poi arrivare alla mia riflessione, che invece è una riflessione di perplessità. Ecco, Torreira, è vero, nel Galatasaray giocano con il doppio play, quindi si potrebbe immaginare una Fiorentina che con Torreira potrebbe cambiare progetto tattico passando al 4-2-3-1, però in questo momento Torreira sarebbe un altro giocatore, che un altro play atipico, diverso da Fagioli, diverso Ulai, ma comunque tutti giocatori che vanno a occupare quella zona del campo, lo ripeto, con un atteggiamento, caratteristiche e qualità diverse. Tre sono troppi, e mi dispiace, io non sono d'accordo con l'ascoltatore, pur riconoscendo il valore di Torreira. Cioè, per me Torreira per Fagioli sarebbe uno scambio che mi farebbe riflettere, non direi di slancio, sì, perché Fagioli ha caratteristiche diverse, ma Fagioli può diventare ancora un crack del calcio italiano. Quindi non lo so, aspettando di capire quale è poi il percorso finale di questa squadra da un punto di vista tattico, grande stima per Torreira, ma oggi io non la vedo una priorità della Fiorentina.
7: Grazie Luca.
16: Ciao.
7: Grazie davvero. a Luca Calamai per questo suo pensiero mattutino. È inevitabile, insomma, che il punto di vista su Torreira catalizzasse l'attenzione anche del nostro Luca. Insomma, è tema decisamente forte, ben affrontato un po' da tutti voi ascoltatori. Allora, tantissimi messaggi, inevitabile, no, che questo argomento trovasse ampio riscontro. Continuate a mandarceli, 348-75-13933 per i vostri pensieri scritti o audio, 055-77-111-71 invece per chiamarci in diretta. Allora, ancora qualche minuto insieme, poi ci fermiamo per la pubblicità. Dunque, allora, ricominciamo da Samu. Andrea, buongiorno. Ken l'anno scorso ha maturato antipatia e tutti lo volevano vedere lontano da Firenze. Ora che siamo a darlo via, tutti pronti a far la guerra. Faccio a capire noi fiorentini, parlo dei tifosi. È vero, è vero, è vero. E poi Stefano 69, se dovesse partire Fagioli più che con Torreira, lo sostituirei con il belga Mathias Delorge. Questo è Stefano 69, che assomiglia molto a come gioca Matic. Se dovesse partire Ken, lo sostituirei con il giovane e forte attaccante Franculino. Franculino, è vero, ha fatto molto bene, ha fatto l'Europa League l'anno scorso col Midtjylland, mi sembra, se gioca ancora lì. È un buon giocatore. Eccolo qua, sì. Franculino Gludaghiu, guarda lì bellino, sembra il nome di un cartone animato, Franculino. Invece sembra anche qualche cos'altro oltre che un cartone animato, però è un giocatore interessante. Il problema, scrive Marco da Cantù, di Ken è l'ingaggio fatto da Pradè fuori controllo. È giusto venderlo, l'importante è non comprare né Lucca né Pinamonti. Poi Alberto 59, ciao Andrea, lo dico da due mesi, lo ripeto, via Ken è dentro Zirkzee, lo porto io all'acquirente. Mau non è favorevole allo scambio Ken, Fagioli Torreira, che poi non sarebbe uno scambio, sarebbe Ken, sì, buonanotte, sarebbe Fagioli che va via non si sa dove perché offerte non ce n'ha, e Torreira che torna a Firenze. Giacomo, Ken ha segnato solo una stagione, se Paratici lo vende perché lo conosce, ha visto la sua professionalità, se resta bene è lo stesso. Io mi sono strappato i capelli solo per Baggio, Battistuta e Rui Costa, il resto i finti fenomeni vanno e vengono, e per finti fenomeni lui elenca Jovetic, Ljajic, Kalinic e Vlahovic. Poi Mario darebbe via Fagioli per Torreira per far bene anche Icardi e via anche Ken per 35 milioni. Picasso, spero che Ken rimanga, ma se dovesse uscire per il modo di giocare ci vorrebbe Zirkzee, però è più facile prendere Giovane dal Napoli. Antonio da Novoli, perché no, me Fagioli non mi ha mai fatto impazzire, con una buona offerta lo lascerei andare. Andrea, subito Torreira e Fagioli, torni pure al Torino. Insomma, devo dire che è un tema molto molto molto molto divisivo, molto divisivo. E Ale mi scrive, Torreira è fortissimo, sputa sangue sul campo, Fagioli no, quindi per me sarebbe un grande avvicendamento, anche considerando la differenza di età in favore di Fagioli. Se addirittura la Fiorentina ci guadagna, maggior ragione. No, ma Fagioli poverino c'ha 5 anni in meno, cioè, ora col massimo rispetto, cioè, nel senso, ora capisco l'indole da guerriero di Torreira, il fatto che possa avere anche qualche gol in più nel sangue rispetto a Fagioli, però ragazzi, Torreira c'ha 5 anni di più ed è uruguaiano. Qui insomma, so nemmeno come poter, tra l'altro penso, ora è un extracomunitario lui, ora non so come funziona per giocando in Turchia, se è possibile, sì, perché penso faccia parte della UEFA, quindi non ci sono problemi, ma comunque sia, non lo so sulla vicenda extracomunitario se sarebbe fattibile o meno. Gianni 85, sì, farebbe questo avvicendamento. Daniele del Cabana, buongiorno Andrea, ho adorato Torreira nell'anno che è stato qui, ma adesso non lo cambierei con Fagioli. Eleonora mi dice, mi tengo Fagioli tutta la vita. La Chiara sarà sicuramente immensamente felice, ma devo dire la verità, ora leggevo un messaggio di Dido che è arrivato molto dopo, eccolo qua, è arrivato alle 9:21, che mi scriveva: persino la Chiara, grande stimatrice di Torreira, ha detto che un suo ritorno sarebbe assurdo. Vedete? Non trova favore questa cosa anche dai più grandi estimatori. Dopodiché ringrazio Lore e Stefano Cioccolataio perché mi fanno presente, oltre ad Alessandro, che Torreira ha anche il passaporto spagnolo e quindi non sarebbe un extracomunitario. Vi ringrazio perché non avevo controllato. Ringrazio anche Luigi. Quindi vedete, basta tirare fuori un argomento e arrivano al nastro messaggi. Grazie. Allora, io mi fermo qui, vado in reclam, l'ultima di questa trasmissione, e poi, grazie anche a Leonardo che ci ha ricordato del passaporto spagnolo di Torreira, e poi torniamo in diretta per l'ultima parte di Buongiorno Firenze. A tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1 6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia, come detto, Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato. Dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashil, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante, oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito, ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo, mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento. We'll be right back.

0: Guardala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apre il dibattito.
5: Uno contro tutti.
6: Quello che è accanto a lei è matto.

0: Bene, torniamo in diretta per l'ultima parte di Buongiorno Firenze con ovviamente Andrea Giannattaso che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in cabina di regia e tutti i vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare copiosi al 348-7513-933. Spero arrivino magari anche altre telefonate da qui alla fine della puntata. E continuano a avvicendarsi messaggi di più, insomma, dall'umore mutevole, ecco, da più parti, da più punti di vista, con la vicenda Torreira Fagioli in primissimo piano. Ne parleremo in modo diffuso nel corso di quest'ultima parte di trasmissione. Abbiamo ancora una ventina di minuti da passare insieme con ovviamente Radio Firenze Viola, che poi porterà avanti le sue trasmissioni come al solito fino alle ore 21. Nel frattempo fatemi ringraziare e salutare un amico e collega, tra l'altro facciamogli in bocca al lupo perché ha da poco iniziato la sua avventura con un nuovo sito che è in luccaveritas.it, che è Marco Materassi. Ciao Marco, buongiorno.
1: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti anche i nostri ascoltatori.
0: Assolutamente sì, e quindi tanto in bocca al lupo anche per questa nuova avventura.
1: Grazie, Andrea.
0: Giornalistica. E tema del giorno dedicato al possibile ritorno di Torreira e alla partenza di Fagioli. Tu che ne pensi? Da che parte stai?
1: Allora, io volevo fare un discorso leggermente un po' più ampio. Siamo a 4 giorni dal debutto in campionato e oggi a meno di 2 settimane dalla fine del calciomercato, e la Fiorentina, come per adesso altre squadre, perché chiaramente non siamo soli, hanno il problema di qualche, diciamo, obbligata dismissione anche di figure molto importanti, e noi abbiamo questo, diciamo, problema tra virgolette di Ken in partenza o no, e Torreira in arrivo e Fagioli in partenza. Io sono convinto che siano delle operazioni per le quali quella di Torreira molto probabilmente più breve di impatto mediatico o conoscitivo, che il nostro direttore sportivo già sta valutando.
0: Sì.
1: Io mi limito a dire quello, e da tempo sto dicendo anche a te spesse volte, io ho fiducia in Paratici, e quindi le soluzioni che dovrebbero essere prese non sono purtroppo, ahimè, come quelle che prendemmo anni fa quando vedemmo partire l'ultimo giorno di mercato Chiesa e arrivò Callejon. Quindi io penso che stia valutando eventualmente la partenza di Ken per il Como, a levarsi l'offerta giusta, e quale potrebbe essere la giusta soluzione. Io parlo da tempo dicendo che se arrivasse la partenza di Ken, per il quale ieri sera in un commento veramente intelligente Bucciantini su Sky ha detto: io non faccio parte né delle vedove né di quelli che lo vorrebbero tenere per forza, però dice bene, ogni anno su questo ragazzo, forse anche per colpa sua, si va sempre a vedere il rep, le assenze, il comportamento, non c'è mai nessuno che entra nel merito di questo ragazzo cosa può fare. Anche l'anno scorso, volente o dolente, 16 gol tra nazionale e campionato, giocando con la gamba sola. Ma a parte questo, io penso che si vada su un esterno che garantisca qualche gol, e poi prendere un mestierante che dia magari il cambio in certe situazioni a Pellegrino quando la fosse in partenza Moise. E a me, nonostante l'età e tutto, vedere a Firenze finalmente Mauro Icardi mi piacerebbe molto. Su Torreira siamo in analoga situazione, siamo davanti a un giocatore che dovrebbe prendere il posto di un giocatore per il quale è arrivata molto probabilmente, non dico una copia, ma un acquisto molto importante come Ulai. Quindi c'è un giocatore preso come Pellegrino e uno come Ulai che stanno lì a aspettare che vada via l'eventuale controaltare. Chiaramente Torreira risponde alle fantasie nostre di un combattente, di un centrocampista di costruzione e di raccolta e di dismissione, però dobbiamo fare anche che a questo punto il centrocampo nostro ci sta sempre Fagioli, Brescianini, Ulai, arriva Torreira, Fagioli, per il quale ad oggi almeno io non ho notizie di offerte di mercato, c'è Mandragora, ma qui il reparto sarebbe giusto. Io devo dire la verità, a me mi è sempre piaciuto, infatti io è una delle poche cose che criticai al compianto Barone quando l'impuntatura sì. sulle commissioni ce lo fece perdere, perché memore, io ho ancora in mente quando dico con dente in terra lo raccattò e poi facevo in mischia
0: con l'Inter a San Siro, con l'Inter a San Siro
1: per dirti la gara di questo ragazzo. Però chiaramente c'è anche un discorso, diciamo, complessivo. Fagioli può andare via, va via Ulai, io tra tutte le cose che scrivo sempre anche sulla rubrichina che si chiama Signor Embiola, e ti ringrazio del passaggio, per me noi siamo davanti a un giocatore che, una volta messo a posto l'aspetto caratteriale conosciuto del campionato come Ulai, è un titolare inamovibile. Questo per me è il più grande acquisto con la TA del mercato nostro. Ulai è veramente il giocatore che per noi può fare la differenza. E chiaramente Fagioli in questo momento qui, Grosso attualmente non li vede insieme, perché ormai è risaputo. E certo, Torreira è un bel nome, dice, però come tanti dicono, le minestre ci sanno di fumo. Però io, ecco, capitasse l'occasione che Fagioli, se è scontento, se ci capita l'opportunità, può andare via, sarebbe l'ideale il arrivo di Torreira. Teniamo conto che però ci sono ancora sul gruppone 3-4 centrocampisti che, anche se 5-6 ci vogliono tutti, due in più sono solamente da mettere sul mercato. E non vorrei essere paratici, però io in lui ho fiducia. Come ribadisco, se andassi via che noi non siamo sprovvisti della soluzione, perché è già un argomento che quantomeno le stanze che contano è preso in considerazione. Ecco.
0: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto. Sulla vicenda Ken, invece, che poi è stato il tema della giornata di ieri, ma che presumo, Marco, sarà poi argomento di discussione fino al primo di settembre, anche se poi eventualmente la cessione si concretizzerà prima, ma è chiaro che il sostituto arriverà successivamente e ne parleremo. Ma che idea ti sei fatto su questa possibilità davvero che Ken possa andare al Como?
1: Allora, il Como chiaramente, nonostante l'offerta all'inizio, che è il primo, diciamo, approccio, che quando uno incontra la prima ragazza dopo la scuola, il primo appuntamento gli porta magari soltanto i baci per Perugina, perché vuole passare per bene senza essere invadente. Como c'ha, nonostante la gente non lo evidenzi, c'ha un grosso problema sulle liste italiane, c'è poco da fare, perché anche l'ultima butade di mercato che si vede costretto quantomeno attento anche all'immissione di Ricci in un centrocampo dove già sono molto presenti e hanno un centrocampo veramente notevole, è perché poi le quote bisogna che ne rispetto, cioè questi 4-5 giocatori bisogna li mettere per forza in quota, quindi o leva qualcuno di quelli bravi, e quindi potrebbe essere, diciamo, l'iniziativa per portare avanti la trattativa con Ken, che fino ad ora a me, come tanti dicono, non mi sembra abbia dato dimostrazione di attenzione e scarso impegno. Certo, non falla quasi 5-6 anni la Champions League, è una squadra emergente, l'ingaggio sicuramente loro lo faleggeranno, francamente, però io sono convinto, se c'è l'offerta giusta, per me c'è già anche la giusta soluzione. Altrimenti io a Firenze un anno ancora Moise mi garberebbe, non mi strapperei a quelli se andasse via, ma come dico sempre, è un'opportunità, è una valutazione che il nostro direttore, al quale io continuo a dare grandissima fiducia, sicuramente ha valutato. Poi faccio un'ipotesi, mettiamo che faccia un gol bellissimo e si vince a Roma a lunedì, io spero, perché è un campo ostico,
0: sì,
1: dove, come tutti dicono, loro giocano in 12, non è per fare polemicità.
0: No, è vero, è vero, Roma, è vero.
1: Loro hanno sempre disagi ai limiti nella gestione delle ammunizioni su Cristante, l'espulsione del portiere nostro, il rigore, insomma, è una partita difficile, ma poi c'è simpatia sulla panchina opposta e va bene. Però mettiamo, facciamo una grande partita. Io comunque, detto questo, sono convinto che qualora andasse via e l'offerta deve essere giusta, non siamo impreparati, cioè noi non siamo quelli che parte il 28, c'è Maremma, cane, che si prende uno che passa di lì perché non ce n'è altri, no, questo Paratici non l'ha fatto e non lo farà, almeno in questa chiusura di mercato, che è difficile. Per Torreira sarebbe una valutazione. A me, per esempio, Torreira, quando ho letto, ho detto, ah, sarebbe l'Italia come a me mi capava anche Frenzuk, per dirti. Ecco, certo. questo è un lottatore, questo è un giocatore che a qua a Firenze viene volentieri, le immagini e niente, io ho fiducia che se si va via e si perde uno o due di questi titolari, l'anno scorso siamo vivibili, Fagioli e Ken, sicuramente non abbiamo soluzioni di ripiego, ma è già un progetto condiviso con il mister. E qui ha ragione quello che prima ha fatto l'intervento ottimo, qui gli esterni per ora non ne va nemmeno uno, e sono convinto alla fine molto meglio si passerà a un modulo differente, però sono convinto che in entrambe le situazioni il binomio grosso Paratici non ci lascerà in braccio di sera.
0: L'ultima cosa che ti chiedo, caro Marco, l'impressione che ti ha dato la Fiorentina col Benevento in Coppa Italia da un punto di vista proprio del gioco, dell'amalgama, come avrebbe detto qualcuno, e se ti piace come squadra, hai già avuto delle buone impressioni al netto della larga vittoria sui Sanniti, ecco.
1: Allora, a me quello che mi ha fatto un po' dispiacere è leggere subito sui social, ma purtroppo a Firenze siamo fatti così, Firenze la fiducia e la pazienza sono come le ventate di tramontana in questa afosa estate, costano care, perché mettere la discussione grosso ma l'impronta avrà le capacità. Io ho visto una squadra che nonostante l'equilibrio che lui chiaramente pretende abbia la volontà e la possibilità di giocare e di fare la sua partita. C'è per me un bel clima interno e lo dimostra anche ieri l'intervista che te puntualmente hai rilevato quando Joao Mario dà l'assist dicendo male male a sinistra posso giocare anch'io, e quindi di punto in bianco si va a vedere dove ci sarebbe una carenza, perché attualmente abbiamo soltanto lo Spagnolo, altro grande prospetto, andrà curato, migliorato, questo però quando apre la falcata mi ricordo Marco Alonso, anche lì molto contestato all'inizio quando fu arrivato a Firenze a parametro zero, e è una squadra che ha la possibilità di divertirsi, anche perché io spero caldamente che il primo a uscire dal sottopassaggio all'Olimpio sia Attà, questo ragazzo è un giocatore che a noi ci farà innamorare, presenza, fisico, capacità di gioco. Io la vedo una Fiorentina che abbia anche la convinzione di essere in un progetto nuovo, quindi con un po' di pazienza, che però possa darci grosse soddisfazioni. Vedo, permettimi di dire anche che Dragosin si sta veramente dimostrando il centrale che a noi da un po' tempo ci manca. Guardate accanto a lui è sempre quello che parte dietro le linee come Ranieri e poi va a giocarsi il posto fino in fondo, come farà anche quest'anno quello tanto bistrattato che chiamano Grise, come Mandragora. Ecco, io penso che sia una squadra che possa farci divertire. Poi sai, il calcio purtroppo è fatto l'episodio che l'anno scorso noi ce l'avamo messo di stare bene e poi si mangiò a ringhe salate fino alla fine. Io però vedo una squadra che abbia possibilità di conquistare sia il pubblico, finalmente ha ragione, e anche di lottare per un piazzamento dove la musichina sia un po' più bella di quella della Conference League.
0: Grazie caro Marco, un abbraccio.
1: Anche a te Andrea, grazie dell'intervento. Ciao Andrea, grazie, buon lavoro a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie davvero per questo bello, bello spaccato, questo bello approfondimento sui temi di attualità viola. Allora, gli ultimi messaggi vocali, Sara, li ascoltiamo in sequenza e poi ci avviciniamo alla conclusione della trasmissione. Vai.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, io Torreira lo prenderei, è un po' più anzianotto, però è un giocatore che si conosce Firenze, ci viene volentieri, quindi lo prenderei al volo. Fagioli va dato via perché Grosso non lo vede insieme a Wally e quindi è sprecato, quindi conviene monetizzare e niente. Per quanto riguarda Ken, ebbene, vada via anche lui perché è un'incognita. Quando vuol giocare si vede cosa può produrre, quando pensa a tutt'altro che il pallone, niente, si gioca con un uomo o meno. Il gioco di Grosso si sviluppa sulle fasce e ci vuole un centravanti d'area. Pellegrini è un centravanti d'area, però io ci vuole un giocatore, un centravanti ancora più forte. Pinamonti lo lascerei perdere. Luca uguale, sinceramente, o se no per fare la riserva. Ciao, settimana.
3: Buongiorno, ma a sbaglio stiamo facendo lo stesso errore dell'anno scorso? Che facciamo? Partiamo il campionato senza gente di fascia, giocatori di fascia? Da 4 non ne prendiamo nemmeno uno? Ma è un rischio grosso, Simone.
4: Buongiorno da Fantagrullo, Andre, ti mando anche un grosso bacione e ti domando, te saresti contento se la Fiorentina cedesse Ken, Fagioli, Dodò e Fabian e prendesse Icardi, Sulé, Laurentiè, Torsved e Torreira?
5: Contrariamente a molti tifosi non mi faccio intortare neanche da paratici, che già ho preso il Maloz per farmelo digerire con, avendo già lavorato per lei, quindi solo per quello, vabbè, passi quello. Però mi pare, a livello giovanile, cioè, ha venduto tutti i giocatori per dire, che io non l'avevo mai fatto, me ne frego della ricompra, e ma tu ci avessi visto come ha esordito già bene,
0: sì, sì,
5: andava ripreso. Poteva diventare titolare, quindi a me questo grande paratici venda pure Ken per pigliare Lucca e Pinamonte, allora fa il boom, vedete, ci fa arrivare l'ottavo del posto, ricordate quel boom.
6: Buongiorno ragazzi, sì, io direi è un po' tardi per fare rivoluzioni ora anche in attacco, comunque è un casino, ora sarà questo entusiasmo, non vorrei che arrivi un trauma e dopo magari non si riesce a rimettere insieme una squadra. Ricordiamoci, la prima è la Roma e lì è un casino senza tifosi, e poi bisogna cominciare a vincere qualcosa, se no si rifà come l'anno scorso, insomma, guardate, ci saprà quello che si fa, ma sono preoccupato di questa storia di che io spero si spenga tutto. Ciao.
0: Bene, grazie anche a questi ultimi ascoltatori che ci hanno mandato i loro messaggi. Devo dire, oggi ennesima trasmissione molto ben chiacchierata e approfondita, e mi ha fatto molto piacere dialogare con voi anche in questa giornata. Allora, sono le 9.51, io mi fermo qui e vi ricordo che oggi alle 14 parla Víctor Valdepeñas, mentre domani alle 14 giornatona perché parla Franco Mastantuono. Lo ha comunicato la Fiorentina ufficialmente pochi istanti fa, e quindi insomma è una bella giornata quella di domani, dove avremo modo di sentire il nuovo trequartista viola, che ci racconterà quanto è stato bello palleggiare a Forte dei Marmi con dei bambini, no, a parte questo, quanto conta per lui l'approdo a Firenze. E quindi niente, sicuramente saranno giornate intensissime. Oh, allora vi suggerisco alle ore 10 di collegarvi su firenzeviola.it, perché mi è arrivato proprio mentre ero qui in diretta, ecco perché ero un po' distratto e ho lasciato il buon Marco Materassi parlare a nastro, mi è arrivato un nome di calciomercato, e che stiamo approfondendo. La fonte è molto buona, quella che me lo ha comunicato. Mi hanno detto che è un nome che Paratici segue da tempo e che potrebbe essere quasi prioritario per lui. Stiamo parlando di un attaccante, di un esterno di fascia, e ora non ve lo voglio dire perché ero d'accordo con la mia fonte nel farlo uscire alle ore 10, e quindi direi di salutarci qua con il dubbio, con il, come posso dirvi, con il col mistero, e di suggerirvi tra 8 minuti di collegarvi su firenzeviola.it, perché uscirà questo nome che è un nome che arriva dalla Bundesliga, ecco, questo vi posso dire, giocatore molto interessante, molto forte. Io non lo conosco, ma guardavo un po' giusto due cose e mi pare sia un giocatore molto forte, esterno, di nome che non è mai uscito, se non ho visto male, in questi giorni. Nome molto interessante che la Fiorentina vorrebbe prendere dalla Bundesliga, da un club della Bundesliga. Non vi dico altro, se no poi me lo bruciate. Tra 7 minuti, dai, collegatevi su Firenze Viola e vedrete questo nome. E ne parleremo, ne parleranno, sono convinto, Pietro Lazzarini e i suoi ospiti nel corso di Chi si compra, che inizia tra poco. Oggi, peraltro, è mercoledì, quindi torna l'ottimo Emiliano Viviano con Pietro, e quindi non avremo grossi problemi a approfondire tutti i temi del giorno. Grazie a Sani in regia, grazie a tutti gli ascoltatori che sono stati con noi collegati per due ore. Adesso c'è l'almanacco del centenario e poi, come detto, Chi si compra con il nuovo nome di Firenze Viola per l'attacco della Fiorentina. A più tardi.
7: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
8: Il centenario
9: oggi,
8: 19 agosto è il compleanno di Cesare Prandelli, nato ad Orzinuovi, in provincia di Brescia, nel 1957. Dal 2005 al 2010 Cesare è stato il protagonista di un ciclo che entusiasmò tutti gli appassionati viola, portando la Fiorentina ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Un ciclo che non si concluse con la vittoria di trofei, ma che ha lasciato un'impronta indelebile sulla nostra storia recente, per il livello delle prestazioni e del gioco espresse, per l'innalzamento del valore e della competitività della squadra arrivata a disputare per due volte la Champions League espugnando Anfield Road ed a giocare nel 2007-2008 una semifinale di Coppa UEFA persa ai rigori contro il Glasgow Rangers. Cesare, oltre a portare il proprio grande patrimonio di sapere calcistico, ebbe la capacità e l'umiltà di capire la piazza, la sua generosità, ma anche i suoi limiti, guidandola nell'unirsi ad una squadra che gettava in campo tutte le proprie energie e manteneva un altissimo rispetto per il proprio pubblico ed anche per gli avversari. Con Cesare abbiamo vissuto e condiviso momenti esaltanti e drammatici, a partire da quelli umani più diretti, come la morte di Manuela. Prandelli seppe gestire, si potrebbe dire con normalità, l'estate di Calciopoli, con la Fiorentina sbattuta prima in B e poi rimasta in A con il fardello della penalizzazione. Una situazione esplosiva in cui ebbe la capacità di tranquillizzare i calciatori e di organizzare una stagione spettacolare, capace di gettarsi dietro alle spalle l'inferno estivo e conquistare la qualificazione europea. Insieme all'allenatore abbiamo conosciuto e apprezzato l'uomo Prandelli, sempre disponibile a mettersi in gioco, a fare la sua parte quando ce n'è bisogno, nel mondo del calcio e fuori. Buon compleanno, Cesare, uno di noi.

0: alzare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
2: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
3: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
0: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
1: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
0: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagno Tania Terrin a Campo Nogara a Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002 e le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
1: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
0: Lo sport, 7ª giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati. Si giocano gli ottavi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in 2 set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, e partito dalle qualificazioni.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: La passione per la viola ti segue ovunque anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiata il pandemia.

0: E io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via. Chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione. Chi si piglia?
1: Si piglia. Te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti. Sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
4: guardala. Radio Firenze Viola.
1: Chi si compra?
5: Oh, ma che coppia è Ranieri Dragusin?
6: Allora, ci vediamo un po' di fantasia.
7: Io che vendano o non vendano Ken, quello lo deciderà la società.
1: Questa è una grande esclusiva, eh.
8: Se la Fiorentina decide di vendere Ken, non è che la deve tirare per lunghe.
9: E poi dice sì, ha fatto costole di testa, ma l'avevi visto giocare il Parma.
10: Buongiorno, ma dove si trova un attaccante come Ken? A me mi fa ridere la memoria corta dei tifosi viola.
11: Io faccio sempre dei conti matematici, perché qui siamo alla ricerca di vendere per poter acquistare e noi, le nostre vendite sono sui giocatori migliori, ma non miglioreremo mai.
12: La si vende Ken, la si mette Dimitri che ogni gol grida è inaccettabile.
13: Non gli sta bene, che vogliono? Pinamonte, vogliono Lucca, vogliono Icardi, eh? Che fenomeni ragazzi.
14: In questo agosto talmente caldo che è un po' la deriva dell'esistenza umana, che meraviglia.
15: E Pietro Lazzarini, che fastidio. Francesco Benvenuti, che fastidio. E chi si compra Flash, che fastidio.
16: Ancora Ken!
1: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno. Chi si compra? Oggi come sempre nella versione di noi, anche se Emiliano Viviano ci raggiungerà nella seconda ora. Ma questo, diciamo, che è successo?
17: No,
1: alzi già il dito.
17: Pietrone Lazzarini, che fastidio. Io mi ricordavo Pietrone che fa gol la curva.
1: Ma è quel burlone che ha mandato nel messaggio e dovrebbe riprendersi tutto indietro del fastidio che ha, so chi l'ha mandato.
17: C'era un grande coro, Pietrone che fa gol la curva.
1: È vero, una delle più grandi emozioni della mia vita, sembra una bischerata ma è così. Detto ciò, questa appunto è chi si compra. Nella prima ora saremo più una versione classica, poi introdurremo come sempre Emiliano, abbiamo da chiedere di 100.000 cose, quindi anche per voi preparatevi a mandare i vostri messaggi anche nella seconda ora. Detto che nella prima ora non è che siamo qui a pettinare le bambole come direbbe qualcuno, ma siamo a raccontarvi ciò che sta succedendo in queste ore, perché sono ore effettivamente molto intense per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, che è nell'attesa di questa offerta che è arrivata ma era bassa e ora si aspetta il rilancio e non si sa se c'è il rilancio e se è un bluff, e vedremo. Tanto la Fiorentina, se sarà un bluff, se lo terrà, e chi si è visto si è visto. Nel frattempo però si muove il mercato di Dodò, che è in trattativa avanzata con Nottingham Forest per una cifra di circa 9 milioni di euro, una cifra più o meno giusta anche considerando il fatto che il 2027 è la data di scadenza del contratto del brasiliano. Ci sono altre voci, abbiamo riportato poco fa un interessamento concreto della Fiorentina per un nuovo esterno, un nome nuovo per gli esterni offensivi, nome lanciato da Firenze Viola e da Radio Firenze Viola con Andrea Giannattasio, e si tratta di Ernest Pocu, che è un esterno offensivo olandese, classe 2004, di proprietà del Bayer Leverkusen, che comunque l'anno scorso si è ben dilettato nel campionato tedesco, 5 gol se non sbaglio,
17: 5
1: un giocatore appunto che tra l'altro può giocare sia a destra che a sinistra. Lui tende ad essere un esterno di destra, ma essendo piede destro può giocare tranquillamente anche a sinistra, andare a incrociare. Peculiarità famosa, diciamo, nel calciomercato e non solo, il fatto che sia stato il giocatore più veloce dell'ultimo europeo under 21, con picchi di velocità da 35 km all'ora. Insomma, io non ci sono mai arrivato, forse in motorino, in bicicletta neanche.
17: Ciao Olsillo, dovevi truccare per farla arrivare a quelle velocità.
1: Quindi stiamo parlando di un giocatore comunque molto interessante, e quello che ci risulta è che sia una trattativa nella fase calda, non conclusiva, ma nella fase delle telefonate ogni 10 minuti per capire se c'è la possibilità di prenderlo oppure no. E quindi ne parleremo nel corso di oggi. Chiaramente ci sono anche le voci nel caso in cui dovesse partire Ken. A me risulta che una possibilità sia Icardi, davvero, nel senso che questo tempo che lui sta prendendo anche con la Lazio è un tempo che sta spendendo anche in attesa di squadre come la Fiorentina. Bisognerebbe capire tante cose sull'aspetto di acquistare un giocatore come Icardi, che tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, Paratici, meglio di lui lo deve conoscere, l'ha portato lui alla Sampdoria tanti anni fa, e quindi è sicuramente legato al giocatore anche per stima iniziale dell'inizio della carriera di questo ragazzo argentino. Sappiate che Icardi, come Pellegrino, ha il passaporto anche italiano, e quindi dal punto di vista delle regole per l'acquisto non ci sono problemi. Come qualcuno ieri mi chiedeva, ma Icardi è argentino? Sì, è argentino, cioè passaporto italiano, quindi nel caso potrebbe tranquillamente approdare alla Fiorentina. Poi ci sono tanti altri nomi, tante altre valutazioni da fare. Torreira, che si è non è che si è proposto, ha chiamato tramite il prodotto, ha detto guarda, riportiamo a Firenze per favore, perché io ne posso più, c'è uno stalker che lo segue. Tra l'altro Torreira l'anno scorso 46 presenze nel Galatasaray, non 3, cioè non si sta parlando di un giocatore a fine carriera nonostante sia un 96, un giocatore l'anno scorso è stato assoluto protagonista con 12 partite giocate in Champions. Quindi insomma, io mi chiedo l'inserimento eventuale di un giocatore come Torreira in questo centrocampo, in questo stato dell'arte, che cosa potrebbe portare. Poi c'è chi si fa spingere dall'amore romantico che Torreira prova anche per Firenze. Io mi resto un po' guardingo, anche perché prende 5 milioni di euro l'anno. Certo, se vuol tornare dovrà essere lui a dire mi taglio l'ingaggio, certo. Però non è una situazione banale.
17: Pietro,
1: questo è il menù.
17: Ad uno che... di noi due settimane fa l'abbiamo detto per scherzo Torreira, tant'è che scherzando Emiliano disse poi si fa Biancaneve e sette nani nel centrocampo, ti ricordi? E invece si avvicina, adesso quando arriva il fuoriclasse Emiliano gli si chiede, tanto è un suo amico, gli manda un messaggio e ci dice lo stato dell'arte della trattativa.
1: Magari si è già informato,
17: Gli ho già mandato un messaggino, ecco, per chiedergli.
1: Ecco, anche perché conoscendo Emiliano, che non è uno di noi a caso, è uno che come la Fiorentina ci sta male, cioè uno che come noi il calciomercato lo segue con l'interesse del tifoso, anche oltre che del potenziale addetto ai lavori. Quindi se sa di poter chiedere una virgola a uno dei protagonisti, penso che si muova. E quindi insomma, restate poi sintonizzate anche dalle 11, perché sicuramente avremo qualcosa da dire. Ecco, però io ho fatto un po' il riepilogo delle cose che dovevamo dire sul mercato di queste, proprio delle ore che stiamo attraversando. C'è uno di questi temi che ti scalda più degli altri? C'è, non so, Ken, ti sei rotto le palle come tutti di questa tiritera? Pensi che andrà via, oppure questo tema di Torreira ti scalda, ti intriga l'addio? Non credo, l'addio di Dodon credo ne freghi molto, l'importante è che a questo punto se ne vada, mi viene da dire, senza nulla togliere a ciò che ha cercato di fare o ha fatto per la Fiorentina. Ecco, però c'è qualcosa di tutti questi temi che ti colpisce particolarmente?
17: Mi colpisce il polverone, che in questo momento è inesistente, su Ken. Cioè, quando suona Volpiovere sono d'accordissimo con il titolo che gli avete dato, però a 30 milioni non se ne parla nemmeno, cioè nemmeno secondo me ci pensano. Io non ci penserei nemmeno a 40-45, penso un po', ne chiederei 50, perché sono straconvinto, avendo visto tutte le amichevoli della Fiorentina dall'inizio, che lui a questo giro fa un'altra volta una ventina, venticinquina di gol, non c'è più la storia, l'ha fatta una volta sola, e poi c'ha la libertà di scegliere se restare in Europa, guardiamo quale, con la Fiorentina, oppure andare in Premier a 60-70. Non sono così convinto, fossi la Fiorentina sarei più, se deve esserci un'uscita farei uscire Fagioli. Secondo me la Fiorentina non ha la necessità di fare un'uscita, ma ha la necessità di non tenere gli scontenti in squadra. Fagioli non è contento, e lì rientra il ragionamento di Torreira, però Torreira che lusso sarebbe. Torreira lo vedo veramente molto doppione con una I.
1: Cioè, no, Torreira, allora, forse potrebbe anche non esserlo. Ti spiego cosa penso. Cioè, io penso che Torreira potrebbe fare il play e sì, Ulai potrebbe fare la mezzala.
17: La sinistra, ma i mondiali.
1: Benissimo.
17: Perfetto.
1: Però c'è. Però ragazzi, sono tutti piccolini. Cioè, io, ma non è solo che sono tutti piccolini, ma a parte a centrocampo, diciamo che partono Brescianini e Fabian e rimane anche Fagioli. Oppure diciamo che va via Fagioli insieme a uno tra i due e gli altri restano. Ma te tutte le settimane devi panchinare continuamente giocatori che potenzialmente si sentono titolari. Perché Ndur non si sentirà mica una riserva di questa Fiorentina. Lasciamo perdere Mandragora. Ma Atta che fa? Fa la mezzala o fa il tre quarti?
17: No, Atta fa la mezzala. Sì,
1: allora chi gioca? Come si fa? Cioè, nel senso, Grosso, che sarà felice di avere abbondanza di qualità, noi, anche noi lo siamo, però noi siamo felici perché, come se ci giocasse la PlayStation, si dice guarda che roba c'ho per farli entrare nel secondo tempo, per sistemare la partita, per ruotarli.
17: Poi c'è da gestire lo spogliatoio.
1: Poi c'è da gestire lo spogliatoio.
17: Certo.
1: Cioè,
17: certo.
1: Io non è che sono contrario al ritorno di Torreira tout court. Cioè, dico basta, non lo voglio nemmeno più vedere. Un giocatore che mi chiama di quel livello per tornare a Firenze è gratificante, ma chi costruisce la squadra deve essere anche consapevole di ciò che è la squadra attualmente. È una squadra sì in costruzione, numericamente ancora troppo profonda, dovrà essere ancora tagliata. Siamo al 19 d'agosto, siamo più al primo, non siamo più al 20 di luglio.
17: Certo.
1: Cioè, quindi anche questa cosa di Torreira a me ieri mi ha stupito. Tra l'altro devo fare, diciamo, ammenda, perché ieri, parlando nel corso della trasmissione condotta ieri sera da Fabio Ferri, lui a un certo punto mi ha detto: ma di Torreira che pensi? Ma non ci credo nemmeno un minuto. L'ho detto perché per me tatticamente e da un punto di vista delle operazioni da fare per la Fiorentina non ha senso. Quindi per ora siamo al punto dove Torreira ha, tramite il procuratore, chiamato la Fiorentina per chiedere se ci fosse spazio. Non mi stupirebbe vedere che altre squadre che hanno bisogno di questo tipo di calciatori, saputo che lui sta in tutti i modi cercando di venire via da Galatasaray, si muovessero in modo similare. Faccio un esempio banale: la Lazio è una squadra che, secondo me, Torreira, se può prenderlo, lo chiama ieri.
17: Sì.
1: Quindi non so quanto anche questa divulgazione della volontà di tornare a Firenze sia poi atta anche ad attirare un po' d'attenzione intorno a un nome che fino a ieri nessuno sapeva potesse essere in uscita.
17: Però Pietro, sulla Lazio, passare dal Galatasaray alla Lazio, tra l'altro la Lazio ha poco spazio economico anche per gli ingaggi, ammesso che non vogliano,
1: certo,
17: niente. Quindi, e il centrocampo con l'arrivo ai Frattesi è l'unico reparto in cui non sono messi male, perché Rovella, Taylor, Frattesi è un centrocampo di ottimo livello oggettivamente. In difesa e in attacco sono da farsi a croce. E allora mi chiedo, lui va in una situazione dove tra l'altro il presidente ha devastato la squadra negli ultimi due anni, devastato la squadra, e mentre la devastava ne comprava un'altra, cioè, tanto per dirne una, e di quel livello, e la squadra investe su un altro centrocampista, detto che comunque Torreira fa in Italia tanta differenza. Per me, l'ho sempre detto, in quella squadra italiana l'anno dopo mancò Vlahovic, ma come l'ossigeno mancava Torreira, tant'è che si continuò ad andare parecchio bene senza Vlahovic, si vinceva 1-0, te lo ricordi? Ma Torreira dettava i tempi del pressing, faceva gol, difendeva, giocatore stratosferico.
1: No, ma c'è dubbio che sia stato un giocatore importante in quel frangente, e che lo sia in generale.
17: Sono passati 5 anni, ora ce n'ha 28, 29, 30. Tu hai tutti i dubbi, anzi, i tuoi dubbi sono tutti più che legittimi. Secondo me cercano anche un altro tipo di centrocampista. Alla fine ne farebbero uscire probabilmente due, ma se capita anche tutte e tre potrebbero uscire.
1: No, ma se, guarda,
17: anche
1: se
17: Brescianini
1: spazio,
17: è l'unico che gode di un po' di
1: stima, anche perché è un giocatore che è molto duttile. E quindi,
17: ma poi è un buon giocatore, un buon livello. Guarda,
1: io ero felicissimo a gennaio quando l'ho preso, perché
17: livello,
1: per me è un buon giocatore, ed è troppe volte ha avuto anche lui dei problemi nella seconda parte della stagione scorsa, purtroppo, perché secondo me poteva essere un motore in più per quella squadra. Però Certo è che se ti rimane Brescianini e non prendi un altro, io non sono triste. Cioè, se la prima o la seconda riserva del centrocampo è Brescianini, ma io non ho tutta questa voglia di spingere fuori Brescianini dalla porta. Mentre Fabian è un pesce fuor d'acqua che purtroppo per lui e per noi non è servito a niente a questa Fiorentina e continua a non servire a niente, Brescianini è un giocatore dove lo metti, sta, fa il suo compito, molto attento tatticamente, molto abnegato alla causa. Anche nella prima partita di Coppa Italia ha fatto una partita, io ho visto dal vivo, ottima, forse tra i migliori in campo, proprio per modo in cui è entrato mentalmente dentro la partita. Quindi figurati se Brescianini è un problema. Ecco, Brescianini non è un problema per la Fiorentina.
17: No, il problema, cioè, il problema vero è la gestione di Fagioli. Problema vero è la gestione di Fagioli, che non è contento di essere il centro del progetto del centrocampo della Fiorentina.
1: No, non è contento di non essere.
17: Di non essere, ho detto.
1: Aveva
17: finito
1: di essere.
17: No, di non esserlo, si aspettava di esserlo. Ma l'abbiamo detto mille volte, Paratici non fa prigionieri, Paratici non guarda in faccia a nessuno, vuole costruire una squadra forte e d'altronde ci siamo già dimenticati come ha mandato via Gossens, nonostante fosse l'amore ci fosse l'amore incondizionato di tutti i tifosi della Fiorentina, compreso il mio, Io l'anno scorso dissi a 15 milioni avrei venduto subito per età e per come mi sembrava ridotto fisicamente. Quest'anno è stato venduto a pochissimo, un prestito, un obbligo, sì, diritto.
1: Un'operazione non ha portato niente in dote alla Fiorentina.
17: No, però ha tolto, quando vedi entrare Valdepeñas, capisci la differenza tra un giocatore fresco e uno a fine corsa. Detto tutto ciò, lui non fa prigionieri. Se uno ha dei problemi a restare o nel restare, non guarda in faccia a nessuno, neanche Fagioli, di cui è concittadino, di cui quindi conoscerà vita, morte e miracoli. Sono tutte e due di Piacenza.
1: Eh sì, è vero. Io sono curioso di capire cosa potrebbe nascere su Fagioli, perché per ora non è nato niente. Occorre dirlo. Cioè, mentre il procuratore giustamente sta spingendo per capire se c'è una soluzione in uscita e il giocatore è scontento, come abbiamo raccontato, al momento non c'è niente di concreto. Poi, se davvero qualcuno si sveglia in Inghilterra o Allegri cedono qualcosa a centrocampo e lo rivuole con sé a Napoli, questo è un altro discorso. Oggi per lui siamo a quello che era per 3-4 giorni fa la situazione di Dodò. Ma facciamoci aggiornare anche da chi per noi, insieme al sottoscritto e soprattutto a Niccolò Ceccarini, segue il mercato, ovvero Niccolò Santi, al quale diamo il buongiorno. Ciao Nicco.
16: Ecco, sì, ragazzi, buongiorno.
17: Buongiorno.
1: Ovviamente dentro a chi si compra il mercato comanda. Da ieri sera, diciamo, si sono intensificate alcune operazioni potenziali per in uscita per la Fiorentina, ma non solo. Vorrei partire proprio con la notizia della notte. Cioè, la notizia della notte è che Dodò è vicino alla cessione. Poi che ancora ci sia qualcosa da smussare mi sembra chiaro, però è altrettanto vero che è un giocatore che, se davvero il Nottingham dovesse mettere sul piatto un'offerta di un certo tipo, insomma, gli danno la valigia e lo mandano all'aeroporto.
16: Sì, la squadra del Nottingham Forest, come dicevi, e quindi il campionato è quello inglese. Dall'Italia, in effetti, nelle ultime settimane non erano mai arrivate delle proposte concrete, se non l'interessamento del Napoli, che poi è andato su Babasuli e quindi alla fine non ha scelto di, diciamo, di dileguarsi. E alla fine il Nottingham Forest nelle scorse ore ha chiesto Dodò alla Fiorentina e i contatti sono avviati e reali. Questo non significa che l'operazione si chiuderà oggi, ma che comunque c'è una trattativa in corso e che soprattutto la Fiorentina, avendo tutto l'interesse a cedere Dodò, visto che deve liberare le fasce, ha dato il suo via libera all'operazione, per quello che ho capito per una cifra almeno di 10 milioni di euro, anche perché la richiesta iniziale era di 15 milioni nonostante il contratto di Dodò sia in scadenza nel 2027. Però la Fiorentina ha leggermente abbassato rispetto ai 15 dopo la pretesa iniziale, ma restano comunque almeno 10 milioni, quindi vedremo se Nottingham Forest deciderà di chiudere l'operazione sapendo di poterlo fare a quella cifra e anche abbastanza velocemente, e soprattutto magari con la spinta di Glasner, che è un allenatore che conosce Dodò in quanto lo ha affrontato in conferenza League, lo ha apprezzato e quindi l'ha chiesto ai suoi dirigenti. Ora, dicevamo, la trattativa c'è, le parti stanno dialogando e vediamo se nelle prossime ore ci possa essere anche la fumata bianca o comunque la definizione dell'affare. Certo, la Fiorentina deve liberare le fasce perché vuole anche fare un terzino sinistro da qui alla fine del calciomercato.
1: Beh, vedremo anche sul Tezzino, perché io sono dell'idea che quello sarà proprio l'operazione dell'ultimo minuto nel caso, cioè quando si scremano anche le squadre che stanno facendo l'Europa e magari qualcuno rimane con un terzino in più, allora si prova a fare un prestito, un diritto di riscatto, perché non è la priorità della Fiorentina attualmente mettere mani al terzino sinistro, che effettivamente ha per ora solo Valdepeñas, ma anche in Parisi. Prospettiva il rientro di Parisi verso, diciamo, metà autunno, insomma ottobre-novembre. Oggi ci si aspetta, Nicco, anche la possibilità che il Como torni con un'offerta diversa rispetto a quella presentata dal lunedì scorso, che è stata ovviamente rifiutata dalla Fiorentina per quelli che erano i crismi di un'operazione che non aveva senso. Pensi che sia oggi appunto il giorno del rilancio, o il rilancio, come si diceva ieri, potrebbe anche non arrivare?
16: Potrebbe arrivare secondo quello che ho capito, perché il Como è realmente interessato a Ken e magari ce l'aspettiamo entro il fine settimana, ma pure perché la Fiorentina non ha intenzione di portare troppo a diritto, cioè avanti questa situazione, anche per il rischio semmai di non riuscire a trovare il sostituto adeguato, o che comunque i club che hanno gli attaccanti che la Fiorentina sta seguendo decidano di non cederli a ridosso della fine del mercato. Quindi la Fiorentina da parte sua è disposta a cedere Ken alle sue cifre, alle sue condizioni, però ecco, non all'infinito, non è che aspetterà appunto la fine del mercato. Quindi secondo me già entro la fine della settimana ci dovrà essere questo rilancio da parte del Como, che mi risulta essere molto convinto più che altro nella persona di Fabregas, che è probabilmente il più grande sponsor di questa operazione. Solo che la Fiorentina, come hai scritto anche tu ieri su Firenze Viola, appunto sta cercando di imporre tra virgolette una sua formula che non preveda la possibilità che il Como non riscatti Ken nel prossimo anno, se si vuol fare il prestito con diritto, perdone, il prestito con opzione, cioè ci deve essere un obbligo o comunque la certezza che Ken venga ceduto e che la Fiorentina incassi la cifra che il club che vuole acquistare Ken garantisce, che siano 35 milioni più bonus o quello che è, per arrivare ai 40 chiesti dai Viola. Fatto sta che l'operazione deve essere certa, ci devono essere delle rassicurazioni, che non sia magari un obbligo a condizioni non così semplici da raggiungere. Quindi questa è la famosa condizio sine qua non per cui la Fiorentina può cedere Ken, cioè serve una formula che garantisca la sua cessione.
1: Allora, in 30 secondi, poi ti saluto e ti lascio al lavoro sul sito, cosa c'è da raccontare di Poku, che chiaramente non è una notizia di Niccolò Santi direttamente, ma che sta lavorando insieme a tutta la squadra mercato per capire quali potrebbero essere i movimenti intorno a questo ragazzo, notizia lanciata poco fa dallo stesso Andrea Giannattasio.
16: Ecco, Poku è un nome in cima alla lista di paratici, questo evidentemente è molto interessante. Paratici che sta cercando un altro esterno da garantire a Fabio Grosso, e soprattutto è molto duttile, cioè può giocare sia a destra che a sinistra, è di piede destro, quindi questo è l'indizio principale, il che vorrebbe dire poterlo schierare sulla sinistra e quindi insieme a Mastantuono, certo. Ovviamente è un titolare, la Fiorentina l'ha garantito a Real Madrid, ed è il motivo per cui oggi Mastantuono è il giocatore viola, cioè che giocherà con una certa sistematicità. Quindi Poku è un nome, ripetiamo, in cima alla lista dei paratici, peraltro con caratteristiche che piacciono molto a lui e a Grosso, perché è molto veloce, si è distinto proprio per i suoi sprint negli Europei Under 21 del 2025. Chiaramente la sua valutazione in virtù di queste sue qualità è alta, cioè non sarebbe inferiore ai 25 milioni di euro. Dopodiché sappiamo che paratici, insomma, anche quest'estate per i vari Ulai ha usato delle formule particolari con delle cifre fisse che poi si alzavano attraverso bonus e percentuali varie, quindi comunque non è certo una trattativa impossibile nel caso da portare a termine. Quindi la Fiorentina segue con grande attenzione Poku, classe 2004 olandese del Bayer Leverkusen, e nei prossimi giorni ci può essere un'accelerata.
1: Niccolò Santi, grazie, ci risentiamo ovviamente nel corso della giornata anche con Nick e Nick oggi pomeriggio e con tutte le notizie di calciomercato su firenzevela.it.
16: Grazie a voi, ciao, ciao.
1: Allora, beh, un quadro chiaro anche su Ken. È chiaro che la Fiorentina voglia avere la certezza che nel caso in cui dovesse cederlo la cifra pattuita poi a un certo punto arrivi nelle casse della Fiorentina, tant'è che abbiamo raccontato in queste ore che il Como, la prima offerta è stata ridicola, perché 5 milioni di offerta, diciamo, immediata, prestito oneroso, ma su quei 25 milioni che avrebbero portato l'operazione ai 30 non c'era un obbligo certo, e non solo, non era un obbligo condizionato al primo minuto, che è una condizione raggiungibile immediatamente, era un obbligo condizionato a situazioni particolarmente non difficili, non impossibili, ma non certe. Tipo, io credo che abbiano provato a metterci qualcosa legata alla Champions, cioè alla conferma di un posto in Champions magari, che chiaro il Como giocherà per restare tra le prime quattro, ma ragazzi, sempre il Como, cioè nel senso, sarebbe un grande Como che con la Champions in corso, dove dovrà giocare almeno 8 partite, dovesse riuscire a confermarsi, no? Quarto, terzo, qualcuno va per lo scudetto, a me mi viene da ridere, perché ora forse a quel punto ancora non ci siamo arrivati, magari ci arrivano, ma non è questo il momento. Ecco, era chiaramente un rischio grosso per la Fiorentina inserire una condizione come quella, quindi la prossima offerta A deve essere più alta, B deve dare la certezza alla Fiorentina che in caso d'addio sia un addio definitivo.
17: Ma non ci sono dubbi, secondo me la prima cosa è che deve essere molto più alta. Guardate, voi lo date per fatto a 40. Io.
1: Voi chi?
17: No, in generale.
1: Ah, no.
17: In generale, no, mica lei.
1: No, no.
17: Per me 40 sono pochi. Io fossi la Fiorentina, 40 non glielo darei.
1: Però c'è una differenza da dire io fossi la Fiorentina, 40 non glielo darei e la Fiorentina glielo darà a 40.
17: No, secondo me la Fiorentina non glielo dà neanche a 40. Si ragiona da 45 in su, magari 45 più bonus. Ma perché l'ha capito anche la Fiorentina, l'ha capito il calciatore, l'hanno capito tutti che questo è l'anno buono per lui e che può fare una valanga di gol, l'anno prossimo lo vende a 80. Non ci sono tanti giri di parole, 50 milioni per un centravanti sono una sciocchezza in questo momento del calciomercato. Non scordate che si è rivenduto Piccoli a 18 più una percentuale sulla futura
1: vendita.
17: Piccoli a 20. Quando dicono ha fatto una stagione sola Ken, ed è vero, Piccoli ha fatto una stagione sola molto inferiore a Cagliari. Cioè a 20 Piccoli.
1: Poi comunque 25 Pellegrino, 35 Castro, cioè nel senso sono tutti ragazzi più giovani che di belle speranze, ma Ken è il titolare della nazionale italiana, è un giocatore che comunque quando sta bene ti ha dimostrato che è straripante, e questo io sono d'accordo, però ti faccio anche faccio sempre l'avvocato del diavolo o il contraltare, perché è divertente così, se no saremo qui a giocare
17: a farci i complimenti,
1: sì, a farci i complimenti, a batterci le pacche sulle spalle. Ma se per Ken dopo il primo anno straordinario e dopo il secondo anno rivedibile, ma comunque che lo pone sul mercato a cifre accettabili, si sono presentate con un'offerta concreta al Cazzià e Como, non è che anche noi lo stiamo valutando in modo errato o non ci manca qualche passaggio?
17: No, perché poi il mercato lo determina il bisogno delle grandi squadre e in questo momento i centravanti sono quasi tutti sistemati e aggiungo anche qualche dubbio sulla sua integrità fisica. Dopodiché se fa un'altra stagione tranquilla io faccio gli scongiuri e segna tanto, messo a posto l'integrità fisica, si muoverà qualcosa sugli attaccanti l'anno prossimo, ecco che può e arriva di sicuro l'offerta importante, ma non dall'Italia, non dall'Italia, cioè, dall'Italia. Tra l'altro l'altra variabile per me è cederlo a una diretta concorrente. Io sono di quelli che pensa che il Como possa rischiare di giocare per lo scudetto, però lo reputo comunque una nostra diretta concorrente e non la vado a rinforzare, non la vado a rinforzare a meno che non abbia una valanga di soldi e già in mano la carta che non sono né Pinamonti né Lucca, per carità di Dio. Mi va bene anche partire con Pellegrino primo attaccante, ma voglio un'alternativa quantomeno stuzzicante.
1: Ma Icardi?
17: Icardi sì, anche se abbiamo ragionato ad ore a uno di noi sulla differenza tra Pellegrino e Ken, un attacca a profondità, quell'altro attacca l'aria. Icardi e Pellegrino sono più simili, molto più simili, però Icardi è un giocatore che ti eleva lo spessore e anche l'appeal internazionale.
1: Io se vuoi ti metto anche qui sul piatto quelle che secondo me sono le cose positive e le cose negative di Icardi. Positivamente, un giocatore che l'anno scorso ha fatto 15 gol nel Super League turca e che pur avendo 32-33 anni è comunque un giocatore perché è di livello mondiale, esatto. È un giocatore che in area di rigore è ancora molto forte, è un giocatore che, come dici te, eleva anche l'appeal della Fiorentina, perché già dopo Mastantuono, no, il nome della Fiorentina è rimbalzato un po' dappertutto. Con Icardi continuerebbe questo senso di squadra che ormai è tornata nel mondo delle grandi squadre che possono attrarre giocatori forti. Metto il contraltare e ti dico: vendere Ken e prendere Icardi da un punto di vista dell'ingaggio non ti aiuta, perché se non va pari forse va oltre Icardi nell'ordo dell'ingaggio. B, un giocatore che se viene a Firenze non vuole venire a fare la riserva di Pellegrino, almeno io non credo, inizialmente certo, perché 2 mesi che si allena da solo, quindi non può pretendere di arrivare e giocare titolare. Ci vorranno 10 partite prima di vederlo giocare titolare, ma poi dentro uno spogliatoio un uomo Icardi, non dico che comanda, ma vuole giocare, e quindi metteresti una pressione a un giocatore che hai pagato 25 milioni con l'idea che sia la tua punta del futuro, almeno da paratici abbiamo percepito questo. È un giocatore che, al di là delle cavolate legate al suo passato con la moglie, che non ce ne deve fregare niente, comunque è di gestione spesso un po' complessa. Ecco, l'età è avanzata, è un giocatore a un vuoto a perdere, non è che ci ripigli dei soldi dalla cessione. È un Dzeko più giovane, perché è un Dzeko più giovane che viene da quello stesso campionato e che rischia, in caso di non trovare spazio, di a gennaio di dirti faccio come Dzeko.
17: Guarda, è un Morata, la stessa operazione ha fatto Fabregas l'anno scorso con Morata, con tutti gli stessi rischi. Tra l'altro c'aveva il divorzio in corso, poi si sono rimessi insieme, quindi assomiglia tanto a Morata. Dzeko è arrivato ancora un pochino più bollito, cioè Dzeko non aveva più gambe, ragazzi, grande campione è stato, però non ce la faceva più, poi è capitato nel momento peggiore della Fiorentina. E sì, però è un'alternativa con appeal. Certo che esistono e sicuramente Paratici avrà in mente alternative migliori. Non dico Gabriel Jesus, che mi farebbe impazzire, o
1: e non può venire
17: perché è brasiliano, cioè, non ha Zirze
1: si può venire, cioè da un punto di vista regolamentare può venire,
17: certo. Non dico questi qui, ma oramai abbiamo grande fiducia nel direttore sportivo, e non è stata, io ce l'avevo abbastanza incondizionatamente per il ragionamento che se viene sicuramente c'è un progetto. Detto ciò, in questo mercato ha dimostrato di essere più bravo, più fantasioso e più veloce di tutti, quindi siamo abbastanza sereni. Detto tutto ciò, io me lo tengo comunque.
1: Abbiamo Mario che ci ha chiamato allo 0557711171. Buongiorno Mario.
18: Sì, buongiorno a voi. Ritornando sul discorso di Ken, volevo fare un appunto, diciamo, su questo. Io penso che alla fine Ken rimarrà alla Fiorentina, perché Como ha dei grossi dubbi probabilmente, infatti nella proposta secondo me si intravedono tutti, cioè il fatto che loro abbiamo proposto 5 milioni subito e un riscatto 25 senza la certezza di questo, magari questo è perché magari, diciamo, non si sentono proprio certi di quello che il giocatore farà l'anno prossimo, ed è probabilmente anche gli stessi dubbi che ha la Fiorentina, per cui alla fine non credo che faranno grandissime offerte e in fin dei conti penso rimarrà la Fiorentina. Ecco, questo volevo solo dire, questo.
1: Va bene Mario, grazie per aver telefonato, buona giornata. Sai, questo, la sensazione, ognuno può riferire la propria sensazione, Andrea la sua, Pietro la propria, Mario uguale, però sono sensazioni. Poi quello che succede sul calciomercato devono essere anche fatti, cronaca degli eventi, e ci portano, almeno per quanto mi riguarda, mi portano a pensare che non sia concluso ovviamente questa operazione, ma che sia un'operazione aperta. Cioè il fatto che la Fiorentina l'altro giorno non abbia detto questa cifra non è congrua e per noi resta qui a meno di 60 milioni, che è quello che mi risulta, cioè la Fiorentina ha detto 30 non bastano, riprovati 30 sarai più fortunato, quindi significa che comunque non è chiusa l'idea di farlo partire. Mi fa pensare che questa sia la settimana del dentro fuori, poi, cioè questa settimana è quella dove si decide, perché poi credo che anche la Fiorentina metterà da un punto di vista del quelle che dicono deadline, chiamate come vi pare. Secondo me semplicemente la Fiorentina ha detto: oh Bellini, se vuole fare un'offerta ve la fa entro venerdì, altrimenti non se ne parla più, perché comunque anche la Fiorentina ha giustamente, perché poi per me non è una diretta concorrente, cioè diretta concorrente vorrebbe dire partire oggi e sapere che la Fiorentina lotterà per la Champions, quindi per me ancora non lo è, ma è una concorrente, cioè è una squadra che comunque guarda all'Europa, è in Europa, è una squadra che la Fiorentina spera di raggiungere nel corso del prossimo biennio. Certo, se gli dai il tuo miglior giocatore o comunque l'attaccante più forte che è in rosa per un pugno di milioni, ti poni già un altro piccolo gap che può essere magari come si dice accorciato grazie a super prestazioni dei giocatori che è in rosa, ma comunque parti con la nastra di partenza dando il miglior attaccante che hai a una squadra che tutto sommato in qualche modo potrebbe essere alla tua portata nel giro di un paio d'anni.
17: Sì, sì, io sono molto più ottimista. Io ribadisco, è una diretta concorrente.
1: Sei sempre ottimista.
17: Certo,
1: è bello questo.
17: Però ne sono anche straconvinto che sia una diretta concorrente. In questo momento, avanti a noi, rispetto chiaramente, non sono mica un pazzo, però è una diretta concorrente. Noi le siamo lì nella bagarre. Siamo lì nella bagarre. Se viene finito il mercato, e verrà finito il mercato, tra l'altro io non mi aspetto un colpo solo e il terzino di rimbalzo. Il terzino me l'aspetto di rimbalzo, a mio avviso è utile ma non indispensabile, ma mi aspetto 2-3 colpi, pensa te, 2 colpi in attacco e uno a centrocampo. Pensate come sono ottimista e sono convinto che la Fiorentina proverà a fare 2-3 colpi importanti a prescindere dal terzino sinistro. Questo accorcia tutti i gap, non bisogna li riallargarli, hai perfettamente ragione te. Cioè, il Como con Ken diventa una bella macchina da guerra, perché non ti dimenticare c'ha il greco
1: Dubikas,
17: ne imparerò mai a pronunciare, ha fatto 11-12 gol.
1: No, ma poi è un bel attaccante, cioè, non si parla meno di un attaccante scarso.
17: Appunto, c'ha da levare ancora Morata, tra parentesi.
1: Gli danno il cartellino a mano, lo salutano.
17: Sì, sì, però lui deve ritrovare un ingaggio da 6.
1: Certo, no, pare che possa essere una possibilità quella di andare in America. Però
17: certo.
1: Ascolta, io credo che il Como da questo punto di vista, se vede che non riesce a trovare, gli dà l'ingaggio del prossimo anno e gli dice vai, trovati una squadra, lui c'ha il cartellino in mano, a quel punto si trova una squadra abbassando le pretese.
17: Certo.
1: Detto che Morata in Europa difficilmente può giocare, se non forse tornando, cioè andando anche lui in Turchia, questi campionati qui, perché non lo vedo veramente più.
17: No, lui sta bene a Miami.
1: A Miami sta bene. Sta, ma chi è che starebbe male a Miami?
17: No? Sì, sì, ma proprio la sua situazione ideale in questo momento, ragazzo fragile, e lo dico con rispetto e con simpatia, perché l'ho trovato empatico quello che gli è successo, cioè
1: sì,
17: dichiarare la sua fragilità. Detto ciò, insomma, non l'andrei mai a vendere. Io sarei per seguire questa strategia. C'è un però enorme: se però il giocatore bussa all'ufficio e dice io voglio andare a giocare la Champions, questo cambia tutto.
1: La volontà del giocatore è determinante. Tutti gli ex calciatori o dirigenti che abbiamo intervistato in questi giorni ti dicono questo, cioè fino a che non c'è una volontà ferrea del giocatore di andare via, tutto è trattabile, la Fiorentina può impuntarsi, può andare a chiedere 60 milioni eccetera eccetera. Nel momento in cui l'attaccante, ci auguriamo nel caso dovesse succedere, con grande rispetto per la maglia, però dice guarda io sarei propenso a dire sì a questa proposta, e lì un po' le cose ti cambiano, anche se poi lo puoi tenere e dirgli oh ciccio, il cartellino è nostro, si fa come vuoi. Certo è che con uno come Ken il lato, diciamo, della mentale è meno banale che altri giocatori, questo mi sembra evidente.
17: Non c'è dubbio.
1: Allora, mentre chiedo a Stefano di metterci in contatto con il prossimo ospite che ci spiegherà un po' di Ernest Pohu, che noi appunto abbiamo
17: conosciamo poco
1: con una battuta che penso sarebbe
17: banale,
1: stata bannata in qualsiasi stand up comedian
17: infatti
1: del mondo.
17: Siamo seduti, per
1: infatti
17: fortuna.
1: Siamo a sedere, esatto, perché altrimenti qualcuno ci dà anche una labbrata, però effettivamente è un ragazzo che in questi pochi minuti che abbiamo avuto dal momento in cui abbiamo avuto la notizia ci hanno raccontato di essere un giocatore forte. Poi
17: scusa, hai detto in questi pochi minuti
1: sì,
17: vabbè, allora te insisti.
1: Io insisto perché a questo punto bisogna andare avanti. Sì, sì, bisogna cercare di arrivare in fondo con la gente qui sotto ai forconi pronti per inforcarci. Però ecco, è un giocatore interessante, ripeto, dai dati che abbiamo è un giocatore che gioca tanto a destra ma altrettanto a sinistra, cioè ha fatto 13 presenze a destra e 9 a sinistra l'anno scorso, quindi assolutamente ambifascia, che addirittura gioca anche centrocampista, caratteristica che non è banale per la Fiorentina in questo momento, cioè è uno che fa anche il centrocampista in un centrocampo a 4. E se ci pensi a Ta, in questi giorni in cui ha giocato un po' qualche metro più avanti in fase soprattutto difensiva, ma se vogliamo anche di rilancio, ha giocato esterno.
17: Oh,
1: che c'è?
17: No, uno che sa leggere le partite. La Fiorentina ha fatto il 4-4-2.
1: Sì, in fase difensiva, poi di rilancio si estendono.
17: No, poi si muovono tutti in maniera... A me mi entusiasma e mi incuriosisce, c'è da guardarla 10 volte una partita per capire tutti i movimenti. Quella è la grande novità e la grande ricchezza che può portare Fabio Grosso. Ma in fase difensiva, che è poi la fase in cui si legge di più la parte tattica, faceva un 4-4-2 semplice con Dur a destra e Atta a sinistra. Fuori caratteristiche tutte e due, forse di più un Durdi, però se poi non devo spingere sulla fascia possono funzionare. Non l'ha detto nessuno, hanno detto tutti fai 4-3-2-1. No! Prendete spunto da Pietro Lazzarini, sì, che sa leggere le partite. Sì, la Fiorentina fa il 4-4-2 in questa fase iniziale, fino a che non gli arriva agli esterni.
1: Però
17: con
1: capito,
17: Gudmundsson seconda punta.
1: Se questo esterno, di cui parliamo tra poco, è un esterno che di fatto può giocare anche in un centrocampo a 4, è chiaro che sia un'evoluzione più automatica anche per lui giocare in questo tipo di contesto, che è quello che sta disegnando Grosso. Ecco, però siccome appunto noi ne sappiamo poco di poco, andiamo direttamente in Germania da un amico di Radio Firenze Viola, un grande tra l'altro tifoso Viola come Philipp Ahrens. Ciao Philipp.
19: Buongiorno da Colonia a tutti voi.
1: Allora, Philipp segue il Bayer Leverkusen per lavoro, per la Bild, quindi è sicuramente assolutamente a conoscenza di quelle che sono i crismi di questo ragazzo, di quelle che sono le sue caratteristiche. Andrea Giannattasio, come vi ho raccontato stamattina intorno alle 10, ha dato la notizia che la Fiorentina è assolutamente intrigata da poco, che starebbe trattando col Bayer Leverkusen per portarlo in Italia. Philipp Ahrens, io ti chiedo subito intanto che tipo di calciatore è questo ragazzo, se effettivamente hai la sensazione che possa essere in uscita, perché poi insomma siamo a 10 giorni poco più della fine del mercato e anche per il Bayer Leverkusen eventualmente sostituire un calciatore di questo tipo potrebbe essere un problema, a meno che non sia già ideata la possibilità che possa lasciare la Germania.
19: È una pista seria, anche io confermo qui a Leverkusen, perché Leverkusen vuole cambiare qualcosa nella squadra anche per questa posizione, perché Leverkusen voglio riportare Moussa Diaby dopo 3 anni a Leverkusen, lui è già in sotto contratto al Ittihad in Saudi Arabia, ma Leverkusen vuole riportare francese a Leverkusen e Ernest Pocco è uno dei candidati per un'eccezione. Io so che Leverkusen sta trattando con la Fiorentina. Pocco è arrivato l'anno scorso in estate, è stato in prima parte della stagione, una davvero sorpresa, perché anche in Olanda nessuno ha pensato che lui direttamente fa un gran parte di una squadra della Champions League. Lui ha giocato ogni partita, Leverkusen ha giocato 12 partite nell'ultima stagione in Champions League e lui è stato sempre sul campo, ma alla seconda parte della stagione è stato un po' non in forma,
1: discontinuo.
19: Sì, perché anche probabilmente è stato un po' troppo per lui di arrivare da un club della Eredivisie in Bundesliga, è un club che gioca in Europa, un grande club con grandi ambizioni, ma è anche naturalmente lì qui lui è stato sempre un po' un erede di Jeremy Frimpong. Lui sembra un po' di Frimpong con la sua rapidità, ma manca qualcosa probabilmente per fare gol, fare assist. Questa è la mancanza su Frimpong. Ma lui è giovane, 22 anni, ma molto molto rapido. Come ho sentito che Fiorentina, per lui è scelta numero uno per la fascia destra. È anche possibile per lui giocare un po' difensivo. Lui ha fatto una gran bella partita, è stata probabilmente la sua partita migliore l'anno scorso contro il Manchester City, quando Leverkusen ha vinto 2-0 a Manchester. Lui ha giocato anche contro Jeremy Doku, e ha fatto una partita straordinaria, e lui è stato anche un candidato per un posto nella rosa dell'Olanda per il Coppa Mondiale, ma lui non ha fatto questo obiettivo, ma lui è il suo obiettivo di fare un esordio in Olanda nella nazionale. Lui ha giocato 21 volte per l'Under 21 e dopo l'Europeo Under 21 l'anno scorso Leverkusen ha preso lui per 10 milioni di euro dall'Alkmaar.
1: Ecco, Filip, senza rubarti troppo tempo, però secondo te a livello economico che tipo di operazione può essere strutturata? Perché sappiamo che Transfermarkt ci dà un valore ideale di quello che potrebbe essere il suo cartellino e parla di 25 milioni. Tu già hai giustamente riportato il fatto che il Bayer l'anno scorso l'ha comprato per 10, ma che tutto sommato vorrebbe cambiare il ruolo che sta avendo Poku nel Bayer. Quindi secondo te che tipo di operazione può essere intavolata?
19: Questo valore è giusto, e anche Leverkusen sta provando di vendere lui per, io penso, almeno 20 milioni di euro. Anche il Sunderland è stato interessato a lui, ma non ha fatto un'offerta per ora. Ma mi sembra che la Fiorentina in questo momento è favorito per fare questa trattativa. Non so che sono i dettagli in fine di questa trattativa, ma almeno 20 milioni di euro è quella che Leverkusen vuole per questo giocatore.
1: E vedremo allora se questa potrà essere una soluzione per la Fiorentina. Filip, io ti ringrazio e ovviamente magari ci sentiamo anche in privato per scambiare notizie dall'Italia alla Germania su questo ragazzo con la speranza che possa essere effettivamente un giocatore adatto per la Fiorentina, perché abbiamo detto la sua duttilità, il fatto che possa giocare a destra ma anche a sinistra, che sia di piede destro e che sia molto rapido, porterebbe caratteristiche che per la Fiorentina in questo momento non ci sono. Grazie Filip.
19: Forza Viola per sempre a tutti voi.
1: Ciao grande Filip. Filip Arens della Bild, ma anche grande tifoso della Fiorentina, tra l'altro paparazzato proprio nelle scorse ore all'allenamento alla partita del Bayer Leverkusen proprio col cappellino della Fiorentina, quindi bello. È giusto per sottolineare che non si nasconde davanti a questa sua passione per i colori viola, e comunque quando può anche informarci su quelle che sono eventuali trattative sulle squadre che segue, come in questo caso, è sempre molto puntuale, molto utile. Lo ringrazio assolutamente per far parte, diciamo, alla larga della grande famiglia di Radio Firenze Viola. Ti ha convinto quello che ti ha raccontato? A parte stai guardando in diretta video di questo ragazzo, ma va sì. Bene, insomma.
17: Sto guardando in diretta un po' di video che mi aveva messo un po' d'apprensione dicendo
1: fascia destra,
17: sì, però
1: io sono andato a vedere i dati perché mi hanno anche corretto che l'anno scorso ha giocato non più sulla destra che sulla sinistra, il contrario, ha fatto 14 presenze ed è stato più prolifico giocando da esterno sinistro, quindi 14 da sinistra con 3 gol e 3 assist, a destra 9 presenze senza gol e senza assist, ala, diciamo, quindi più a centrocampo destra 7 presenze, 6 presenze da ala sinistra, quindi arrivando ai conti fatti ha giocato più a sinistra che a destra. Difficile inquadrarlo senza dire che è un giocatore duttile, cioè, quindi a noi la duttilità ci piace.
17: No, poi c'ha una gamba spaventosa. C'è una gamba spaventosa, i video vanno sempre presi
1: con le molle, certo.
17: Insomma, ti fanno vedere il meglio e te lo tagliano in modo che magari l'azione sembra bella e poi dopo fai una brioche. Farei dei video su Dodò io, che sembra il più forte, il più forte di tutti i tempi, e basta levargli le brioche che mette quando crossa. No, è vero, no? Perché scusami, faccio un excursus e poi torno. È entrato in Coppa Italia e ha dimostrato di avere qualcosina di diverso, non voglio dire in più di rispetto a João Mario nella corsa, nel saltare l'uomo, però poi ha fatto due cross senza senso in un contropiede sull'uno contro uno, se lo ricordi, nel secondo tempo,
1: sì, sì.
17: che è il manifesto di Dodò, cioè grandi capacità e grandi brioche. Un gol in tutta la sua carriera, due quanti ne ha fatti nella Fiorentina, quindi bene che vada via. Lui sembra anche pulito tecnicamente, ora tra poco è arrivata l'ora di Emiliano e ci dirà tutto, però mi sembra straordinariamente veloce e ribadisco piuttosto pulito tecnicamente. Ce n'era un altro straordinariamente veloce che ci ha fatto diventare grulli, però questo sembra tutt'altra roba.
1: Beh, non vogliamo scomodare.
17: Il francese che chiamava se gli entrava il piccione in casa.
1: Chi è?
17: Che tu non lo sai, io ne.
1: Poverino. Ah, sì, che
17: lo... gli ha fatto un impianto.
1: Sì, sì, me l'hanno raccontato.
17: Forse te l'ho raccontato io, gli ha fatto l'impianto. E lo chiamò alle 3 di notte, chiamavano la festa, erano tutti fuori di casa terrorizzati perché era entrato un piccione. Questo è arrivato lì a Stanau, gli ha dato 200 euro se che non li avrà
1: preso.
17: Contento, anzi, cioè, secondo me da quel punto in poi gli ha mandato i piccioni viaggiatori dentro. Però ha detto: ma che grullo questo, chiama uno,
1: vabbè,
17: perché
1: tutto rifinito. Diciamo soprattutto tutto non normale nel senso di.
17: No,
1: è un
17: particolare,
1: un po' particolare,
17: certo.
1: Un po' anche un po' duro di un prendone. Se vogliamo, perché a me
17: sì.
1: Me lo raccontavo veramente, cioè gli dicevano: hai capito che in Italia per salutare si dice ciao? E ti guardavo a dire oui. Allora ciao Giorco. Oui. Insomma, un po' alla Simpson, non so se, sì, mi, sì. Se mi spiego.
17: Avrà detto a me, avrà risposto in francese: io guardo la NBA.
1: Ci sta, ci sta. Abbiamo Walter in linea. Ciao Walter, buongiorno.
20: Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Per l'opportunità che mi state dando per poter dare una mia opinione assai modesta su questo nome che è uscito fuori stamane, di cui ci ha anticipato la ciliegina, usiamo questo termine, il buon Andrea.
1: Sì.
20: Vorrei esprimere quanto segue. Ho seguito le espressioni del vostro collega Philipp Ahrens, che ha usato una modalità molto diplomatica e l'ho assai apprezzato. Perché? Perché Poku è un giocatore che ha una grandissima velocità, è vero che gioca sia a sinistra che a destra, ma ahimè, come ha sottolineato Philipp Ahrens, ha alcuni difetti. Uno di questi è: arriva in fondo alla fascia e ha difficoltà a crossare, ha difficoltà a superare l'uomo. Queste difficoltà, se andate a vedere, come avete in qualche modo già fatto in questo spezzo di trasmissione, le sue partite o spezzoni di partite nella nazionale olandese under 21, lui viene dall'under 16, l'under 18, under 21, questi difetti se li porta dietro. Quindi il discorso che fa il Bayer Leverkusen può essere proprio quello di dire: è un giocatore che con noi non ha performato come speravamo per poter giocare le coppe europee, e pertanto ci affidiamo ad un giocatore più di esperienza e vediamo di monetizzare con questo giocatore che potenzialmente può esplodere, ma ancora 22 anni è un po' acerbo. Quindi bravo Philipp Ahrens ad essere diplomatico, a far presente le caratteristiche del Bayer Leverkusen, ma se voi andate poi a leggere i commenti in neerlandese o olandese, conosco entrambe le lingue, ho vissuto a Colonia, ho studiato all'Università di Leiden nei Paesi Bassi,
1: certo.
20: Quindi parlo correttamente anche la lingua neerlandese e olandese, i commenti che fanno dalla Z Alkmaar in neerlandese sono quelli: è di qualcuno, mandiamolo a giocare con suo fratello Emanuel in Turchia,
1: ecco,
20: perché non è un ragazzo che sa imporsi.
1: Okay.
20: Termino qua e ringrazio per il tempo dedicato.
1: Walter, grazie anche perché ci hai dato insomma altre caratteristiche da persona a conoscenza dei fatti, con grande puntualità. A me il fatto che qualcuno dice ma che cosa, perché va così piano, ragazzi, parte che mi sembra che Walter parla se parla italiano, parla il tedesco, parla olandese, bisogna portare rispetto prima di tutto, e poi perché io ho capito benissimo quello che voleva dire. Detto ciò, penso anche che il Bayer Leverkusen negli ultimi anni ha avuto altri obiettivi e quindi posso anche essere d'accordo che cerchi qualcosa di più determinante nella fase e più pronto nella fase conclusiva delle azioni. Per la Fiorentina un giocatore che sa fare tutto bene, poi arriva in fondo, è un po' inconcludente, può essere la piazza giusta anche per diventare quello che manca, no? Per maturare definitivamente. Comunque è un 2004, non si sta parlando di un ragazzo di 30 anni, a 22 anni hai ancora la possibilità di crescere, soprattutto nella mentalità, nella azione sottoporta, nella tattica. Il campionato italiano, molti giocatori giovani vengono al campionato italiano anche perché è l'università della tattica, poi per esplodere in altri campionati. Quindi tutto a posto quello che ci ha raccontato. Io non sono così, cioè capisco quello che dice chi l'ha visto nel Bayer Leverkusen, però capisco anche perché la Fiorentina possa andare a prendere, perché un giocatore oggi magari ti costa 20, ma se riesci a fare quel salto in avanti costa 60 in

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, riferisce il Financial Times, citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come Bulgaria e Cipro. Secondo il quotidiano, i vertici iraniani starebbero valutando anche un ampliamento del raggio delle possibili rappresaglie, oltre gli obiettivi militari, energetici e infrastrutturali statunitensi in Medio Oriente.
4: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di lunedì e le prime luci di ieri mattina. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
5: Almeno 9 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, nel nord-est dell'India. A quanto si apprende, tutte le vittime erano di nazionalità bengalese. Secondo i primi riscontri, il fuoco sarebbe scoppiato intorno alle 2 di notte ora locale in una struttura nel cuore della città vicino alla zona commerciale del New Market. Un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso causando l'incendio.
4: Si è accesa la polemica politica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato. Di fallimento ha parlato il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, mentre la segretaria del PD Eli Schlein ha detto che questo atroce femminicidio ci deve interrogare profondamente sull'efficacia del sistema di protezione delle donne vittime di violenza. La politica e le istituzioni devono fare molto di più.
5: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
4: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia,

0: Presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello Stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni dalle 7 alle 9 Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua, rientriamo in diretta. Chi si compra? Uno di noi. Andrea Bonosavelli con me in studio. Pietro Lazzarini vi sta parlando, ma ritroviamo proprio Emiliano Viviano. Ciao Emi.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Allora Emi, mi raccomando, oggi con quest'ora sarai bombardato, perché io e Andrea abbiamo studiato le domande da farti nel corso della prima ora. Sono tante, perché comunque di movimento ce n'è, e c'è anche movimento che, dove tu sicuramente sei competente in tutto, ma in alcune cose ancora di più, e quindi ti veramente ti mettiamo al muro e ti azzottiamo fitto. Iniziamo con la prima domanda. È: conosci Poku del Bayer Leverkusen?
8: Sì.
3: Bene, così almeno sappiamo e possiamo dire.
9: Avevamo dubbi, no. No. Sai,
3: però non posso fare, poi dopo mi dice: no, guarda, non l'ho seguito. Lo dice raramente, però volevo evitare che si arrivasse a questo. Allora, la Fiorentina lo sta trattando, pare sia una delle priorità per l'attacco della Fiorentina. Cosa ne pensi? Ti piace? Non ti piace? Secondo te può essere l'uomo giusto? Essendo anche un giocatore che gioca delle volte nel 4-4-2, magari può essere anche utile in questa fase a una Fiorentina che effettivamente col quarto centrocampista ci ha giocato, mettendo Attà a fare quel tipo di ruolo.
8: Sì, ti dico, guarda, lui ha giocato più a destra che a sinistra.
3: A conti su Transfermarkt mi risulta più a sinistra che a destra, ma prendendo partita per partita, però no, siamo quasi a pari.
9: Ha giocato tanto anche a destra.
3: Sono paritari, cioè fa conto che arrivano a un fondo e hanno fatto 20 e 20. Ecco, questo è.
8: Sì, non è che guardo tutte le partite.
3: Figurati.
8: No, c'ha bello frizzantino, c'ha una gamba importante. Tra l'altro, se non mi sbaglio, ha fatto. Quest'anno proprio l'escalation, lui giocava l'Olanda, mi sembra.
3: Sì, esatto, è andato l'anno scorso a 10 milioni al Bayer Leverkusen.
8: Sì, no, magari, nel senso, secondo me è quel tipo di giocatore di cui parlavamo l'altra volta, no? Un giocatore che abbia l'uno contro uno velocità, che possa stare a piedi sulla linea, attaccare il fondo. Quel calciatore che oggi non abbiamo in rosa, perché sugli esterni oggi ci dovrebbero giocare Gudmundsson e Mastantuono, che entrambi hanno la caratteristica di voler venire a giocare dentro col pallone. Quindi secondo me, non so se è vero, però è uno di quei nomi che, come si dice, è di un calciatore con le caratteristiche che dicevamo manca in rosa.
3: Ma guarda, la notizia l'abbiamo lanciata noi stamani mattina, quindi per quanto è in possesso, diciamo, delle nostre fonti, effettivamente lo stanno provando a trattare. No, poi ovviamente nel calciomercato tutto può essere.
8: No, perché sai, Pietro, che essendo che la Fiorentina cerca giocatori, no?
3: Sì, ne esce di tutte, certo, esce di tutte di più.
8: Parano nel mucchio.
3: No, ma insomma le conferme abbiamo avuto sono state importanti, e soprattutto però non è arrivato il pizzino di smentita, cosa che di solito nel giro di mezz'ora arriva, quindi passata più di un'ora, per ora siamo al riparo delle smentite da Fiorentina, magari si svegliano tra poco. Però ecco, Poku effettivamente ci risulta essere un giocatore che piace Viola. Poi, seconda, andiamo avanti, Poku va bene, ci piace, ci sembra un giocatore da Fiorentina. Con Andrea prima parlavamo anche di Torreira, insomma, perché ti ricorderai che due settimane fa, non più tardi, tu dicesti: sì, prendiamo anche Torreira, così si fa la squadra dei sette nani. Ora, detto che non si sa se poi effettivamente ci sarà una trattativa per riportare l'Italia. Quello che sappiamo è che Bentancur, che è il suo procuratore, ha chiamato la Fiorentina per dirgli lui sarebbe contento di tornare. Te no, che ne pensi?
8: La mia ovviamente era una battuta. No, certo. Ne penso bene, perché Lucas è innamorato di Firenze, è un grande giocatore, quindi è un tipo di giocatore che prenderei oggi. Ma al di là del discorso dei sette nani, in questo momento Ulai, Fagioli e lui, non era una questione di altezza, era una questione proprio di presenza.
3: Certo.
8: Nel senso che secondo me deve uscire a sto punto Fagioli, perché Ulai non penso possa uscire. Quindi non so se mi priverei di Fagioli per Torreira. Al di là del valore del giocatore, stiamo parlando di Lucas, credo abbia 32, 30, 31, non me lo ricordo.
3: 30, forse 90. Di anni, 30, del 96.
8: Sì, 96, e Fagio è 2000 e?
3: Sarà 2000, se 2001, 2001 forse.
9: 2001 mi pare.
8: Quindi da quel punto di vista per metti esperienza, però ci può, 2001. Anche darsi che, può anche darsi che se la Fiorentina decide di puntare su Ulai forte, magari Torreira è un profilo migliore, no? Perché Fagioli giustamente... la ricerca di giocare, quindi ti dico, se dovesse andare via Fagioli, Torreira lo prendo di corsa.
3: Ma un giocatore che ha fatto 46 presenze nel Galatasaray l'anno scorso, di cui tra l'altro 12 in Champions, e che prende 5 milioni di euro l'anno, certo, pur volendo andare via, perché ci parlano di problematiche legate non al mondo del calcio, che però lo vorrebbero vedere proprio tornare in Italia, perché lì non si sta trovando come vorrebbe, è un giocatore che può arrivare alla Fiorentina e fare l'alternativa, cioè Torreira gioca a play in una squadra come la Fiorentina, fondamentalmente. Se arriva per liberare Ulai, che va a giocare mezzala insieme a Ta, oppure davvero fa l'alternativa a Ulai? E allora lì io ho dei dubbi, perché a 30 anni fa l'alternativa nella Fiorentina dopo aver fatto il protagonista nel Galatasaray mi suona male.
8: No, ovviamente se tu gliela dovessi mettere così sarebbe complicata, però le stagioni sono lunghe, ci sono tante partite, ci sono gli infortuni. Credo che si vada a cercare un progetto e si cerchi l'Europa l'anno prossimo, quindi è ovvio che se tu gli dici no, vieni qua a fare la panchina Ulai, penso che possa trovare di meglio, no? È anche vero che chi però magari sposa tra virgolette un progetto, poi lui lo sappiamo quanto è legato a Firenze, quindi può darsi che nella Fiorentina possa anche accettare di giocarsi il posto, ecco.
3: Eh sì, per una questione affettiva te dici, più che altro.
8: Sì, perché io credo che a un certo punto tante persone, non tutti, però tanti calciatori mettono delle priorità davanti, no? Se la sua priorità è quella di tornare a Firenze, cosa che credo abbia manifestato decine di volte, no? Il fatto di
3: c'è dubbio.
8: L'amore verso Firenze, la città di Firenze, può darsi che comunque metta da parte alcune cose.
3: Ecco, intanto iniziano ad arrivare delle domande, te ne faccio una che è arrivata poco fa, che non è sulla Fiorentina precisa, ma mi interessava sapere anche un tuo parere. Chris ci chiede, anzi ti chiede, perché proprio lo esplicita, un parere su Mora arrivato ieri a Roma.
8: Allora guarda, Mora è un giocatore che a me piaceva, mi metto il passato tantissimo, poi l'anno scorso con Fagioli praticamente era un po' fuori dal sistema per caratteristiche, perché lui è un classico trequartista o un esterno, però con caratteristiche diciamo come gioca Gudmundsson, mentre Fagioli fa un calcio con esterni piantati con i piedi sulla linea e mezzale che coprono tanto campo, quindi lui ovviamente è stato un po' penalizzato dalla richiesta, però l'anno prima credo non fosse nemmeno maggiorenne, ma in doppia cifra col Porto, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha numeri offensivi importanti. Credo che possa essere il Papu Gomez, no? Di Gasperini all'Atalanta.
3: Beh,
8: possa ricoprire quel ruolo, ha dimostrato di saper far gol, che è quello che secondo me alla Roma serve più di tutti, perché l'anno scorso la Roma, a parte Malen, ha trovato tanti gol da tanti giocatori, ma non ha avuto un altro giocatore che avesse numeri, no? A differenza delle squadre di Gasperini, dove faceva 20 gol Zapata, 18 gol Ilici, 15 gol Papu Gomez. Quindi secondo me è un grande acquisto, stiamo parlando del 2007, la stessa età di Mastantuono.
9: Tecnica impressionante,
3: però,
9: tecnica impressionante, e anche la formula che hanno trovato alla fine, Emi, credo che sia favorevole alla Roma. 25 milioni preso a titolo definitivo, per levare la percentuale di rivendita c'è già il prezzo fissato a 25, se no resta il 50% a favore del Porto.
8: Secondo me,
9: meglio di così.
8: è ovvio che poi i giocatori li devi indovinare, nel senso che tu puoi prendere chi ti pare, cioè, non lo so, io 20 anni fa l'Inter che aveva preso Bergkamp, l'anno dopo diceva bella cazzata, no? E poi si è dimostrato uno degli attaccanti più forti del mondo, quindi è ovvio che poi lui deve rendere, ma a livello proprio strategico è un'operazione che società come come la Roma, un professore della Fiorentina, cioè è perfetta, perché tu prendi un ragazzo che ha 19 anni, lo paghi una cifra secondo me ragionevole, perché uno che ha fatto 10 gol a 17 anni nel Porto e ha già giocato la Champions League, quella cifra è una cifra ragionevole visto il mercato di oggi. Poi è ovvio, deve rendere, perché sennò dice chiunque di noi dopo critica, no? Però come strategicamente l'acquisto, insomma, l'operazione secondo me è perfetta.
3: Ecco, ovviamente queste ore si sta parlando di un tema che con Emiliano, con Andrea abbiamo parlato decine di volte, ma siamo entrati un po' nel vivo di quello che ci aspettavamo, cioè di Ken e della sua possibile cessione. Dal tuo osservatorio, diciamo, di opinionista e di persona informata sui fatti, cosa pensi di questa evoluzione? Ti dà l'idea che possa effettivamente evolvere nella direzione di una cessione anche per magari volontà dello stesso Ken, oppure sei guardingo e pensi che, insomma, questa offerta rifiutata giustamente dalla Fiorentina sia stata un po' un mezzo blef, come dalle parti del Villa Park qualcuno crede, cioè qualcuno dice l'hanno fatto per convincere Fabregas che ci hanno provato ma poi non andranno oltre. Qual è la tua sensazione?
8: Guarda, non lo so, la sensazione è quella che il Como per essere più forte, per essere veramente forte, deve comprare una punta, e secondo me al Como manca una punta con questo tipo di caratteristiche, perché Dubica è un giocatore che piace tantissimo ma ha caratteristiche diverse. L'anno scorso aveva Morata, che è un altro che ha caratteristiche diverse, gli manca quello che attacca la profondità e che riesce, diciamo, a fare la guerra da solo contro una difesa, quindi il profilo giusto sarebbe Ken. Poi la strategia io non la so, credo che se il Como voglia il giocatore vada al Como, non perché il Como sia a Madrid, ma perché se il giocatore vuole andare, se il Como offre dei soldi giusti, credo che Paratici non sia impreparato e avesse già messo da tempo in considerazione quest'idea, quindi penso che potrebbe essere una cosa che vada poi alla fine decisamente bene a tutti. Come ho sempre detto, se rimane siamo tutti felicissimi.
3: Eh sì, è una cosa, Andrea, delle volte anche le persone che ci ascoltano non capiscono che si deve fare la differenza tra raccontare ciò che succede e quello che pensiamo. Io ho sempre detto, a me se rimane Ken è viva, se poi dovesse andare via
8: non credo che nessuno con un briciolo del cervello sia contento se Ken va via alla Fiorentina.
9: No, e amici, ci sono a Firenze, tu lo sai che siamo grulli, no?
8: Cazzo c'entra? C'è anche gente che picchia a morte le mogli, cioè che discorsi sono? Cioè, la gente che non sta bene con il cervello c'è, ma cioè, non è che si può dar credito a tutti, lo sai che per me la democrazia è sopravvalutata, quindi. No, a parte gli scherzi, è un giocatore che ha dimostrato che con una squadra che gira ha fatto 20 e passa gol. Quindi è uno che si era parecchio legato a Firenze, uno che può fare grandi cose, e poi dopo nel mondo del calcio, che è un business, devi mettere in considerazione tantissime cose, fra le quali la volontà del calciatore, i soldi che ti hanno offerto, che possono permetterti magari di comprare un altro che ritieni all'altezza, e quindi ci sono delle situazioni in cui va bene a tutti. Cioè, non credo che questa sia la situazione che finirà mai con un problema, ecco.
3: E siccome un nome che continua a circolare, a rimbalzare, è quello di Icardi, io continuo ad avere dei dubbi sulla possibilità di inserirlo in rosa. Però se dovesse andare via Ken e arrivasse Icardi con Pellegrino già in rosa, secondo te la Fiorentina sarebbe uguale, meno forte? Quanto meno forte?
8: Meno forte perché mancherebbe poi un giocatore con caratteristiche diverse, cioè già Icardi lo vedo più simile a Pellegrino, o Pellegrino più simile ai Icardi, nel senso come tipologia di attaccante, quello che puoi fare con questo attaccante. Poi ti dico, io nei miei anni di Serie A penso che insieme a Trezeguet in aria è l'attaccante più forte che abbia visto in assoluto, è un attaccante incredibile in aria, è un attaccante che però diciamo che non è che con Icardi puoi costruire molto dal punto di vista della proposta del gioco, dello scambiare. Poi ti dico, se Icardi viene qui e lo tieni per far gol, ragazzi, io basta mettere un po' di highlights su YouTube,
3: che sia un giocatore che sa segnare, non c'è dubbio che si sta
8: parlando. A me mi ha fatto anche 4 gol una partita, quindi guarda.
3: Nella stessa? Non me lo ricordavo.
8: Sì. Sampdoria-Inter 1-5.
3: L'hai presa bene, immagino.
8: No, vabbè, ti dico. poi era anche una cosa abbastanza, non sai, Sampdoria, lui alla Sampdoria era successo casino, quindi
3: una cosa anche sentita, dice poco poco, vabbè, le partite vanno così, poi i giocatori forti delle volte hanno quell'aura che è esplosiva, diciamo, in questo senso. Allora ti faccio un po' di domande dagli ascoltatori. Andrea, anche te pronto a rispondere, eh? Allora, la rosa di quest'anno è superiore a quella di Palladino e Pradè?
8: Assolutamente sì.
3: E questa rosa farà più di 65 punti secondo te?
8: Questo non lo so.
3: Andre?
9: Assolutamente sì.
3: Tutte e due assolutamente sì?
9: Sì, certo, la rosa è nettamente più forte, anche più ben assortita, aggiungerei. Poi ci vuole tutta la fortuna di quell'allenatore lì, se tutto va bene come a quell'allenatore, che più che un allenatore è un influencer, se ne fa di più. Però insomma, questa roba qui ha delle variabili, sapere quanti punti faremo.
8: Diciamo, alla seconda domanda io posso provare a risponderti dopo la sosta.
3: Ecco, questa è...
9: ha tante variabili, capisci? Diciamo che se arrivano altri due o tre colpi, l'obiettivo sono i 100 punti, punto.
3: 100 punti, bene.
9: Certo, però devono arrivare tre colpi veri e il ragazzo... Poku arriva per fare l'alternativa, poi mi prendi Ndoye.
3: Secondo te arriva Ndoye, Poku e magari anche Zirze, così almeno.
9: No, a quel punto io investirei sul centrocampo. Investirei ancora su un grande centrocampista, chiamerei Emiliano Viviano, perché ho scandagliato il mio piccolo cervello alla ricerca di un centrocampista che possa dare. Ho trovato solo Rodri e ci hanno bruciato sul tempo.
3: Sì, sono arrivati prima.
9: E quindi era Rodri il mio profilo ideale, Emi. E quindi chiamerei Emi e gli direi: chi si piglia il posto di Rodri?
3: Va bene. Mi sembra
9: lui lo sa,
3: poi bisogna vedere se si riesce
9: lui
3: a prendere.
9: È il Morandini del calcio. Il Morandini.
8: No,
9: è...
8: però io ti dico, se oggi mi dicessi: devi fare un mercato della Fiorentina oggi, cioè nel senso quello che avanza, io non credo che cercherei nient'altro, se non esce nessuno, ovviamente, che due giocatori a sinistra.
9: Non faresti centrocampista, daresti fiducia sostanzialmente a Ndur.
8: Io adoro Ndur. Secondo me
3: Ndur
8: è un giocatore.
3: Ndur, ragazzi.
8: Ndur è un giocatore che ha ancora tantissimo margine di miglioramento.
9: Però c'è Fagio in uscita, quello...
8: Se arriva Fagio in uscita, però... Cioè, allora, io sto attento anche a alcune dinamiche, cioè nel senso, avere tanti giocatori forti che poi non giocano, uno non gioca, può essere controproducente, no? Quindi se tu, come dicevo prima, mi prendi Torreira, che è contentissimo di tornare a Firenze, che viene con entusiasmo, che accetta qualsiasi decisione, poi Lucas è uno, io l'ho avuto come compagno, che era al suo esordio, quindi è uno che 10 minuti, 5 minuti ogni allenamento, cioè è tutto sempre al massimo della disponibilità, quindi è anche una persona positiva all'interno del gruppo, capito? Tu prendi un giocatore forte che viene qua con grandi aspettative, lo paghi e non gioca, può essere una problematica, capito? Sono tutte cose che l'altro giorno, per dirti, ti faccio l'esempio, avevo fatto un discorso, si parlava con un mio amico che non c'entra niente con il mondo del calcio, ma è un ingegnere molto forte nell'intelligenza artificiale, no? Mi parlava del discorso dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi nel calcio, e io gli dicevo: io credo tantissimo ai numeri, perché i numeri sono importantissimi nel calcio, il problema è che vanno contestualizzati, e nel contestualizzarli non c'è solo con chi gioca, cioè con chi gioca, dove gioca, l'ambiente, che tipo di periodo passa, familiare, come si trova nella città, cioè nel gruppo ci sono tutta una serie di variabili che i numeri non possono dimostrare, e quindi questo fa parte del grande lavoro del direttore sportivo.
3: Sì, non c'è dubbio. Allora, Alessio ti chiede, visto che ieri il nome di Zirze circolava nel caso in cui dovesse partire Ken, se secondo te potrebbe essere una cosa fattibile. Io tendo a dire no, che sarebbe perfetto, ma no. Tu che credi?
8: Credo che a livello di numeri sia molto difficile, però sinceramente, Pietro, tu un mese e mezzo fa mi avessi detto che la Fiorentina comprava a 40 milioni, Ulai a 35 e Mastantuono da Real Madrid, ti avrei detto: ma te sei tutto scemo.
3: Non
8: è che mi pongo molti limiti in questo momento.
9: Vabbè, si è fatto il mercato, si prende Zirze e Torreira in prestito,
3: sì.
9: Si cede Fagioli e Ken però Ken valutiamolo perché
3: se prende
9: anche...
3: Zirze.
9: Tre punte e allarghiamoci.
3: L'ha detto, l'ha detto ora Emiliano
9: e
3: che
9: poi,
3: c'è un componente dello spogliatoio che fa la differenza.
9: Poku e Ndoye è la prima scelta o c'è qualcun altro che ti garba più assi? Ah, e si piglia Sancho, mi ero dimenticato, si piglia Sancho.
8: Guarda, Andre, quello è uno dei ruoli dove c'è più scelta in assoluto. Gli esterni, perché ci sono tantissimi giocatori di talento.
9: E Sancho?
8: Sancho mi piace, però comunque qualche dubbio ce l'ho.
3: Ma ci sarà qualcosa di più pronto di Sancho rispetto a un ragazzo che negli ultimi 4 anni non è stato Sancho e che è 2 mesi e non si allena con una squadra?
8: Se tu ti frughi, ce n'è quanti te ne vuoi.
3: Certo, bisogna frugare, bisogna dirlo al presidente.
8: Io dico, cioè, l'ho detto il mio pensiero, io prenderei un giocatore, almeno uno dei due, veramente pronto. Ndoye va bene perché già ha giocato a Bologna, quindi conosce il campionato. Ho fatto il nome di Zaccagni, se ti ricordi bene.
9: Sì, certo.
8: Prenderei un giocatore del genere.
3: Tra l'altro ce ne sono diversi che stanno scrivendo. Zaccagni, prendiamo Zaccagni, andiamo a prendere Zaccagni.
8: Io immediatamente.
9: Sì, però cioè, se la Lazio cede Zaccagni, altro che scorta.
8: Cioè... Vabbè, non credo che si ponga più questo tipo di problemi. Credo che abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per farsi odiare, quindi dovrebbe semplicemente essere un'altra cosa.
3: Vabbè, un'altra... Anche
9: non gli manca il coraggio, eh?
3: No, no. Per niente. Vabbè, lì veramente stanno passando dei brutti quarti d'ora, ma è meglio per noi, viene da dire. Walter ti chiede se non sia il caso di pensare a un altro centrale, perché l'unico forte di testa è Dragusin, però io con Ranieri e Pongracic in rosa più Vieri e Dragusin vedo difficile poter puntare su un altro
8: Vieri
3: centrale.
8: Vieri non è buono di testa?
3: Infatti, non lo so, questo lo dice Walter, te lo chiede a te.
8: No, ma io non lo so, sembra un bel pennellone a me.
3: No, fisicamente lo vedi dal vivo, fa impressione, eh?
8: Sì.
3: Poi giocatore
8: dico,
3: grosso.
8: Qual è il... Cioè, com'è che tu mi giustifichi o mi valuti uno forte di testa? Ci sono stati giocatori alti 1,80 m, difensori che non te la facevano mai prendere.
3: Cannavaro era uno di questi, per dire.
8: No, ma anche se non la prendono loro, l'importante, cioè il forte di testa per un difensore sinceramente è non farla prendere a quello che marca. Se uno è molto bravo a marcare può essere più bravo di un pennellone di 2 metri. Quindi...
9: Ma infatti per esempio Pongracic, che è alto di testa, non è forte per nulla. E a me sembra che dietro si sia messi bene, a meno che non ci sia una super offerta per Pongracic, e allora lo cedi meramente per motivi economici e vai a investire su un altro, ma se no non toccherei nulla lì. Mi sembra che si sia trovato un equilibrio perfetto, e come al solito Emiliano, qualcuno aveva dubitato di Dragusin, disse è fortissimo e si è visto è forte, vero? Altro che discorso.
3: Guarda, Dragusin...
8: Ragazzi, ma io veramente bisogna guardare le partite, ma è l'unico dubbio su Dragusin, che ha avuto un po' di infortuni, ma non si fa quel tipo di escalation a caso, ragazzi. Cioè, Genoa, poi Juve, dopo Juve Tottenham, significa che qualità ci sono.
3: No, ma poi Dragusin l'altro giorno mi ha colpito vedendolo dal vivo per come ha già, ovviamente su imbeccata di grosso, preso le redini della difesa. Cioè è lui che guida la difesa, e Ranieri, che comunque è un giocatore che ha un certo temperamento, ha benissimo accettato questo tipo di connubio insieme a Dragusin. Gli altri giorni mi sono sembrati veramente una coppia affiatata, cioè che ci fosse feeling tra i due, e questo è fondamentale, che giochi Ranieri, giochi Vieri, giochi Pongracic. L'importante è che con Dragusin, che sembra stato acquistato proprio per fare la guida della difesa, nasca subito, no, un rapporto di un certo tipo. Tu da portiere immagino tu possa raccontare che i difensori centrali che avevi davanti, quelli più forti che avrai avuto come compagni, sono quelli che avevano una gerarchia ben precisa anche nella guida della difesa stessa.
8: Sì, però sai, poi da un ragazzo che sei giovane, che però ha già 30 partite in nazionale, ha giocato in Premier League, mi aspetto questo tipo di impatto, capito? Perché secondo me sono cose che tu devi anche far pesare, cioè il fatto di avere l'esperienza in un determinato tipo di partite, quindi cioè, me lo aspettavo, cioè è quello che mi aspetto quando prendo un giocatore così.
3: Certo.
9: No, ma è un acquisto spettacolare, perché migliora il rendimento di Ranieri, che ha giocato una partita bellissima col Benevento, ma io poi nessuno ha sottolineato, ha messo in porta Andur benissimo, cioè molto molto bene, gli va a colmare quella lacuna nel colpo di testa, e aiuta tanto De Gea, perché lui è dominante di testa, è forte anche in tutte le altre cose, ma è dominante di testa, e aiuta, tranquillizza De Gea, che non si sente in dovere di dover uscire sempre, perché l'anno scorso ogni cross e si pativa le pene all'inferno. Questo è l'acquisto che serviva alla difesa della Fiorentina. In coppia con Ranieri è perfetto. Vieri deve crescere da tanti punti di vista, ma si vede che è un ragazzo che ha un ottimo futuro. E Pongracic è forte. Pongracic è forte, ogni tanto si distrae. Bisognerebbe capire perché si distrae. Guarda le figliole allo stadio, in tribuna. Che perché? Dove va la mente di Pongracic?
3: C'è anche i giocatori che non sono, sì, certo, portati molto alla, no, però è vero,
9: alla concentrazione.
3: Fa la differenza se sei un difensore centrale. Allora iniziamo ad ascoltare anche qualche messaggio audio. Partiamo da uno esplicitamente per Emiliano.
10: Buongiorno ragazzi. Ma Artono non era il più ricco del mondo? Cioè, questo qui ha avuto il coraggio di arrivare, di offrire 30 milioni, cioè nemmeno 30, 5, cioè lui voleva spendere 5 milioni per portare via il centravanti della Fiorentina a una settimana dall'inizio del campionato. Cioè, per dirla alla Checco Zalone, ma è del mestiere questo?
11: Io gli volevo dire a Viviano che io la moglie la rispetto, però, e sono grullo da quell'altra parte della serie, che io, Ken, e l'avrei già venduto, perché a me l'anno scorso l'atteggiamento, allora me ne ricordo solo io tutte le volte che la Fiorentina traballava, lui invece di andare anche a vedere in tribuna o stargli vicino andava a fare cavoli sua. Anzi, ma voi mettete un monte di sé, invece i fatti l'anno scorso hanno fatto capire, perlomeno a me, che a lui o giocare a Firenze o giocare da un'altra parte le pari, basta, lo paghino. Enrico Puntarema.
3: Emiliano,
8: allora, al primo dico che vabbè, ma fa parte delle strategie di mercato, no? O è una strategia, come dire, si fa sta offerta per vedere che tipo di risposta è, oppure può essere anche quella di si fa sta offerta perché l'allenatore ci rompe
3: le
8: scatole,
3: un po' di bluff,
8: sì, ho fatto un'offerta. Al secondo dico, allora, a parte che, siccome poi l'ho saputo poco tempo fa, c'è una questione abbastanza delicata per Ken extracampo, per la quale lui non era presente, a volte giustificabile, molto giustificabile, non è un mio amico, che quindi non ve lo dico, perché però molto giustificabile. Ma io dico, certo che tu puoi avere la tua opinione, e se tu mi dici per XY motivi lo venderei, io ti do ragione. Io contesto chi dice che Ken fa cagare, cioè lo vale via perché non è buono, che è un discorso diverso. Cioè, se poi tu dici mi sta sulle palle, secondo me c'è un atteggiamento sbagliato, oppure prenderei questi soldi per investirli su un altro, capisco tutto. Però siccome c'è anche gente che dice no, che fa cagare, non è buono a giocare a pallone, allora dico lì non, cioè, non capisci
3: è
8: nulla.
3: Lì che non c'è dibattito, dici, se uno dice che non è buono, è lì non c'è dibattito.
8: No, poi ci sono mille motivazioni per cui uno dice che io lo darei via, ci mancherebbe altro.
9: Io non conosco le motivazioni che conosce Emiliano, però contesto comunque sta storia dell'atteggiamento, la trovo insopportabile insopportabile per me personalmente, non è che capisco, ma non l'accetto. E mi spiego: secondo voi l'atteggiamento si dimostra venendo allo stadio? Io non ho visti tanti calciatori allo stadio che chattano tutto il tempo e della partita non gliene frega nulla. L'atteggiamento l'ha dimostrato quando è entrato in campo a Verona facendo ridere, perché stava male. L'atteggiamento si dimostra in questi casi, quell'altra è tutta fuffa agli occhi. Poi no, con questo non voglio dire che abbia avuto un atteggiamento perfetto, perché non l'ha avuto. Se dovessi accusare Ken, l'accuserei più della roba in Reggio Emilia, che di non essere venuto una volta a vedere la Fiorentina, e ora Emiliano ci sta dicendo anche per dei motivi molto molto profondi. Ma di che si parla? L'atteggiamento lo dimostri provando ad andare in campo col dolore, cosa che ha fatto. Poi la Fiorentina era salva, ce ne siamo accorti tutti, e gli hanno detto meglio che tu sia pronto per la prossima stagione che trascinarla poi anche l'anno prossimo e ora per far vedere che hai un atteggiamento.
3: Poi ti posso dire una cosa, l'atteggiamento viene meno quando un giocatore segna. Cioè, se Ken inizia la stagione con la Fiorentina in 10 partite fa 7 gol, dell'atteggiamento non gliene frega nulla a nessuno.
9: Sì, però, e allora, e poi si sente Emi, l'anno scorso 29 partite 8 gol, che non sono uno score in quella Fiorentina così basso. I gol della salvezza
12: e l'ha fatto lui, perché se tu insegni il 93esimo con la Cremonese è parecchio più in salita la salvezza, ve lo ricordate, vero? L'ha fatto lui di stinco, con fortuna, però entra e dopo due minuti la imballa, fine.
8: Allora, l'atteggiamento è l'atteggiamento, sono d'accordo con Pietro, io poi non sopporto l'ipocrisia, quindi uno se c'è un atteggiamento di merda ce l'ha anche se fa 40 gol.
3: Ma certo,
8: però tanto.
3: Però se ne scordano. Però se ne scordano. Capito? Cioè il disco è una ganzata se fai 20 gol, certo. È una distrazione se ne fai 8.
12: Ma è come quando tu li vedi in discoteca, se hai fatto gol tu sei un ganzo, se tu non hai fatto gol ma vai a casa, ma è perché?
3: È questa disparità di gestione di lettura.
8: Non mi perdo dietro a queste cose, sinceramente. No, ti ripeto che ve l'ho anche scritto in chat, ovviamente non lo dico perché è una cosa privata, ve l'ho scritto del perché, e se lo leggete lo capite che è una cosa abbastanza importante, del perché lui spesso non c'era. Oltre a questo ci metti che aveva questo problema cronico per il quale poteva anche fermarsi molto prima, non si era fermato perché la Fiorentina non navigava in buone acque, quindi a me interessa quello poi alla fine. Poi rimane uno che ha quel tipo, quella maniera di vedere la vita. Siamo nel 2026, le cose cambiano, io non la condivido sinceramente perché ovviamente vengo da una cultura completamente diversa, no, calcistica, però nel senso non fa niente di male, ecco, tutto è quello, cioè lui è così ed era così anche quando faceva gol tutte le partite.
3: Allora, Giorgio da Verona dice: per me Ken può andare via, ma mai a una concorrente diretta. Il Como è una concorrente diretta, Emiliano?
12: Sì.
8: È una concorrente, speriamo sia una concorrente diretta, perché ovviamente parte da una storia recente migliore della nostra, ha una squadra forte che ha migliorato ancora, e quindi mi piacerebbe che la Fiorentina potesse essere una concorrente del Como. Secondo me abbiamo dalla nostra il fatto di giocare una partita a settimana, non è da sottovalutare assolutamente, e quindi speriamo.
3: Antonio ti chiede se secondo te il fatto di voler provare a cedere Ken e Fagioli non sia anche legato a un abbassamento del monte ingaggi che porterebbe circa 9 milioni in meno lordi appunto sul monte ingaggi con le loro percessioni.
8: Beh, dipende anche chi prende il posto loro.
3: Perché se prendi Icardi non credo che si vada tanto in giù con il monte
8: non stipendio. Credo che però sia un argomento di discussione, cioè se abbassi il monte ingaggio e prendi un giocatore forte, ben venga, credo che anche la squadra più ricca del mondo lo prenda come una cosa positiva, ma non penso che sia l'argomento di discussione oggi.
3: Allora, poi Dodò ha un atteggiamento stupendo, ma vuole andare via. Ken è semplicemente introverso, ma fa il suo. Combatte sempre, qualche volta bene, altre volte male. Io lo terrei salvo offerte Monster, fidandomi di Paratici per un'alternativa. Ma il Como, visto che è così ricco, cacci i soldi veri. Un sessantino minimo. Questo è Max, il tatuatore. Dodò al Nottingham ci risolve qualche problema, se poi si chiude, direi.
8: Sì. Sì, perché in questo momento c'è sovraffollamento da quella parte, sono comunque soldi freschi che arrivano, non so quanti saranno, ma sono comunque soldi.
3: 9-10 diciamo stanno trattando, quella è la cifra più o meno.
8: A me dispiace perché secondo me è un ottimo giocatore, però mi sembra che la storia sia abbastanza in fase di conclusione. Per atteggiamento io sia il suo, ma soprattutto quello di Ken, che è in campo, ma che gli vuoi dire? Io, a parte quella volta che è successa quella roba del rigore a Sassuolo, è uno che fa la guerra continuamente, che corre su tutti i palloni, mi sento di dirgli niente sinceramente, cioè, ci sono tanti altri di cui l'atteggiamento, o altri anche che si nascondono dietro un atteggiamento e fanno le pagliacciate e poi sono dei cagasotto. Non è il caso di Ken.
3: Allora sentiamo un altro messaggio, dai.
13: Buongiorno Emiliano, ti chiedo questo: la Fiorentina decide di non cedere Ken, lui rimane controvoglia perché magari avrebbe voluto andare al Como, ci serve un giocatore che rimanga qua senza stimolo e senza voglia? Secondo me no. Luca.
3: Emi?
8: Ha ragione, però io, come dicevo prima, non credo sia il caso di Ken, cioè secondo me anche Ken è nella situazione, sì, se trovo qualcosa che mi piace voglio andare, ci vado volentieri, ma se no sono felice qui. Cioè, ci sono questo tipo di situazioni, no? Dove magari tu parli con la società, dici che vuoi fare, e dice io vorrei provare a alzare il livello, però cioè, se non c'è niente non è che demanda via per forza. Io credo che si sia entrambi, sia la Fiorentina che Ken, in quella situazione lì. La Fiorentina, se arriva una buona offerta, ok, lo vendiamo, incassiamo e guardiamo avanti, se ci rimane siamo belli felici.
3: Poi Walter ci chiede se conosciamo Panichelli dello Strasburgo, se Emiliano lo prenderebbe anche se infortunato.
8: Lo prenderei, ma se l'ho crociato a un mese da... Ecco, lui assomiglia molto a Pellegrino, molto forte di testa, l'anno scorso ha fatto dei gol da veramente da attaccante vero. Però non solo è infortunato, ma credo che si sia infortunato anche abbastanza tardi nella stagione. Cioè, secondo me potrebbe rientrare tipo a gennaio.
3: Sì, credo anch'io che sia metà stagione.
8: Però non mi ricordo male, lui sarebbe andato
12: certamente argentino, vero?
8: Sì, sarebbe andato al mondiale molto probabilmente.
3: Che sia che fosse forte prima dell'infortunio non ci sono dubbi, che lo sia dopo l'infortunio non lo sappiamo. La domanda è: fareste un'operazione alla Kwame, cioè prenderlo mentre è ancora infortunato? Lasciamo perdere il nome di cui parliamo, ma quella fu l'operazione della Fiorentina. Kwame viene preso e ancora non poteva rientrare in campo.
8: No, ora Dio buono, Pietro mi ha fatto un esempio.
3: Lo so, però quello era l'esempio. Hai ragione.
12: Alla Pepito Rossi.
8: Ma Pepito Rossi. Perché io sono ancora. Cioè, ho nelle orecchie il coro per come è bellissimo.
3: Anche io, però era solo per fare un esempio. Era solo per fare un esempio.
8: No. Tra l'altro, guarda, a parte gli scherzi, poverino, perché più di una volta ho fatto queste battute, ma tra l'altro è un ragazzo con un atteggiamento in campo devastante come me, quindi. Non lo so perché oggi nell'anno, cioè questo mi sembra per la Fiorentina proprio un anno molto importante, perché comunque noi ridiamo e scherziamo, ma te hai speso tutti questi soldi, sei arrivato al sedicesimo e anche fare un campionato da nono posto, ti dico che sarebbe un fallimento, ma ci andrebbe quasi vicino, no? Perché ovviamente le aspettative sono enormi, sia della società che dei tifosi con gli acquisti, quindi... Non credo che la Fiorentina ora in questo momento sia nelle condizioni di poter fare una cosa del genere. Cioè, poi dopo ti stabilizzi a un certo livello perché la squadra è forte, perché lotti per l'Europa e sai di avere un livello, ti puoi permettere anche operazioni del genere. Non so se mi sono spiegato.
3: Sì, chiarissimo.
12: E comunque siamo anche un po' coperti in quel ruolo. Cioè, se si viene pensato al posto di Ken, non credo sarebbe l'operazione giusta. Anche per i tempi, altrimenti siamo coperti, c'è Pellegrino, non ne capirei neanche troppo la logica. Mi sbaglio?
8: No, non ci sarebbe logica, appunto per quello, cioè nel senso, poi tra l'altro è un calciatore che al di là dell'infortunio, io non penso che ti diano a poco prezzo, anche perché questi hanno incassato, quindi in questo momento non credo che abbiano necessità di vendere. Cioè, la facesse l'Inter questa operazione, tu dici, cazzo, l'Inter c'ha 4 punti davanti, gli sono rimasti dei soldi perché non hanno trovato chi hanno voluto, prova sto tipo di operazione, ti dico bravi, bravissimi, lo pagano magari 15 milioni meno di quello che costerebbe e hanno un giocatore quando è pronto importante. Però è sempre anche molto difficile, perché tu quando un giocatore si infortuna in altre parti, cioè anche avere informazioni, capire come sta, com'era prima, se già aveva dei problemi fisici, se il tipo di operazione è andata bene o male, la riabilitazione come sta andando, cioè ci sono tutta una serie di informazioni difficili da valutare per poter spendere tanti soldi su uno che si è rotto crociato, ecco.
3: Sì, sono d'accordissimo. Allora, Stefano ed altri ascoltatori vi chiedono, e chiedono anche espressamente Emiliano, di cosa significherebbe in caso di cessione di Ken andare a prendere Pinamonti o Lucca.
8: Io, allora, Lucca lo ritengo un buon giocatore, secondo me ha fatto molto male a Napoli, si è creata questa valutazione sua come di un pacco e robe varie, secondo me è sbagliata, è un ragazzo che ha delle qualità, ha dimostrato però di essere un ragazzo che fa fatica un po' a gestire le pressioni, che mi sembra abbia fatto anche, ho visto un paio di interviste e dichiarazioni, il fatto che giocava poco a Napoli, quindi non la viveva bene, quindi anche qui dovrebbe venire, c'è Pellegrino, oggi gli partirebbe davanti, quindi avrei dei dubbi a prenderlo. Pinamonti è un giocatore che negli anni un pochettino mi ha deluso perché avevo grandi aspettative, io ci giocai contro lui da Frosinone, mi era piaciuto tantissimo, attacca la profondità, bravo tecnicamente, però c'ha il vantaggio di aver lavorato con l'allenatore, e quindi se l'allenatore sa benissimo cosa gli può dare, cosa aspettarsi.
3: Ma questo Te, hai, hai fatto una smorfia quando ho detto questi nomi a Andre che dicono, dice tutto.
9: Luca credo che sia un buonissimo calciatore, ma che ci abbia dei limiti nell'atteggiamento, diciamo così, per non essere offensivo, enormi. Si sopravvaluta, si sente bravo, bello, forte, il meglio di tutti. Lo dico senza conoscerlo, quindi è un giudizio con superficialità. Mi ricordo il rigore tirato a tutti i costi e l'allenatore dell'Udinese giustamente lo leva subito. E anche 5 gol nelle prime 5 partite e poi per un anno vacanza. Insomma, è un giocatore che mi lascia le perplessità e oltretutto ha richiesto il Napoli 30 milioni, mi lascia ancora più perplessità. L'altro è un buonissimo giocatore che non è mai fiorito definitivamente. Forse gli manca qualcosa per diventare fortissimo e a questo punto la vedo dura che la trovi. Secondo me c'ha qualche coniglio nel cilindro diverso, eventualmente Paratici.
3: Sì, che abbia anche qualcos'altro credo che sia evidente. Mi sembrano nomi che rimbalzano per motivi diversi, un po' perché Luca deve essere piazzato e perché Pinamonti ha quello che dicevamo prima, un rapporto anche con Grosso dall'anno scorso particolare, ma non sono operazioni talmente tanto automatiche che non le vedo troppo plausibili. Allora,
8: poi, più che altro, Pietro, io credo che se va via Ken, l'attaccante che prenderanno sia un attaccante importante.
9: Esatto.
3: Io lo sai che non ho questa stessa pensiero, Emi. Cioè, io credo che se va via Ken, la Fiorentina ha in mente di prendere Pellegrino e metterlo a fare il titolare con una punta alternativa che possa mettergli un po' di pressione, oppure comunque possa aiutarlo a stare sereno, fra virgolette, e che quello che viene preso da Ken sia quello che serve invece per completare gli esterni offensivi, cioè il vero colpo secondo me può arrivare lì. Ecco, questa è la mia sensazione, ovviamente.
8: Io prenderei Sebastiano Esposito,
3: che tra l'altro,
9: che bellezza, mi piacerebbe tanto.
3: A me non fa impazzire,
9: a me piace tanto,
3: perché
9: è forte,
3: lo dice Emiliano, proprio mi chiedo subito.
8: No, allora vabbè, parto dal presupposto che sei un mio amico, quindi lo dico con tutta la sincerità del mondo. No, lo dico, lo sai che faccio un po' fatica a dire le bugie, però secondo me è un giocatore con un talento eccezionale, fa diversi ruoli, perché lui lo può giocare esterno in emergenza, se lo fa Gudun, se lo può fare lui, gioca punta, c'ha colpi, c'ha palle inattive, e se devo prendere un'alternativa è giovane, in questo momento è un'operazione facilissima, non guadagna molto, cioè non so se riesco a spiegare, è ovvio che oggi non punterei su Sebastiano Esposito che fa la differenza alla Fiorentina, ma tutte queste cose che metto insieme, comunque giocatore di talento, cioè domani mattina mi arriva un'offerta per Gudmundsson che secondo me se arriva la piglia, no? Cioè questo magari viene in prestito con diritto di riscatto, con quello che è successo a Cagliari, è un 2002, è un giocatore che ci ha colpi, c'ha numeri, comunque l'anno scorso ha fatto doppia cifra a Cagliari.
3: No, ma io sto, vi ascolto con interesse,
9: anche
3: perché
9: Empoli aveva fatto super bene, la Fiorentina l'aveva un pochino accarezzato già la scorsa stagione.
8: Sì, però noi piccoli quello che contestiamo non è il valore del giocatore, è il fatto di essere pagato 30 milioni. Se tu mi dici oggi devo spendere 30 milioni per Esposito, sono il primo e ti dico ma che cazzo dici?
3: Oggi parte per una cifra molto bassa.
8: Secondo me parte in prestito, guarda, io può darsi. Penso che per gestire questa situazione siano gli interessi di tutti, perché quello che è successo non porta vantaggi a nessuno, no?
3: No, non c'è dubbio. Allora, poi Fede da Napoli dice: io prenderei Højbjerg a centrocampo, oppure quel ragazzo che segue la Roma, ovvero Fofana del Lione. Cosa ne pensi, Emiliano?
8: Højbjerg è una bestia, però Højbjerg è di un livello alto,
3: Eh sì, poi insomma, comunque c'ha anche Højbjerg, ma quale? Tra l'altro io penso che stia dicendo ora del Marsiglia, credo, no?
8: Sì. Sì.
3: Che però è un soldato. 31 anni, cioè, insomma, comunque
8: è un soldato, però non mi sembra il giocatore che oggi necessita la Fiorentina. Ti dico, lo prenderei subito immediatamente, giocatore forte. L'altro nome che ha fatto, qual è stato? Non mi ricordo.
3: Fofana del Lione, quello che cerca la Roma.
8: Ci vogliono parecchi soldi per Fofana,
9: Fofana la Roma forse non lo prende più.
3: No, lo cerca la Roma, non è che lo prende, però sì, ci vogliono tanti soldi. Mauro chiede cosa ne pensi, Emiliano, di Davis al posto di Ken, eventualmente. Davis dell'Udinese, ovviamente.
8: Davis, ragazzi, senza infortuni è un giocatore che avrebbe avuto un livello alto, ma alto, cioè un giocatore che potrebbe giocare nel Milan. Il problema di Davis, che l'anno scorso sembra aver superato, è che ha avuto decine di infortuni, ma veramente forte Davis.
3: Ti piace Andrea?
12: Tantissimo, però l'unica stagione in continuità forse quella dell'anno scorso, quindi non so se il nuovo corso della Fiorentina, diciamo così, per non incensare sempre Paratici, prende in considerazione questi profili. Queste erano più operazioni alla Fradè, quelli un po' incerottati da rilanciare. Qui si prende tutti i ragazzi giovani di super prospettiva. È vero che uno fatto aiuterebbe Davis sulla fascia, eccetera eccetera.
3: Amy, cosa pensi di quello che avrai visto sicuramente sui social rimbalzare 100 volte, le immagini di Mastantuono che va a giocare sulla spiaggia a Forte dei Marmi, diciamo dopo una settimana di Firenze? Ti ha colpito come ha colpito tanti tifosi della Fiorentina oppure non te ne frega nulla?
8: Mi ha colpito molto, molto, perché finalmente vedo un ragazzo di 18 anni con degli atteggiamenti normali. Cioè, io quella cosa l'ho fatta centinaia di volte, ma non perché voglio vantarmi di qualcosa, la ritengo la cosa più normale del mondo. Cioè, 19 anni, un ragazzo come gli altri. Cioè, io impazzisco quando vedo atteggiamenti differenti, cioè, che sono il frutto dell'epoca di oggi, no? E quindi è bellissimo che un ragazzo viene qua, va al mare, si ferma a giocare con i ragazzi, saluta tutti. Cioè, è bello, cioè, sono felicissimo di sta cosa, sinceramente, ma impressionato in maniera positiva.
3: A te Andre?
12: Meravigliosa, tra l'altro Francesco Graziani lo conosco benissimo, è quello che ha raccolto tutto, è un super tifoso maniacale come noi della Fiorentina, ma finalmente uno che si diverte e invece di pensare a mettersi in posa con le labbrine in fuori per fare più like. Questo è un atteggiamento giusto, dovrebbe essere normale, diventa straordinario in questo mondo balordo che stiamo vivendo, però credo che ritorni anche in campo. Mi voglio sbilanciare una roba così, lo so che non è certa, lo
8: dico
12: so.
8: Che io ho avuto penso centinaia di episodi in cui un'altra persona mi diceva o che ci fai qui o perché sei qui, ma dici che bello, cioè, io dicevo sempre come siamo persone come gli altri, cioè nel senso, poi lascia stare che siamo famosi, la domenica giochiamo davanti a tantissime persone, però siamo ragazzi, quindi è bello vedere oggi un ragazzo che almeno per ora vive la sua normalità, ecco.
3: No, a me più che altro mi ha colpito il fatto che i calciatori, diciamo il più grande numero di calciatori vive in una bolla, e poi quello che possiamo vedere di questa vita è via social, dei grandi ristoranti, grandi panorami, grandi foto. Invece lui, tra l'altro, non è che l'ha messe lui le foto, l'hanno trovato, l'hanno incrociato, si è fermato. Cioè, mi è piaciuto.
12: Credo di aver capito
3: molto.
12: Lui si è messo lì a giocare.
3: Sì,
12: e gli hanno detto: oh, ma tu sei Mastantuono.
3: È vero, sì. Non è che lui ha detto: ah, ragazzi, sono Mastantuono, venga a giocare con voi.
12: Due cose erano fighissime, scusate una parola, questa cosa abbiamo visto. Il fatto che tira, fa gol e esulta, è straordinario, perché tira un ragazzino di 15 anni, è bellissimo. E poi vorrei sapere chi gli ha dato la bicicletta per girare in bicicletta.
3: Quello può succedere. È andata a dormire in qualche albergo e l'avranno fornita, però quelle proprio ha fatto queste, se vanno a Forte dei Marmi, prendono la bicicletta, giocano sulla spiaggia, splendido. Vabbè, lo volevo sapere perché ero curioso di sapere anche la vostra. Siamo quasi in fondo, sentiamo due audio, dai Stefano.
14: Torrei da subito, immediatamente, subito.
15: Buongiorno. Io vorrei dire alla gente che dice che bisogna vendere i nostri pezzi pregiati per rientrare degli investimenti fatti, che per me è una cazzata, perché ci sa il fair play finanziario, no? Quindi chi se ne frega di rientrare con i conti in ordine? Abbiamo 3 anni per rientrare con i conti in ordine, quindi quest'anno possiamo andare in rosso e anche di parecchio. Quindi se si vende pezzi pregiati e si comprerà pezzi pregiati, e Torreira, se vuole tornare, si taglia l'ingaggio di 3 milioni e che venga subito, Dio buono. Secondo me ci sta alla grande in questo centrocampo. Manda via Fagiolone e Fabian e Brescianini, tutti a letto.
3: Emi,
8: se di corso il fair play finanziario non mi pronuncio, perché ancora dopo anni non ci ho capito una sega.
3: Beh,
8: sinceramente mi fido ovviamente di chi fa sto lavoro. Per quanto riguarda a me dispiace che stiamo tutti dando per scontata la cessione di Fagioli, perché uno è un giocatore forte, due l'anno scorso è stato nel periodo peggiore della Fiorentina il migliore a tutte le partite, quindi mi dispiace, lo capisco, ma mi dispiace.
3: No, in questo senso il problema è la volontà del ragazzo, Emi, perché devi convincerlo a essere un'alternativa.
8: Ma capisco tutto. Capisco tutto, capisco se lui volesse andare via, capisco anche il tifoso che ti dice ormai lo considera ceduto, perché comunque vivendo in un calcio che va in direzioni diverse a come eravamo arrivati 30 anni fa, sono cose che succedono. Però mi dispiace perché è forte, perché è stato importante nel momento veramente delicato, forse il momento più delicato degli ultimi decenni. Detto questo, ripeto, per Lucas immediatamente.
3: Ascoltiamo gli ultimi due messaggi e poi chiudiamo questo bel chi si compra.
16: Tanto il poco gli sta un lampo. Vabbè, buona giornata, Andrà 61.
17: Buongiorno, chiamo dai Mugello. Tre domande in volo. Primo è se Icardi sapete se si sta allenando, se è allenato oppure no. La seconda è sapete voi di preciso come mai Torreira venne mandato via oppure vuole andare via lui, perché non l'ho ancora capito. E poi secondo me Ken, ditemelo, ma secondo me Ken per 40 milioni non va via. Ciao Giacomo.
3: Allora rispondiamo Emi a Giacomo, tre domande lecite. Io credo che Icardi si stia allenando insomma per cavoli suoi, ma che si alleni. Un professionista non è che si può fermare due mesi perché non ha contratto.
8: No, ma si allena tutti i giorni 100%, quindi su quello non ci sono dubbi. Per Torreira non so le cose nel dettaglio, ma ti posso serenamente escludere il fatto che lui volesse andare via, ma proprio al 300%, anzi ha rosicato per tanto tempo di essere andato via
9: dalla Fiorentina. Lui diceva dal Galatasaray,
3: perché è andato via dal Galatasaray, vuole andare via. Quello che sappiamo è che ci sono problemi extracampo.
8: Ma l'ho letto anche io l'altro giorno, gli ho scritto, mi ha risposto su un'altra cosa, non mi ha risposto su quella. Mi sembra strano, perché io, avendo vissuto in Turchia, sono cose che di solito capitano frequentemente, anzi, però ci sta anche che magari dopo un po' voglia cambiare, no?
3: Sì, certo, quello, per carità.
8: È innamorato di Firenze, al di là della squadra, lui penso che, cioè, secondo me, non mi meraviglierei che rimanesse a vivere proprio a Firenze, quindi per il resto, secondo me, invece, tende sui 40 va via, te lo dico.
3: È per te è il prezzo che in questo momento, considerando anche la sua potenziale volontà, può mettere d'accordo tutti?
8: Secondo me sì.
3: Vedi, Andrea?
9: No, secondo me c'è il 50 in su. Io non lo farei per 40, non lo farei mai per 40.
3: No, lo dicevo io. Perché prima dicevi questo.
9: Fermo restando che se poi viene lì e ti dice voglio andare via, questo cambia tutto. Ma noi sappiamo che lui non vuole andare via, non pigia per andare via.
3: Vedremo, ormai ci siamo, tra una settimana saremo veramente alle porte con Sassi, fortunatamente anche dopo la prima partita di campionato contro la Roma, quindi avremo tanto di cui parlare. Quindi Emi, io ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e ci risentiamo tra una settimana dentro a Uno di Noi, ovviamente.
8: Certamente ci sentiamo.
3: Bene. Ciao Emi, ti abbracciamo.
8: Ciao ragazzi.
9: Buona giornata.
8: Ciao.
3: Saluto e ringrazio anche Andrea, che come sempre anche lui troveremo settimana prossima.
16: È partito Torreira subito.
9: Ma Torreira subito non è brutto, io lo rimetterei. Torreira subito.
3: Lui aveva una certa forza per chiederlo.
9: Sono d'accordo.
3: Andrea, grazie.
9: Ciao a tutti.
3: Buona giornata anche a te, buona settimana. Noi ovviamente restate con Radio Firenze Viola, perché tra poco inizia L'Amore Mio. Oggi sarà anche la presentazione di Valdepeñas. Insomma, tanto di cui parlare anche oggi, oltre al mercato centrale, sempre nella nostra programmazione. Grazie a tutti. Per quanto riguarda Chi si compra, ci troviamo domani. Ciao.

0: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco a una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore del reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso, gli avvocati dell'agente hanno ricevuto comunicazione formale ieri mattina. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi difensori di fiducia. Ancora con la cronaca, i vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti ieri.

0: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco a una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso, gli avvocati dell'agente hanno ricevuto comunicazione formale ieri mattina. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi difensori di fiducia. Ancora con la cronaca, i vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti ieri mattina in via Regina Elena ad Altopascio per la rimozione di un autoarticolato fermo sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio tra Altopascio e Pescia. Disagi alla circolazione ferroviaria che è stata sospesa alle 7.40 secondo quanto riportato da RFI sul proprio sito per il danneggiamento di un passaggio a livello. La squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco, con l'ausilio dell'autogru del comando, ha provveduto a rimuovere il mezzo, consentendo il ripristino della linea ferroviaria intorno alle ore 10.20. Presenti sul posto anche la polizia locale e i tecnici di RFI. Disagi alla circolazione ferroviaria con alcune cancellazioni e ritardi. Nell'incidente, fortunatamente, non risultano persone ferite. E intanto avrebbe prestato servizio in media per 62 ore settimanali con una retribuzione forfettaria di circa 800 euro, poco più di 3 all'ora, mensili un lavoratore extracomunitario individuato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena che hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo emessi dal GIP nei confronti di un'azienda agricola in relazione a un presunto grave caso di sfruttamento lavorativo. I 3 gestori dell'azienda, riferisce l'arma, risultano indagati in qualità di presunti autori a vario titolo per sfruttamento del lavoro, lesioni personali colpose, gravi e falsità ideologica. Dalle indagini avviate ad ottobre 2025 sarebbe emerso che il lavoratore sembrerebbe non avere usufruito di riposi o ferie adeguate. L'uomo e la sua famiglia, comprendente una minore, avrebbero inoltre risieduto in un immobile aziendale fatiscente e già dichiarato inagibile. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai ha espresso così le sue perplessità a proposito della possibilità che Lucas Torreira torni alla Fiorentina e che il club viola venda Nicolò Fagioli.
1: Si potrebbe immaginare una Fiorentina che con Torreira potrebbe cambiare progetto tattico passando al 4-2-3-1, però in questo momento Torreira sarebbe un altro giocatore, che un altro play atipico, diverso da Fagioli, diverso Ulai, ma comunque tutti giocatori che vanno a occupare quella zona del campo, lo ripeto, con atteggiamenti, caratteristiche e qualità diverse. 3 sono troppi e mi dispiace, io non sono d'accordo con l'ascoltatore, pur riconoscendo il valore di Torreira. Cioè, per me Torreira per Fagioli sarebbe uno scambio e mi farebbe riflettere, non direi di slancio, sì, perché Fagioli ha caratteristiche diverse, ma Fagioli può diventare ancora un crack del calcio italiano. Quindi non lo so, aspettando di capire quale è poi il percorso finale di questa squadra da un punto di vista tattico, grande stima per Torreira, ma oggi io non la vedo una priorità della Fiorentina.
0: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333 579 579 4 o scrivici a commerciale @radiofirenzeviola.it.

0: 85 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.

0: Cari amici di Radio Finanza Viola, buongiorno, ben ritrovati. Comanda come sempre il mercato e in primo piano in effetti c'è una nuova idea per la Fiorentina. È spuntata l'ipotesi Ernest Pock per la fascia, è un esterno offensivo classe 2004 del Bayer Leverkusen, un nome assolutamente da tenere in considerazione, ma sono ore calde anche per Ken, per il futuro di Ken, da capire se e quando arriverà l'offerta, la nuova offerta, una nuova offerta più sostanziosa da parte del Como per il centravanti della Fiorentina. Parleremo naturalmente anche delle altre ipotesi in entrata per la Fiorentina. Ieri si è tornati a parlare anche di Torreira, ma di sicuro in quel reparto la Fiorentina deve prima far partire qualcuno. Poi parleremo anche delle ipotesi ulteriori di cessione per la Fiorentina. Naturalmente sono gli ultimi giorni di mercato, ce ne sono ancora 15 a disposizione e la Fiorentina dovrà procedere anche alla cessione di qualche esubero. Vedremo se per quanto riguarda Dodò davvero prenderà ulteriormente quota questa ipotesi del trasferimento in Inghilterra al Nottingham. Nel frattempo, come sempre, ricordo il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali: 348-7513-933 per intervenire in diretta 055-7711-171. Vi ricordo anche che nel corso della prima ora insieme torna oggi l'appuntamento con A Tu per Tu con la Storia, una serie di interviste che ogni mercoledì vi proponiamo per ripercorrere la storia della Fiorentina nell'ambito dell'avvicinamento al centenario, festeggiamenti del centenario della Fiorentina, e stavolta sarà l'occasione giusta per sentire un grande del recente passato della Fiorentina. Mi riferisco ad Adi Armuto, che ci racconta tutto il suo percorso con la Fiorentina, tutti i suoi sogni, anche il sogno di vincere lo scudetto che lui ha accarezzato con la maglia viola ad un certo punto. Tra poco iniziamo la serie dei collegamenti. Nel frattempo vi ricordo anche che siamo a 5 giorni dall'inizio del campionato per la Fiorentina. Il campionato inizia sabato, però la Fiorentina debutterà lunedì all'Olimpico contro la Roma, e insomma inizia ad esserci una bella attesa per questa sfida, che è certamente difficile ma non assolutamente proibitiva per la Fiorentina. È vero che la Roma nell'ultima amichevole ha dato l'impressione di essere cresciuta, di essere un po' più amalgamata, però insomma anche la Fiorentina potrà dire assolutamente la sua contro i giallorossi, e vedremo insomma se la Fiorentina magari riuscirà anche a piazzare il colpaccio. Una Fiorentina che è costruita, in questo momento sembra essere stata costruita bene, è chiaro che deve essere completata, però le sensazioni sono buone e quindi vediamo se la Fiorentina riesce a partire anche in campionato con il piede giusto. Sarà interessante capire, però lo ripeto ancora una volta, cosa succederà sul fronte Ken, perché è chiaro che poi dovesse esserci questa cessione, dovrebbe la Fiorentina procedere alla ricerca di un altro attaccante. È da capire se poi Pellegrino, come abbiamo sostenuto del resto fino a questo momento, sarà il titolare in questo caso, o se invece la Fiorentina voglia andare sul nome più pesante, un nome magari che può andare a ricercare all'estero con questi 40 milioni ricavati dalla cessione di Ken. Insomma, è un momento decisivo per il futuro della Fiorentina, perché è vero che fino a questo momento sono stati conclusi colpi molto interessanti, importanti, però adesso si entra in una fase ancora più delicata, perché un conto è avere il miglior Ken, un conto è magari dover affidare la maglia da titolare a Pellegrino, che ci auguriamo possa diventare un grande bomber, però un minimo di dubbio c'è. Poi ci saranno coloro tra i nostri ascoltatori che ci ricorderanno che Ken era arrivato alla Fiorentina avendo segnato 0 gol nella stagione precedente, ed hanno ragione, però comunque in questo precampionato l'impressione era quella di un Ken, è stata quella di un Ken voglioso di rilancio, un Ken che tutto sommato sembrerebbe aver trovato di nuovo una condizione fisica accettabile. È chiaro che bisogna sempre andarci con i piedi di piombo con le condizioni fisiche di Ken, però ecco, in questo momento non dico che possa rappresentare una garanzia, perché non ci si può scommettere ad occhi chiusi ovviamente su Ken, però comunque ecco, rispetto a Pellegrino qualche garanzia in più dal mio punto di vista Ken la dà. Intanto c'è Samuele che ci chiede un parere tecnico sull'ultimo nome fatto, che è quello di Poku del Bayer Leverkusen, in che posizione potrebbe collocarsi nella nostra rosa. L'abbiamo detto, insomma, Poku è un giocatore molto veloce, un giocatore che sicuramente dal punto di vista della rapidità si è dimostrato molto molto brillante e potrebbe essere prezioso, insomma, per andare a completare lo scacchiere della Fiorentina, soprattutto come esterno d'attacco. Credo che sia questa l'intenzione della Fiorentina. Poi magari nel corso della nostra trasmissione avremo anche qualche collegamento con cui poter analizzare meglio questo giocatore, però insomma la Fiorentina lo prende per completare il reparto d'attacco. Non è l'unico, ovviamente, perché è chiaro che Paratici ha di fronte a sé, sui suoi taccuini, una serie di giocatori che si è appuntato, e poi dipenderà anche dalle possibilità o meno di concludere questo tipo di operazione. Però, come leggo anche su firenzeviola.it, lo dicevo in precedenza, insomma, è un giocatore che si è caratterizzato per la propria rapidità. Agli europei under 21 del 2025 ha fatto registrare una velocità di sprint di 35,3 km/h, risultando il giocatore più veloce del torneo, e dunque per Paratici sarebbe una delle primissime scelte per poter completare il reparto offensivo viola. La Fiorentina lo segue con attenzione e c'è da capire quali sia la possibilità di acquistarlo per una valutazione che non sarebbe inferiore ai 25 milioni di euro. Insomma, sarebbe un bel investimento, però insomma, la Fiorentina ha dimostrato che in questa sessione di mercato le spese per gli acquisti ci sono state anche ingenti, e poi arriverà anche il momento delle cessioni, arriverà anche il momento di rientrare da queste spese. Però intanto pensiamo a come rinforzarla questa squadra, e poi insomma per poter rientrare ci sarà evidentemente tempo. Vediamolo da questo punto di vista, insomma, una Fiorentina che è sempre più competitiva. Dovesse arrivare anche questo giocatore e dovesse rimanere anche Ken, insomma, potremmo anche fare delle riflessioni interessanti per quel che riguarda un raggiungimento dell'Europa da parte della Fiorentina. Tra poco iniziamo anche la serie dei nostri collegamenti per iniziare ad analizzare ancora più in profondità questa fase della Fiorentina, questi ultimi 15 giorni di mercato, che sono sempre molto particolari per tutte le squadre, perché possono arrivare da un momento all'altro idee che fino ad oggi magari non sono minimamente balenate nella testa dei dirigenti, magari scambi che vengono proposti, giocatori che non rientrano più nei piani di certe squadre e che quindi vengono in qualche modo offerti a coloro che riesce a formulare la miglior proposta. E quindi vediamo un po' che cosa succederà. Nel frattempo stanno arrivando anche le designazioni arbitrali, le designazioni arbitrali che stanno arrivando proprio in questi minuti per quel che riguarda la prima giornata di campionato. Andiamo a vedere insieme da chi sarà diretta la partita tra Roma e Fiorentina, da Marcenaro, e poi ci saranno Lo Cicero e Rossi, il quarto uomo sarà Fabbri, al VAR ci sarà Abisso e come a VAR Giulia. Come detto, iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, sì. Buongiorno a tutti.
0: Ci può stare anche buon pomeriggio.
1: Sì, è vero.
0: Siamo entrati, dicevo in precedenza, in una fase molto delicata del mercato. Mancano 15 giorni e sono quei 15 giorni in cui può succedere di tutto. La Fiorentina fino a questo momento si è caratterizzata per una serie di colpi interessanti, si è guadagnata gli elogi della critica per come ha operato in entrata. Adesso però ci sono ancora dei punti critici, e mi riferisco in particolare a Ken. Ecco, le tue sensazioni quali sono oggi, dopo che il Como ha presentato una prima proposta rifiutata dalla Fiorentina, la prima proposta che prevedeva 30 milioni per acquistare il calciatore, 30 milioni pagabili in 2 anni. Ecco, adesso ci si chiede se effettivamente il Como sia in grado di alzare questa proposta e che cosa succederebbe poi in caso di partenza di Ken. Massimo.
1: Ma è la solita situazione che si presenta, no? A circa 15 giorni dalla chiusura del mercato, ma soprattutto a 5 giorni dall'inizio della prima partita ufficiale, quella importante, non ufficiale, il campionato. E onestamente questa Fiorentina che sta nascendo così, così bella, così forte, io senza Ken non la vedo, ecco. Vedo Ken ancora al centro del progetto, Io credo che il Como farà uno sforzo, cercherà per chi gli serve, perché deve fare la Champions, certo, perché vuole alzare la qualità lì davanti, visto che forse è l'unico reparto, no? Dove non ha mai avuto, sì, Dubikers ha fatto bene l'anno scorso, però insomma che è un'altra cosa. Però in tutto questo io dico, dipende molto anche dal giocatore, insomma, perché il giocatore, se le società si dovessero mettere d'accordo, però il giocatore dice io voglio restare qui perché mi piace la squadra, perché mi piace il progetto, perché sto bene a Firenze, non se ne fa nulla. Mi sembra aver capito che comunque il giocatore abbia dato disponibilità a questa trattativa.
0: Sì, sai, non credo che magari punti i piedi per andare al Como, però al tempo stesso è una squadra, il Como, che gli offre la vetrina della Champions.
1: No, certo. E poi gioca a calcio, sì. Per un attaccante, sai, arrivano tanti palloni, sono sempre molto offensivi, dunque potrebbe essere per un attaccante la squadra ideale. Però ecco, io spero, come tutti i tifosi della Fiorentina, dai, che il Como non alzi questa offerta e che ci si ritrovi una settimana dalla chiusura, che a quel punto non ti puoi privare di un giocatore del genere, anche perché poi dopo dovresti andare, io che c'è Pellegrino, però dovresti andare ancora sul mercato e non sarebbe facile. E poi se poi dopo la Fiorentina invece vuole liberarsi a tutti i costi di Ken, io questo non lo so.
0: Magari sono state fatte delle valutazioni non solo sulle sue condizioni fisiche, ma anche sulla capacità di stare in un gruppo seguendo certe regole da parte di Ken.
1: Sì, sicuramente anche questo va considerato, l'abbiamo sempre detto, problemi fisici, certo. L'anno scorso li ha avuti, però secondo me era più un problema di testa, nel senso che l'anno scorso è stata un'annata particolare un po' per tutti, no? E dunque si è voluto anche un po' sfilare, secondo me, in certe partite. Detto questo, credo che sia un giocatore integro e che sia assolutamente il numero uno come attaccante in Italia. Certo, il problema del carattere è un problema da non sottovalutare, però io credo che avendo accanto un uomo come Paratici certi comportamenti li possa gestire molto meglio di chi c'era prima, che magari gli permetteva, certo, un po' tutto, ecco. Spero veramente di cuore che non vada via, perché se la squadra parte bene, come mi immagino, siccome è una squadra tecnica, è una squadra che ti coinvolge, dunque potrà essere coinvolto anche lui. Ci sta che dopo aver visto 2 o 3 volte come gioca la squadra abbia anche lui l'intenzione e la voglia di restare, ecco. Chiamiamo Como e diciamo fermatevi a 5 più 25.
0: Sì, dai. Sì, è vero, potrebbe essere questa un'idea, però ecco. Ti faccio questa domanda perché con Ken, probabilmente la Fiorentina con il miglior Ken può porsi determinati obiettivi, ecco, con Pellegrino, con tutto il rispetto e anche con una valutazione che ci porta a pensare che Pellegrino possa anche diventare un bomber, però ecco, oggi che Fiorentina sarebbe con Ken, che Fiorentina sarebbe con Pellegrino dal punto di vista degli obiettivi?
1: Ma sai, Pellegrino è un giocatore, io ho commentato diverse volte l'anno scorso, è un giocatore che gioca per la squadra, tanto per la squadra più di Ken, soprattutto nel gioco di sponda, nel gioco insomma per consentire, no, agli esterni o ai centrocampisti di salire quando lui riesce a tenere palla, è fortissimo di testa, perché questo va riconosciuto. Che Fiorentina sarebbe? E con Ken per me è una Fiorentina che la vedo da quarto quinto posto, ecco, ti dico la verità. in questo momento, sempre pensando che una delle big può essere in questo momento il Milan, che può essere l'Atalanta, e stesso Como si deve comunque ripetere, non è mai facile, insomma la vedo lì, perché credo che abbia disegnato veramente una grande squadra. E ho letto oggi che stanno cercando gli esterni, molto probabilmente secondo me l'idea del 4-3-3 rimane ancora nella testa di Grosso, ma anche di Paratici. C'è questo interesse per Poku,
0: sì, non sì, so come sì, questo giocatore del Bayer Leverkusen,
1: sì,
0: esterno
1: è
0: offensivo,
1: il più veloce, ho letto, sì. Ha raggiunto una velocità di 35 all'ora in una partita, dunque un giocatore rapidissimo che insomma gioca indifferentemente da una parte o dall'altra degli esterni. Io credo che la Fiorentina, se continua con la ricerca di questi due esterni che secondo me sono fondamentali, e riesce a tenere Ken, allora tutti avranno grossi problemi a affrontare la Fiorentina quest'anno.
0: Senti, ma tornando all'attacco, dovesse partire Ken, proveresti a prendere Icardi, che è svincolato, ha un ingaggio pesante, però magari dovesse arrivare, potrebbe fare da chioccia a Pellegrino, o comunque giocarsela con Pellegrino, perché anche se ha 33 anni può giocarsela ancora, quantomeno alla pari, se non essere superiore ancora sicuramente a Pellegrino.
1: Ma già il fatto che non abbia quell'altra signorina in mezzo ai piedi credo che lo renda più tranquillo. È un giocatore di esperienza, un giocatore che l'attaccante lo sa fare, gol li ha sempre fatti, e devo dirti che potrebbe essere una soluzione, assolutamente sì. Mi sembra che sia cambiato rispetto chiaramente anche cresciuto, è diventato più grande. Potrebbe essere una buona soluzione, sì, sempre sperando che Ken rimanga, perché per me e per tutti noi, insomma, pensare a una Fiorentina che è stata rifatta in tutti i settori senza Ken, almeno così all'inizio, poi magari Pellegrino ti fa 20 gol
0: certo,
1: e ci dice tutti, però insomma pensare a una Fiorentina, ripeto, che è stata rifatta, che è molto tecnica, che ha preso giocatori veramente di qualità, e non avere davanti un giocatore come lui, faccio fatica ora.
0: Sì, perché poi alla fine dovesse partire, dovesse iniziare come titolare invece Pellegrino, non dico che cambierebbe il giudizio sul mercato, però insomma,
1: beh, un pochino
0: qualche
1: sì.
0: Un pochino
1: sì, Lore, perché perché insomma tu porti via un giocatore della nazionale, uno che abbiamo visto sì. Cosa riesce a fare, e giocava spesso comunque da solo, nel senso che doveva fare tutto lui, dalle marcature a inventarsi dei gol pazzeschi. Questa invece è una squadra che gioca a calcio, ha giocatori che sono in grado di mettere delle palle veramente invitanti per gli attaccanti, e Ken insomma è un giocatore che ti fa la differenza. Speriamo che Farati ci tenga duro fino alla fine. Purtroppo manca ancora tanto.
0: Sì, è vero, ci sono 15 giorni. A proposito ancora di Ken, dice Maurizio, il nostro ascoltatore al 348 753 933, dice Massimo Orlando si sta però basando solo sulla stagione di Ken fatta con Palladino, grazie tanto a sapere che ripete quel campionato lo terrei anch'io, ma i fatti dicono altro. Certo, l'anno scorso però è stata anche una stagione particolare per tutti, lui dal punto di vista dell'attaccamento alla maglia, dal punto di vista dell'impegno non è stato irreprensibile, però ecco, adesso magari si è azzerato tutto e si riparte con un altro atteggiamento, questa è anche la speranza ovviamente.
1: No, certo, io credo, ma capisco anche il messaggio, non ci mancherebbe altro, ognuno la pensa giustamente a modo suo. Ken non è quello dell'anno scorso, come non lo era tutta la Fiorentina partita, cioè la stagione dell'anno scorso secondo me va resettata, cioè non si possono far giudizi perché è stata talmente assurda, soprattutto nella prima parte. Poi sì, si è riuscito a venirne fuori, però era sempre una sofferenza, una squadra che aveva paura, che insomma resettiamo. È stata un'annata, diciamo, da non ricordare. Succedono, è importante non aver fatto danni, però Ken, io ricordo che a tutti che è sempre stato un giocatore assolutamente di qualità, ma sia quando è andato alla Juve, sia quando è andato al Paris Saint-Germain. Poi alla Juve sì, non segnava tanto, ma giocava anche molto poco. Se tu parli con Allegri, però ti dice che è un grande giocatore, e poi dopo per tanti motivi, tu lo sai, arrivi la Juve e prendono Vlahovic e non c'è spazio per Ken. Ma secondo me, oddio, magari quello da 25 gol del primo anno non sarà facile, però
0: sì, però magari ecco, un giocatore da 15 gol può essere, ecco,
1: ma sì, ne ha fatti 9 l'anno sì, scorso, appunto, dai, sì, con tutti,
0: sì, giocando anche non tutte le partite,
1: esatto,
0: anzi,
1: esatto,
0: non tantissime. Poi c'è un messaggio di Pierpaolo che mi fa tornare alla mente una risposta che mi ha dato Antonio Cassano ad una mia domanda su Fagioli, perché scrive Pierpaolo: da esperto di football americano posso dire che è l'unico sport dove è utile verificare le doti atletiche. Nel calcio contano più i piedi della velocità pura, si riferisce naturalmente a Poku, del quale abbiamo descritto le qualità, le doti di velocità. E ricordo di aver fatto una domanda a Antonio Cassano su Fagioli a proposito della condizione atletica, che sembrava brillante e che poteva meritare quindi anche la nazionale. Cassano disse: se sta bene fisicamente, facciamo fare atletica. Mi disse.
1: Ho sentito anche chi faceva la domanda. Sì.
0: Sì.
1: Sai, Cassano ha detto che era anche meglio di Baggio, voglio dire. Fa ridere perché non ha filtri, dice tutto quello che pensa, lì è esagerato come sempre. In questa nazionale ci può star benissimo, ma io credo che adesso sia l'ultimo dei suoi pensieri, nel senso che lui deve confermare adesso quello che ha fatto nella seconda parte del campionato l'anno scorso, dimostrare tutta la qualità, di aver ritrovato la serenità dopo quello che è passato, e poi tu vedrai che molto probabilmente Mancini, insomma, con tutto quello che può aver fatto, polemiche, insomma, è uno che di calcio ci capisce, giocatori tecnici soprattutto li conosce, e io credo che Fagioli sia destinato a diventare un giocatore ancora più importante. Dunque stia tranquillo, quello che dice Cassano non conta nulla, e molto probabilmente, se non sarà questa volta, sarà la prossima. L'importante è che giochi come sta giocando adesso, anche se sono amichevoli, anche se sono, però già visto tante situazioni di qualità che fanno ben sperare per il campionato.
0: Ecco, visto che stiamo parlando del centrocampo, ieri si è tornati a parlare di Torreira. Torreira che sembra voler spingere per rientrare alla Fiorentina. Non è una novità questa, perché comunque negli anni Torreira ha sempre manifestato il suo affetto e il suo amore per Firenze e per la maglia della Fiorentina. E tu che faresti? Perché in questo momento Torreira comunque dovesse arrivare alla Fiorentina, appunto, è un centrocampo così folto, un reparto così affollato, che bisognerebbe che partisse.
1: Non ha senso, a meno che sai tu.
0: No, a quel punto potrebbe davvero partire Fagioli.
1: Se parte Fagioli, sì, capisco. Torreira allora sostituisce quel ruolo lì, però io non credo che a 15 giorni dalla chiusura Paratici, dopo aver fatto tutto questo, si voglia privare di Fagioli e di Ken, almeno che non siano arrivate delle indicazioni dall'alto, ma non credo che Paratici sia venuto qua accettando questo tipo di situazioni. Ecco, poi dopo, se tu mi dici arriva a 50 milioni da una squadra inglese, è sempre difficile per una squadra italiana rinunciare, no? E Torreira, sì, Torreira è sempre un buonissimo giocatore. L'anno scorso l'ho visto commentato due volte nella partita con la Juventus in Champions. È un giocatore che quel ruolo lo sa far bene, ecco.
0: Sì.
1: Potrebbe essere un'idea, però io dico sempre questo sperando che non succeda,
0: certo,
1: nulla,
0: certo.
1: Perché insomma mi sembra che Fagioli si sia proprio integrato e ora si senta molto fiorentino, ecco, molto dentro a questo progetto. Dunque levarlo a 15 giorni o una settimana o due giorni, magari gioca a Roma e la settimana dopo, già è già successo tante volte in questo, sì, mercato così poco giusto secondo me, perché dovrebbe finire all'inizio, prima, due giorni prima, sì, dell'inizio del campionato. Vedere giocatori che giocano e poi partono, a me è una cosa che non è mai piaciuta, dunque spero che non succeda né con Ken né con Fagioli.
0: Alessio dice: Torreira è un cavallo di ritorno, di solito non funzionano mai. E poi ci chiede: ma non è che il vostro messia Paratici avrà già un'alternativa valida al posto di Ken se dovesse essere ceduto? E poi quando prende il messia Paratici gli esterni? So, Alessio è sempre abbastanza critico nei confronti di Paratici. Poi è chiaro, il lavoro è stato elogiato da tutti, il lavoro dei Paratici, adesso però va completato e in effetti questi esterni che sembravano essere l'esigenza primaria ancora non ci sono. Poi dice Massi: non scordiamoci quello che ha combinato Ken l'anno scorso, comportamento davvero immaturo, io lo darei via per prendere Icardi, bomber anche se un po' attempato. E poi c'è Marco che dice: Fagioli esce, entra Tosved, il nostro centrocampo ha bisogno di gamba e di chi fa un po' di legna. Fagioli vede calcio, ma ultimamente troppi tocchi facili e in orizzontale. Che ne pensi, Massimo?
1: Beh, sai, su questo posso essere anche un po' d'accordo. Fagioli è uno che ce l'ha l'idea di verticalizzare. La Fiorentina di grosso, io me lo ricordo l'anno scorso, gli piace sì il palleggio, gli piace insomma tenere il pallone, ma ama subito verticalizzare. Sai, l'anno scorso aveva comunque Laurenté, certo, e Berardi, certo, che erano bravissimi a tagliare e a venire a prendersi il pallone tra le linee. Lo stesso Pinamonti ha fatto un gran lavoro. Io credo che Fagioli sia bravissimo in questa situazione di verticalizzare il gioco. Certo, è vero, a volte rallenta un po' il gioco e gioca un po' troppo in orizzontale, però teniamo conto. Per dirti, se tu mi allora, Olai è un giocatore secondo me dinamico, di corsa, si è bravo nelle due fasi, c'hai Atta, c'hai Endur, se devi sacrificare Fagioli, allora vuol dire che mi vai a prendere un altro giocatore
0: con altre caratteristiche. Con caratteristiche non ci sono in questo momento, diceva il nostro ascoltatore, un giocatore che possa far legna, che non so quanto possa essere Tosved. Certo, è strutturato, è alto in 89, però non è proprio il prototipo del mediano anni 80, ecco, ammesso che poi ci voglia ancora quel tipo di giocatore.
1: Ma quello, sai, tu hai tanti centrocampisti,
0: sì.
1: Tu hai tanti centrocampisti e io ti dico la verità, Tosved onestamente se dovesse andare via Fagioli, il centrocampo della Fiorentina lo vedrei,
0: sì.
1: Lo vedrei, perché poi dopo la Fiorentina ha tante alternative a centrocampo, fatto che qualcuno sicuramente partirà, no? Perché tutti questi centrocampisti in rosa poi non ti servono,
0: sì.
1: Però ecco, se dovesse partire, io credo che in quel ruolo può giocare Olai, come ha fatto ai mondiali, almeno quello che ho visto io nelle partite commentate, e poi dopo tu hai la scelta liberamente, hai la scelta, perché c'è tutta la qualità del mondo, c'è Atta, c'è Endur, ci sarebbe eventualmente Tosved, insomma la Fiorentina ha fatto un gran lavoro, viene riconosciuto da tutti, adesso pensare, perché ho già letto nei siti, no, pensare, cioè, c'è già qualcuno che dice abbiamo fatto bene, adesso roviniamo tutto con due giocatori che partono, non credo che sia così sprovveduto Paratici. Ecco, io penso che se dovesse partire qualcuno di importante avrà la soluzione, ecco, perché ci tiene, perché ci ha messo la faccia, perché ha firmato un contratto lungo, evidentemente c'è un progetto, e mi sembra che dal primo anno possiamo dire che, in quanto a idee, a giocatori, a scoperte di giocatori che conoscevamo praticamente nessuno, mi sembra che abbia dimostrato di avere uno scouting che lavora a 360 gradi, ecco, senza voler offendere nessuno, ma l'anno scorso hanno tutti i giocatori conosciuti, vecchie glorie.
0: Sì, o comunque giocatori che arrivavano da squadre inferiori alla Fiorentina, squadre che dovevano lottare per non retrocedere. Sì. Quindi...
1: Esatto. Invece lui è ampio raggio, conosce, si vede che ha un team di gente che lavora con lui, che gli propone giocatori interessanti. Poi sai, è anche vero che quando alza il telefono è Paratici e lo ascoltano, e questo fa tutta la differenza del mondo.
0: Un'ultima considerazione, perché sono curioso di farti questa domanda su Attà, perché in questi giorni si sono sprecati i paragoni, no, in riferimento a questo giocatore, e c'è anche chi ha rivisto qualcosa, sottolineo qualcosa, di Rui Costa. Ecco, tu che sei stato compagno di squadra di Rui Costa, ci rivedi qualcosa del portoghese in Attà, oppure un paragone, o comunque insomma un accostamento che è fuori da ogni logica?
1: Bisognerebbe, si è visto troppo poco, devo dire la verità, per fare questo tipo di paragone, perché insomma lui rimane lui, e devo dire che gli ho visto fare delle cose a livello tecnico però clamorose, con una semplicità, è vero che eravamo in amichevole, però quelle cose, se tu le sai fare, le fai in amichevole, le fai in campionato, e mi sembra un giocatore di prospettiva, veramente mi ha impressionato tanto. Dunque Fiorentina ha fatto un grandissimo colpo, vedremo come verrà utilizzato.
0: Però ora lo guarderai anche con questo occhio leggermente diverso rispetto a come l'ha guardato, cioè facendo un riferimento a Rui Costa.
1: Certo, guarderemo, visto che mi hai fatto la domanda, guarderò attentamente se c'è qualche somiglianza. Sì. Certo, ha dimostrato di essere potenzialmente un grande giocatore, dunque lo
0: monitorerai. Bene. Va bene, Massimo. Grazie mille.
1: Un abbraccio. Ciao, Lore. Ciao. Grazie
0: a Massimo Orlando. Un po' di messaggi e poi andiamo con l'intervista, con la tu per tu, con la storia, con Adrian Mutu ai nostri microfoni. C'è Lorenzo che ci scrive: che ne pensate del possibile ritorno di Torreira? Ne abbiamo parlato con Massimo Orlando. Per me sarebbe un gran bel calciatore da inserire in questo gran bel centrocampo. Però dovesse arrivare, dovrebbe prima partire qualcuno, perché è un centrocampo troppo affollato e quindi non c'è posto in questo momento per Torreira. Poi ancora Paolo D'Arezzo dice: premesso che a me Sule piace, ma io non lo prenderei perché gioca nella stessa zona di Mastantuono, prenderei Ndoye, ex Bologna. Certo, sarebbe un bel colpo Ndoye, anche perché poi non avrebbe la necessità di doversi adattare al nostro campionato, lo conosce già molto bene e quindi potrebbe essere subito determinante. Il Bomber Viola che dice: possiamo rigirarcela come vogliamo, ma se non abbiamo un attaccante in rosa da 15-20 gol al campionato, sia Ken o altro simile, già all'ottavo posto è una chimera. E è una domanda per Massimo, ma poi insomma la gireremo magari anche a qualche altro nostro interlocutore più avanti. Poi ancora messaggi. Franco che dice: per me Ken via solo se sostituito da Tre Soldi o Zirkzee, se no non se ne fa niente. Altri giocatori certamente molto molto interessanti e che conoscono bene o male il nostro campionato. Adesso c'è il momento, è arrivato il momento dello spazio con la tu per tu con la storia, e quindi andiamo ad ascoltarci Adrian Mutu con tutti i suoi ricordi sul suo lungo percorso con la maglia della Fiorentina. Ecco qui ai nostri microfoni Adrian Mutu.
2: Adrian, intanto ben ritrovato. Firenze è speciale per te, la Fiorentina un dolce ricordo, ma avevi belle sensazioni anche quando arrivasti nell'estate del 2006, quando la Fiorentina partiva con una penalizzazione di 19 punti, poi ridotta a 15?
3: Io mi ricordo quel periodo, vabbè, venivo dalla Juventus, quindi non è che stavo meglio prima, per dire. Sì, insomma, il periodo a Firenze tutto sommato è stato bello, anche fatto di alti e bassi. Diciamo che il periodo più complicato è questo qua, quando siamo partiti con meno 15 in classifica. Però meno male che abbiamo fatto, diciamo, un'andata straordinaria, praticamente abbiamo recuperato tutto, e se noi avevamo una classifica diversa, cioè la nostra classifica con 0 punti di penalizzazione, e eravamo tipo a dicembre eravamo secondi in classifica. Però siamo finiti bene, abbiamo finito la stagione, abbiamo salvato la Fiorentina ed è andata molto bene.
2: Con il pubblico di Firenze c'è stato subito un rapporto bellissimo, sei diventato velocemente il beniamino di tutti, il coro che veniva dedicato a te era il fenomeno, ti piaceva, insomma, ti colpì subito?
3: Sì, molto, anche se diciamo che questo bellissimo rapporto che alla fine c'è stato tra me e la tifoseria all'inizio è stato un po' complicato, te lo dico anche perché io arrivai dalla Juventus e quindi loro mi guardavano un po' così, diciamo, aspettavano per vedere il mio valore calcistico, per vedere se sono capace di comunque di giocare bene. È durato qualche mese, poi dopo una serie di gol, di giocate, di buone partite, insomma, no, ho sentito quel coro lì, era, se non sbaglio, a metà novembre. Insomma, mi è piaciuto dall'inizio, era, a parte il piacere quando sentivo tutto lo stadio dirlo, era anche una gran responsabilità, perché se uno ti chiama così devi comunque fargli vedere qualcosa di fenomenale, no? Se no, non lo facevano. Quindi niente, mi piace tuttora, la gente quando vado in città mi chiama un fenomeno, quindi bene.
2: E l'idea dell'inchino rivolto ai tifosi della Fiorentina come nacque?
3: Nacque in un modo di tipo una specie di ringraziamento per l'affetto che avevano nei miei confronti. E non sapevo, a parte gol, a parte la voglia di giocare, di vincere, di comunque di dar tutto, davo sempre 100% in campo, quindi c'era anche questo inchino per dire grazie per l'affetto, per il sostegno, e niente, continuiamo su questa strada.
2: Tony Mutu era una coppia perfetta per le caratteristiche vostre?
3: Sì, anche perché anche con Gilardino poi abbiamo fatto una bella coppia. Però con Gil avevo già giocato prima sia nel Verona che nel Parma, quindi già lo conoscevo. Con Luca lo conobbi a Firenze, quindi niente, è stato subito un gran feeling tra noi, perché lui con le sue qualità e le sue caratteristiche era comunque uno 9 che stava lì, che comunque mi dava a me spazio, perché era sempre marcato da due persone, essendo anche, a parte un grandissimo marcatore, ma anche uno con fisico imponente, quindi bisognava raddoppiarlo sempre, ed in queste case a volte io ero un po' più libero, diciamo, per poter farli agire intorno a lui.
2: Senti, nel 2007-2008 arrivate in semifinale di Coppa UEFA e venite battuti ai calci di rigori dai Rangers, sì. Sorridi amaramente, insomma, per quella partita. Dovevate forse usare di più all'andata?
3: Ho pianto due volte nella mia vita dopo una partita: una quando ho perso la qualificazione per i mondiali con la Danimarca, con la nazionale rumena, che ci hanno pareggiato al 96esimo, e quindi stavamo vincendo, quindi abbiamo perso la qualificazione. E poi dopo quella partita lì, perché mi sentivo di poter vincere finalmente un trofeo con la Fiorentina, e poi era la Coppa UEFA quell'epoca, e quindi proprio ero quasi sicuro, dopo aver eliminato il PSV, ero quasi sicuro che si va a vincere questa finale, anche perché le squadre inglesi non erano più forti di noi, e poi se non sbaglio c'era anche un'altra squadra che comunque la potevamo battere. Però vedi, anche siamo arrivati ai rigori, anche se loro hanno cominciato male, diciamo, sbagliando loro per primo. Poi io ero il quinto tiratore, se non sbaglio, sì, ero il quinto tiratore. Non ho avuto anche occasione di tirarlo più, perché sia Vieri che Liberani hanno sbagliato prima di me, quindi è stato, diciamo, mi ha fatto male quella sconfitta lì, anche se è una lotteria, può succedere.
2: Però dicevo, fatto, si poteva usare di più magari all'andata.
3: Mi ha fatto male, no, perché l'andata era difficile sul loro campo, cioè era un risultato del 0-0 da loro, che era, cioè, si giocava a Firenze tutto, quindi praticamente era quasi quasi fatta, quindi poi il calcio è così. Però per dirti, mi ha fatto male perché ti dicevo, sentivo di poter vincere finalmente un trofeo con la Fiorentina.
2: Ecco, a proposito di trofei, hai mai pensato di poter lottare concretamente per lo scudetto in quegli anni con la Fiorentina?
3: No, perché penso di non aver, non avevamo la forza necessaria, secondo me. Cioè, paragonando la Fiorentina a quell'epoca con le condizioni che ha questa Fiorentina ora, magari se noi avevamo un centro come è ora e magari 3-4 giocatori più forti, magari si poteva fare, anche perché Della Valle ci stava dietro, comunque non ci mancava niente, però diciamo serviva una marcia in più, diciamo, con giocatori che portano qualcosa di importante, anche perché sì, per vincere lo scudetto ci serve non solo la squadra ma anche la panchina lunga, quindi per poter giocare sia nelle coppe sia magari di cambiare la squadra, a volte quando c'è bisogno bisognava avere una panchina lunga. Ecco, la Fiorentina non aveva, secondo me, a quell'epoca, quindi no, però stare tra le prime sei sì, si poteva fare sempre.
2: Ecco, tu hai segnato tanti gol con la Fiorentina, 72 nel tuo periodo, gol belli, gol importanti, però mi viene in particolare in mente quella tripletta contro il Genoa, in pratica quella partita la pareggiasti tu.
3: Beh, non io, noi, dai, io ho fatto solo finalizzatore, ho avuto anche gran fortuna sia sulla punizione, che è stata un po' deviata. Poi ovviamente mi sono trovato al posto giusto al 94esimo, quando nessuno sperava, nemmeno noi, non so come, perché se vi ricordate dopo il primo tempo eravamo sotto di 3-0. Poi in quella squadra c'era Milito, Thiago Motta, c'erano i giocatori Paladino, c'erano dei grandissimi giocatori anche di là. Avevamo fatto un primo tempo disastroso, cioè eravamo proprio a pezzi, e poi abbiamo detto dai, tanto non c'è niente da perdere, anche se uno spareggio per la Champions, ormai siamo sotto di 3 gol, proviamo un po' a giocare più rilassati, diciamo. E poi con un po' di fortuna, perché quella punizione cambiò tutto, perché abbiamo fatto all'inizio del secondo tempo questo gol che poi ci ha dato questa fiducia e forza di ribaltare il risultato, di fare la famosa rimontata che siamo riusciti al 94esimo. È stato bello, è uscito un casino dopo la partita.
2: Gasperini forse se la ricorda ancora.
3: Sì, mi ricordo anche i tifosi del Genoa, hanno fatto un casino, ci hanno buttato addosso di tutto sul pullman, un casino. Siamo stati scortati dalla polizia fino all'autostrada, perché era un casino lì intorno, perché a quel punto ci ha portato in Champions e a loro no, quindi è stata una bella soddisfazione, diciamo.
2: Ecco, a proposito della Champions, anche in questo caso quanta amarezza c'è ripensando a quello che poteva essere, non è stato, la partita con il Bayern Monaco?
3: Nonostante tutto, abbiamo fatto una gran Champions, secondo me, per la squadra che eravamo, e che nessuno puntava su di noi, nessuno ci credeva così tanto, abbiamo fatto delle partite importanti. E quella, per me, quello che è successo col Bayern è stata una cosa, se era il VAR, era un'altra cosa, quindi non vorrei accusare nessuno, però lì ci hanno rubato la partita.
2: A Ovrebo e al suo collaboratore, a Guardare, cosa diresti oggi?
3: Non so se l'ha fatta apposta, non penso sia che l'ha fatta apposta, però che scarso.
2: Tornando ai tuoi gol, il gol più bello, il gol a cui sei più affezionato con la maglia della Fiorentina?
3: Ma in generale io, diciamo, sono affezionato a tutti i gol, perché il gol è il gol, quindi essendo una mezza punta mi piaceva far gol, però direi che la doppietta al PSV è stata quella che insomma è stata bella, sia come il primo gol, come punizione da lontano, ma anche il secondo fatto sia di destro che di sinistro gol. Diciamo quella, perché è rimasta un po' nel cuore dei tifosi, ci ha permesso di passare il turno, quindi diciamo che quel gol lì.
2: Quante volte hai detto no a delle offerte importanti pur di rimanere alla Fiorentina? C'era la proposta della Roma, ma anche il Real Madrid si era fatto sotto?
3: Sì, boh, ti posso dire la verità, non è che cioè, questo no non è che l'ho detto solo io, no, perché comunque la Roma no, ok, non era Real Madrid, che penso qualsiasi giocatore avrebbe voluto magari calpestare un po' lo stadio e essere lo spogliatoio del Real Madrid, quindi non dico bugie, quindi mi sarebbe piaciuto giocare nel Real, però con la Roma è stata una storia diversa, perché anche se all'inizio accettai, poi parlando con mister, con Prandelli, ci ho ripensato, ma nello stesso tempo anche la dirigenza al fronte con Andrea e Diego Della Valle, anche loro non erano convinti di questo trasferimento qui, perché anche un anno prima era successo con Toni, quindi non è durata tanto, è durato poco, perché mister ha detto che non è d'accordo, mi ha fatto cambiare idea e niente, è andata così e non mi è dispiaciuto. Non nego il fatto che mi sarebbe piaciuto giocare a Roma, l'atmosfera che c'era, Francesco che mi chiamava sempre Totti, quindi però sentivo anche questo sentimento di appartenenza, di stavo bene bene a Firenze, quindi l'ho fatto con ci ho ripensato con gran piacere, diciamo.
2: Prandelli, il miglior allenatore che hai avuto in carriera?
3: Sì, non sto paragonando gli allenatori come la loro competenza, cioè non nel senso, nel senso che il rapporto che ho avuto con lui è stato speciale, era sia un padre sia un fratello maggiore, era un rapporto speciale, lui che è riuscito e ha avuto la pazienza di capire me sia come persona ma soprattutto come giocatore, ed è normale vedendo questa, insomma, il fatto che comunque mi trattava in certo modo, mi faceva dargli doppio indietro e soprattutto di fare quello che dovevo fare in campo, perché quella era la cosa più importante. Infatti mi diceva sempre io ti do tanto fuori dal campo, te prova a ripagarmi dentro il campo, perché è lì dove conta.
2: Se ti dico invece Mihajlovic, altro allenatore della Cosa Fiorentina,
3: Mihajlovic, ho avuto un gran rapporto, anche se è cominciato, diciamo, avevamo un rapporto speciale nel senso negativo,
2: da
3: calciatore in campo siamo tirati delle botte, ingiuri, quindi di tutto e di più. Lui, essendo serbo e rumeno, immaginati che usciva di tutto. Ogni volta che ci siamo visti in Champions, quando giocavo al Chelsea, mi hanno fatto un casino, era uno anche che era un duro in campo, quindi dovevo stare sempre attento, perché sennò mi faceva male davvero. Il calcio era anche diverso, non erano così tante telecamere come ora, quindi era davvero, il calcio era molto più duro quell'epoca lì. Però invece quando è arrivato a Firenze, dal primo giorno abbiamo fatto la riunione e abbiamo avuto una, e questa è bella a raccontarla, perché c'è, cioè, tipo Leonardo mi chiama, viene da me, Leonardo il magazzino, e mi dice Adri, c'è mister che ti vuole, e dico, ma perché? È il primo giorno che siamo arrivati in ritiro, ma cosa vuole? Cioè, nel senso, non era niente da dire, abbiamo fatto un allenamento che era l'allenamento appena arrivati, c'era quell'allenamento lì di smaltire il pullman, no? Che ci ha portato lì per 4 ore così. E sono andato da lui, però prima di andare dico vado solo nelle mutande, perché se questo qua prova qualcosa, dicono, se c'ho la maglia addosso, questo me la tira in testa e magari, non so, facciamo le botte, perché conoscendolo dico, perché quando abbiamo fatto i test fisici qua a Firenze lui non mi parlava, cioè non mi ha mai parlato, mi ha detto solo buongiorno e non mi parlava più, cioè non mi diceva niente, ed era strano, era uno dei giocatori più importanti, è arrivato un nuovo allenatore e lui non mi parla, insomma abbiamo fatto i test, poi siamo andati in ritiro, mi chiama, mi convoca, vado in mutande, a petto nudo, e dico, se c'è qualcosa, boh, vediamo che succede lì dentro lo spogliatoio. Quando entro, e qui diventa bello, lui era uguale. Dico, madonna, questa la pensa come me, dico, ma non vedrai che... E lui si siede sulla panchina, come era lì lo spogliatoio, mi siedo sull'altra panchina in fronte a lui, tipo se eravamo tipo 10 metri tra me e lui, e mi chiede, ma perché sei venuto così? E dico, ma tu perché sei così? E si è messo a ridere e dico, cosa pensavi? Che facciamo botte? Dico, non lo so, sono venuto preparato per qualsiasi cosa. E insomma il discorso suo è stato bellissimo, perché poi mi ha detto, guarda, vorrei avere 25 giocatori come te, e mi sempre, anche se ti ho odiato in campo come eri, come da avversario, ora che sono, faccio l'allenatore, mi rendo conto quanto sia importante avere uno così, che non si, che è sempre lì, che non si fa intimidire da nessuno, che c'è questa voglia di vincere e fa di tutto per vincere. Quindi io apprezzo questa e vorrei, stai tranquillo che tra noi non c'è nessun problema. Ed è stato bello, perché da quel giorno lì tra me e Sinisha è stato, abbiamo creato un grandissimo rapporto che è durato per gli anni, anche quando è andato via. Io avendo avuto un ristorante qua a Firenze, lui veniva spesso con la moglie, usciva così con le mogli a mangiare, e abbiamo creato un grandissimo rapporto che è durato poi anche quando io sono andato via, anche lui, e poi anche nel suo ultimo periodo io lo chiamai, che era proprio due giorni prima della tragedia, e per dirgli che le voglio bene e che insomma di dirgli che lo apprezzo tanto e che mi dispiace per la sua situazione.
2: Il momento dell'addio a Firenze è stato difficile, si era creata proprio anche qualche problematica con la società?
3: No, ma non tanto, guarda, la problematica è stata con Pantaleo Corvino, non con la società. La società, pure ieri ho parlato con Andrea e ho sempre sono rimasto in contatto con il presidente ed avevamo un grandissimo rapporto, solo che un giorno Pantaleo Corvino viene da me e mi dice, guarda, devi andare via perché voglio giocare con Jovetic. Dico, vabbè, però io ho un altro anno di contratto, guadagno un sacco di soldi. Ma poi se va bene, dico, capisco che è giovane, capisco che vuoi puntare su di lui, però prima lo deve anche dimostrare in campo, che è più forte di me. Se lo dimostra, vabbè, poi magari se non mi conviene lo status di riserva me ne vado, se no però così mi obblighi. E cioè praticamente me la metti così sul tavolo e dico, non mi sta bene. Insomma, dopo un po' ci ho ripensato e dico, se Pantaleo fa così, se il direttore non mi vuole, è inutile che sto qua. E si comincia, invece di passare un anno bello, insomma, anche se vado via dopo, di dire arrivederci a Firenze in un modo positivo, mi ha detto, ma meglio che ci vado ora e basta. Parola con la società o la tifoseria non ho avuto nessun problema. Pantaleo l'ha pensata così, e poi com'è? Che è andata bene o no, secondo me è andata abbastanza bene con Jovetic, perché non l'hanno venduto dopo. Però capisco ora come ora, capisco che nel calcio arrivano dei momenti quando devi fare certe scelte e a volte per qualcuno è dolorosa, come sempre.
2: E oggi che cos'è per te la Fiorentina?
3: La Fiorentina per me, parlando della squadra, è la squadra dove io sono stato meglio di tutti, dove mi sono sentito bene come città, e cosa, con tutto quello che vuol dire Fiorentina, è tipo casa mia. Torno sempre con piacere a vedere la Fiorentina allo stadio, torno sempre con piacere nella città, vengo spesso tipo 5-6 volte all'anno, quindi è casa mia, diciamo, una delle case mie. Parte la Romania, c'è sempre, so che c'è un posto dove la gente mi stima, che è Firenze.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino, il NABU, stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un

0: Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino e il NABU stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
1: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
2: La cronaca: Ostia, un'auto ha investito e ucciso un uomo di 91 anni, ferendo anche la figlia di 61. L'incidente è avvenuto ieri sera a Piazzale Magellano, all'altezza del civico 33, poco dopo le 22:30, e sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'Audi, una A3 guidata da un 53enne italiano, ha travolto padre e figlia. L'anziano è morto sul colpo, mentre la 61enne è stata soccorsa e trasportata al San Camillo, dove si trova attualmente ricoverata.
1: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne, Rachele Ferrara, è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. Immediatamente sono scattati i soccorsi, la ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva è stata dichiarata morta cerebralmente.
2: L'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, è intervenuto in merito a possibili iniziative RAI sul suo assistito e sulla trasmissione Report che conduce. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalla falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e la sua inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda.
1: Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Yannick Sinner per via della sospensione dell'Alto Atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono, e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
3: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche

0: Eccoci dunque pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. È arrivato nei nostri studi anche Luis La Serpe. Ciao Luis.
1: Buongiorno.
0: Insomma, è una fase molto molto delicata, quella cui andiamo incontro adesso per quanto riguarda il mercato degli ultimi 15 giorni, in cui può succedere di tutto e possono succedere anche cose che non ci immaginiamo neanche.
1: Che voi umani, sì. Ma sì, linea teorica sì, perché la partenza di Hen a 15 giorni dall'inizio del campionato un po' mi inquieta. Sì, perché comunque va bene, hai Pellegrino, probabilmente andrai a prendere un altro centravanti. Però la cosa mi inquieta? Perché sia Panatici sia per due motivi, sia Panatici sia Grosso conoscono molto bene Ken. Sì. Uno addirittura l'ha fatto esordire, diciamo, giocando in primavera, se non sbaglio. Quindi mi chiedo perché mettere sul mercato Ken, che comunque si è fatto vedere che ancora qualche numero lo può fare. È vero che hai l'incertezza che potrebbe ripetere l'anno scorso e quindi magari andare a una cifra irrisoria per un centravanti, però è anche vero che potrebbe anche ripetere la stagione precedente, quindi magari andare in doppia cifra. Il fatto che sia messo sul mercato mi lascia un po' perplesso, che mi fa pensare che probabilmente hanno parlato con questo ragazzo e lui probabilmente non ha dato, o comunque loro non hanno trovato quel riscontro, perché se no non lo metto sul mercato, me lo tengo. Stesso discorso per Fagioli,
0: sì, assolutamente. O c'è la necessità di dover rientrare da certe spese, o vengono fatte delle valutazioni che esulano dalla questione economica per quanto riguarda Ken, ma magari si pensa che questo giocatore dal punto di vista fisico non possa dare delle garanzie, o comunque si pensa che magari anche con delle regole più ferre questo giocatore non riesca a rispettarle, ecco.
1: Non lo so, ecco, io lo vorrei rivedere con Grosso e Paratici, che lo guidano per certi versi, no? E quindi potrebbe essere anzi la giusta panacea per riportarlo a quello che era l'attaccante, che poi comunque è l'attaccante della nazionale, che comunque c'ha questa grande potenza, questa grande forza, questa intuizione, perché il gol dell'altro giorno, ti sei ricordato poi che lui aveva fatto il gol?
0: No, ti sei ricordato?
1: No, te sei più giovane.
0: No, scusa. Ma magari mi fai rifare la domanda per poi darti
1: no,
0: la risposta.
1: No, non me lo ricordavo. Però fece un gol simile. E comunque è bello, perché insomma deve andare a mettere il piede praticamente in testa al difensore e poi buttare il pallone in porta. Quindi i numeri ce l'ha. Vediamo. Vabbè, diciamo c'è un po' di thrilling sul finale.
0: Sì, assolutamente. Perché, ripeto, poi dovesse giocare con Pellegrino come titolare, tutti ci auguriamo che diventi immediatamente un bomber Pellegrino, però un punto interrogativo c'è.
1: Mi sembra più un giocatore che lavora molto sui palloni alti, e quindi occorre fare un po' di cross e fa salire la squadra. No, tecnicamente ne parlavo con Renato Buso qualche giorno fa, mi diceva: no, a me piace moltissimo Pellegrino. Ken è un'altra cosa, è un altro tipo di attaccante. Poi ho visto, ora siamo su un giocatore, ma gliel'hanno detto che qui c'è i 30 km orari limite di velocità a questo ragazzo?
0: Sì.
1: No, perché
0: stai parlando di Poku,
1: Arifredi,
0: obiettivo per la fascia.
1: Arifredi tu può andare a 35.
0: Qualcuno potrebbe obiettare: se è così veloce facciamogli fare i 100 metri.
1: No, lascia fare nel calcio. Chiaramente ci vuole anche il controllo di palla e quant'altro, sì. Ma è quello su cui lavorano la maggior parte dei preparatori in Inghilterra e non solo, perché la velocità con il controllo di palla ti fa diventare semplicemente devastante.
0: Assolutamente sì. Un po' di messaggi al 348-75-13933, poi torniamo ad aprire la serie dei collegamenti. Alessio ci scrive: riconosco a Paratici che il mercato lo fa lui e non se lo fa fare dai procuratori come Pradè, ma bisognerebbe sottolineare che Pradè ha sempre fatto il direttore generale e non ha mai fatto il direttore sportivo, non ha mai visto un giocatore. E comunque Paratici, per fare meglio del Pradè dell'era commisso, dovrà portare la Fiorentina in Europa League. Certo, dal punto di vista dei risultati dovrà fare questo, però Pradè sì, magari teoricamente faceva il direttore generale, però ufficialmente era direttore sportivo, quindi bisogna riferirsi al suo lavoro da direttore sportivo nel giudicarlo, no?
1: Lui. Certo, no, vedo assolutamente sì, direttore generale, perché stava fatto direttore generale, ma non direttore sportivo, cioè insomma i contatti con le società, con le squadre, con i direttori sportivi di altre società ce l'aveva lui, insomma non bisogna stare a ragionare.
0: No, no, assolutamente. Magari sì, doveva avere un'altra carica, quella di direttore generale, Pradè, per il ruolo che ha sempre rivestito, più che direttore sportivo, lo vedo meglio come direttore generale. Direttore
1: sportivo, diciamo, ha delle, delle capacità, diciamo, più dirigenziali che di scouting e di contatti.
0: Comunque, insomma, non andiamo a rivangare il passato. Adesso
1: però,
0: c'è
1: giustamente
0: un'altra
1: hanno fatto bene a sottolinearlo, perché sennò sembra che Pradè abbia fatto disastri. Ha fatto anche lui degli errori, però insomma, ha fatto anche dei percorsi interessanti con la Fiorentina. Poi ha preso anche dei giocatori. Io ricordo che Tadde Ghe a Firenze, ragazzi, solo lui ci poteva riuscire. Non so neanche come ci sia riuscito. Ecco, quello è stato un plus non indifferente. Ma lo stesso Ken anche.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Poi sento, si sono, come per tutti i direttori sportivi, anche delle macchie che rimangono, ecco. Pronostico da parte di Bob e Viola: se rimane Ken, dai 10 ai 15 gol sicuri. Pellegrino più Pinamonti non arriverebbero insieme a 10. Accidenti, accidenti. Pellegrino
1: questo
0: e Pinamonti insieme non arrivano a 10.
1: No.
0: No, Pinamonti
1: questo...
0: comunque. È vero che è sempre stato il titolare degli ultimi anni, però in doppia cifra.
1: Come si chiama questo ragazzo?
0: Bob e Viola.
1: Il bomber, bomber.
0: Non so se è proprio un ragazzo.
1: No, insomma, bomber, però è tutto molto legato al gioco.
0: Sì.
1: Cioè, perché capisco il ragionamento di effetti, no, c'è Pinamonti, Pellegrino, ma però se il gioco ti porta magari a arrivare sotto porta 5, 6, 7, 8 volte, magari anche Pinamonti e Pellegrino la buttano dentro. Tu mi dirai, ma lo fa anche Ken. Sì, questo sono d'accordo, però. Prima di dire che in due fanno 10 gol, insomma, mi sembrerebbe un po' ingeneroso. Poi stiamo a vedere, perché secondo me, come ha detto Costantino Nicoletti, la storia di Ken finisce lì. Per me, perché mi sembrerebbe strano, insomma, è la Fiorentina 145 a 3-4 giorni dall'inizio di campionato.
0: Sì.
1: O hanno già la contropartita, che non può essere fino a Monti, perché con tutti i bene le si vuole. Se no, ragazzi, mi sembrerebbe un po' rischioso. Poi sai, può darsi anche.
0: Sì, sì, quest'anno. No, ma sono d'accordo con te. E il nome di Zirkzee, che è stato lanciato da Costantino Nicoletti.
1: Zirkzee, uno che già conosce il campionato italiano.
0: Certo.
1: È un giocatore interessante, dinamico. Che
0: anche lui
1: offensivo.
0: Magari non è vero e proprio
1: non
0: bomber.
1: Non è proprio punto. No, stavo per dire, non è proprio un bomber. Però lascia fare.
0: Sì.
1: È uno anche che nell'attacco a tre che ha in testa grosso è l'ideale. Perché è uno che ti fa partire proprio,
0: certo,
1: i giocatori,
0: tecnica, sì.
1: Quindi è interessante.
0: Sai innescare gli esterni.
1: Senti, posso salutare, tutti gli amici che in questi giorni sono stati in mare laggiù sulla costa della Sterpaia, sulla spiaggia della Sterpaia, e ogni tanto mi fermavano chi mi riconosceva oppure mi chiedeva: ma è Ceccarini? Dio signori, un dolè, ma io non so, mia dolè, ma no uno, quattro, ma è Ceccarini, ma è Ceccarini. A un certo punto, signori, e non sono i procuratori Ceccarini, né i babbo Ceccarini, né il fratello di Ceccarini. Voleva sapere come mai non andava più laggiù. Gli ho detto: sapete, ora Niccolò viaggia ad altri livelli, e quindi va solo.
0: E riporteremo queste domande. Insomma,
1: ho già detto.
0: E la sua risposta qual è stata?
1: Ah, no, ma ora forse torno. Dove andare a me? Ti ospito volentieri. E poi voglio salutare tutti i tifosi del Viola Club Piombino, in primis il presidente Gonzalo, si chiama Matteo, ma lui si è fatto chiamare Gonzalo, e poi il grande Paolo e la grande Deanna, che sono, sai, li conosce perché glielo dissi l'altra volta,
0: sì.
1: Pietro Lazzarini, perché l'altro anno, mi pare, sì, proprio di questo periodo, io ero andato a cena da loro, siccome Deanna è il numero uno per quanto riguarda il pesce, e quindi mi fece una cena straordinaria, me l'ha rifatta, e lui è tra l'altro un fedele ascoltatore di Radio Firenze Viola.
0: Poi chiederemo conferma a Pietro Lazzarini,
1: bisogna che venga però lì a mangiare, perché sono bene.
0: Ah, no, pensavo che comunque anche questi
1: me l'hanno detto, dice: se vuol venire Pietro, va bene.
0: Ah, bene, bene, perfetto. Tornando invece ai messaggi dei nostri ascoltatori, Guido ci scrive: il Como, se vuole Ken, porti 50 milioni e più il 40% della rivendita, se no vada su Pinamonti. Guido da Cogne, questo ce lo scrive.
1: È uguale?
0: Sì.
1: Cioè, uguale, su Ken può andare su Pinamonti.
0: È uguale, sì, sì, uguale.
1: Uguale
0: sì. E poi dice Franco dall'Alto Vicentino: tranquillizzatevi, perché Pellegrino ci darà molte gioie, nonostante il giudizio negativo di molti addetti ai lavori. Le movenze sono sulla linea di Batigol, perciò fiducia. Magari.
1: Noi la palla di vetro non ci sa. No. Anche perché poi oggi come oggi i giornalisti si fanno tanto e dire: ma secondo me farà 11 gol, se ne fa 10 e mezzo, allora non tu capisci nulla. Quindi è meglio lasciar perdere e sorvolare.
0: Andiamo a salutare anche Eugenio Ascari. Ciao Eugenio.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao Eugenio.
0: Ben ritrovato, c'è anche Luis La Serpe.
1: Ciao.
2: Ciao Luis, buongiorno. Ciao.
0: Reduce dalle ferie alla spiaggia della Sterpaia?
1: Sì, perché poi mi fermano, mi edano, poi entra in mezzo anche Ascari, entra in mezzo a tutti cioè,
0: sei
1: i lavoratori.
0: Stato anche tu alla spiaggia della Sterpaia, Eugenio?
2: Alla Sterpaia, dov'è la Sterpaia?
1: Praticamente dove c'è Follonica, Torremozza.
2: Ah, Torremozza, sì, Torremozza intanto mi piace, è una zona bellissima.
1: Sì, davvero. Sì.
0: Invece adesso dove ti trovi?
2: No, io sono qui a Tirrenia, sono mezza giornata di relax, quindi ne ho approfittato per fare qualcosa di mare.
0: E allora ne approfittiamo per una chiacchierata di mercato con te. A sensazione, secondo te, ecco, quanto andrà avanti questa vicenda Ken? Un Ken che è nel mirino del Como, si aspetta di capire se il Como potrà fare un'offerta adeguata alle richieste della Fiorentina, un Como che ha fatto per il momento un'offerta di 30 milioni alla Fiorentina, 30 milioni pagabili in 2 anni, offerta che è stata respinta immediatamente da parte del club viola. Ecco, secondo te la Fiorentina deve anche stabilire una linea oltre la quale non si va per quanto riguarda il tempo, per quanto riguarda i giorni? Ecco, un giorno, una deadline, insomma.
2: Beh, credo di sì, anche se presumo che un rilancio da parte del Como ci sarà a breve, per due ordini motivi, tutto per la lista il Como è carente, non nella lista Champions, soltanto liberali utilizzabile come giocatore cresciuto nei vari club italiani, e l'altro dovuto al fatto che ormai Morata ha dimostrato la propria inadeguatezza a ricoprire un ruolo importante, una squadra che disputerà la Champions League, e Dovigas è un ottimo giocatore che però se viene appoggiato e accompagnato dai compagni reparto, dai centrocampisti offensivi, e non riesce a fare parte da solo, quindi non riesce a far salire la squadra, non è un centravanti che riesce a impegnare da solo 2 o 3 difensori. Sembra che Fabregas stia cercando per l'appunto un giocatore, un attaccante con queste caratteristiche, e sembra per l'appunto che Ken risponda al 100% a quelle che sono a quello che è il tipo di giocatore che sta ricercando e richiedendo Fabregas. Quindi mi immagino e penso che quantomeno un rilancio ci sarà, e poi che tempi si può dare alla Fiorentina per stabilire entro quando cedere che non meno, questo non saprei dirtelo, però credo che non possa andare lunedì gioca a Roma, quindi inizia il campionato, sabato inizia il campionato, io credo che oltre la prima giornata di campionato non si possa andare, da qui a una settimana dovrà essere dentro o fuori.
1: Certo, ma tra l'altro il coltello dalla parte del manico ce l'ha la Fiorentina, Eugenio, perché giustamente mi facevi notare te, sono loro che hanno bisogno di un attaccante, sono loro che vanno in Champions, sono loro che hanno sicuramente...
2: Ti devo dire, io quando secondo me loro hanno bisogno, poi con le cifre che stanno girando attualmente, è vero che Ken non ha ripetuto l'ultimo anno, la stagione precedente, il 24-25, ma quando leggo che la Roma per Ziolkowski, difensore polacco di 20 anni che ha fatto 3-4 partite in Serie A, D'Amico chiede a Club Arabi 20 milioni di euro, quindi una valutazione minimo di 40-45, minimo di 40-45 per Ken, credo che sia adeguata, sia corrispondente al valore, altrimenti non avrebbe senso, non avrebbe logica cederlo. C'è stato pagato 22 milioni e mezzo Pellegrino, che fino ad oggi ha dimostrato molto meno di quanto abbia dimostrato Ken. Credo che una valutazione sotto i 40 milioni, l'asticella sotto quella cifra, la Fiorentina non dovrebbe metterla.
0: Ecco, però se tu fossi Eugenio nella coppia Paratici Grosso, affideresti la maglia titolare a Pellegrino?
2: Pellegrino però lo supporterei chiaramente con altro attaccante, sì. Molto meglio Pinamonti, Luca, fenomeni che sono usciti, perché Pinamonti è un giocatore affidabile, un giocatore che già conosce Grosso, un giocatore che fa reparto, un giocatore che si sacrifica, che fa giocare bene la squadra, a differenza di Luca che è un anarchico, uno che gioca per conto suo, che a parte qualche sprazzo a Udine poi ha fatto vedere veramente ben poco fra l'anno di Ajax e l'ultimo anno diviso fra Napoli e l'Inghilterra.
0: Ecco, ne parlavamo anche con Massimo Orlando nella prima ora, Massimo Orlando che era in collegamento con noi. Luis e Eugenio, un tentativo per Icardi lo fareste, Luis?
1: Matteo, cioè, io subito di no. Di teste calde mi pare ce ne abbiamo avute abbastanza. Un giocatore di 33 anni, però Eugenio, io non lo so, ecco, mi sembrerebbe...
2: No, assoluto, perché contraddirebbe un attimino la linea politica seguita dalla Fiorentina fino a questo momento, che ha preso soltanto giocatori under 25, cioè il più vecchio a TAR 23 anni è Dragusi, mi sembra che ne abbia 24, se no ha investito soprattutto su giocatori 19 anni, 20 anni, 21 anni. Quindi un conto è prendere un Pinamonti che ne ha 26, un 99 ne ha 27,
1: 17,
2: al limite sarebbe al limite d'età, però è sempre...
0: Sì, poi è arrivato João Mario che è un 2000, João Mario è un 2000.
2: Sì, João Mario è un 2000, insomma, però ti voglio dire, andare a pescare un 33enne, che è sicuramente la fase discendente della propria carriera, che comporterebbe secondo me anche dei problemi di equilibrio all'interno dello spogliatoio, non sarebbe sicuramente raccomandabile.
0: Dice Silvano Montemuro, Pinamonti, giocatore sottovalutato, ha segnato più di Ken nella stagione scorsa.
1: Ha fatto 9 gol, nella precedente a Genova ne aveva fatti 10, 14, a Empoli 13.
0: Cioè, io lo definisco un usato sicuro, non mi fa impazzire Pinamonti, però no, lo definisco un usato sicuro. Eugenio,
2: io andrei sul, cioè, sì, secondo me andrei sul sicuro. Fra Pinamonti e Luca non avrei nessun minimo dubbio, prima di tutto perché Grosso lo conosce già, sa come utilizzarlo, e poi perché anche non ha mai fatto una polemica, non ha mai creato un problema in tutte le squadre in cui è stato, è passato dall'Inter, dal Frosinone, all'Empoli, al Genoa, al Sassuolo. Io non mi ricordo una polemica nata per comportamenti poco consoli da parte Pinamonti, a differenza di Luca che c'è anche ad Udine, ti ricordi l'episodio a rigore quando una palla di Vano al compagno andava sul todo solo senza che nessuno circondasse. Quindi sono tutti secondo me episodi che non depongono a suo favore, ecco, secondo me la Fiorentina, oltre a una buona squadra, sto costruendo anche un gruppo molto solido, molto omogeneo, quindi andarlo a inficiare con personaggi che potrebbero un attimino creare dei malumori, credo avrebbe poco senso.
1: Senti Eugenio, ti volevo chiedere proprio su Ken, no? Allora, Ken lo conosce benissimo Paratici, lo conosce strabene Grosso, già un paio di mesi e praticamente no, Paratici di più, però Grosso un paio di mesi è insieme a questo ragazzo. A me mi lascia un po' perplesso il fatto che comunque sia sul mercato, perché un giocatore che tu conosci e sai come le sue capacità nel bene e nel male, il fatto che si sia messo sul mercato, che comunque si accettino anche delle offerte, mi lascia un po' perplesso, perché come mai loro che lo conoscano così bene comunque lo lasciano sul mercato?
2: Ma sai, Paratici conosce altrettanto bene Fagioli, che a differenza di Ken ha disputato un'ultima stagione straordinaria, secondo me è stato il miglior giocatore della Fiorentina, il più continuo, il più regolare, e nonostante tutto sembra che qualora dovesse arrivare un'offerta importante alla Premier League per Paratici, la scritta non in vendita non verrebbe messa neppure nei confronti di Fagioli, quindi di conseguenza è anche normale, una squadra per migliorare ogni tanto deve anche, è costretta anche a rinunciare a qualcuno, certo. Quindi quest'anno ha veramente messo in atto acquisti straordinari, giocatori che nessuno si sarebbe mai immaginato che sarebbero potuti arrivare a Firenze, quindi magari in quest'ottica poi diventa indispensabile anche sacrificare qualcuno, quindi spererei che non succedesse, ma se uno fra Fagioli o Ken dovesse partire non sarebbe da meravigliarsi, da sorprendersi più di tanto. Fra i due preferirei obiettivamente che partisse Ken rispetto a Fagioli.
0: Certo. Abbiamo detto nel corso della nostra trasmissione del forte interesse della Fiorentina per Poku, l'esterno del Bayer Leverkusen. Leggo su firenzefiora.it che ci sarebbero due strade per arrivare a questo giocatore. Se la Fiorentina dovesse riuscire a incassare una buona cifra da una cessione di un big Ken o Fagioli, allora l'acquisto potrebbe essere a titolo definitivo per una cifra vicina ai 20 20 milioni di euro, altrimenti in caso di mancata cessione di alto livello con i tedeschi si sta discutendo anche sulla base del prestito con diritto di riscatto, magari con una parte fissa iniziale e un diritto che sia leggermente più alto come cifra da investire tra un anno.
1: Comunque di mirino.
0: Eh sì, la trattativa è nella sua fase più calda, con la Fiorentina che vorrebbe accelerare per portare questo giocatore classe 2004 ad unirsi alla rosa di Grosso nel minor tempo possibile. Cosa pensi di Poku, Eugenio? Hai avuto modo di seguirlo al Bayer Leverkusen?
2: Sì, l'ho visto giocare nell'Under 21 olandese, un buon giocatore, la Zetal che ha fatto bene, si è confermato in questa prima stagione al Bayer Leverkusen, non segna tantissimo, ecco. La nota positiva è che anche lui si inserirebbe in quella linea di Under 25, che come hai appena detto, nel 2004, 22 anni, però come esterno alto non risponderebbe pienamente alle caratteristiche richieste da Grosso, ecco, per affrontandolo Lorente, che ha qualche anno di più, però Lorente ha il piede molto più caldo rispetto a Poku, che ha il vantaggio di poter giocare indistintamente sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, a differenza di Lorente, che predilige giocare essenzialmente a sinistra e fatica ad adattarsi quando viene utilizzato sulla fascia opposta.
0: Dice il nostro ascoltatore Samuele da Firenze, rivolgendoti una domanda, Eugenio, ma questo Poku, che ha il record di velocità, abbiamo detto 35 km orari nello sprint, cioè non è come Sottil, che poi però non si porta dietro la palla ma spesso la lascia per la strada con le dovute proporzioni?
2: Un po' ironico questo ascoltatore,
0: certo,
2: speriamo di no, che ti devo dire, cioè io l'ho visto in un paio di occasioni, mi è sembrato che avesse un'ottima conduzione di palla, un giocatore velocissimo, anche abile nel dribbling, abile nel puntare l'uomo, capito? Ecco, l'unico neo che, appunto, dicevo, insieme all'ultimo anno abbia segnato 5 reti al Bayer Leverkusen, l'anno precedente alla Z 2-3, quindi è un po', ecco, per un esterno alto chiaramente uno gradirebbe che avesse un attimino più confidenza col gol, è altrettanto vero che ha soltanto 22 anni e sicuramente ha ancora margini di miglioramento molto ampi.
0: Dice Fabio, tornando all'attacco e al centravanti, non facciamo confronti tra Ken, Pinamonti, Luca eccetera, teniamo conto del fatto che Ken ha fatto gli stessi gol degli altri giocando metà partite o qualcosa di simile.
2: Mentre... Sì, beh, in quel caso è normale che la titolarità verrebbe affidata a Pellegrino, diventerebbe il primo interprete, sì. l'attaccante, il fulcro dell'attacco diventerebbe Pellegrino, e chi dovesse affiancarlo diventerebbe un attimino il suo alter ego, quindi certo. Il sostituto naturale di chi è, se dovesse partire, diventerebbe Pellegrino. Poi è chiaro che la Fiorentina dovrebbe comunque attrezzarsi per trovare ancora i cambi.
0: Tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale al 348 753 933. Ricordo che i nostri ascoltatori possono intervenire anche in diretta chiamando 055 7711 171. C'è Renato da Cattolica che torna sui Cardi e ci snocciola un po' di numeri per quel che riguarda il Galatasaray: 96 partite, 65 gol, altro che Pinamonti o Lucca. Dice: lasciamo perdere, questo è il messaggio di Renato Cattolica.
1: Sì, sì, no, ma
0: tu la metti sul piano del carattere,
1: ragazzi, insomma,
0: del comportamento, del pacchetto che arriverebbe con i tanti.
2: Cioè, al di là l'aspetto anagrafico, l'aspetto comportamentale, e se Ken è sul mercato, il fattore principale è dovuto all'ingaggio di 4 milioni e mezzo di euro che percepisce. I Cardi ne prendeva 6 al Galatasaray, quindi anche sotto quell'aspetto non sarebbe un giocatore che si accontenta di un contratto a 2-2 milioni e mezzo, capito? Quindi anche sotto, cioè, mi sembra che Pellegrino sia stato riconosciuto un ingaggio a 1,250, se non sbaglio, 1,5.
0: Sì, sì, certo, certo. Uh-huh.
2: Quindi la politica fiorentina è questa, cioè. È vero che ha investito tantissimo sul mercato, ma sta bravissimo parati, cioè, a contenere un attimino quelli che sono gli esborsi contrattuali in confronto ai nuovi arrivi, e quindi i Cardi secondo me andrebbe un attimino a intaccare anche questa linea.
0: Sì, sì, considerazioni assolutamente condivisibili. Tornando a Poku, c'è Leonardo che ci dice che Poku e Lorente hanno la stessa media gol e assist in carriera, un gol ogni 4-5 partite, un assist ogni 7 partite.
2: Mi sembra strano, Lorente ha fatto 18 gol 2 anni fa in Serie B nel 24-25.
1: Sì. Mi pare poco, ne ha fatti 5 in 19, se non mi sbaglio.
2: Solo 19 ne ha giocate.
1: Mi sembrava di più anche a me, però poi ho trovato un'altra statistica. 5-5 Anche perché a me, no, sì, sulle 26-27, figurati. Comunque, al di là di quello, certo è che tra i due la differenza è che Laurenti conosce benissimo il campionato italiano.
2: Sì, però è chiaro, anche si possa andare a svuotare il, a prendere tutti i giocatori al Sassuolo, Tosbet, Pinamone.
1: No, poi dopo.
0: No, non si può fare un altro Sassuolo, ci mancherebbe altro. No. E Bobo e Viola dice: facciamogli fare l'allenamento a Ridolfi a poco per battere il record del mondo 100 metri. Insomma, sarebbe arrivata inevitabilmente una considerazione in questo senso. Eugenio, poi c'è anche chi comunque riterrebbe un sogno addirittura Icardi.
2: Un sogno Icardi, ma c'è di nome poi ne circa. Ieri è uscito anche il nome di Leao, no? Di qualora venisse dismesso dal Milan. Quindi sognare costa poco, però sì. Ti ripeto, Leao avrebbe più un senso rispetto ai Cardi. Cardi ci sono io, i tre aspetti che mi lasciano perplesso sono l'aspetto caratteriale e comportamentale, l'età, l'aspetto anagrafico e l'aspetto del costo aziendale. Quindi secondo me la scelta di Cardi andrebbe a scontrarsi contro questi tre aspetti.
0: Un'ultima considerazione anche su Torreira, perché ne parlavamo anche nella prima ora. Ieri è tornato a circolare il nome dell'uruguaiano per la Fiorentina, e soprattutto lui che spinge
1: ancora
0: per tornare.
1: Quanti anni c'ha Torreira?
0: Lui non vede l'ora di tornare a Firenze.
1: Questo lo metto in dubbio, certo, città più bella del mondo.
0: Lui ha 96, quindi ha 30 anni.
1: Sì, 30. Vabbè, non è proprio 30 anni, però ecco, non so, perché se partisse Fagioli potrebbe essere un'idea. Però voglio dire, è possibile, Eugenio, non ci sia altro, che se si andrà a cercare le minestre riscaldate, a me onestamente
0: no, infatti si è offerto lui più che altro, ecco. Magari dovesse poi essere ceduto Fagioli, potrebbe anche pensarci la Fiorentina, non lo so questo.
2: Non lo so, c'è già stato, ha fatto bene, però i cavalli ritorno non è che li facciano impazzire, e raramente hanno ottenuto, si sono ripetuti. Nella seconda esperienza dopo quello che hanno fatto magari in prima istanza, quindi non è un buon giocatore, un ottimo giocatore che nessuno discute, però io credo che in questa opera di rinnovamento a cui ha dato atto Paratici, anche questo, anche il ritorno, un cavallo di ritorno avrebbe poco senso.
0: Eugenio, grazie. Ti lasciamo alla tua giornata al mare. Grazie Eugenio.
1: Ciao Eugenio.
0: Grazie.
2: Buon proseguimento.
0: A presto. Torniamo subito ai messaggi. Tra poco sentiremo anche qualche nota vocale al 348-7513-933. C'è Daniele che ci scrive: ma Matic non sarebbe ideale a centrocampo per far crescere tutti quanti? Certo, dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista del curriculum, è un grande giocatore, certo. Però insomma, non lo so.
1: Ma io mi fido.
0: Anche in questo caso chi gli fa poso? Oppure lo prendi, sì, per metterlo lì nello spogliatoio, magari qualche partita.
1: Ragazzi, ma già che ci sta da giocare coppe, stracoppe. Ora io mi auguro si vada avanti in Coppa Italia e più avanti possibile, senza dubbio, perché se non sbaglio dopo il Pisa, se dovesse andare bene, c'è il Napoli, giusto?
0: Sì.
1: Quindi non è che sia proprio una barzelletta, però insomma non è che ci sta da fare chissà cosa, per cui sì, è vero, c'è 5 giocatori, puoi fare un cambi che possono cambiare le sorti di una partita, senza dubbio, però insomma.
0: Poi insomma, senza le partite europee devi gestirli, questi giocatori,
1: diventa un po' complicato.
0: Una domanda per te da parte di Chris D'Accampi. Luis, dopo l'affare saltato con l'Arsenal, quale sarà il futuro di Luis?
1: Chi l'ha detto saltato?
0: Ah, non è saltato, è stato in piedi.
1: No, Chris, no, sì, no, stavo presentato ufficialmente. Ma che scherzi, davvero? No, ho già firmato. Per un anno però, privato più un anno, quindi l'anno prossimo non lo so dove vado. Ora devo scegliere. Ci penserò domani, come diciamo, un pezzo di Pooh.
0: Poi c'è Matteo che ci scrive: lasciate perdere le statistiche, il calcio non è matematica, come si fa a pensare a Icardi? Si cerca di vendere Ken anche sotto prezzo pur di abbassare il monte ingaggi, questi tifosi e giornalisti parlano di Icardi.
1: Chi l'ha detto sotto prezzo? Aspetta.
0: A Firenze troppa gente con la testa per dividere orecchie. Bene.
1: Ma perché sotto prezzo?
0: Non credo, perché la Fiorentina i 30 milioni.
1: Quanto si dovrebbe dargli? Cioè, quanto si dovrebbe vendere? A 100? No. 40-45 è il suo,
0: sì.
1: Se ti arriva a 40-45, insomma, uno si mette lì e fa la riflessione. Non hai venduto certo a sottoprezzo, che lui è arrivato a 18?
0: 18 mi sembra, esatto, sì, 18, sì.
1: Voglio dire, non è che siano patatine quelli che
0: vendresti a più del doppio, per cui,
1: insomma, per cui
0: non sarebbe assolutamente male. Se siamo pronti, sentiamo qualche messaggio vocale dal 348-7513-933. Eccoli. No, non siamo pronti ancora. Quindi li sentiremo tra poco. Allora,
1: anche perché Carlesi oggi, per chi uno sapesse, si vede perché squadra tifa.
0: Sì. E l'Olanda?
1: No, quella è Pistoiese. Quella è Pistoiese, stop, basta, una sola.
0: Per l'Olanda dici non ti fa per l'Olanda.
1: C'è un solo, penso di no, secondo me è un tifoso della Pistoiese, poi sì, mi sbaglierò.
0: Anche
1: però
0: per l'Olanda degli anni 70 magari.
1: Ah vabbè, quella di
0: quella è sotto tifoso.
1: Quella lascia perdere, quella personalmente mi ha fatto innamorare il calcio.
0: In particolare quale giocatore?
1: No, era il modo di giocare, cioè, vabbè, c'era Seisenbrick, Johan Cruyff, Kroll, c'era tanti giocatori che però era il modo di giocare di questa squadra che praticamente li faceva ruotare tutti, e mi ricordo che si provava a farlo anche noi ai Giardini d'Azeglio, tanti miei amici, e che poi veniva fuori degli arrosti numero uno, perché effettivamente lui faceva ruotare Rinus Michels, faceva ruotare tutti i giocatori, potevi trovare anche Johan Cruyff a fare il terzino o a fare il centrale difensivo. Questo era la sua mentalità, però insomma l'Ajax ha avuto grandi risultati e l'Olanda un po' meno.
0: E invece il giocatore della Pistoiese che ti ha colpito di più?
1: Il giocatore della Pistoiese
0: in Serie A magari, ecco.
1: No, Serie A, chi c'era in Serie A che poteva, guardo
0: beh, insomma, c'era Frustalupi,
1: no, quello mi ricordo, no, io l'ho anche aumentata la Pistoiese per canale 10 quando c'era
0: Corrado Colombo.
1: No, Baldini in difesa, può darsi?
0: Ah, sì. No, Baldini in difesa, però ci ha giocato negli anni 80, troppo in là.
1: No, Bellini, forse
0: Bellini,
1: mi sbaglio, un Bellini.
0: Bellini.
1: Capitan Bellini, bravo, Bellini. C'era Bellini in difesa, sì. No, ora, sinceramente, della Pistoiese giocatori, che poi tra l'altro ogni tanto ci andava anche il giocatore della Fiorentina.
0: Sì, andavano. Amerini, Baiano, Banchelli.
1: Ecco, Amerini, ora te me lo fai venire in mente, sì, effettivamente era un giocatore di un altro livello, anche se io l'avevo già visto prima, certo, nella primavera, perché commentavo, commentando gli allievi la domenica mattina e il sabato avevo fatto la primavera. E poi dopo c'era Petri. Era una cosa
0: assurda. Un tour de force
1: di calcio, roba da pazzi.
0: Sentiamo un messaggio vocale, eccolo.
3: Don Lorenzo, buongiorno al grandissimo La Serpe. Volevo dire che secondo me Ken viene venduto per due motivi importanti. Uno, che tu ci pigli abbastanza soldi. Due, ha un ingaggio importante. E tre, la Fiorentina pensa che con un altro centravanti sopperirà a Kenna. Secondo me è questo.
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: Percorso è questo.
0: C'è dubbio.
1: Non c'è dubbio, però. Ma vediamo, io sono abbastanza tranquillo. Insomma, cioè, non è che si deve vincere lo scudetto quest'anno o andare in Champions. Poi ci si va o si vince lo scudetto, questo è un altro paio di maniche. Però la Fiorentina quest'anno deve rilanciare innanzitutto. E già lo ha fatto l'amore dei tifosi, e quello è già un obiettivo raggiunto, perché 14.000 abbonamenti erano impensabili a giugno scorso. Poi c'è da rilanciare il gioco, perché a Firenze quello che sempre si è cercato è il gioco, il bel gioco possibilmente, o comunque un calcio che ti faccia divertire, certo, nel senso, certo, io certo. Posso stare anche aspettati
0: che ti faccia venire voglia di andare allo stadio.
1: Esatto, perché ho sentito dire no, ma il gioco di grosso è un po' di aspettare. Sì, ma se io aspetto e tutte le volte che vado avanti fa gol, mi va bene anche aspettare.
0: Che possa essere presa come esempio assoluto la partita del Benevento, era la prima della stagione, andiamoci piano,
1: esatto.
0: Aspettiamo che possa crescere anche l'intesa tra i vari giocatori. Però abbiamo Alessio in linea, ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
4: Buongiorno.
1: Ciao Alessio. Ciao.
4: Niente, io mi ricordo l'anno scorso assistente con il padre Madanimo per la clausola rescissoria su Ken fino a quella data famiglia, che mi sembra fossero intorno ai, quanto era la
0: 52. Sì, 52.
4: Ecco, ora io mi domando, l'anno scorso purtroppo Ken ha fatto l'annata che ha fatto, ma finché c'è stata una già minor valenza rispetto all'anno scorso, va bene che l'anno prima aveva fatto una verba di bro e quell'anno meno, ma noi a questo punto, secondo me, sono tutte mosse che per me Ken non va via, cioè nel fatto che già oggi Paratici dice che ha dato l'ultimatum entro questa settimana, ma il tempo di prendere un sostituto e ce lo dovranno dare. Paratici non è l'ultimo arrivato, certo. Prima cosa. Seconda cosa, mi chiedo a voi, chi schierereste come centrocampo titolare? Perché secondo il mio modesto parere, Ndur se continua così è inamovibile.
1: Sì.
4: Grazie e buon lavoro.
1: Ha ragione,
0: grazie,
1: Alessio.
0: Grazie, grazie.
1: Hai ragione.
0: Gli vuoi rispondere anche sul centrocampo? Chi gioca al centrocampo secondo te? Già contro la Roma?
1: Beh, io farei Ndur, Atta e Ulai.
0: E poi dietro Ken chi fa giocare, ammesso che ci sia Ken, come speriamo?
1: Ken metti Mastantonio. Ah no, va subito Mastantonio, un po' dura, sì.
0: Allora devi spostare
1: Atta. Allora spostare Atta, allora faccio giocare Fagioli. Io Fagioli e Ulai li vedo insieme. Io vedo questa impossibilità di farli giocare insieme. Però, riflettendo, quell'unico neurone che mi sta girando per il cervello, è vero che tu stai giocando con la Roma, quindi magari un po' di più di copertura.
0: Un Bescianini o un Mandragora.
1: Se Mandragora sta bene, sì.
0: Così poi qualcuno dai nostri ascoltatori subito inizierà
1: non
0: a inviare messaggi.
1: Non Sauro Fattori. Sauro Fattori no.
0: Sauro Fattori no, però qualche messaggio dei nostri ascoltatori,
1: sì,
0: con
1: perché?
0: I capelli
1: perché?
0: Che gli si rizzeranno in testa.
1: Ma perché? Cioè, l'anno scorso non ti ha fatto Mandragora.
0: No, no, ma sono d'accordo.
1: Ci sono due giocatori che veramente
0: comunque
1: stanno antipatici a prescindere.
0: Ci possono stare come Mandragora, ci possono stare questi giocatori che sono utili in determinate
1: situazioni. Tra Fabian, Bresciannini e Mandragora, se io vado a guardare il campionato dell'anno scorso, mi dite io dovrei mettere
0: Mandragora.
1: Capito, cioè, se i numeri servono a qualcosa.
0: Sentiamo come la pensa anche Claudio Merlo. Ciao Claudio.
1: Oh, il secco. Grande secco.
0: Grande Claudio.
1: Grande Claudio. Sono Luisa Serpe. Ciao.
4: Ciao.
1: Sempre grande, sempre grande forma.
0: Sempre.
1: Potrebbe giocare ancora.
0: Sì, sì, ma poi.
4: Sì, sì, gioco.
1: Da fermo.
0: Con la tua intelligenza calcistica distribuiresti alla grande il pallone.
4: Quello c'è sempre ancora. Meno male.
0: Ma a centrocampo sentivi quello che stavamo dicendo qui in studio su centrocampo?
4: No, non ho capito bene che era.
0: No, tu sì. Chi faresti giocare a centrocampo? Perché non è di facile soluzione la composizione del centrocampo oggi.
4: Ma io dimmi i nomi e te lo dico.
1: Allora, ci sono Ndur, Fagioli, Mandragora,
0: Ulai,
1: Bresciannini, Ulai, Fabian. Basta.
0: Sono questi. Sì.
4: No, io penso farei giocare quello nuovo perché è un buon giocatore.
0: Quale?
1: Ulai?
0: Ulai o Atta?
4: Ulai, sì.
0: Ulai.
4: Ulai. Con Fagioli e Ndur.
0: Ah. Quindi un
4: sempre perché sì, è l'unico incontrista, è l'unico centrocampista, insomma, che abbiamo di un certo livello, ecco. Sì. Senza togliere niente a Mandragora e agli altri, ecco.
0: Certo, però l'impressione anche a giudicare, scusami se ti interrompo Claudio, a giudicare anche da questo precampionato è che Grosso ancora non si sia convinto del fatto che Ulai e Fagioli possano giocare insieme. Tu non avresti dubbi invece nel farli giocare insieme?
4: No, dice, quando uno ha dei giocatori così di alto livello tecnicamente uno può far giocare, però sai, farli giocare è sempre un rischio. Ah, poi c'hai anche Atta, mi sembra, no?
0: Sì.
4: Perciò c'hai tutti i giocatori bravissimi tecnicamente, ciò è dura a far giocare Fagioli e noi, non so come si chiama.
0: Ulai, sì.
1: Ulai.
4: Però ce ne abbiamo talmente tanti a centrocampo che Grosso li metterà a posto lui, perché quest'anno penso che la Fiorentina possa arrivare in Europa.
1: Scusa Claudio, ma ecco, si parlava proprio di Ulai, no? Io non l'ho visto così tanto simile a Fagioli. Mi sembra un giocatore molto più dinamico, un giocatore che rincorre l'avversario, che ha dei colpi particolari. Per esempio, io ho visto che quando vai in contrasto, non vai in contrasto per prendere il pallone e poi giocarlo. Sul contrasto lui già indirizza il pallone verso il compagno di squadra, che è tanta roba, eh.
4: Porca miseria, con centrocampista è il massimo, cioè avere già la testa sul passaggio che deve fare quando toglie il pallone a un avversario, quello è il massimo per un centrocampista, perciò è un giocatore fondamentale. Adesso, detto, ripeto, la Fiorentina è una buona squadra vedendola così, adesso sta Grosso a mettere bene questa squadra qui, però con Caudui e Fagioli non credo che uno dei due possa giocare, l'altro no, e fare un centrocampo un po' più di fisico, anche perché noi avanti abbiamo Atta, che è un giocatore trequartista molto bravo, perciò qualcosa bisogna coprire dietro.
0: Però ecco, dalle prime uscite della Fiorentina la difesa ti è sembrata un po' più registrata?
4: Vabbè, sai, le prime partite è una difesa nuovissima, ma non ha nessuno ha giocato insieme, perciò già ha fatto una grande cosa la Fiorentina
5: a ripartire dalla difesa. Io penso che la difesa, abbiamo una difesa molto, molto forte, alta, tecnicamente buona, perciò io penso che Fiorentina in difesa è a posto. Poi abbiamo questo, ho visto anche il giocatore che abbiamo preso da Real Madrid,
0: Valdepeñas,
5: molto veloce, insomma. Non ci possiamo lamentare quest'anno della Fiorentina, ha fatto grandi cose.
0: Poi c'è stato contro il Benevento anche un João Mario incoraggiante, è stato lui a fornire l'assist per il gol di Ken, ha preso anche una traversa. Ieri in conferenza stampa ha detto che ha dato la disponibilità anche per giocare come esterno sinistro, quindi potrebbe essere un'alternativa a Valdepeñas.
1: Sì, si vede che è un giocatore alla più propensa alla fase offensiva, vero Claudio? Rispetto
5: João Mario è un buon giocatore, poi quando va avanti dribbla, crossa bene, così anche lui tecnicamente è valido, insomma noi abbiamo una squadra che si farà rispettare. Adesso ripeto un'altra volta, Grosso c'ha talmente tanti giocatori tecnici e fisici che tocca a lui a fare la squadra, non è difficile fare questa squadra perché i nomi ci l'ha e la squadra per me è forte, per me è una buona squadra, penso che sia la più forte degli ultimi 20 anni, 15 anni.
0: Addirittura 20 anni?
5: Non lo so, guarda, se io ero giovane, fra 15 anni fa. Però io penso che negli ultimi 6-7 anni sia la squadra più forte.
0: Ecco, secondo te dove può arrivare?
5: Io penso in Europa, con una squadra così, certo, però il campo è quello che ti chiama, che è così, però con una squadra così io penso che la Fiorentina possa arrivare a competere per l'Europa quest'anno.
0: Però c'è ancora quel punto interrogativo legato alla permanenza di Ken. Tu al posto della Fiorentina l'avresti tenuto a tutti i costi, può ancora rimanere, ci mancherebbe altro.
5: No, ma io penso che se non fanno un'offerta da 40 milioni in su, o da 40, io 40 milioni è difficile dire di no, anche perché Kane ha fatto un campionato così così, sempre fortunato, è arrivato a un certo punto, se arrivano 40 milioni perdi un grande giocatore, però... Potresti, se prendi Ken sicuramente già hanno l'alternativa già la Fiorentina a prendere un altro giocatore.
0: Sì, bisogna vedere di quale.
1: Vedi, però,
0: quale
1: giustamente spessore. Claudio ha sottolineato un aspetto dell'infortunio. Cioè, quando prima diceva, non so chi era quello che aveva detto che si era andata a svalutare il giocatore. Lo so, però ragazzi, sta un anno fermo con questo infortunio che non è nuovo, perché l'Atletico Madrid, se non sbaglio, lui
0: non superò le visite.
1: Quindi probabilmente chi deve spendere dice aspetta un attimo, ma questo giocatore me lo ritrovo, oppure basta che ci sia una piccola problematica alla tibia e purtroppo magari me lo perdo, che è la stessa valutazione che sta facendo la Fiorentina, con la differenza la Fiorentina ce l'ha in casa, quindi sai, me lo tengo, c'ho Pellegrino, male, giusto Claudio?
5: Sì, no, io penso che se arrivasse un'offerta di 40 milioni, 40 in su, io penso che la Fiorentina lo possa vendere e prendere un altro giocatore, io non so chi possa prendere, hanno preso Pellegrino, però ci vorrebbe un giocatore che faccia gol.
0: Quindi insomma tu andresti a cercare un nome pesante, ecco, non ti affideresti a Pellegrino come titolare.
5: Ken è un nome pesante.
0: Certo, per dirti che non punteresti su Pellegrino come titolare subito, ecco.
5: Sì, ci punterei, però prenderei ancora un giocatore un pochettino, diciamo, non meglio, però un pochettino superiore che faccia più gol, ecco.
1: Certo, però vedi, c'è anche un altro aspetto, perché deve arrivare questo esterno che fino all'altra settimana sembra fosse un esterno straordinario, poi io la sento parlare di Pocu, che per amor di cielo è un buon giocatore, velocissimo, però non è uno che ha fatto valanghe di gol, certo. È chiaro che se tu mi portassi un attaccante esterno, che poi Claudio ogni gioco di Grosso è un attaccante esterno per modo di dire, perché comunque deve lavorare nella zona centrale dell'attacco, che mi fa tanti gol, allora posso anche mettere Pellegrino nel mezzo. In quel caso ce l'ho i giocatori per andare a fare rete. Ma certo, se mi arriva un giocatore mi fa 4-5 gol l'anno, ho bisogno di un centravanti e mi faccia rete.
5: Certo, no, ha detto bene tutto, veramente, questo ha detto bene, però ragazzi bisogna vedere. E Ken, io lo ripeto, se arrivassero tanti soldi io lo darei via, perché forse è l'unico anno che lo puoi dar via, e prenderei un giocatore di un stesso livello, un pochettino meno, però io ripeto un'altra volta, io questo sto vedendo questa Fiorentina che a me piace molto come è stata fatta così, perciò io penso che quest'anno ci divertiremo, perché ripeto è una squadra veramente buona, per l'Europa sicuramente faremo un buon campionato per arrivarci, ecco.
0: Senti Claudio, ma quanta curiosità hai nel vedere Mastantuono?
5: Mastantuono, a me piace Mastantuono così, però è duro metterlo in qualche posto, quindi dipende da Grosso, è un grandissimo giocatore, però dovrebbe essere, non lo so, un giocatore che si deve sacrificare come tutti gli altri, non è che ti chiami Mastantuono e fai quello che vuoi, perciò la squadra di Grosso è una squadra buona, però in avanti in su può giocare bene, poi come fanno tutte le squadre devono ritornare tutte a metà campo e difendere, ecco.
0: Deve imparare la fase difensiva adesso.
5: Questo gioco così, per sicuramente stando in Italia un pochettino si abituerà e sarà un giocatore fondamentale per la Fiorentina.
0: Claudio, grazie, ci sentiamo prossimamente. Vai, certo.
1: Ma
0: vai.
1: Te sei un po' emozionato per il centenario?
5: Sono emozionato?
1: Per il centenario, cioè è un qualcosa che senti in maniera particolare. Io mi ricordo.
5: Ma perché ci sono arrivato.
1: No, quello, quello ci mancherebbe altro. Però
5: no,
1: insomma.
5: No, ci tengo moltissimo. Io andrò perché sarà un'emozione unica. Rientrare allo stadio, calpestare il tappeto verde così, con i tifosi così, sarà emozionante sicuramente.
0: C'è un Merlo in questo campionato, ci chiede Alberto?
5: C'è un Merlo?
0: Sì, in questo campionato.
5: Tanti per strada. No, non lo so, sai, fai i paragoni, quando giocavo io adesso è tutto un altro gioco. Io spero tanto che ci sia un Merlo nella Fiorentina che ha fatto vincere uno scudetto insieme a tutti gli altri compagni. Io spero quello, se vedo i tifosi, si vince più una cosa, speriamo che si vinca qualcosa, anche una Coppa Italia per i tifosi, specialmente per i tifosi.
0: Assolutamente, grazie davvero Claudio, a presto.
1: Ciao Claudio.
5: Ciao.
0: Grazie a Claudio Merlo, siamo quasi in conclusione.
1: Stasera vicino alle sue strade, da quelle parti là, non sta dalle parti della Ruffina, lui da quello.
0: Sta nel Mugello,
1: Io stasera vado al Duomo di Mugello. Saluto.
0: Quindi magari potrai incontrare
1: Presidentissimo anche. Chini, perché c'è la presentazione di Duomo Mugello stasera.
0: Tu ci sarai,
1: carissimo mio, per cui.
0: Intanto c'è il Bomber Viola che ti dice: peccato che Luis si sia già accasato all'Arsenal, perché qui c'era un posto vacante come pivot nella squadra di basket di Montecatini, neopromossa in A2.
1: Anche.
0: Potevi fare anche questo nella tua carriera.
1: Io e il basket siamo due cose. Cioè non l'ho mai provato, per cui
0: Non l'hai neanche commentato?
1: No, mai. Non l'ho mai. Eppure è bellissimo come sport, mi piace seguirlo in TV. E il calcio ha preso tanto. Per esempio, la zona l'ha mutuata sicuramente. Sì.
0: Tanti schemi nascono dal basket, per il calcio, assolutamente.
1: E quindi, però, non ho mai avuto questa possibilità.
0: Dobbiamo salutarci, ti ringrazio, Luis, perché tra poco inizierà e la seguiremo durante Palla al Centro.
1: La settimana prossima si ricomincia.
0: Sì, si comincia con la nostra
1: Viola in campo.
0: Viola qui sulla Defensa Viola e Rete 38. Dicevo che tra poco, durante Palla al Centro, proprio all'inizio di Palla al Centro, ascolteremo le parole di Valdepeñas, che verrà presentato ufficialmente al Viola Park. Dunque, grazie a Luis La Serpe.
1: A voi.
0: Grazie a tutti voi che ci avete seguito e vi lasciamo tra poco a Palla al Centro. Buon proseguimento sulla Defensa Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Nulla è precluso, ma eviterei di offrire idee e spunti. È il ministro della difesa Guido Crosetto, interpellato dalla DN Kronos, a commentare così l'indiscrezione del Financial Times, secondo cui Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, nel caso in cui il presidente americano Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto e attaccare le infrastrutture iraniane. Uno scenario che, nelle parole di Crosetto, si lega alla modalità con cui Teheran avrebbe condotto il conflitto. La tattica con cui ha hanno affrontato la guerra, dice, è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Da qui il giudizio sulla possibilità che l'escalation possa allargarsi oltre il teatro medio orientale.
8: Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha, ministro degli esteri ucraino, e quella di Yevheny Khmara, ministro della difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. Intanto, nuova ondata di droni ucraini nella notte sulla Russia. Ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, comprese quella di Mosca, sulla Crimea e sulle acque del Mar Nero. Scatta la controffensiva russa, ha colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 i feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e 6 feriti.
9: Tragedia in Messico. Massimiliano Gatti, un ragazzo di 38 anni originario di Basilio nel Milanese, è morto cadendo dalle scale. A renderlo noto è stata la madre in un post sui social. E tragedia anche in Kenya, dove un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato. L'incidente, anticipato dai media locali, è stato poi confermato dall'autorità dell'aviazione civile. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Ololau, che è a circa 250 km a nord di Nairobi. Non ci sono sopravvissuti, ha dichiarato una fonte all'AFP, che non ha potuto precisare la nazionalità delle persone a bordo.
8: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, a Corigliano Rossano del Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi.
9: Un eventuale stop a Sigfrido Ranucci alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, lo dice l'avvocato De Vita, legale del giornalista, aggiungendo che in ogni caso ogni decisione sarebbe inquinata da falsità. Ranucci ha intanto dato mandato ai propri legali per procedere nei confronti della magistrata Clementina Forleo, che in un post pubblicato domenica si chiedeva chi sta ricattando Ranucci e perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report.
8: Motori, pausa estiva terminata, il mondiale di Formula 1 sta per ripartire dall'Olanda, un weekend al quale non prenderà parte Isaac Hadjar. Il pilota francese della Red Bull si sarebbe infortunato un polso e va verso il forfait per la gara di Zandvoort. Al suo posto Liam Lawson, mentre Yuki Tsunoda, quest'anno pilota di riserva, prenderebbe il volante della Racing Bulls. Movimento di piloti tutto interno alla famiglia Red Bull.
9: È tutto, a più tardi.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Radio Firenze Viola.
11: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
12: Fabio Ferri.
11: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
12: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
11: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati, palla al centro su Radio Firenze Viola, anche su Lady Radio fino alle 16, mercoledì 19 agosto, oggi con un leggerissimo anticipo perché tra poco parleremo spagnolo, ascolteremo le prime parole di Valdepeñas presentato in sala stampa, ma oggi soprattutto con un nome nuovo lanciato per primo dal nostro Andrea Giannattasio con una pioggia sconfitta. Finata di conferme, caro Luca Calamai, cerchiamo Poku.
3: No, ma è uno vero, è Poku, ma vero.

0: effettivamente quello che vediamo noi è realtà.
1: Sì, bueno, todos conocemos sí. que el fútbol italiano es.
2: Sappiamo che il calcio italiano è un po' diverso rispetto a quello spagnolo, soprattutto tatticamente.
1: El fútbol italiano es
2: si dice che il calcio italiano è più esigente, più tattico.
1: Yo creo que esa sería la primordial diferencia.
2: E credo che questa sia la differenza principale fra il calcio italiano e quello spagnolo.
3: Magistrato, tutto sport.
4: Sì, ciao, tu sei arrivato dal Real Madrid, hai esordito in prima squadra l'anno scorso, cosa non ha funzionato, perché non hai convinto il Real e Mourinho in questo caso a tenerti e perché poi di conseguenza hai scelto la Fiorentina, che cosa ti ha convinto della Fiorentina? Grazie.
1: Bueno, yo estoy muy orgulloso.
2: Io sono molto orgoglioso del mio passaggio al Real Madrid, che mi ha dato l'opportunità di crescere, imparare, sia come persona che come professionista. Ringrazio molto l'opportunità anche di debuttare con la prima squadra. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono molto orgoglioso di essere qui.
1: Pues agradecer a todo el mundo por
2: ringrazio la tutti per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti e spero di restituirla sul campo.
3: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
5: Ciao, ben arrivato. Leggevo che tu, quando hai fatto l'esordio contro l'Alavés con la maglia del Real, poi quella camisetta l'hai fatta autografare ai tuoi compagni e l'hai incorniciata in casa tua. Intanto ti chiedo se è ancora lì, insomma, l'hai lasciata a casa tua. Ecco, la maglia della Fiorentina invece in un tuo futuro pensi di poterla da qualche parte incorniciare? C'è un obiettivo che tu ti sei posto in questo tuo nuovo percorso a Firenze? Se davvero, ecco, c'è la volontà di rendere mitica anche la maglia della Fiorentina che indosserai? Grazie.
1: Sì, bueno, la camiseta
2: sì, chiaro, la maglia che mi sono portato a casa il giorno del mio debutto è stato un regalo molto speciale. Un gesto di affetto molto speciale per me. Per quanto riguarda la Fiorentina, e anche in quel caso conserverò la maglia. È stato un giorno indimenticabile. È una maglia nei confronti della quale provo molto affetto.
3: Mazzoni, Lady Radio.
6: Ciao, benvenuto. Due cose veloci. La prima, qual è il giocatore a cui ti ispiri? Cioè, il tuo idolo qual è? E la seconda, che consigli ti ha dato e quanto è stato importante anche per la scelta di Firenze e Borja Valero, visto insomma che l'hai già detto ai canali ufficiali quando sei arrivato? Grazie.
1: Sì, bueno, sì. Aquí en la Serie A creo que
2: qui in Serie A ci sono giocatori molto molto forti. Non ce n'è uno
1: per il che me decidiría, però bueno,
2: che sceglierei.
1: Può fijarme lo mejor de cada uno y
2: però spero di prendere il meglio da ognuno di loro.
1: También agradecer eso a Borja,
2: e vorrei ringraziare anche Borja che mi ha dato molti consigli nei primi giorni qui a Firenze.
1: Sea todo mucho más ameno.
2: Mi sta rendendo tutto più facile.
1: Le tengo que agradecer un montón.
2: E devo dire che lo devo ringraziare tantissimo.
3: Guetta, Radio Bruno.
7: Ciao e benvenuto. Ci sono alcuni che in queste prime partite tra amichevoli e la prima con il Benevento hanno visto in te un po' di Marcos Alonso, che con la Fiorentina qui ha fatto grandi grandi cose. Allora non so se lo conosci e se secondo te c'è qualcosa effettivamente di te che può ricordare Marcos Alonso. Grazie.
1: Bueno, para mí es un honor.
2: Sì, per me è un onore che mi paragonino a grandi giocatori, ma io mi concentro nel mio lavoro, a imparare, migliorare e cercare di dare il massimo.
3: Pellicciari, RTV 38.
8: Ciao, benvenuto. Sempre nell'ottica di imparare a conoscerti, ti abbiamo visto in campo, ecco, se tu dovessi descriverti, presentarti, quello che penso tu abbia fatto anche un po' parlando con Mister Grosso, quali sono le tue caratteristiche maggiori, quelle che metti in campo a disposizione della squadra? Un po' più di spinta, un po' più di copertura, un po' più di grinta, di voglia di combattere, perché hai fatto anche il ruolo anche un po' più di centrale, oltre che quello di esterno basso. Ecco, raccontaci, se ci puoi raccontare un po' quelle che sono le tue caratteristiche maggiori. Grazie.
1: Sì, dovrei sottolineare
2: alcune qualità, se dovessi

0: scegliere,
1: le
0: mie caratteristiche fisiche, la mia velocità, la mia capacità di compiere sforzi ripetuti che posso mettere a disposizione della squadra, posso dare competitività e intensità e aiutare la squadra.
2: Caselli, Firenze Viola Supersport.
3: Ciao, benvenuto. Due parole sul tuo compagno che ti ha raggiunto con la Fiorentina, Mastantuono. Grazie.
4: Pues estoy muy contento.
0: Sono molto contento che Mastantuono sia qui. Chiaramente è un appoggio conoscere giocatori di una squadra che parlano spagnolo.
4: Tecnicamente incredibile.
0: Lui tecnicamente è incredibile, giocatore fortissimo. Inoltre è una grande persona.
2: Un altro? No, facciamo Ormini, Viola News e poi Sardelli ultima.
5: Ciao Victor, ti volevo chiedere cosa ti ha consigliato Mourinho nel venire in Italia, visto che comunque ha allenato molti anni nel nostro paese. Grazie.
4: Sì, bueno, me felicito.
0: Mi ha fatto i complimenti.
4: Mucha suerte.
0: Mi ha augurato molta fortuna.
4: Che hiciese lo mejor de mí, que
0: e che mi ha detto di cercare di fare il meglio.
2: Sardelli, ultima.
6: No, io ho una curiosità sulla tua evoluzione da centrale difensivo a terzino, se ti è stato prospettato di giocare sempre terzino oppure puoi giocare anche centrale, cosa preferisci fare? Perché avevo capito all'inizio che eri più centrale che terzino, ora invece ti vediamo padrone della fascia.
4: Sì, bueno, io sì. Me sento comodo jugando.
0: Sento molto a mio agio giocando in entrambe le posizioni.
4: Decidirmi per una delle.
0: Non saprei scegliere.
4: Bueno, jugaré donde el mister lo vea adecuado.
0: Giocherò dove vorrà il mister, dove lo riterrà adeguato.
4: Che juegue intentaré dar lo mejor de mí.
0: E in qualsiasi posizione giochi cercherò di dare il meglio di me stesso.
2: Grazie, grazie a tutti.
7: E così parlò Valdepeñas. Conferenza ricca, piena di...
8: No, è un ragazzo.
7: Sono ragazzi, sono giovani.
8: Sono anche preoccupati di dire qualsiasi cosa.
7: Sì, ma va bene, dai, va
8: sbagliata,
7: bene.
8: Ma insomma mi piace, sodio. Anche nella sobrietà, ma anche nel rispetto, rispettoso, educato, vedi che tutto senza un capello fuori posto, c'è il marchio di fabbrica del Real Madrid.
7: Del Real.
8: Cioè, questi sono ragazzi che vengono e crescono dentro uno dei club più importanti del mondo, dove c'è anche questo tipo di attenzione e di rispetto. Quindi non prendi solo un talento, prendi un progetto che rappresenta qualcosa di importante. E non è casuale che Mourinho abbia voluto vederlo prima di dargli la possibilità di fare un percorso che è un percorso che, ricordiamolo perché è importante ricordarlo, consente al Real Madrid di essere sempre padrone del giocatore, ovviamente pagandolo più di quello che oggi paga la Fiorentina, ma insomma non è quelle situazioni che te dici vabbè ciao arrivederci, mi tengo il 30-40% sulla rivendita, ma non ci crede, ecco, ci crede, quindi questo me lo rende estremamente bravo. Io ho visto un giocatore molto proiettato nella fase offensiva, quindi sono anche curioso di vederlo quando sarà attaccato lui e quindi dovrà dimostrare le sue qualità difensive, se crescerà anche in questa realtà, perché il calcio italiano è molto tattico, quindi è evidente che se lui deve imparare bene, anche deve proporre bene anche la fase difensiva, altrimenti magari i tecnici avversari andranno a cercarti, vanno a cercare dove possono essere le problematicità. Ma comunque devo dire bene João Mario ieri, bene sicuramente Valdepeñas, benissimo, però così riprendiamo il corso naturale di palla al centro. Chi si compra Flash?
9: Chi si compra?
10: Flash.
11: Nel nostro appuntamento di oggi ripartiamo dagli esterni offensivi perché c'è un nome nuovo in casa fiorentina ed è quello di Ernest Pocu, esterno classe 2004 in forza al Bayer Leverkusen, che sarebbe in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici. È un giocatore che piace molto per la sua velocità, si è distinto proprio per gli sprint nell'Europeo Under 21 del 2025, quindi un giocatore molto forte e che farebbe proprio al caso di Fabio Grosso per integrare le corsie esterne. Certo è che la cifra non sarebbe rilevante, ci vorrebbero almeno 25 milioni per portarlo a casa. La Fiorentina ci pensa, Pocu è un nuovo giocatore in orbita viola. Sempre per quello che riguarda le fasce, occhio a Sulé, perché non è diciamo la prima scelta della Roma e il giocatore potrebbe essere lasciato partire dai giallorossi proprio alla fine del mercato, però ecco, non sarà semplice, la Fiorentina ci pensa, lui non è così convinto in questo momento di trasferirsi eventualmente a Firenze. Per quello che riguarda centrocampo, si fa un gran parlare della situazione di Lucas Torreira, per quello che ci risulta il giocatore si sarebbe proposto alla Fiorentina, cioè lui vorrebbe tornare a Firenze perché dall'altra parte vorrebbe anche andare via dal Galatasaray, che però in questo momento non lo sta granché aiutando in questo senso, poi lui ha 2 anni di contratto in Turchia, quindi non sarebbe un'operazione così semplice, anche perché i Viola dovrebbero sfoltire il reparto, si potrebbe fare in prestito con diritto, ma prima dovrebbe partire qualcuno e quel qualcuno tutto ci lascia pensare che sia, possa essere Fagioli, che in questo momento non è esattamente al centro del progetto di Fabio Grosso. Passando all'attacco, la Fiorentina aspetta la controffensiva del Como per Ken, cosa probabile, possibile insomma entro la fine della settimana, perché poi sarà difficile, no, andare oltre questa deadline, perché nel caso ci sarà da sostituirlo. Ciò che è fondamentale è che la formula assicura alla Fiorentina un incasso e quindi diciamo un prestito al massimo con obbligo, con condizioni certe. Eventualmente per sostituirlo, occhio a Pinamonti, che è il candidato principale, il candidato forte. Potrebbe esserci anche la suggestione Icardi, anche se a cifre più alte e magari anche più difficili da raggiungere. Concludiamo con le uscite. Su Dodò è piombato il Nottingham Forest, che è molto interessato al brasiliano, sta cercando di capire i margini di manovra reali. La Fiorentina ha già dato l'apertura, però per almeno 10 milioni di euro, magari anche con qualche bonus. Vedremo se nei prossimi giorni ci potrà essere la fumata bianca. Infine Fortini, su di lui c'è l'Hull City. Servirebbe però per il prestito con diritto di riscatto a 9 milioni il rinnovo di contratto del giocatore, che è in scadenza il prossimo anno, altrimenti non si potrà fare, quindi la volontà del ragazzo che sta trattando con la Fiorentina il prolungamento sarà decisiva. Sempre occhio anche al Torino, che comunque mantiene gli occhi, mantiene vivo diciamo il suo interesse per Fortini. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
8: Eh beh, insomma, Nicolò Santi giustamente ci ricordava anche che poi c'è tutto il discorso Ken. A proposito, ti dico, a proposito di Ken, che il fratello Valpo Gibonzi. Valpo.
1: Ma io credo fosse già Valpo Gibonzi.
8: O comunque c'è la conferma.
1: Ha rinnovato, credo che abbia rinnovato. E questo, voglio dire, se vogliamo cercare senza sapere nulla indicazioni, beh, non è che mi pare adatto, ce ne sono tante squadre di Serie D vicino al lago di Como, quindi io credo che Ken in questo momento, mi sono riconosciuto molto in quello che ho letto su Firenze Viola, cioè Ken sta bene alla Fiorentina, non smania dall'andar via, se la Fiorentina lo vende, e chiaramente chi lo compra magari gli dà delle garanzie tecniche, economiche di un certo tipo, allora lui ci va, ecco, cioè non si lega in Piazza del Duomo, ma chi diceva questo poi se ne andò, però al tempo stesso non è che sta facendo la guerra per andare via. Allora, e poi torniamo anche a poco, perché finalmente abbiamo una storia nuova da raccontare e ci piace molto. Resto collegato a poco attraverso Sulè. Sai che Sulè è un mio pallino, perché io credo che la Fiorentina,
10: ti dico che sui social qua e là ho visto anche qualcuno segnalare il Milan, però
8: No, il Milan era partito per primo su Sulè, perché doveva essere quello che doveva entrare al posto di Leao. Poi c'è stato il momento in cui Leao è rientrato dentro il Milan e quindi si è riaffermata la vicenda Sulè. Ma Sulè è qualità, è talento, è un esterno che fa gol, che fa assist, è un esterno atipico, non è un giocatore di strappo, cosa che è invece Poku, che come diceva Tommaso Loreto ha nella velocità una delle sue armi migliori. Cioè, se la Fiorentina cerca qualcuno che la muova
10: sì,
8: nelle ripartenze, nella velocità, che allunghi la squadra, che vada sull'uno contro uno in maniera frontale, dritta, immediata, ecco, Poku è più adatto di Sulè. Però Sulè è un giocatore che mi piace tantissimo. Certo è, ragazzi, che qui siamo in un momento di molto divertente.
10: Impasse no,
8: perché sembrerebbe, secondo me ci sono tanti piani. L'impasse è quando sei bloccato,
10: sì,
8: credo la Fiorentina
10: abbia
8: tanti piani e aspetta che parta qualcosa. Niccolò Santi non ha parlato di Icardi, probabilmente Icardi non è la prima scelta, però se poi vogliamo seguire anche l'onda di Icardi, cosa dice l'onda di Icardi? Che il giocatore vuol venire in Italia. Qual era la squadra che per prima si era fatta avanti per Icardi? La Lazio.
10: La Lazio.
8: Cosa ha detto Icardi alla Lazio? Nada.
1: E allora questo tornerebbe con chi ti dice guarda Icardi vuol venire alla Fiorentina, aspetta la Fiorentina, insomma te che faresti con Icardi? Io non lo so.
10: Io se mi danno 40 più bonus per Ken, te l'ho detto, io la rischio. Icardi, Pellegrino, la rischio come coppia di attaccanti.
1: Titolare in partenza?
10: Titolare in partenza, mi sono accorto che sono in minoranza. Forse titolare in partenza Pellegrino, più fresco fisicamente, Icardi poi dentro, ma si può immaginare anche al contrario. Non so la tenuta fisica di Icardi, sì, nei 90 minuti. Però non è nemmeno, voglio dire, da pensione, no. 33 anni mi pare.
1: Devo dire che Pinamonti perché?
10: Pinamonti mi viene qualche dubbio in più.
1: Perché?
10: Pinamonti Pellegrino è un po' più deboluccio.
1: Pinamonti Pellegrino, se mi permettete, come coppia, non c'è paragone con Ken Pellegrino.
10: No.
1: Il livello è, no, è decisamente più basso, ragazzi. Ecco. Perché Pinamonti? No, Pinamonti proprio. Pinamonti e Lucca proprio non mi tornano. Ecco, però c'è movimento, ci sono delle scelte e probabilmente è un domino che coinvolge non solo un ruolo, ma tanti ruoli. Perché, per esempio, Torreira si potrebbe portare su un 4-2-3-1. Torreira e Ulai. E poi tanti giocatori, noi abbiamo tante mezzali, però sono due giocatori che hanno grinta, che potrebbero proteggere. Cioè oggi è divertente analizzare la Fiorentina perché puoi realisticamente proporre tante opzioni tattiche, tutte interessanti, tutte con giocatori di alto livello, dopodiché ragazzi lunedì inizia il campionato, e quindi prima o poi una strada andrà presa, ecco, va bene. Allora,
10: al più tardi il 2 settembre, ma al più tardi,
1: ma io spero un pochino prima, perché poi devi anche trovare un'identità di gioco comune. Allora, anche perché vedi, non c'è nemmeno un gruppo storico, no? Cioè non è che hai un reparto, faccio un esempio e lo prendo proprio a esempio, no? La Juventus aveva una difesa con Bonucci, Chiellini e Barzagli, no? Te potevi anche cambiare 8-11 e Buffon in porta, 7-11, ma avevi uno zoccolo di partenza duro. La Fiorentina, se guardate bene, sta cambiando praticamente in tutti i reparti. Quindi non ha. E allora ecco perché è importante dare del tempo a Grosso poi per mettere tutto insieme. Ma tornando a Poku, come sapete, il mercoledì durante la trasmissione Chi si compra, la trasmissione è impreziosita dalle analisi e le riflessioni di uno di noi, che è Emiliano Viviano, che ha toccato insieme a Pietro Lazzarini e Andrea Savelli tanti temi e naturalmente ha detto la sua anche su questa ipotesi che, ve lo ripeto, è un'ipotesi vera, credibile, seria, che riguarda questo giocatore Poku del Bayer Leverkusen. Sentiamo che cosa ha detto Emiliano.
12: Secondo me è quel tipo di giocatore di cui parlavamo l'altra volta, no? Giocatore che abbia l'uno contro uno velocità, che possa stare a piedi sulla linea, attaccare il fondo. Quel calciatore che oggi non abbiamo in rosa, perché sugli esterni oggi ci dovrebbero giocare Gudmundsson e Massantuono, che entrambi hanno la caratteristica di voler venire a giocare dentro col pallone. Quindi secondo me, non so se è vero, però è uno di quei nomi che, come si dice, è di un calciatore con le caratteristiche che dicevamo manca in rosa.
1: Questa è una riflessione molto interessante. Ti chiedo però, ragionando su Poku, a questo punto ci sta dentro Tommaso comunque anche Gudmundsson? O Poku riporta Gudmundsson nella dimensione di quelli che, se arriva l'offerta, poi si dà via?
10: Poku, Gudmundsson, Mastantuono, a te è molto adattato e dipende sempre da quel benedetto modulo. Secondo me,
1: se ritorna sempre.
10: Se vogliono consegnare comunque a Grosso l'opportunità di fare il 4-3-3, o se virano sul 4-3-2-1, o come dicevete, magari sul 4-2-3-1. A occhio e croce lo abbiamo sempre detto almeno 4, no? Interpreti, sì. 4 esterni, quindi Poku, Mastantonio, Gudmundsson e un altro. A occhio e croce, io Good lo vedo difficile da dar via in questo momento, sì, perché va bene, non hai coppe, però poi una munizione, una squalifica, no, ma
8: poi mi pare
10: infortunio.
8: Che per il momento sia entrato anche bene,
10: è
8: no?
10: Entrato benino, quindi poi
8: non c'è l'offerta che ti fa tremare i polsi. Allora ripartiamo, però ricordando che come sempre questa è la vostra trasmissione, quindi aspettiamo i vostri pareri, i vostri messaggi, le vostre telefonate, 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Io e Tommaso Loreto vi aspettiamo anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Siamo partiti con la conferenza di Valdepeñas, talento oggettivo, ragazzo che ti devo dire è entrato con un grande disinvoltura in un mondo nuovo, in un calcio molto tattico, che l'aspetto tattico si valuta anche nelle Coppe Italia, si è visto come il Benevento aveva cercato di lavorare molto sugli esterni d'attacco per creare difficoltà. Mi è piaciuta la sua lucidità, la sua semplicità, ma anche le idee estremamente chiare. E poi ti devo dire Tommaso, che il fatto che abbia come un po' pilota per aiutarla a dribblare qualche buca, a Firenze ci sono delle buche, Cavalero, io questo
10: ci
8: l'ho piace, trovato importante,
10: ci piace,
8: no?
10: È sicuramente la chioccia migliore che possiamo immaginare. Non so se poi anche con Mastantuono l'ha fatto, forse di là c'è una personalità un po' diversa, però è sicuramente qualcosa di positivo. A proposito, domani è il grande altro,
8: il grande
10: atteso dal Real Madrid,
8: sempre alle 14, quindi anche durante la trasmissione Palla al Centro. E devo dire che quando gli hanno chiesto a Valdepeñas di Mastantuono, beh, qui si è illuminato.
10: La grande persona,
8: tecnica straordinaria, il giovane talento, stiamo parlando di un grande talento che incorona la classe di un compagno di squadra, ecco, che non è poi nemmeno scontato tutto questo. Quindi anche questo ci fa pensare veramente che Mastantuono possa essere per la Fiorentina qualcosa di speciale. E poi vedremo, sai, monta Tommaso il desiderio di vederlo in campo, monta, ti chiedono ma gioca, e io mi sto adeguando a quelle che sono le indicazioni dei colleghi bravissimi di Radio Firenze Viola, che hanno una frequentazione
10: poi ci andremo, insomma la percezione è più da
8: Woodmunson,
10: ancora. Poi in 29 col Frosinone, però vediamo, c'è tempo, poi ne parleremo, fra l'altro con questa bella abitudine che torna, domenica parlerà grosso, quindi sarà modo di confrontarsi alla vigilia, non che ci debba dare la formazione titolare, però per esempio uno può
8: chiarire,
10: approfondire
8: chiarire altre cose. E poi ragazzi, io ve lo dico, se domenica quando parlerà il mister la Fiorentina avrà ancora il rosa Ken, se vai a giocare all'Olimpico con la Roma con Ken, devi avere un'opzione, se lo vendi devi avere un'opzione veramente forte. Mi dispiace che è un po' sparito dai radar il nome di Zirzè, che mi piaceva invece, non mi pare che abbia preso colore,
10: questa
8: opzione di Zirzè,
10: che pure almeno mi sembra più un nome sponsorizzato per il momento, non una reale pista,
8: esatto, ma è questo un po'
10: che percorre la Fiorentina, ma anche perché lì bisogna capire, bisogna andare a vedere, visto ho sentito parlare di blef, e bisogna andare a vedere cosa può fare il Como con quelle carte. Già che ci siamo, qualcuno il mattino, nello specifico in mattinata, ipotizzava che anche il Napoli potesse fare un pensiero a Ken con Luca di mezzo, però francamente su questo non abbiamo
8: il Napoli cerca un attaccante, si era parlato di Martinelli dell'Arsenal, cioè il brasiliano, cioè il Napoli lo cerca un attaccante, però io continuo a sperare, ma questo ripeto è proprio una mia valutazione che non è una valutazione tecnica, io continuo a sperare che Ken resti, e non sono maggioranza assoluta, perché io credo che in questa squadra di qualità un finalizzatore come il Ken che abbiamo visto nel primo anno nella Fiorentina si diverte, lui si diverte e noi ci divertiamo.
1: Allora, scriveteci messaggi, li riproporremo alla ripresa, messaggi audio 348 7513 933, per gli ascoltatori Lady Radio 3925 727 7775. Siamo alla prima pausa, pochissimo, e torniamo.
13: Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Incoming message.
14: Leggila, ascoltala, guardala.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile, soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
14: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Radio Firenze Viola.
17: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
14: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
18: Salve, ricordate, se la Fiorentina vende Ken, lo vende per un fattore economico, quindi non aspettatevi rincalzi eccezionali, perché magari prenderà un centravantuccio sì per fare la riserva a Pellegrino, però purtroppo tutto quello di buono è stato fatto fino ad ora, sarebbe stato buttato in eccesso. Marco
19: e sono Guido i Hardy. È un bisogno, basta Eddy di luglio, agosto di Hardy, basta, così andiamo verso il fresco. Ciao,
20: buon pomeriggio, tutto bene, ma quelli che avete intervistato questa mattina, chi si compra, italo-tedeschi, sono rimasti perplessi perché questo ragazzo non indovina un passaggio, manca a pagarlo, e sono strabiliati, dice veloce, veloce, ma poi sbaglia sempre i passaggi. Mi ricorda Sottile, ragazzi, ma Sottile a me non si era speso nulla, era del vivaio, spendere 25 milioni, ma comunque speriamo abbia ragione Pratici.
21: Ciao Tolo, ciao Luca, ascolta, io ascoltate, io dico una cosa soltanto: giusto, sbagliato, carattere, infortunio, lettardi ragazzi, lettardi per andare a mettere le mani sull'attacco, troppo tardi, passa anche oggi, non si fa nulla, pensiamo agli esterni e teniamo Ken.
22: Ciao a tutti, Alessia Venturina, ma mi si può fare un attimo un punto sulla della situazione a livello tattico? Se si piglia questo esterno, perché forse si vende Ken e si va a investire sull'esterno forte, cioè ormai la squadra è tutta impostata per non giocare con gli esterni, perché se ne deve prendere uno forte, spendici un monte di soldi per poi non avere, diciamo, la scacchiera dove mettilo?
23: Ragazzi, buongiorno. Scusate, ma io ci ho capito poco.
3: A parte la battuta, ma con questo ragazzo in pratica abbiamo un esterno vero, mancherebbe almeno un altro secondo me, perché gli altri sono adattati, o sbaglio, Walter da Roma?
5: Vi posso, buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio Luca. Allora, si parte dal presupposto che ad oggi gli attaccanti esterni, o chiamatele ali, non ne abbiamo, ma siamo adottati con Gudmundsson e Massantuono, che secondo me già lui lo può fare meglio, adattarsi a partire dalla fascia. E sento dire, dici, ma allora perché non si gioca il 4-2-3-1? Ma scusate, è l'uguale. Se tu ce l'hai gli esterni, l'attaccante esterno per giocare il 4-3-3 e non ce l'hai nemmeno per fare il 4-2-3-1, ma che ci pigliai in giro?
8: No, non vi pigliamo in giro, punto, mai.
10: No,
8: però
10: quello, per carità.
8: Che c'è una situazione, diciamo prima con Tommaso, che c'è una situazione in evoluzione dal punto di vista tattico, o comunque che possa avere un'evoluzione, dentro, ragazzi, ci sta anche Torreira, se vogliamo fare.
10: Sì, ecco, c'era un amico che chiedeva se si può fare un punto a livello tattico. Sto per alzare le mani.
8: No, perché non
10: sappiamo. Non si sa.
8: Non sappiamo dove si va a parare. Allora, io credo che una rosa, all'interno di una rosa di quanti sono, 26, 27 giocatori, deve avere per forza un attaccante esterno, almeno uno. In teoria secondo me ne dovresti avere due, ma almeno uno per forza. Per cui in questo momento, se arriva questo ragazzo, questo Poku dal Bayer Leverkusen, lui è uno che parte da sinistra, quindi lì ci avresti Poku, ci avresti Gudmundsson, Mastantuono è uno che ama partire da destra. Abbiamo avuto la sensazione con Joao Mario, ma sarà così anche con Jimenez, che hai anche dei terzini che possono adattarsi per giocare alti. Non è una costruzione da 4-3-3, però è una costruzione che dà all'allenatore la possibilità di avere anche una soluzione sugli esterni. Poi resta Ken ha bisogno di essere servito nella profondità, va a fare titolare Pellegrino ha bisogno dei cross, gioca Mastantuono gioca tra le linee, lo devi cercare tra le linee, gioca Poku è uno che strappa, lo devi cercare la verticalità, Ulai è un regista, Fagioli è un altro regista, se arriva chiunque un altro. Cioè è chiaro che c'è una situazione di abbondanza, e questo non è positiva, è molto positiva. Scusa, sono andato lungo, mi scuso con il nostro amico Ernesto Poesio. Scusami Ernesto.
6: Di cosa? Ciao.
8: No, che ti ho fatto aspettare un po'.
6: Vabbè,
8: ma è una situazione che è giornalisticamente, vorrei dire, anche divertente. Se poi però devo andare a mandare dei messaggi più o meno chiari, io non so cosa ne pensi te, ma io idee chiare poche, che si gioca a difesa a 4, ecco, per ora.
6: Beh, già qualcosa. Sì, vabbè, ma io credo sia abbastanza normale, siamo in divenire, è una squadra che ancora non è, la costruzione di questa squadra non è finita, sia in entrata che in uscita, bisogna anche vedere chi rimarrà, se ci saranno delle uscite oppure no. E quindi credo che un po' tutte le squadre siano in queste condizioni, no? Anzi, la Fiorentina per certi versi ha avuto il vantaggio di iniziare molto presto a poter lavorare su molti degli acquisti nuovi, no? Che sono arrivati già a luglio, quindi in questo senso ha anticipato molte delle altre squadre, e quindi questo vantaggio io credo che, e spero che almeno nelle prime giornate si farà sentire, perché comunque se tu è già un mese che lavori su un gruppo è diverso, no, rispetto, certo, agli altri che, certo, che ci arrivano, certo, magari tutte le settimane, e questo può essere un vantaggio. Per il resto, io so che a Firenze, non so perché, ma da qualche anno appassiona enormemente il modulo, cioè è proprio una roba di così, sì. Tutti vogliono sapere come il modulo si gioca.
8: In passato l'altro tema era le plusvalenze, poi
6: sì,
8: plusvalenze,
6: ma il modulo sempre stato, il 3-4-5-2, sì, giocare a 4-4-4-2, 4-4-1-1, tutte queste cose numeriche piacciono moltissimo. Io francamente non me ne può fregare di meno, penso che quello che importa sia che avere giocatori che sanno giocare a pallone e che sanno interpretare le partite. Quindi giocatori di personalità, giocatori che hanno coraggio, giocatori appunto che hanno qualità. Poi dopo, quando tu hai questi ingredienti, secondo me poi l'allenatore è pagato per fare l'allenatore, quindi poi vede che cosa, che ingredienti ha a disposizione, certo, e li mette insieme. Certo. Altrimenti, se abbiamo preso un allenatore che può giocare solo con un modulo,
8: no, questo mi pare di poter dire che non mi pare che abbia questa, appunto, visione.
6: Come,
8: no,
6: lui
8: grosso,
6: non ha questa mentalità, e non, esatto, ha queste fissazioni. Insomma, vediamo, immagino che, ecco, vorrà sapere qual è il gruppo finale, diciamo, no?
8: Sì,
6: una volta che ha capito quali sono, quali sono gli ingredienti che ha e quelli sono, per i prossimi tre mesi, perché poi il calcio di oggi è fatto così, poi a gennaio ricambiano, no? Quindi se i prossimi tre mesi hai questo, questi quattro mesi hai questo gruppo, su quel gruppo lui tirerà fuori l'abito migliore per la squadra, credo. L'allenatore è pagato per far questo, ecco, non è che deve fare altro, migliorare i giocatori e metterli in campo nel modo migliore. L'importante è che siano giocatori buoni, giocatori, certo, che vanno in campo e sanno quel che devono fare e che anche capiscono in campo da soli cosa devono fare, perché non è che siamo alla PlayStation.
8: Non c'è dubbio. Allora, sfruttando la competenza giornalistica calcistica di Ernesto Poesio, non gli chiedo notizie di mercato, ma gli chiedo valutazioni e riflessioni, lo dico come premessa, no? Perché se no dice, te vuoi mandare via quello, potrei quella. Quindi io gli chiedo delle valutazioni, per quello che è lo scenario del momento, e io ho la sensazione che molto ruota intorno a Ken, più ancora che Fagioli, perché se Fagioli arriva l'offerta clamorosa può andar via, fermo restando,
10: ma c'è un monte di gente,
8: ma
10: lì,
8: fermo restando, e però per il momento Fagioli è titolare, perché gioca Fagioli per ora, quindi non è che dice gioca, mando via un marginale. Ma comunque, come te la cosa senti, cosa avverti, cosa immagini la vicenda Ken? Perché la prima offerta del Como è ridicola, incomprensibile anche, e ora sono passate 24 ore, c'è un giorno in meno e non ci risulta che il Como ora abbia fatto qualcosa.
6: Ma tanto su Fagioli io spero che sia Olai il titolare, perché come sapete è il giocatore che ve l'ho già detto, è il giocatore che a me piace a me di più di quelli che sono arrivati.
8: Allora sono stato rimproverato, Ernesto.
6: Perché?
8: Allora, ti spiego, perché visto che è un piacere parlare con te e con Tommaso di calcio, sono stato rimproverato affettuosamente, mi è stato spiegato che l'inizio del lavoro di Olai nella Fiorentina è stato valutato grande potenziale giocatore, ma molto molto ragazzo, molto ancora. Anche l'ammonizione che ha preso contro il Benevento è stata letta come un gesto un po' di immaturità per un giocatore che, come tutti noi sappiamo, se va a occupare un ruolo così delicato deve avere, e quindi non che sia, per carità, però ecco perché Fagioli, e penso che sarà così anche a Roma, non è assolutamente una bocciatura, un pochino di tempo per lavorarci, ecco, così mi è stato, spiegato.
6: Però a me piacciono, che mi piace anche quando si butta in campo un giovane che matura in campo, insomma.
8: Sì,
6: penso che si debba anche abbozzarla in Italia, di aspettare anni prima di mettere in campo i giocatori. All'estero a 19 anni li mettono in campo, a 18 anni,
8: ma è la stessa storia di Mastantuono,
6: imparano in campo, appunto.
8: Ernesto è la stessa storia di Mastantuono.
6: Poi vedremo quale sarà la linea che seguirà Grosso, e ovviamente la valuteremo anche rispetto a quelli che saranno. Però diciamo, potenzialmente a me Olai è il giocatore che
8: anche
6: mi piace
8: di
6: più.
8: Anche a me.
6: Detto questo, su Ken, sì, comprensibile l'offerta del Como, sì, direi di sì, a meno che il Como non avesse annusato con l'entourage del giocatore, no, che in qualche modo intanto bisognava mettere, come dire,
8: una pietra, punto di partenza, mettere un punto di partenza.
6: Sì. Oppure l'altra spiegazione, che però è un po' più così, che volesse essere un segnale nei confronti di Fabregas, ci abbiamo provato.
8: Ma Fabregas mi hanno raccontato che in realtà è il padre padrone lì, cioè non è che realtà, Fabregas
6: per quello dico,
10: c'è questa cosa, dove si fa l'offerta così Fabregas è sereno, il problema è l'offerta l'ha fatto Fabregas.
6: Esatto.
8: Più che quindi, non ci creda nemmeno
10: io
8: Fabregas.
10: Io ve lo ribadisco.
6: Devo dire una cosa, che il fatto che sia trapelato il fatto che Ken abbia detto fate voi non mi è piaciuto tantissimo.
10: Sì. Beh, però è in linea, Ernesto, il personaggio.
6: È in linea, ma non mi è piaciuto tantissimo.
10: Hai ragione.
6: E forse era con qualcosa che voleva far emergere il Como. Ecco, mettiamola così.
10: Beh, il fratello un mese fa mise, no, le manine e pregavano di fronte alla notizia dell'offerta del Como. Cioè, vorretemi a far credere che Moise Kean è innamorato della maglia viola, che ha preso il 9 perché quest'anno, l'anno del centenario, vuole andare sul solco,
6: no,
10: di
6: Batistuta,
10: che è uno che sente la maglia, che è affezionato allo spogliatoio, che è attento, preciso ai doveri di un calciatore della Fiorentina a Firenze. No, perché se no...
6: No, ma io questo discorso ormai ho farlo su tutti i giocatori. Non
10: beh, insomma, diciamo che lui incarna bene questo.
6: Sì,
10: questo,
6: ma non
10: tipo
6: ci casco più.
10: Alla Leao.
6: Non è una questione.
10: È bellissimo.
6: Secondo me non è una questione.
10: Però poi c'è anche, come dire, altri modi di
6: diciamo che se il Como vuole Kean, insomma, deve alzarla di parecchio e anche molto velocemente, perché poi, insomma, la Fiorentina non è nelle condizioni di aver l'acqua alla gola, ecco, e comunque ha un sostituto in casa, secondo me valido, come Pellegrino di già. Però io, lo sapete, penso che la Fiorentina debba andare avanti con Kean, e che in questo momento perderlo sarebbe così una macchia su un mercato per ora veramente strepitoso, importante, e perderlo adesso, insomma, qualche poi bisognerebbe vedere chi arriva, ovviamente.
8: Ecco,
6: però
8: io ti dico i nomi che circolano: si va da Pinamonti ai Cardi, da
10: perché ridete sui Cardi? Maurizio è fortissimo.
6: No, io i Cardi
10: Maurizio
6: nemmeno se me lo regalano. Guarda.
10: Perché? Che sono troppi tatuaggi, Ernesto, qual è il problema?
6: Perché se fai di Kean una questione di comportamento, di professionalità, voglio dire, dai, su.
10: E che?
6: Ma
10: che ha fatto i Cardi in passato?
8: Io la penso, Ernesto, cioè, ma
10: non,
8: perché ci dobbiamo creare problemi?
10: Piace,
8: ci dobbiamo cercare problemi noi. Io non so perché,
6: esatto,
8: andarci, ma lasciala qui. Ma se, ragazzi, se un giocatore, a parte, vabbè, 32 anni, ma 32 anni, un attaccante ancora, cioè, ma se è svincolato, siamo al 19, da
10: quindi il succo, cioè, ecco,
8: nessuno gli ha fatto un offerto, gli ha fatta la Lazio, che poi se, non credo nemmeno gli possa nemmeno pagare, cioè, vuol dire che nel calcio, nella valutazione del calcio internazionale, non c'è questo grande entusiasmo, no, nei confronti di Cardi. Cioè, non lo so, io non mi verrebbe di prendere i Cardi,
6: anche, no, non è, ma poi andrebbe, non sarebbe in linea con quelle che sono state le scelte di Paratici, che ha scelto giovani di talento, che un domani puoi anche rivendere, no? Che sono,
8: certo,
6: degli asset,
8: certo,
6: per la,
8: certo,
6: società. Mi sembra proprio, cioè, mi sembrerebbe un acquisto da Fiorentina degli anni scorsi.
8: Sì, da Pradè, che andava a cercare anche questi
6: tipi di profili.
8: E
6: siccome abbiamo visto come sono andati, io li lascerei in posta.
8: Dopodiché nemmeno Pinamonte e Lucca, però ti dico la verità,
6: nemmeno Pinamonte e Lucca ci fanno impazzire,
8: mi eccitano, perché poi allora mi consegnerei a Pellegrino, e ci può stare, ci può stare, Ernesto, però lui ha fatto un anno di Serie A, un anno di Serie A
10: e 9 gol,
8: 9 gol, poveracci, una squadra non attaccava mai, la squadra tirava meno un porta di tutta la Serie A, però è un, cioè, io vedo una squadra così cresciuta in maniera anche ambiziosa, dico, che poi, ecco, passare da Kean a Pellegrino
6: Kean ora non è tanto semplice, cioè, voglio dire, o prendi un top, vuol dire spendere tutti i soldi che incassi
8: e non ti bastano, cioè,
6: e
8: sei
6: bastano
8: lì,
6: tanto, tanto che il Como non riesce a trovarne uno, evidentemente. Oppure, insomma, non è tanto semplice.
8: Sì, sì, no, non c'è dubbio. Senti, di questo Poku cosa ne pensi?
6: Che non lo conosco, quindi so dire pochissimo, sinceramente, è un giocatore che non conosco molto.
8: Ecco, il prototipo però può essere quello giusto, no? In una squadra dove c'è tanta gente che gioca solo col pallone tra i piedi, questo è uno dei, com'è Tommasi, più veloce del campionato,
10: 35.3 km orari.
6: Che si fa con Degnas, che è un altro
10: ufficio, capito?
6: Diventa una corsia di finita,
10: non si fa nemmeno con il vecchio sì e il ciao. 35 orari,
8: cioè, quelli truccati,
10: sono roba, 35 orari è una scheggia,
8: li dovevi truccare, ragazzi,
10: è fortissimo. Poku,
8: no,
6: poi si chiama Ernesto, quindi.
8: No, questa però è un'opzione che ci sta, no? Nella costruzione di una rosa avere un certo tipo di giocatori.
6: Sì, certo. No, ma un uomo a sinistra, un esterno puro,
8: sì,
6: secondo me a sinistra arriverà, perché di là a destra hai preso Mastantuono, quindi cioè, non è che puoi prenderne un altro, no? Cioè prenderai, puoi far ruotare Jimenez, puoi far ruotare Joao Mario.
8: Mario, sì, sì, certo.
6: Comunque il titolare è Mastantuono, l'hai preso per farlo giocare, e non è un esterno puro, è uno che si accentra, è uno che, quindi dall'altra parte è possibile invece che tu voglia avere uno che invece ti va proprio fino in fondo, ecco, considerando che Parigi rientrerà, ma rientrerà insomma
8: a proposito
10: abbiamo visto
8: abbiamo visto le immagini, sì, di Parigi che è tornata a correre, però ragazzi i tempi sono quelli, vi ricordate quando c'ebbe questo problema Dodò?
10: Calma,
8: e Dodò sembrava, certo, che dopo 3 mesi, certo, andava in campo perché correva, perché sono brevi linee, è chiaro che recuperano,
6: ma
8: prima,
6: ma conto è correre, un conto è fare contrasti,
8: no, ma poi c'è proprio una tempistica fisiologica che per quanto riguarda quei problemi è inevitabile. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, ritorna al centrocampo, perché lì poi c'è da fare delle scelte, chiaramente. Io ho la sensazione che per come giocherà la Roma, attaccando molto i nostri difensori, io Brescianini lo rivedo in campo anche a Roma, ecco, perché Brescianini ti dà copertura, sì, su una delle due fasce.
6: Sì, soprattutto se appunto metti Fagioli invece che Olai, no? Penso di sì, penso che potrebbe anche indurre.
8: No, sì, sì, sicuramente indurre.
6: E quindi avere, diciamo, due, un po' il centrocampo iniziale, visto col Benevento, e appunto a Ta e davanti, diciamo, no? C'è Magudmundsson dietro a Ken. Penso che andrà così, anche perché è chiaro che se hai Fagioli hai bisogno, lo abbiamo visto l'anno scorso, di due che ai fianchi, no, in qualche, sì, modo proteggano, quindi sì, anch'io lo vedo così, diciamo. Ma Brescianini è un giocatore che se resta, no, io credo che sarà,
8: me lo tengo,
6: utile,
8: fatico più a capire Fabianti, devo dire.
6: Fabian credo che se possano
10: comunque
6: lo danno via.
8: Senti, visto che eravate in 14 che eravate in vacanza e dici che ti interrogava 14, tutti i
10: 14 gol in 31 presenze, sì, in campionato, sì, il signor Riccardi,
8: ancora
10: 14 gol in 31,
8: ma vedi
6: ma dove, che campionato,
8: campionato, no, Ernesto, ma lui ragiona di coppia, cioè lui,
10: ma no, Riccardi non hanno Bandanara, più, ma no, no, sì,
8: tutto,
10: ma
8: sì,
10: si detesta, non si possono più vedere,
8: dice, si potrà fare una trasmissione io e Vandanara, cioè
10: Tolo e Wanda viene giù tutto,
8: Wanda, capito? Senti, sì, ma sì, in vacanza ti chiedeva anche di Torreira?
10: No,
6: non mi chiedeva
10: di Torreira, no, di Torreira, ma non immaginavamo.
8: Il suo vissuto, visto che avete una vita di lavoro, sì, insieme, era un torreiano, reste Ernesto Poesi oppure no?
10: Sì, dai, sì, Ernesto, te eri
6: io
10: invadito.
6: Torreira mi è piaciuto, io è stato uno, devo sapere, è stato uno dei, diciamo, secondo me, degli errori fatti precedentemente, il non rinnovare Torreira, sì, quando voleva restare, avevamo trovato finalmente un regista, dopo un anno subito via, secondo me fu un errore clamoroso che poi, sì, ha pagato, perché non abbiamo più ritrovato siamo stati a inseguire un regista per 4 anni dopo e ce l'avevi e voleva restare.
8: Bravo,
6: a tutti i costi,
8: voleva restare a tutti i costi, incredibile,
6: un errore uno dei tanti errori inspiegabili della precedente gestione.
10: Ci mise un filo del suo anche italiano, io lo sapete, sono sempre stato un grande difensore, certo, italiano, ma lì ci mise del suo anche
6: l'allenatore, ma italiano era molto
10: ci fu
6: in linea con le scelte,
10: ma poi ci fu un po' di marezzo, ma parecchia maretta nello spogliatoio dopo un Fiorentina Udinese perso 4-0 e lui, tanto è roba vecchia ormai, sì, si può raccontare, lui era rientrato dopo problemi, sembra alla fascia del costato, insomma va fatto di tutto per essere in campo e insomma ne prendemmo 4, se vi ricordate, un Fiorentina Udinese 0-4 e non visse benissimo la successiva panchina, come a dire, ma insomma io rientro, faccio il possibile per sostenere anche il dolore e poi vengo messo in panchina. Con Italiano, con Italiano non era il caso, il lamentarsi delle panchine
8: li soffriva, però oggi Torreira lo prendereste eventualmente facendo partire chi?
6: Bisogna che si liberi un posto, però sì, lo prenderei così, per anche proprio come, cioè Ulai e Torreira da dietro, secondo me è perfetto.
10: Infatti, ma sono uguali, Ernesto.
8: Ma giocano a due,
6: appunto,
10: sono uguali, e non quando superano il 1,70 no? Non è che Colanci entra in un'area di rigore. Sono bassini tutti e due, col massimo rispetto.
8: Ma
10: no,
8: adesso c'hai due di 1,94.
6: Vabbè, non è che Fagioli sia sta pertica,
8: Cioè dietro c'hai Dragusin e Vieri che sono 1,95, 1,94.
10: Il termine pertica è molto tarantiniano.
8: Vabbè.
10: Non lo so.
6: No, e dovrebbe andare via probabilmente Fagioli.
8: Sì, ma gira c'è sempre Fagioli.
10: Comunque, ragazzi, io ho capito.
6: È in questa posizione strana, no? Per cui appunto, come dici giustamente, al momento è titolare. Però qualche dubbio è rimasto, c'è poco da fare. Sì. Pur l'anno scorso, avendo fatto una seconda parte di stagione buona, essendo stato uno dei migliori probabilmente in quel disastro, però appunto va valutato anche il disastro intorno in cui giocava, secondo me non ha convinto fino in fondo quella posizione, sì, che continua a essere leggero lì e a fare degli errori. È un po' così di superficialità che se li fai lì davanti è un disastro. E quindi
8: perché lì metti l'avversario un porte, se te sbagli lì, cioè non è il trequartista, se no, perdi la palla c'è il tempo di recuperare le posizioni,
6: no,
8: se lì vai in difficoltà c'è l'avversario un porte, e questo
6: secondo me i tempi ancora di lì lui del tutto non ce l'ha. È quasi rimasto ancora a mezz'ala, diciamo. Però abbiamo visto che Grosso insieme non li vede per il momento.
8: E qui mi verrebbe da dire, ma è chiaro che quando Paratici ha fatto questo tipo di operazione, andando a sequestrare quasi un giocatore, spendendo tanti soldi, che idea aveva? Cioè, io ci sono su alcune operazioni della Fiorentina la sensazione che era giusto farlo perché era
10: un'opportunità,
8: una grande opportunità, un grande progetto.
6: Certo.
8: E lo stesso dubbio ce l'ho su Mastantuono. Cioè io Mastantuono, se lo prendo, arriva e gioca subito, perché ho bisogno di tempo per metterlo dentro la Fiorentina. Il problema non è come sta Mastantuono, è quanto tempo impiega la Fiorentina a capire Mastantuono. Se no non lo prendo Mastantuono, perché è un giocatore che mi vincola calcisticamente. E poi Grosso ha sempre avuto un terzino marcatore, noi dei quattro terzini ce n'è uno e marca.
10: Insomma, ci aspettiamo Grosso che dirà no, devo fare la frittata,
8: c'ha da lavorare. Grosso c'ha,
6: però questo è un anno di costruzione,
8: ecco,
6: quindi
8: va dato tempo a Grosso.
6: Ti puoi anche permettere di dare tempo ai giocatori, altrimenti cioè, se no perché si pigliano i diciannovenni e i ventenni, questo è l'anno in cui li devi far crescere, no? Io sono d'accordo con Luca, ci sono dei giocatori, cioè Ulai è un giocatore, l'ha stato Paratici, l'ha preso perché lo voleva prendere, perché l'aveva, e quindi è proprio un giocatore, come dire, su cui la Fiorentina ha investito sapendo che è un grande acquisto.
8: Sì, e ti aggiungo un'altra cosa, Ernesto, per quest'idea, no? Atta arriva e l'allenatore per la prima volta su un giocatore lui fa la mezzala sinistra, non ha mai giocato mezzala sinistra, dice ma ci sai i problemi davanti, sì, ma cioè se te devi lavorare su un centrocampo, l'abitudine, la posizione in campo, l'attitudine a giocare con un compagno nuovo, cioè io il centrocampo titolare della Fiorentina me lo immaginavo dall'inizio, ce l'ho tutti,
10: ma anche perché ce l'avevano detto.
6: Sì, effettivamente anche io.
8: No, lo dico perché nel passaparola ti dicono speriamo Grosso, questo grosso, poveraccio. L'idea abbiamo, ha il diritto di avere il tempo per costruire una squadra che ancora oggi potrebbe cambiare il 18, il 19 d'agosto, potrebbe cambiare di nuovo progetto tattico. Quindi gli devi dare il tempo all'allenatore di trovare una quadra.
6: Cioè, assolutamente.
8: Un Emma Gomerlino, che genio Paratici. Cioè, Paratici è la nostra salvezza, bravissimo, un genio, ma l'allenatore segue un direttore che gli piace uno, lo trova giusto, lo compra. Ecco.
6: L'allenatore deve ricercare l'equilibrio in una squadra.
10: Io comunque vi ricordo che a centrocampo abbiamo anche Mandragora, che è importante, fondamentale.
8: E chi ci riporti a Mandragora, Teori?
10: Sì, perché il centrocampista è a tiro, perché segna, perché
8: come
10: serve
8: l'equilibrio. Mandragora?
10: Perché tutte e due lo snobbate.
8: Ma
10: soprattutto...
8: ma Mandragora, te preferisci Mandragora o Ondur?
10: Io immagino a Roma un Fagioli Mandragora Ondur. Con Ulai in panchina.
6: Il centrocampo l'anno scorso.
8: Cioè, fuori Brescianini e Marca che protegge la squadra.
10: Tra Brescianini e Mandragora e tu pigli
8: Brescianini.
10: Ah vabbè, allora mi arrendo, no. Alzo le mani.
8: No no, va bene,
10: cioè,
8: ragazzi,
10: tra Brescianini e Mandragora prendi Brescianini, cioè metti titolare Brescianini. Io no,
8: no.
10: Certo, mi tira, mi segna Mandragora.
6: Di fatto acquisti a Iosa e poi va in campo con lo stesso centrocampo l'anno scorso.
10: Acquisti a Iosa, sai, sono Attà e Ulai. Ulai si è detto che ora fa giocare Fagioli, quindi Ulai in panchina e Attà fa tre quarti dietro.
8: Guarda,
10: a Ken,
8: se
10: no?
8: Continua così con Gudmundsson e Ken in attacco, se Ranieri e magari viene un mal di testa e metti anche Pongracic, De Gea in porta, abbiamo risolto il problema. 9 su 11
10: no, lo so che Mandragora è rotto, mi scrivono, però credo proverà a recuperarlo per lunedì. Secondo me ha un peso specifico. Vabbè, vabbè,
8: che bello parlare di calcio
10: in giro, va bene, no, va bene,
8: è un grande piacere.
6: 100 milioni di mercato, poi con campo ci va quelli l'anno scorso.
10: Senti, fa così, lo conosco.
8: Va bene. Grazie.
10: Sentiamo lunedì con le formazioni ufficiali.
8: Grazie davvero. Saluti a tutti gli amici del Corriere Fiorentino. La prima ora è volata via, ripartiremo raccontandovi ancora qualche dettaglio più su Poku, ancora su quelle che possono essere gli sviluppi di Ken. Insomma, c'è un mercato che è veramente esplosivo. Torniamo subito.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Mi dispiace non essere d'accordo con te Luca per questa volta, ma secondo me lunedì l'argentino sfonda la porta almeno due volte. Ciao, forza Viola.
6: Amici miei, buonasera. Ora è la ripartita, un piccolo Garrincha se piglia questo po', perché questo è l'esperto sverto. Ora Garrincha, lasciamo perdere, era Garrincha, magari è di scattare gli stessi due anche tre volte. Questo invece va dritto, le do la velocità fantastica, ma lo sta per e ci si diverte davvero che stanno alle Viola. Mario Scandicci,
7: ma il Como ha difficoltà a trovare l'attaccante. E certo, il Como per trovare l'attaccante deve trovare un attaccante che ha i parametri idonei per poter giocare in Europa, quindi essere nelle liste, iscrivibile alle liste, ovvero che è italiano, conosciuto nel settore vivaio italiano, cioè ecco perché vogliono Ken. Se no, nel giro per il mondo lo sa quanto ce ne sono, anche a prezzi minori e a stipendi minori e più forti. E la stessa cosa che se noi si vende Ken, se ne trova un altro che può avere caratteristiche sicuramente migliori.
8: Ma di tutti questi centrocampisti che ci sa, ma Mandragora, se stanno

0: Noi
1: sì, certo.
0: E prima di andare da Pinza da Campi,
1: se tu guadagni 10 e ti offrono 5 anni a 2, ci sta che non sia una grande offerta.
0: Lì c'era stato dei problemi, dai, e si sa, era successo qualcosa. Sì. Se l'amico della prima telefonata si riferisce a due gol di Mastantuono, magari io sarto sulla sedia, io me l'auguro, io lo vorrei titolare, anzi lo scriverò domani all'editoriale. Io spero che Mastantuono sia titolare. Allora, allo 055 7711 171, Pinza, ciao, grazie di essere con noi.
2: Ciao Lua, buongiorno anche al direttore. Allora, volevo parlare un po', esprimere la mia idea su questi esterni, no?
0: Perché
2: sento da tante parti che questa squadra è una squadra incompleta perché mancano gli esterni che vanno sul fondo e mettono la palla nel mezzo, ma secondo me non è vera questa cosa. Perché? Allora, questa squadra gioca già da un mese, abbiamo visto anche nella partita di Coppa Italia, con questi trequartisti che possono essere la concorrenza TA, poi Gudmundsson, insomma, Mastantuono, che quando entrano, si avvicinano all'aria, entrano nell'ultimo terzo di campo, prediligano entrare dentro al campo, magari dialogare o fare densità insieme a Ken nell'aria. E a quel punto lì sono i terzini che diventano gli esterni alti, perché se analizziamo come sono venuti i due gol, specialmente quello di Ken, con Gudmundsson e Atta dentro l'aria e João Mario che va sul fondo e mette la palla nel mezzo. Ma lo stesso anche si può dire di Gudmundsson, che era in posizione da centravanti, che la palla è venuta sempre dall'esterno. Secondo me questa utilità sfrenata di tutti questi esterni io non ce la vedo. Sì, probabilmente ne prendano uno, ora si fa il nome di questo olandese che io non conosco, però lo prenderanno magari anche in corso d'opera per dare una variante anche al modulo di partenza, che secondo me ha già un'impronta ben precisa con questi interpreti del ruolo.
0: Guarda, dici, Pinza, dici una cosa giustissima, però è una cosa che ha un riflesso tattico, no? Cioè, te dici Valdepeñas e João Mario, ma anche Jiménez, in realtà coprono tutta la fascia, facciamola un pochino più semplice. Dimmi se ragiono sulle cose che stai dicendo te. Coprono tutta la fascia, arrivano con grande disinvoltura sul fondo, João Mario ha dato l'assist, Valdepeñas ha dato questa dimostrazione di straordinaria forza. João Mario ieri ti ha detto: io difesa non è proprio la fase mia migliore, Valdepeñas io l'ho sempre visto laggiù. E allora, se però scegli questo percorso tattico, che è assolutamente credibile, va bene, poi però tu hai bisogno di due centrocampisti e fanno terzini, perché si gioca in due fasi, Pinza, una volta si attacca e una volta si difende, perché
2: esatto.
0: A Roma te troverai a destra Dybala e a sinistra o Sulè o Castro, e se te non hai chi li difende, questi vanno a fare uno contro uno con Dragusin e Ranieri tutte le volte.
3: Fra l'altro ci dicevamo, Grosso aveva, no? uno dei due terzi
0: sempre bloccato,
3: per ora. Perché ce l'ha tutti belli sbloccati,
0: Che allora devi ripensare il centrocampo, allora devi avere dei grandi incostristi a centrocampo, devi avere, ti ricordi come faceva ai tempi di Mascherano, giocatore che ho apprezzato, Mascherano in fase si abbassava in mezzo ai due centrali, diventava una difesa a tre e due attaccavano, cioè se no siamo il settimo cavallo Jerry, che è bellissimo,
3: che va bene, per carità.
0: Allora si fa chi fa un gol più degli altri, e questo è un altro modo di fare calcio, ma così devi trovare un equilibrio,
2: Sì, no, ma sono d'accordo con quello che dici, sono perfettamente d'accordo. Infatti, se guardiamo le caratteristiche del centrocampo, c'è Brescianini e Ndur, che sono insomma due centrocampisti un po' anche di rottura, che vanno anche magari a coprire e magari l'avanzamento del terzino di turno.
0: Esatto, perché o va a raddoppiare, a aiutare il terzino quando viene attaccato, capito? Cioè ci deve essere. Ma quando io dico che bisogna dare tempo a Grosso, perché lo penso, cioè, poiché oggi

0: In questo momento non ci sono critiche, non c'è polemica, non c'è boom, ma il pissi pissi bau bau, che è tipico dei noi fiorentini, no? È solo su Grosso.
1: Sì.
0: È solo su Grosso.
1: Però io in questo credo è Paratici che lo ha scelto.
0: Certo, ma lo difenderà.
1: E che sta anche però, costruendo
0: però
1: lui
0: mi fai
1: questo
0: dire,
1: organico.
0: Mi fai dire, non è
1: sì,
0: giusto,
1: sì.
0: Cioè dobbiamo dargli tempo. Come te hai detto, arriviamo alla sosta del campionato, cioè a fine settembre.
1: Sì.
0: Ecco, facciamo una valutazione del lavoro di Grosso a fine settembre, quando avrà avuto comunque per un mese la squadra che poi l'avrà a disposizione, perché l'analisi che hai fatto te è correttissima, ma è figlia di un progetto tale. Sai chi gioca le squadre gioca così? Che hanno la difesa a tre, difesa a tre, due esterni che attaccano, e potrebbe essere tranquillamente João Mario e Valdepeñas, ma c'è tre difensori, così siamo un
2: sì,
0: po' un pochino sbilanciati.
2: Io ho visto fare anche nella partita, poi chiudo, a Mastantuono un recupero nella nostra area di rigore, quindi questi giocatori secondo me sono anche, diciamo, in fase di apprendimento,
0: certo,
2: della fase di difensiva.
1: È vero,
0: non c'è dubbio.
1: Però permettimi, Finza, occhio a dar peso a quello spezzone, perché comunque
2: sì,
1: siamo sul 4-1 contro il Benevento, mancano 20 minuti alla
0: poi
1: fine.
0: Poi se fa quel gol del giro stadio.
1: Poi se l'ho presente il recupero che dici, mamma, ma è citato anche a me, perché ha recuperato palla, è partito,
0: ma anche
1: Gudmundsson
0: l'ho visto più disponibile a
1: però
0: dare una mano.
1: Benevento.
0: Sì, va bene. Grazie.
1: Grazie Vince.
0: Prima di andare all'ospite volevo rispondere all'amico che parlava del Como, no? Diceva il Como deve per forza di cose comprare un attaccante italiano. Non è vero. Il Como può tranquillamente prendere, faccio per dire, Esposito, che ha tutti i requisiti per essere italiano, mette a posto le liste, non è una prima punta, una seconda punta, cede uno dei centrocampisti, perché come ci spiegava ieri il collega può essere Ricci,
1: sì,
0: arriva Ricci da, ma al di là di Ricci o Esposito, e poi va a comprare il centravanti straniero che vuole, è che non è facile trovarlo, cioè ragazzi, quando guardate c'è un dato e poi andiamo, quando uno come Sartori, che ci ha stupito, quante volte ci ha stupito, Tommaso?
1: Stai per dire prende
0: piccoli
1: a 18 più 2 di bonus,
0: vuol dire che come ci diceva anche Beneforti, lui in giro non ha trovato un profilo, e lui ragazzi sta scandaglia.
1: Devo dire che in tal senso me lo ricorda Sergio, girando proprio il coltello in una fiaga aperta da ieri, nel frattempo Fukrug ha lasciato l'Italia,
0: sì,
1: è andato al Werder Bremen,
0: è vero,
1: chissà che non potesse essere.
0: Ho visto anche un bel lancio
1: Pellegrini,
0: di quel ragazzo, di
1: poi tu ti riferisci a Matucci, subito super assist per Aubameyang,
0: tutto si possa
1: e
0: tenere.
1: Va bene, sì.
0: Allora 348 7513933 per i vostri messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori che le di radio che saranno ancora quasi un'oretta con noi, aspettiamo altre telefonate allo 0557711171. Ma la notizia del giorno la ribadiamo in continuazione, che la Fiorentina, uno degli obiettivi della Fiorentina è un olandese che gioca in Germania, esterno d'attacco, destro sinistra, si chiama Poku. Ho visto i numeri dell'ultima stagione, sono numeri interessanti. Allora, chi meglio di Malum Pasincato, che ringrazio,
1: a
0: gli abbiamo chiesto,
1: ciao,
0: gli straordinari
1: Malum
0: in questa settimana.
3: Buon pomeriggio, il periodo non c'è, c'è il disturbo.
0: Ci può aiutare a raccontare o a dare un quadro, un abito a questo giocatore?
3: Sì, tra l'altro, sempre sulla scia il fatto che Fabio Scatenato magari ci ha trovato l'esterno che è fondamentale, gli esterni,
0: sì,
3: aveva detto che dovevano venirne quattro, adesso se ne arriveranno anche due, va bene. Ernest Poku è un giocatore olandese, giocatore di fascia, che può giocare, lui è destro, può giocare a destra, a sinistra, indipendentemente, molto veloce, ok, bravo l'uno contro uno, deve essere più smaliziato sotto porta come realizzazione, però sono quei giocatori, come dico sempre, che nel calcio moderno sono essenziali. Dunque Bayer Leverkusen chiede, perché lo valuta intorno anche ai 30 milioni, perché ci sono squadre in Inghilterra che premono anche per averlo, e secondo me qualità prezzo, perché comunque il prezzo è importante, ma dobbiamo entrare nell'ottica che giocatori così ti costano, perché sta diventando sempre più merce rara, e dunque secondo me se Fabio va lì con 25 più bonus può portarla a casa.
0: Lui di che origine è, Malu?
3: È del Ghana.
0: È del Ghana.
3: Olandese e ghanese.
0: Quindi voglio dire...
3: In Olanda, nato in Olanda, cresciuto in Olanda, la sua formazione l'ha avuto la Alkmaar.
0: Quindi una realtà importante ed anche l'Alkmaar, ragazzi.
1: Farti capire, Malu, vedendo un po'... Questo veramente possa giocare ovunque, destra, sinistra, ma anche eventualmente tre quarti, persino punta. Forse è proprio anche questa duttilità che piace alla Fiorentina.
3: Sì, sì, la formazione, l'impostazione che danno a questi ragazzi che giocano in quei ruoli lì è di saper fare più ruoli. Dunque, quasi tutti sono capaci a giocare sotto punta, dunque come trequartisti, esterni destri o esterni sinistri. Proprio una peculiarità che gli insegnano fin da ragazzi, da poter essere buoni per tutti gli schemi, però in questo caso serve come esterno,
0: certo,
3: bravo nell'uno contro uno che crossa o che va direttamente in porta, perché in una squadra moderna oggi sono 4 meno 2 deve averli, perché sono vitali per il modo di poter vincere le partite, poter mettere in difficoltà l'avversario.
0: Senti Malu, un altro nome che è uscito appena ci siamo salutati ieri è quello di Torreira. Allora, mentre vorrei provare a spiegare ai nostri ascoltatori, invitandoli a stare con noi perché il mercato passa di qui, ma non è una parola, è un dato certo, le notizie e riflessioni avrete minuto per minuto, mentre Poku è un obiettivo forte, ecco, poi ovviamente tra essere un obiettivo io penso ne avrà 15 obiettivi in testa paratici, quindi però non su Torreira c'è molto la volontà, ci sarebbe molto la volontà del giocatore di tornare a Firenze, e che si coniuga con la volontà della Fiorentina di cercare magari un centrocampista un pochino più aggressivo rispetto a Torsveld. Ecco, che ne pensi di Torreira, Malu?
3: Guarda, io quando un giocatore è stato bene, ha lasciato un buon ricordo in una città, in una squadra, vuole tornare, io sono sempre per ascoltarla almeno, perché comunque ci sono motivazioni, c'è il fatto che sa cosa vuol dire sudare per quella maglia, ci sono tante cose positive, dunque io lo ascolterei, poi dopo la decisione finale, la decisione che poi contempla molto il discorso attuale tecnico sportivo, però sicuramente Torreira lo ascolterei assolutamente.
0: Ecco, ma Ulai, Fagioli, Torreira non sono tanti come un po' che vanno un po' a occupare una certa zona del campo?
3: Guarda, quello è il lavoro poi di Grosso, che magari può anche cambiare impostazione, può anche passare da un 4-2-3-1.
0: Esatto.
3: Secondo me quello è un modulo che soprattutto in Francia per la maggiore del modulo che gli permette di farli giocare e farli vincere. In quel caso puoi mettere uno più play che può essere una I con un incontrista, avanti come sottopunta nei tre attacchi. Ok,
0: sì. Inizialmente c'è Mastantuono a sinistra, a destra, e questo attaccante esterno
1: l'ha scritto a sinistra. Scrittore, un ascoltatore.
3: Cioè, alla fine si possono trovare gli accorgimenti.
0: Tra l'altro,
3: l'importante è avere la disponibilità dei giocatori, certo. A sapere che per giocare tutti bisogna fare i sacrifici.
0: Certo. Tra l'altro, avresti tre giocatori per due posti, potresti avere Fagioli, Ulai e Torreira. 2x3 ci sta, cioè è giusto averne questo tipo di equilibrio.
1: Sì, è che sì, ne hai tanti se a quel punto vuoi fare due.
3: Se tu vuoi fare un campionato di vertice come vuole fare la Fiorentina, oggi diciamo sono tanti, basta uno scadimento di forma, un infortunio e tutto, cominciamo a dire la coperta è corta. Dunque è meglio essere giusti, perché il campionato è lungo e di conseguenza tu devi farti trovare, non puoi alla prima tosse di qualcuno cominciare già a dire che numericamente la squadra non è presente.
0: non c'è dubbio. Senti, altro grande tema, se va via, se dovesse andare via Ken, a oggi, lo ribadisco, siamo fermi all'offerta di 25 milioni più 5 di bonus del Como, che la Fiorentina ha giudicato non congrua. Poi si è scatenata però le possibili alternative. Qui si va da Pinamonti a Lucca, da Icardi a Zirzé, cioè chi più ne ha più ne metta. Ecco, di Icardi ti chiedo, perché Icardi, il passaparola, vorrebbe Icardi molto interessata alla Fiorentina. Non a caso il fatto che abbia bocciato l'ipotesi Lazio metterebbe ancora la Fiorentina in vetrina, calcolando che lui vorrebbe tornare a giocare in Italia. Ecco, una scommessa come quella di Cardi te la faresti? Direttore Malum Pasincatu, la farebbe una scommessa ai Cardi?
3: Sì, ma non da titolare. Mi spiegherei che il suo ruolo oggi non è più,
0: guarda, quello dice Tommaso Loreto,
3: non è di Cardi che ha lasciato l'Inter, è un giocatore che può essere determinante anche a partite in corso, e lui accetta questo ruolo, come succede a tanti giocatori della sua età, a tanti attaccanti che comunque hanno esperienza, ma magari il minutaggio per fare tutti i 90 minuti non ci sono. Io, se accetta il ruolo, dico part-time per dire, se accetta un ruolo che comunque fai parte del progetto, ma non venire da Superstella o da Intoccabile, perché non è così, ma sappi che ti può ritagliare una seconda giovinezza, perché viene utilizzata in momenti in cui magari le squadre sono più stanche e che tu entri col tuo guizzo, comunque con il rifiuto che c'è del gol di rigore, può essere determinato.
0: E quindi in questo caso ma lui potrebbe essere, potrebbe essere Pellegrino titolare, avendo già comunque maturato un campionato da titolarissimo nel Parma, e coprirti con un giocatore dell'esperienza di Cardi. Potrebbe essere questa la coppia.
3: Sì, lo farei, sì.
0: Capovolta in questo senso.
3: E anche in qualche modo indirettamente metti sempre quella pressione e tensione positiva a Pellegrino, perché sapere che dietro di lui c'è Icardi non lo fa stare tranquillo a livello di prestazioni, deve fare molto bene, perché così Icardi magari viene utilizzato il meno possibile.
0: Comunque
3: mettersi in testa che deve fare sempre bene, se no una staffetta sarà sempre della partita. Dunque può essere una situazione che agevolerebbe tutti i due giocatori,
0: non c'è dubbio. Senti, le ultime due domande, poi ti ringraziamo, ti garantisco che domani non ti chiamiamo, giuriamo. Ma sai, è un grande piacere poter dialogare di calcio con Malum Pasincatu. Allora, altra notizia di ieri che fatica però a decollare, ma ci aveva fatto sperare, era un interessamento del Nottingham Forest per Dodò. Allora, si parlava di una valutazione nell'ambito degli 8-9 milioni, la Fiorentina la ritiene,
1: diciamo, non meno di 10 dal punto di vista Viola.
0: La Fiorentina non ci va. Ecco, il giocatore però, ripeto, è in scadenza di contratto, ma te pensi che possa arrivare nel tempo, magari negli ultimi giorni di mercato, un'offerta più importante di quella di, non so, non mi ricordo se era 8-9 milioni di Nottingham Forest? Poi non dimenticate che ci deve essere anche il benestare del giocatore, poi, in tutto questo.
3: Sì, quello, però non dimentichiamoci che a gennaio se non firma è libero, dunque bisogna capire anche quello, perché quando si arriva in questi casi in scadenza, diciamo, la squadra che ti vuole comprare sta alla finestra, in poche parole, non vuole prenderti al prezzo più basso possibile, perché o rinnovi o vai via zero. Dunque non è che ci sono tante soluzioni in questo caso qua. Dunque io, anche se Fabio va bene a tenere duro, però penso che se poi danno 8 più bonus è quasi come dire 10 milioni, chiudi.
0: Sì, sì, perché è lo stesso discorso anche di Fortini, non si dà 10 milioni e poi dopo alla fine devi andare a chiedere a Fortini se allunga il contratto, lui non te l'allunga.
1: Guarda caso, sempre Torino.
0: Ma va a Torino, guardate, Fortini come? Magari già da sei mesi è del Torino, ma questo, ecco, esatto. Ma la Fiorentina volete non abbia parlato con Torsved qualche mese fa, ma è normale, sono cose che fanno parte del calcio. Vorrei chiudere con Malù, abbandonando per un secondo il mercato e tornando al calcio giocato. La Fiorentina debutta lunedì, debutta all'Olimpico, debutta contro la Roma, debutta contro una squadra che fa la Champions, quindi una squadra di livello importante, una squadra che ha appena annunciato Mora. Anche lì mi sembra una squadra che sta ancora faticando a trovare una propria identità. È il momento giusto per andare a giocare contro la Roma questo, oppure sarebbe stato meglio un avvio diverso, Malù?
3: No, il momento giusto, perché sappiamo sempre da che mondo le prime partite dei vari campionati sono sempre le partite in cui tutto può succedere, perché la condizione fisica è quella che è, il mercato ancora non è chiuso e di conseguenza le squadre non sono ancora registrate, non sono ancora quadrate. Dunque assolutamente una partita da affrontare subito, e con una Roma che ha fatto un precampionato di alti e bassi, e dunque secondo me è una partita molto aperta, dove la Fiorentina già dalla prima giornata ci dirà che tipo di campionato vuole fare come mentalità, perché se va all'Olimpico a giocarsela a viso aperto, quest'anno, come penso io, sarà una Fiorentina che darà di fiore la torcia a tutti.
1: Speriamo.
0: Sì, io la penso come Malù. È un momento di verifica, dai, un momento di verifica di lavoro, di tutto, e ti confronti con quello che non è un obiettivo, perché Fiorentina non può in questo momento avere l'obiettivo la Champions, ma l'obiettivo di una parte alta
1: vedere
0: della classifica,
1: che distanza, cioè,
0: e vedere
1: che gap ha in questo
0: come
1: momento,
0: come dico, quando ci sono le gare di vela, no? Che poi la Coppa America, cioè, poi c'è il momento in cui te, che sei un velista, le barche si incrociano, no? E lì vedi se sei avanti, se sei indietro, quanto sei avanti. Ecco, la partita all'Olimpico è intrigante in questo senso, Malù, per capire quanto può essere spavalda la Fiorentina, quanto può recitare questo ruolo un po' di mina vagante del campionato, perché oggi un po' la vedono tutti con questa etichetta.
3: Sì, tutti i lavori che stavo pensando allo stesso modo, mi sto confrontando, tutti metto la Fiorentina sul podio di questi che hanno fatto il mercato, molte di loro la danno come la regina del mercato di questo, fino a questo momento, dunque con tanta aspettativa, non potrebbe essere diversamente dopo l'annata disastrosa appena conclusa. Dunque assolutamente secondo me vorrà partire con il piede giusto, grosso caricherà l'ambiente,
0: certo.
3: I giocatori sono giovani ma di belle speranze e di personalità, vorranno fin da subito far sentire che sono venuti a Firenze perché è qualcosa di veramente nuovo e di importante.
0: Grazie.
1: Domandone finale, rispondimi proprio secchissimo, Malù. Nella tua squadra ideale prendi Poku o Ikoné? Non ridere.
0: No, l'hai fatto ridere.
1: No, dimmi proprio chi, uno fra Poku e Ikoné.
3: L'Ikoné del Lille era tanta roba, quello della Fiorentina si è perso. Oggi ti direi Poku, oggi però l'Ikoné del Lille nel suo prime,
1: sì, anche il Loreto lasciato di fine anni 90 era un'altra storia, però
3: ha lasciato delle cose importanti che poi non è riuscito a ripetere, non so perché, alla Fiorentina, capita, però in questo momento Poku in questo progetto di questa fascia d'età di giocatori è perfetto.
0: Sì, rientra proprio in questo gruppo di età che ci sta costruendo Paratici. Grazie a Malù.
1: Grazie a Malù.
3: Grazie a voi.
0: Guarda, se anche
1: stavo guardando un po' di highlights, è una scheggia.
0: Ah, sì?
1: È una scheggia, salta l'uomo con velocità, cioè uno sprint impressionante. Mi sembra anche nel palleggio, nel controllo palla, sembra anche abbastanza tecnico.
0: Leggevo,
1: insomma,
0: deve migliorare nella freddezza sotto.
1: Forse non è propriamente l'esterno quello da 10 gol minimo, però mi sembra uno che quando accelera non lo riprendi.
0: Perché ti dà un'opzione, perché non ce l'ha la Fiorentina.
1: No, l'uomo assolutamente no.
0: Va bene, qui si entra, ecco, Poku, ti devo dire, entra nella per carità, giovane Bayer Leverkusen, non è che giovane,
1: però è una realtà emergente,
0: ecco, ora, entra nel mondo di paratici, no? C'è, cioè, sì, uno di quelli che ovviamente io non sapevo nemmeno chi fosse, lo confesso, non che io faccia testo, ecco, ma insomma è un qualcosa che genera una novità, e questo è il lavoro di scouting, lavoro di ricerca, lavoro, stiamo parlando di un giocatore anche in questo caso a 25-30 milioni, non di uno sconosciuto, però ecco, qui c'è Paratici, ci vedo il lavoro di Paratici, andare ad aggredire una fascia di età, se per caso indovini il 60-70% delle scelte puoi creare un,
1: quindi,
0: progetto,
1: insomma, 4-2-3-1
0: mi piacerebbe a me.
1: De Gea, João Mario Jiménez,
0: a questo punto sì,
1: Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Torreira, Ulai, Mastantuono, Attà, Poku, Icardi, Pellegrino,
0: Ken. Vai, torniamo.
1: Io lo so subito.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Cocorin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto. Pietro Lazzarini, dentro a chi si compra, inizia Uno di Noi.
4: Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Scusate, intervengo, erano 5 anni a 2 e mezzo, comunque hai ragione Luca, era successo qualcosa, perché dopo un 3-0 a Genova contro la Sampdoria, il signor Torreira è andato nello spogliatoio della Sampdoria a festeggiare e a salutare i suoi ex compagni, e lì l'italiano si è incazzato, giustamente, scusate la parola.
11: Il valore di Ken per il Como è che gli risolve due problemi in uno: uno, che non c'entra avanti, che ha dimostrato di fare gol; due, che è italiano, quindi in un giocatore risolverebbe due problemi in Como. Ecco su cosa si basa poi la costruzione del valore del giocatore verso il Como, e probabilmente su questo punterà la Fiorentina. Ciao.
0: Sì, avete ragione, però il Como è un'anomalia del calcio italiano. Il Como è... Voi immaginate che il Como sta lì, dice no, oggi non faccio, prendo questo perché invece di 30 cerco di pagare 29. Il Como ha dimostrato anche sull'ultimo acquisto, quello del CES, che quando vuole un giocatore lo prende e lo paga. Cioè, se il Como sa benissimo che la valutazione dalla Fiorentina è 40 milioni, perché te Como ti presenti con 30 milioni? Allora, io penso che non si fidano al 100% di Ken. E lo ribadisco, è perché la Fiorentina oggi, che ha fatto un mercato pirotecnico, che ha per me la squadra quasi fatta, e c'hai un centravanti che con questa qualità alle spalle può fare 20-25 gol, perché oggi pensi di vendere che non ha a 70 milioni, ti offre 70 milioni o 20, è normale, ha 40 più bonus. Non si fida nel 100% nemmeno la Fiorentina, non a caso prende Pellegrino. Ragazzi, Pellegrino è un investimento importante, che nasce dal fatto che probabilmente ti vuoi parare. Allora il problema è questo. Poi il Como non, Como può fare anche, se lo voleva, probabilmente se era convinto il Como l'aveva già preso, perché il Como ne ha più bisogno della Fiorentina, perché è vero che la Fiorentina ha la Coppa Italia, ma insomma, senza nulla togliere al Pisa, ha giocato una squadra di Serie B, ma il Como a settembre va a fare la Champions. Come ha bisogno del centravanti? Come ha bisogno di lavorare sul centravanti? Cioè, che aspetti Como? Me lo spiegate? Che Como non ha problemi, cioè, 5 milioni di euro?
1: Praticamente dici, è come se lo sceicco arriva e dice: mi fai lo sconticino.
0: Ma dai, sulla benzina.
1: Esatto.
0: Dai, se lo vuole, anche perché vi ripeto, qui non è che si sta parlando di operazione a 100 milioni. 40, 30, 40, 10 milioni, ma se te vuoi veramente un centravanti ti stai a porre problemi. Se Ken nella prossima stagione fa 30 gol, torna a essere un giocatore a 60 milioni. Sì, quindi sì, c'è la verità, lo diciamo, io almeno penso che,
1: secondo me sì,
0: cioè, tutti hanno un po' il sospetto,
1: po' il
0: di pigliare,
1: perché
0: che non funzioni.
1: Perché qualche se e qualche ma che sono a Firenze il patrimonio di una storica famiglia, esatto. I sei ma sono innanzitutto la caviglia, il curriculum con solo un anno in Serie
0: esatto,
1: A oltre i 20 gol,
0: questo carattere un po' così, le
1: questo
0: passioni,
1: modo di essere,
0: la musica,
1: l'ambiente è conosciuto, un po' i ritardi, un po' di egocentrismo, che non c'è nulla di male,
0: no, per carità, io sono favorevole a chi ha personale, quindi è tutto così. Il Como alla fine lo può anche fare Ken, ma non è convinto al 100%, se no l'avrebbe fatto già da 10 giorni. Ma sapete cosa gli interessa al Como con i soldi che hanno loro?
1: No, una cosa importante da capire nelle prossime 48-72 ore, e ci affidiamo ovviamente ai nostri esperti, certo, i due Niccolò che troveremo tra poco, è capire la cosiddetta deadline, perché
0: bravo, questo è importante,
1: quello è importante capirlo. Sì, una porticina, ulteriori rumors anche dopo Roma me l'aspetto, cioè, però non oltre,
0: Como, se non sbaglio,
1: non oltre una, ecco, mi darei una entro mercoledì prossimo, secondo me
0: il Como, se non sbaglio, gioca sabato ad Udine,
1: sì,
0: la prima di campionato,
1: sì,
0: sabato,
1: sì.
0: Ma secondo voi, ma se il Como vuole Ken, ma l'aveva preso lunedì, oggi è lunedì, perché lo porta a Udine, magari non giocherà dall'inizio, ma lo porta il Como, ragazzi, non è come il Como l'anno scorso, tutto bene, Como fa la Champions, dovrà avere un tutti lo aspetteranno con il fucile spianato, perché ovviamente cosa aspetta a pigliare Kenny Como se può prendere solo Ken?
1: Aspetta di vedere a quanto, perché su Ken fa differenza la cifra. La Fiorentina a 40 lo vende, a 30 non lo svende.
0: Ma io non sono nemmeno convinto che lo venda a 40, guarda, ti dico, secondo me la Fiorentina vuole di più di 40.
1: 35 più bonus, dici, non glielo danno?
0: Secondo me vuole di più la Fiorentina, non lo so, ma comunque staremo a vedere, ma il dibattito è assolutamente aperto.
1: Andiamo a provare a sentire che ha detto anche Viviano,
0: sì,
1: su Moise Ken.
0: Aspetta, c'è Marco Tonelli anche che ci segnalava qualcosa, sì, ma sì, non so se... Sì, allora partiamo dall'ascoltatore e poi andiamo a sentire, si chiama...
12: Andrea, ciao.
0: Ciao Andrea, scusami, scusaci per l'attesa.
12: Niente, io volevo dire la mia su due cose. Allora, secondo me, cioè, Ken per me è indifferente che vada a quei resti, perché io mi fido talmente tanto di Paratici ora, che secondo me Paratici fa un colpo di genio a sorpresa se va via Ken. Io dormo tranquillo. E la seconda cosa ve la chiedo a voi. Allora, mettiamo a noi se acquisti poco, è un'ala, no? Un esterno.
0: Sì, sì.
12: Allora, secondo me uno solo non ha senso, cioè, perché se te vai, fai un 4-3-3 e c'hai solo lui, non ha alternative, sì, può giocare Jimenez a destra, Però qualche alternativa ci vuole, perché per dare un'identità alla squadra, a una squadra fai 4-6-2-1 allora con Gudmundsson e Mastantuono, oppure se c'è un esterno ce ne vogliono anche altri, perché
0: però te calcola che Gudmundsson è ormai è accettato come esterno atipico,
12: adattato però, Luca,
0: no, molto adattato, però è accettato. Mastantuono parte esterno, poi non fa l'esterno ma parte esterno.
12: No, Luca, Gudmundsson, me lo racconti te, cioè l'anno scorso non è stato affidabile per niente.
0: No, no,
12: cioè,
0: quest'anno è partito meglio, si può dire? È partito un po' meglio.
12: Però una bella scommessa, insomma, quest'anno mi sembra io andrei sul
1: sicuro. Il problema è che non ti bussa nessuno su Gud. Cioè su tanti nomi, qualche rumors, qualcosa, su Gud proprio il silenzio totale. Io aggiungerei anche
12: Fagioli. Torreira ci vuole, un po' di grinta.
0: Vedi? Torreira piace, ragazzi. Torreira
12: ha fatto bene, decide di mettere nella festa e può giocare o non giocare, sta qui, se gli interessa venire a Firenze accetti il progetto e non fa confusione, importante è quello.
0: Grazie.
12: Scusate, ma Dodò, scusa, nulla, l'ultima cosa,
0: Dodò, preparati, è un'operazione da ultimi giorni, quando scopriranno le carte chi ha già l'accordo con Dodò, perché secondo me qualcuno ha già l'accordo con Dodò, ti verrà e ti dirà: li vuoi 7 milioni per Dodò? E te dirai: ma io ne voglio bene, io Dodò lo prendo l'anno prossimo a zero. Ha già l'accordo, ma guarda, io ci sono passato,
1: vero,
0: però anche con Chiesa,
1: vero,
0: con Montolivo.
1: Eventualmente lui sta fermo un anno, sì, se poi si impunta.
0: Intanto fra 6 mesi può firmare il nuovo contratto.
12: Avevo sentito il Nottingham, però.
0: E poi alla fine.
1: Da ieri sera c'è questa voce, ma insomma, mancherebbero parecchi
0: ricordati
1: punti
0: che alla fine te tieni fermo un giocatore, perché tenere fermo Dodò, te rinuncia a 7 milioni per Dodò, ora diciamo 8, facciamoci 8 milioni, rinuncia a 8 milioni, gli devi pagare, lui quanto c'ha, 1,5 di ingaggio?
1: Penso di sì.
0: C'ha 3, quindi te in un anno bruci 11 milioni senza utilizzarli? Non l'utilizzo,
1: per questione di principio.
0: Io regalo 11 milioni, ma ne vedi tanti che fanno queste cose.
1: Il Como potrebbe fare,
0: lo fece una volta la Lazio. Cioè, sì, alla fine è così. Così come se te tu andassi a prendere Tosved, alla fine lo pagherai il 30% di quello del suo valore, perché la situazione è capovolta. Quando mi dicevate, non te, Tommaso, i giornalisti di mercato, Paratici meno i 10 milioni per Fortini un tratto, e lo tiene se vuoi 10 milioni, ma fra 8 mesi va via, fra 10 mesi va via zero. In queste realtà sei destinato a perdere, purtroppo, questo, ma così a volte vinci, a volte perdi, fa parte del gioco del calcio. Quindi vedrai chi ha l'accordo con Dodò, lo vedi com'è tranquillo Dodò, c'è una polea, c'è un verso, c'è i capelli colorati, non c'è nulla. Lui è tranquillo perché sa benissimo che al momento giusto la squadra dove lui vuole andare, che è pronta a prenderlo, uscirà e gli dirà: li volete questi? No, allora tenetelo. E sono pochi che gli dicano sì, lo teniamo, pochi, te lo dico, anche perché poi comunque tiene una figura dentro lo spogliatoio e non è contenta e non ti aiuta. Sono le storie del calcio, non è colpa di nessuno. La colpa, se c'è una colpa, l'ha avuta chi non ha fatto il contratto a Fortini dopo un anno da protagonista in Serie B. Te gli fai un contratto a 200.000 euro, 5 anni, e lo valuti. Lì ha sbagliato Pradè a non fare una cosa che qualsiasi direttore avrebbe fatto. Grazie, grazie ancora.
1: Ciao, grazie Andrea.
0: Allora, Torreira,
1: trionfo di Torreira per i nostri ascoltatori.
0: Ma te l'ho detto,
1: lo voglio
0: Torreira.
1: Lo voglio.
0: Allora, e lo vuole anche Emiliano Viviano, che oggi, tra le tante riflessioni che ha fatto, tutte interessantissime, sentite cosa ha detto del grande Torreira.
13: No, certo. Ne penso bene, perché Lucas è innamorato di Firenze, è un grande giocatore, quindi è un tipo di giocatore che prenderei oggi. Ma al di là del discorso dei sette nani, in questo momento Ulai, Fagioli e lui non era una questione di altezza, era una questione proprio di presenza.
0: Certo.
13: Nel senso che secondo me deve uscire a sto punto Fagioli, perché Ulai non penso possa uscire. Quindi non so se mi priverei di Fagioli per Torreira. Al di là del valore del giocatore, stiamo parlando di Lucas, credo abbia 32, 30, 31, non me lo ricordo.
0: 30 di anni, 30, del 96.
13: Sì. 96, e Fagio è 2000,
0: sarà 2001 forse.
14: 2001 mi pare.
13: Quindi da quel punto di vista, per metti esperienza, però ci può anche darci può anche darsi che se la Fiorentina decide di puntare su Ulai forte, magari Torreira è un profilo migliore, no? Perché Fagioli giustamente è a ricerca di giocare. Quindi ti dico, se dovesse andare via Fagioli, Torreira lo prendo di corsa.
14: È innamorato di Firenze, al di là della squadra, lui penso che, cioè, secondo me, non mi meraviglierei che rimanesse a vivere proprio a Firenze.
1: Però vedi, e non sono il solo che lì per lì dice come statura qualche dubbio. 1,68 vedevo Torreira, 1,73 Ulai. Certo, tu c'hai due che se decidono di andare a rubare palla agli avversari c'è da divertirsi, certo. Quello è il dubbio.
0: Allora,
1: però boh, non lo so se poi ribaltano ulteriormente tutto prendendo in considerazione un 4-2-3-1, che è ripartito l'idea del 4-3-3, ad oggi sei sul 4-3-2-1, piglio Torreira, fa 4-2-3-1, ci manca a fine agosto di passare alla difesa a 3 e poi si sono fatti tutti.
0: Allora, innanzitutto salutiamo e facciamo i complimenti a Andrea Giannattasio,
1: protagonista. Ciao, di Andrea. Giornata, ciao Andrea.
15: Eccomi. Perché grazie davvero.
0: Andrea Giannattasio è,
1: ha
0: insomma,
1: pescato poco.
0: Sì.
1: Poco o poco?
0: C'è qualcuno che ha scritto: voi non sapete mai niente, state sempre a quello che vi dicono quegli altri.
1: No, vabbè, sono quelli. Ecco. Sono quelli che dicevano: ecco, paratici, ora come vi fate? Non avete ecco mai, come ecco. Si fa.
0: Andrea Giannattasio vi ha dimostrato che si può comunque, facendo il proprio lavoro, avere la possibilità di arrivare ad informazioni importanti. Allora,
15: però bisogna arrivi questo calciatore.
0: No, ma no, guarda, no.
1: Un pochino, allora, sì,
0: io ho fatto il mercato,
1: sì. Però
0: il mercato alla Gazzetta quando ero molto molto più giovane, e ti dico, nella logica nostra del mercato, di chi faceva il mercato, chi dava una notizia che era confermata su un interessamento aveva vinto. Poi puoi stravincere se poi arriva, ma il fatto che sia stato confermato che è un profilo che la Fiorentina sta seguendo è già una vittoria straordinaria. Quindi complimenti. Ci dici qualcosina in più di questo giocatore e poi andiamo a rileggere un po' anche il Valdepeñas di oggi.
15: Ma guarda, io ti posso dare due dettagli di questa trattativa. La prima è che chiaramente la Fiorentina lo segue da tempo, come tanti profili che ha già portato qua e che non è che nascono nell'arco di un pomeriggio. Però ieri pomeriggio, ieri nel tardo, almeno fino al tardo pomeriggio di ieri, fino alle 7 più o meno, c'è stata una lunga call conference al Villa Park tra Fabio Paratici e i suoi procuratori, il procuratore di Ernest Focù. E da quello che so, nonostante sia un giocatore di piede destro che gioca prevalentemente a destra, ma può giocare anche a sinistra, so che Fabio Paratici ha detto ai suoi agenti: guardate, questo è un giocatore che per noi, per me, è una assoluta priorità. Poi non so se lo dice a tutti per convincermi, però so che per certo che ieri, parlando con gli agenti di Focù, il direttore sportivo Viola ha fatto capire che davvero questo calciatore rappresenta una priorità importante per la Fiorentina che sta nascendo. Quindi è una questione, secondo me, di trovare la quadra giusta con il Bayer Leverkusen, che sta cercando un altro esterno offensivo. C'è una concorrenza importante, soprattutto del Sunderland, però credo che la Fiorentina sia messa molto bene e che il giocatore abbia già dato l'apertura al trasferimento in Italia.
0: Lì bisogna trovare la quadra economica, giusto?
15: Sì, è la quadra molto alta, perché si parla di una cifra attorno ai 25-30 milioni. È un giocatore molto importante questo, ecco, che ha rischiato anche di andare al mondiale con l'Olanda, perché lui è nato a Hamburgo, ma in realtà è olandese, quindi ha rischiato anche di andare all'ultimo mondiale. Giocatore molto interessante. Nell'europeo che ha svolto nel 2025, pare under 21 forse, se non erro, lui è risultato il giocatore più rapido di tutti, con una velocità in sprint di 35 km orari, quindi insomma un giocatore che colpisce per la sua velocità, un giocatore molto rapido nello scatto, quindi penso che piaccia per questo, un giocatore completamente diverso
0: da quelli che ha la Fiorentina. No, esatto. Ma infatti esatto. In questo è perfetto. Ti chiedo, che qui servirà la finanza creativa di Paratici, cioè trovare qualche formula,
1: oneroso con l'obbligo al prossimo anno.
15: Mi piace questa espressione, la finanza creativa.
0: No, è lui è geniale, è Paratici, nel trovare delle modalità di pagamento che possano permettere alla Fiorentina magari di non avere un impatto totale immediato, trovando un po' un punto d'equilibrio che vada incontro ai giocatori. Certo è, vi dico la verità, che se c'è di mezzo la squadra inglese, poi
1: a livello di ingaggio,
0: no, ma anche di cash può pagare.
1: Ah sì, hai ragione.
15: Sunderland l'anno scorso, se non mi sbaglio, dopo la promozione in Premier, ha speso una quantità di soldi incredibile. Ve lo raccontava, mi ricordo, l'amico Massimo Maianella, ha speso una quantità di milioni di sterline inverosimile. Certo, dipende anche dal progetto tecnico che ti viene posto davanti. Insomma, non sarebbe la prima volta che la Fiorentina batte la concorrenza di squadre importanti con dei giocatori.
0: No, questo guarda, io credo che, guarda, quando è così scoperto il gioco, la mia esperienza mi porta a dire che la Fiorentina è molto avanti con i giocatori, e essere molto avanti con il giocatore è un grande vantaggio. In questo caso la problematica è le tempistiche di pagamento del club, perché è evidente che in questi casi la società sceglie, spera sempre di andare a un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il diritto di riscatto non so se te lo concede A, un club importante come il Bayer Leverkusen, B, il fatto che ci può essere una squadra inglese che al Bayer Leverkusen dà tutte subito. Cioè c'è da battagliare un po', ecco, però le premesse.
1: Ma voi lo conoscete Enzo Olivera, che è un collega uruguaiano?
0: Che dice?
15: No.
1: Dice che sarebbe stato anche un contatto con Grosso e Torreira, e Grosso avrebbe dato il suo assenso, operazione che ancora non è facile perché il Galatasaray chiede il prestito con obbligo di riscatto e non con il semplice diritto. Però ecco, aggiungiamo anche questa voce, in questo caso dall'Uruguay, di un contatto Grosso Torreira, e il nodo sarebbe la richiesta dell'obbligo di riscatto da parte del Galatasaray. Ma insomma, l'operazione è meno campata in aria di quel che si può pensare.
0: E comunque vi dico, aspettiamoci, magari non succede poco, ma qui può succedere veramente tanto, perché è evidente che poi qualcuno
1: Torreira sballa,
0: no, qualcuno deve andare via poi,
1: e
0: ragazzi,
1: di sicuro non prendi più Torstedt,
0: non prendi più Torstedt, e va via Fagioli,
1: e forse anche uno tra Fabiano e Brescianini.
15: Ma io su questa storia di Fagioli sono così con, cioè, nel senso, secondo me potrebbero anche farlo pensando di vendere, appunto, come diceva Tommaso, giocatori che non rientrano palesemente nel progetto come Fabiano e Brescianini. Ecco, detto il Brescianini,
0: io guarda, per me Brescianini ne gioverà tante, Andrea,
15: il resto,
0: perché se prendesse il percorso Torreira, prendesse il percorso 4-2-3-1, lì a due chi può giocare dietro? Mandragora e Brescianini, che ce n'è, forse può lavorare su un Dur trasformandolo, oltre a Fagioli, boh, non lo so. Comunque è tutto molto divertente, devo dire la verità. Allora, ultime notizie al volo, se qualche voce su Ken, e poi andiamo a Valdepenas.
15: Ma allora, stamattina la squadra si è allenata, tra l'altro tra oggi e domani torneranno in gruppo Jimenez, João Mario e il terzo giocatore
0: Mandragora?
15: Servizio, no, Mandragora è l'unico che è ecco, mancava Atta, quello più importante. E Atta, che avevano avuto dei problemini, ma tra oggi e domani saranno in gruppo, credo già qualcuno oggi abbia iniziato. Mandragora invece è quello che ancora è problema alla schiena, per la sciatalgia, e quindi rischia di saltare l'esordio.
0: Salta Roma, Salta Roma, dai, se oggi è già mercoledì, se non lavora nemmeno, vabbè, ancora ci può essere, gioca lunedì, prendiamoci ancora un giorno in questo senso. E
15: Ken era regolarmente lì, e
0: il passaparola delle conferenze stampa, la sensazione, non notizie, ti chiedo, ma stato dell'arte?
15: Non essendoci stati rilanci da parte del Como nelle ultime ore, la posizione è un po' quella di ieri, cioè che la Fiorentina aspetta. Io continuo a pensare che più il tempo passa e più la Fiorentina si infastidisce, perché già la prima offerta non è stata ritenuta congrua. In più, insomma, si avvicina all'esordio in campionato. Io ieri sera leggevo il collega Alfredo Pedullà che scriveva che la Fiorentina sarebbe data una deadline poco dopo la gara con la Roma, io vi dicevo il 29 d'agosto, addirittura secondo Alfredo anche prima, anche dopo la gara con i giallorossi il 24, quindi è probabile che manchino molto prima che eventualmente possa essere tolto dal mercato il calciatore. Però ecco, rispetto alle ultime notizie che vi raccontavo ieri, in assenza dei bilanci del Sassuolo, del Como, non ci sono novità.
0: E questa è la situazione. Allora ricordiamo che domani partirà Mastantuono, giusto?
15: Sì, alle 2.
0: Immagino ci sia una grande attesa, perché Mastantuono
1: basta la sala stampa,
0: no, di Viola Park. Porta tanta curiosità, certo. Porta tanta curiosità, immagino. E sì. Quindi, e poi dovrebbe essere, come mi diceva Andrea, dovrebbe essere Pellegrino il giorno dopo. E ricordiamo che alla vigilia
1: sabato pausa, ma domenica
0: dovrebbe parlare
1: bellissimo l'allenatore ritorno Grosso, alle abitudini.
0: Mi sembra un buon modo per ritornare a raccontare, no, il calcio alla gente.
15: Non sabato inizia, giusto per fare un pizzico di colore, il campionato primavera, è la prima partita di Aurelio Andreazzoli sulla primavera. Sì, e non è stato un precampionato semplice,
0: perché?
15: Praticamente ha perso tutte le amichevoli che poteva
0: avere.
1: Vabbè, tanto contano, se poi vince tutte quelle contano.
0: Quindi gioca, hai detto sabato, ma sabato. Croci può giocare in primavera sabato, secondo te?
15: Oggi so per certo che si è allenato in prima squadra, quindi Croci dico, quindi non lo so, io penso che a lungo andare sarà un giocatore che farà un po' la spola tra primavera e prima squadra, però onestamente il suo habitat naturale è la primavera, perché deve giocare lì, cioè deve avere continuità lì, non può fare la panchina e basta, sennò si fa gli errori di sempre con tanti giovani. Sarebbe bello che magari lo convocasse giocando
0: contro,
15: sabato.
0: Contro chi gioca sabato?
15: Contro il Sassuolo in trasferta.
0: Va bene, staremo a vedere, dai. Allora,
1: contro il Sassuolo. Magari c'è Torsved a vederlo. Vabbè.
15: E noi ci saremo, così la seguiremo da vicino e racconteremo eventualmente anche novità sulla prima squadra.
0: Bene, grazie Andrea. Ancora complimenti.
15: Ciao.
0: E noi stiamo arrivando alla fine, ma non finisce nulla, perché ragazzi, questi sono, ci può essere ogni minuto una notizia di mercato, un risvolto di mercato, un qualcosa, una novità, perché c'ha tanto da fare ancora la Fiorentina, ha tanto da che vuole fare la Fiorentina in entrata e anche in uscita, quindi ripartiamo da quella che ormai sta diventando,
1: c'è tanto da capire, questo rilancio, se parte dal lago di Como o meno, c'è da capire a questo punto Torreira che tipo di scenari può avere, c'è da capire che margini ha di trattativa, se deve andare a convincere il Bayer Leverkusen in corsa con il Sunderland o meno. Poi ci sarebbe una valanga di calciatori da vendere.
0: Va bene,
1: ci sarebbe intanto ancora Nzola, sarebbe ancora Sottil, ci sarebbe ancora Barak, Dodò, Fortini. Cioè, te ridi, ma è il 19, si chiude il primo di settembre, cioè c'è tanto.
0: Ma noi ci saremo
1: ancora
0: anche il primo di settembre, poco male, la 24, ma ci saremo anche il 31, tutto il giorno dal mercato.
1: Siamo sempre,
0: va bene.
1: Ci saremo domani alle 2,
0: gli amici
1: come
0: di,
1: sempre,
0: di
1: anche su Lady Radio, e li ritroveremo noi domani. Loro oggi ritrovano musica, informazione e Fiorentina come sempre. Qui invece andiamo avanti su Radio Firenze Viola con un'ora di mercato. I due Niccolò Galassi al comando insieme ad Angelo Giorgetti a partire dalle 17, il quasi ufficiale come sempre anche dalle 19 alle 20, e poi riepiloghiamo tutta la giornata che ti sei perso le nostre i nostri migliori interventi. Flash torna domani alle 14, domani. A meno che non succeda l'imponderabile
0: che ti sei
1: prossime
0: perso
1: ore.
0: Flash non si fa,
1: no, vediamo se si fa Poku o Torreira Flash in serata. Stiamo svegli, ciao.
16: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
16: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: L'IDF chiede un'indagine penale sull'uccisione della piccola Hind Rajab, la bimba palestinese ammazzata mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City. Sopravvissuta al bombardamento, restò nascosta in auto in collegamento con gli operatori della Mezzaluna Rossa fino alla morte. L'episodio provocò un'ondata di indignazione anche a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
18: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. La NATO è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà tutto il necessario per difendere gli alleati, ha dichiarato un funzionario, aggiungendo che la nostra postura di deterrenza e difesa è solida ed efficace.
19: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato, perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti. E chi sono i tutti di cui parla? Scriveva Forleo. Parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci dice: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica. Ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
18: Tragedia in Albania. Una donna italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che ha costato la vita anche al marito albanese Cleo Vrioni, di 25 anni. I due si erano sposati appena 3 giorni fa. Nello schianto è morto anche un ragazzo di 15 anni. L'incidente è avvenuto a Manza, circa 30 km ad ovest di Tirana, poco dopo le 2 di notte a rientro da un locale notturno.
19: L'inflazione annua dell'Eurozona è salita al 2,9% a luglio. Lo rende noto l'Eurostat secondo quanto indicato nella stima flash del 31 luglio. A giugno l'inflazione nell'area euro era stata del 2,8%. Nell'Unione Europea è cresciuta al 3% dal 2,9% di giugno. I tassi annui più bassi sono stati registrati in Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. I tassi più alti sono stati registrati in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. In Italia l'inflazione a luglio è stata del 2,9%, in calo dal 3% di giugno.
18: Lo sport. Nick Kyrgios, genio e sregolatezza del tennis e grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klostebol, è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia è stata l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis. Si tratta dell'ultimo episodio di una carriera segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici. La positività del 31enne, nato a Canberra, è emersa in seguito a un test antidoping al torneo di Mallorca il 22 giugno. Il giocatore è sospeso dal 4 agosto e ancora non ha presentato ricorso. Con un post su Instagram, Kyrgios ha riconosciuto di aver commesso un enorme errore, specificando: chiedo scusa, sono deluso a me stesso.
19: È tutto, ma più tardi.

0: Paolo Albala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
3: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia palla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calamai. Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?

0: parla di curiosità e aneddoti storici.
1: Che giornata!
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci,
1: Luciana Magistrato
0: e Tommaso Borghini.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: Sapri dibattito.
7: Uno.
8: Contro tutti!
9: Quello che accanto a lei è matto.
10: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
11: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
3: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
12: Nero verdi, siamo forti.
13: Eccoci qua, ci siamo, Nick e Nick su Radio Firenze Viola, Nicola Santi che vi sta parlando. Siamo insieme fino alle 17 per parlare del calciomercato della Fiorentina, che è letteralmente esploso. Parleremo di tutti i nomi accostati ai Viola e soprattutto quello più fresco che abbiamo dato noi di FirenzeViola.it con Andrea Giannattasio, che è quello di Poku, giocatore del Leverkusen, diremo vita, morte e miracoli, ovviamente solo grazie al direttorissimo Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
14: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche da tutta la Castellanzese, fatto proprio oggi, ha sancito oggi il gemellaggio con il Sassuolo, sì. Nero verdi anche loro, grande inno da parte della Castellanzese. Io sono qua per progettare un po' la prossima stagione di Serie D, in cui io cercavo di mettere anche mano al girone, di portarla nel girone del Grassina, purtroppo non mi è riuscito.
13: Molto bene, bene molto direttore. Allora ricordiamo le coordinate per interagire con noi: 348-75-13-933 per i messaggi scritti e vocali e tutte le vostre domande, riflessioni di mercato, le curiosità per Niccolò Ceccarini, scritte vocali appunto. Per intervenire in diretta 055 77 111 71, c'è che in regia oggi c'è Marco Tonelli che insomma commuterà i nostri numerosi ascoltatori eventualmente in diretta per le domande. Mi risulta anche il gassaio di Grassina.
14: Usi dei verbi, commuterà, sì, che poi sì. Magari Tonelli pensa che debba lanciare un missile o qualcosa di simile, per cui dire che dovrà processare questi messaggi e mettere a beneficio dell'ascolto dei nostri ascoltatori. Sai, Tonelli gli va spiegato un po' meglio le cose, difficile.
13: Certo. Allora senti,
14: grande Tunnels, se non ci fosse Tunnels non ci sarebbe sta radio.
13: Sicuramente non saremmo in diretta, questo è poco ma sicuro.
14: La belva è finalmente libera.
13: Senti, no, volevo dirti, al di là degli argomenti più gettonati, ovviamente faccio riferimento al ghiacciaio di Grassina, la Montorinata, insomma, poi ce ne chiedono conto anche allo stadio, però vorrei aprire la nostra trasmissione con un punto generale, perché oggi soprattutto i nomi sono veramente tanti accostati alla Fiorentina, e quello che abbiamo capito, come dicevamo in redazione, è che Poku, che è un esterno classe 2004 del Leverkusen e che costa 25 milioni se non mi sbaglio, è un obiettivo sensibile della Fiorentina, nel senso che a Parati ci piace davvero tanto e le parti stanno trattando, c'è anche la conferma di Sky Sport, oltre che di Niccolò Ceccarini, che è arrivato puntuale questa mattina. Ovviamente la domanda è, quanto è verosimile questa operazione e casomai con quale formula e in che tempi?
14: Vendilo o Cecca, vendilo.
13: No, in questo
14: o
13: caso
14: Cecca,
13: no.
14: Vendilo o Moise, sì. Ti ho risposto.
13: È correlato, eh?
14: Ma io credo che se poi finisce che poi Ken va via, abbiamo i soldi per poter fare l'investimento anche sull'esterno d'attacco, perché una parte verranno reinvestiti anche sull'esterno d'attacco. Nel caso in cui Ken dovesse restare, allora proveranno a fare un'operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto. Io credo che sia questa, insomma, la logica. È ovvio che la cessione, nel caso di un big della Fiorentina, possa finanziare l'eventuale arrivo dell'esterno d'attacco. Quindi credo di averti risposto per quello che ho capito io. Ecco, questo è un po' l'identikit. E poco è stato bravo Giannattasio, ci vorrebbe Giannattasio, questo va detto, che ci ha dato, diciamo, questa primizia su un giocatore che comunque sia, come dicevi te, è un 2004, quindi ha 22 anni, è bravo.

0: secondo me può giocare sia a sinistra che a destra, e vediamo se la Fiorentina riesce ad anticipare un po' tutta la concorrenza. Oggi mi sembra sia più avanti rispetto a tutte le altre, però per affondare il colpo secondo me contestualmente bisogna capire che succede con Ken.
1: Ok, già questa comunque è una notizia, ci sono, la Fiorentina è più avanti rispetto alle altre, quindi l'operazione direi che è ben avanzata, ben delineata. Io credo anche che sia secondo me un indizio, perché dicevamo, ma prenderanno il centravanti forte o l'esterno forte, considerando che Poku o Poku, insomma, che dir si voglia, è un esterno forte, anche solo per le cifre, ma è un esterno forte, poi ne parleremo anche delle caratteristiche. Allora forse nel caso in cui parta Ken può arrivare un vice Pellegrino, cioè non l'attaccante da tot milioni, che ne so, 30-40 milioni.
0: Se va via Ken, Nico, Pellegrino è il titolare della Fiorentina, ecco, ma 100%, okay. Quindi diciamocelo subito e diciamolo anche ai nostri amici, anche qui ai tifosi della Castellanzese, insomma gliel'ho voluto spiegare perché anche loro mi facevano la stessa identica domanda.
1: Okay,
0: è sì. Ovvio che se va via Ken è Pellegrino il titolare centravanti alla Fiorentina, ecco.
1: Ok, quindi questo dicevamo è ciò che dovrebbe accadere, posto che la Fiorentina non è nemmeno certa di vendere Gudmundsson, e quindi in questo caso probabilmente potrebbe arrivare lo stesso Poku?
0: Ma io penso di sì, io credo che stiano lavorando a prescindere, voglio dire, da quello che può succedere su Ken e su Gudmundsson, cioè questo è un obiettivo che loro avevano a prescindere da un'eventuale ogni altra cessione, perché l'esterno d'attacco lo devono prendere, poi se riescono a metterci dei soldi in più o meno dipende solo se riescono a ricavarne altri. Questo è quello che ho capito io, ecco. Sì.
1: Poi dicevamo tra l'altro anche nel flash della trasmissione precedente che c'è c'è anche Sule, che è un altro profilo molto gradito alla Fiorentina. Qual è il problema in questo caso? È che lui è poco predisposto a pensarsi con la maglia della Fiorentina, ma non per nulla, perché adesso ha un altro tipo di idea per il suo futuro, no?
0: Sì, e poi comunque sia mi sembra costi parecchio, la Roma non voglia meno di 30-35 milioni di base di partenza di richiesta, che secondo me sono un po' troppi. Capisco, la Roma l'ha pagato 30, però Sule sicuramente non ha entusiasmato in quest'ultimo anno per quelle che sono le sue caratteristiche e quello che poteva essere il suo valore, però sicuramente un nome gradito quello di Sule. Chiaramente Poku ti fa un po' risparmiare ed è un giocatore che in questo momento ha più facilità nel caso, tra virgolette, di andare a prendere rispetto a qualcun altro.
1: Ok, perfetto. Allora, poi per quello che riguarda invece il centrocampo, siccome comunque è un tema del quale si parla tanto in queste ultime ore, ci potrebbe essere il ritorno di fiamma di Torreira, però questo è un punto interrogativo enorme perché ne abbiamo parlato anche ieri sera, no? In realtà è il giocatore, lo so, noi ci viene da ridere per un'altra questione, ma insomma, è più il giocatore.
0: Sì, esatto.
1: Perché
0: la racconteremo, quando andrà in prescrizione questa storia andrebbe raccontata, perché per certi versi è paradossale. Comunque insomma, Torreira vuol venire via in questo momento dal Galatasaray, però non c'è solo la Fiorentina che comunque deve fare spazio a centrocampo nel caso per prendere in considerazione l'ipotesi Torreira, ma si è anche inserito ultimamente il buon Atletico Mineiro brasiliano che lo ha chiesto al Galatasaray, per cui c'è anche questa squadra nuova che si è inserita nella corsa a Lucas Torreira.
1: Ok, in ogni caso la Fiorentina prima deve sfoltire il reparto, no? E mi viene da pensare a Fagioli. Qual è la situazione di Fagioli? Perché in realtà non risultano offerte, o sbaglio?
0: No, siamo sempre, quando si parla di Fagioli siamo sempre al solito punto di partenza, cioè non è che ci siano state delle offerte che sono arrivate alla Fiorentina. Fagioli in questo momento è un giocatore della Fiorentina che non ha ricevuto delle offerte, però la posizione della Fiorentina a centrocampo è chiarissima, non c'è un giocatore incedibile tranne Cher Ndur.
1: Ok, questa è un'altra notizia, ma ecco, per lui quanto sarebbe il prezzo che la Fiorentina chiede per il suo cartellino?
0: Per Fagioli io penso partiranno da almeno 30 milioni, no? Perché dovrebbero partire da meno? Io chiederei 30 milioni per il buon Fagioli.
1: Sharon Durr?
0: Poi non lo so. No, Durr è incedibile, quindi a me non arrivino 50 milioni. Cioè l'unico incedibile per certi versi di quel settore è sicuramente Ndur, mentre vedete gli altri giocatori della Fiorentina in ogni reparto sono cedibili, Ken compreso.
1: Ok, ma ecco, quindi praticamente facendo due conti rimangono Brescianini e Fabiano nel caso da piazzare, perché Mandragora mi sembra abbastanza saldo.
0: Sì, ma sai, però se arriva un'offerta interessante la prendono in considerazione, poi dipende anche dalla volontà del giocatore, perché non è mica detto che poi i giocatori vogliono accettare determinate destinazioni. Ci sono state tante trattative che sono saltate per il no dei giocatori. Tra l'altro il Milan fa sapere di non essere interessato a Pongracic, cioè questo volevo dire, e questo un po' ci dispiace, perché insomma se fossero arrivata una 15-20 milioni, visto che noi siamo quelli che si vuol vendere tutti, Insomma, un po' delusi, no, Nico, da questa cosa, francamente.
1: No,
0: cioè,
1: non lo voglia
0: il Milan, cioè, non è un bel gesto, ecco, sinceramente.
1: No, questo sono d'accordo con te. Poi comunque arrivano, guarda, c'è un messaggio che se fossi qui con me in studio probabilmente inizieresti a ridere adesso e finiresti alla fine della trasmissione. Perché
0: sì,
1: è arrivato un altro montaggio, insomma, comunque un'altra immagine fatta con l'intelligenza artificiale che ti arriverà in meno di subito, suppongo.
0: Sì.
1: Questo è Ivano, dice la didascalia è la seguente: grande Ceccarini, la mia bicicletta è quella grigia sotto l'albero di destra, scansata. Saluti Ivano Lastriciano, cioè comunque vedi
0: c'è un lucchetto?
1: No, non c'è un lucchetto, c'è una marea. In mano ha una palata di lucchetti. Poi ti arriverà l'immagine.
0: Eh beh, queste sono cose belle, però questa dei lucchetti però ha attecchito molto, eh. Bisogna dire che è una delle bischierate che ha attecchito di più insieme a quella, voglio dire, di Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi.
1: Sì, sì, no, ma poi ti ripeto, ti arriverà e quindi insomma ne sarai molto contento. Allora, abbiamo diversi messaggi vocali che ci sono arrivati, quindi se Marco Tonelli è d'accordo, intanto ce ne sentiamo uno.
2: Ragazzi, scusate, non sto capendo, ma io il messaggio ve lo sto mandando per siete mitici.
1: Che questo praticamente, cioè, ci hanno mandato un vocale solo per dirci questo, circa. Cioè, questo ti onora.
0: Però in effetti, Nico, questa trasmissione ha ragione d'essere solo per le bischierate, diciamo le cose come stanno. Cose serie ce ne sono, sì, una tanto, però di bischierate qui veramente. Questa è un'ora di alleggerimento, no? Cioè, vuol dire, cioè, mentre c'è prima l'allucchettamento alla serietà, noi siamo all'alleggerimento. E quindi noi vi vogliamo dare un'ora di aria fresca, di aria più leggera, visto la pesantezza che respiriamo tutti i giorni, no? Allora noi vi regaliamo questa oretta leggera, leggiadra, un po' canzonata, però anche con qualche notiziola dentro, dai.
1: Sì, sì, esatto, almeno ci proviamo. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, che magari c'è un contenuto.
3: Ciao Nick e Nick. Allora, innanzitutto sono molto contento che avete dato voi l'esclusiva su Poku, che ora vi riprendano tutti, almeno si mettono a tacere tante male lingue. Secondo, e questo va a vostro favore per la vostra competenza, come vi ho già ripetuto più volte, soprattutto a te, Santi. E, detto questo, parlando anche di Torreira, qui secondo me si va a confermare il cambio modulo sul 4-2-3-1 e secondo me le coppie che verranno formate nei due saranno Torreira, Ulai, Mandragora, Fagioli, Dur spostato come vice attacco. Che ne pensate? Poco a sinistra e Mastantuono a destra, naturalmente. Saluti Davide.
1: Bene Cecca, ti lascio rispondere.
0: No, io credo si stia un po' troppo correndo su Torreira, sinceramente. Io non sono così convinto che Torreira arriverà, ora come ora mi sembra sia una questione un po' complicata, ecco, cioè, perché la Fiorentina prima deve sfoltire. Vediamo un po' come vanno le cose, però ora dare già per fatto Torreira alla Fiorentina mi sembra andare un po' troppo avanti. 4-2-3-1 non lo so. Di sicuro 4-3-2-1 mi sembra più probabile. Vediamo ora con l'eventuale arrivo di questo esterno, se sarà Poku oppure se sarà qualcun altro, cosa farà poi Fabio Grosso. Io credo che, comunque ragazzi, tanto qui in questi 2-3 giorni si capisce tutto, perché in questi 2-3 giorni si capisce Ken, si capisce se arriva Poku, si capisce chi sarà nel caso il vice Pellegrino, e quindi saremo molto avanti, cioè prima dell'inizio del campionato saremo già avanti nella composizione finale della Fiorentina.
1: Ok, altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
4: Ciao Nick e Nick, ho visto all'opera questo Poku, è fenomenale, grande fisico, salta l'uomo, fa i gol, è incredibile, è un giocatore straordinario, speriamo che venga da noi, perché se viene lui ci divertiremo un sacco. Ciao Pasquale da Potenza.
1: Cecca, dici addirittura.
0: Grande, senti il motorino sottofondo, ha lucchettato, infatti si era subito fermato, visto che ha trovato il lucchetto. Ora, io, incredibile, straordinario, fantastico, non lo so, ecco, io francamente, poi quando si vanno a vedere gli highlights dei giocatori, ti fanno vedere le cose migliori, no? Quindi ti fanno sempre vedere il gesto tecnico, la rete, l'assist. Io, come al solito, mi rimetto nelle mani di Paratici, per cui se lo sta trattando e se lo vuole portare alla Fiorentina è perché vede in questo ragazzo, in questo giocatore, sicuramente delle qualità importanti, per cui io mi limito a dire questo e vediamo quello che succede. Tanto ripeto, 2-3 giorni secondo me tutto chiaro.
1: Allora Roby da Firenze ci scrive: speriamo rimanga Ken, ma al suo posto prenderei Beto, ex Udinese.
0: Ma non lo so, perché la Fiorentina vuole andare a prendere, secondo me, un profilo che non metta grossa pressione. Ora Beto, che era all'Everton, io l'ho lasciato all'Everton, insomma, volevano tanti soldi. Io non so se questo è l'obiettivo della Fiorentina, di andare a prendere e spendere altri soldi. Per cui io mi aspetto qualcosa di non particolarmente consistente dietro a Pellegrino, ma magari mi sbaglio.
1: Ok, poi Mino da Fiesole dice anche con negli highlights era Maradona, che in effetti questa è una grande verità, eh? Cioè, si fa sempre un errore a guardare gli highlights prima di capire com'è il giocatore.
0: O gli skills, come li chiamano?
1: Sì,
0: no?
1: Sì, insomma, quelli giocatori. Lore da Grassina, sì, dice cerca Torreira al Grassina, segnatelo.
0: Bene, io me lo segno, però noi puntiamo ancora più alto, cioè noi ci sta anche un'idea di Modric oltretutto, sì.
1: Poi, siccome su YouTube siamo in tanti, siamo ben 155 oggi.
0: No, questo è fatto increscioso, 155 siamo troppi, eh.
1: Eh no, non lo so, però insomma c'è grande friccicore, no, per questa faccenda anche di Ken, tant'è vero che Jack dice, ma secondo voi liberarsi del nostro miglior giocatore sarà una cosa positiva? Per me assolutamente no, azzereremo il mercato, fatto bene.
0: Ma non è vera questa cosa, ragazzo, ma perché tutte le volte si deve dire se ci si libera di Ken si deve azzerare il mercato, abbiamo finito, cioè magari non iscriviamoci nemmeno al prossimo campionato di Serie A se vendono Ken, e così almeno abbiamo risolto, abbiamo tolto ogni problema. Io questa grande crisi sull'addio di Ken sinceramente non la vedo, perché se lo fanno andare via ci avranno... Ragazzi, ma loro non sono mica... L'abbiamo detto anche ieri, diventiamo monotoni, diventiamo un disco rotto su questa vicenda. Ma se mai dovessero far partire Ken, avranno mille motivazioni per far partire Ken. Cioè voi non pensate a questo, cioè voi pensate solo al fatto che è forte, che è qui, che è là, che è sotto e sopra. Però bisogna pensare a 360 gradi. Se evidentemente loro hanno in testa, nel caso di un'offerta adeguata, di farlo partire, avranno de fatto delle valutazioni molto chiare, cioè se no diventa un giudizio superficiale.
1: Sì, indubbiamente hanno fatto le loro riflessioni, perché io mi domando, ma se la Fiorentina ha scelto di non trattenere Ken, perché la verità è questa, non è che Ken va via tra un'ora, cioè non è che Ken è già ceduto, però la Fiorentina lo reputa un non incedibile, e questo dall'inizio del mercato. Quindi se la Fiorentina, la dirigenza, Fabio Paratici hanno preso questa decisione, un motivo ci sarà, e magari non c'è nemmeno dato sapere, sono cose che ne sappiamo, legate al contratto dell'anno scorso, legate a ragioni economiche, legate a, non lo so, a ragioni atletiche, qualsiasi motivo ci può essere di mezzo, noi non lo possiamo sapere in questo momento, però possiamo comprendere che se una decisione è stata presa, allora forse, insomma, non è che è per forza per indebolire la Fiorentina, anche perché insomma io è da ieri che chiedo anche un po', come dire, di coerenza, perché alla fine della scorsa stagione sembrava che qualsiasi cosa fosse responsabilità di Ken, piove è colpa di Ken, adesso invece sì, ha fatto un gol, e quindi se perdi Ken il prossimo anno rischi nuovamente la Serie B, cioè, sì, insomma mi sembra
0: un aggiornamento, Nico, che riguarda invece, in questo caso riguarda Fortini, testa a testa finale tra Al City e Torino, eh?
1: Okay.
0: Secondo me siamo arrivati alla resa dei conti, siamo veramente al rush finale, vediamo chi la spunta.
1: Chi è più avanti a tuo parere?
0: Ma io non lo so, io credo che il ragazzo non abbia tutta questa voglia di rinnovare il contratto con la Fiorentina, però se magari rinnovare il contratto con la Fiorentina significa andare o al Torino o all'Al City, non lo so, io forse penso che il Torino un leggerissimo vantaggio sulla preferenza la possa avere, lo possa avere ancora nei confronti del ragazzo, però vediamo, perché poi alla fine no, arrivano magari più soldi e cambia totalmente, però per io, guarda, ora come ora direi testa a testa Torino Al City per Niccolò Fortini, sì.
1: 055 77 111 71, ciao Maurizio, benvenuto.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, telefono per dare conferma, come spesso capita, siete sempre bravissimi, che quello che diceva Ceccarini è verissimo, ma basta con questa storia che praticamente se va via Ken, ma no, Paratici evidentemente avrà già ponderato, come dice il Cecca, che io mi trovo spesso d'accordo con lui, perché parla bene anche con te, praticamente diciamo che è una cosa normale che possa andare via, cioè fidiamoci di Paratici, ok, alla fine faremo i conti, questa è la realtà. Secondo me ora nella testa di noi tifosi viola è subentrata questa cosa. Ascoltatemi, praticamente è venuta fuori che siamo partiti da grandi, abbiamo fatto dall'inizio un mercato che siamo fuggiti come una lepre, e tutti quanti pensavano che il mercato dovesse continuare a questo ritmo. Ora gli altri giustamente stanno rientrando, stanno comprando anche gli altri, ma è normale ultimamente, e vorremmo che il sogno di questi tutti bei giocatori che stiamo prendendo non finisse mai, ma purtroppo non è che siamo con le casse, come si dice, piene, quindi anche noi dobbiamo stare attenti e fare le cose con calma. Quindi abbiamo fiducia di Paratici, se va via Ken ci sarà questo esterno forte. Importante aver messo le basi per un progetto, non ci scordiamo che sono in due anni minimo abbiamo detto che cominceremo ad avere qualche soddisfazione, potremmo prendere delle scopole all'inizio, si sa come, quindi siamo tranquilli, l'importante è aver cambiato rotta. Forza Viola, vi abbraccio come al solito.
1: Grazie Maurizio, grazie per l'intervento.
0: Grazie Maurizio. Sì, sì. Sì. Ma se no ragazzi, si dice Paratici è bravo perché ha fatto le campagne acquisti in una certa maniera, poi si decide di fare una cessione, si va a smontare tutto. Io vi invito a riflettere, perché c'è un incedibile nella Fiorentina e gli altri no. Fate questa riflessione, perché agli occhi di un direttore sportivo evidentemente ci sono dei giocatori che sono cedibili e altri che non sono cedibili, soprattutto per esempio perché Indurra non viene considerato cedibile, perché Ken viene considerato cedibile, perché Fagioli viene considerato cedibile, perché va a simpatie Paratici, o perché forse fa dei ragionamenti di calcio a lunga gittata. Fatevela questa domanda prima di dire oddio, se si perde quello si perde quell'altro, con la premessa che per me, io sono un fagioliano convinto, che mi piace molto come giocatore, l'ho sempre difeso anche nei momenti difficili, e che è indiscutibile che Ken sia un bravo attaccante. Su questo non ci piace, cioè non è questo il tema della discussione, però dovete fare questa riflessione, perché se non fate questa riflessione vuol dire che allora forse fate un ragionamento un po' troppo così, di pancia, senza fare un ragionamento invece più approfondito.
1: Allora, poi andiamo anche sui messaggi di YouTube. C'è un ascoltatore che ti dice: ma ci sono notizie su Ken Napoli? A me non risulta questa cosa.
0: Ken Napoli assolutamente no. Ci sono notizie che tra un po' arriva il rilancio del Como, quello sicuro.
1: Esatto. Poi ci chiedono anche di Gudmundsson, perché in generale mi sembra che sia calato un po' il silenzio su Gudmundsson, o almeno a inizio mercato sembrava un partente sicuro, adesso in realtà offerte non ne sono arrivate, quindi c'è la possibilità che lui rimanga.
0: Insomma, siamo già al 19 di agosto, quindi poi è chiaro che stiamo per entrare negli ultimi 12-13 giorni di mercato, che sono quelli poi determinanti in Italia, dove io infatti lo dico già da adesso, siamo a mercoledì 19 agosto, da oggi in poi, ma probabilmente in maniera molto più semplice da lunedì prossimo, sarà tutto un rincorrere le notizie che arrivano da una parte e dall'altra, smentite contro smentite, voci contro voci, quello e quell'altro. Noi siamo abituati, per cui con razionalità racconteremo le cose vere e le cose che magari invece sono solo potenziali.
1: Poi ci scrive Mick e dice: ho una curiosità, riferendosi a noi due. Dice: quando è stato acquistato Pellegrino, avevate mai avuto un piccolo dubbio che sarebbe stato il titolare, nel senso che Ken potesse partire? Io rispondo per me e dico sì. Cioè, a me questa cosa, un dubbio me l'ha messo. E come se me l'ha messo? Prendi un centravanti a 25 milioni, nell'ordine normale delle cose, lo prendi per farlo giocare, non come l'anno scorso con Piccoli.
0: Non c'è dubbio, la risposta è questa, Nicco, è anche la mia risposta, quindi, cioè, voglio dire, poi te, vabbè, poi te sei viola, io sono nero verde, quindi a maggior ragione siamo proprio presi, voglio dire, a due estremi, no? Nero verdi, verdi, siamo forti.
1: Poi dice Sturm da YouTube, si chiama così: io non sarei ripartito da Ken per tutta una serie di motivi. Vedi che comunque la piazza si divide, c'è chi non ripartirebbe assolutamente da Ken e chi invece sì. In tutto questo, caro Cecca, abbiamo su firenzeviola.it un sondaggio, l'abbiamo lanciato se non sbaglio proprio ieri: la Fiorentina dovrebbe cedere Ken? Questa è la domanda. Ci sono tre opzioni possibili. La prima: no, per nessuna cifra. La seconda è sì, per 30 milioni, oppure sì, ma per più di 40 milioni. Sì, diciamo c'è un test.
0: E la quarta, solo se resta Luis? Non l'avete
1: messa? No, questa no, perché comunque era, diciamo, sarebbe stato un colpo di teatro. Che probabilmente, no, il rischio è che l'avrebbero votato veramente all'unanimità. Guarda, No, no, volevo dire, la votazione, cioè, in realtà non è così bulgara. Cioè, ci sono due ali, fondamentalmente. Intanto, ecco, quella che senz'altro ha fatto meno presa è sì, lo venderei per 30 milioni di euro. Cioè, quello no. Pensa, sì, soltanto il 2% dei votanti. Cioè. La maggior parte dice no, non lo venderei per nessuna cifra. E siamo al 54%. Il restante... Cioè. No, per dire, il restante 44%, anzi 43%, dice sì, ma per più di 40 milioni. Quindi, per lo più, diciamo, si è per non vendere Ken. Però, tutto sommato, l'altra seconda metà dice sì, però voglio almeno 40 milioni di euro, insomma.
0: Sì, che poi è quello che chiederebbe almeno la Fiorentina come base minima per iniziare una trattativa, ecco.
1: Va bene, allora noi ci prendiamo una piccola pausa.
0: Comunque, sì, comunque io te la dico ora,
1: Dimmi, dimmi.
0: Io ci vedo tutto un grande gioco di mercato su Ken, in cui giocano a nascondino e poi qualcuno fa bomba libera tutti, ma secondo me tutti hanno lo stesso obiettivo. Mi sbaglierò.
1: No, va bene, ne parliamo dopo la pausa perché è interessante questa cosa, l'approfondiamo anche con voi. Pensa, siamo 200 utenti su YouTube, quindi
0: no, incredibile, sì. Ma ci sono anche quelli della Scastella Anzese, secondo te?
1: Ma non lo so, però se ci siete scriveteci e noi vi leggiamo. A tra poco.
0: Forza Castellanzese, vai!

0: Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.

0: Ci risiamo, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini in vostra compagnia fino alle 17 e tutti i vostri messaggi che ci stanno arrivando al 348 75 13933. Invece per intervenire in diretta 055 77 111 71. Andiamo ad ascoltare subito un messaggio vocale per Niccolò Ceccarini. Vai, eccolo qua, ci siamo.
1: Cioè, a chi ancora non ha fiducia in Paratici, che va via, chi si prende dopo, come facciamo, non si può vendere il titolare adesso. Cioè, vorrei ricordarvi che Pradè si presentò con Agudelo, preso dal Genoa, e disse: è il nuovo PEC. E riscroscio d'applausi. Ragazzi, fatemi il piacere, abbiate fiducia e fatela finita, su.
0: Cecca, cos'hai da dire?
2: Niente, la Belva è finalmente libera. Uno contro tutti il lunedì con Dimitri Conti. Senza motivo, bravo.
0: Va bene.
2: Questa è la sigla che devo dire.
0: Sì, sì, sì, no, mi sembra anche la sintesi perfetta, insomma. Allora, siamo tanti su YouTube, tantissimi. Tu dicevi prima di andare in break, in pausa, che ti sembra questa cosa dell'offerta del Como bassa a Ken anche un po' di bluff. Come mai?
2: No, secondo me è una questione, dal mio punto di vista, se volete capire un po' quello che voglio dire, è che il Como lo vuole, la Fiorentina non lo vuole trattenere a tutti i costi, per me Ken ci va anche volentieri. Quando ci sono tutti questi segnali, qualcosina può anche succedere, dico questo, insomma, non mi sembra che ci sia appunto un qualcosa di impossibile, di sicuro non svenderanno mai Ken, quindi o il Como fa sul serio o se no Ken rimane. Però ribadisco, non è che la Fiorentina impazzisca se poi dopo, diciamo così, deve trovare una soluzione a Ken. Io non credo che loro, senti questa base di qualità, io sì, credo sì, che loro le idee alternative ce l'abbiano nel caso.
0: Va bene, quindi diciamo che alla fine secondo te non si farà questa operazione, mi sembra di capire che sia molto difficile.
2: Ma io sinceramente qualche possibilità che questa operazione si faccia la vedo all'orizzonte.
0: Va bene, comunque
2: dipende più dal Como, dipende più dal Como che da altri, nel senso, se il Como si convince a arrivare a 40, voglio vedere poi la risposta alla Fiorentina.
0: Mi dici una cosa, ma secondo te c'è una deadline, in effetti, cioè oltre il weekend si potrà andare oppure la Fiorentina dice no, perché sennò a un certo punto noi non possiamo nemmeno
2: cautelarci? Questo non te lo so dire, questo non te lo so dire, però mi aspetto degli sviluppi entro 2-3 giorni, questo sì, 2-3 giorni di sviluppo me lo aspetto.
0: Quindi entro il weekend fondamentalmente, entro il fine settimana,
2: sì,
0: dai.
2: Tra l'altro poi vuol dire tu ci sarai, no? In questo weekend, oppure dovrai andare come tuo solito nelle Marche?
0: No, nelle Marche ho già dato, dovrei essere, capito. Che cosa succede?
2: Dovresti andare in montagna, no? Questi 2 giorni, sabato e domenica.
0: Ma dove?
2: A Pinzolo, mi avevi detto, no?
0: No, non confermo.
2: A Nairobi?
0: No, non
2: nemmeno a Nairobi a trovare Di Nardo?
0: La famosa montagna di Nairobi, no, non mi risultano.
2: No, questo un po' dispiace, perché voglio dire, l'ultimo fine settimana che libero che hai dovresti sfruttarlo. Beh, no, amico?
0: Certo, sì, sì, vabbè. Senti, allora...
2: vabbè, comunque...
0: No, insomma... Mi sento di...
2: La Belva è finalmente libera.
0: Mi sento di non commentare. Allora, dice Fede da Scandici, vendere Ken ora ci ridimensionerebbe. Pinamonte o Lucca non valgono Ken. Però, vedi, Ceca, lo stavamo spiegando. Pinamonte o Lucca non vengono a fare i sostituti di Ken. Tu ce l'hai già in casa, è Pellegrino ed è anche un giocatore di prospettiva, pagato 25 milioni. Se loro, nella loro testa, intendo i dirigenti della Fiorentina, hanno quella di cedere Ken, l'idea di cedere Ken, per poi fare l'esterno, no? Forte, d'alto profilo, quale è Pocu, allora è un altro discorso. In quel caso va
2: bene. Ma ragazzi, se esce Ken, io l'unica cosa di cui sono abbastanza certo è che se esce Ken e Pellegrino diventa titolare, poi prendono un'alternativa a Pellegrino. Io l'ho capita così. Poi se fanno diversamente, fanno uscire Ken e prendono magari un giocatore ancora più forte di Pellegrino, cambieranno i loro piani in corsa in base a quello che credono di fare. Ma le mie sensazioni sono in un'altra direzione.
0: Allora andiamo con 3 messaggi vocali, vai, sentiamo, arrivano.
3: Buon pomeriggio, Nick e Nick. Ma oggi a Chi si compra avete intervistato un giornalista tedesco che è rimasto perplesso, perché dice: un giocatore veloce ma sbaglia sempre i passaggi, non indovina mai un cross, cioè ha problemi proprio di finalizzare. veloci, ma io non lo so. Poi ha chiamato un tifoso che parla tre lingue, che ha sentito l'Olanda, Germania, tutti contenti perché non capiscono come si possa comprare questo giocatore, che la Fiorentina possa acquistare questo giocatore. Voi che ne sapete più, li potete chiamare quel giornalista tedesco, per favore? Okay.
4: C'è Pellegrino, il prossimo anno il posto l'è decino, forza, vai, dai che è migliore, e prendete Pellegrino, vai, vai, vai Messi, godi, vai, quanti gol fa, 2 anni ha fatto 9 gol, e Ken ha fatti 9 in una stagione disgraziata con la squadra più disgraziata d'Europa. Bravo Paratici, vai, vai, vai, fai sto cambio.
5: Ciao ragazzacci, una domanda importantissima: ma il Cecca oggi la mangiate le pipas?
0: No, ripartiamo da questo.
2: No, non l'ho mangiate oggi le pipas, perché sono venuto in redazione, mi sa che fino ai 2 di settembre ci rimetto piede, o forse oltre, sicché bisogna anche levare. Che poi non le vendano nemmeno, bisogna andare alle macchinette, perché non le vendano nei centri commerciali e tutto quanto. Cioè. Sì, bisognerebbe farci una scorta. Vabbè, Nico, casomai, visto che non vengo, me le prendi te, va bene?
0: Ma
2: me le porti il 31.
0: Sì, sì, ma non c'è dubbio, quello volentieri. Mi dici te quante ne vuoi e te le porto. Te le
2: sì,
0: porto,
2: sì, sì, un paio di pacchetti, e così almeno le mangio una e 31 a pranzo, anzi una e 31 a cena e una l'una a cena. Sì, sì.
0: Che le cornie, i tuoi pasti principali della giornata. Senti, riferendosi invece al primo ascoltatore, io penso che lui parlasse di Philip Ahrens del Bild, il quale Philip Ahrens in realtà non ha fatto questo quadro catastrofico, mi sembra di capire, semplicemente ha detto è un po' acerbo, forse era questo il senso di quanto ha dichiarato Philip Ahrens, cioè un giocatore forte di prospettiva, peraltro doveva essere, dice, cioè, l'erede di Frimpong a Leverkusen, quindi non proprio uno degli ultimi arrivati, però ci sta che sia ancora un po' acerbo, è comunque un classe 2004. Qui tu mi insegni a 22 anni quest'anno. Alla Fiorentina può essere che faccia il salto di qualità, è una valutazione quella dei 20-25 milioni, insomma, da giocatore di prospettiva, Cecca.
2: Ma io lo conosco poco, per cui non è che posso dare delle grandi indicazioni su questo ragazzo.
0: Sì, sì.
2: Sì, sì, vediamo, io si ritorna lì. O ci si fida o non ci si fida, e poi si vedrà. Tanto ascolta, un direttore sportivo, se fa 12 operazioni, ci sta che una la sbagli, cioè su 12 una la può sbagliare, anche se è bravo come Paratici. Speriamo che non ne sbagli neanche una, ma se poi la dovesse sbagliare, se ci sono 10 operazioni fatte bene, che cosa mi si deve dire? Io ragazzi, però a volte veramente, cioè, quello non va bene, che va tenuto a tutti i costi perché si indebolisce la squadra. Quello non si può prendere, quell'altro si deve prendere. Ragazzi, noi si può fare quello che si vuole, però lasciamoli lavorare. Io non lo so, mi sembra che si sia fatto lavorare per 6-7 anni altre persone che non mi sembra abbiano portato risultati eccezionali.
0: Va bene, altri tre messaggi vocali. Vai, vai, vai, vai, vai, sentiamo.
6: Sì, buonasera, sono Paolo. Volevo dirvi, io sento sempre, io piglierei il posto di Ken questo, prenderei il posto di quest'altro, ma vabbè, pazienza, si è speso quasi 30 milioni per un giocatore del Sassuolo che ha tutta la mia massima sfida, fiducia, perché se imparato, ci ha deciso di comprarlo, è il segno che ho fatto giocare. E poi Dodò è un problema di separati. C'è più Gotine a gestire la situazione, sono tranquillo. Per quanto mi riguarda Ken, ribadisco, se va via a me non me ne può fregare di meno, anche perché so per l'attaccamento alla maglia e lui non l'ha mai avuta. E 2 mesi fa il fratello metteva le mani giunte sperando andare a Como, credo la sappia, la dica tutta, e Paratici non è riportato dalla fiera.
7: Ciao, sono da Brescia, scusa Nicolò, ma se lo fanno andare via, sì, li fanno andare via entrambi, perché siamo sotto di 107 milioni e così rientrano di 70-80. Non è una residenza tecnica, hanno speso, adesso rientrano. Bagherò.
8: Ciao Nick da studio, ma io volevo proporre il Cecca alla sinistra, perché uno che dribbla sui ghiacciai di Grassina, sui tappeto verde, diventa imprendibile.
0: Confermi? Puoi confermare?
2: Sì, potrei andare, sì, io tra l'altro mi accontento anche di poco, certo. Per cui sì. Cioè, sì, rimborso spese e via, si potrebbe fare così.
0: Sì, senti, al secondo ascoltatore volevo soltanto dire che se ci ha ascoltato, noi è dall'inizio di giugno che raccontiamo che per la Fiorentina Ken non è incedibile, quindi non è che poi a posteriori si chiede, siccome hanno fatto un mercato da tot milioni, allora hanno bisogno di risanare le casse e per questo lo vendono. No, no, loro avevano già messo in conto che per X motivi Ken non era incedibile. Quindi evidentemente è una cosa che prescinde dalla spesa che hanno fatto, dall'esborso economico, no? E dagli investimenti che hanno fatto quest'estate, anche perché c'è il caso che non lo vendano proprio, e lo stesso vale per Fagioli. Quindi evidentemente quell'esborso economico non verrà compensato in quel caso lì. Per cui mi sento di escludere la tesi del nostro ascoltatore. Non so se tu, Cecca, volevi chiosare e poi andiamo da un altro ascoltatore.
9: No, no, ma è così.
2: Ken non è mai stato incedibile, sono stati fissati dei parametri di acquisto che poi naturalmente, se vengono confermati, potrebbero portare alla cessione. Se non vengono confermati, portano alla conferma. Tutto qua.
0: Ok, Filippo è in nostra compagnia, ciao.
10: Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto?
0: Va bene, dai, si tira dritto. Cecca, come va a te invece?
2: Qui a Sassuolo si respira un'aria buona, quindi 3-0 a Cesena, quindi siamo forti.
0: Meglio di così.
10: Ottimo, ottimo, ottimo. Ragazzi, scusate, volevo farvi una domanda, non è polemica la mia, è veramente solo generalmente una domanda, perché sento un sacco di gente che ama la polemica, con questi messaggi quali. Allora, vi sembra plausibile, cioè è possibile secondo voi uno scenario di una Fiorentina senza esterni alti di ruolo? Cioè, mi spiego, attualmente non ce li hanno esterni alti di ruolo la Fiorentina a questo momento, fondamentalmente c'ha trequartisti, centrocampisti, mezzale, eccetera eccetera, no? Questa bellezza fissa di questi esterni alti, è possibile ripetere uno scenario di una Fiorentina a questo punto come abbiamo giocato in Coppa Italia in sostanza?
0: Ok, Filippo, grazie per l'intervento.
10: Una domanda.
0: Sì, grazie. Sì, no, no, ti rispondiamo. Cecca, come te lo spieghi tu?
2: Ma è possibile, ma secondo me non sarà così alla fine, perché non vogliono correre il rischio della scorsa stagione, quando poi alla fine non è arrivato praticamente nessun esterno e si sono dovuti prendere degli esterni in corsa, per cui non penso. Io credo che magari si possa non fare il 4-3-3 puro, però un esterno d'attacco lo prenderanno per forza, perché serve anche per cambiare modulo a partita in corso, serve per comunque gestire le partite in maniera diversa, ti danno delle soluzioni tattiche gli esterni, e quindi a maggior ragione per me lo prenderanno.
0: Dice un ascoltatore, questo da YouTube, io penso che lo faranno insomma, per la plusvalenza, visto che Ken ha bilancio a 10 milioni e poi per i problemi fisici che ha avuto. Che dici, Cecca, secondo te?
2: Ma io penso facciano una valutazione a 360 gradi, problemi fisici, comportamento, situazioni di mercato. C'è tutto in questa valutazione, c'è tutto, non è che c'è solo una questione di natura di campo, c'è tutto il resto anche.
0: Poi, questo ce lo scrive Romolo, pensate che non è Romulo, l'ex giocatore della Fiorentina, non occhio, no, scambiamolo, dice: se Good non lo vuole nessuno, un motivo ci sarà. Lui ha dichiarato di essere nato pronto, ma in due stagioni alla Fiorentina non è stato così. Spero che Paratici ci riesca a cedere il pacco islandese. Questo è il pensiero di Romolo. Che ne dici, Cecca?
2: Noi l'abbiamo detto prima, che la Fiorentina, se dovesse arrivare un'offerta, la valuta anche per lui. Cioè, però ora non è arrivato nulla simile a 13-14 milioni di euro, perché altrimenti l'avrebbero venduto.
0: Certo. Altri tre messaggi vocali per Niccolò Ceccarini, sentiamo.
2: Nero Verdi, Nero Verdi.
11: Allora è bene si dia ai Carli. Poi chiaramente se succede e lo vendano, se ne farà una ragione, ma sarebbe una mischierata enorme.
12: Ma a me mi sembra ci si sia rafforzati, si è cambiato soltanto dei nomi in altri più esotici, però levato realtà, e mi sembra che siamo uguali all'anno scorso, si può competere per la coppetta, anzi per le due coppette, perché poi siamo solo una legione straniera che puzza.
13: Nick, buon pomeriggio. Giovanni Ken ha firmato per il Poggi Bonzi,
0: è vero,
13: il fratello di Moise. Potrebbe essere questo un riavvicinare Moise a Firenze alla Fiorentina? Viola Forer da Perugia.
0: Che ne dici, Cecca? Può essere un indizio?
2: Non credo. Io questo so che sia un indizio, non mi sembra, sinceramente. Magari il fratello di Ken si trova bene a vivere anche qui in zona, e magari per questo motivo è andato a Foggiboccia. Cioè, ora legare la squadra del fratello alla squadra, diciamo, dell'altro fratello mi sembra eccessivo. Ecco, non mi sembra che ci sia sto legame da dire che non si possa fare scelte diverse. Questo non penso che Moise e Ken voglia decidere anche lui quello che ha, da fa, che ha davanti a sé. Se arriva un'offerta interessante come quella del Como, la prende in considerazione, sempre che vada bene alla Fiorentina, sempre che vada bene alla Fiorentina.
0: Allora abbiamo in nostra compagnia Marco, che salutiamo. Ciao.
14: Ciao ragazzi, buonasera, grazie della compagnia. Vi volevo fare una domanda.
0: Prego.
14: Ma se si dovesse prendere un esterno, volevo domandare a Nick, a Ceccarini, che ne pensa di questo giocatore, questo Jeremy Pino, che l'abbiamo incontrato, sì. È un trottolino un po'... Io ci vedo Francisco Cossetao, più o meno. Se ci potrebbe far comodo, non so quanto costa, non so nulla di queste cose, semplicemente se nello scacchiere tattica della Fiorentina un giocatore potrebbe far comodo. Ciao, e se fosse possibile naturalmente. Ciao ragazzi.
0: Grazie Marco. Ma allora,
2: io in passato se n'era parlato di Jeremy Pino per la Fiorentina, sì. Poi però mi sembra che questo discorso si sia arenato. Ora francamente di recente non mi sembra sia venuto fuori un nome del genere, per cui vediamo, ma io a oggi non ho sentito niente di particolare.
0: Sì, lui ha altri 4 anni di contratto con il Crystal Palace, nazionale spagnolo, peraltro mi sembra che si viaggi su cifre parecchio alte, cioè siamo sui 30 milioni di euro, un esterno d'attacco destro, quindi diciamo che sarebbe il profilo che la Fiorentina sta trovando in Pocu, cioè fondamentalmente, cioè un esterno di piede destro, anche perché Pocu può giocare diciamo sia a destra che a sinistra, per cui alla fine siamo lì. No, ecco, come diceva Cecca, non risultano avvicinamenti o alcuna notizia sulla Fiorentina interessata a Jeremy Pino. Ecco, questo giusto per fare il punto della situazione.
2: Nero verdi, nero verdi.
0: Senti, dice il baffo, le Pipas le vendono in un centro commerciale a Calenzano, la cui insegna inizia con la T. Quindi...
2: Allora ci si va ora Nico. Ora Nico, appena finita la trasmissione, ci si trova lì a Calenzano, sotto al lucchetto prima in motorino, ci si trova lì.
0: No, ma infatti.
2: O ce la fa qualcosa ora, o ce la stare ancora lì dentro.
0: Io vengo a piedi, no, qua no, assolutamente. Vengo a piedi. Dicevo.
2: Oggi eviterei di star lì e prenderei per le via di volata, no?
0: Sì. No, ma guarda, comunque non vengo in motorino perché c'è il rischio, come al solito, dell'accrocchettamento, e che soprattutto tua figlia debba venire a capire. Cioè, capito? È pazzesco. Debba venire a verificare lei se il tuo motorino è quello giusto, cioè se è lucchettato,
2: sì,
0: il motorino perché, giusto,
2: perché io sono bollito chiaramente, quindi a maggior ragione avendo un babbo bollito la Giulia deve venire a controllare che il babbo non ha lucchetti motorino degli altri, povera Giulina,
0: sì,
2: tra
0: sì.
2: L'altro sempre forte, cioè gli è toccata anche questa, anche un babbo grullo, mamma mia, che non se lo meritava, tanto, è anche tanto brava a scuola, è sempre una brava atleta, una brava pallavolista, una brava studentessa, non si meritava un babbo imbecille come me, non
0: direi,
2: se lo meritava.
0: Grazie a Giulia Ceccarini che deve controllare che il motorino del babbo sia stato lucchettato correttamente, che non
2: grazie
0: sia stato...
2: anche a Nicolò Santi, diciamolo.
0: Sì, ci proviamo. Allora senti Alessandro,
2: nel tempo parlo di Duncan.
0: Parlo di Duncan, anche questa vecchia, sì. Alessandro dal Valdarno dice col 4-2-3-1 con Torreira e Ulai dietro a Pocu, Attà e Mastantuono con puntero centrale Pellegrino, vi fa schifo? A me per nulla, mi fido di Paratici. Che ne dici?
2: Noi ci fidiamo di Paratici, l'abbiamo detto finora, è ovvio che dobbiamo fidarci di Paratici, qualsiasi cosa succeda dobbiamo fidarci, dopodiché se ci saranno stati degli errori, come sempre, li sottolineeremo, ma prima di dirlo bisognerà vedere quello che succede. Tra l'altro Giulia Ceccarini saluta, vi saluta. A voi di Radio Firenze Viola, ha detto che parteciperà anche lei alla 24 ore di Le Mans. Sì.
0: Bene, quindi risalutacela, mi raccomando, sarà il nostro ospite.
2: Lei viene col go-kart, viene col go-kart a motore.
0: L'importante è che si porti il suo lucchetto e che comunque non incontri.
2: Sì, lei viene col suo lucchetto, sì, assolutamente. Sì. Lei c'ha tutta una fornitura di lucchetti, tutti li ho preso io, quindi può scegliere.
0: Povera ragazza. Allora, ti leggo prima un messaggio e poi i messaggi vocali conclusivi. C'è Pascal della Slovenia. Vedi, noi abbiamo sempre comunque dei radioascoltatori, come si può dire, storici, dalla provenienza esatta. Ecco, ci dice: una domanda per il Nick giovane. Puoi ricordare le eventuali cifre di Dodò al Nottingham? E poi chiedo a te perché Nick anziano dice nero verdi a qualunque domanda. Grazie.
2: Esattamente sì. Però te dalla Slovenia sei generico. Io per me la Slovenia è Kranjska Gora, il resto non esiste.
0: Ah, ok. E quindi gli chiediamo anche di specificare, giusto?
2: Sì, da dove viene, se non è di Kranjska Gora non ci interessa. Ecco, sì. sì.
0: Va bene, va bene. Allora noi salutiamo il nostro ascoltatore. La risposta che gli diamo su Dodò, le cifre sono più, almeno 10 milioni. Cioè il Nottingham Forest sa che se vuole Dodò deve sborsare almeno 10 milioni, magari anche qualche bonus. Nel caso si farebbe a titolo definitivo, perché il giocatore è in scadenza il prossimo anno. Quindi io credo che, se tra l'altro c'è la conferma, no, la Ceralacca che ci mette Niccolò Ceccarini, più o meno siano queste, no, le cifre.
2: Sì, dovrebbe essere questa la valutazione della Fiorentina in 10 milioni di euro, per cui io penso che Nottingham sappia benissimo che deve lavorare su queste cifre qua. Sì.
0: Bene, allora ascoltiamoci gli ultimi messaggi vocali. Vai con la raffica, sentiamo.
15: Ciao, sono Gigi da Mantova, ma non ho sentito nessuno fare dei ragionamenti sui 5 cambi, che oggi con i 5 cambi servono rose profonde e di qualità. Quindi va bene che Fagioli rimanga, come va bene che vada via. Ken rimane, va bene, eccetera, eccetera.
16: Ciao ragazzi, grazie per tutto quello che fate. Volevo fare solo una considerazione veloce, sono Danilo. Voglio dire, si è preso Ken 3 anni fa, che veniva da un campionato da 0 gol, e si è preso, vabbè, ha fatto quello che ha fatto grazie a tanti fattori e tante cose, va bene. Però voglio dire, Pellegrino, chi dice che possa, che debba essere per forza meno di Ken? Ha fatto 9 gol l'anno scorso, più mi sembra 2 o 3 in Coppa Italia, ha fatto 12 gol in un anno, quindi teoricamente parte con delle basi più alte rispetto a quelle di Kenny. Quindi a volte mi sembra ci sono solo dei pregiudizi e basta, tanto non lo sa nessuno, magari prendi un giocatore che non lo conosce nessuno, esplode e diventa un Batistuta 2, per dire, no? Non si può sapere.
17: Ciao. La belva finalmente è libera. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
0: Bene. Sì. Direi che non potevamo concludere in modo migliore, eh? Lo prendiamo e lo campioniamo, e diventerà il nostro prossimo, no, jingle.
2: Non è possibile, veramente.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì. No, ma è questa.
2: Non è possibile, Nico, non è possibile. C'è la belva, anche la belva.
0: Ma noi stiamo seminando, pardon, stiamo raccogliendo ciò che seminiamo, per cui insomma mi sembra tutto logico, no?
2: Una montagna di bischerate come in questa trasmissione, io credo non si sia mai sentita nella storia dell'Epere. Tra l'altro è passata ora la Giulia e fa nero verdi, no, nero verdi, anche lei è perso il controllo.
0: Siamo bravo, siamo fuori controllo, hai detto bene. Allora,
2: tra l'altro mi ha detto Babbo, dice, ma si va a vedere una partita di Sassuolo, perché dice, ma anche lei è lanciata, capito?
0: Sì.
2: Ma lo sai che una volta l'ho portata alla presentazione di Sassuolo? E l'ho presentato anche Carnevali. Carnevali gli ho detto: questa è la giovane vostra tifosa. E la Giulia fa: babbo, ma che squadra è il Sassuolo?
0: Esatto. Che colore
2: ha confessato? Sì.
0: Allora, Niccolò Ceccarini, grazie.
2: Grazie a te, un saluto anche ai tifosi della Castellanzese, esatto, che ci seguono numerosi, nero verdi anche loro, siete forti, siete grandi. Ciao Nico, ciao.
0: A domani. Adesso la linea va a Garisca al Vento con il buon Giacomo Galassi. Noi torniamo domani a partire dalle 16 come sempre. Grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi, ciao.
18: Radio Firenze Viola.
19: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
20: Radio Firenze Viola.
21: Incoming message.
19: Leggila, ascoltala, guardala.
22: Bentrovati dalla redazione.
23: Apriamo con gli esteri: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando 2 persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti. È il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dall'ADN Kronos.
1: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni, Hind Rajab, e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
23: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella a Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
1: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato, perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono i tutti di chi parla, scriveva Forleo, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione, sono notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
23: Dramma in Albania: una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana insieme al marito Cleo Brioni, 25 anni albanese, con il quale si era sposata qualche giorno fa. I due viaggiavano a bordo di una BMW quando Brioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un 15enne che viaggiava con loro.
1: Un vaccino sperimentale contro il melanoma sviluppato da Merck e Moderna ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da CNBC. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Dopo l'annuncio, le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% delle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%.
23: È tutto, a più tardi.
19: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
21: E ora via al treno di vocali.

0: Accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Aspetta, aspetta.
2: Chi si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
3: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
5: Grande Tommaso.
1: Pietro.
5: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà

0: arriviamo noi, Carisca al vento, con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti. Buonasera Agio.
1: Ciao Giacomo e buonasera a tutti.
0: Con il mercato della Fiorentina che continua a regalarci notizie, gioie, dolori a seconda insomma di quello che pensate. Diciamo che mi avessero detto che al 19 agosto il nome di Lucas Torreira tornava come possibile per la Fiorentina, vi avrei detto ragazzi siete ubriachi oppure è il caldo che vi dà alla testa. Invece qui siamo con la situazione che naturalmente è lontana dall'essere definita, così come lontana è ancora dall'essere definita la situazione di Moise Kean e del Como, perché se da parte Como in realtà, anche per quanto mi risulta, ma insomma per quanto risulta a diverse fonti, c'è anche una discreta fiducia nel poter chiudere l'affare. Ad oggi siamo a un'offerta che la Fiorentina ha considerato irricevibile, da 30 milioni in prestito, un obbligo di riscatto, tra l'altro ci risulta nemmeno così semplice da portare a termine, quindi siamo in ballo sul fronte Moise Kean. Poi c'è sempre la questione esterno-sinistro, è di oggi la notizia che ha rivelato il nostro Andrea Giannattasio di questo calciatore del Bayer Leverkusen, Poku, sul quale inutile dire te non sei un grande fan se non sbaglio, però i giochi di parole si sprecherebbero, perché da manca poco a pure non lo so, ce ne potrebbero essere mille.
1: Io sono un fan, ma con moderazione.
0: Con moderazione, con moderazione, va bene. Non sempre, sono esagero io, perché ogni tanto mi lancio in questi giochi di parole, no. Va bene. Comunque c'è sempre il nome dell'esterno sinistro. Poku è un nome che ha rivelato Andrea Giannattasio, che è stato confermato come un possibile affare per la Fiorentina, anche se non è semplice e anche qui non siamo vicini alla chiusura. Affare terzino sinistro, a centrocampo che succede, insomma il piatto è ricco, sì. Anche perché poi tra quattro giorni c'è tra cinque giorni c'è l'esordio ufficiale in Serie A della Fiorentina di Grosso. Buonasera anche a Marco Tonelli, che di là dal vetro lavora neanche fossimo alla NASA, con una concentrazione veramente encomiabile. Grande Marco. 348 7513 933 per i messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 se invece volete chiamarci, in attesa che Angelo anche oggi se la prenda con qualcuno, visto che insomma il suo sport ufficiale quando viene da noi il mercoledì è prendersela ogni giorno con qualcuno. Vediamo chi sarà oggi. Te la prendi con Kean? Te la prendi con Torreira? Con chi te la vuoi prendere oggi, Angelo?
1: Dai, partiamo da Kean. Io posso dire che mi è sembrata molto apparecchiata questa situazione. Perché? Perché da quattro giorni prima di lunedì scorso si sapeva che il Como avrebbe fatto un'offerta, no? Già questo è un po' irrituale, no? Cioè, insomma, si sa che una società che in teoria potrebbe essere tua concorrente fa un'offerta per il tuo centravanti. Comunque già questa era l'apparecchiatura. È arrivata un'offerta che la Fiorentina ha giudicato non congrua. Detto questo, io credo che debbano essere fatte almeno un paio di riflessioni. Una è che dopo una stagione così ignobile io penso che chiunque resti qui debba essere coinvolto, quindi non ci debbano essere strascichi, non ci debbano essere scorie, e lo spogliatoio deve essere veramente più che unito. La seconda, diciamo, riflessione è che se va via Kean ci deve essere un sostituto all'altezza, e io non so quanto da questo punto di vista Paratici sia pronto. Non mi risulta che abbia già un sostituto all'altezza di Kean, che poi per parlare di altezza di Kean dobbiamo anche metterci d'accordo su quale sia la versione alla quale facciamo riferimento, no? Il Kean stratosferico, il Kean esplosivo, oppure il Kean che purtroppo ha avuto tanti problemi e che ora deve comunque dimostrare di sapersi adeguare al nuovo modo di giocare della Fiorentina. Per cui è tutto molto aperto. Io sono entrato da tempo, come credo molti altri di quelli che ci stanno ascoltando, in una fase in cui non dico comfort zone, però rispetto al passato sono più portato a pensare che se parte un giocatore poi ci siano delle soluzioni che non peggiorino la squadra. No? Non ti dico che la migliorino, ma che non la peggiorino.
0: Ieri
1: poi
0: anche Costantino Nicoletti, il coach carino, sicuro di questi, dicevano fidatevi, paratici.
1: No, ma guarda, senza dare il fidatevi di, che io l'anno scorso mi sono fidato anche troppo a quanto pare di Pioli, anche perché avevo proiettato su di lui tante speranze per migliorare delle cose che dentro la Fiorentina effettivamente erano troppo incancrenite. Senza dire io mi fido di, io ho la sensazione che se parte un giocatore, chiunque esso sia, le cose non peggiorino e magari potrebbero anche migliorare per quanto riguarda, che ne so, il rapporto dentro lo spogliatoio, il feeling generale, il rapporto che c'è fra Paratici e Grosso, che magari prende un giocatore che gli piace, non lo so, perché

0: Poi, e tutti sappiamo che la Fiorentina cerca un esterno sinistro di attacco forte, non so, magari con una parte di quei soldi potrebbe essere fatta un'operazione che per ora non è in cantiere, o comunque è in cantiere ma non può essere fatta. Per cui io credo che dobbiamo essere sereni, credo che non ci siano quest'anno dei motivi per entrare in ansia ogni volta che un nome di un giocatore anche importante della Fiorentina viene accostato ad altre squadre. E quindi ecco, cioè io la vedo così, con molta più serenità rispetto al passato.
1: Va bene, sulla questione Poku ci arriviamo più tardi, ma c'è un aggiornamento di Andrea Giannastasi, va bene, ve lo do subito, che comunque era già nella, ma il sì del calciatore c'è già, quindi si tratta solo di trovare un accordo tra club con il Bayer Leverkusen, che un anno fa lo ha pagato 10 milioni di euro il buon Poku. Non so che cosa hai nei tuoi appunti sul calciatore.
0: No,
1: le mie
0: appunti sono andato a guardare un po' alcuni dati sul giocatore. Intanto bravo Andrea per aver estratto questa notizia dal calderone. E vabbè, insomma, è uno che ha 29 presenze con il Bayer Leverkusen, è uno che ha 12 presenze anche in Champions, anche se ha giocato 700 minuti, vedo, e uno può giocare anche a destra. Io ecco, francamente non ho abbastanza informazioni per capire che tipo di giocatore sia, cioè se è uno che salta l'uomo, se è micidiale nell'uno contro uno o cerca gli scambi. Io dico solo che la Fiorentina ricerca un top. Lì cerca un top, per cui se a questo punto del mercato il top può essere Poku, credo che ci possa stare. Poi se dovessero esserci altre uscite diciamo pesanti, e io ci metto anche Fagioli, non lo so se potrebbe
1: che
0: esserci.
1: Vuol dire ci metti anche Fagioli?
0: Che Fagioli secondo me all'inizio aveva, o gli erano state date garanzie per cui lui sarebbe stato titolare. Poi però la Fiorentina ha preso un sacco di centrocampisti e anche molto forti, per cui sono cambiate le cose. Quindi sono cambiate le cose e magari ora Fagioli, che all'inizio del calciomercato aveva avuto delle rassicurazioni, non ha più tutte queste certezze. E quindi ci può anche stare che nel caso arrivi una offerta importante per Fagioli, la Fiorentina la valuti.
1: Sì, ma se non è arrivata al 19 agosto,
0: a te piace molto più di me il calciomercato, sebbene le cose si accendono negli ultimi.
1: Questo è vero anche la Fiorentina avrebbe già in casa l'eventuale sostituto, che è Ulai, sul quale io
0: non è un regista,
1: permetto,
0: è molto diverso,
1: ecco, mi permetto Fagioli. Di continuare a sottolineare come anche agli occhi di Grosso e della stessa Fiorentina Ulai resti un classe 2006, un ragazzo che ha solo 20 anni, che ha fatto un'annata buona nel Trabzonspor, quindi non è che ha alle spalle una lunga e matura carriera, quindi secondo me sarebbe un punto interrogativo in questo momento partire un Ulai. Però vedo che a Firenze già Ulai viene considerato un fenomeno, quindi faccio un passo indietro da questo punto di vista, però è chiaro che insomma dare via Fagioli sarebbe, a parte che sono pronti gli eserciti che ti diranno o ci diranno Angelo, ma siete voi che li volete vendere Ken e Fagioli. Vabbè. E io spiegherei che naturalmente noi non diciamo quasi niente che non almeno respiriamo parlando con i professionisti e gli addetti ai lavori.
0: Ma poi l'abbiamo detto più volte Giacomo, che una delle prime tendenze che ha mostrato Paratici è stata quella di voler fare un grande reset della stagione precedente.
1: Ecco, sì.
0: Ha fatto così storicamente.
1: Ti faccio una domanda, torno sulla questione Ken, ti faccio una domanda un po' non sibillina, neanche avvelenata, però a mettere un po' di pepe, mettiamola così. Secondo te Paratici lo vuole vendere Ken?
0: Dunque, secondo me lui più sì che no, nel senso valuta molti aspetti. È l'aspetto della sintesi positiva all'interno di un gruppo, per lui è fondamentale.
1: Beh, certo.
0: Poi, detto e soprattutto dopo un'annata come quella che è appena finita, detto questo, lui valuta di venderlo in base a due condizioni, anzi tre condizioni. Una, quella che vuol fare il giocatore, e lo sa Paratici e lo sa Ken. B, è un'offerta che sia superiore a quella che è arrivata. C, la possibilità di avere un sostituto.
1: Però sulla questione calciatore, scusa se ti interrompo, la posizione che noi raccogliamo è quella di un'attesa ottimista, non saprei neanche come definirla, a parte di Ken, che ha detto fate voi. A me entrambe le soluzioni mi vanno bene, sia restare a Firenze che eventualmente trasferirmi al Como. Quindi non c'è una volontà da parte di Ken di andare via. Qualcuno dice, mi sarei aspettato, sentivo oggi il collega Ernesto Poesio qui a Palla al Centro dire, io mi sarei aspettato che Ken, dopo tutto quello che la Fiorentina ha fatto per lui, anche dopo un'annata insomma al limite del disastroso, dicesse no, non voglio
0: Io non supporto i giocatori che si battono la mano sul cuore, né quelli che baciano la maglia, per cui mi piace più questa situazione qui, dove c'è molta trasparenza, perché siamo di fronte a un direttore sportivo che si è presentato dicendo io che ne ho già venduto una volta, e già mi sembra un segnale abbastanza chiaro.
1: Indicativo.
0: A Goretti, che è un suo, cioè che è il suo primo collaboratore, che è interrogato, non ha detto che Ken è incedibile.
1: Li vogliamo bene.
0: E Ken che dice quello che te stai riportando, per cui c'è una grande apertura e fluidità sul tema. Ripeto, io sono in una fase in cui rispetto al passato sono molto meno preoccupato.
1: Ti fidi di Parati, cioè, dai,
0: non me lo far dire questo, mi fido di Parati, anche perché non è esattamente vero, perché poi sono i risultati che ci diranno se è bene fidarsi di lui. Io credo che la Fiorentina, chiunque vada via, tenderà a non peggiorare, mettiamola così. Poi certamente poi le responsabilità saranno di chi metterà la firma, no, su tutte le operazioni. Noi siamo osservatori.
1: Sì, cioè Parati.
0: Certo.
1: Mette la firma, assolutamente sì. No, questione centrocampo. Tu ci hai detto di Fagioli. Ecco, cioè, come ti immagini che possa essere strutturato il centrocampo della Fiorentina?
0: Allora sulla I, io ho colto alcune indicazioni.
1: Dici qua.
0: Mi sembra abbastanza satanato, forse troppo, per giocare in un campionato come quello italiano, soprattutto nella prima a Roma, dove insomma sarà dura, soprattutto perché Roma si sta rinforzando, ora ha preso un altro gran bel giocatore dal Porto, vediamo se ci sarà subito, però se non ci sarà lui ci sarà Dybala, per cui insomma non sarà tanto diverso. E mi sembra un giocatore che abbia dei colpi notevoli, mi piace tantissimo che non abbia paura e chieda palla anche quando è sotto pressione, e questo l'ho già detto, mi sembra proprio qui da te. Mi piace che abbia la tendenza a puntare l'uomo e lo faccia non in posizioni estremamente scomode, cioè lo fa quando è il caso. Detto questo, uno che sta davanti alla difesa bisogna che abbia intorno un bel equilibrio, no? Quindi ci sarà da una parte Ndur di sicuro, e dall'altra parte non lo so se ci sarà Fagioli a Roma oppure Mandragora, con attacchi sembra destinato a giocare con Mastantuono in questo 4-3-2-1.
1: Sì, scusa, no, sfrutto questi nomi che hai fatto per riportare anche sempre come nel pomeriggio di oggi sia Attacchi e Mandragora abbiano lavorato a parte nell'allenamento, dove invece João Mario e Jiménez hanno lavorato regolarmente in gruppo, sia Attacchi e Mandragora hanno lavorato a parte. Mancano ancora 5 giorni,
0: appunto,
1: su Attacchi possiamo conservare un discreto, più che cauto, ottimismo. Su Mandragora io invece faccio un passo indietro, perché essendo stato assente anche dalla scorsa partita, avendo questo problema alla schiena, a questo punto diventano diversi i giorni in cui non si è allenato in gruppo, e quindi secondo me se non torna entro domani, al massimo domani l'altro in gruppo, la Mandragora parte dalla panchina.
0: Sì, ora con questo aggiornamento sì. No, per quanto riguarda Atta, è stato secondo me il colpo più notevole di questo calcio,
1: più bello,
0: sì. Più inaspettato, forse per me perlomeno. E, per me lui, ti dirò una definizione, per me lui più che centrocampista è quasi un attaccante che parte da lontano, per cui il ruolo che gli è stato disegnato secondo me addirittura lo valorizza.
1: Perfetto, vero? Altro che mezzala sinistra. Infatti io gliel'ho chiesto a Grosso poi nella conferenza stampa pre Benevento, gli ho detto è arrivato qui, ha detto è una mezzala sinistra, lo stiamo vedendo solo trequartista e effettivamente non sta facendo
0: per
1: male.
0: Per me è un attaccante parte da lontano.
1: E lui non mi ha detto questo. Cioè ha fatto una risposta chiaramente sempre abbastanza vaga, però dicendo hai un'idea del calciatore, quando lo vedi poi ti puoi fare anche un'idea diversa, ecco. E soprattutto seguo anche quello che dice Sauro, fattori che a prescindere che tu metta Fagioli, che tu metta Ulahi, Insomma, hai bisogno di equilibrio. Certo. E soprattutto in questo momento, non avendo un esterno sinistro, anzi Sauro diceva anche quando arriverà l'esterno sinistro, Attà in quel ruolo di raccordo ti dà questo, sì, benedetto equilibrio, sì, di cui anche Grosso parla ogni, sì, PS spinto. Quindi sì, francamente anche a me sembra un ruolo perfetto per Attà. Poi ha giocato solo in amichevole oppure in Coppa Italia, aspettiamo, però insomma anche il primo gol che stappa la partita nasce da lui, che è nella posizione giusta, ruba palla e la mette nel mezzo in maniera piuttosto perfetta. Però insisto sul centrocampo e poi arrivo anche alla questione Torreira, che francamente è vero che è da stamani che se ne parla, forse già da, no, dalla serata di ieri no, però è da stamani che se ne parla e forse vi sarà venuta noia, però io invece ancora non ne ho parlato. Francamente è una situazione che mi incuriosisce e non poco, cioè è molto incomprensibile, non è il termine giusto, è difficile da inquadrare in questo momento il centrocampo della Fiorentina, perché tu ci parlavi di Fagioli, che a me dall'idea Grosso, lo dico avendoci parlato solo all'esterno e per quello che mi risulta, che non sia particolarmente entusiasta di Fagioli, che anche lui non lo, però poi prima partita ufficiale puoi mettere Olai e metti Fagioli, tra l'altro facendo capire l'alternanza che già noi vi stavamo preannunciando, cioè che vedere Fagioli e Olai insieme forse se ne riparla tra qualche mese. Poi hai Olai, di cui abbiamo già parlato, hai Attà che si sposta davanti, hai Mandragora che va bene, ora è acciaccato però secondo me rischia di essere titolare, hai Brescianini, Fabian ormai è un oggetto misterioso,
0: Endur è quello fondamentale,
1: e poi c'è Endur, e poi c'è Endur, cioè mi sembra forse il reparto su cui ci sono le riflessioni maggiori da parte, sì, di Grosso.
0: Ma ci sono anche più componenti, ci sono anche più elementi,
1: e quindi ma e vengo forti al mercato, come fai a cambiarlo ancora? Cioè, lascia stare la voce di Torsved, che poi in questo momento si è fermata, però quello che ci risulta è che comunque la Fiorentina stia cercando un centrocampista di sostanza, mettiamola così, più rispetto a Torsved, che magari è più di inserimento e d'attacco. Cioè, mi sembra già abbastanza complicato per Grosso capire cosa fare il centrocampo attuale della Fiorentina.
0: Un altro pezzo forte dovrebbe arrivare se uscisse Fagioli, credo non ci siano alternative.
1: Ecco, se esce Fagioli, dici.
0: Ma credo di sì, anche perché se no veramente sono troppi centrocampisti, sono tanti e sono anche bravi, per cui per questo ti dicevo Giacomo, secondo me è già stato fatto tanto nel mercato della Fiorentina, ma insomma secondo me si accenderà ancora negli ultimi giorni di mercato, come fatale che sia, come ci racconta la storia. Poi in questo momento credo che la Fiorentina abbia l'esigenza di arrivare a questa partita con la maggior tranquillità possibile, anche perché si trova di fronte uno dei peggiori, credo, avversari possibili, nonostante il precampionato sia stato fatto con luce e ombre, ma comunque mancava Cone, diciamo, che è quello che dà equilibrio,
1: scusa,
0: salute al centrocampo della squadra.
1: E sì, però ti dico anche sul caos e su hai usato un termine tu e ora mi sfugge, però sul fatto che arrivi alla partita magari non sereno, ecco era sereno il termine, al 24 agosto col mercato aperto, cioè sfido, no? Questo, quale squadra arriva serena? La Juventus a Spalletti, che si è capito nelle dichiarazioni cosa pensa dei colpi, ma sostanzialmente ha fatto capire non ne voleva uno di tutti quelli che sono arrivati.
0: Ma questa è un'altra struttura del nostro campionato, perché ma anche di altri, eh. Però arrivare a giocare con il mercato aperto, cioè io non so quanti milioni di volte dovrà essere ripetuta questa cosa prima che qualcuno che ha il potere di decidere alla fine dica no, vabbè, o facciamo cominciare dopo le partite oppure
1: ma
0: facciamo finire
1: vorrà?
0: Prima le...
1: Che ci vorrà?
0: Ma guarda, è talmente, voglio dire, forse dopo un miliardo di volte che tutti ripetono la stessa cosa, magari qualcuno dirà, ma nonna, forse hanno ragione.
1: A me l'unica cosa che viene in mente è che le stesse società si lascino aperte il più possibile la possibilità di cambiare.
0: Sì, fingono, quindi te dici che fingono di volerlo essere scocciate, però dopo...
1: Allora, chi si scoccia soprattutto sono gli allenatori, più che i dirigenti, perché comunque ti permette fino al 31, cioè io, secondo me, un dirigente vorrebbe il mercato aperto tutto l'anno, perché così ti si fa male, sì, uno, ti succede una questione e dici, buona sì,
0: capito,
1: e ne prendi un altro.
0: Poi se non hai un gruppo,
1: è l'unica spiegazione,
0: se non hai un gruppo coeso, un gruppo che crede in quello che fa e lo cambia ogni mezz'ora anche per i dirigenti, poi è complicato gestire direttamente,
1: dici? Va, sì, bene, diventa tipo Royal Rumble nel wrestling, però ti vengo alla questione Torreira e niente, le tue parole mi hanno fatto venire in mente una domanda che anche qui magari rischia di essere pizzichina, ma rischia di essere Fagioli out, Torreira in?
0: Guarda, su Torreira posso dirti questo: lui se ne andò molto malvolentieri, fra l'altro accompagnato da una serie di voci che lui giudicò non vere.
1: Da dentro la Fiorentina.
0: Da dentro la Fiorentina.
1: Sì.
0: Su un suo litigio con l'italiano, cosa che cioè, per niente mi risulta. È stato tentato più volte diciamo, di rilasciare interviste. Ti confesso ora, a distanza diciamo, di anni, una anche con me, ci è arrivata a mezzo centimetro, poi dopo all'ultimo momento ha deciso diciamo, di non farla. Però ti posso confermare che lui ha sempre sperato di tornare a Firenze, sempre, e ci è tornato tante volte in incognito.
1: Sì.
0: Faceva il volo da Istanbul a Bologna, lì c'era un tassista che andava a prenderlo, sempre lo stesso, e lo riportava a Firenze, e tornai al tassista e voglio tornare, quindi si parla già di parecchi anni fa. Per cui alla fine certe storie, diciamo, si ricompongono o si possono ricomporre. Fagioli out e Torreira in è uno scenario, non so quanto verosimile, però mettendo tutto insieme quello che ti ho detto, se, diciamo, certamente il giocatore spinge per venire qua.
1: Non me l'hai escluso. Poi rifaccio un punto per chi si fosse messo in collegamento solo ora con Radio Firenze Viola, non tanto la nostra trasmissione. Per quello che ci risulta, uno dei motivi, oltre al voler tornare a Firenze, appunto, lui addirittura voleva aprire un'attività, no, insieme alla famiglia qui a Firenze, insomma era legatissimo, inutile tornare su cose che già sappiamo. A Istanbul le cose si sono fatte problematiche anche per delle questioni extracampo che, insomma, lo porteranno a dire addio al Galatasaray il prima possibile, ecco, e è stato quindi soprattutto il calciatore, ovviamente l'intermediario, che è quel Bentancur, le cui dichiarazioni al vetriolo con Barone un po' ci ricordiamo, no, in quei giorni in cui poi alla fine non fu riscattato dall'Arsenal Torreira. Però ecco, è stato il procuratore Bentancur andare dalla Fiorentina e dirgli: ma prendete Torreira, dai, che non è complicatissimo. E la Fiorentina gli ha detto: guarda, ci penso. Più no che sì, però vediamo che cosa succede, giusto per fare un quadro.
0: Sai, cioè, lui è un cervello pensante, cioè è inutile parlare di un giocatore che conosciamo molto bene. Ora io francamente in questo momento non so valutarlo, prima era molto molto forte, ora in Turchia ha fatto bene.
1: Ora come stia? Tutta
0: sì, appunto, ora non so come stia, ha giocato sempre a alto livello.
1: Ma
0: non
1: io
0: so
1: ti dico, se lo prendi, cioè il punto è, pensiamo che Ulai possa essere il titolare inamovibile della Fiorentina, perché se lo prendi come alternativa a Ulai, voglio dire, sfido, io non sono per i cavalli di ritorno, però se gli dai un ruolo.
0: Io non sono convinto che Ulai giochi sempre davanti alla difesa, guarda un po' e ti dico.
1: E chi ci deve giocare? Cioè, Sauro direbbe Mandragora, dice è l'unico che assomiglia a Matic, a Mazzitelli.
0: In prospettiva ti dico, se dovesse arrivare uno come Torreira o comunque un regista, non sono convinto, cioè penso che possa giocare mezzala, vuole Ulai.
1: Francamente
0: mezzala
1: anch'io.
0: Comunque in un ruolo che lo porti a essere il centro di gravità insieme a Ndoul di un centrocampo che deve fare anche parecchia legna, perché se giochi con il 4-3-2-1 o con il 4-2-3-1 comunque ci vogliono, diciamo, dei centrocampisti che sappiano recuperare tanti palloni e anche impostare. Allora Torreira sarebbe meglio ovviamente a 3 nel centrocampo, però ecco, se dovesse arrivare e soprattutto stesse bene, cosa che non so io francamente ora, ma comunque la qualità del giocatore non si discute, insomma questo fa parte di uno scenario possibile. Mi dispiacerebbe per Fagioli, devo dirlo, perché comunque l'anno scorso in quell'annata ignobile è stato uno che dal gol in Como in poi, dal gol al Como in poi, ma anche prima e anche dopo, ci ha messo, diciamo, del suo per estrarre la Fiorentina da quella situazione veramente pazzesca in cui si era cacciata. Mi dispiacerebbe, io ho l'impressione, per usare una parola che credo si possa dire, che non è diciamo una parolaccia, ma che è cazzimma, io penso che Grosso voglia tutti i giocatori con una grandissima cazzimma, per cui diciamo anche a centrocampo giocatori che vadano sempre a mordere l'avversario, che sappiano impostare e difendere, che sappiano difendere diciamo le posizioni, che sappiano inserirsi, che sappiano muoversi anche rispetto a come sono messi i compagni. Per cui ecco, in questo periodo penso che Grosso abbia avuto modo di giudicare anche Fagioli da questo punto di vista.
1: Va bene, lo chiedo anche a voi, lo so che già avete interagito durante la giornata, perché la notizia di Torreira, come detto, poi emerge dalla serata di ieri e poi viene seguita in mattinata. Però che ne pensate di Torreira? Perché francamente mi accodo ai tuoi non dubbi, però alle tue perplessità normali. Fare un passo indietro anche su quello che può essere l'apporto che Torreira oggi può dare alla Serie A.
0: No, perché io non lo so ora come stia fisicamente, bisogna sapere, cioè, se si è allenato, se è integro, cioè questo non lo so. Poi sul valore del giocatore ci mancherebbe. Poi,
1: dico solo che è un 96, quindi ha ancora 30 anni, ha tutto il tempo, non è un giocatore a fine carriera. sera. Rispondo a Save che ci chiede: ma non è extracomunitario? No, perché pur avendo, essendo nato in Uruguay, essendo uruguascio, ha il passaporto spagnolo, quindi Torreira non rientra all'interno degli extracomunitari. E tra l'altro Save aggiunge che andando via Fabian e un altro io lo prenderei, altro che. Insomma, voglio veramente vedere che cosa succede. Io vi leggo uno degli aggiornamenti del pomeriggio sul fronte Torreira, e cioè che in realtà i club starebbero trattando sulla questione Torreira con il calciatore, che ha ampiamente dato, insomma, il suo ok, non solo si è proposto lui, quindi non se ne parla. A parte che c'è anche l'Atletico Mineiro sul calciatore, e francamente capisco che tra Fiorentina e Atletico Mineiro forse a Fiorentina ha un pochino più di
0: appeal. Che tra Fiorentina e moltissime altre squadre non avrebbe dubbi.
1: Anche secondo me, no, che il discorso per cui stanno ragionando i club è sulla formula, sempre la formula, e cioè che il Galatasaray vorrebbe l'obbligo di riscatto, mentre la Fiorentina per ora nicchia, mettiamolo così, non è che neanche ha proposto il prezzo secco, prestito di diritto di riscatto, si è fatta dire che il Galatasaray vuole il prestito, un obbligo di riscatto, e soprattutto secondo me la Fiorentina in questo momento sta cercando di capire che cosa succede in uscita con i Fabian, con i Fagioli, se vogliamo anche con i Mandragora e Brescianini e compagnia cantante. Comunque sono le 17.30, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa, poi partiamo davvero con tutti i vostri messaggi, quindi continuate a scriverci, altre valutazioni di Angelo Giorgetti, eventuali e ulteriori aggiornamenti sull'attualità della Fiorentina, che insomma ci regala una notizia più o meno ogni mezz'ora, un'ora, quindi insomma ci sono tantissimi motivi per restare con noi, voi fatelo.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: ti risponderemo il prima possibile.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Rieccoci in diretta con lo O di Angelo Giorgetti in versione Babbo Natale. Oh oh oh, bello, perché ci porta tanti regali e il regalo sono le tue opinioni sempre preziose, le notizie che riesci a raccogliere, le riflessioni interessanti che ci concedi il piacere di ascoltare una volta a settimana. Stavo per dire ogni mercoledì, ma in realtà poi prossima settimana non verrai di mercoledì.
7: Grazie,
6: bensì
7: Giacomo,
6: di
7: mi ha dato un assist.
6: Di martedì.
7: Ho chiesto io, grazie.
6: Prego, sempre un piacere. 348-7513933 sempre a vostra disposizione, ma c'è anche lo 055-77-111-71 a cui si è prenotato Stefano. Buonasera Stefano e bentrovato.
8: Ah, buonasera a voi.
7: Ciao.
8: No, io ascoltavo molto volentieri quello che stavate dicendo e logicamente Torreira potrebbe essere una, diciamo, un elemento importante per il centrocampo, perché io vedo Fabian fuori dai progetti di Grosso, non l'ho mai visto far giocare questo ragazzo. E poi ho sentito anche queste voci su Poku, su Icardi e su un'eventuale cessione di Dodò al Nottingham Forest, stanno venendo fuori queste cose, perché qui è sempre più forte la voce che Ken stia per passare al Como. Io credo che Icardi possa essere una soluzione, però assieme a Pellegrino ci vuole a quel punto qualche altro giocatore, perché comunque ha 33 anni, però non so se riuscirà a poter portarsi, diciamo, da tutto l'attacco viola sulle spalle. Non so cosa ne pensate voi di questi nomi che vi ho fatto. Va bene, vi saluto.
6: Guarda,
8: e
6: ti ringrazio Stefano, grazie mille. Ciao. Davvero, anche perché poi ci permette sì di parlare di altre due notizie di calciomercato che attengono più alla serata di ieri. Oggi non ci sono stati ulteriori sviluppi, però è vero che Dodò Nottingham Forest, insomma, le cose sono abbastanza avanti, anche qui non sono vicine alla chiusura, però insomma la Fiorentina naturalmente non fa certo muro su un calciatore che è evidentemente in uscita. Anche a lui l'ipotesi non dispiace, però bisogna mettersi d'accordo sulle cifre, soprattutto perché la Fiorentina vorrebbe il titolo definitivo per una cifra attorno ai 10 milioni e ci siamo quasi, almeno sulla cifra, poi magari riusciranno a trovare anche la quadra sulla formula.
7: Ma
6: Icardi,
7: scusami, come fai, scusa se interrompo, ma come fai a non fare il titolo definitivo visto che hai questa scadenza?
6: Rinnovi per un anno.
7: Ah, certo,
6: domani
7: è prima.
6: Quello che potrebbe barra dovrebbe succedere sul fronte Fortini. Okay.
7: Prima deve rinnovare,
6: con l'Alziti, certo, prima deve rinnovare, però ecco, quello che ci risultava su Dodò è che comunque non fossero volati gli stracci, almeno comparati con la nuova dirigenza, che anche, anzi, fosse rimasto, quasi sarebbe stato in ponte un rinnovo di un altro anno. Però vediamo che cosa succederà sul fronte Nottingham Forest. Per ora siamo alle prime avvisaglie della trattativa. E poi c'è il nome di Icardi, che voglio dire, gira che ti rigira, alla fine siamo arrivati a un sondaggino timido della Fiorentina, che per ora naturalmente neanche a dirvelo smentisce. Non ha smentito poco, anzi, ha detto sì, è in lista, quindi già tanta roba. Però ecco, Icardi, io non credo neanche alla questione che sia un problema economico, sul fatto, no, che le persone dicono prende 20 milioni, cioè, nel senso, io dico, per esagerare, prendeva 6 e mezzo, 7, una cosa del genere, a Galatasaray. Però è vero che già trattando con la Lazio, con cui in questo momento è lontana la chiusura dell'operazione, però ecco, a 3 milioni, 3 milioni e mezzo, anche 4, Icardi te lo potresti portare a casa. Secondo me il dubbio della Fiorentina, al di là del fatto che prima bisogna capire cosa succede su Ken, è più tecnico. Ecco, che cosa può dare Icardi oggi in Serie A?
7: Ma sai, quella di Icardi è una suggestione che ritorna ormai da qualche anno. Purtroppo per lui sono state tante le vicende extracampo che lo hanno assorbito, no? Lo abbiamo seguito anche non volendo negli ultimi anni, per cui ti arriverebbe anche un personaggio abbastanza, diciamo, apro virgolette, ingombrante, chiuse virgolette, che all'interno di una rosa, un personaggio particolare che ha giocato sì, ma non ha giocato sempre, e quindi insomma vediamo. Io credo che la Fiorentina dovrebbe scegliere sì, nel caso in cui andasse via Ken, un bel centravanti. Non so se potrebbe essere Icardi, onestamente, cioè non so quali garanzie potrebbe darti Icardi, perché poi dovrebbe giocarsela con Pellegrino, che insomma Pellegrino si è arrivato qua, è stato pagato tanto. Non
6: si
7: credo.
6: Ho capito. Angelo si sta parlando mettendo il carro davanti ai buoi, appunto. Ma come fai a sostituirlo Ken? Cioè bisogno di un nome pesante, o non puoi prendere il Luca Orpinamonti.
7: Potresti prendere un esterno molto
6: okay,
7: forte,
6: okay.
7: E un centravanti forte, non come Ken, che se la gioca un Pellegrino.
6: Ho capito, quanto tu spendi tra le due cose?
7: No, non lo so, dipende da quanto prendi da Ken, ma ovviamente stiamo parlando di ipotesi. Io ti dico soltanto che in questo momento, se devo trovare un punto di unione che guida tutte le operazioni, è quello: facciamo le cose per trovare una serenità che ci permetta di ripartire con tutti i giocatori che sono convinti che la cosa migliore è restare qui a Firenze o venire qui a Firenze per fare un'annata che cancelli quello che di ignobile abbiamo visto. Per cui io, di giocatori che siano scontenti, che siano forti ma scontenti, ma che siano coinvolti a metà, io francamente me ne faccio il giusto, e credo che anche Paratici se ne faccia il giusto. Ecco perché io quest'anno non credo che la Fiorentina possa da subito ambire ad arrivare fra le primissime, però io vorrei che mettesse delle basi solide per poter creare qualcosa grazie all'unità di un gruppo che poi debba essere rinforzato, ma per rinforzarsi vuol dire che i giocatori devono essere convinti sia di partire ma anche di restare, no? Questo è un po' il senso del discorso che vedo io.
6: Allora, parto anche con i messaggi al 348-7513933. Saluto Ale che dice: Giorgetti il migliore in assoluto, ma perché odia Di Marzio? E
7: no,
6: questa è una domanda
7: Ale,
6: che tanti ascoltatori si fanno.
7: Io
6: grazie Ale,
7: ringrazio, ma te non devi cedere alle provocazioni del bravo Giacomo, che ormai ha messo in piedi questo teatrino.
6: Sì, che, però ora bisogna prendercela,
7: sarebbe,
6: con qualcun altro.
7: Sarebbe come se una pulce parlasse male di un elefante.
6: Va bene, posso prendermela io oggi con il grande Gianluca Di Marzio, e ovviamente per chi fa il nostro mestiere ha un punto di riferimento. Però quando conferma la notizia su Poku dicendo che indiscrezioni locali sono state confermate, ecco, sarebbe stato duopo citare FirenzeViola.it.
7: Bravo, però, posso dire una cosa?
6: Puoi dire
7: una cosa?
6: Più o meno.
7: Non è un difetto citare gli altri, perché ormai siamo in mezzo.
6: Bella questa discussione.
7: No,
6: okay.
7: non è un difetto, anzi, uno deve citare gli altri.
6: Però dai l'idea di non essere sulla notizia.
7: Ora siamo in mezzo ad una tale marmellata di notizie.
6: Marmellata
7: di notizie. Beh. Per cui non si sa chi è stato il primo a portarla, chi l'ha detta a chi. No, invece, per correttezza, dovremmo tutti citare sempre, diciamo, l'origine della notizia, non delle fonti, perché quello è un altro discorso, perché se una fonte mi dice: guarda Angelo, che la Fiorentina sta per prendere Tizio, io certamente non dirò mai è stata la fonte.
6: Certo.
7: Ma se io vado a riprendere una frase o una notizia che ha riportato un altro collega, io devo citarlo, ma deve essere così, e cioè è un fatto proprio di correttezza. È correttezza questa.
6: Bello, mi piace questa, no, è questo messaggio.
7: No, è un mio invito, anche perché non citare gli altri in questo mondo in cui tutti vedono tutto, poi ti porta a fare anche delle brutte figure, perché dici delle cose.
6: In tutto questo salutiamo il buon Jean-Luc.
7: No, ma ora se no, sembra davvero, me l'ha detto te che ha scritto questa cosa.
6: Sì. Bene, non so perché Costantino dice allora guardate di citarmi. Che hai detto? Te hai detto anche Ken resta e Ken ha già un passo sul lago di Como, dove andò Jonathan Nicone. Se non sbaglio era il lago di Como, sì. No? Su cui andava in barca mentre aveva esordito.
7: Grazie Costa per il cambio di mercoledì.
6: Bene, assolutamente, tanto non c'ha niente da fare, ma che lo ringrazi. Paolo Damasta ci scrive: quest'inverno gennaio il Napoli voleva Poku a tutti i costi, ma il Bayer Leverkusen sparò una cifra enorme, 45 milioni, adesso sono scesi a 25. Come mai? Allora, detto che andrebbe chiesto direttamente ai dirigenti del Bayer Leverkusen, che noi ovviamente non sappiamo, è chiaro che a gennaio, al di là della fase della stagione in cui si può trovare un calciatore che comunque ha fatto bene un po' tutta la stagione, si sta parlando comunque di una stagione in cui ha fatto 6 gol, se non sbaglio, ora vado a farmi aiutare, sì, 6 gol comprese le qualificazioni in Champions, 5 in campionato,
7: 5 assist,
6: e 6 gol, ha fatto 5 assist, però ecco, è chiaro che a gennaio il prezzo, se non è doppio, insomma, è sempre molto più alto di quello che può essere in estate.
7: Poi, sì, perché se c'è un giocatore fa sempre la figura del fronte dei tifosi, soprattutto se è forte,
6: cioè vedo che ad esempio dal 4 aprile, anzi l'ultima partita che ha giocato dall'inizio è stata contro il Bayern il 14 marzo, quindi diciamo dal 14 marzo fino alla fine della stagione il 16 maggio è entrato solo qualche volta dalla panchina per 10-15 minuti, quindi probabilmente c'è la fase della stagione in generale che a gennaio si parte sempre da una valutazione più alta. Ettore propone Sorloth al posto di Moise Kean. Ora, a parte il fatto che Sorloth prende più di Moise Kean, questo ve lo dico con certezza, ora tra qualche istante vi dico anche quanto prende di sicuro, però ecco, non mi sembra così semplice da fare a 10 giorni dalla fine del mercato, anche se poi all'Atletico Madrid non ha trovato proprio lo spazio, no, che tutti si aspettavano. Prende a settimana 140.000 euro, non so, ecco, 7.2 milioni di euro all'anno. Ora, anche a farla a ribasso, complicatina, non ti vedo caldo sull'ipotesi Sorloth.
7: No, io cioè ti posso dire che mi piace Pellegrino, ora non perché voglio essere chiaro, non perché io pensi o dica o supponga che sia più forte di Kean, ma per Pellegrino piace come giocatore, piace per quello che ha fatto nel Parma, piace per le potenzialità che ha, piace, e secondo me nel caso in cui andasse via Kean, il che non è affatto scontato, io cioè non sto dicendo che vada via Kean, ma diciamo nel caso in cui vada via Kean, io vorrei che si aprisse un bel duello per la maglia da titolare fra due centravanti forti che lottano per poterla conquistare.
6: Bello, ci sta assolutamente. Vorrei dire, sì, te dicevi io non sono assolutamente sicuro, secondo me le percentuali di un addio barra permanenza di Moise Kean a Fiorentina sono 50-50,
7: sì,
6: in questo momento.
7: Posso stare.
6: Nel giorno in cui era uscita l'offerta del Como nella serata mi ero spinto in un 60 addio e 40 permanenza, però vi devo dire che mi aspettavo anche che quella del Como fosse una prima mossa poi seguita da altre mosse. Ora sono passate quasi 48 ore e il mosso e il Como il mosso e il Como che comunque resta abbastanza fiducioso di riuscire ad arrivare a termine, questo ve lo ripeto, però non ha messo sul piatto nient'altro per la Fiorentina. E qui vengo la domanda che ti fa Roberto a Bagnaripoli, secondo me è molto interessante, cioè, tra l'altro Roberto, perdonami, mi ha dato una maglia bellissima per la Chiara Bevi l'acqua per festeggiare il centenario da parte degli Ultras Viola 73 e ancora non gliel'ho portata da lunedì, colpa mia, ma domani gliela porto. Però ti chiede, c'è una scadenza per la cessione di Kean oppure giocherà contro la Roma e magari ci porteremo dietro il tutto fino alle ultime ore
7: il
6: di
7: calcio
6: mercato?
7: Il calcio ci è abituato a tutto e al suo contrario, non mi sorprenderesti se giocasse.
6: Dai, ma ho capito, ma questa risposta è troppo
7: democristiana. Aspetta, non mi sorprenderei se giocasse contro Roma e venisse ceduto.
6: Ah, ok, va bene. No, pensavo dicessi può succedere
7: di
6: tutto.
7: No, non mi sorprenderei.
6: Però te dici potrebbe anche andarsene.
7: Potrebbe giocare contro Roma e essere ceduto, sì. Sì.
6: Questione il fatto che gli hanno dato la numero 9 solo 10 giorni fa?
7: Dai, in un calcio che fa delle terze e quarte maglie che sono l'immagine della schizofrenia, che fai? Cioè,
6: attenzione, attacco anche oggi, ce la siamo presi con le terze e quarte maglie.
7: No,
6: finalmente abbiamo trovato il nemico di oggi, di Angelo Giorgetti.
7: Ci sono delle terze maglie, ma non dico, cioè in giro per il mondo, ma dei colori che sono
6: niente, ti fanno
7: che sono fatti per dire: guarda, io mi compro questa terza maglia per metterla dentro un cassetto, perché magari fra 150 anni i miei discendenti potranno venderla e dire: guarda che ha comprato una terza maglia così. Cioè, ci sono delle terze maglie in giro per tutta Europa, che sono fatte, diciamo, soltanto per marketing e niente hanno a che fare con la storia del club.
6: Bene, attacco alle terze e quarte maglie e mi trovo abbastanza sì. Sai, io riporto un'opinione non particolarmente originale, però sono perché le prime maglie e le maglie siano sempre le stesse. La maglia della Fiorentina è viola, semplice, col giglio in mezzo, stop, e quella da trasferta
7: una
6: è bianca con le righe, e basta.
7: E perché fare terza maglia? Perché vuol fare qualcosa di strano per venderla?
6: Certo, sì, perché sono diventate anche degli oggetti che indossi nelle serate in cui vai a ballare, come tu fai ogni venerdì e sabato al Tenax, perché servono per andarci in spiaggia e avere l'oggetto di culto, assolutamente. Poi, questo non prescinde dal fatto che penso alla terza, o era quarta maglia della Fiorentina fatta con Luisa Via Roma, era molto bella, però anche lì sta una cosa elite fatta, 200 modelli venduti a prezzo come se fosse un'opera d'arte. Ragazzi, sono magliette da calcio belle, anche io ho la mia collezione, ho smesso di farla da anni da quando i prezzi sono irraggiungibili per delle persone.
7: Il calcio
6: normali.
7: Cerca soldi ovunque. Posso fare una brevissima parentesi, perché faccio anche complimenti alla Sara Meini, che proprio diciamo fu quella che ha rilanciato per prima, no, il video di Mastantuono che giocava in spiaggia, video che è stato rilanciato da Gianni Infantino. Ho visto il video di Sara Meini e io ho pensato fra me e me, cioè è rimasto talmente stupito Gianni Infantino che diciamo un giocatore possa fare gratis qualcosa e ha detto: ma questo video devo rilanciare, perché uno che gioca sulla spiaggia e non viene pagato per lui, che sta monetizzando tutto quello è monetizzabile,
6: esatto,
7: è rimasto stupefatto. Ho detto: allora questa cosa qui è sensazionale, merita che anche io la rilanci.
6: Sì,
7: altra polemica. Se vuoi.
6: Anche con Infantino, sì, mi piace, Angelo. Forza, avanti tutta con due WhatsApp audio. Vai, cotonellone nostro. Vai, fammi sentire uno.
9: Ciao Filippo da Firenze. No, io invece sono molto intrigato, diciamo, dai possibili innesti. Cioè, dovesse arrivare un Torreira, quindi un uomo d'esperienza e faussature. E anche un Mauro Icardi, guardate, cioè 33-34 anni, la dorsale avrebbe De Gea, Dragosin, Torreira e Icardi, che le giocherà le partite, statene certi. Fatemi sapere, ciao.
6: Mi piace il tema dorsale,
7: dorsale
6: per dire la linea centrale. Sì, ti potrei dire la stessa cosa anche con Ken. Insomma, De Gea, sì, sto pensando su Torreira, Dragosin, Torreira e Ken, comunque sarebbe... So, io su Torreira ho molte più dubbi, è chiaro che anche a me mi è piaciuto molto il suo rapporto con Firenze, no? Con un calciatore che si è legato a Firenze veramente nell'anima. Dico una cosa che non può interessare a Firenze Viola e non solo, sui social, Torreira segue il profilo di Firenze Viola e spesso troviamo il suo like su notizie X, tanto per dire quanto segua anche l'attualità di Casa Viola. Però andiamo avanti, no? Vero che è un'occasione di mercato? Io non lo so, perché ieri con Costantino, per l'appunto, citavamo i cavalli di ritorno che a Firenze hanno funzionato. A me sembra non funzionino mai.
7: Non lo so,
6: citavano Toni, che rientrò da Dubai e non fece malissimo effettivamente a Firenze, ma si parla di 1 su 10.
7: Guarda, ragazzi, ogni caso credo sia diverso, cioè generalizzare, bisogna vedere come sta, bisogna vedere come si inserisce, conosce già la piazza, conosce già l'ambiente, tornerebbe volentieri, quindi cioè non so, magari rispetto ad altri cavalli di ritorno avrebbe altri vantaggi, sì.
6: Va bene. Marco da Cisterna dice: buonasera, su Ken, ma il prossimo anno non faremo mercato? E mi spiego, non è che quest'anno dobbiamo vincere lo scudetto, in una fase di ricostruzione di 1-3 anni si può puntare su Pellegrino quest'anno e vedere che diventa, e casomai cercare il prossimo anno un grande attaccante.
7: Tutto è possibile, ma di sicuro se dovesse partire Ken, cosa non ha fatto scontata, io continuo a ripeterlo, un altro che arrivi, un altro centravanti forte ci vorrà. E non so se ora Paratici lo abbia.
6: Dici, eh? Io non sono sicuro di questo.
7: Te pensi lo abbia?
6: No, non sono sicuro che arriverà un altro attaccante. Nel senso che comunque tu su Pellegrini hai fatto un investimento.
7: Ho capito,
6: è vero, non sono 27 di piccoli.
7: Che c'è di altro?
6: Va bene, ma ti trovi a quel punto un mestierante, no, uno che conosce bene la Serie A. Che ne so, ora ieri mi scriveva Tommaso Loreto, è in lutto perché Fulkrug è andato al Werder Brema. Va bene, ti trovi il Fulkrug di turno. Perché te hai due competizioni.
7: Ce ne sono, certo.
6: Hai due competizioni, quindi Pellegrino potrebbe giocarle, speriamo, anche
7: ma
6: tutte.
7: Un altro deve arrivare.
6: Oh, un altro deve arrivare, non dico di grande livello, cioè piuttosto magari sposti sull'esterno o in altri ruoli l'investimento, banalmente te li tieni, visto che comunque nei soldi li hai spesi in questo mercato per il futuro.
7: 100 milioni.
6: Esatto, e punti su Pellegrino. D'altra parte, se no che... investimento Pellegrino è inutile, lo diciamo, lo ripetiamo, tutto è stato fatto anche per essere l'erede di Ken. Parli invece di essere il prossimo anno, facciamolo subito. A me non mi entusiasma, ma vediamo.
7: Al quale piace tanto Pellegrino, ma ti dico, a me piacerebbe che arrivasse, nel caso in cui se ne andasse Ken, un altro forte che si gioca al posto con Pellegrino, proprio perché ci deve essere questa concorrenza.
6: Ma dici? A me piacerebbe. Gli togli fiducia, però.
7: No, ma che fiducia?
6: All'attaccante. No?
7: Dice un posto per due.
6: Cioè, vabbè, quest'anno scorso, o due anni fa, noi anni ci abbiamo due attaccanti.
7: Che ora c'è una concorrenza spaziale e credo che comunque...
6: Ho capito, però hai una competizione, dai, a parte la Coppa Italia che si giocherà una volta ogni tanto, perché non è avere un'altra competizione la Coppa Italia, giochi forse, cioè al massimo due o tre partite, poi speriamo siano cinque, ma
7: forza una punta centrale come Pellegrino, può essere anche una punta esterna, non so. Vabbè, dai, torna a farmi questo giocatore, a me piace tantissimo Zirzé, però se arriva Zirzé gioca lui, dai. Cioè io sono uno a cui piace Pellegrino, ma Zirzé e Pellegrino non c'è storia.
6: Però potrebbe giocare anche insieme. Cioè Zirzé non è quel bomber.
7: Alla fine.
6: Lo metti in effetti è un Mastantuono. No, togli Gudmundsson.
7: E attacca, gioca lì.
6: Però comunque in effetti sì, diventa una squadra veramente altro che alla Zeman. Poi Elisabetta ci scrive: lo scorso anno questa situazione di Ken l'avrei vissuta con tantissima ansia. Fortunatamente i tempi sono cambiati e serenamente sto ad aspettare.
7: Vedi? Di tornare. Lei è d'accordo con me,
6: allo
7: Elisabetta.
6: Stadio, assolutamente. Poi Lino ci scrive: ma fattori, che vi ha fatto il lavaggio del cervello con Mandragora? Certo, sempre su Mandragora. Carolino, io ti dico, non è fattori, è il fatto che Grosso è il quinto allenatore, perché Pioli, Vanoli e prima di lui Palladino Italiano, che appena ha potuto ha messo sempre Mandragora titolare. Ora Grosso per ora l'ha fatto solo in amichevole, non in partite ufficiali, però non mi risulta che anche Grosso abbia detto vendetemi Mandragora, anzi a me risulta, insomma, lo veda come uno dei pochi calciatori a centrocampo che gli può dare quel benedetto equilibrio di cui
7: ha fatto 17 quindi... gol in due stagioni, comunque ricordiamolo, anche se molto in conference, però ha fatto 17 gol.
6: Sì, comunque anche in Serie A hanno segnati,
7: appunto, ti dico,
6: senso.
7: Però diciamo,
6: solo l'anno scorso 6 gol.
7: Detto questo, come altre volte ho avuto modo di sottolineare, alcuni atteggiamenti in campo proprio non mi piacciono. Questo è proprio un mio difetto, non riesco ad apprezzare tanti giocatori che non fanno altro che lamentarsi e parlare. A me piacciono giocatori che vanno, entrano e fanno quello che devono, e Mandragora, devo dire, lo fa, ha questo corollario che mi piace un po' meno.
6: Allora, Massimo, spiegami perché mi scrivi Galassi te il calcio fu siete due rette parallele, no. Senza offesa, senza Massimo offesa. Effettivamente è un giornalista sportivo e conduce tutti i giorni un programma sulla Fiorentina e sul calcio, degli, insomma, una retta parallela con il calcio è esattamente un complimento. Spiegamelo ne discutiamo, ma comunque nel senso non me la prendo,
7: si chiama
6: che
7: lui?
6: Sia chiaro. Massimo
7: scrive,
6: cioè, soprattutto,
7: cioè,
6: che cos'è che ho detto
7: ragione.
6: Nello specifico che poi possa sbagliare qualche volta nelle valutazioni? Assolutamente, certo. Assolutamente. Però, ecco, mi permetto, vabbè, niente. Spiegamelo, Massimo, e guarda, sono prontissimo a discuterne insieme in maniera.
7: Posso aggiungere, Massimo,
6: divertita.
7: Ti spiegalo e io provo a darti ragione. Va bene?
6: Va bene, te provi a darti ragione, io no. Va bene, certo. Sempre. Ecco, con chi se la prende anche oggi. Buonasera, ragazzi. Finalmente un opinionista che dice che questa tarantella di Ken deve finire perché non se ne può più. Il Como è la società più ricca d'Italia. Se vuole un giocatore, lo prende. Vedi Nico Pazza. Se voleva veramente Ken, l'aveva preso il 1 luglio, Alessio da Firenze, che in effetti ha ragione. Cioè, nel senso, ma che fai Como? Lo vuoi o non lo vuoi? Perché ieri Costantino diceva, ma vi pare che arriva a fine... Secondo me il Como ha aspettato questi giorni per mettere un po' la Fiorentina anche all'angolo.
7: Te l'ho detto all'inizio. Questa storia mi ha un po' colpito perché è stata apparecchiata. Apparecchiata nel senso, lunedì arriverà l'offerta del Como, ma scritto da maggiori esperti di mercato, cioè non solo fiorentini, che già questo un po' mi ha stupito, perché... tutti sanno che lunedì arriverà questa offerta, che poi dopo è arrivata, Allora, il Como mi sembra che stia un po' pilotando questa trattativa, mi sembra che stia, impressione mia, anche un po' giocando su alcune debolezze che può avere la Fiorentina, no? Ok? Mi sembra che stia un po' cercando di capire fino a dove può spingersi, fino a parlo di prezzo, parlo di condizioni, eccetera. Io credo che il Como farà un altro rilancio e credo anche che Paratici dovrà farsi trovare pronto. Poi non è che se il Como ha tutti questi soldi non è che li possa buttare via, cioè arriva anche un momento in cui, visto che anche quest'anno ha già speso tanto, in cui deve fare un po' di conti anche il Como, no? Per sì. Cui magari può anche decidere prima di far visitare i camp, perché poi questo è un altro aspetto importante, cioè che ci dovranno essere delle visite diciamo accurate, io suppongo, per camp, per stabilire se questo problema alla tibia per una società che comunque investe così tanto è superato in modo definitivo.
6: Assolutamente. Bene. Banalmente, Angelo, fosse arrivato il Como a fine luglio offrendo 30 milioni, la Fiorentina avrebbe risposto ne voglio 50. Secondo me già ora Fiorentina risponde ne voglio 40. Comunque
7: io non so quanto risponda la Fiorentina, però io ti dissi un'altra volta, ma secondo te la Fiorentina lo venderebbe per una cifra vicino ai 30 milioni? E ti dissi di sì, e in effetti mi sbagliavo, perché Paratici in questo momento sta cercando, o forse perché non è pronto con il ricambio, c'è anche questa possibilità qui, sta prendendo tempo o sta capendo che il Como è deciso a spendere di più, il che ci può stare, quindi sta pensando se il Como arriva a 40.
6: Ma io ti dico, comunque nella valutazione ora Ken appunto postilla sulle condizioni fisiche che comunque vengono valutate prima della firma sul contratto, ecco i prezzi che ci sono, Ken come fa a valere solo 30 milioni di euro? Un calciatore tra l'altro non ha un contratto in scadenza, non ha niente che possa far abbassare il suo prezzo, se non la scorsa stagione in cui non ha fatto, ma ragazzi Pellegrino è stato pagato da noi 25 milioni di euro, ma Gonzalo Ramos 70 milioni di euro, che è un ottimo calciatore Gonzalo Ramos, ma 70 milioni in confronto a 30, Gonzalo Ramos è più di due volte forte rispetto
7: infatti,
6: a Ken, mi sembra, insomma.
7: Ti ho fatto una domanda sulle perplessità che ci possono essere in giro nel mondo del calcio,
6: è vero, perché dall'altra parte bisogna dire non c'è nessun'altra offerta che è arrivata vera per Moise Kean.
7: Poi tutti abbiamo negli occhi la strapotenza fisica sì. E come possa essere micidiale Kean, però magari ce l'abbiamo più diciamo negli occhi noi che l'abbiamo visto due anni fa rispetto ad altri che l'hanno visto l'anno scorso, no?
6: Sì, e che comunque non è che non hanno visto insomma un comportamento non proprio ecco,
7: no, ma a parte il comportamento hanno visto anche il tweet del fratello di Ken che diceva che aveva problemi seri alla tibia e che doveva stare fermo per dei mesi, e che
6: il fratello di Ken che mette le mani incrociate nel momento in cui si
7: poi
6: parla.
7: Dopo ti dirò, nel caso in cui diciamo lui dovesse andare al Como, io ti dirò chi del mondo del calcio a marzo mi disse: Angelo, se il Como va in Champions Ken va al Como, questa è una promessa.
6: Collega o ha detto?
7: Opinionista. Vai.
6: Va bene, 18.01, ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di questo Garisca al Vento. Ce n'è un'altra in vista. Andiamo in diretta come sempre fino alle 19, quindi pausa e poi siamo di nuovo qui.
5: Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
4: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai
11: giubilei, cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
12: Aperti tutto agosto. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Oh, io conosco i miei polli.
13: Radio Firenze Viola.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando due persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti. È il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dall'ADN Kronos.
14: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni Hind Rajab e

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri: Bulgaria, Cipro, Europa. Secondo il Financial Times, le basi americane nel vecchio continente potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto. Citando due persone vicine al regime di Teheran, l'autorevole quotidiano inglese rende noto che le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria e Cipro. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia. La nostra capacità di deterrenza e difesa, dice un funzionario, è solida ed efficace. Nulla è precluso, ma se fossi nel Financial Times eviterei di offrire idee e spunti, è il commento del ministro della difesa Crosetto, interpellato dall'ADN Kronos.
0: L'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di indagini penali su due dei casi più controversi della guerra a Gaza: l'uccisione della bambina palestinese di 5 anni, Hind Rajab, e della sua famiglia, e quella di 15 paramedici e soccorritori palestinesi. La decisione arriva al termine dell'esame da parte delle autorità militari israeliane di 150 episodi relativi alla condotta delle truppe nella striscia. Intanto almeno 9 palestinesi sono morti a seguito di un attacco israeliano con droni che ha colpito la zona centrale di Gaza City nella striscia settentrionale.
1: La cronaca: sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita dopo i prelievi effettuati lo scorso 1 luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella a Campobasso, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto la procuratrice Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita, lo apprende l'ANSA da fonti qualificate.
0: Il giornalista Sigfrido Ranucci ha dato mandato ai propri legali di querelare la magistrata Clementina Forleo dopo il post pubblicato su Facebook in cui si chiedeva se Ranucci fosse ricattato, perché vuole a tutti i costi mantenere il timone di Report con la minaccia di spifferare la chat con tutti e chi sono i tutti di chi parla, scriveva Forleo, parole che hanno convinto il conduttore a muoversi per vie legali. Era solo una riflessione, sono notizia mai smentita dall'interessato, dice ora la magistrata. Intanto il legale di Ranucci commenta: un suo eventuale stop alla guida di Report da parte della RAI sarebbe una scelta politica, ogni decisione sarebbe inquinata da falsità.
1: Dramma in Albania: una ragazza di 26 anni, Sara Brugnatelli, originaria di Brescia, è morta in un incidente stradale a Tirana insieme al marito Cleo Brioni, 25 anni albanese, con il quale si era sposata qualche giorno fa. I due viaggiavano a bordo di una BMW quando Brioni avrebbe perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro una struttura in cemento. L'impatto è stato fatale per entrambi, mentre nell'impatto ha perso la vita anche un 15enne che viaggiava con loro.
0: Un vaccino sperimentale contro il melanoma sviluppato da Merck e Moderna ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da CNBC. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Dopo l'annuncio, le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% nelle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%.
1: È tutto, a più tardi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
5: Fabio Ferri.
4: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila,

0: ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Carrisca al Vento, al via con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti, oggi veramente on fire, ancora più avvelenato del solito, con tutti se l'è preso, dalle terze, quarte maglie, a Gianni Infantino, insomma oggi...
3: Io ho detto che Gianni Infantino ha ripostato un bel tweet della Sara Meini, diciamo con Bastantuono, che giocava... sulla spiaggia, secondo me è rimasto stupito che un giocatore possa fare una cosa gratis.
2: Magari l'hanno pagato, non puoi sapere.
3: No,
2: non credo.
3: No, dai,
2: non credo
3: bambini,
2: proprio.
3: Però lui è rimasto colpito. Sì. Gianni Infantino è rimasto colpito.
2: Ma possibile?
3: Guarda, c'è un giocatore che fa una cosa gratis.
2: Ma com'è possibile?
3: Mamma.
2: Allora, ripartiamo dai messaggi che sono tanti e il tempo è tiranno. In attesa che Massimo continui a spiegarmi perché io e il calcio siamo due rette
3: non
2: parallele.
3: Ti ha spiegato ancora, Dio.
2: Ah no, perché ho detto che se va via Ken, secondo me non viene nessuno perché non serve. Ok, va bene, se questo ti basta per credo ci sta Massimo, dai. Forza, la prendo sul ridere, quindi andiamo avanti. Ho Stefano da Calenzano che dice: il gol a Verona di Fagioli che è stato decisivo per la salvezza, francamente non mi convince il tiro di ritorno di Torreira, mi tengo quello che ho, abbiamo bisogno di attaccanti esterni.
3: Quello più importante per me fu Accomo di Fagioli.
2: Sì,
3: Accomo,
2: oddio,
3: Accomo.
2: Anche a Verona però.
3: Sì, però Accomo, ragazzi, quella partita lì,
2: sì,
3: quella
2: sì,
3: vittoria
2: ti cambia
3: lì
2: la stagione, è vero.
3: Sì, anche mentalmente.
2: Sì. Ulai a fare legna a centrocampo, fa una partita dentro e tre fuori per squalifica.
3: Oh, allora su questo è un elemento di riflessione che secondo me ha senso. Anch'io sono d'accordo che sia troppo esuberante, e l'ho detto anche prima, no? Quando si parlava del suo possibile esordio in campionato a Roma, è troppo esuberante, bisogna che si adatti o che lo facciano adattare, perché il campionato italiano insomma è un po' diverso rispetto a quello turco, e tutta questa sua spavalderia e con i contrasti dovrà essere gestita.
2: Sì, mi sento di dire, tra l'altro, con le espulsioni a Roma, soprattutto anche agli esordi abbiamo già dato.
3: Ce n'è una in particolare di un portiere, se
2: sì,
3: ti ricordi.
2: Portiere, ma anche lo stesso Dodò, non credo fosse l'esordio, ma sicuramente
3: Quelle Trongoschi, la prima di italiano.
2: Fu veramente tanta roba, sì, assolutamente. Torreira è stato uno dei miei rimpianti, ma non ai cavalli di ritorno. Fagioli deve restare. Questo è il messaggio di Andrea. Silvana invece ci scrive che spera che Torreira torni a Firenze perché sarebbe felicissima. Era una sua tifosa, amante del suo modo di giocare, e ho sempre sperato che tornasse.
3: Molti neuroni quel ragazzo. Vabbè.
2: Quel ragazzo è Fabio Ferri, che è appena entrato in studio.
3: Anche lui
2: di neuroni,
3: però,
2: insomma,
3: anche lui
2: hanno salutato la curva. Uno, va bene.
3: Neuroni.
2: Va bene, uno però ha fatto bene. Uno che fa tutto
3: come
2: l'acqua lui.
3: Sta facendo il
2: fa tutto
3: l'acqua
2: lui. Bene, ragazzi, Torreira subito, ci scrive Leo Jeremy da Massa. Farebbe fare un ulteriore salto qualitativo al centrocampo. Viola, la squadra con lui girerebbe da Dio, e per l'età, giocatori intelligenti come lui arrivano a 40 anni, Modric, Docet, che ne pensi?
3: Ora, se lo posso arrivare a 40 anni, questo non lo so, perché ora ne ha 30, gli auguro di farne altri 10 a questi livelli. Però, dai, mettiamo insieme un altro fatto, quello che lui ha sempre sognato di tornare. Poi è una trattativa che deve ancora decollare, secondo me. Ci sono così tanti centrocampisti che qualcuno dovrà andarsene, vediamo chi.
2: Chris da Campi dice di chiamare Nicola Douglas di Campi. Ti dice niente? Lo sa già se Torreira torna a Firenze. Titolare del miglior negozio di abbigliamento e grande amico di
3: allora,
2: Lucas.
3: Allora, sono io avevo altre conoscenze di rimbalzo con uno che lo portava sempre da Bologna a Firenze.
2: Vi racconterò una cosa che non si dovrebbe raccontare, perché riguarda anche un collega di cui non farò il nome, però.
3: Vai.
2: La Fiorentina era talmente avvelenata con Torreira quando se ne andò,
3: sì,
2: che per un selfie pubblicato sui social insieme a Torreira, questo collega ha ricevuto delle chiamate chiedendo anche di togliere la foto.
3: Invece Torreira era molto tentato di raccontare la sua versione, che differiva in modo sostanziale da quella che era stata.
2: Non ho dubbi.
3: Poi però all'ultimo momento, con me e anche con un altro collega, si è tirato indietro, quindi non lo so.
2: La stava per raccontare?
3: Sì. Poi ti farò leggere i messaggi.
2: Bello, ma facevi leggere tutti insieme?
3: No. Per dirti che lui se n'è andato poco volentieri.
2: questo è poco ma sicuro. Stefano Rossi, collega di RTV 38, buonasera.
0: Ciao
3: Stefanino.
0: Ciao a tutti, caro Angiolino mio, ciao.
2: Ma senti, mi puoi spiegare perché Angelo ce l'ha sempre con tutti? Se
3: no,
2: la prende con
3: non
2: tutti.
3: È vero.
2: È una furia.
3: Ma dai Stefano.
2: Ti giuro, io non riesco a tenerlo perché si arrabbia con tutti, non posso dire qualcosa, citare qualcuno e si arrabbia.
3: Sta oltraggiando il mio equilibrio, questo non lo sopporto.
0: Okay. No, ma tanto non riuscirà a scalzirti.
2: Ma io ci provo, tentare non nuoce. Stefano, Torreira sì o Torreira no? Così, pane a pane, vino al vino.
3: Vai,
0: guarda, sentivo la coda di quello che diceva Angelo, per me è un Torreira sì, tutta la vita. E devo dire, ho ricontrollato anche il mio di telefono, è più uno scambio anche io con Torreira.
3: Tutti ce l'hanno avuto.
0: Quando andò via.
2: Che ti disse? Almeno te me lo puoi dire che cosa ti disse Angelo, se ritiene per sé i messaggi.
3: Certo. No, poi te faccio leggere.
0: Guarda,
3: in privato.
0: Molto molto semplicemente, il sunto era quello che lui nel momento in cui se ne andò dalla Fiorentina molto poco volentieri ebbe il desiderio di non dire nulla di particolare, di non fare, diciamo così, un'intervista, perché il suo desiderio era tornare a Firenze. Mi sono riletto tutta la chat nel pomeriggio e la sintesi era proprio questa, cioè quello che ecco mi viene fuori è che preferisce non aizzare troppo perché ha questo desiderio di tornare a Firenze. Era l'agosto del ora mi sfugge l'anno, era il 4 o 5 agosto, insomma.
3: Bravo Stefanino.
0: Vero?
2: E quindi bravo, dici Stefanino. Sì, anche se i cavalli di ritorno sono sempre pericolosi.
0: Ma sai, è una storia che si è interrotta un po' bruscamente. A me Torreira dal punto di vista calcistico mi è sempre piaciuto tantissimo, veramente un giocatore secondo me di un livello molto elevato. È chiaro, è stato in un altro campionato, arriverebbe con qualche anno in più, però si arriva con la consapevolezza che qui c'è un centrocampo di uno spessore tecnico molto molto elevato, è pronto a giocarsela con tutte le sue carte, la sua qualità. Io un giocatore così, con il carattere che ha, l'abbiamo visto insomma tirarsi un dente, anche scene quasi da film insomma in campo, sono sicuramente molto molto contento di rivederlo a Firenze.
2: Vabbè. E te la metto con lo scenario che Angelo ci ha detto ormai certo, perché quello che succederà è che Fagioli se ne andrà,
3: no,
2: secondo lui,
3: mamma mia, io non ce la faccio
2: e Torreira no, va bene, diciamo un'ipotesi, uno scenario è quello di un addio di Fagioli per fare entrare Torreira, ammesso che le cose non stanno come racconta Angelo, cioè che siano così vicine. Va bene, la finisco qui, basta, ho finito. No, però ecco, è uno scenario che seguendo il sì a Torreira, sì anche al posto di Fagioli?
0: E necessariamente, se no poi cominciano ad essere un po' troppi giocatori con caratteristiche simili, quindi forse sì. Fagioli dispiace perché se eventualmente dovesse andare via abbiamo visto delle buone qualità, abbiamo anche intravisto che è un giocatore che ce le ha delle pause all'interno della stagione, quindi anche questo aspetto può essere preso in considerazione. E poi c'è quello economico, cioè, fin qui abbiamo visto la Fiorentina sborsare, spendere a più non posso, però sappiamo che anche il calcio di oggi non ti permette proprio in assoluto di fare questo come era fino a qualche anno fa, insomma devi anche tenere d'occhio le uscite, e quindi se qualcuno deve essere sacrificato in questa chiave, credo che un'uscita di Fagioli e un'entrata di Torreira potrebbero in qualche modo stare in piedi come operazione. Si terrebbero tutti quelli forti, questo è evidente, però poi anche conti devi dare un occhio, quindi credo che si possa spiegare un po' il tutto così.
2: Va bene, vediamo che cosa succederà su questo fronte. Ti chiedo, Ken sì o Ken no? Tanto ormai si va così.
3: Cioè, tutte domande semplici, Stefano. Vai.
2: Questo passa al convento.
0: È di basso livello, quindi giusto le domande.
2: Va bene, prendo peso in carro e porto a casa.
0: Ma Ken, io ritorno sempre a ripetere un po' la stessa cosa, cioè, per me dipende da lui e quello che vuole fare lui, perché comunque il Como credo che stia tentando di fare una sorta di operazione di avvicinamento, la prendo un po' larga, pian piano alzo l'offerta e poi però deve essere Ken a far capire quello che vuol fare. Se Ken è convinto di restare a Firenze, per me si chiude qualsiasi discorso e si lascia perdere, si va avanti così perché si va benissimo avanti in questo modo. Però se Ken ha qualche dubbio, se Ken ha il desiderio di andare a giocare la Champions, di fare, presumibilmente ad oggi lo fa un passo avanti nella sua carriera, però il Como ha fatto la stagione dell'exploit, sarà la prima volta che avrà la Champions, insomma non è sempre facilissimo, e chi è passato delle medie squadre da questo da questo scenario ha sempre un po' pagato, quindi è un aspetto che anche lui deve tenere in considerazione. A Firenze tante cose sono cambiate a livello interno, societario, tante cose stanno cambiando in campo con l'allenatore, tanti giocatori nuovi. Ecco, se Ken si è convinto della bontà del progetto Fiorentina e ci vuole stare, io sono contentissimo di averlo, però se nutre qualche dubbio, anche vedendo un po' quella che è stata la sua storia di giocatore che poi troppo a lungo in un club non c'è mai stato, allora è anche giusto che possa andare altrove e la Fiorentina fare un altro tipo di operazione.
2: Vuoi, Angelo?
3: No, sì. Diciamo, solo per dire, Stefanino, sei un giovane saggio, perché sei sulla mia stessa linea. Quindi dobbiamo unirci contro Giacomo.
2: No, va bene, nel senso, io non esprimo giudizi, anche se qualcuno mi dice il calcio o me è una retta parallela.
3: Ora se l'è presa per quel messaggio. Dai.
2: No, perché quello che dicevo io è, ma nel caso dovesse andare via Ken, che può succedere a Fiorentina? Perché, cioè, questo è a dire, mancano 12 giorni alla fine del mercato, ancora l'offerta del Como non è arrivata e vedremo se arriverà nei prossimi giorni, ma comunque più o meno ti rischi di chiuderla negli ultimi giorni di calciomercato. E quindi c'è un grosso punto interrogativo su che cosa farà Paratici. Detto che tutti abbiamo più fiducia di quello che potrà fare ora la Fiorentina, però comunque non resta una situazione semplice, no Stefano?
0: E il boccone più gustoso della Fiorentina è sempre stato Ken, no? Per le altre società, poi al netto del fatto che l'ultima annata non è stata come quella precedente, quindi chiaramente non si sono presentate le big europee, perché se avesse bissato qui sarebbero arrivate valanghe di soldi e Ken sarebbe già andato via probabilmente. È chiaro che mancano pochi giorni, però per come si è mosso Paratici ad oggi, per l'esperienza che ha, per la metodologia di lavoro che ci ha dimostrato, io sono convinto che lui abbia almeno due tipologie di soluzioni pronte. Non ti dico due nomi, ma magari due tipologie di soluzioni che si possono fare, magari o un vecchio centravanti da affiancare a Pellegrino che possa essere una buona soluzione, o magari un altro giocatore che invece debba rilanciarsi con qualche anno in meno, un'operazione un po' come fu quella stile Ken. È chiaro che oggi se Ken va via non è il Ken che è arrivato a Firenze, perché da molti è stato anche deriso, arrivò dopo una stagione dove non aveva nemmeno segnato un gol con la Juventus, quindi io credo che la Fiorentina sia pronta in questo caso, fiducia ce l'ho, perché sul mercato fin qui veramente ha lasciato poco spazio o assolutamente niente all'improvvisazione, quindi su questo totale fiducia, però tutto, ripeto, passa da lui. Poi i nomi che si stanno leggendo, che stanno circolando, insomma, mi sembra che offrano anche qualcosa di interessante. Oggi Ken è il nome che mi scalda più di tutti. Si torna lì, dipende da lui.
2: Guarda, ti faccio l'ultima domanda prima poi di quella bonus, su invece la Roma, cioè che formazione ti aspetti, perché poi tra 4-5 giorni c'è l'esordio in campionato, ufficialmente il campionato prenderà via invece poi tra un paio di giorni, quindi ci siamo alle porte della stagione e ancora ci sono diversi punti interrogativi su che Fiorentina vorrà mettere in campo grosso, quindi ti chiedo un po' che sensazione c'hai, anche avendo visto un po' queste settimane di preparazione.
0: Su questo c'ho un po' di dubbi invece, perché c'è una rosa della Fiorentina che in questo momento è molto ampia e molto variegata, quindi ci sono diverse possibilità per poter attuare una Fiorentina che possa essere competitiva, che possa da questa partita insomma cercare il risultato e soprattutto una prestazione convincente, perché credo che sia la prima cosa da ricercare in questo momento, quindi ancora credo che il mercato possa essere abbastanza determinante in questo senso, sia per le uscite ma anche per le entrate, perché comunque anche sulle corsie esterne, che poi saranno determinanti per la Fiorentina di questa stagione, insomma ci sia ancora un po' da capire che cosa succederà, quindi manca poco, è vero, però ancora mi sembra un po' presto per azzardare quello che sarà poi in campo.
2: Guarda, ti avrei chiesto un gioco di parole su poco e con manca poco direi che già me lo hai proposto. Angelo Giorgetti, sì o no? Quindi in conclusione, questa è la domanda bonus.
3: Ma chi la fai, scusa?
2: Stefano. Chiedevo Stefano, a te, scusa. Angelo, non ti chiedo sì o no, e ho chiesto sì o no di tutti, gli chiedevo se andare avanti con Angelo, oppure siccome se la prende con me, di salutarlo. Stefano.
0: Teniamocelo stretto, perché è uno dei migliori su piazza.
2: Vabbè, senti di che bellezza. Bene,
0: no,
2: va bene.
0: No, Angelo lo sa.
2: Mi accodo. Ti ringrazio e ti saluto. Stefano. Ci sentiamo presto. Un saluto a tutta la famiglia. Ciao. Ciao al collega Stefano Rossi di RTV 38, con il quale credo tu sia d'accordo su, su quasi tutto quello che ci ha detto, no?
3: Non a parte l'ultima cosa, sì.
2: Cioè che sei numero uno in discorso.
3: No,
2: va bene, vai. Dai, allora, prima della pausa torniamo sui messaggi. Chiedo a Tonelli se ci può far sentire due vocali. Possiamo? Vai, vai.
4: Buongiorno ragazzi, ma ciao. Secondo voi perché vogliono vendere i fagioli? Fatevi questa domanda: perché vogliono vendere i fagioli? Ecco, ma nessuno ci arriva. Nessuno ci arriva, cioè ve lo devo spiegare io perché. Per quale motivo? Ma ve lo ricordate fagioli cosa faceva 2 o 3 anni fa?
3: Vabbè.
4: Ecco, ma secondo voi fagioli lo può fare anche ora? Lo sta facendo anche ora? O c'è qualche possibilità che lo faccia anche ora? O non lo faccia più? Secondo voi perché lo vorranno vendere? Ecco, ditemi una risposta. Secondo voi per quale motivo?
5: Prendere giocatori come Icardi, ma anche come Torreira, vale un po' come prendere, come quando si è preso Dzeko, insomma, che dire, questa Fiorentina mi sembra impostata in un'altra maniera. Secondo me bisogna impegnarsi a tenere Ken almeno per il anche per il prossimo anno. Non credo che Pellegrino sia mai arrivato in doppia cifra, quindi speriamo di tenere Ken e andiamo avanti così. Ciao.
2: Da dove vuoi ripartire? Dall'amico che ci diceva che lui sa come mai vogliono cedere fagioli.
3: Guarda,
2: e
3: mi
2: cioè
3: dispiace
2: per i
3: questo,
2: problemi.
3: Questo messaggio francamente un po' mi malinconisce, perché comunque il giocatore ha pagato sotto tutti i punti di vista, ha seguito un percorso, ha pagato con la squalifica e... ha anche rilasciato delle interviste o comunque scritto delle cose anche sui suoi social molto piene di significato su quello che ha passato, per cui io non metto assolutamente in relazione questo aspetto con altri che invece secondo me sono più discriminanti, tipo diciamo Grosso ha bisogno di un giocatore che faccia qualcos'altro in un centrocampo assortito con un Ulai che magari possa fare la mezzala e non quello che gioca davanti alla difesa come pare sia destinato ora. Oppure c'è anche il fatto, come dicevo prima, che a Fagioli all'inizio di questo calciomercato fosse stata prospettata una situazione di titolarità che poi con il passare delle settimane insomma è diventata molto più lontana, perché sono arrivati dei centrocampisti molto forti. Ecco, io
2: sì, anche perché non risulta che sia la Fiorentina che proprio vuole vendere.
3: Infatti non è che lo voglia vendere,
2: Fagioli.
3: Diciamo che la Fiorentina
2: non prevede per lui un ruolo centrale.
3: Oh, mettiamola così.
2: E
3: quindi
2: il calciatore,
3: nel caso in cui debba arrivare delle offerte, anche il giocatore potrà valutarle, perché come un giocatore ambisce ad avere spazio.
2: Sì, titolare. Sì, poi quello che dicevamo anche prima in redazione, insomma, la valutazione di Fagioli. Allora, al di là del fatto che nessuno arriva a neanche 30 milioni, cioè nel senso nessuna offerta concreta è arrivata per il calciatore, bisogna dire che insomma a Firenze il talento che è sotto gli occhi di tutti e le qualità che sono sotto gli occhi di tutte, per ora insomma non ha dato mai continuità o ha rubato gli occhi in maniera impressionante.
3: Però,
2: una stagione come quella scorsa in cui hanno fatto tutti schifo, lui
3: insisto,
2: non ha fatto proprio
3: stagione,
2: schifo.
3: In una stagione però, veramente devastata, lui comunque ci ha messo la faccia, anche qualcosa in più da quando si è sentito addosso la fiducia da parte di Panoli. Ecco, io credo che in questo momento non si senta addosso questa fiducia a Fagioli, almeno non di avere un posto riservato in un centrocampo che comunque quest'anno ha aumentato molto la qualità. Quindi sai, tutto relativo, diciamo che ognuno fa le sue valutazioni, anche Fagioli, anche la Fiorentina, e quindi stiamo a vedere, cioè non farei drammi quest'anno però.
2: Va bene, ci sta. Sì, prima della pausa qualche messaggio, come per esempio Stefano da Sassuolo che dice: grande Angelo, ho pensato la stessa cosa, Grosso cerca equilibrio e non abbiamo un vero mediano davanti alla difesa, un play metronomo naturale tipo Matic che aveva il Sassuolo, e per giocare 4-3-3 è fondamentale Ulai e Altà, ok, ma serve in mezzo un mediano vero. Quindi è d'accordo con te quando dicevi che secondo te Ulai non sarà
3: Ulai lo
2: rischia
3: può
2: di
3: fare,
2: non essere regista,
3: lo può fare, però quello è un ruolo delicato ragazzi davanti alla difesa, cioè devi stare attento anche in fase di recupero. Cioè Ulai è uno che da quanto si è visto fino ad ora, come dicevo prima, è uno che accetta l'uno contro uno, si fa dare la palla quando è sotto pressione, è uno che punta l'uomo, quindi in quel ruolo davanti alla difesa ci vuole uno un po' più smaliziato nel campionato italiano, magari potrà diventarlo poi.
2: Sì, un po' più metodico, un po' più.
3: Matic, vabbè, insomma, si parla di un giocatore di quanti anni ha? 38, 37? Cioè, è arrivato qua e tutti dicono: ma come fa a giocare nel campionato italiano? Uno che è a quasi, cioè, che cosa a fine corsa, tocca la palla, diciamo, al massimo di seconda e ti fa girare un centrocampo. Vabbè,
2: sì. Sì, quello è il Sassuolo, nel senso che si sta parlando di un club
3: con Colè e Torsved, ecco, girava molto bene
2: anche, e quindi insomma, però è chiaro che ha quel tipo di caratteristica. Ora mi sento di dire anche che capisco tutte queste riflessioni, però ecco, non si sta parlando di Grosso che al Barcellona aveva Sergio Busquets e vuole, nel senso, capisco le valutazioni, Grosso ha sempre avuto un metronomo, si può anche cambiare, ecco,
3: voglia,
2: di fronte al Grosso, valore di calciatori.
3: Grosso si è dimostrato di farlo, perché gioca con il 4-3-2-1, non credo che l'abbia fatto molto spesso nella sua carriera.
2: No, assolutamente, peraltro ha anche spiegato giustamente di farlo perché per le caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione. Va bene, allora direi di fermarci per l'ultima pausa di questa trasmissione, poi abbiamo ancora tanti messaggi, quindi non ci annoieremo di certo in attesa di capire ulteriori persone o personalità con cui se la prenderà Angelo Giorgetti. Restate con noi che torniamo tra un istante.

0: Guardala.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
2: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud, nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Aspetta, aspetta.
7: Chi si rompe? Flash.
6: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
8: Bravo, bravo.
6: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompe?
8: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
9: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto,
8: se si compra, vogliate.
6: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompe?
10: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
8: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
6: Ci dice chi si compra!
11: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
12: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
11: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
13: Grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche i Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora con i Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
12: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
11: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola.
0: Rientriamo in diretta per l'ultima parte di Garrisca al Vento con la fiducia che cresce sempre di più nell'arrivo di Ernest Pocu, esterno classe 2004 del Bayer Leverkusen. Chelsea e il calciatore trattano i due club per una cifra, diciamo per ora attorno ai 20 milioni di euro, ma naturalmente come sempre si tratta anche sulle formule, perché spesso sono prestiti con obblighi condizionati o non. Sul fronte Ken non ci sono novità, così come sul fronte Dodò e anche Torreira, che però insomma ci è stato confermato come un nome da tenere d'occhio in questi ultimi giorni di mercato, che saranno inevitabilmente molto molto bollenti, visto il fatto che, come ci ripeteva Angelo Giorgetti, l'obiettivo abbastanza chiaro e a questo punto neanche troppo nascosto di Fabio Paratici era di fare la rivoluzione a Firenze, e tale insomma sta portando avanti, avendo ceduto, credo siamo arrivati alla ventina di calciatori tra prestiti e cessione a titolo definitivo, e invece di acquisti stiamo aspettando la doppia cifra, perché siamo già a 9, ma insomma abbiamo grossa fiducia che si possa arrivare almeno a 10. Ripartiamo dai vostri messaggi al 348 751 3933. C'è Gianluca da Milano, che però è il numero di Chris da Campi, che dice: non capisco perché Angelo ce l'abbia con me, ce l'ha con tutti. Angelo è una furia, io provo a placarlo ma non è semplice, faccio del mio meglio.
15: Che
0: poi
15: fatto di male,
0: Daniele l'autista viola ci scrive: ciao e buon pomeriggio, per dare una svegliata al Como farei questa formula per Ken, base 40 milioni e ogni giorno che passa un milione fino a fine mercato. Siamo alla fine del mercato, difficile trovare il sostituto, meglio alzare la posta, no? Quindi la proposta è ogni giorno un milione in più.
15: Credo sia difficile, cioè, suggerire una tattica
0: a Paratici.
15: Un po' di trattative le ha fatte, però magari potrebbe essere un'idea.
0: Che per la strategia che sto percependo di fuori, perché insomma lo sapete, tanto noi parliamo regolarmente con persone dentro la Fiorentina, però insomma Fabio Paratici risponde spesso solo a monosillabi, di certo non ci concede il privilegio di sapere che cosa pensa,
15: anche su quelli ci vorrei una bella tara,
0: o che cosa vuole esattamente. Però sul fronte Ken io quello che respiro è che l'idea della Fiorentina è provare a stanare il Como, anche per insomma quello che ci viene raccontato delle reazioni alle offerte, a questa strategia che invece il Como sta bello rintuzzata, ha fatto la prima mossa tipo scherma, no? Fai l'attacco e poi torni in guardia, e la Fiorentina invece gli sta facendo forza, attacca,
15: l'unica
0: attacca.
15: Cosa che ci manca, o che perlomeno manca a me di sapere, è come la pensa Ken. Questo io non lo so, onestamente non lo so, posso intuirlo sì, ma non lo so. Poi abbiamo un direttore sportivo, come dicevo prima, che quando si è presentato ha detto: io Ken ho già venduto una volta, e il suo collaboratore principale, cioè Goretti, che non ha escluso che possa andare via. Detto questo, diciamo la Fiorentina dovrà fare bene i suoi conti, sia quelli finanziari che anche e soprattutto direi quelli tecnici, e trovarsi in grado di poter proporre eventualmente una soluzione adeguata.
0: Va bene, ciao, per me non vi rendete conto, questa non mica non si firma, del valore di Ulai, lo mettete sempre in dubbio, addirittura dopo Mandragora. Chi secondo voi tra i giocatori della Fiorentina vincerà in futuro la Champions? Ditene uno, io dico Ulai. Però
15: io ti dico che Ulai, in passato mi sono anche esposto dicendo che gli auguro, perché ha delle doti che me lo ricordano, io gli auguro di diventare la metà di un giocatore che io ho adorato, che è sempre in attività, era anche mondiale, anche se ha giocato pochissimo. Ma qualcosa, mi ricorda Kanté. Quindi se lui riuscisse a diventare anche la metà di Kanté, io sarei contento. Se poi riuscisse a diventare un Kanté intero, tanto meglio. Certamente si deve, tra virgolette, sgrezzare, è arrivato ad un altro campionato, ha un'esuberanza che francamente per me può essere anche pericolosa. Deve imparare ad amministrarsi, soprattutto nei contatti e
0: nei contrasti.
15: Contrasti e contatti con gli avversari. Sì. Poi, ecco, detto questo, anch'io sono convinto che abbia dei grandi numeri.
0: Sì, e spiegherei all'amico che metterlo in dubbio oggi, 19 agosto 2026 al 2006, non vuol dire Ulai è peggio di Mandragora. No. È dire oggi per la Fiorentina può essere più funzionale un giocatore come Mandragora rispetto a Ulai, che comunque presenza in Serie A ne ha zero e che comunque ha 20 anni e che ha tutto il futuro davanti, a differenza di Mandragora che è all'apice della sua carriera.
15: Credo che per venire qui a Firenze Ulai, che comunque veniva dal Mondiale e l'aveva messo in vetrina ed era richiesto anche da altre squadre, credo che per venire qua abbia avuto tante rassicurazioni
0: anche sullo spazio,
15: sì,
0: che avrebbe avuto. Va bene, poi aggiunge anche: per quanto riguarda i caldi, ricordo la grande amicizia tra le famiglie con Borca Valero ai tempi dell'Inter, venne a vedere la maratona di Firenze, però non so qual era la famiglia al tempo, perché direi che comunque con i Cardi non viene anche la Wanda, che insomma è un termine che a Firenze
15: tenderei
0: avrebbe evocato, insomma,
15: tenderei
0: tanto, però sì, di recente c'è stato il festeggiamento del calciatore su Instagram per non dovergli dare non so quanti
15: 200.000 euro al mese, no,
0: 200.000 euro al mese. Ah, che è praticamente la parcella che prende Angelo Giorgetti,
15: esatto,
0: per venire qui a Radio Firenze Viola. Buonasera Nick e Cecca, neanche un'ora fa ha chiarito che se parte Kane il titolare sarà Pellegrini, la Fiorentina andrà su un suono in calzo. La cosa non mi rassicura, praticamente Lorenzo è quello che risulta anche a me, ma per qualcuno vuol dire che per me la retta parallela, il calcio è una retta parallela, quindi insomma evidentemente
15: no,
0: anche presa male, no, non è vero, l'ho presa male, fa per così,
15: nel
0: per
15: caso in cui dovesse andare, diciamo, via Kane, arriverà un altro centravanti che se la giocherà con Pellegrini, io ti dico questo, penso questo.
0: Bene, Massimiliano mi segnala che non solo Di Marzio ma anche tanti siti fiorentini hanno fatto la stessa cosa e non citare Andrea, va bene, non va bene, però siccome da Gianluca Di Marzio mi aspetto, no, certe cose, magari dai siti fiorentini me ne aspetto altre, dico solo questo. Io credo che Kane e Fagioli sono i 78-80 milioni che la Fiorentina dovrà incassare in questo mercato anche per far fronte alle spese importanti. Però,
15: bello, bello 78, mi piace.
0: Sì, 78-80. Però non credo che la Fiorentina neanche nella migliore delle ipotesi ne incasserà 80. 78-80 per i due, nella migliore ti dico 70, cioè 40 Kane e 30 Fagioli, ma nella più realistica. Più realistica? Oddio, non so dire, perché se no potrebbero restare tutti e due, ma al massimo ne 21.
15: Allora, Kane e Fagioli sono state pagate quanto? In due, 32 milioni sono state pagate.
0: In due?
15: Sì.
0: Sì, più o meno, con i bonus.
15: Più o meno 32 milioni. Insomma, sì, sarebbe
0: una bella plusvalenza.
15: Sarebbe un grande affare questo dal punto di vista finanziario. Poi dal punto di vista tecnico, diciamo, a me personalmente manca di sapere quale versione di Kane ci sarebbe quest'anno, quindi è difficile dirlo a priori.
0: Ma Fagioli a 20 milioni, lo venti, faccio la stessa domanda che ti ho fatto su Kane, facendoti un valore basso.
15: La punta più in alto, punta almeno 25 con altre possibilità, bonus, per arrivare a 30 su Fagioli.
0: Sì, va bene, io sfido qualche club, a me Fagioli piace, devo dire, però ad oggi se sono un club e vado a investire 30 milioni di euro vorrei un calciatore
15: Premier,
0: mi dà più sicurezza.
15: Premier ci può essere questa possibilità.
0: Però c'ha le caratteristiche da Premier, Fagioli, mi sembra perfetto per il campionato italiano, però perché ha la qualità e fisicamente magari non è velocissimo, non è potentissimo, in Serie A passa in secondo piano, in Premier League secondo me lo asfaltano fisicamente, però vediamo, insomma sarei curioso di vederlo.
15: No, se parlava di cifre che uno può proporre in Premier,
0: guarda, banalmente uno mi faceva, l'avrei visto benissimo in Spagna, dove Amatucci sta disegnando calcio perché ha fatto un assist alla prima giornata in Serie A e quindi improvvisamente è il nuovo, cioè il nuovo Mancini deve ripartire da Amatucci, però
15: da Pafundi,
0: detto da Pafundi, è vero che lo ripesca, ha segnato con il Catanzaro in Coppa Italia,
15: no, ma pazzesco.
0: Pafundi altri 10, a Firenze ormai Amatucci altri 10, va bene, comunque andiamo avanti, cederei Ken a qualunque cifra, basta, completerei la rosa con due stati sicuri, Milik e Berardi, quindi Riccardo la fa semplice, la fa veramente easy, per dirla all'inglese, Milik e Berardi e via Ken, non lo so Riccardo, io non lo farei. Non lo farei, poi però, nel senso, non è che mi hai detto prendo, non so, un attaccante,
15: insomma,
0: di terza categoria.
15: Mi gioca da due anni, però insomma.
0: Sì, però insomma, in amichevole ha fatto.
15: Fortissimo, però insomma, ci ha avuto dei problemi gli ultimi due anni.
0: Buonasera, qualche giorno fa Tic Sport, non so quale sia la pronuncia del portale argentino, aveva dato la notizia di forte interessamento su Agustin Modica, centravanti del Rosario, cercato da Paratici quando era alla Juventus. Caro Claudio, era uno dei nomi che ci risultava fossero stati sondati nelle scorse settimane da Paratici, vediamo, chissà che non possa essere lui il prossimo attaccante della Fiorentina.
15: Ma se è extracomunitario lo vedo un po'...
0: Ah, c'hai ragione, è vero, sì, è per questo forse tornava che potesse essere indietro. Ragazzi, Pellegrino è forte, ma per favore non scomodiamo paragoni alla prima rete. E poi Save ci scrive anche che ha preso la maglia bianca dell'anno scorso perché gli piace parecchio, è semplice e rappresentativa.
15: No, allora, una maglia bianca, sì, quella... Quella, insomma, dai, non fatemi dire altro sulle terze maglie, per favore.
0: No, attacca
15: dai,
0: a testa.
15: Diciamo sono un esercizio di fantasia che poco ha a che fare spesso con la storia dei vari club, non dico solo la Fiorentina.
0: Bene, poi ci possiamo sentire due WhatsApp audio, Tonelli nostro.
16: Ho Giorgetto e Giacomo, ha parlato della Fiorentina, ha parlato di ieri che ha vinto il Nicchio, il Palio, che era del 99, era la nonna del Palio, ora c'è la Chioccia, la nonna del Palio. Parlate di altre cose, no, sempre di calcio. E comunque, Pellegrini, non so quante volte l'hai visto, caro Angelo, perché io vedo poco, perché per me è un giocatore molto migliore, e pronostico che lui farà 5 gol, e se mi sono conti altri 5 gol e non arrivano a 10 gol in tutti i campionati, mentre che comunque per non male 10-15 ti riesce sempre a fare, quindi sempre che e basta. E
17: buonasera ragazzi, allora dico la mia sul ritorno di Torreira e invece dico magari, vero che i ritorni in Firenze non sono mai andati troppo bene, ma in questo caso parliamo di un giocatore nel pieno della carriera con le caratteristiche che stiamo cercando e che ci tiene alla maglia, perché lui è venuto a Firenze anche quando se n'è andato via dalla Fiorentina, quindi è un giocatore che ci tiene e ha le caratteristiche giuste. Spero non gli faccia posto Fagioli, ma bensì altri giocatori tipo Fabian o tipo ad esempio anche Mandragora, se proprio devo scegliere. Per quanto riguarda invece Pocu, vorrei un vostro giudizio. A me sembra un ragazzo con gamba e con dribbling, quindi ottima scelta. E se andasse via Ken, perché non Zigze, a patto che ci sia la possibilità economica? Uno con caratteristiche completamente diverse da Pellegrini, in modo da integrare l'attacco perfettamente.
15: Zirkzee è uno dei giocatori miei preferiti, ci mancherebbe, non credo che potrebbe venire qua per cioè non ci credo francamente, credo che potrebbe andare a Napoli.
0: Sì?
15: Ma mi sembra che siano molto interessati, potrebbe andare c'è anche la Juve, cioè sarebbe un colpo veramente stratosferico se dovesse arrivare Zirkzee. Allora, altro che concorrenza a Pellegrino. Pellegrino dovrebbe stare parecchio, anzi sempre
0: però
15: in panchina. Gente,
0: se la Fiorentina dovesse davvero cedere 40 milioni Ken,
15: un giocatore comunque del Manchester,
0: però è in uscita abbastanza, se gli offre una buona cifra al Manchester.
15: Sì, ma
0: te lo cedi. Allora,
15: però ragazzi, dobbiamo sempre pensare anche a quello che ha in testa un giocatore. Un giocatore giovane in Manchester può andare a giocare sempre a alti livelli, di
0: però
15: solito.
0: Però quando ha fatto 2 anni? No, forse uno?
15: No, mi sembra due anni. Ha giocato il giusto, però a certi livelli. È chiaro che a quei livelli lì uno pensa anche alla possibilità di restare a giocarsi anche dei tornei internazionali di un certo livello, no?
0: No, va bene.
15: Non sei convinto?
0: No, sì, ho capito. Dopo 2 anni, però, vai a trovare un posto che ti faccia giocare. Cioè, a certi livelli hai dimostrato, dimostrare ancora di poterci stare. Allora, lo fai facendo un passo indietro, prendendo la rincorsa.
15: Per Zirkzee io ci starei, io te lo dico subito.
0: Bello Angelo, mi piace così, no, quando vai diritto. Vai, sì, comunque via Kemp e Zirkzee? Forse.
15: Ma dovrebbe essere motivato,
0: Diciamo
15: che dovrebbe essere demotivato Ken e motivatissimo Zirkzee.
0: Ma ti dico, motivati tutti e due?
15: Allora la versione spaziale di Ken, io mi tengo Ken. Ho dei dubbi che si possa riproporre con quella versione spaziale.
0: Riccardo ci chiede Darwin Núñez sarebbe il top, però è finito a svernare in Arabia, è ancora abbastanza giovane, non è più sulla
15: cresta. Cioè, sui nomi ne possiamo fare 30.
0: Va bene, facciamone 31.
15: Dai, Núñez.
0: Facciamo 31. Lorenzo mi propone di raddoppiare gli appuntamenti settimanali con Agio per la mia sanità mentale. Immagino il riferimento sia al martedì con Costantino Nicoletti. Io, se l'azienda mi ascolta.
15: Ora ragazzi, bisogna vi ascolti dall'inizio alla fine.
0: Calcola che io più di 20-21 secondi non riesco mai a fare un discorso senza lui mi interrompa. Chiunque parli in questa radio,
15: anche chi passa per caso,
0: tutto il contrario di tutto nel giro di 2 ore.
15: Ti stanno infamando, se lo senti.
0: Però è il numero uno, ripete sempre le stesse cose. Però è una delle persone più simpatiche.
15: Grande
0: Costa. Questo glielo devo riconoscere.
15: Costa ci va.
0: Oltre a essere comunque una persona, effettivamente i contatti nel mondo del football, nel rutilante mondo del football, come rutilante. Dice lui, ce li ha. Allora, Walter dice: per sostituire Ken arriverà un centravanti in prestito dal Chelsea, uno a caso, ok. Il primo è non Delap nello specifico, uno, cioè vai dal Chelsea e dici mi dai un prestito, sì,
15: ma
0: vai,
15: ce
0: hanno
15: tanti loro,
0: scegli,
15: ce hanno 700 giocatori,
0: in
15: però,
0: effetti ce ne hanno tanti, se ve ne avanza uno noi si piglia,
15: se questo è un centravanti
0: il concetto, mi sembra più che giusto. Poi chiederei a Tonelli se ci fa sentire altri due WhatsApp.
18: Allora Giacomo, il discorso è che se va via Ken serve uno di pari valore, che se la giochi con Pellegrino, che stimoli Pellegrino e che in alcune partite giochi con Pellegrino, perché non è detto che non possiamo giocare il 4-4-2. Se appunto Ken dovesse andare via, io voglio uno forte, poi magari viene pure l'esterno forte.
19: Ciao Francesco, no. Una domanda: se noi vendiamo Ken, e io sono profondamente contrario a questa cessione, perdiamo una ventina di gol ipotetici sperando che ripeta la prima stagione, e sono entrati i giocatori fino adesso che sono entrati non portano nemmeno vicino questi 20 gol, perché Mastantuono sono 3-4 l'anno scorso, se entra questo Poku altri 4-5, quindi ci vorrebbe, al di là di Pellegrino che ne ha fatti 9, un esterno veramente molto forte e realizza tante reti, oppure un altro centravanti e realizza tante reti. C'è qualcosa qui che non torna e spererei e mi auguro e ho fiducia che il nostro direttore sportivo abbia presente la problematica e la possa già risolvere.
15: Ma allora, il confronto sui gol fatti è sempre molto complesso, anche perché l'ascoltatore si riferiva a se dovesse Henry ripetere la prima stagione, no? Quindi già c'è un se abbastanza grosso. Poi ecco, misurare il valore dei gol fatti in campionati diversi e magari con prestazioni diverse in contesti diversi è un po' difficile, però sono d'accordo anch'io, infatti credo che l'esterno sinistro sia un colpo che la Fiorentina voglia fare a livelli abbastanza top, no? Quindi uno che porti qualità ma anche veda la porta.
0: Poi ci sono tanti messaggi, abbiamo 10 minuti per leggerli. Beh, e sentirci.
15: Facciamo una raffica.
0: Allora, Andrea ci scrive da Firenze: non pensate che Torreira sia un doppione di Ulaí e invece Fagioli ha caratteristiche complementari a Ulaí?
15: No, perché Torreira è più regista, anche più regista, Ulaí è più incontrista, è più uno che recupera palloni ma sa anche gestirli e quindi in teoria è più completo anche di Torreira, si deve un po' affinare.
0: Bala c'è, ci scrive Zio Bello e ci riporta quello che potrebbe essere il vice Pellegrino in caso di addio di Moise Kean, cioè Mbala Anzola.
15: Anche lui poverino uscito da tutti i radar.
0: Ne hai notizie?
15: No.
0: Bene. Ma il grosso vuole in centrocampo giocatori fisici. Fagioli alto 1,78, Lai 1,73, Torreira 1,68, ma il grande Pizarro. Che ne dite? Ma di Zirze nel posto, al posto di Ken se va via? Grazie. Questo è Giovanni da Firenze. Bene, su Zirze direi un plebiscito. Sulla questione fisico, ragazzi, non so che dirvi. Decideranno.
15: Lui il fisico è importante, conta tanto anche l'atteggiamento.
0: Assolutamente. Poi un amico ci ha mandato una bellissima immagine per sticker di WhatsApp con Fabio Grosso come se fosse in diretta a Radio Firenze Viola. Molto bene. Poi la Roma sta spendendo molto ma è disposta a pagare multe UEFA ed essere sanzionata, è un rischio calcolato per arricchire la rosa. Sì, caro Marco, lo sta facendo anche Fiorentina ed è ufficiale Rodrigo Mora, giocatore della Roma, ora un'oretta fa più o meno è arrivato.
15: Per 25 milioni più la possibilità del 50% di vendita, cioè.
0: Sì. Sì. Poi ho una notizia su Fortini, ma ve la do tra qualche minuto, così la faccio un po'
15: suspense,
0: sì. Se parte Ken manca chi può dare profondità, ci scrive Gabriele. Con Pellegrino dovresti giocare solo con la palla addosso a lui. PS: Pellegrino mi piace ma serve altro per stare vicino alle prime 6-7. Piero da Monza Brianza, no, ci aveva mandato un cuore viola ma ha associato un vocale che forse sentiremo tra un po'. Poi buon pomeriggio, sarebbe stato bellissimo che Infantino fosse stato colpito ma da una sassata in pieno viso. Questa Moreno che non ha proprio caro, non ha carissimo Gianni Infantino. La notizia su Fortini è che decide nelle prossime ore l'Hull City, insomma le percentuali di un suo trasferimento all'Hull City in prestito con diritti di riscatto crescono ogni minuto che passa e ogni ora che passa. Diciamo che tra stasera e domani, ci dice Andrea Giannattasio, dovrebbe arrivare la sua decisione, però a meno che non compaia un club all'ultimo che offre qualcosa in più, ad esempio il Torino si era riaffacciato, però ad oggi è destinato all'Hull City, ma entro
15: prestito
0: domani.
15: Prestito secco dovrebbe essere?
0: No, diritto di riscatto a 9 milioni di euro con lui che rinnova di un anno. Torreira, a differenza di Fagioli, gioca di prima ed è più dinamico, Fagioli è più tecnico. Fagioli oscura troppo Ulaí, vendere Fagioli a 30 e prendere Torreira è un affare economico e forse anche tecnico. Torreira lo adora, è da un top, lo farei ad occhi chiusi, molto molto, ma meglio di Tosvir. Questo è Aldo da Bergamo. Io dico, secondo me anche la Fiorentina probabilmente lo farebbe, il problema è che ci sono tante tessere del domino che devono andare a Dama. questo paragone, che ancora non ci siamo.
15: Non riesco a interromperti.
0: Ragazzi, Fagioli come giocatore non si discute, ma secondo me è uno che si è comportato come lui per le scommesse, per come si è comportato, andrebbe radiato via subito. Caro Edo, io no, non credo che sia così. Credo che se uno paga per le proprie colpe in maniera che la giustizia ritiene corrette...
15: Lui ha pagato, si è scusato, ha fatto tutto quello che doveva, per cui credo che nella vita si debba sempre dare una possibilità, diciamo, ulteriore, ha capito? Cioè è successo anche ad altri, compreso Tonali, per cui ci mancherebbe.
0: Va bene, Modica è oriundo, ci segnalano, ecco, su Modica faccio, ed è papabile, nuovo Retegi per la nazionale. Ah, è vero, è quello che addirittura Mancini potrebbe chiamare, sì, mi era sfuggito ora perché era un nome.
15: Quello in Argentina, per... dici?
0: Sì, ah. Assolutamente, qualche settimana fa. Poi l'avevo chiesto anche in privato a Marco Tonelli, ma è distratto e non mi risponde. Quanti messaggi vocali ci puoi far sentire? 4, vai Tonettone nostro.
20: Io credo che il centrocampo sia da aggiustare, serva un portatore d'acqua, quindi secondo me dare via Fagioli, prendere Torreira che potrebbe fare il sostituto di Ulai e prendere un bastiaccio centrocampo, io lo farei. Poi su Kenny, Pellegrino è vero ha fatto pochi gol, ma Kenny in 10 anni di Serie A, diciamo, 2 volte è andato bene, le altre 8 volte picche, sì, che voglio dire, è sempre un se di qui, un se di là, con la differenza che c'è 4 milioni di differenze di ingaggio. Enrico Fontaine.
21: Ciao ragazzi di Radio Firenze Viola. Oh. Ultimamente stanno parlando di Poku alla Fiorentina. Ma è un rumors o è una roba, è una cosa che può succedere a breve?
15: Vai.
21: Ciao, come, da Federico. Come.
22: Buonasera. Ciao. Faccio una domanda a tutte e due per curiosità, ma con tutto questo ragionamento, se si vende Ken a 35-40 milioni e lo vendono o meno, la domanda è questa: ma se Ken rimane e rimane la punta di una squadra, è stata rifatta per creare un certo gioco e per finalizzare un certo gioco, e quindi magari metti che faccia, guarda, voglio esagerare, 15 gol e rimane con noi, fa 15 gol un altro anno, che come non ha la scadenza al 2027, un altro anno quanto vale Ken? Che convenienza ha darlo via ora Ken? Ora, in questo momento di mercato, con questa ostruzione della squadra, spiegatemi questo, perché io non l'ho
23: sì, ma questa incertezza sul rendimento di Ken, se uno avesse un minimo di onestà intellettuale, cosa che purtroppo non mi sembra molto diffusa, specialmente in certa stampa, dopo aver visto il secondo tempo e l'amichevole col Real e tutta la partita col Benevento, mi pare non ci siano dubbi tra il prima, cioè il senza Ken e il con Ken, la squadra è cambiata in maniera nettissima, perché Ken è un trascinatore, mentre qualcun altro appena si trascina. Quindi tutto questo entusiasmo per vendere Ken, francamente me lo dovreste spiegare. Io capisco che vi rimane antipatico, magari siete anche un po' invidiosi e frustrati, però certamente non fate il bene della Fiorentina, questo è sicuro.
24: Grazie, Gola, buonasera. Per chi non se lo ricorda, Pablito Rossi ha vinto un mondiale dopo aver scommesso, per cui lasciate verde, ha pagato, punto e basta.
0: Bene, ora da questo sulla questione.
15: Tanti argomenti troppi.
0: La chiuderei. Io rispondo a Federico che ci diceva di Poku. Sì, sì, non è un rumor di mercato. Anzi, ogni ora che passa il calciatore del Bayer Leverkusen si avvicina. Non c'è ancora l'accordo Bayer Leverkusen. Quello con il giocatore invece è praticamente fatto. Però, insomma, sono ore calde, ore decisive per il futuro di Poku. Sulla questione di. Ti chiedo solo questo in 30 secondi. Che convenienza ha ora vendere Moise Ken?
15: Allora, a livello finanziario. Chiaro, se te pensi che facciano altri 15 gol il prossimo anno, non è a scadenza, ci può guadagnare molto di più, a livello finanziario non avrebbe convenienza, però ci sono anche altri fattori che possono indirizzare e convincere che possa essere una cosa da fare, e appunto insisto, non sappiamo com'è che la pensa Ken, e questo secondo me all'inizio della stagione, di una stagione così delicata dopo l'ultima che abbiamo visto, ecco, deve essere un fattore importante, ecco, per ragionare.
0: Bene, con questo si conclude questo appuntamento, i Garisca al Vento del mercoledì con Angelo Giorgetti, che ritroverete oltre, no, lunedì dopo partita, prossimo si riparte con i commenti post partita,
15: sabato, anche sabato.
0: E poi martedì, scusa, sì, martedì qui in studio, sì, ma il sabato dopo vieni in studio.
15: Ho perso con
0: stai
15: tutto
0: rivelando,
15: è vero, ah, scusa,
0: una cosa che non va rivelata, caro Angelo,
15: è vero, Madonna, sono
0: ora arriva
15: bollito.
0: Fabio Ferri a proposito di cose che non vanno rivelate
15: il sabato dopo, vabbè.
0: Quasi ufficiale al posto di Alessandro Tinardo, ma insomma il livello cresce in maniera esponenziale. Grazie a Marco Tonelli che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Da Giacomo Galassi è tutto, a domani, ciao.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Make Up Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Risalgono le temperature a Firenze e in tutta la Toscana, ma dopo due giornate ancora calde, venerdì è atteso un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche accompagnato da un sensibile calo delle temperature. Il bollettino del Ministero della Salute ha previsto per oggi codice giallo, mercoledì 19 agosto, e anche per domani con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Venerdì 21 agosto si tornerà invece al livello zero e alle 14 sono previsti 27 gradi con una massima percepita che scenderà a 31 gradi. Questa mattina le temperature in città erano già vicine ai 30 gradi alle 9.30 con l'Orto Botanico che registrava 29,4 gradi, mentre alla stessa ora 27,9 gradi al Giardino di Boboli. Il cambiamento, come detto, è atteso venerdì, quando le previsioni indicano tempo perturbato su tutta la Toscana con piogge e forti temporali in estensione dal nord-ovest al resto della regione, temperature massime in sensibile diminuzione. Le carte meteorologiche mostrano una progressiva modifica della circolazione atmosferica e l'avvicinamento da ovest di un sistema perturbato in un quadro coerente con il peggioramento previsto per venerdì. La Giunta Comunale ha approvato, su proposta dell'assessore alla mobilità, viabilità e tranvia Andrea Giorgio, il progetto della pista ciclabile di Via Doni a Firenze. Si tratterà di circa 400 metri che collegheranno i percorsi ciclabili di Via Toselli e Via Circondaria, completando una direttrice strategica della Bicipolitana che tocca due nodi chiave della rete tranviaria, le fermate Porta al Prato Leopoldo e Piazza Leopoldo. La nuova pista tra Via Toselli e Viale Redi, larga 2 metri, non sarà a raso con il marciapiede, ma in basso, separata dalla carreggiata dal classico cordolo di 50 centimetri. Il progetto prevede inoltre la messa in sicurezza degli incroci con nuovi attraversamenti ciclabili accanto a quelli pedonali, con isole di attesa per i pedoni, percorsi per non vedenti e l'adeguamento dei semafori con lanterne dedicate alle biciclette lungo tutto il tracciato. Il costo previsto dell'opera è di quasi 478.000 euro. Ultimi giorni di apertura per Rocco a Firenze, la grande mostra di Palazzo Strozzi dedicata a Mark Rocco, protagonista assoluto dell'arte americana del Novecento, che ha superato i 290.000 visitatori. Restano infatti ancora pochi giorni per visitare la mostra e scoprire anche Jean-Marie Apriu, Canto infinito, dedicata all'artista francese tra le voci più originali della scultura contemporanea. Le mostre sono visitabili fino a domenica 23 agosto 2026, tutti i giorni dalle 10 alle 20 e il giovedì fino alle 23, e ogni giovedì dalle 18 i giovani under 30 potranno visitare le mostre di Palazzo Strozzi con uno speciale biglietto ridotto a 5 euro. In arrivo a settembre la nuova esposizione Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura e l'archeologia all'arte di oggi. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV, da Giacomo Galassi. Una buona serata.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
4: guardala. Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12,

0: respirone di sollievo. Vero che il mercato si trascinerà ancora per qualche giorno, però insomma si può finalmente parlare di qualcosa di concreto, di un po' di ciccia dopo tanto fumo e anche tanto arrosto per quanto riguarda la Fiorentina, perché ci mancherebbe, insomma, Fiorentina in questo mercato ha fatto anche tanto arrosto, tante operazioni. E a proposito, oggi è stato il giorno di Valdepeñas, lo spagnolo arrivato dal Real Madrid, che ha parlato per la prima volta in maniera ufficiale alla stampa di Firenze. Ovviamente eravamo presenti anche noi con il nostro Andrea Giannattasio. Valdepeñas, classica direi conferenza stampa, so, così, da giocatore giovane e straniero, no? Quindi c'è magari un po' di muro linguistico, di barriera linguistica, anche se con lo spagnolo e con i traduttori oggi si fa molto bene. E poi magari anche poco da dire, poco da domandare in certi casi, anche se qualche spunto è venuto fuori, soprattutto legato, secondo me, alla sua posizione tattica, no? Ha detto per me indipendente, centrale o terzino sinistro, e poi era un po' il dubbio, ci portavamo tutti dietro, no? Ci sembrava un centrale un po' adattato a sinistra, poi per la verità in precampionato ha fatto anche discretamente da sinistro, da quarto a sinistra, però ecco, ci portavamo un po' dietro questo dubbio, è più un centrale o più un terzino, ecco, direi dubbio fugato, ha detto a me piacciono tutte e due come posizioni, poi insomma una descrizione anche delle sue qualità fisiche. Ma se il nostro Marco Tonelli è d'accordo, io andrei proprio a ascoltare un po' di parole di Valdepeñas, che appunto oggi ha parlato alla stampa, sentiamo come.
1: Sì, bueno, todos conocemos que el fútbol italiano es,
2: sappiamo che il calcio italiano è un po' diverso rispetto a quello spagnolo, soprattutto tatticamente.
1: Il football italiano es,
2: si dice che il calcio italiano è più esigente, più tattico.
1: Io credo che questa sia la primordial differenza.
2: E credo che questa sia la differenza principale fra il calcio italiano e quello spagnolo.
1: Bueno, yo estoy muy orgulloso.
2: Io sono molto orgoglioso del mio passaggio al Real Madrid, che mi ha dato l'opportunità di crescere, imparare, sia come persona che come professionista. Ringrazio molto l'opportunità anche di debuttare con la prima squadra. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono molto orgoglioso di essere qui. Ringrazio tutti per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti e spero di restituirla sul campo. La maglia che mi sono portato a casa al giorno del mio debutto è stato un regalo molto speciale, un gesto di affetto molto speciale per me. Per quanto riguarda la Fiorentina, e anche in quel caso conserverò la maglia, è stato un giorno indimenticabile, è una maglia nei confronti della quale provo molto affetto.
1: Qui in la Serie A credo che
2: in Serie A ci sono giocatori molto forti, non ce n'è uno
1: per il che me decidiria, però
2: che sceglierei,
1: per fijarmi lo mejor de cada uno,
2: però spero di prendere il meglio da ognuno di loro.
1: También agradecer eso a Borja,
2: e vorrei ringraziare anche Borja, che mi ha dato molti consigli nei primi giorni qui a Firenze.
1: Sia tutto molto più ameno.
2: Mi sta rendendo tutto più facile.
1: Le devo agradecer un montón.
2: E devo dire che lo devo ringraziare tantissimo.
1: Bueno, para mí es un honor,
2: sí, per me è un onore che mi paragonino a grandi giocatori. Ma io mi concentro nel mio lavoro, a imparare, migliorare e cercare di dare il massimo. Dovrei sottolineare alcune qualità, se dovessi scegliere, le mie caratteristiche fisiche, la mia velocità, la mia capacità di compiere sforzi ripetuti, che posso mettere a disposizione della squadra, posso dare competitività e intensità e aiutare la squadra.
1: Felicito.
2: Mi ha fatto i complimenti.
1: Mucha suerte.
2: Mi ha augurato molta fortuna.
1: Hiciese lo mejor de mí,
2: che mi ha detto di cercare di fare il meglio.
1: Me siento cómodo jugando.
2: Sento molto a mio agio giocando in entrambe le posizioni.
1: Decidirme por una de ellas.
2: Non saprei scegliere.
1: Jugaré donde el mister lo vea adecuado.
2: Giocherò dove vorrà il mister, dove lo riterrà adeguato.
1: Che juega, intentaré dar lo mejor de mí.
2: E in qualsiasi posizione giochi cercherò di dare il meglio di me stesso.
0: E questo è concentrato, non di Pomodoro ovviamente, ma di Valdepeñas, fatto da noi, spremuto per noi da Tonelli, con il torchio, proprio strizzato, e tutte le risposte di Valdepeñas che sentivate, no? Ha ricevuto anche gli auguri, sentiva sì, mi ha fatto gli

0: gli auguri di José Mourinho, che per il suo Real ha deciso di non puntare su Valdepeñas, ma che ovviamente ha potuto dare l'in bocca al lupo al calciatore in vista di un'esperienza italiana che ovviamente Mourinho ha vissuto, un paese che conosce molto bene, quindi insomma un doveroso saluto a un giovane canterano spagnolo, un giovane canterano del Real Madrid. Peraltro insomma si conferma anche in questa stagione di Serie A, ma in generale in questo calciomercato, che il prodotto interno spagnolo fa molto il giro d'Europa e dei vari club. Io penso che Barcellona e Real Madrid da sole siano titolari di diversi giocatori a giro per le rose europee, cioè formati nel settore giovanile di una o dell'altra, sono veramente tanti in giro per l'Italia e per l'Europa. Valdepeñas, che ad esempio è in Italia, a Firenze, con un suo ex compagno di squadra come Mastantuono, che certo non può essere considerato proprio un prodotto del settore giovanile e del Real Madrid, anzi tutt'altro, però è un giovanissimo passato dalla camiseta blanca. 348-75-13-933 per intervenire, ovviamente con messaggio di testo ma anche vocale, anzi sono apprezzatissimi i vostri vocali. 348-75-13-933, questo è il numero da contattare, e invece per chiamarci 055-77-111-71 per dirci un po' la vostra, per farci sapere un po' cosa vi aspettate a questo punto da queste battute conclusive di mercato, ma soprattutto, che ne so, se vedete Valdepeñas già titolare alla prima di campionato. È impredicato di esserlo, mi verrebbe da dire, anche guardando un po' quanto è successo nel precampionato, guardando un po' anche la disponibilità di esterni a sinistra di mister Fabio Grosso, verrebbe da pensare che Valdepeñas alla prima possa essere subito all'Olimpico titolare contro la Roma, ricordo lunedì 24 agosto ore 20:45 l'esordio della Fiorentina targata Fabio Grosso. C'è da dire, ecco, questo è un argomento secondo me molto interessante, uno forse di quelli in cui si sarebbe potuto fare più una riflessione tattica anche nel corso della conferenza di oggi. Forse sarà bello poi parlarci in un secondo momento anche con Fabio Grosso, perché magari è argomento che riguarda più lui da vicino. Però uno degli aspetti da sottolineare di questa Fiorentina è che un vero e proprio esterno sinistro puro di difesa non c'è. Cioè, nel senso, con la situazione di Parisi, che ovviamente è di prolungata degenza, un puro terzino sinistro non c'è. Poi c'è Valdepeñas, che può fare il centrale, può fare il terzino. C'è Vieri, visto che è in onore di Bobo Vieri, anche se c'è la Y finale. C'è Vieri, che anche lui si può disimpegnare a sinistra, in generale un mancino. Stesso discorso anche per Luca Ranieri, che ad esempio ai tempi della Salernitana giocava addirittura a volte come quinto. Però ecco, un vero puro terzino sinistro per la difesa a 4 della Fiorentina in questo momento non c'è. C'è grande ricchezza di piedi mancini in difesa, e secondo me questo è un concetto che ritorna, quello della ricchezza di questa Fiorentina, che in attesa certo di capire quale sarà il destino di Ken e quindi dell'attaccante titolare della Fiorentina, mi pare di poter dire può vantare una certa profondità, una certa ricchezza nei reparti, ma soprattutto una certa ricchezza tecnica, tattica. Prima sentivo ad esempio il buon Giacomo Galassi insieme all'ottimo Angelo Giorgetti, che discutevano anche magari del possibile destino non di Ken ma di Fagioli, che è altra pedina del mercato, se vogliamo, della Fiorentina, o comunque uno di quelli che si è sempre detto potrebbe portare un tesoretto a Firenze, non dovendo noi fare necessariamente i conti economici, no? Non essendo il nostro portafoglio, io dico, beh, se dovesse rimanere sicuramente comunque Fagioli sarà un valore in più per la Fiorentina, dovesse andare via saranno tanti soldi che, vedendo un po' come si è mosso fino a oggi Paratici, potranno essere utilizzati in maniera abbastanza oculata, mi verrebbe da dire. Andiamo avanti, messaggi, dicevo, lo stendardo è pronto, dice Luca dai Castelli Romani, si gode poco in curva ferrovia, pronto lo striscione, si gode poco, e questo è un messaggio che ci riporta agli argomenti di mercato, perché appunto si parla molto in queste ore di Poku, a dire vero poi magari parliamo anche di un'altra possibilità che si sta sempre più scaldando per quanto riguarda la Fiorentina, però è sicuramente vero che appunto la Fiorentina ha come obiettivo per l'attacco Poku, contatti con il Bayer Leverkusen per lui che al secolo è Ernest Poku, ha la classe 2004, giocatore che nell'ultima Bundesliga ha realizzato 29 presenze, 5 gol e 5 assist, e potrebbe essere appunto uno dei nomi o il nome per rinforzare ulteriormente l'attacco della Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda la posizione appunto di esterno d'attacco, ala, chiamatelo un po' come volete quel ruolo là. Giocatore olandese appunto che ha disputato l'ultima stagione in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, di proprietà del Bayer Leverkusen, quindi giocatore che potrebbe andare a colmare quella che poi è stata un po' la falla, la lacuna o comunque il desiderata di tanti per il mercato della Fiorentina. Fabio, tengo d'occhio il rione, mi scrive l'ottimo mister Schadenfreude Damiano, e fai bene, vedo là l'ottima via Zanella e già il pensiero va verso il ritorno, verso casa, verso il tavolo della cena, però ancora una quarantina di minuti da passare insieme ai ragazzi, una quarantina di minuti a parlare di Fiorentina insieme. Poi c'è Luciano da Empoli che scrive: credo che se non ci fossero forti dubbi sia dal punto di vista della salute che sul comportamento, la Fiorentina non lo venderebbe Ken, ma sarebbe quello di 2 anni fa e visto poche volte nella sua carriera. Luciano da Empoli. E questo è un po' l'argomento di discussione massimo, no? Ken, che ci fa sicuramente parlare molto in questa fase. Io non sono d'accordo con quelli che dicono che la permanenza di Ken sia il passaggio, la condizio sine qua non per rendere positivo il voto sul mercato. Chiaro che se dovesse partire Ken, la Fiorentina ha bisogno di un altro attaccante e in quel caso la qualità del sostituto andrebbe a incidere senza dubbio sul valore del mercato della Fiorentina. Allo stesso tempo devo dire, insomma, non mi piace troppo questo disfattismo su Ken, cioè questo continuo fare riferimento all'atteggiamento, condizioni di salute, non mi piace molto, sembra un po' una valutazione duale in certi momenti quella che c'è in giro. Da una parte c'è chi dice che Pellegrino farà 15 gol, farà un sacco di reti, e ne è certo, pur con il buon Pellegrino che in carriera non ha mai superato, ricordiamolo, i 10 gol in un campionato da professionista, e magari allo stesso tempo la stessa persona che ha queste fiducie, così, questa fiducia in Pellegrino, non può averla in Ken, che almeno una stagione da 20 gol ce l'ha avuta in carriera. Giocatori molto simili anche da un punto di vista anagrafico, non molto simili tatticamente o tecnicamente, molto diversi sotto quel punto di vista, ma anagraficamente non è che Pellegrino è un ragazzo del 2006 e Ken un Matusa del 97, non è così. Quindi io lo dico sinceramente, non ho grandi certezze sulla permanenza di Ken alla Fiorentina, anzi oggi sento più che potrebbe andarsene piuttosto che rimanere, però allo stesso tempo sarei più contento dovesse restare nella rosa della Fiorentina, perché mi sembra l'alternativa migliore tra quelle anche palesate dai rumors di mercato. Enrico dice: io penso che quest'anno il veliero andrà lontano con o senza Ken. Enrico da Pontema, sono d'accordo alla fine, sono d'accordo anch'io, poi ripeto, se va via Ken mi aspetto che oltre magari all'ala d'attacco e tutti noi attendiamo e di cui si è parlato per tutta l'estate, arrivi anche un nuovo attaccante, e un attaccante di un certo livello, un attaccante che con Pellegrino possa in qualche modo garantire un patrimonio di gol importante, un patrimonio di gol che Ken secondo me ha nelle sue corde, comunque al netto poi di tutti i problemi che ci possono essere stati nell'ultima stagione, che magari si può portare dietro anche Ken, soprattutto penso a quelli di natura fisica, perché io a quelli comportamentali credo relativamente, non c'erano grandi problemi di comportamento quando Ken faceva 19 gol in Serie A in una sola stagione, e sono d'accordo quindi che il veliero secondo me andrà lontano, ma lo ripeto, questo è un veliero che c'ha la cassaforte ricca di dobloni d'oro, e sto parlando della qualità che ha a disposizione questa Fiorentina. Guarda, soprattutto il centrocampo, soprattutto il centrocampo, ma quanta varietà e quanta qualità ha questo centrocampo. E questo apre un'altra porticina poi anche sui discorsi di mercato, perché prima parlavamo di Poku, giocatore che appunto ha inseguito la Fiorentina per andare appunto a puntellare il ruolo di esterno d'attacco. Ieri parlavamo con Pietro Lazzarini in diretta, lui ci diceva: non ho grande fiducia sulla possibilità di un ritorno di Lucas Torreira. Poi ci siamo sentiti in serata e in generale poi anche l'attenzione intorno a questo nome è cambiata. Lo stesso Pietro mi ha detto: guarda, che lo sai che forse invece c'è qualcosa di vero, c'è qualcosa di concreto. E quindi stiamo a vedere se magari può essere un nuovo uomo di qualità e quantità da aggiungere al fortino, al bottino già ricco della Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Oppure l'arrivo di Torreira sottintende che uno di questi va via. Fagioli? Vediamo. Con Pellegrino Ken potrebbe realmente andare via se la Viola vuole veramente competere ad alti livelli per l'Europa, scusatemi, dovrebbe mantenerli entrambi. Su questo no, io non penso ci siano dubbi, anche perché ma mettiamo anche che allora mettiamo, io non la vedo così, ma mettiamo che Pellegrino vale Ken, mettiamo che Pellegrino vale il Ken miglior versione. Comunque hai bisogno di un altro attaccante se ti liberi di Ken, cioè comunque hai bisogno di un altro uomo gol da mettere dentro le tue rotazioni, perché è vero che quest'anno fai solo la Serie A e la Coppa Italia, ma un attaccante solo è un po' troppo poco. Ora non so se vogliamo rilanciare Nzola, se c'è qualche ragazzo del settore giovanile che può magari prendersi qualche minuto, ma obiettivamente sono d'accordo con Mario dalle ferie, che saluto e ringrazio per il suo messaggio nonostante le ferie e soprattutto per l'ascolto nonostante le ferie, ma sono d'accordissimo, una Fiorentina che punta all'Europa non può prescindere da una coppia d'attaccanti di valore. Pellegrino è di valore? Benissimo, sono d'accordo con voi, ma ci vuole uno a livello di Ken o Ken. Il vero problema di Ken nell'ultima stagione, dice Luca, era giocare in una squadra oscena che non creava mai nulla. Sì, poi si può dire che Ken ha sottoperformato, che ha avuto anche proprio, ha sbagliato dei gol, cioè nel senso, Ken ha avuto tante occasioni nel corso, soprattutto della prima parte di stagione, quando magari le cose andavano anche un po' peggio. Ken le occasioni le ha avute, anche clamorose, ma non è riuscito a trasformarle. Io ricordo, non è una bestemmia, ogni tanto si può citare, io ricordo il dato degli expected goals previsti per, appunto, i gol previsti per Ken nella prima parte di campionato, e Ken era in grande debito verso se stesso, cioè per le occasioni avute aveva prodotto assolutamente poco, per la qualità di occasioni avute anche e per il tipo di attaccante che era lui aveva prodotto molto poco. Dido dice: comunque Lea ci dà al settimo posto a 62 punti, caro il mio Ferri, foppe dittelo. Sai, ma io devo dire, non so dove prendi questa informazione, cioè quale Lea hai consultato o se hai visto qualche articolo che riportava la classica previsione dell'intelligenza artificiale, no? Perché tanto ormai è diventato uno di quegli argomenti di tendenza. E giustamente, non sto criticando Dido che riporta eventualmente questa cosa, ma ormai quando c'è un argomento nuovo da trattare c'è sempre il sottargomento: chiediamolo all'IA o all'AI. 62 punti, comunque sono un discreto campionato, al netto che Palladino con una cifra simile se non uguale di punti fu molto criticato. Non lo so, io penso che quando si consulta l'IA si debba incrociare le IA, consultarne più di una. E dico anche una cosa sullo sport e attualità, soprattutto, cioè sull'attualità sportiva, non sempre le previsioni delle IA sono così, le previsioni o le stime delle IA sono così azzeccate. Ti dico una cosa, a inizio stagione del mondiale di Formula 1 io chiedevo lumi un po' all'ottimo ChatGPT su un po' il campionato che si aspettava, con tutte le novità tecniche, con tutte le novità anche con i cambiamenti di piloti e quant'altro. Ecco, Kimi Antonelli non lo dava come assoluto dominatore del mondiale, ecco. Quindi speriamo si sbagli, ecco, l'IA, e che la Fiorentina abbia addirittura nelle corde di più dei 62 punti e il settimo posto che mi riporti. Io dico, secondo me questa è una squadra che ha qualità, che ha tanta qualità. Mi sembra un po', non voglio esagerare, però come quando veniva costruita la Fiorentina di Montella. Per dire, nella Fiorentina di Montella uno come Ilić ci trovava poco spazio, ma era uno di grande qualità, e per essere forti bisogna averne tanti e buoni, sempre di più, anche perché poi con i 5 cambi è ancora cambiato ulteriormente, secondo me, quello che è il gestire la rosa. Vabbè, 19:27, ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo sempre con i vostri messaggi, anche con i nostri ospiti. Salutami Lorenzo da parte della zia Antonella di Benedetto, e lo salutiamo senza dubbio. Non è in ufficio in questo momento, ma saluteremo sicuramente l'ottimo Lorenzo di Benedetto, collega di Tutto Mercato Web e voce per quanto riguarda il nostro racconto delle partite di campionato e di Coppa Italia. Quindi a breve lo ritroveremo al commento della Serie A e della Fiorentina. Grazie mille.
1: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia Palla al Centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
3: Aspetta, aspetta.
5: Che si compra? Flash!
3: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo, bravo!
3: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
5: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate!
3: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
6: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
5: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci di nuovo in diretta in questo 19 agosto 2026, sono le 19.32 appunto in diretta qua su Radio Firenze Viola con Quasi Ufficiale, Fabio Ferri che vi fa compagnia ancora per una mezz'oretta scarsa, l'ottimo Tonelli al di là del vetro ci ha già messo in collegamento con il primo ospite della nostra trasmissione, allora non perdiamo ulteriormente tempo e andiamo a introdurre Stefano Impallomeni. Grazie mille per essere tornato a farci compagnia, Stefano.
9: A voi è sempre un piacere, buon pomeriggio, ciao Fabio.
0: Grazie mille e ovviamente insomma per un collegamento in cui vogliamo stare un po' a metà strada, no? Un po' a metà strada tra quello che è stato fino ad oggi il mercato della Fiorentina e quello che magari ci può essere ancora di gustoso per i tifosi viola, ma poi insomma guardando già al 24 perché il campionato è dietro l'angolo, come si dice in gergo.
9: Beh, dopo tante prove generali poi ci sarà, voglio dire, lunedì all'Olimpico questa sfida molto suggestiva, lasciami dire anche abbastanza incerta sul piano del pronostico, perché poi insomma la prima è sempre un'incognita in tutti i sensi, anche se poi la Fiorentina giocherà in trasferta, la Roma sta continuando in questa modalità soldato, questo entusiasmo, questa partecipazione del pubblico e poi anche con questi due mercati, no? A confronto, quello della Fiorentina scintillante dopo un anno di sofferenza, credo che i movimenti di mercato abbiano diciamo così accontentato la piazza, che è una piazza importante, e secondo me ancora non è finita, adesso bisognerà vedere Ken cosa farà e altri giocatori, però insomma mi sembra che ci sia ancora il tentativo da parte di questa società, lo sforzo economico, il sostegno da parte della proprietà e l'abilità e la capacità anche dirigenziale e tecnica, la sensibilità proprio sul mercato, sul tempismo di Paratici, che credo che poi, voglio dire, il campo dirà la sua, però insomma sul piano dei movimenti di mercato credo che sia stato il migliore.
0: Quindi in questo almeno parte avanti la Fiorentina, vince la Fiorentina almeno sotto questo punto di vista, detto che poi la Roma un botto di mercato l'ha fatto con Rodrigo Mora, che è un po' forse il giocatore di maggior richiamo per la campagna acquisti dei giallorossi.
9: Sì, rappresenta Fabio un po' la speranza di aver trovato un giovane talento, a livello internazionale era tra i migliori fino a 2 anni fa quando esplose, giovanissimo, ricordiamo che nel 2007, che ha delle doti molto molto visibili tecnicamente, questa rapidità, però si deve formare, sta agli inizi della carriera, lo scorso anno non ha avuto grandi possibilità di potersi esprimere perché Farioli ha preferito altro, però con il lavoro e con i metodi, con la metodologia di allenamento, soprattutto con gli stimoli che avrà in una squadra già bella, insomma compatta e strutturata, che ha raggiunto un obiettivo importante che non raggiungeva da tanto tempo, vale a dire la qualificazione in Champions League, e soprattutto Gasperini che in queste diciamo trasformazioni credo sia tra i migliori in circolazione, cioè, abbiamo visto quello che ha fatto a Bergamo, e a Roma si attende che non solo Mora ma anche altri calciatori possano rendere ancora di più, si possano formare, possano rappresentare un valore, un riferimento tecnico forte per la squadra, è giovane, quindi bisogna andare con i piedi di piombo, i paragoni, poi fioccano i paragoni, i confronti, secondo me è sbagliato fare così, però insomma ci sta, però è un giocatore che ha delle qualità, è giovane, ha voglia e voleva andare via e voleva la Roma, questo è anche diciamo un vantaggio a suo favore, soprattutto anche per la squadra e per il lavoro di Gasperini, la disponibilità insomma.
0: Assolutamente. Prima di portarti nuovamente sul mercato della Fiorentina, resto un attimo sul mercato della Roma, perché c'è uno dei giocatori che più mi piace delle ultime due stagioni di Serie A che si è trasferito alla Roma, che è Castro, che ovviamente, insomma, non lo so, ovviamente forse lo dico io sbagliando, ma mi pare nelle gerarchie parta dopo un Malen che l'anno scorso ha fatto strascelli quando è arrivato in Italia. Però è un giocatore, a mio avviso, magari non un grandissimo realizzatore, ma un giocatore che sa fare veramente tantissime cose in campo e sa essere un punto di riferimento davvero importante in attacco.
9: Sono d'accordo che faccia la prima punta o che sia un partner della prima punta. È uno che si riesce a sdoppiare, soprattutto a occupare bene lo spazio. Lo definisco un po' l'operaio del gol,
0: sì,
9: l'operaio perché partecipa, come hai detto tu, insomma, alla lotta, è uno che si guadagna sempre col sudore la partita, certe volte ci riesce, altre volte meno, fa parte insomma, voglio dire, no, di questo ruolo che voglio dire si sta anche, voglio dire, c'è un'evoluzione del ruolo, non è che possiamo immaginare il centravanti boa vecchio stampo che sta lì, certo, aspetta la palla per poi tradurre in rete tutta l'azione. È vero che poi servono i gol e abilità, però hai detto bene, Castro è un giocatore, può essere utile e funzionale e non delude mai sul piano dell'impegno, della disponibilità. Poi però c'è sempre un salto di qualità da compiere,
0: certo,
9: perché Bologna è un discorso, Firenze è un altro, Roma è un altro ancora, quindi ci sono piazze in cui è doveroso attendersi un salto di qualità. I tifosi sono, voglio dire, parzialmente contenti di questo nuovo arrivo, però insomma c'è Malen che per adesso, certo, insomma, prevedere una coppia, poi non lo so, magari 24 Gasperini si smentisce e li fa giocare insieme dal primo minuto, magari si inventa Cristante dietro qualcosa, ma insomma, dubito che possa Mora oppure Dybala, cioè Mora partire dall'inizio o presentarsi con Dybala sulle Malen, non lo so, sono tante le alternative. Poi sappiamo che ormai le partite si giocano fino in fondo con i cinque cambi e più giocatori di qualità, e più giocatori tecnici, più giocatori in grado di fare gol e la differenza in panchina, che ce l'hai lì pronti per fare la differenza, più hai la possibilità di portare a casa il risultato.
0: Mentre parlavi pensavo a Dzeko, no? Che a Roma è stato anche criticato in tante stagioni, attaccante che però sapeva fare un po' tutto in campo, che era assolutamente bellissimo da vedere. Ora non si sta parlando di Castro Dzeko, non si sta facendo un paragone diretto, però per dire di quanto è pesante poi magari una maglia rispetto a un'altra o una piazza rispetto a un'altra. Venendo alla Fiorentina, Stefano, io ho una curiosità legata un po' al nome che ti aspetti di più, che ti piace di più di questo mercato della Fiorentina, perché la Fiorentina si è mossa tanto, leggo una possibile formazione in vista della Roma: João Mario a destra, Dragusin e Vieri centrali, Valdepeñas a sinistra, Attà a centrocampo, Mastantuono in attacco, sono tutti giocatori nuovi, e qualcuno non l'ho citato, ma sto citando una probabile formazione. Qual è tra questi quello che ti affascina di più, che vuoi vedere più con curiosità?
9: Beh, Mastantuono. Senza dubbio.
0: Troppo facile.
9: È troppo facile. Ma poi sai, Fabio, si misura tutto dall'accoglienza e dall'entusiasmo dei tifosi, no? Certo. Che poi alla fine è la prova del no, nel momento in cui è sbarcato a Firenze c'è stato questo entusiasmo, e poi quello che è successo a Roma con Rodrigo Mora. Sono i giocatori che accendono la fantasia, ma Santuono ha un percorso diverso rispetto al ragazzino che ha preso la Roma, perché ha già, voglio dire, frequentato, no, la Casablanca, il Real Madrid, poi è andata come l'andata, è uscito dal paese giovanissimo, poi lui è molto giovane, dall'Argentina, adesso sta in Italia, in Serie A, e però insomma Firenze potrebbe essere, non dico non soltanto la rampa di lancio, ma una dimensione in cui lui potrà far vedere il suo talento, quindi mi entusiasma, c'ha un piede fatato, c'ha un mancino limpido, cristallino, ha una buona corsa, una buona garra come si dice in Argentina, cioè quindi ha questa cattiveria agonistica, certamente qualcosa deve, anzi molto deve migliorare, però anche l'operazione che se l'ha fatta è stata perfetta, quindi è quello che mi intriga di più di tutti i nuovi acquisti. Però insomma la Fiorentina ne ha fatte, vuol dire, si è mossa con intelligenza, coprendo secondo me zone strategiche del campo in modo perfetto. Poi certamente ci vorrà del tempo, però il fatto che non sia impegnata in Europa l'avvantaggerà in questo senso, secondo me. Io penso che possa essere la sorpresa del campionato la Fiorentina.
0: Ecco, allora vieni direttamente, come dire, a fornirmi l'assist per la prossima domanda, perché domani l'Atalanta va in campo per giocare contro l'Apoel nella prima sfida di un club italiano in questa stagione in Europa, no? Ovviamente per la Conference. L'Atalanta è appunto l'ultima squadra qualificata in Europa nella scorsa stagione, ha chiuso con 17 punti in più della Fiorentina, che poi è arrivata a quota 42, quindicesima. Sto giochino non so quanto ti piace, ma quando si dice i punti da recuperare, questi 17 punti da recuperare verso la prima posizione utile per l'Europa, quanti ne ha recuperati la Fiorentina?
9: No, ma Fabio, non faccio questi
0: discorsi. Non si possono fare.
9: No, ma sai, il discorso è che la Fiorentina il giorno di ritorno non mi è sembrata distante dalle migliori. Quindi ha pagato, se si è incartata in mille contraddizioni, in mille problemi, poi alla fine io capisco sono stati contestati tutti e comprensibilmente. Però sai, sono quelle cose che sfuggono di mano, capita nel calcio, capita in alcune stagioni di vivere, magari di deludere completamente le aspettative iniziali. Ma la Fiorentina anche lo scorso anno era una buona squadra. Adesso secondo me è migliorata e secondo me gli ha dato uno stimolo diverso. Insomma, muoversi così sul mercato non è una cosa così casuale, cioè andare a prendere Valdepeñas, Trofili, Jiménez, rilanciare. Cioè ogni calciatore che ha preso la Fiorentina è un calciatore che arriva a Firenze con motivazione individuale. Poi io dico sempre che il calcio è lo sport collettivo più individuale che ci sia, quindi è importante guardare il lato, diciamo così, personalistico, egoistico, per metterlo al servizio della collettività, perché il calciatore è sta roba qui. E quindi la Fiorentina ha preso tutti i giocatori che, allora, Mastantuono si deve rilanciare, Atta è un giovane rampa di lancio, quindi Firenze è perfetta. Poi andiamo avanti, Jiménez è uno che secondo me è buono,
0: ma che...
9: Valdepeñas è un giovane, Vieri pure lui viene dal Brasile, e deve... Dragusin è un altro che si deve rilanciare. Quindi sono state fatte tutte operazioni in maniera oculata, voglio dire, certo che ha speso quasi 100 milioni, per carità, però ne ha presi tanti e quasi tutti hanno una storia individuale in cui devono mettere qualcosa di loro e sono tutti motivati. Poi c'è da assemblare, poi c'è da scegliere la struttura di gioco. Poi, in attesa che si prenda l'esterno, eccetera, eccetera, oltre il 4-3-3, avere anche un allenatore che dialoghi con la direzione tecnica e dice: possiamo fare il 4-3-3 adesso? No, non si fa, non si può fare e non si deve fare. Quindi questo già comincia con molta umiltà, fari spenti, si parte. Poi si vede, lo scorso anno si parlava di Champions League dopo mezza giornata.
0: Certo. Neanche, ancora doveva essere giocata la prima partita.
9: Bisogna andare piano, credo che sia partita con le idee chiare, anche capendo gli errori che sono stati commessi, che non ha commesso Paratici, ma non è che qui stiamo a fare che adesso voglio dire, però secondo me è un bravo dirigente, lui lo è, capisce perché lo scorso anno magari anzi qualitativamente può darsi che la Fiorentina sia anche stata migliore come lo scorso anno come uomo, però poi sai, il campo ci vuole equilibrio, soprattutto giocatori motivati che accettino anche, diciamo così, la causa viola. È questo che si aspetta il tifo viola, e che soprattutto una squadra in grado anche di dare spettacolo, l'estetica non guasta, hanno preso un allenatore anche lui che è affamato, motivato, ambizioso, quindi sono tutti i presupposti per far bene. Poi un altro conto, il campo lo dirà, ma non è che poi comincia, se perde a Roma
0: Ma guarda, mi piace molto anche quanto stavi dicendo, ad esempio, sulla seconda parte della scorsa stagione, perché secondo me, prendo Gudmundsson come esempio, oggi rischiamo di buttare via, come si dice, il bambino con l'acqua sporca, no? Cioè, certe valutazioni che sono anche comprensibili, secondo me, anche certe arrabbiature verso certe prestazioni stagionali sono comprensibili, forse questa stagione, la stagione che ha vissuto la Fiorentina, non può essere presa così tanto a punto di riferimento per giudicare nettamente la qualità di un giocatore o di un altro. Io stavo guardando un po', c'ho i miei dati davanti. La Fiorentina a febbraio ha tenuto una media di 2,33 punti a partita, a aprile aveva fatto 2 punti a partita, che comunque è un bel viaggiare.
9: È da Champions, la media da Champions.
0: Eh sì.
9: Quindi E il valore della Fiorentina anche l'anno scorso, quando noi facciamo l'analisi, però non si su un altro conto, certo. Però facciamo un discorso così sulla lotta per il titolo, ecco, l'Inter parte avanti, poi leggermente sotto il Napoli e poi c'è una mucchiata generale in cui ci può essere la sorpresa e ci mettono anche la Fiorentina. C'è Roma, Como, Milan, Juve, Atalanta, Fiorentina, queste sono le squadre.
0: Una bella
9: poi può succedere di tutto, però l'ha detto anche oggi Gianluca Mancini in intervista, c'è l'Inter che è un pochino distante rispetto alle altre e poi le altre che si stanno formando devono cioè, allora la Roma, facciamo un esempio, la Roma ha fatto bene lo scorso anno in campionato, ma se pensa di ripetere questo tipo di campionato è il momento in cui non lo ripete. Perché il calcio ha delle regole non scritte, quindi si resetta, si riparte e si dimentica tutto. E la Fiorentina deve dimenticare la bruttezza della prima parte della stagione, non si deve nemmeno ricordare la seconda parte e deve ripartire da zero, come se nulla fosse successo. Quindi io vedo sempre più un equilibrio, perché noi ci dobbiamo aspettare sempre campionati equilibrati da questo punto di vista. Ora l'Inter avanti con il blocco, quel blocco fra un anno, due anni, tre. Quindi la Fiorentina sta seminando, secondo me. Cioè l'operazione massiccia di questi movimenti di mercato, secondo me, adesso non lo so, poi magari avremo la riprova fra due, un paio di stagioni, cioè, il tifoso deve avere pazienza, soprattutto la Fiorentina deve essere seria a continuare questa operazione, per poi creare una base solida e una competitività che regge poi. Io credo che sia questo, perché sennò Paratici quanto ha firmato? 4 anni, 5 anni? Quanto ha firmato?
0: Sì, 5 anni.
9: È 5 anni, e quindi 5 anni, cioè voglio dire, se sarà fedele e serio al suo impegno, è quello di costruire una Fiorentina competitiva per stare lì e lottare con le migliori del campionato. Ma non è che le altre poi, cioè migliorare, l'obiettivo sarà confermarsi, stare lì, attaccati al treno. Poi l'Inter fra 2-3 anni, anche il Como per esempio sta lavorando così, in questo senso, nel caso in cui insomma dovesse rimanere Fabregas e mantenere anche questa forza economica, questo flusso di cassa, questa spinta. Però sono questi i segnali, cioè io questo flusso di cassa, questa spinta economica da parte della Fiorentina non me l'aspettavo, cioè non me lo sarei mai aspettato, invece quest'anno c'è stata. Cioè allora uno che deve pensare, perché il fatto scuola, cioè anche obiettivi tipo ho sentito Leao, cioè è andata anche in alto. Mastantuono è un colpo, ragazzi.
0: Sì. No, sicuramente è un nome che...
9: Allora se tu prendi Mastantuono vuol dire che puoi fare le cose in un certo modo. Poi riuscirci o meno, questo è un altro discorso. Però secondo me la partenza lascia presagire a un lavoro a medio-lungo termine. E poi credo che sia corretto poi lavorare così nel calcio.
0: Assolutamente, anche perché poi immagino ti dà la possibilità poi fare questo tipo di mercato anche eventualmente poi di rivendere, di fare esatto, del poi, calcio certo, il tuo core business, come direbbero quelli esperti di finanza.
9: Certo, poi anche vedi gli arrivi di Mastantuono, cioè rivitalizzano anche magari caratteri un pochino così malinconici. Io mi riferisco a Gudmundsson, che è un mio pallino. E non ha mai sbocciato a Firenze, non ha mai convinto, però io credo che sia un giocatore sul quale lavorare e recuperare qualcosa da questo calciatore. Non so cosa la Fiorentina riuscirà a recuperare questo calciatore, però secondo me se uno sta dentro una società, dentro il calcio, Gudmundsson, bisogna chiedersi perché non abbia reso fino adesso in modo in cui avrebbe potuto farlo. Quindi non lo so se poi andrà via o meno, però nella partita in Coppa Italia abbiamo visto dei segnali.
0: Io sono sempre convinto che rimarrà, io sono sempre più convinto che rimarrà, più passa il tempo più sono convinto che rimanga.
9: Ma certo, perché poi dopo i moduli giochi a due, giochi a tre, e c'hai dei giocatori che capito, poi anche nell'assetto diciamo esterno, fuori casa, giocatori della Fiorentina, secondo me la Fiorentina è una squadra che paradossalmente potrà far molto bene in trasferta.
0: Certo.
9: Poi vedremo, però c'ha dei giocatori di lancio, di strappo, tecnici, che ti possono far male uno contro uno, impegnare, quindi ti mettono in apprensione. Insomma questo è un fattore, ce n'ha tanti. Poi non finisce qui secondo me, perché poi l'esterno arriva. Cercherà di prenderlo.
0: Arriva. Stefano, speriamo che la Fiorentina possa...
9: Speriamo che non arrivi lunedì.
0: No, infatti volevo dire, mettere in difficoltà tante avversarie a partire dal lunedì contro la Roma 20:45 allo Stadio Olimpico.
9: Un abbraccio.
0: Grazie mille.
9: Alla prossima.
0: Grazie.
9: Ciao.
0: E speriamo, dai ragazzi, insomma, giusto per misurare subito la febbre a una delle potenziali big di questo campionato. Detto che, lo diceva anche Stefano Impallomeni poco fa, lui che conosce molto bene la piazza romana, insomma, la Roma non può pensare di fare lo stesso campionato dell'anno scorso, anche e se non altro perché c'è la Champions, c'è un altro obiettivo importante nella stagione, un altro palcoscenico dove sicuramente, insomma, Gasperini non vorrà sfigurare. Siamo giunti in conclusione dell'appuntamento di oggi con quasi ufficiale. Guardo negli occhi e in cerca di conforto il mio regista Marco Tonelli. Direi che siamo arrivati al momento dei saluti. Salutiamo leggendo l'ultima riflessione di Luca, che dice: sicuramente stagione negativa per lui, tornando su Kenna, ne avevamo parlato poco fa, ma per una punta è deprimente giocare in una squadra così scarsa. Vedi, però che si è espressa male, secondo me, più che scarsa. Poi qualcuno mi prenderà in giro. Poi credo che lui sia uno che viaggia molto sull'entusiasmo e forse ha capito subito che non sarebbe stata un'annata positiva. Vedendo il secondo tempo dell'amichevole con Reale, la partita di Coppa, si capisce che la squadra con Ken è tutta un'altra cosa. Lui la trascina, altri a malapena si trascinano. Io sono abbastanza d'accordo, magari limerei certi termini, certe valutazioni, ma sono più o meno d'accordo con te lì, Luca. Bene, era l'ultimo messaggio della trasmissione di oggi. Noi ci ritroviamo domani mattina con Chi si compra, sarò in compagnia dell'ottimo Francesco Benvenuti, ma più in generale restate con noi perché la programmazione di Radio Firenze Viola continua ancora e dunque non c'è modo migliore per seguire la Fiorentina che stare con noi.
8: Radio Firenze Viola.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maltempo in estensione da ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Temperature in calo, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro qualche piovasco sull'alta Toscana, anche intenso. Maggiore variabilità altrove, senza fenomeni e con sole prevalente. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità irregolare in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
12: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
13: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
14: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
15: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
16: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
13: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
17: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
13: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
18: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
19: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
20: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
19: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
20: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
21: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
20: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
19: Aspetta, aspetta.
22: Che si compra? Flash.
19: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo, bravo.
19: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
5: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
15: Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
19: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
6: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
5: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
19: Ci dice chi si compra!
20: Oh, grande Tommaso.
19: Pietro.
20: Allora?
19: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
20: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
19: Ma davvero?
20: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Nuovo appuntamento con Icchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare le migliori voci, i migliori interventi della giornata che si sta concludendo. Un'altra giornata di notizie di calciomercato per la Fiorentina, che continua a cercare un esterno sinistro, principalmente di piede destro, per andare a completare lo scacchiere a disposizione di Fabio Grosso, con anche la possibilità che poi arrivi un terzino sinistro e un centrocampista, però di fronte alle uscite, con Dodò che resta con la valigia in mano e sul quale si è fatto avanti il Nottingham Forest, e con la situazione Kane che è ancora in evoluzione, con il Como che si è affacciato alla finestra della Fiorentina. Per ora però non ci sono concreti passi in avanti sulla nella situazione. Ne abbiamo parlato di questo e molto altro, iniziando da poco il nome poi rivelato da FirenzeViola.it e Radio Firenze Viola con Andrea Giannattasio già dalla mattinata di oggi. Ne abbiamo parlato, dicevo, con Emiliano Viviano, che come ogni mercoledì a Chi si compra, nella edizione speciale di Uno di noi, ha parlato così. Andiamoci a sentire un estratto delle parole di Emiliano Viviano.
1: La prima domanda è: conosci Poku del Bayer Leverkusen?
2: Sì.
1: Bene, così almeno sappiamo e possiamo dire.
3: Avevamo dubbi, no.
1: Però non posso fare, poi dopo mi dice no, guarda, non l'ho seguito, lo dice raramente, però volevo evitare che si arrivasse a questo. Allora, la Fiorentina lo sta trattando, pare sia una delle priorità per l'attacco della Fiorentina. Cosa ne pensi? Ti piace? Non ti piace? Secondo te può essere l'uomo giusto? Essendo anche un giocatore che gioca delle volte nel 4-4-2, magari può essere anche utile in questa fase a una Fiorentina che effettivamente col quarto centrocampista ci ha giocato, mettendo a Tà a fare quel tipo di ruolo.
2: Sì, ti dico, guarda, lui ha giocato più a destra che a sinistra.
1: A conti su Transfermarkt mi risulta più a sinistra che a destra, ma prendendo partita per partita, però no, siamo quasi a pari.
3: No, ha giocato tanto anche a destra.
1: Sono paritari, cioè fa conto che arrivano a un fondo e hanno fatto 20 e 20. Ecco, questo è.
2: Sì, non è che guardo tutte le partite.
1: Figurati.
2: No, c'ha bello frizzantino, c'ha una gamba importante. Tra l'altro, se non mi sbaglio, ha fatto quest'anno proprio l'escalation, lui giocava in Olanda, mi sembra.
1: Sì, sì, esatto, è andato l'anno scorso a 10 milioni al Bayer Leverkusen.
2: Sì, no, magari, nel senso, secondo me è quel tipo di giocatore di cui parlavamo l'altra volta, no? Un giocatore che abbia l'uno contro uno in velocità, che possa stare a piedi sulla linea, attaccare il fondo, quel calciatore che oggi non abbiamo in rosa, perché sugli esterni oggi ci dovrebbero giocare Gudmundsson e Mastantuono, che entrambi hanno la caratteristica di venire a giocare dentro col pallone. Quindi secondo me, non so se è vero, però è uno di quei nomi che, come si dice, di un calciatore con le caratteristiche che dicevamo manca in rosa.
1: Ma guarda, la notizia l'abbiamo lanciata noi stamani mattina, quindi per quanto è in possesso, diciamo, delle nostre fonti, effettivamente lo stanno provando a trattare. No, poi ovviamente del calciomercato tutto può essere.
2: No, perché sai, Pietro, che essendo che la Fiorentina cerca giocatori, no?
1: Tutto, sì, ne esce di tutte, certo, esce di tutte e di più.
2: Parano nel mucchio.
1: No, ma insomma le conferme abbiamo avuto sono state importanti, e soprattutto però non è arrivato il pizzino di smentita, cosa che di solito nel giro di mezz'ora arriva, quindi passata più di un'ora, per ora siamo al riparo delle smentite della Fiorentina, magari si svegliano tra poco. Però ecco, Poku effettivamente ci risulta essere un giocatore che piace Viola. Poi, seconda, andiamo avanti. Poku va bene, ci piace, ci sembra un giocatore da Fiorentina. Con Andrea prima parlavamo anche di Torreira, insomma, perché ti ricorderai che due settimane fa, non più tardi, tu dicesti sì, prendiamo anche Torreira, così si fa la squadra dei sette nani. Ora, detto che non si sa se poi effettivamente ci sarà una trattativa per riportare l'Italia, quello che sappiamo è che Bentancur, che è il suo procuratore, ha chiamato la Fiorentina per dirgli lui sarebbe contento di tornare. Te no, che ne pensi?
2: La mia ovviamente era una battuta. No, certo. Ne penso bene, perché Lucas è innamorato di Firenze, è un grande giocatore, quindi è un tipo di giocatore che prenderei oggi. Ma al di là del discorso dei sette nani, in questo momento Ulai, Fagioli e lui non era una questione di altezza, era una questione proprio di presenza.
1: Certo.
2: Nel senso che secondo me deve uscire a sto punto Fagioli, perché Ulai non penso possa uscire, quindi non so se mi priverei di Fagioli per Torreira. Al di là del valore del giocatore, stiamo parlando di Lucas, credo abbia 31, non me lo ricordo,
1: 30 di anni, 30 del 96,
2: sì, 96, e Fagio è 2000,
1: sarà 2000, se 2001, 2001 forse
3: 2001, mi pare.
2: Quindi da quel punto di vista, per metti esperienza, però può anche darci che può anche darsi che se la Fiorentina decide di puntare su Ulai forte, magari Torreira è un profilo migliore, no? Perché Fagioli giustamente nella ricerca di giocare, quindi ti dico, se dovesse andare via Fagioli, Torreira lo prendo di corsa.
1: Ma un giocatore che ha fatto 46 presenze nel Galatasaray l'anno scorso, di cui tra l'altro 12 in Champions, e che prende 5 milioni di euro l'anno, certo, pur volendo andare via, perché ci parlano di problematiche legate non al mondo del calcio, che però lo vorrebbero vedere proprio tornare in Italia perché lì non si sta trovando come vorrebbe, è un giocatore che può arrivare alla Fiorentina e fare l'alternativa? Cioè, Torreira gioca a play in una squadra come la Fiorentina, fondamentalmente. Se arriva, arriva per liberare Ulai che va a giocare mezzala insieme a Ta, oppure davvero fa l'alternativa a Ulai? E allora lì io ho dei dubbi, perché a 30 anni fa l'alternativa nella Fiorentina dopo aver fatto il protagonista nel Galatasaray mi suona male.
2: No, ovviamente se tu gliela dovessi mettere così sarebbe complicata, però le stagioni sono lunghe, ci sono tante partite, ci sono gli infortuni, credo che si vada a cercare un progetto e si cerchi l'Europa l'anno prossimo, quindi è ovvio che se tu gli dici no, vieni qua a fare la panchina Ulai, penso che possa trovare di meglio, no? È anche vero che chi però magari sposa tra virgolette un progetto, poi lui lo sappiamo quanto è legato a Firenze, quindi può darci che nella Fiorentina possa anche accettare di giocarci il posto, ecco.
1: Eh sì, per una questione affettiva te dici, più che altro.
2: Sì, perché io credo che a un certo punto tante persone, non tutti, però tanti calciatori mettono delle priorità davanti, no? Se la sua priorità è quella di tornare a Firenze, cosa che credo abbia manifestato decine di volte, no? Il fatto di
1: c'è dubbio.
2: L'amore verso Firenze, la

0: di quei piedi sulla linea e mezzale che coprono tanto campo, quindi lui ovviamente è stato un po' penalizzato dalla richiesta, però l'anno prima credo non fosse nemmeno maggiorenne, ma in doppia cifra col Porto, quindi stiamo parlando di un giocatore che ha numeri offensivi importanti. Credo che possa essere il Papu Gomez, no? Di Gasperini all'Atalanta. Beh, che possa ricoprire quel ruolo. Ha dimostrato di saper far gol, che è quello che secondo me alla Roma serve più di tutti, perché l'anno scorso la Roma, a parte Malen, ha trovato tanti gol da tanti giocatori, ma non ha avuto un altro giocatore che avesse numeri, no? A differenza delle squadre di Gasperini, dove faceva 20 gol Zapata, 18 gol Ilici, 15 gol Papu Gomez. Quindi secondo me è un grande acquisto, stiamo parlando del 2007, la stessa età di Mastantuono.
1: Sì. Tecnica impressionante.
2: Però,
1: tecnica impressionante, e anche la formula che hanno trovato alla fine, Emi, credo che sia favorevole alla Roma. 25 milioni preso a titolo definitivo, per levare la percentuale di rivendita c'è già il prezzo fissato a 25, se no resta il 50% a favore del Porto.
0: Secondo me,
1: meglio di così.
0: È ovvio che poi i giocatori li devi indovinare, nel senso che tu puoi prendere chi ti pare, cioè, non lo so, io 20 anni fa l'Inter che aveva preso Bergkamp, l'anno dopo diceva bella cazzata, no? E poi si è dimostrato uno degli attaccanti più forti del mondo, quindi è ovvio che poi lui deve rendere, ma a livello proprio strategico è un'operazione che società come la Roma, un professore della Fiorentina, cioè, è perfetta, perché tu prendi un ragazzo che ha 19 anni, lo paghi una cifra secondo me ragionevole, perché uno che ha fatto 10 gol a 17 anni nel Porto e ha già giocato la Champions League, quella cifra è una cifra ragionevole visto il mercato di oggi. Poi è ovvio, deve rendere, perché sennò dice chiunque di noi dopo critica, no? Però come strategicamente l'acquisto, insomma, l'operazione secondo me è perfetta.
2: Ecco, ovviamente queste ore si sta parlando di un tema che con Emiliano, con Andrea abbiamo parlato decine di volte, ma siamo entrati un po' nel vivo di quello che ci aspettavamo, cioè di Ken e della sua possibile cessione. Dal tuo osservatorio, diciamo, di opinionista e di persona informata sui fatti, cosa pensi di questa evoluzione? Ti dà l'idea che possa effettivamente evolvere nella direzione di una cessione anche per magari volontà dello stesso Ken, oppure sei guardingo e pensi che, insomma, questa offerta rifiutata giustamente dalla Fiorentina sia stata un po' un mezzo bluff, come dalle parti del Villa Park qualcuno crede, cioè qualcuno dice l'hanno fatto per convincere Fabregas che ci hanno provato ma poi non andranno oltre. Qual è la tua sensazione?
0: Guarda, non lo so, la sensazione è quella che il Como per essere più forte, per essere veramente forte, deve comprare una punta. Secondo me al Como manca una punta con questo tipo di caratteristiche, perché Dubica è un giocatore che piace tantissimo ma ha caratteristiche diverse. L'anno scorso aveva Morata, che è un altro che ha caratteristiche diverse, gli manca quello che attacca la profondità e che riesce, diciamo, a fare la guerra da solo contro una difesa, quindi il profilo giusto sarebbe Ken. Poi la strategia io non la so, credo che se il Como voglia il giocatore vada al Como, non perché il Como sia a Madrid, ma perché se il giocatore vuole andare, se il Como offre dei soldi giusti, credo che Paratici non sia impreparato e avesse già messo da tempo in considerazione quest'idea, quindi penso che potrebbe essere una cosa che vada poi alla fine decisamente bene a tutti. Come ho sempre detto, se rimane siamo tutti felicissimi.
2: Sì, è una cosa, Andrea, delle volte anche le persone che ci ascoltano non capiscono che si deve fare la differenza tra raccontare ciò che succede e quello che pensiamo. Io ho sempre detto, a me se rimane Ken è viva, se poi dovesse andare via...
0: Non credo che nessuno con un briciolo del cervello sia contento se Ken va via alla Fiorentina.
1: No, Emi, ci sono a Firenze, tu lo sai che siamo grulli, no?
0: Cazzo c'entra? C'è anche gente che picchia a morte le mogli, cioè, che discorsi sono? Cioè, la gente che non sta bene con il cervello c'è, ma cioè, non è che si può dar credito a tutti, lo sai che per me la democrazia è sopravvalutata, quindi... No, a parte gli scherzi, è un giocatore che ha dimostrato che con una squadra che gira ha fatto 20 e passa gol, quindi è uno che si era parecchio legato a Firenze, uno che può fare grandi cose, e poi dopo nel mondo del calcio, che è un business, devi mettere in considerazione tantissime cose, fra le quali la volontà del calciatore, i soldi che ti hanno offerto, che possono permetterti magari di comprare un altro che ritieni all'altezza, e quindi ci sono delle situazioni in cui va bene a tutti. Cioè, non credo che questa sia la situazione che finirà mai con un problema, ecco.

0: E siccome un nome che continua a circolare, a rimbalzare, è quello di Icardi, io continuo ad avere dei dubbi sulla possibilità di inserirlo in rosa. Però se dovesse andare via Ken e arrivasse Icardi con Pellegrino già in rosa, secondo te la Fiorentina sarebbe uguale, meno forte, quanto meno forte?
1: Meno forte perché mancherebbe poi un giocatore con caratteristiche diverse. Cioè, già Icardi lo vedo più simile a Pellegrino, o Pellegrino più simile ai Icardi, nel senso come tipologia di attaccante, quello che puoi fare con questo attaccante. Poi ti dico, io nei miei anni di Serie A penso che insieme a Trezeguet in aria è l'attaccante più forte che abbia visto in assoluto. È un attaccante incredibile in aria, è un attaccante che però diciamo che non è che con Icardi puoi costruire molto dal punto di vista della proposta del gioco, dello scambiare. Poi ti dico, se Icardi viene qui e lo tieni per far gol, ragazzi, io basta mettere un po' di highlights su YouTube,
0: che sia un giocatore da segnare, non c'è dubbio che si sta
1: io parlando. A me mi ha fatto anche 4 gol una partita, quindi guarda.
0: Nella stessa? Non me lo ricordavo.
1: Sì. Sampdoria-Inter 1-5.
0: L'hai presa bene, immagino.
1: No, vabbè, ti dico. Poi era anche una cosa abbastanza, no, sai, Sampdoria, lui alla Sampdoria, era successo casino, quindi...
0: Una cosa anche sentita, dice poco. Vabbè, le partite vanno così. Poi i giocatori forti delle volte hanno quell'aura che è esplosiva, diciamo, in questo senso. Allora, ti faccio un po' di domande dagli ascoltatori. Andrea, anche te è pronto a rispondere? Pronto. Allora, la rosa di quest'anno è superiore a quella di Palladino e Pradè?
1: Assolutamente sì.
0: E questa rosa farà più di 65 punti, secondo te?
1: Questo non lo so.
0: Andre?
2: Assolutamente sì.
0: Tutte e due assolutamente sì?
2: Sì, certo, la rosa è nettamente più forte, anche più ben assortita, aggiungerei. Poi ci vuole tutta la fortuna di quell'allenatore lì. Se tutto va bene come a quell'allenatore, che più che un allenatore è un influencer, se ne fa di più. Però insomma, questa roba qui ha delle variabili, sapere quanti punti faremo.
1: Diciamo, alla seconda domanda io posso provare a risponderti dopo la sosta.
0: Ecco,
2: ha tante variabili, capisci? Diciamo che se arrivano altri 2 o 3 colpi, l'obiettivo sono i 100 punti, punto.
0: 100 punti, beh.
2: Certo, però devono arrivare 3 colpi veri e il ragazzo Poku arriva per fare l'alternativa, poi mi prendi Ndoye.
0: Secondo te arriva Ndoye, Poku e magari anche Zirze, così almeno...
2: No, a quel punto io investirei sul centrocampo. Investirei su un grande centrocampista, chiamerei Emiliano Viviano, perché ho scandagliato il mio piccolo cervello alla ricerca di un centrocampista che possa dare. Ho trovato solo Rodri e ci hanno bruciato sul tempo.
0: Sì, sono arrivati prima.
2: E quindi era Rodri il mio profilo ideale, Emi. E quindi chiamerei Emi e gli direi: chi si piglia il posto di Rodri?
0: Va bene.
2: Lui lo sa.
0: Lui lo sa, poi bisogna vedere se si riesce
2: lui
0: a prendere.
2: È il Morandini del calcio. Il Morandini.
1: No, però io ti dico, se oggi mi dicessi devi fare un mercato della Fiorentina oggi, cioè nel senso quello che avanza, io non credo che cercherei nient'altro, se non esce nessuno, ovviamente, che 2 giocatori a sinistra.
2: Non faresti centrocampista, daresti fiducia sostanzialmente a Ndur.
1: Io adoro Ndur. Secondo me
0: è in crescita Ndur, ragazzi.
1: Ndur è un giocatore che ha ancora tantissimo margine di miglioramento.
2: Però c'è Fagio in uscita, quello...
1: Se arriva Fagio in uscita, però... Cioè, allora, io sto attento anche a alcune dinamiche, cioè nel senso, avere tanti giocatori forti che poi non giocano, qualcuno non gioca, può essere controproducente, no? Quindi se tu, come dicevo prima, mi prendi Torreira, che è contentissimo di tornare a Firenze, che viene con entusiasmo, che accetta qualsiasi decisione, poi Lucas è uno, io l'ho avuto come compagno, che era al suo esordio, quindi è uno che 10 minuti, 5 minuti, ogni allenamento, cioè è tutto sempre al massimo della disponibilità, quindi è anche una persona positiva all'interno del gruppo, capito? Tu prendi un giocatore forte che viene qua con grandi aspettative, lo paghi e non gioca, può essere una problematica, capito? Sono tutte cose che l'altro giorno, per dirti, ti faccio un esempio, abbiamo fatto un discorso, si parlava con un mio amico che non c'entra niente con il mondo del calcio, ma è un ingegnere molto forte nell'intelligenza artificiale, no? Mi parlava dei discorsi dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi nel calcio. E io gli dicevo, io credo tantissimo ai numeri, perché i numeri sono importantissimi nel calcio. Il problema è che vanno contestualizzati, e nel contestualizzarli non c'è solo con chi gioca, cioè con chi gioca, dove gioca, l'ambiente, che tipo di periodo passa, familiare, come si trova nella città, cioè ci sono nel gruppo, ci sono tutta una serie di variabili che i numeri non possono dimostrare. E quindi questo fa parte del grande lavoro del direttore sportivo.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. Allora, Alessio ti chiede, visto che ieri il nome di Zirze circolava nel caso in cui dovesse partire Ken, se secondo te potrebbe essere una cosa fattibile. Io tendo a dire no, e che sarebbe perfetto, ma no. Tu che credi?
1: Credo che a livello di numeri sia molto difficile, però sinceramente, Pietro, tu un mese e mezzo fa mi avessi detto che la Fiorentina comprava a 40 milioni, Ulai a 35 e Mastantuono da Real Madrid, ti avrei detto, ma te sei tutto scemo.
0: Sì, è vero,
1: no, non è che mi pongo molti limiti in questo momento.
2: Vabbè, si è fatto il mercato, si prende Zirze e Torreira in prestito,
0: sì,
2: si cede Fagioli e Ken. Però Ken valutiamolo, perché
0: potrebbe prendi Zirze.
2: Tre punte,
0: sì,
2: e allarghiamoci.
0: Sì, l'ha detto ora Emiliano, e che poi, c'era un componente
2: e
0: dello
2: poi si prende
0: la differenza.
2: Poku e Ndoye è la prima scelta, o c'è qualcun altro che ti garba più a sinistra? Ah, e si piglia Sancho, ma l'ha dimenticato, si sì. Piglia
1: guarda,
2: Sancho.
1: Dico, Andre, quello è uno dei ruoli dove c'è più scelta in assoluto, gli esterni, perché ci sono tantissimi giocatori di talento.
0: E Sancho?
1: Tantissimi. Sancho mi piace, però comunque qualche dubbio ce l'ho.
0: Ma ci sarà qualcosa di più pronto di Sancho rispetto a un ragazzo che negli ultimi 4 anni non è stato Sancho e che è 2 mesi e non si allena con una squadra?
1: Se tu ti frughi, ce n'è quanto te ne vuoi.
0: Certo, bisogna frugare, bisogna dirlo al presidente.
1: Io dico, cioè, l'ho detto, il mio pensiero, io prenderei un giocatore, almeno uno dei due, veramente pronto. Ndoye va bene perché già ha giocato a Bologna, quindi conosce il campionato. Ho fatto il nome di Zaccagni, se ti ricordi bene.
2: Sì, certo.
1: Prenderei un giocatore del genere.
0: Tra l'altro ce ne sono diversi che stanno scrivendo. Zaccagni, prendiamo Zaccagni, andiamo a prendere Zaccagni.
1: Io miglioramento.
2: Sì, però cioè, se la Lazio cede Zaccagni, altro che scorta.
1: Cioè. Vabbè, non credo che si ponga più questo tipo di problemi, credo che abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per farsi odiare, quindi potrebbe semplicemente essere un'altra cosa.
0: Vabbè, un'altra anche
2: non gli manca il coraggio, eh?
0: No, no. Per niente, vabbè, lì veramente stanno passando dei brutti quarti d'ora, ma è meglio per noi, viene da dire. Walter ti chiede se non sia il caso di pensare a un altro centrale, perché l'unico forte di testa è Dragusin, però io con Ranieri e Pongracic in rosa più Vieri e Dragusin vedo difficile poter puntare su un altro
1: Vieri
0: centrale.
1: Vieri è buono di testa?
0: Infatti, non lo so, questo lo dice Walter, te lo chiede a te.
1: No, io non lo so, sembra un bel pennellone a me.
0: No, fisicamente lo vedi dal vivo, fa impressione,
1: sì.
0: Giocatore grosso, forte.
1: Qual è il... Cioè, com'è che tu mi giustifichi o mi valuti uno forte di testa? Ci sono stati giocatori alti 1,80 m, difensori che non te la facevano mai prendere.
0: Cannavaro era uno di questi, per dire.
1: No, ma anche se non la prendono loro, l'importante, cioè il forte di testa per un difensore sinceramente è non farla prendere a quello che marca. Se uno è molto bravo a marcare, può essere più bravo di un pennellone di 2 metri. Quindi...
3: Parlavo di Poku, esterno del Bayer Leverkusen, sulle cui tracce è la Fiorentina, che ha aperto le trattative con il club tedesco. Ne abbiamo parlato con Philipp Ahrens della Bild, anche per cercare di capire com'è la situazione innanzitutto, ma anche che tipo di calciatore è Poku. Queste le parole di Ahrens.
0: Allora, Philipp segue il Bayer Leverkusen per lavoro, per la Bild, quindi è sicuramente assolutamente a conoscenza di quelle che sono i crismi di questo ragazzo, di quelle che sono le sue caratteristiche. Andrea Giannattasio, come vi ho raccontato stamattina intorno alle 10, ha dato la notizia che la Fiorentina è assolutamente intrigata da Poku, che starebbe trattando col Bayer Leverkusen per portarlo in Italia. Philipp Ahrens, io ti chiedo subito intanto che tipo di calciatore è questo ragazzo, se effettivamente hai la sensazione che possa essere in uscita, perché poi insomma siamo a 10 giorni poco più della fine del mercato, e anche per il Bayer Leverkusen eventualmente sostituire un calciatore di questo tipo potrebbe essere un problema, a meno che non sia già ideata la possibilità che possa lasciare la Germania.
4: È una pista seria, anche io confermo qui a Leverkusen, perché Leverkusen vuole cambiare qualcosa nella squadra anche per questa posizione, perché Leverkusen vuole riportare Moussa Diaby dopo 3 anni a Leverkusen. Lui è già in sotto contratto al Etihad in Saudi Arabia, ma Leverkusen vuole riportare francese a Leverkusen, e Enestoco è uno dei candidati per una cessione. Io so che Leverkusen sta trattando con la Fiorentina. Poco è arrivato l'anno scorso in estate, è stato in prima parte della stagione una davvero sorpresa, perché anche in Olanda nessuno ha pensato che lui direttamente fa un gran parte di una squadra della Champions League. Lui ha giocato ogni partita, Leverkusen ha giocato 12 partite nell'ultima stagione in Champions League, e lui è stato sempre sul campo, ma alla seconda parte della stagione è stato un po' no, non in forma,
0: discontinuo.
4: Sì, perché anche probabilmente è stato un po' troppo per lui di arrivare da un club della Eredivisie in Bundesliga, è un club che gioca in Europa, un grande club, con grandi ambizioni, ma è anche naturalmente lì qui. Lui è stato sempre un po' un erede di Jeremy Frimpong. Lui sembra un po' di Frimpong con la sua rapidità, ma manca qualcosa probabilmente per fare gol, fare assist. Questa è la mancanza su Frimpong. Ma lui è giovane, 22 anni, ma molto molto rapido. Come ho sentito che la Fiorentina per lui è scelta numero uno per la fascia destra. È anche possibile per lui giocare un po' difensivo. Lui ha fatto una gran bella partita, è stata probabilmente la sua partita migliore l'anno scorso contro il Manchester City, quando Leverkusen ha vinto 2-0 a Manchester. Lui ha giocato anche contro Jeremy Doku, fatto una partita straordinaria, e lui è stato anche un candidato per un posto nella rosa dell'Olanda per il Coppa Mondiale, ma lui non ha fatto questo obiettivo, ma lui è il suo obiettivo di fare un esordio in Olanda nella nazionale. Lui ha giocato 21 volte per l'Under 21, e dopo l'Europeo Under 21 l'anno scorso Leverkusen ha preso lui per 10 milioni di euro dall'Alkma.
0: Ecco, Filip, senza rubarti troppo tempo, però secondo te a livello economico che tipo di operazione può essere strutturata? Perché sappiamo che Transfermarkt ci dà un valore ideale di quello che potrebbe essere il suo cartellino e parla di 25 milioni. Tu già hai giustamente riportato il fatto che il Bayer l'anno scorso l'ha comprato per 10, ma che tutto sommato vorrebbe cambiare il ruolo che sta avendo Poku nel Bayer. Quindi secondo te che tipo di operazione può essere intavolata?
4: Questo valore è giusto, e anche Leverkusen sta provando di vendere lui per, io penso, almeno 20 milioni di euro. Anche il Sunderland è stato interessato a lui, ma non ha fatto un'offerta per ora, ma mi sembra che la Fiorentina in questo momento è favorito per fare questa trattativa. Non so che sono di dettagli in fine di questa trattativa, ma almeno 20 milioni di euro è quella che Leverkusen vuole per questo giocatore.
0: E vedremo allora se questa potrà essere una soluzione per la Fiorentina. Filip, io ti ringrazio, e ovviamente magari ci sentiamo anche in privato per scambiare notizie dall'Italia alla Germania su questo ragazzo con la speranza che possa essere effettivamente un giocatore adatto per la Fiorentina, perché abbiamo detto la sua duttilità, il fatto che possa giocare a destra ma anche a sinistra, che sia di piede destro e che sia molto rapido, porterebbe caratteristiche che per la Fiorentina in questo momento non ci sono.
3: Giornata di mercato, sì, ma anche di presentazioni. Ieri è stato il turno di João Mario e oggi di Victor Valdepeñas, nuovo terzino sinistro arrivato dal Real Madrid questa estate. Lo spagnolo si è presentato ai microfoni davanti alle domande dei giornalisti per spiegare anche quelle che sono le sue aspettative per questa nuova avventura a Firenze. Le parole di Valdepeñas.
5: Parto con una domanda non proprio su di sé, ma in generale, perché visto da fuori sei un po' la dimostrazione perché la Spagna in questo momento vince tutto e noi siamo rimasti un po' indietro, no? Perché arrivi comunque da una squadra B, hai giocato anche nella prima squadra, però arrivi qui e tecnicamente sembri subito molto molto molto forte, quindi ti chiedo che tipo di differenza stai trovando qui in Italia, se questo tuo background tecnico ti sta aiutando tanto e se effettivamente quello che vediamo noi è realtà.
6: Sì, bueno, dos conocemos que el fútbol italiano es.
7: Sappiamo che il calcio italiano è un po' diverso rispetto a quello spagnolo, soprattutto
6: tatticamente. El fútbol italiano es.
7: Si dice che il calcio italiano è più esigente, più tattico.
6: Io credo che questa sia la primordial differenza.
7: E credo che questa sia la differenza principale fra il calcio italiano e quello spagnolo.
8: Magistrato, tutto sport.
9: Sì, ciao, tu sei arrivato dal Real Madrid, hai esordito in prima squadra l'anno scorso, cosa non ha funzionato? Perché non hai convinto il Real e Mourinho in questo caso a tenerti e perché poi di conseguenza hai scelto la Fiorentina? Che cosa ti ha convinto della Fiorentina? Grazie.
6: Bueno, yo estoy muy orgulloso.
7: Io sono molto orgoglioso del mio passaggio al Real Madrid, che mi ha dato l'opportunità di crescere, imparare sia come persona che come professionista. Ringrazio molto l'opportunità anche di debuttare con la prima squadra. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono molto orgoglioso di essere qui.
6: Pues agradecer a todo el mundo por
7: ringrazio tutti per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti e spero di restituirla sul campo.
8: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
10: Ciao, ben arrivato. Leggevo che tu quando hai fatto l'esordio contro l'Alavés con la maglia del Real, poi quella camisetta l'hai fatta autografare ai tuoi compagni e l'hai incorniciata in casa tua. Intanto ti chiedo se è ancora lì, insomma l'hai lasciata a casa tua. Ecco, la maglia della Fiorentina invece in un tuo futuro pensi di poterla da qualche parte incorniciare? C'è un obiettivo che tu ti sei posto in questo tuo nuovo percorso a Firenze? Se davvero, ecco, c'è la volontà di rendere mitica anche la maglia della Fiorentina che indosserai. Grazie.
6: Sì, bueno, la camiseta
7: sì, che mi chiaro, la maglia che mi sono portato a casa il giorno del mio debutto è stato un regalo molto speciale.
6: Special para mí.
7: Un gesto di affetto molto speciale per me. Per quanto riguarda la Fiorentina, e anche in quel caso conserverò la maglia. È stato un giorno indimenticabile.
6: La camiseta della Fiorentina
7: è una maglia nei confronti della quale provo molto affetto.
8: Mazzoni, Lady Radio.
11: Ciao, benvenuto. Due cose veloci. La prima, qual è il giocatore a cui ti ispiri? Cioè, il tuo idolo qual è? E la seconda, che consigli ti ha dato e quanto è stato importante anche per la scelta di Firenze e Borja Valero, visto insomma che l'hai già detto ai canali ufficiali quando sei arrivato. Grazie.
6: Sì, bueno, sì. Aquí en la Serie A creo que
7: in Serie A ci sono giocatori buonos, molto molto forti. Non ce n'è uno
6: per il che me decidiría, però bueno,
7: che sceglierei.
6: Puoi fijarmi lo mejor de cada uno.
7: Però spero di prendere il meglio da ognuno di loro.
6: También agradecer eso a Borja.
7: E vorrei ringraziare anche Borja che mi ha dato molti consigli nei primi giorni qui a Firenze.
6: Sea todo mucho más ameno.
7: Mi sta rendendo tutto più facile.
6: Le devo agradecer un montón.
7: E devo dire che lo devo ringraziare tantissimo.
8: Guetta, Radio Bruno.
12: Ciao e benvenuto. Ci sono alcuni che in queste prime partite tra amichevoli e la prima con il Benevento hanno visto in te un po' di Marcos Alonso, che con la Fiorentina qui ha fatto grandi grandi cose. Allora non so se lo conosci e se secondo te c'è qualcosa effettivamente di te che può ricordare Marcos Alonso. Grazie.
6: Bueno, para mí es un honor,
7: sì, per me è un onore che mi paragonino a grandi giocatori, ma io mi concentro nel mio lavoro, a imparare,
6: a
7: migliorare e cercare di dare il massimo.
8: Liciari, RTV 38.
13: Ciao, benvenuto. Sempre nell'ottica di imparare a conoscerti, ti abbiamo visto in campo, ecco, se tu dovessi descriverti, presentarti, quello che penso tu abbia fatto anche un po' parlando con Mister Grosso, quali sono le tue caratteristiche maggiori, quelle che metti in campo a disposizione della squadra, un po' più di spinta, un po' più di copertura, un po' più di grinta, di voglia di combattere, perché hai fatto anche il ruolo anche un po' più di centrale, oltre che quello di esterno basso. Ecco, raccontaci, se ci puoi raccontare un po' quelle che sono le tue caratteristiche maggiori. Grazie.
6: Sì, dovrei che destacare alcuna qualità.
7: Dovrei sottolineare alcune qualità, se dovessi scegliere le mie caratteristiche fisiche, la mia velocità, la mia capacità di compiere sforzi ripetuti che posso mettere a disposizione della squadra, posso dare competitività e intensità e aiutare la squadra.
8: Caselli, Firenze Viola Supersport.
14: Ciao, benvenuto. Due parole sul tuo compagno che ti ha raggiunto con la Fiorentina, Mastantuono. Grazie.
6: Pues estoy muy contento.
7: Sono molto contento che Mastantuono sia qui. Chiaramente è un appoggio conoscere giocatori di una squadra che parlano spagnolo.
6: E sería tecnicamente
7: incredibile. Lui tecnicamente incredibile, giocatore fortissimo. Inoltre è una grande persona.
8: Altro? No, facciamo Ormini, Viro News e poi Sardelli ultima.
15: Ciao Victor, ti volevo chiedere cosa ti ha consigliato Mourinho nel venire in Italia, visto che comunque ha allenato molti anni nel nostro paese. Grazie.
6: Sì, buono, sì. Felicito.
7: Mi ha fatto i complimenti.
6: Mucha suerte.
7: Mi ha augurato molta fortuna.
6: Che hiciese lo mejor de mí,
7: che mi ha detto di cercare di fare il meglio.
8: Sardelli, ultima.
5: Sì, no, io ho una curiosità sulla tua evoluzione da centrale difensivo a terzino, se ti è stato prospettato di giocare sempre terzino oppure puoi giocare anche centrale, cosa preferisci fare, perché avevo capito all'inizio che eri più centrale che terzino, ora invece ti vediamo padrone della fascia.
6: Sì, bueno, io sì. Me sento comodo jugando.
7: Sento molto a mio agio giocando in entrambe le posizioni.
6: Decirme por una de ellas.
7: Non saprei scegliere.
6: Bueno, jugaré donde el mister lo vea adecuado.
7: Giocherò dove vorrà il mister, dove lo riterrà adeguato.
6: Che juegue intentaré dar lo mejor de mí.
7: E in qualsiasi posizione giochi cercherò di dare il meglio di me stesso.
3: E chiudiamo con un altro tuffo nel passato a cura di Lorenzo Marucci, che in vista del centenario del 29 agosto ha realizzato una serie di contributi speciali. Oggi è stato il turno di niente po' di meno che Adrian Mutu, che tra ricordi del 3-3 contro il Genoa e in generale della sua esperienza con la maglia della Fiorentina, insomma, si è lasciato anche un po' andare. Allora andiamocela a sentire, Adrian Mutu.
16: Adrian, intanto ben ritrovato. Firenze è speciale per te, la Fiorentina un dolce ricordo, ma avevi belle sensazioni anche quando arrivasti nell'estate del 2006, quando la Fiorentina partiva con una penalizzazione di 19 punti, poi ridotta a 15?
17: Sì, mi ricordo quel periodo, vabbè, venivo dalla Juventus, quindi non è che stavo meglio prima, per dire. Sì, insomma, il periodo a Firenze tutto sommato è stato bello, anche fatto di alti e bassi. Diciamo che il periodo più complicato è stato questo qua, quando siamo partiti con meno 15 in classifica, però meno male che abbiamo fatto, diciamo, un'andata straordinaria, praticamente abbiamo recuperato tutto, e se noi avevamo una classifica diversa, cioè la nostra classifica con 0 punti di penalizzazione, e eravamo tipo a dicembre eravamo secondi in classifica. Però siamo finiti bene, abbiamo finito la stagione, abbiamo salvato la Fiorentina ed è andata molto bene.
16: Con il pubblico di Firenze c'è stato subito un rapporto bellissimo, sei diventato velocemente il beniamino di tutti, il coro che veniva dedicato a te era il fenomeno, ti piaceva, insomma, ti colpì subito?
17: Sì, molto, anche se diciamo che questo bellissimo rapporto che alla fine c'è stato tra me e la tifoseria all'inizio è stato un po' complicato, e te lo dico anche perché io arrivai dalla Juventus e quindi loro mi guardavano un po' così, diciamo, aspettavano per vedere il mio valore calcistico, per vedere se sono capace di comunque di giocare bene. È durato un po', è durato qualche mese, poi dopo una serie di gol, di giocate, di buone partite, insomma, no, ho sentito quel coro lì, era, se non sbaglio, a metà novembre. Insomma, mi è piaciuto dall'inizio, era, a parte il piacere quando sentivo tutto lo stadio dirlo, era anche una gran responsabilità, perché se uno ti chiama così devi comunque fargli vedere qualcosa di fenomenale, no? Se no non lo facevano. Quindi niente, mi piace tuttora la gente, quando vado in città mi chiama un fenomeno, quindi bene.
16: E l'idea dell'inchino rivolto ai tifosi della Fiorentina come nacque?
17: Nacque in un modo di tipo una specie di ringraziamento per l'affetto che avevano nei miei confronti. E non sapevo, a parte gol, a parte la voglia di giocare, di vincere, di comunque di dar tutto, davo sempre 100% in campo, quindi c'era anche questo inchino per dire grazie per l'affetto, per il sostegno, e niente, continuiamo su questa strada.
16: Tony Mutuo era una coppia perfetta per le caratteristiche vostre?
17: Sì, anche perché anche con Gilardino poi abbiamo fatto una bella coppia. Però con Gil avevo già giocato prima, sia nel Verona che nel Parma, quindi già lo conoscevo. Con Luca lo conobbi a Firenze, quindi niente, è stato subito un gran feeling tra noi, perché lui con le sue qualità e le sue caratteristiche era comunque uno 9 che stava lì, che comunque mi dava a me spazio, perché era sempre marcata da due persone, essendo anche, a parte un grandissimo marcatore, ma anche uno con fisico imponente, quindi bisognava raddoppiarlo sempre, ed in queste case a volte io ero un po' più libero, diciamo, per poter farli agire intorno a lui.
16: Senti, nel 2007-2008 arrivate in semifinale di Coppa UEFA e venite battuti ai calci di rigori dai Rangers, cioè, sorridi amaramente, insomma, per quella partita. Dovevate forse usare di più all'andata?
17: Io non ho mai, ho pianto due volte nella mia vita dopo una partita. Una quando ho perso la qualificazione per i mondiali con la Danimarca, con la nazionale rumena, che ci hanno pareggiato al 96esimo, e quindi stavamo vincendo, quindi abbiamo perso la qualificazione. E poi dopo quella partita lì, perché mi sentivo di poter vincere finalmente un trofeo con la Fiorentina, e poi era la Coppa UEFA quell'epoca, e quindi proprio ero quasi sicuro, dopo aver eliminato il PSV, ero quasi sicuro che si va a vincere questa finale, anche perché le squadre inglesi non erano più forti di noi, e poi se non sbaglio c'era anche un'altra squadra che comunque la potevamo battere. Però vedi, anche siamo arrivati a rigori, anche se loro hanno cominciato male, diciamo, sbagliando loro per primo, poi io ero il quinto tiratore, se non sbaglio, sì, ero il quinto tiratore, non ho avuto anche occasione di tirarlo più, perché sia Vieri che Liberani hanno sbagliato prima di me, quindi è stato, diciamo, mi ha fatto male quella sconfitta lì, anche se è una lotteria. Può succedere, però.
16: Dicevo,
17: fatto,
16: si poteva usare di più magari all'andata.
17: Mi ha fatto male. No, perché l'andata era difficile sul loro campo. Cioè, era un risultato 0-0 da loro, che era, cioè, si giocava a Firenze tutto, quindi praticamente era quasi quasi fatta. Quindi poi il calcio è così. Però per dirti, mi ha fatto male, perché ti dicevo, sentivo di poter vincere finalmente un trofeo con la Fiorentina.
16: Ecco, a proposito di trofei, hai mai pensato di poter lottare concretamente per lo scudetto in quegli anni con la Fiorentina?
17: No, perché penso di non aver, non avevamo la forza necessaria, secondo me. Cioè, paragonando la Fiorentina a quell'epoca con le condizioni che ha questa Fiorentina ora, magari se noi avevamo un centro come è ora e magari 3-4 giocatori più forti, magari si poteva fare, anche perché Della Valle ci stava dietro, comunque non ci mancava niente, però diciamo serviva una marcia in più, diciamo, con giocatori che portano qualcosa di importante, anche perché se per vincere lo scudetto ci serve non solo la squadra ma anche la panchina lunga, quindi per poter giocare sia nelle coppe sia magari di cambiare la squadra a volte quando c'è bisogno, bisognava avere una panchina lunga. Ecco, la Fiorentina non l'aveva secondo me a quell'epoca, quindi no, però stare tra le prime sei sì, si poteva fare sempre.
16: Ecco, tu hai segnato tanti gol con la Fiorentina, 72 nel tuo periodo, gol belli, gol importanti, però mi viene in particolare in mente quella tripletta contro il Genoa, in pratica quella partita la pareggiasti tu.
17: Beh, non io, noi, dai, io ho fatto solo finalizzatore. Ho avuto anche gran fortuna sia sulla punizione che è stata un po' deviata, poi ovviamente mi sono trovato al posto giusto al 94esimo quando nessuno sperava, nemmeno noi, non so come, perché se vi ricordate dopo il primo tempo eravamo sotto di 3-0, poi in quella squadra c'era Milito, Thiago Motta, c'erano i giocatori Paladino, c'erano dei grandissimi giocatori anche di là. Avevamo fatto un primo tempo disastroso, cioè eravamo proprio a pezzi, e poi avevamo detto dai, tanto non c'è niente da perdere, anche se uno spareggio per la Champions, ormai siamo sotto di 3 gol, proviamo un po' a giocare più rilassati, diciamo, e poi con un po' di fortuna, perché quella punizione cambiò tutto, perché abbiamo fatto all'inizio del secondo tempo questo gol che poi ci ha dato questa fiducia e forza di ribaltare il risultato, di fare la famosa rimontata che siamo riusciti al 94esimo. È stato bello, si è uscito un casino dopo la partita.
16: Gasperini forse se la ricorda ancora.
17: Sì, mi ricordo anche i tifosi del Genoa hanno fatto un casino, ce l'hanno buttato addosso di tutto sul pullman, un casino. Siamo stati scortati dalla polizia fino all'autostrada perché era un casino lì intorno, perché a quel punto ci ha portato in Champions e allora no, quindi è stata una bella soddisfazione, diciamo.
16: Ecco, a proposito della Champions, anche in questo caso quanta amarezza c'è ripensando a quello che poteva essere, non è stato, la partita con il Bayern Monaco?
17: Nonostante tutto, abbiamo fatto una gran Champions secondo me, per la squadra che eravamo e che nessuno puntava su di noi, nessuno ci credeva così tanto, abbiamo fatto delle partite importanti, e quella per me, quello che è successo col Bayern è stata una cosa, se era il VAR era un'altra cosa, quindi non vorrei accusare nessuno, però lì ci hanno rubato la partita.
16: A Ovrebo e al suo collaboratore, a Guardaria, cosa diresti oggi?
17: Non so se l'ha fatta apposta, non penso sia che l'ha fatta apposta, però che scarso.
16: Tornando ai tuoi gol, il gol più bello, il gol a cui sei più affezionato con la maglia della Fiorentina?
17: Ma in generale io, diciamo, sono affezionato a tutti i gol, perché il gol è il gol, quindi essendo una mezza punta mi piaceva far gol, però direi che la doppietta al PSV è stata quella che insomma è stata bella, sia come il primo gol, come punizione da lontano, ma anche il secondo, fatto sia di destro che di sinistro gol. Diciamo quella, perché è rimasta un po' nel cuore dei tifosi, ci ha permesso di passare il turno, quindi diciamo che quel gol lì.
16: Quante volte hai detto no a delle offerte importanti pur di rimanere alla Fiorentina? C'era la proposta della Roma, ma anche il Real Madrid si era fatto sotto?
17: Sì, ti posso dire la verità, non è che questo no non è che l'ho detto solo io il no, perché comunque la Roma, no, ok, non era Real Madrid, che penso qualsiasi giocatore avrebbe voluto magari calpestare un po' lo stadio e essere magari lo spogliatoio del Real Madrid, quindi non dico bugie, quindi mi sarebbe piaciuto giocare nel Real, però con la Roma è stata una storia diversa, perché anche se all'inizio accettai, poi parlando con mister, con Prandelli, ci ho ripensato. Ma nello stesso tempo anche la dirigenza, al fronte con Andrea e Diego Della Valle, anche loro non erano convinti di questo trasferimento qui, perché anche un anno prima era successo con Toni, quindi non è durata tanto, è durato poco, perché mister ha detto che non è d'accordo, mi ha fatto cambiare idea e niente, è andata così, e non mi è dispiaciuto. non nego il fatto che mi sarebbe piaciuto giocare a Roma, l'atmosfera che c'era, Francesco che mi chiamava sempre Totti, quindi però sentivo anche questo sentimento di appartenenza, di stavo bene a Firenze, quindi l'ho fatto con ci ho ripensato con gran piacere, diciamo.
16: Prandelli il miglior allenatore che hai avuto in carriera?
17: Sì, non sto paragonando gli allenatori come la loro competenza, cioè non ho in senso che il rapporto che ho avuto con lui è stato speciale, era sia un padre sia un fratello maggiore, era un rapporto speciale, lui che mi è riuscito e ha avuto la pazienza di capire me sia come persona ma soprattutto come giocatore. Ed è normale, vedendo questa, insomma, il fatto che comunque mi trattava in certo modo, mi faceva dargli doppio indietro e soprattutto di fare quello che dovevo fare in campo, perché quella era la cosa più importante. Infatti mi diceva sempre: io ti do tanto fuori dal campo, te prova a ripagarmi dentro il campo, perché è lì dove conta.
16: Se ti dico invece Mihajlovic, altro allenatore della Cusano Fiorentina,
17: così. Mihajlovic, ho avuto un gran rapporto, anche se è cominciato, diciamo, avevamo un rapporto speciale nel senso negativo,
16: da
17: calciatore in campo siamo tirati delle botte, ingiuri, quindi di tutto e di più. Lui essendo serbo e rumeno, immaginati che usciva di tutto ogni volta che ci siamo visti in Champions, quando giocavo al Chelsea. Ma ho fatto un casino, era uno anche che era un duro in campo, quindi dovevo stare sempre attento, perché sennò lui mi faceva male davvero. Il calcio era anche diverso, non erano così tante telecamere come ora, quindi era davvero, il calcio era molto più duro quell'epoca lì. Però invece quando è arrivato a Firenze, dal primo giorno abbiamo fatto la riunione e abbiamo avuto una... E questa è bella a raccontarla, perché c'è, cioè, tipo Leonardo mi chiama, viene da me, Leonardo del magazzino, mi dice: Adri, c'è mister che ti vuole. E dico ma perché? È il primo giorno che siamo arrivati in ritiro, ma cosa vuole? Cioè, nel senso, non era niente da dire, abbiamo fatto un allenamento che era l'allenamento appena arrivati, c'era quell'allenamento lì di smaltire il pullman, no? Che ci ha portato lì per 4 ore così. E sono andato da lui, però prima di andare dico: vado solo nelle mutande, perché se questo qua prova qualcosa, dicono, se c'ho la maglia addosso, questo me la tira in testa e magari, non so, facciamo le botte, perché conoscendolo dico, perché quando abbiamo fatto i test fisici qua a Firenze lui non mi parlava, cioè non mi ha mai parlato, mi ha detto solo buongiorno e non mi parlava più, cioè non mi diceva niente, ed era strano, era uno dei giocatori più importanti, è arrivato un nuovo allenatore e lui non mi parla. Insomma, abbiamo fatto i test, poi siamo andati in ritiro, mi chiama, mi convoca, vado in mutande a petto nudo e dico: se c'è qualcosa, vediamo che succede lì dentro le spogliatoie. Quando entro, e qui diventa bello, lui era uguale. Dico: madonna, questa la pensa come me. Dico: ma non vedrai che... E lui si siede sulla panchina, come era lì lo spogliatoio, mi siedo sull'altra panchina in fronte a lui, tipo eravamo tipo 10 metri tra me e lui, e mi chiede: ma perché sei venuto così? E dico: ma tu perché sei così? E si è messo a ridere e dico: cosa pensavi, che facciamo botte? Dico: non lo so, sono venuto preparato per qualsiasi cosa. E insomma, il discorso suo è stato bellissimo, perché poi mi ha detto: guarda, vorrei avere 25 giocatori come te, mi è sempre, anche se ti ho odiato in campo come eri, come da avversario, ora che faccio l'allenatore mi rendo conto quanto sia importante avere uno così, che non si che è sempre lì, che non si fa intimidire da nessuno, che c'è questa voglia di vincere e fa di tutto per vincere, quindi io apprezzo questa e stai tranquillo che tra noi non c'è nessun problema. Ed è stato bello, perché da quel giorno lì tra me e Sinisha abbiamo creato un grandissimo rapporto che è durato per gli anni, anche quando è andato via. Io avendo ha avuto un ristorante qua a Firenze, lui veniva spesso con la moglie, usciva così con le mogli a mangiare, e abbiamo creato un grandissimo rapporto che è durato poi anche quando io sono andato via, anche lui, e poi anche nel suo ultimo periodo io lo chiamai proprio due giorni prima della tragedia e per dirgli che le voglio bene e che insomma di dirgli che lo apprezzo tanto e che mi dispiace per la sua situazione.
16: Il momento dell'addio a Firenze è stato difficile, si era creata probabilmente anche qualche problematica con la società.
17: No, ma non tanto, guarda, la problematica è stata con Pantaleo Corvino, non con la società. La società, pure ieri ho parlato con Andrea e ho sempre sono rimasto in contatto con il presidente ed avevamo un grandissimo rapporto, solo che un giorno Pantaleo Corvino viene da me e mi dice: guarda, devi andare via perché voglio giocare con Jovetic. Ecco, vabbè, però io ho un altro anno di contratto, guadagno un sacco di soldi. Ecco. Poi se vabbè, dico, capisco che è giovane, capisco che vuoi puntare su di lui, però prima lo deve anche dimostrare in campo. Che è più forte di me, se lo dimostra, vabbè, poi magari se non mi conviene lo status di riserva, me ne vado, se no però così mi obblighi. E cioè praticamente me la metti così sul tavolo e dico non mi sta bene. Insomma, dopo un po' ci ho ripensato e dico se Pantaleo fa così, se il direttore non mi vuole, è inutile che sto qua. E si comincia invece di passare un anno bello, insomma, anche se vado via dopo, di dire arrivederci a Firenze in un modo positivo, mi ha detto ma meglio che ci vado ora e basta. Parola con la società o la tifoseria non ho avuto nessun problema. Pantaleo l'ha pensata così, che poi vabbè, che è andata bene o no, secondo me è andata abbastanza bene con Jovetic perché non l'hanno venduto dopo. Però, capisco ora come ora, capisco che nel calcio arrivano dei momenti quando devi fare certe scelte e a volte per qualcuno è doloroso, come sempre.
16: E oggi che cos'è per te la Fiorentina?
17: La Fiorentina per me, parlando della squadra, è la squadra dove io sono stato meglio di tutti, dove mi sono sentito bene come città e cosa, con tutto quello che vuol dire Fiorentina è tipo casa mia. Torno sempre con piacere a vedere la Fiorentina allo stadio, torno sempre con piacere alla città, vengo spesso tipo 5-6 volte all'anno, quindi è casa mia, diciamo, una delle case mie. A parte la Romania, c'è sempre, so che c'è un posto dove la gente mi stima, che è Firenze.
3: E con questo è tutto anche da questa edizione di Che t'ha perso. Da Giacomo Galassi, una buona serata con la programmazione di Radio Firenze Viola.

0: Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a Pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Palla al centro su Radio Firenze Viola, anche su Lady Radio fino alle 16, mercoledì 19 agosto. Oggi con un leggerissimo anticipo, perché tra poco parleremo spagnolo, ascolteremo le prime parole di Valdepeñas, presentato in sala stampa, ma oggi soprattutto con un nome nuovo lanciato per primo dal nostro Andrea Giannattasio, con una pioggia sconfinata di conferme. Caro Luca Calamai, cerchiamo Poku.
4: No, ma è uno vero, è Poku Ernest, ma vero.
3: Ora, Poku ma volevo vero, buttar lì Poku l'assist perché... per le battute, ma invece è un esterno molto interessante. Leggevo su Firenze Viola, praticamente il più veloce negli europei under 21 del 25, sì. 35 km orari.
4: L'età olandese, è quella giusta.
3: 22 anni.
4: Sì, proprio quel blocco di età poi, su quale sta lavorando Paratici.
3: E poi se lo vedi l'anno scorso a Leverkusen ha giocato tipo 14 gare da esterno di destra, 7 sì, da esterno di sinistra, alcune da trequartista, alcune da punta e alcune addirittura da quarto di centro. Insomma, questo gioca in quattro ruoli, sono tutte caratteristiche, no, che tornano.
4: Valutazione sui 20 milioni.
3: Sì, però, sì, 25, però vediamo un
4: però
3: po'.
4: Trattabili.
3: E la Fiorentina c'è, ecco, c'è. Questo lo ribadiamo con forza. Ho visto anche, insomma, parecchie conferme. Poi c'è chi fatica a citare, lo ribadiamo noi, Andrea Giannattasio.
4: Certo.
3: Non c'è nulla di male, anche da parte dei super esperti che noi citiamo quotidianamente. Quando dico confermate le indiscrezioni sono di Andrea Giannattasio. Certo. Quindi succede nulla a citarlo.
4: Esatto. E quindi questo aspetto importante. Poi si è parlato tantissimo di Torreira, sì, perché Torreira è un giocatore che è rimasto sotto pelle, dai, è rimasto nel vissuto dei tifosi, la sua voglia, la sua passione per Firenze, questo anche suo ritornare spesso a Firenze, insomma, e qui però ci sono delle valutazioni anche tecnico-tattiche, ma comunque ragazzi siamo sempre comunque abbinati a giocatori interessanti, divertenti.
3: Sì, anche
4: hanno...
3: se io se l'ho già, cioè Torreira è proprio la fotocopia, secondo sì, me, di Ulai.
4: Sì,
3: in
4: però
3: un centrocampo
4: Torreira,
3: dove sono già quasi 10.
4: Sì, però Torreira ti potrebbe portare con Ulai al 4-2-3-1, no? Perché nel Galatasaray lui ha giocato 4-2-3-1, quindi questo ti potrebbe permettere di usare Attà più alto, di usare Ndur più alto, di usare Gudmundsson, di usare Mastantonio, di usare magari Poku se arriva, di usare Fabian. Cioè alla fine poi se te vai a selezionare i quattro che dovrebbero fare i due, quindi potrebbero essere Torreira, Ulai, Mandragora e Brescianini. Mi fermo perché ci dicono
3: poi
4: che ci
3: dure,
4: siamo.
3: Cioè, va bene,
4: ma
3: tanto
4: insomma ne parleremo per due ore.
3: La priorità, vi dicevo, va alla sala stampa. Oggi è il giorno di Valdepeñas, ieri era quello di João Mario, domani toccherà Mastantuono.
5: La presentazione
3: però
5: di Victor Valdepeñas,
3: chiaro che l'attualità oggi ci porta al
5: Giovanni Sardelli,
3: terzino sinistro arrivato dal Real Madrid. Prima domanda per lui.
6: Ben arrivato. Parto con una domanda non proprio su di sé, ma in generale, perché visto da fuori sei un po' la dimostrazione perché la Spagna in questo momento vince tutto e noi siamo rimasti un po' indietro, no? Perché arrivi comunque da una scuola B, hai giocato anche nella prima squadra, però arrivi qui e tecnicamente sembri subito molto molto molto forte. Quindi ti chiedo che tipo di differenza stai trovando qui in Italia, se questo tuo background tecnico ti sta aiutando tanto e se effettivamente quello che vediamo noi è realtà.
7: Sì, bueno, todos conocemos que el fútbol italiano es.
8: Sappiamo che il calcio italiano è un po' diverso rispetto a quello spagnolo, soprattutto
7: tatticamente. El fútbol italiano es.
8: Si dice che il calcio italiano è più esigente, più tattico.
7: Yo creo que esa sería la primordial diferencia.
8: E credo che questa sia la differenza principale fra il calcio italiano e quello spagnolo.
6: Magistrato, tutto sport.
9: Sì, ciao, tu sei arrivato dal Real Madrid, hai esordito in prima squadra l'anno scorso, cosa non ha funzionato? Perché non hai convinto il Real e Mourinho in questo caso a tenerti e perché poi di conseguenza hai scelto la Fiorentina? Che cosa ti ha convinto della Fiorentina? Grazie.
7: Bueno, yo estoy muy orgulloso.
8: Io sono molto orgoglioso del mio passaggio al Real Madrid, che mi ha dato l'opportunità di crescere, imparare sia come persona che come professionista. Ringrazio molto l'opportunità anche di debuttare con la prima squadra. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono molto orgoglioso di essere qui. Ringrazio tutti per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti e spero di restituirla sul campo.
6: Gianna Attasio, la Nazione, Radio Firenze Viola.
10: Ciao, ben arrivato. Leggevo che tu, quando hai fatto l'esordio contro l'Alavés con la maglia del Real, poi quella camisetta l'hai fatta autografare ai tuoi compagni e l'hai incorniciata in casa tua. Intanto ti chiedo se è ancora lì, insomma, l'hai lasciata a casa tua. Ecco, la maglia della Fiorentina invece in un tuo futuro pensi di poterla da qualche parte incorniciare? C'è un obiettivo che tu ti sei posto in questo tuo nuovo percorso a Firenze? Se davvero, ecco, c'è la volontà di rendere mitica anche la maglia della Fiorentina che indosserai? Grazie.
7: Sì, bueno, la camiseta,
8: sì, chiaro, la maglia che mi sono portato a casa il giorno del mio debutto è stato un regalo molto speciale, un gesto di affetto molto speciale per me. Per quanto riguarda la Fiorentina, e anche in quel caso conserverò la maglia, è stato un giorno indimenticabile, è una maglia nei confronti della quale provo molto affetto.
6: Mazzoni, Lady Radio.
11: Ciao, benvenuto. Due cose veloci. La prima, qual è il giocatore a cui ti ispiri? Cioè, il tuo idolo qual è? E la seconda, che consigli ti ha dato e quanto è stato importante anche per la scelta di Firenze Borja Valero, visto insomma che l'hai già detto ai canali ufficiali quando sei arrivato? Grazie.
7: Sì, bueno, sì. Qui in la Serie A credo che
8: in Serie A ci sono giocatori molto molto forti. Non ce n'è uno
7: per il che mi decideria, però bueno,
8: che sceglierei.
7: Per fijarmi lo mejor de cada uno.
8: Però spero di prendere il meglio da ognuno di loro.
7: También agradecer eso a Borja.
8: E vorrei ringraziare anche Borja, che mi ha dato molti consigli nei primi giorni qui a Firenze.
7: Sia tutto molto più ameno.
8: Mi sta rendendo tutto più facile.
7: Le devo agradecer un montón.
8: E devo dire che lo devo ringraziare tantissimo.
6: Guetta, Radio Bruno.
12: Ciao e benvenuto. Ci sono alcuni che in queste prime partite tra amichevoli e la prima con il Benevento hanno visto in te un po' di Marcos Alonso, che con la Fiorentina qui ha fatto grandi grandi cose. Allora non so se lo conosci e se secondo te c'è qualcosa effettivamente di te che può ricordare Marcos Alonso. Grazie.
7: Bueno, para mí es un honor.
8: Sì, per me è un onore che mi paragonino a grandi giocatori. Ma io mi concentro nel mio lavoro, a imparare, migliorare e cercare di dare il massimo.
6: Pellicciari, RTV 38.
13: Ciao, benvenuto. Sempre nell'ottica di imparare a conoscerti, ti abbiamo visto in campo. Ecco, se tu dovessi descriverti, presentarti, quello che penso tu abbia fatto anche un po' parlando con Mister Grosso, quali sono le tue caratteristiche maggiori, quelle che metti in campo a disposizione della squadra, un po' più di spinta, un po' più di copertura, un po' più di grinta, di voglia di combattere, perché hai fatto anche il ruolo anche un po' più di centrale, oltre che quello di esterno basso. Ecco, raccontaci, se ci puoi raccontare un po' quelle che sono le tue caratteristiche maggiori. Grazie.
7: Sì, dovrei sì. destacare alcuna
8: sì,
7: qualità.
8: Dovrei sottolineare alcune qualità, se dovessi scegliere. Le mie caratteristiche fisiche, la mia velocità, la mia capacità di compiere sforzi ripetuti, che posso mettere a disposizione della squadra. Posso dare competitività e intensità e aiutare la squadra.
14: Caselli, Firenze Viro Supersport.
15: Ciao, benvenuto. Grazie. Due parole sul tuo compagno che ti ha raggiunto con la Fiorentina, Mastantuono. Grazie.
7: Pues estoy muy contento.
8: Sono molto contento che Mastantuono sia qui. Chiaramente è un appoggio conoscere con giocatori di una squadra che parlano spagnolo.
7: E sarebbe tecnicamente incredibile.
8: Lui tecnicamente incredibile, giocatore fortissimo. Inoltre è una grande persona.
14: Altro? No, facciamo Ormini, Viro News e poi Sardelli ultima.
16: Ciao Victor, ti volevo chiedere cosa ti ha consigliato Mourinho nel venire in Italia, visto che comunque ha allenato molti anni nel nostro paese. Grazie.
7: Sì, buono, me sì. Felicito.
8: Mi ha fatto i complimenti.
7: Mucha suerte.
8: Mi ha augurato molta fortuna.
7: Hiciese lo mejor de mí,
8: che mi ha detto di cercare di fare il meglio.
14: Sardelli, ultima.
6: Sì, no, io ho una curiosità sulla tua evoluzione da centrale difensivo a terzino, se ti è stato prospettato di giocare sempre terzino oppure puoi giocare anche centrale, cosa preferisci fare? Perché avevo capito all'inizio che eri più centrale che terzino, ora invece ti vediamo padrone della fascia.
7: Sì, bueno, io sì. Me sento comodo jugando.
8: Sento molto a mio agio giocando in entrambe le posizioni.
7: Decidirmi per una di ellas.
8: Non saprei scegliere.
7: Bueno, jugaré donde el mister lo vea adecuado.
8: Giocherò dove vorrà il mister, dove lo riterrà adeguato.
7: Che juegue intentaré dar lo mejor de mí.
8: E in qualsiasi posizione giochi cercherò di dare il meglio di me stesso.
14: Grazie a tutti.
3: E così parlò Valdepeñas. Conferenza ricca, piena di... No.

0: Ricordiamolo, perché è importante ricordarlo, consente al Real Madrid di essere sempre padrone del giocatore, ovviamente pagandolo più di quello che oggi paga la Fiorentina, ma insomma non è quelle situazioni che te dici vabbè ciao arrivederci, mi tengo il 30-40% sulla rivendita, ma non, ci crede, quindi questo me lo rende estremamente bravo. Io ho visto un giocatore molto proiettato nella fase offensiva, quindi sono anche curioso di vederlo quando sarà attaccato lui e quindi dovrà dimostrare le sue qualità difensive, se crescerà anche in questa realtà, perché il calcio italiano è molto tattico, quindi è evidente che se lui deve imparare bene, anche deve proporre bene anche la fase difensiva, altrimenti magari i tecnici avversari andranno a cercare, vanno a cercare dove possono, certo, essere le problematicità. Ma comunque devo dire bene João Mario ieri, bene sicuramente Valdepeñas, benissimo, però così riprendiamo il corso naturale di palla al centro. Chi si compra Flash?
1: Chi si compra Flash?
2: Nel nostro appuntamento di oggi ripartiamo dagli esterni offensivi, perché c'è un nome nuovo in casa fiorentina ed è quello di Ernest Pocu, esterno classe 2004 in forza al Bayer Leverkusen, che sarebbe in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici. È un giocatore che piace molto per la sua velocità, si è distinto proprio per gli sprint nell'Europeo Under 21 del 2025, quindi un giocatore molto forte e che farebbe proprio il caso di Fabio Grosso per integrare le corsie esterne. Certo è che la cifra non sarebbe rilevante, ci vorrebbero almeno 25 milioni per portarlo a casa. La Fiorentina ci pensa, Pocu è un nuovo giocatore in orbita viola. Sempre per quello che riguarda le fasce, occhio a Sulé, perché non è diciamo la prima scelta della Roma e il giocatore potrebbe essere lasciato partire dai giallorossi proprio alla fine del mercato, però ecco, non sarà semplice, la Fiorentina ci pensa, lui non è così convinto in questo momento di trasferirsi eventualmente a Firenze. Per quello che riguarda centrocampo, si fa un gran parlare della situazione di Lucas Torreira, per quello che ci risulta il giocatore si sarebbe proposto alla Fiorentina, cioè lui vorrebbe tornare a Firenze perché dall'altra parte vorrebbe anche andare via dal Galatasaray, che però in questo momento non lo sta granché aiutando in questo senso, poi lui ha 2 anni di contratto in Turchia, quindi non sarebbe un'operazione così semplice, anche perché i Viola dovrebbero sfoltire il reparto, si potrebbe fare in prestito con diritto, ma prima dovrebbe partire qualcuno e quel qualcuno tutto ci lascia pensare che possa essere Fagioli, che in questo momento non è esattamente al centro del progetto di Fabio Grosso. Passando all'attacco, la Fiorentina aspetta la controffensiva del Como per Ken, cosa probabile, possibile insomma entro la fine della settimana, perché poi sarà difficile, no, andare oltre questa deadline, perché nel caso ci sarà da sostituirlo. Ciò che è fondamentale è che la formula assicura alla Fiorentina un incasso e quindi diciamo un prestito al massimo con obbligo, con condizioni certe. Eventualmente per sostituirlo, occhio a Pinamonti, che è il candidato principale, il candidato forte. Potrebbe esserci anche la suggestione Icardi, anche se a cifre più alte e magari anche più difficili da raggiungere. Concludiamo con le uscite. Su Dodò è piombato il Nottingham Forest, che è molto interessato al brasiliano, sta cercando di capire i margini di manovra reali e la Fiorentina ha già dato l'apertura, però per almeno 10 milioni di euro, magari anche con qualche bonus. Vedremo se nei prossimi giorni ci potrà essere la fumata bianca. Infine Fortini, su di lui c'è l'Hull City, servirebbe però per il prestito con diritto di riscatto a 9 milioni il rinnovo di contratto del giocatore, che è in scadenza il prossimo anno, altrimenti non si potrà fare, quindi la volontà del ragazzo che sta trattando con la Fiorentina il prolungamento sarà decisiva. Sempre occhio anche al Torino, che comunque mantiene gli occhi, mantiene vivo diciamo il suo interesse per Fortini. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Eh beh, insomma, Nicolò Santi giustamente ci ricordava anche che poi c'è tutto il discorso Ken. A proposito, ti dico, a proposito di Ken, che il fratello va al Poggibonsi.
0: Ma io credo fosse già al Poggibonsi.
3: O comunque c'è la conferma.
0: Ha rinnovato, che abbia rinnovato. E questo, voglio dire, se vogliamo cercare senza sapere nulla indicazioni, beh, non è che mi pare adatto. Ce ne sono tante squadre di Serie D vicino al lago di Como, quindi io credo che Ken in questo momento mi sono riconosciuto molto in quello che ho letto su Firenze Viola, cioè Ken sta bene alla Fiorentina, non smania dall'andar via. Se la Fiorentina lo vende, e chiaramente chi lo compra magari gli dà delle garanzie tecniche, economiche di un certo tipo, allora lui ci va, ecco, cioè non si lega in Piazza del Duomo, ma chi diceva questo poi se ne andò. E però al tempo stesso non è che sta facendo la guerra per andare via. Allora, E poi torniamo anche a poco, perché finalmente abbiamo una storia nuova da raccontare e ci piace molto.

0: Resto collegato a poco attraverso Sulè. Sai che Sulè è un mio pallino, perché io credo che la Fiorentina,
1: ti dico che sui social qua e là ho visto anche qualcuno segnalare il Milan, però
0: No, il Milan era partito per primo su Sulè, perché doveva essere quello che doveva entrare al posto di Leao. Poi c'è stato il momento in cui Leao è rientrato dentro il Milan e quindi si è riaffermata la vicenda Sulè. Ma Sulè è qualità, è talento, è un esterno che fa gol, che fa assist, è un esterno atipico. Non è un giocatore di strappo, cosa che è invece Poku, che, come diceva Tommaso Loreto, ha nella velocità una delle sue armi migliori. Cioè, se la Fiorentina cerca qualcuno che la muova,
1: sì,
0: nelle ripartenze, nella velocità, che allunghi la squadra, che vada sull'uno contro uno in maniera frontale, dritta, immediata, ecco, Poku è più adatto di Sulè. Però Sulè è un giocatore che mi piace tantissimo. Certo è, ragazzi, che qui siamo in un momento di molto divertente. Perché sembrerebbe, secondo me ci sono tanti piani. L'impasse è quando sei bloccato,
1: sì, credo la Fiorentina di stallo,
0: abbia tanti piani e aspetta che parta qualcosa. Niccolò Santi non ha parlato di Icardi, probabilmente Icardi non è la prima scelta, però se poi vogliamo seguire anche l'onda di Icardi, cosa dice l'onda di Icardi? Che il giocatore vuol venire in Italia. Qual era la squadra che per prima si era fatta avanti per Icardi? La Lazio. Cosa ha detto Icardi alla Lazio? Nada. E allora questo tornerebbe con chi ti dice: guarda, Icardi vuol venire alla Fiorentina, aspetta la Fiorentina. Te che faresti con Icardi? Io non lo so.
1: Io, se mi danno 40 più bonus per Ken, se l'ho detto, io la rischio. Icardi, Pellegrino, la rischio come coppia di attacco.
0: Titolare in partenza,
1: mi sono accorto che sono in minoranza. Forse titolare in partenza Pellegrino, più fresco fisicamente. Icardi poi dentro, ma si può immaginare anche al contrario. Non so la tenuta fisica di Icardi, sì, nei 90 minuti. Però non è nemmeno, voglio dire, da pensione, eh?
0: No.
1: 33 anni, mi pare.
0: Devo dire che Pinamonti perché?
1: Pinamonti mi viene qualche dubbio in più.
0: Perché?
1: Pinamonti Pellegrino è un po' più deboluccia.
0: Pinamonti Pellegrino, se mi permettete,
1: come coppia,
0: non c'è paragone con Ken Pellegrino. Il livello è...
1: No.
0: È decisamente più basso, ragazzi. Ecco. Perché Pinamonti? No, Pinamonti e Lucca proprio non mi tornano. Però c'è movimento, ci sono delle scelte e probabilmente è un domino che coinvolge non solo un ruolo, ma tanti ruoli. Perché, per esempio, Torreira ti potrebbe portare su un 4-2-3-1. Torreira e Ulai. E poi tanti giocatori, noi abbiamo tante mezzali, però sono due giocatori che hanno grinta, che potrebbero proteggere. Cioè, oggi è divertente analizzare la Fiorentina, perché puoi realisticamente proporre tante opzioni tattiche, tutte interessanti, tutte con giocatori di alto livello. Dopodiché, ragazzi, lunedì inizia il campionato, e quindi prima o poi una strada andrà presa, ecco, va bene. Allora,
1: al più tardi il 2 settembre, ma al più tardi,
0: ma io spero un pochino prima, perché poi devi anche trovare un'identità di gioco comune. Allora, anche perché vedi, non c'è nemmeno un gruppo storico, no? Cioè, non è che hai un reparto. Faccio un esempio, e lo prendo proprio ad esempio, no? La Juventus aveva una difesa con Bonucci, Chiellini e Barzagli, no? E te potevi anche cambiare 8-11 e Buffon in porta, 7-11, ma avevi uno zoccolo di partenza duro. La Fiorentina, se guardate bene, sta cambiando praticamente in tutti i reparti, quindi non ha, e allora ecco perché è importante dare del tempo a Grosso poi per mettere tutto insieme. Ma tornando a Poku, come sapete, il mercoledì durante la trasmissione Chi si compra, la trasmissione è impreziosita dalle analisi le riflessioni di uno di noi, che è Emiliano Viviano, che ha toccato insieme a Pietro Lazzarini e Andrea Savelli tanti temi e naturalmente ha detto la sua anche su questa ipotesi, che ve lo ripeto è un'ipotesi vera, credibile, seria, che riguarda questo giocatore Poku del Bayer Leverkusen. Sentiamo che cosa ha detto Emiliano.
2: Secondo me è quel tipo di giocatore di cui parlavamo l'altra volta, no? Giocatore che abbia l'uno contro uno in velocità, che possa stare a piedi sulla linea, attaccare il fondo, quel calciatore che oggi non abbiamo in rosa, perché sugli esterni oggi ci dovrebbero giocare Gudmundsson e Mastantuono, che entrambi hanno la caratteristica di voler venire a giocare dentro col pallone. Quindi secondo me, non so se è vero, però è uno di quei nomi che, come si dice, di un calciatore con le caratteristiche che dicevamo manca in rosa.
0: Questa è una riflessione molto interessante. Ti chiedo però, ragionando su Poku, a questo punto ci sta dentro Tommaso comunque anche Gudmundsson? O Poku riporta Gudmundsson nella dimensione di quelli che, se arriva l'offerta, poi si dà via?
1: Poku, Gudmundsson, Mastantuono. A te è molto adattato e dipende sempre da quel benedetto modulo, secondo me.
0: Si ritorna sempre
1: se vogliono consegnare comunque a Grosso l'opportunità di fare il 4-3-3, o se virano sul 4-3-2-1, come dicevete, magari sul 4-2-3-1. A occhio e croce lo abbiamo sempre detto almeno 4, no? Interpreti, sì. 4 esterni, quindi Poku, Mastantuono, Gudmundsson e un altro a occhio e croce. Io Good lo vedo difficile da dar via in questo momento, sì. Perché va bene, non hai coppe, però poi una munizione, una squalifica,
0: ma poi mi pare che per il momento sia entrato anche bene,
1: è,
0: no?
1: Entrato benino, quindi poi
0: non c'è l'offerta che ti fa tremare i polsi. Allora ripartiamo, però ricordando che come sempre questa è la vostra trasmissione, quindi aspettiamo i vostri pareri, i vostri messaggi, le vostre telefonate. 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo 2 ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Io e Tommaso Loreto vi aspettiamo anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Siamo partiti con la conferenza di Valdepeñas, talento oggettivo, ragazzo che ti devo dire è entrato con un grande disinvoltura in un mondo nuovo, in un calcio molto tattico, che l'aspetto tattico si valuta anche nelle Coppe Italia, si è visto come il Benevento aveva cercato di lavorare molto sugli esterni d'attacco per creare difficoltà. Mi è piaciuta la sua lucidità, la sua semplicità, ma anche le idee estremamente chiare. E poi ti devo dire Tommaso, che il fatto che abbia come un po' pilota per aiutarla a dribblare qualche buca, a Firenze ci sono delle buche, Cavalero, io questo l'ho trovato importante.
1: Ci piace,
0: no?
1: È sicuramente la chioccia migliore che possiamo immaginare. Non so se poi anche con Mastantuono l'ha fatto, forse di là c'è una personalità un po' diversa, però è sicuramente qualcosa di positivo. A proposito, domani è il grande altro
0: il grande
1: atteso dal Real Madrid,
0: sempre alle 14, quindi anche durante la trasmissione Palla al Centro. E devo dire che quando gli hanno chiesto a Valdepeñas di Mastantuono, qui si è illuminato,
1: la grande persona,
0: tecnica straordinaria, il giovane talento, stiamo parlando di un grande talento che incorona la classe di un compagno di squadra, che non è poi nemmeno scontato tutto questo, quindi anche questo ci fa pensare veramente che Mastantuono possa essere per la Fiorentina qualcosa di speciale. E poi vedremo, sai, monta Tommaso il desiderio di vederlo in campo, monta, ti chiedono ma gioca, e io mi sto adeguando a quelle che sono le indicazioni dei colleghi bravissimi di Radio Firenze Viola, che hanno una frequentazione
1: poi ci andremo, insomma la percezione è più da
0: stavolta da
1: Gudmundsson, ancora poi in 29 col Frosinone, però vediamo, c'è tempo, poi ne parleremo, fra l'altro con questa bella abitudine che torna domenica, parlerà a Grosso,
0: sì,
1: ci sarà modo di confrontarsi alla vigilia, non che ci ci debba dare la formazione titolare, però per esempio no, uno può
3: chiarire,
1: approfondire
3: altre cose. E poi ragazzi, cioè, se io ve lo dico, se domenica quando parlerà il mister, la Fiorentina avrà ancora il rosa Ken, se vai a giocare all'Olimpico con la Roma con Ken, devi avere un'opzione, se lo vendi devi avere un'opzione veramente forte. Mi dispiace che è un po' sparito dai radar il nome di Zirzè, che mi piaceva invece, non mi pare che abbia preso colore,
1: no,
3: questa opzione di Zirzè,
1: perché pure... almeno mi sembra più un nome sponsorizzato per il momento, non una reale pista, non una reale pista
3: esatto, ma è questo un po'
1: che percorre la Fiorentina, ma anche perché lì bisogna capire, bisogna andare a vedere. Visto, ho sentito parlare di blef, e bisogna andare a vedere cosa può fare il Como con quelle carte. Già che ci siamo, qualcuno il mattino, nello specifico in mattinata, ipotizzava che il Napoli, anche il Napoli, potesse fare un pensiero a Ken con Luca di mezzo, però francamente su questo non abbiamo.
3: No, però il Napoli cerca un attaccante. Si era parlato di Martinelli dell'Arsenal, cioè il brasiliano, cioè il Napoli lo cerca, un attaccante. Però io continuo a sperare, ma questo ripeto è proprio una mia valutazione, che non è una valutazione tecnica, io continuo a sperare che Ken resti, e non sono maggioranza assoluta, perché io credo che in questa squadra di qualità un finalizzatore come il Ken, che abbiamo visto nel primo anno nella Fiorentina, si diverte. Lui si diverte e noi ci divertiamo. Allora, scriveteci messaggi, li riproporremo alla ripresa, messaggi audio 348 7513 933, per gli ascoltatori Lady Radio 3925 727 775. Siamo alla prima pausa, pochissimo, e torniamo.
4: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Salve, ricordate, se la Fiorentina vende Ken, lo vende per un fattore economico, quindi non aspettatevi rincalzi eccezionali, perché magari prenderà un centravantuccio sì per fare la riserva a Pellegrino, però purtroppo tutto quello di buono è stato fatto fino ad ora, sarebbe stato buttato in eccesso. Marco
7: e sono Guido. I Hardy, ho visto un basta di luglio, agosto di Hardy, basta, così andiamo verso il fresco. Ciao,
8: buon pomeriggio, tutto bene, ma quelli che avete intervistato questa mattina, chi si compra gli italo-tedeschi, sono rimasti perplessi, perché questo ragazzo non indovina un passaggio, manca a pagarlo, e sono strabiliati, dice veloce, veloce, ma poi sbaglia sempre i passaggi. Mi ricorda Sottile, ragazzi, ma Sottile a me non si era speso nulla, era del vivaio, spendere 25 milioni, ma comunque speriamo abbia ragione Pratici.
9: Ciao Tolo, ciao Luca, ascolta, io ascoltate, io dico una cosa soltanto, giusto, sbagliato, carattere, infortunio, lettardi ragazzi, lettardi per andare a mettere le mani sull'attacco, è troppo tardi, passa anche oggi, non si fa nulla, pensiamo agli esterni e teniamo Ken.
10: Ciao a tutti, Alessia Avventurina, ma mi si può fare un attimo un punto sulla della situazione a livello tattico? Se si piglia questo esterno, perché forse si vende Ken e si va a investire sull'esterno forte, cioè ormai la squadra è tutta impostata per non giocare con gli esterni, perché se ne deve prendere uno forte, spendici un monte di soldi per poi non avere, diciamo, la scacchiera dove mettilo?
11: Ragazzi, buongiorno, scusate ma io ci ho capito poco, a parte la battuta, ma con questo ragazzo in pratica abbiamo un esterno vero, mancherebbe almeno un altro secondo me, perché gli altri sono adattati, o sbaglio, Walter De Roma?
12: Vi posso, buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio Luca. Allora, si parte dal presupposto che ad oggi gli attaccanti esterni, o chiamatele ali, non ne abbiamo, ma siamo adottati con Gudmundsson e Mastantuono, che secondo me già lui lo può fare meglio adattarsi a partire dalla fascia. E sento dire, dici, ma allora perché non si gioca il 4-2-3-1? Ma scusate, è uguale. Se tu ce l'hai gli esterni, l'attaccante esterno per giocare il 4-6-3 e non ce l'hai nemmeno per fare il 4-2-3-1, ma che ci pigliai in giro?
3: No, non vi pigliamo in giro, ma
1: no,
3: però
1: quello per carità.
3: Che c'è una situazione, diciamo prima con Tommaso, che c'è una situazione in evoluzione dal punto di vista tattico, o comunque che possa avere un'evoluzione. Dentro, ragazzi, ci sta anche Torreira. Se vogliamo fare,
1: sì, ecco, c'era l'amico che chiedeva se si può fare un punto a livello tattico. Sto per alzare le mani.
3: No, perché
1: non sappiamo. Non si sa,
3: non sappiamo dove si va a parare. Allora, io credo che una rosa, all'interno di una rosa, di quanti sono? 26-27 giocatori, deve avere per forza un attaccante esterno, almeno uno. In teoria, secondo me, ne dovresti avere due, ma almeno uno per forza. Per cui in questo momento, se arriva questo ragazzo, questo Poku dal Bayer Leverkusen, lui è uno che parte da sinistra, quindi lì ci avresti Poku, ci avresti Gudmundsson, Mastantonio è uno che ama partire da destra. Abbiamo avuto la sensazione con Joao Mario, ma sarà così anche con Jimenez, che hai anche dei terzini che possono adattarsi per giocare alti. Non è una costruzione da 4-3-3, però è una costruzione che dà all'allenatore la possibilità di avere anche una soluzione sugli esterni. Poi resta Ken ha bisogno di essere servito nella profondità, va a fare titolare Pellegrino ha bisogno dei cross, gioca Mastantuono gioca tra le linee, lo devi cercare tra le linee, gioca Poku è uno che strappa, lo devi cercare la verticalità, Ulai è un regista, Fagioli è un altro regista, se arriva chiunque cioè è chiaro che c'è una situazione di abbondanza, e questo non è positiva, è molto positiva. Scusa, sono andato lungo, mi scuso con il nostro amico Ernesto Poesio. Scusami, Ernesto.
13: Di cosa? Ciao.
3: No, che ti ho fatto aspettare un po'.
13: Ma
3: è una situazione che è giornalisticamente, vorrei dire, anche divertente. Se poi però devo andare a mandare dei messaggi più o meno chiari, io non so cosa ne pensi te, ma io idee chiare poche. Che si gioca a difesa a 4, ecco, per ora.
13: Beh, già qualcosa. Sì, vabbè, io credo sia abbastanza normale. Siamo in divenire, è una squadra che ancora non è. La costruzione di questa squadra non è finita, sia in entrata che in uscita, bisogna anche vedere chi rimarrà, se ci saranno delle uscite oppure no, e quindi credo che un po' tutte le squadre siano in queste condizioni, no? Anzi, la Fiorentina per certi versi ha avuto il vantaggio di iniziare molto presto a poter lavorare su molti degli acquisti nuovi, no? Che sono arrivati già a luglio, quindi in questo senso ha anticipato molte delle altre squadre, e quindi questo vantaggio io credo che, e spero che almeno nelle prime giornate si farà sentire, perché comunque se tu è già un mese che lavori su un gruppo è diverso, no, rispetto agli altri che arrivano magari tutte le settimane, e questo può essere un vantaggio. Per il resto, io so che a Firenze, non so perché, ma da qualche anno appassiona enormemente il modulo, cioè è proprio una roba di così, sì. Tutti vogliono sapere come il modulo si gioca.
3: In passato l'altro tema era le plusvalenze, poi da plusvalenze
13: il modulo sempre. Il 3-4-5-2, sì. Giocare a 4-4-4-2, 4-4-1-1, tutte queste cose numeriche piacciono moltissimo. Io francamente non me ne può fregare di meno, penso che quello che importa sia che avere giocatori che sanno giocare a pallone e che sanno interpretare le partite, quindi giocatori di personalità, giocatori che hanno coraggio, giocatori appunto che hanno qualità. Poi dopo, quando tu hai questi ingredienti, secondo me poi l'allenatore è pagato per fare l'allenatore, quindi poi vede che ingredienti ha a disposizione, certo, e li mette insieme. Certo. Altrimenti, se abbiamo preso un allenatore che può giocare solo con un modulo,
3: no, questo mi pare di poter dire che non mi pare che abbia questa, appunto, visione.
13: Come
3: no,
13: lui non ha questa mentalità, e non ha queste fissazioni, Insomma, vediamo, immagino che, ecco, vorrà sapere qual è il gruppo finale, diciamo, no?
3: Sì,
13: una volta che ha capito quali sono gli ingredienti che ha e quelli sono, per i prossimi 3 mesi, perché poi il calcio di oggi è fatto così, poi a gennaio ricambiano, no? Quindi se i prossimi 3 mesi hai questi 4 mesi hai questo gruppo, su quel gruppo lui tirerà fuori l'abito migliore per la squadra, credo. L'allenatore è pagato per far questo, ecco, non è che deve fare altro, migliorare i giocatori e metterli in campo nel modo migliore. L'importante è che siano giocatori buoni, giocatori certo, che vanno in campo e sanno quel che devono fare e che anche capiscono in campo da soli cosa devono fare, perché non è che siamo alla PlayStation.
3: Non c'è dubbio. Allora, sfruttando la competenza giornalistica calcistica di Ernesto Poesio, non gli chiedo notizie di mercato, ma gli chiedo valutazioni e riflessioni, lo dico come premessa, no? Perché se no dice il tempo manda via quello, potrei quella. Quindi io gli chiedo delle valutazioni per quello che è lo scenario del momento. E io ho la sensazione che molto ruota intorno a Ken, più ancora che Fagioli, perché se Fagioli arriva l'offerta clamorosa può andare via, fermo restando.
1: Ma c'è un monte di gente.
3: Ma
1: lì,
3: fermo restando, certo, però per il momento Fagioli è titolare, perché gioca Fagioli per ora, quindi non è che dice gioca, mando via un marginale, ma comunque come te la cosa senti, cosa avverti, cosa immagini la vicenda Ken? Perché la prima offerta del Como è ridicola, incomprensibile anche, e ora sono passate 24 ore, c'è un giorno in meno e non ci risulta che il Como ora abbia fatto qualcosa.
13: Ma tanto su Fagioli io spero che sia Olà il titolare, perché come sapete è il giocatore che ve l'ho già detto, è il giocatore che a me piace di più di quelli che sono arrivati.
3: Allora sono stato rimproverato, Ernesto.
13: Perché?
3: Allora, ti spiego, perché visto che è un piacere parlare con te e con Tommaso di calcio, non rimproverato affettuosamente, mi è stato spiegato che l'inizio del lavoro di Olà nella Fiorentina è stato valutato, grande potenziale giocatore, ma molto giovane, molto ragazzo, molto ancora. Anche l'ammonizione che ha preso contro il Benevento è stata letta come un gesto un po' di immaturità per un giocatore che, come tutti noi sappiamo, se va a occupare un ruolo così delicato deve avere, e quindi non che sia, per carità, però ecco perché Fagioli, e penso che sarà così anche a Roma, non è assolutamente una bocciatura, un pochino di tempo per lavorarci, ecco, così mi è stato spiegato.
13: Però a me piacciono, che mi piace anche quando si butta in campo un giovane che matura in campo, insomma.
3: Sì.
13: Penso che si debba anche abbozzarla in Italia, di aspettare anni prima di mettere in campo i giocatori. All'estero a 19 anni li mettono in campo, a 18 anni.
3: Ma è la stessa storia di Mastantuono,
13: e imparano in campo, appunto.
3: Ernesto, è la stessa storia di Mastantuono.
13: Poi vedremo quale sarà la linea che seguirà Grosso, e ovviamente la valuteremo anche rispetto a quelli che saranno. Però diciamo potenzialmente a me Olai è il giocatore che
3: anche
13: mi
3: piace
13: di più.
3: Anche a me.
13: Detto questo, su Ken, sì, comprensibile l'offerta del Como, sì, direi di sì, a meno che il Como non avesse annusato con l'entourage del giocatore, no, che in qualche modo intanto bisognava mettere, come dire,
3: una pietra,
13: esatto,
3: punto di partenza, mettere un punto di partenza,
13: sì. Oppure l'altra spiegazione, che però è un po' più così, che volesse essere un segnale nei confronti di Fabregas, ci abbiamo provato,
3: ma Fabregas mi hanno raccontato che in realtà il padre padrone lì, cioè non è che Fabregas,
13: per quello dico,
1: c'è questa cosa, dove si fa l'offerta così Fabregas è sereno, il problema è l'offerta l'ha fatto Fabregas,
13: esatto.
3: Più che
13: quindi,
3: non ci creda nemmeno
1: io
3: Fabregas,
1: io ve lo ribadisco, per
13: devo
1: me,
13: dire una cosa, che il fatto che sia trapelato il fatto che Ken abbia detto fate voi non mi è piaciuto tantissimo.
1: Sì. Beh, però è in linea, Ernesto, il personaggio.
13: È in linea, ma non mi è piaciuto tantissimo.
3: Hai ragione.
13: E forse era con qualcosa che voleva far emergere il Como. Ecco, mettiamola così.
1: Beh, il fratello un mese fa mise, no, le manine che pregavano di fronte alla notizia dell'offerta del Como. Cioè, vorrete mia far credere che Moise Ken è innamorato della maglia viola, che ha preso il 9 perché quest'anno, l'anno del centenario, vuole andare sul solco,
13: no,
1: di
13: ma io quello,
1: scusa,
13: sai,
1: che è uno che sente la maglia, che è affezionato allo spogliatoio, che è attento, preciso ai doveri di un calciatore della Fiorentina a Firenze. No, perché se no.
13: No, ma io questo discorso ormai parlo su tutti i giocatori. Non
1: insomma, diciamo che lui incarna bene questo.
13: Sì,
1: questo
13: ma non
1: tipo.
13: Ci casco più.
1: Alla Leao.
13: Non è una questione.
1: Lui è bellissimo.
13: Secondo me non
1: più.
13: È una questione.
1: Però poi c'è anche, come dire, altri modi di
13: diciamo che se il Como vuole Ken, insomma, deve alzarla di parecchio e anche molto velocemente, perché poi insomma la Fiorentina non è nelle condizioni di aver l'acqua alla gola, ecco, e comunque ha un sostituto in casa, secondo me valido come Pellegrino di già, però io lo sapete, penso che la Fiorentina debba andare avanti con Ken, e che in questo momento perderlo sarebbe così una macchia su un mercato per ora veramente strepitoso, importante, e perderlo adesso, insomma, qualche poi bisognerebbe vedere chi arriva, ovviamente.
3: Ecco,
13: però
3: io ti dico i nomi che circolano: si va da Pinamonti a Icardi,
1: perché ridete su Icardi? Maurizio è fortissimo.
13: No, io i
1: cardi
13: nemmeno se me lo regalano. Guarda.
1: Perché? Che c'ha troppi tatuaggi, Ernesto? Qual è il problema?
13: Perché se fai di Ken una questione di comportamento, di professionalità, voglio dire, dai, su.
1: E che?
13: Ma
1: che ha fatto i cardi in passato?
3: Io la penso, Ernesto, cioè, ma perché ci dobbiamo creare problemi? Ci dobbiamo cercare problemi noi. Io non so perché,
13: esatto.
3: Andarcene, ma lasciala qui. Ma se, ragazzi, se un giocatore, a parte, vabbè, 32 anni, ma 32 anni, un attaccante ancora, cioè, ma se è svincolato, siamo al 19, da
1: quindi il succo è come
3: nessuno gli ha fatto, non gli ha fatta la Lazio, che poi se non credo nemmeno gli possa nemmeno pagare, cioè vuol dire che nel calcio, nella valutazione del calcio internazionale, non c'è questo grande entusiasmo, no, nei confronti di Icardi, cioè non lo so, io non mi verrebbe di prendere Icardi,
13: anche, no, non è, ma poi andrebbe, non sarebbe in linea con quelle che sono state le scelte di Paratici, che ha scelto giovani di talento che un domani puoi anche rivendere, no? Che sono degli asset per la società. Mi sembra proprio, cioè, mi sembrerebbe un acquisto da Fiorentina degli anni scorsi.
3: Sì. Da Pradè, che andava a cercare anche
13: questi tipi di profili.
3: Siccome
13: abbiamo visto come sono andati, io li lascerei in posto.
3: Dopodiché nemmeno Pinamonte e Lucca, però ti dico la verità,
13: nemmeno Pinamonte e Lucca ci fanno impazzire,
3: mi eccitano, perché poi allora mi consegnerei a Pellegrino, e ci può stare, ci può stare Ernesto, però lui ha fatto un anno di Serie A, un anno di Serie A
1: e
3: 9 gol, poveraccio, una squadra, non attaccava mai, la squadra tirava meno un porta di tutta la Serie A, però è un io vedo una squadra così cresciuta in maniera anche ambiziosa, dico, che poi ecco, passare da Ken a Pellegrino
13: ora non è tanto semplice, cioè voglio dire, o prendi un top, vuol dire spendere tutti i soldi che incassi
3: e non ti bastano, cioè, e sei lì lì,
13: tanto che il Como non riesce a trovarne uno, evidentemente. Oppure insomma non è tanto semplice,
3: sì no, non c'è dubbio. Senti, di questo Poku cosa ne pensi?
13: Che non lo conosco, quindi so dire pochissimo, sinceramente è un giocatore che non conosco molto,
3: ecco, il prototipo però può essere quello giusto, no? In una squadra dove c'è tanta gente che gioca solo col pallone tra i piedi, questo è uno dei, com'è Tommasi, più veloce del campionato,
1: 35.3 km orari
13: che si fa con Degnas, che è un altro
1: ufficio, capito?
13: Diventa una corsia di finita,
1: non si fa nemmeno con i vecchi sì e i ciao, 35 orari
3: quelli truccati,
1: sono roba, 35 orari è una scheggia,
3: li dovevi truccare, ragazzi,
1: è fortissimo Poku,
13: no. Poi si chiama Ernesto, quindi.
3: No, questa però è un'opzione che ci sta, no? Nella costruzione di una rosa, avere un certo tipo di giocatori.
13: Certo. No, ma un uomo a sinistra, un esterno puro,
3: sì,
13: secondo me a sinistra arriverà. Perché di là a destra Hai preso Mastantuono, quindi cioè, non è che puoi prenderne un altro, no? Cioè prenderai, puoi far ruotare Jimenez, puoi far ruotare Joao Mario.
3: Mario, sì, sì.
13: Certo. Comunque il titolare è Mastantuono, l'hai preso per farlo giocare, e non è un esterno puro, è uno che si accentra, è uno che. Quindi dall'altra parte è possibile invece che tu voglia avere uno che invece ti va proprio fino in fondo, ecco, considerando che Parigi rientrerà, ma rientrerà insomma
3: a proposito abbiamo visto
14: abbiamo visto le immagini, sì, di Parigi che è tornata a correre, però ragazzi i tempi sono quelli, vi ricordate quando c'ebbe questo problema Dodò?
3: Calma,
14: Dodò sembrava, certo, che dopo 3 mesi, certo, andava in campo perché correva, perché sono brevi linee, è chiaro che recuperano,
13: sì,
14: prima,
13: ma un conto è correre, un conto è fare contrasti,
14: no, ma poi c'è proprio una tempistica fisiologica appunto. Per quanto riguarda quei problemi è inevitabile. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, ritorna al centrocampo, perché lì poi c'è da fare delle scelte, chiaramente. Io ho la sensazione che per come giocherà la Roma attaccando molto i nostri difensori, io Brescianini io lo rivedo in campo anche a Roma, ecco, perché Brescianini ti dà copertura, sì, su una delle due fasce.
13: Sì, soprattutto se appunto metti Fagioli invece che Olai, no? Penso di sì, penso che potrebbe vedere anche in Durra.
3: Sì, sicuramente Durà.
13: E quindi avere, diciamo, due, un po' il centrocampo iniziale visto col Benevento, e appunto a Ta e davanti, diciamo, no? C'è Magudmuzon dietro a Ken. Penso che andrà così, anche perché è chiaro che se hai Fagioli hai bisogno, lo abbiamo visto l'anno scorso, di due che ai fianchi, no? In qualche, sì, modo proteggano. Quindi sì, anch'io lo vedo così. Ma Brescianini è un giocatore che se resta, io credo che sarà,
3: me lo tengo, utile, eh? Fatico più a capire Fabianti, devo dire.
13: Fabian credo che se possono, insomma,
3: se possano, capito,
13: comunque lo danno via.
14: Senti, visto eravate in 14, che eravate in vacanza, e dice ti faccia, ti interrogava
3: 14,
14: tutti i giorni.
3: 14 gol in 31 presenze, sì, in campionato, sì, il signor Riccardi, eh? 14 gol in 31.
14: Ma vedi,
13: ma dove? Che campionato?
14: Campionato, no, Ernesto, ma lui,
13: appunto,
14: lui ragiona di coppia, cioè lui,
1: ma no, non hanno più, ma no, no, ma si detesta, non si possono più vedere.
14: Si potrà fare una trasmissione io e Vandanara, cioè
1: Dolo e Wanda viene giù tutto, Wanda, capito?
14: Senti, sì, ma sì, in vacanza ti chiedeva anche Torreira?
1: No,
13: no, non, no, mi chiedeva
3: di Torreira, no, di Torreira, ma non immaginavamo
14: il suo,
3: ecco,
14: vissuto, visto che avete una vita di lavoro, sì, insieme. Era un torreiano, reste Ernesto Poesi oppure no?
3: Sì, dai, sì, Ernesto, te eri
13: io
3: invadito.
13: Torreira mi è piaciuto, io è stato uno, sì, devo sapere, è stato uno delle, diciamo, secondo me degli errori fatti precedentemente, il non rinnovare Torreira, sì, quando voleva restare, avevamo trovato finalmente un regista, dopo un anno subito via, secondo me fu un errore clamoroso che poi, sì, abbiamo pagato, perché non abbiamo più ritrovato siamo stati a inseguire un regista per 4 anni dopo, e ce l'avevi, e voleva restare.
14: Bravo,
13: a tutti i costi,
14: voleva restare a tutti i costi, incredibile,
13: un errore uno dei tanti errori inspiegabili della precedente gestione.
3: Ci mise un filo del suo anche italiano, io lo sapete, sono sempre stato un grande difensore, certo, italiano, certo, ma lì ci mise del suo anche la
13: realtà, ma italiano era molto in linea con le scelte.
3: Ma poi ci fu un po' di marezzo, ma parecchia maretta nello spogliatoio dopo un Udinese, un Fiorentina-Udinese perso 4-0, e lui, tanto è roba vecchia ormai, sì, si può raccontare, lui era rientrato dopo problemi, sembra alla fascia del costato, insomma, va fatto di tutto per essere in campo. E insomma ne prendemmo 4, se vi ricordate, un Fiorentina Udinese 0-4, e non visse benissimo la successiva panchina, come a dire, ma insomma io rientro, faccio il possibile per sostenere anche il dolore e poi vengo messo in panchina. Con italiano non era il caso, e lamentarsi delle panchine, sì,
14: li soffriva, sì,
13: soffriva.
14: Però oggi Torreira lo prendereste eventualmente facendo partire chi?
13: Bisogna che si liberi un posto, quello sì, lo prenderei così, per anche proprio come, cioè Ulai e Torrei da dietro, secondo me è perfetto.
1: Ma sono uguali, Ernesto.
14: Ma la giocano a due.
13: Appunto.
1: Sono uguali e non quando superano gioca, il 1,70 m, no? Non è che fa, con Lanci entrano in area di rigore. Sono bassini tutti e due, col massimo rispetto.
14: Ma
1: no?
14: Dietro c'hai due di 1,94.
13: Vabbè, non è che Fagioli sia sta pertica,
14: Cioè dietro c'hai Dragusin e Verì che sono 1,95, 1,94.
1: Il termine pertica è molto tarantiniano.
14: Vabbè.
1: Non lo so.
13: No, e dovrebbe andare via probabilmente Fagioli.
14: Sì, ma gira c'è sempre Fagioli.
1: Comunque, ragazzi, io ho capito.
13: È in questa posizione strana, no? Per cui, appunto, come dici giustamente, al momento è titolare, però qualche dubbio è rimasto, c'è poco da fare. Sì. Pur l'anno scorso, avendo fatto una seconda parte di stagione buona, essendo stato uno dei migliori probabilmente in quel disastro, però appunto va valutato anche il disastro intorno in cui giocava, secondo me non ha convinto fino in fondo quella posizione, sì. Che continua a essere leggero lì e a fare degli errori un po' così di superficialità, che se li fai lì davanti è un disastro. E quindi
14: perché lì metti l'avversario in porta, se te sbagli lì, cioè non è il trequartista, se no. Perdi la palla c'è il tempo di recuperare le posizioni,
13: no.
14: Se lì vai in difficoltà c'è l'avversario in porta, e questo
13: secondo me i tempi ancora di lì lui del tutto non ce l'ha. È quasi rimasto ancora a mezz'ala, diciamo. Però abbiamo visto che Grosso insieme non li vede per il momento.
14: Non li vede. E qui mi verrebbe da dire, ma è chiaro che quando Paratici ha fatto questo tipo di operazione, andando a sequestrare quasi un giocatore, spendendo tanti soldi, che idea aveva? Cioè, io ci sono su alcune operazioni della Fiorentina la sensazione che era giusto farlo perché era
1: un'opportunità.
14: Una grande opportunità, un grande progetto.
13: Certo.
14: E lo stesso dubbio ce l'ho su Mastantuono, cioè io Mastantuono, se lo prendo arriva e gioca subito, perché ho bisogno di tempo per metterlo dentro la Fiorentina. Il problema non è come sta Mastantuono, è quanto tempo impiega la Fiorentina a capire Mastantuono, se no non lo prendo Mastantuono, perché è un giocatore che mi vincola calcisticamente. E poi Grosso ha sempre avuto un terzino marcatore, noi dei quattro terzini ce n'è uno che marca,
1: insomma ci aspettiamo Grosso che dirà no, devo far la frittata,
14: c'ha da lavorare. Grosso.
13: Però questo è un anno di costruzione,
14: ecco,
13: e quindi
14: gli va dato tempo a Grosso.
13: Ti puoi anche permettere di dare tempo ai giocatori, altrimenti cioè, se no, perché si pigliano i 19enni e 20enni, questo è l'anno in cui li devi far crescere, no? Io sono d'accordo con Luca, ci sono dei giocatori. Cioè, Ulai è un giocatore, l'ha stato Paratici, l'ha preso perché lo voleva prendere, perché l'aveva, e quindi è proprio un giocatore, come dire, su cui la Fiorentina ha investito sapendo che è un grande acquisto.
14: Sì, e ti aggiungo un'altra cosa, Ernesto, per quest'idea, no? Atta arriva e l'allenatore, per la prima volta su un giocatore, lui fa la mezzala sinistra. Non ha mai giocato mezz'ala a sinistra. Dice, ma ci sai problemi davanti. Sì, ma cioè, se te devi lavorare su un centrocampo, l'abitudine, la posizione in campo, l'attitudine a giocare con un compagno nuovo, cioè io il centrocampo titolare della Fiorentina me lo immaginavo dall'inizio, ce l'ho tutti.
1: Ma anche perché ce l'avevano detto.
13: Sì, effettivamente anche io.
14: No, lo dico perché nel passaparola ti dicono speriamo Grosso, questo grosso, poveraccio. L'idea abbiamo, ha il diritto di avere il tempo per costruire una squadra che ancora oggi potrebbe cambiare il 18 e 19 d'agosto, potrebbe cambiare di nuovo progetto tattico. Quindi gli devi dare il tempo all'allenatore di trovare una quadra,
13: cioè, assolutamente.
14: Non è Mago Merlino, che genio Paratici. Cioè, Paratici è la nostra salvezza, bravissimo, un genio, ma l'allenatore segue un direttore. Che gli piace uno, lo trova giusto, lo compra. Ecco.
13: L'allenatore deve ricercare l'equilibrio in una squadra.
1: Io comunque vi ricordo che a centrocampo abbiamo anche Mandragora, che è importante, fondamentale.
14: E ci riporti a Mandragora, te ora.
1: Sì, perché il centrocampista è a tiro, perché segna, perché
14: come
1: serve il
14: rigore a Mandragora.
1: Perché tutte e due lo snobbate.
14: Ma
1: soprattutto...
14: ma Mandragora, te preferisci Mandragora o Ndur?
1: Io immagino a Roma un Fagioli Mandragora Ndur. Con Ulayin
13: panchina. Il centrocampo dell'anno scorso.
14: Cioè, fuori Brescianini e Marca che protegge la squadra.
1: Tra Brescianini e Mandragora e tu pigli
14: Brescianini.
1: Ah vabbè, allora mi arrendo, no. Alzo le mani.
14: No, no, va bene,
1: cioè,
14: ragazzi,
1: tra Brescianini e Mandragora prendi Brescianini. Cioè metti titolare Brescianini. Io no,
14: no.
1: Certo, mi tira, mi segna Mandragora.
13: Di fatto acquisti a Iosa e poi va in campo con lo stesso centrocampo l'anno scorso.
1: Acquisti a Iosa, sai, sono Attà e Ulayin. Se detto è ora fa giocare Fagioli, quindi Ulayin in panchina e Attà fa tre quarti dietro.
14: Guarda,
1: a Ken,
14: se
1: no?
14: Continua così con Gudmundsson e Ken in attacco, se Ranieri e magari viene un mal di testa e metti anche Pongracic, De Gea in porta, abbiamo risolto il problema. 9 su 11
1: lo so che Mandragora è rotto, mi scrivono, però credo proverà a recuperarlo per lunedì. Secondo me ha un peso specifico. Vabbè, vabbè,
14: che bello parlare di calcio
1: in giro, va bene, va bene,
14: è un grande piacere.
13: 100 milioni di mercato, poi dopo un campo ci va, quindi l'anno scorso
1: senti. Fa così, fratello, conosco.
14: Beh, va bene. grazie
1: sentiamo lunedì con le formazioni ufficiali.
14: Grazie davvero. Saluti a tutti gli amici del Corriere Fiorentino. La prima ora è volata via, ripartiremo raccontandovi ancora qualche dettaglio più su Poku, ancora su quelle che possono essere gli sviluppi di Ken. Insomma, c'è un mercato che è veramente esplosivo. Torniamo subito.
15: Radio Firenze Viola.
16: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
17: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
16: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
18: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
18: Mi dispiace non essere d'accordo con te, Luca, per questa volta, ma secondo me lunedì l'argentino sfonda la porta almeno due volte. Ciao, forza Viola.
19: Amici miei, buonasera. Ora è l'arrivo anche un piccolo Garrincha, se piglia questo po', perché questo è l'esperto. Ora Garrincha, lasciamo perdere Garrincha, magari è di scattare gli stessi due anche tre volte. Questo invece va dritto, le dà una velocità fantastica. Ma lo sta per lì e ci si diverte davvero quest'anno, le Viola, Mario Scandicci.
20: Ma il Como ha difficoltà a trovare l'attaccante, e certo, il Como per trovare l'attaccante deve trovare un attaccante che ha i parametri idonei per poter giocare in Europa, quindi essere nelle liste, iscrivibile alle liste, ovvero che è italiano, riuscito nel settore vivaio italiano, cioè ecco perché vogliono Ken. Se no, nel giro per il mondo lo sanno quanti ce ne sono, anche a prezzi minori e a stipendi minori e più forti. È la stessa cosa che se noi si vende Ken, se ne trova un altro che può avere caratteristiche sicuramente migliori.
21: Ma di tutti questi centrocampisti ci sa, ma Mandragora, se stanno bene tutti quanti, gioca mai? Secondo me non gioca. Poi ci sta che giocherà come sempre, farà che i suoi 4-5 gol, per carità. Però ora io lo metto in serva.
22: Buonasera, vi volevo ricordare che la Fiorentina gli aveva proposto 5 anni di contratto a Torreira. Non è che non voleva rinnovare. Era Torreira, si era montato un po' in capo e pareva dovesse andare al Real Madrid. O le cose le dite per bene o non le dite, per favore. Grazie. 5 anni di contratto, ve lo ripeto, 5 anni di contratto. Arrivederci.
14: Bene,
3: che ne dici?
14: No, io non ero presente in quei tempi.
3: Ora
14: non me lo ricordo.
3: È roba di qualche anno.
14: Comunque,
3: fa,
14: ragazzi, se dopo diciamo
3: di bisogna vedere a quanto. Perché
14: si può, ragazzi, ma noi
3: ne sì, certo.
14: E prima di andare da Pinza da Campi,
3: se tu guadagni 10 e ti offrono 5 anni a 2, e ci sta che non sia una grande offerta.
14: Ce la stanno dei problemi, dai, e si sa, era successo qualcosa. Sì. Se l'amico della prima telefonata si riferisce ai due gol di Mastantuono, maga, io sarto sulla sedia, io me l'auguro, io lo vorrei titolare. Anzi, lo scriverò domani all'editoriale. Io spero che Mastantuono sia titolare. Allora, allo 055-7711-171, Pinza, ciao, grazie di essere con noi.
23: Ciao Luca, buongiorno al direttore. Allora, volevo parlare un po', esprimere la mia idea su questi esterni, no? Perché sento da tante parti che questa squadra è una squadra incompleta perché mancano gli esterni che vanno sul fondo e mettono la palla nel mezzo, ma secondo me non è vera questa cosa. Perché? Allora, questa squadra gioca già da un mese, abbiamo visto anche nella partita di Coppa Italia, con questi trequartisti che possono essere la concorrenza a TA, poi Gudmundsson, insomma, Mastantuono, che quando entrano, si avvicinano all'aria, entrano nell'ultimo terzo di campo, prediligano entrare dentro al campo, magari dialogare o fare densità insieme a Ken nell'aria. E a quel punto lì sono i terzini che diventano gli esterni alti, perché se analizziamo come sono venuti i due gol, specialmente quello di Ken, con Gudmundsson e Atta dentro l'aria e João Mario che va sul fondo e mette la palla nel mezzo. Ma lo stesso anche si può dire di Gudmundsson, che era in posizione da centravanti, che la palla è venuta sempre dall'esterno. Secondo me questa utilità sfrenata di tutti questi esterni io non ce la vedo. Sì, probabilmente ne prendano uno, ora si fa il nome di questo olandese che io non conosco, però lo prenderanno magari anche in corso d'opera per dare una variante anche al modulo di partenza, che secondo me ha già un'impronta ben precisa con questi interpreti del ruolo.
14: Guarda, dici una cosa giustissima, però è una cosa che ha un riflesso tattico, no? Cioè, te dici Valdepeñas e João Mário, ma anche Jiménez, in realtà coprono tutta la fascia. Facciamola un pochino più semplice. Dimmi se ragiono sulle cose che stai dicendo te. Coprono tutta la fascia, arrivano con grande disinvoltura sul fondo. João Mário ha dato l'assist, Valdepeñas ha dato questa dimostrazione di straordinaria forza. João Mário ieri ti ha detto: io difesa non è proprio la fase mia migliore. Valdepeñas io l'ho sempre visto laggiù. E allora, se però scegli questo percorso tattico, che è assolutamente credibile, va bene? Poi però tu hai bisogno di due centrocampisti e fanno terzini, perché si gioca in due fasi, Pinza. Una volta si attacca e una volta si difende. Perché esatto. A Roma te troverai a destra Dybala e a sinistra Ossulè o Castro. E se te non hai chi li difende, questi vanno a fare uno contro uno con Dragusin e Ranieri tutte le volte.
1: Fra l'altro ci dicevamo, Grosso aveva, no? Uno dei due terzi
14: sempre bloccato.
1: Per ora perché ce l'ha tutti belli sbloccati.
14: Ecco. Allora devi ripensare il centrocampo, allora devi avere dei grandi incostristi a centrocampo, devi avere, ti ricordi come faceva ai tempi di Mascherano, giocatore che ho apprezzato, Mascherano in fase si abbassava in mezzo ai due centrali, diventava una difesa a tre e i due attaccavano, cioè se no siamo il settimo cavalleggeri, che è bellissimo,
1: che va bene, per carità,
14: allora si fa chi fa un gol più degli altri, e questo è un altro modo di fare calcio, ma così devi trovare un equilibrio,
23: Sì, no, ma sono d'accordo con quello che dici, sono perfettamente d'accordo. Infatti, se guardiamo le caratteristiche del centrocampo, c'è Brescianini e Ndur, che sono insomma due centrocampisti un po' anche di rottura, che vanno anche magari a coprire e magari l'avanzamento del terzino di turno.
14: Esatto, perché o va a raddoppiare, a aiutare il terzino quando viene attaccato, capito? Cioè ci deve essere. Ma quando io dico che bisogna dare tempo a Grosso, perché lo penso, cioè poiché oggi in questo momento non ci sono critiche, non c'è polemiche, non c'è ma il pissi pissi bau bau, che è tipico dei noi fiorentini, no? È solo su Grosso.
1: Sì.
14: È solo su Grosso.
1: Però io in questo credo è Paratici che lo ha scelto.
14: Certo, ma lo difenderà.
1: E che sta anche costruendo lui questo organico.
14: Mi fai dire, non è giusto, cioè dobbiamo dargli tempo, come te hai detto, arriviamo alla sosta del campionato, cioè a fine settembre.
1: Sì.
14: Ecco, facciamo una valutazione del lavoro di Grosso a fine settembre, quando avrà avuto comunque per un mese la squadra che poi l'avrà a disposizione, perché l'analisi che hai fatto te è correttissima, ma è figlia di un progetto tale. Sai chi gioca, le squadre gioca così, che hanno la difesa a tre, due esterni che attaccano, e potrebbe essere tranquillamente João Mário e Valdepeñas, ma c'è tre difensori, così siamo un pochino sbilanciati.
23: Io ho visto fare anche nella partita, poi chiudo, a Mastantuono un recupero nella nostra area di rigore. Quindi questi giocatori, secondo me, sono anche, diciamo, in fase di apprendimento,
14: certo,
23: fase di
1: è vero,
14: non c'è dubbio.
1: Però permettimi, Pinza, occhio a dar peso a quello spezzone, perché comunque siamo sul 4-1 contro il Benevento, mancano 20 minuti alla
14: fine. Poi se fa quel gol del giro stadio.
1: Poi ce l'ho presente il recupero che dici, ma m'hai citato anche a me, perché ha recuperato palla, è partito,
14: ma anche Gudmundsson l'ho visto più disponibile a dare una mano,
1: Benevento.
14: Sì, va bene. Grazie
1: Vince.
23: Ciao.
14: Prima di andare all'ospite volevo rispondere all'amico che parlava del Como, no? Diceva il Como deve per forza di cose comprare un attaccante italiano. Non è vero. Il Como può tranquillamente prendere, faccio per dire, Esposito, che ha tutti i requisiti per essere italiano, mette a posto le liste, non è una prima punta, una seconda punta, cede uno dei centrocampisti, perché come ci spiegava ieri il collega può essere Ricci, arrivare Ricci, ma al di là di Ricci o Esposito, e poi va a comprare il centravanti straniero che vuole. È che non è facile trovarlo, cioè ragazzi, quando guardate, c'è un dato e poi andiamo, quando uno come Sartori, che ci ha stupito, quante volte ci ha stupito,
1: stai per dire, prende piccoli a 18 più 2 di bonus,
14: vuol dire che come ci diceva anche Beneforti, lui in giro non ha trovato un profilo, e lui ragazzi sta
1: sbandaglia. Devo dire che in tal senso me lo ricorda Sergio girando proprio il coltello in una piaga aperta da ieri. Nel frattempo Füllkrug ha lasciato l'Italia,
14: sì,
1: è andato al Werder Bremen,
14: è vero,
1: chissà che non potesse essere.
14: Ho visto anche un bel lancio di quel ragazzo, di...
1: Poi tu ti riferisci a Matucci, subito super assist per Aubameyang.
14: Tutti si può sapere.
1: Va bene. Sì.
14: Allora, 348-7513-933 per i vostri messaggi, audio scritti, 392-572-7775 per gli ascoltatori che le di radio che saranno ancora quasi un'oretta con noi. Aspettiamo altre telefonate allo 055-7711-171. Ma la notizia del giorno la ribadiamo in continuazione, che la Fiorentina, uno degli obiettivi della Fiorentina è un olandese che gioca in Germania, esterno d'attacco, destro sinistra, si chiama Poku. Ho visto i numeri dell'ultima stagione, sono numeri interessanti. Allora, chi meglio di Malum Pasincato, che ringrazio,
1: gli
14: abbiamo chiesto
1: Ciao,
14: di straordinari
1: Malum
14: in questa settimana.
0: Buon pomeriggio, può, periodo non c'è, c'è il disturbo.
14: Ci può aiutare a raccontare o a dare un quadro, un abito a questo giocatore?
0: Sì, ma tanto

0: squadre in Inghilterra che premono anche per averlo, e secondo me qualità-prezzo, perché comunque il prezzo è importante, ma dobbiamo entrare nell'ottica che giocatori così ti costano, perché sta diventando sempre più merce rara. E dunque secondo me se Fabio va lì con 25 più bonus può portarla a casa.
1: Lui di che origine è? Malou?
0: È del Ghana.
1: È del Ghana.
0: Olandese e ghanese.
1: Quindi
0: cresciuto
1: voglio dire,
0: in Olanda, nato in Olanda, cresciuto in Olanda, la sua formazione l'ha avuto la Z-Alkmaar.
1: Quindi è una realtà importante anche l'Alkmaar, ragazzi.
2: Par di capire, Malou, vedendo un po'. Questo veramente possa giocare ovunque, destra, sinistra, ma anche eventualmente tre quarti, persino punta. Forse è proprio anche questa duttilità che piace alla Fiorentina.
0: Sì, sì, la formazione, l'impostazione che danno a questi ragazzi che giocano in quei ruoli lì è di saper fare più ruoli. Dunque, quasi tutti sono capaci a giocare sotto punta, dunque come tre quartisti, esterni destri o esterni sinistri. Proprio una peculiarità che gli insegnano fin da ragazzi, da poter essere buoni per tutti gli schemi, però in questo caso serve come esterno,
1: certo,
0: bravo nell'uno contro uno che crossa o che va direttamente in porta, perché in una squadra moderna oggi sono 4 meno 2 deve averli, perché sono vitali per il modo di poter vincere partite, poter mettere in difficoltà gli avversari.
1: Senti Malou, un altro nome che è uscito appena ci siamo salutati ieri è quello di Torreira. Allora, mentre vorrei provare a spiegare ai nostri ascoltatori, invitandoli a stare con noi perché il mercato passa di qui, ma non è una parola, è un dato certo, le notizie e riflessioni avrete minuto per minuto, mentre Poku è un obiettivo forte, ecco, poi ovviamente tra essere un obiettivo io penso ne avrà 15 obiettivi in testa paratici, quindi però su Torreira c'è molto la volontà, ci sarebbe molto la volontà del giocatore di tornare a Firenze, e che si coniuga con la volontà della Fiorentina di cercare magari un centrocampista un pochino più aggressivo rispetto a Torsved. Ecco, che ne pensi di Torreira, Malou?
0: Guarda, io quando un giocatore è stato bene, ha lasciato un buon ricordo per una città, in una squadra, vuole tornare, io sono sempre per ascoltarla almeno, perché comunque ci sono motivazioni, c'è il fatto che sa cosa vuol dire sudare per quella maglia, ci sono tante cose positive, dunque io lo ascolterei. Poi dopo la decisione finale, una decisione che poi contempla molto il discorso attuale tecnico sportivo, però sicuramente Torreira lo ascolterei, assolutamente.
1: Ecco, ma Ulai, Fagioli, Torreira, non sono tanti? Come un po' che vanno un po' a occupare una certa zona del campo?
0: Guarda, quello è il lavoro poi di Grosso, che magari può anche cambiare impostazione, può anche passare da un 4-2-3-1.
1: Esatto.
0: Secondo me quello è un modulo che soprattutto in Francia per la maggiore del modulo che gli permette di farli giocare e farli vincere. In quel caso puoi mettere uno più play che può essere una I con un incontrista, avanti come sottopunta nei tre a ta. Ok,
1: sì.
0: Inizialmente
1: c'è Mastantuono a destra e questo attaccante esterno
2: scrittore, un ascoltatore.
0: Alla fine si possono trovare gli accorgimenti.
1: Tra l'altro,
0: è importante avere la disponibilità dei giocatori,
1: certo.
0: A sapere che per giocare tutti bisogna fare i sacrifici.
1: Certo. Tra l'altro, avresti tre giocatori per due posti, potresti avere Fagioli, Ulai e Torreira, due per tre ci sta, cioè è giusto averne questo tipo di equilibrio.
2: Sì, è che sì, ne hai tanti se a quel punto vuoi fare.
0: Se tu vuoi fare un campionato di vertice, come vuole fare la Fiorentina, oggi diciamo sono tanti, basta uno scadimento di forma, un infortunio e tutto, cominciamo a dire la coperta è corta. Dunque è meglio essere giusti, perché il campionato è lungo.

0: e di conseguenza tu devi farti trovare, non puoi alla prima tosse di qualcuno cominciare già a dire che numericamente la squadra non è presente.
1: Non c'è dubbio. Senti, altro grande tema, se va via, se dovesse andare via Ken, a oggi, lo ribadisco, siamo fermi all'offerta di 25 milioni più 5 di bonus del Como, che la Fiorentina ha giudicato non congrua. Poi si è scatenata però le possibili alternative. Qui si va da Pinamonti a Lucca, da Icardi a Zirzé, cioè chi più ne ha più ne metta. Ecco, di Icardi ti chiedo, perché Icardi, il passaparola, vorrebbe Icardi molto interessata alla Fiorentina. Non a caso il fatto che abbia bocciato l'ipotesi Lazio metterebbe ancora la Fiorentina in vetrina, calcolando che lui vorrebbe tornare a giocare in Italia. Ecco, una scommessa come quella di Icardi te la faresti? Direttore Malumpa Sincatu, la farebbe una scommessa Icardi?
0: Sì, ma non da titolare. Mi spiegherei che il suo ruolo oggi non è più
1: Guarda,
0: Icardi,
1: quello dice Tommaso Loreto,
0: Non è quello, non è Icardi che ha lasciato l'Inter, è un giocatore che può essere determinante anche a partite in corso. E lui accetta questo ruolo, come succede a tanti giocatori della sua età, a tanti attaccanti che comunque hanno esperienza, ma magari il minutaggio per fare tutti i 90 minuti non ci sono. Io, se accetta il ruolo, dico part-time per dire, se accetta un ruolo che comunque fa parte del progetto, ma non venire da superstella o da intoccabile, perché non è così, ma sappi che ti può ritagliare una seconda giovinezza, perché viene utilizzata in momenti in cui magari le squadre sono più stanche e che tu entri col tuo guizzo, comunque con il rifiuto che c'è del gol di rigore, può essere determinato.
1: E quindi in questo caso Malù potrebbe essere, potrebbe essere Pellegrino titolare, avendo già comunque maturato un campionato da titolarissimo nel Parma, e coprirti con un giocatore dell'esperienza di Icardi. Potrebbe essere questa la coppia.
0: Sì, lo farei, sì,
1: capovolta in questo senso.
0: E anche in qualche modo indirettamente metti sempre quella pressione e tensione positiva a Pellegrino, perché sapere che dietro di lui c'è Icardi non lo fa stare tranquillo a livello di prestazioni, deve fare molto bene, perché così Icardi magari viene utilizzato il meno possibile.
1: Comunque
0: mettersi in testa che deve fare sempre bene, se no una staffetta sarà sempre della partita. Dunque può essere una situazione che agevolerebbe tutti i giocatori,
1: non c'è dubbio. Senti, le ultime due domande, poi ti ringraziamo. Ti garantisco che domani non ti chiamiamo, giuriamo. Ma sai, è un grande piacere poter dialogare di calcio con Malumpa Sincatu. Allora, altra notizia di ieri che fatica però a decollare, ma ci aveva fatto sperare, era un interessamento del Nottingham Forest per Dodò. Allora, si parlava di una valutazione nell'ambito degli 8-9 milioni, la Fiorentina la ritiene,
2: diciamo, non meno di 10 dal punto di vista Viola.
1: La Fiorentina non ci va. Ecco, il giocatore però, ripeto, è in scadenza di contratto. Ma te pensi che possa arrivare nel tempo, magari negli ultimi giorni di mercato, un'offerta più importante di quella di, non so, non mi ricordo se era 8-9 milioni di Nottingham Forest? Poi non dimenticate che ci deve essere anche il benestare del giocatore, poi in tutto questo.
0: Sì, quello, però non dimentichiamoci che a gennaio se non firma è libero, dunque bisogna capire anche quello, perché quando si arriva in questi casi in scadenza, diciamo, la squadra che tu vuole comprare sta alla finestra, in poche parole, non vuole prenderti al prezzo più basso possibile, perché o rinnovi o vai via zero. Dunque non è che ci sono tante soluzioni in questo caso qua. Dunque io, anche se Fabio va bene a tenere duro, però penso che se poi danno 8 più bonus è quasi come dire 10 milioni, chiudi.
1: Sì, sì, perché è lo stesso discorso anche di Fortini, non si dà 10 milioni e poi dopo alla fine devi andare a chiedere a Fortini se allunga il contratto, lui non te l'allunga.
2: Guarda caso sempre Torino.
1: Ma va a Torino, guardate, Fortini com'è? Magari già da 6 mesi è del Torino, esatto. Ma la Fiorentina volete non abbia parlato con Torsved qualche mese fa, ma è normale, sono cose che fanno parte del calcio. Vorrei chiudere con Malù, abbandonando per un secondo il mercato e tornando al calcio giocato. La Fiorentina debutta lunedì, debutta all'Olimpico, debutta contro la Roma, debutta contro una squadra che fa la Champions, quindi una squadra di livello importante, una squadra che ha appena annunciato Mora. Anche lì mi sembra una squadra che sta ancora faticando a trovare una propria identità. È il momento giusto per andare a giocare contro la Roma questo, oppure sarebbe stato meglio un avvio diverso, Malù?
0: No, il momento giusto, perché sappiamo sempre da che mondo le prime partite dei vari campionati sono sempre le partite in cui tutto può succedere, perché la condizione fisica è quella che è, il mercato ancora non è chiuso e di conseguenza le squadre non sono ancora registrate, non sono ancora quadrate. Dunque assolutamente una partita da affrontare subito, e con una Roma che ha fatto un precampionato di alti e bassi, dunque secondo me è una partita molto aperta, dove la Fiorentina già dalla prima giornata ci dirà che tipo di campionato vuole fare come mentalità, perché se va all'Olimpico a giocarsela a viso aperto, quest'anno, come penso io, sarà una Fiorentina che darà di fiore la torcia a tutti.
2: Speriamo.
1: Sì, sì, io la penso come Malù. È un momento di verifica, dai, un momento di verifica di lavoro, di tutto, e ti confronti con quello che non è un obiettivo, perché Fiorentina non può in questo momento avere obiettivo la Champions, ma l'obiettivo di una parte alta,
2: vedere
1: della classifica,
2: che distanza, cioè,
1: e vedere
2: che gap ha in questo
1: come
2: momento.
1: Come dico, quando ci sono le gare di vela, no? Che poi la Coppa America, cioè, poi c'è il momento in cui te, che sei un velista, le barche si incrociano, no? E lì vedi se sei avanti, se sei indietro, quanto sei avanti. Ecco, la partita all'Olimpico è intrigante in questo senso, Malù, per capire quanto può essere spavalda la Fiorentina, quanto può recitare questo ruolo un po' di mina vagante del campionato, perché oggi un po' la vedono tutti con questa etichetta.
0: Sì, cioè, tutti i lavori stavo pensando allo stesso modo, mi sto confrontando, tutti mi metto la Fiorentina sul podio di questi che hanno fatto il mercato, molte di loro me la danno come la regina del mercato di questo, fino a questo momento, dunque con tanta aspettativa non potrebbe essere diversamente dopo l'annata disastrosa appena conclusa. Dunque assolutamente secondo me vorrà partire col piede giusto, grosso caricherà l'ambiente,
1: certo.
0: I giocatori sono giovani ma di belle speranze e di personalità, vorranno fin da subito far sentire che sono venuti a Firenze perché è qualcosa di veramente nuovo e di importante.
1: Grazie.
2: Domandone finale, rispondimi proprio secchissimo, Malù. Nella tua squadra ideale prendi Poku o Ikoné? Non ridere.
1: No, l'hai fatto ridere.
2: No, dimmi proprio chi, uno fra Poku e Ikoné.
0: Ikoné del Lille era tanta roba, quello della Fiorentina si è perso. Oggi ti direi Poku, oggi però. Ikoné del Lille nel suo prime,
2: sì, anche il Loreto di fine anni 90 era un'altra storia, però
0: poi ha lasciato delle cose importanti che poi è riuscito a ripetere, non so perché, alla Fiorentina, capita, però in questo momento Poku in questo progetto di questa fascia d'età di giocatori è perfetto.
1: Sì, rientra proprio in questo gruppo di età che ci sta costruendo Paratici. Grazie a Malù.
2: Grazie Malù.
0: Grazie a voi.
1: Guarda, se anche
2: stavo guardando un po' di highlights, è una scheggia.
1: Ah, sì?
2: È una scheggia, salta l'uomo con velocità, c'ha cioè uno sprint impressionante. Mi sembra anche nel palleggio, nel controllo palla, sembra anche abbastanza tecnico.
1: Leggevo,
2: insomma,
1: deve migliorare la freddezza sotto.
2: Forse non è propriamente l'esterno quello da 10 gol minimo. però mi sembra uno che quando accelera non lo riprendi.
1: E che ti dà un'opzione, perché non ce l'ha la Fiorentina.
2: No, l'uomo così, assolutamente no. Assolutamente no.
1: Va bene, qui si entra, ecco, Poku. Ti devo dire, entra nella... Per carità, giovane, belle percuse, non è che giovane...
2: Però è una realtà emergente.
1: Ecco, ora, entra nel mondo di Paratici, no? Cioè, sì. Uno di quelli che, ovviamente, io non sapevo nemmeno chi fosse, lo confesso, non che io faccia testo, ecco, ma insomma, è un qualcosa che genera una novità, e questo è il lavoro di scouting, lavoro di ricerca, lavoro, stiamo parlando di un giocatore anche in questo caso a 25-30 milioni, non di uno sconosciuto, però ecco, qui c'è Paratici, ci vedo il lavoro di Paratici, andare ad aggredire una fascia di età, se per caso indovini il 60-70% delle scelte puoi creare un
2: quindi
1: progetto,
2: insomma 4-2-3-1
1: mi piacerebbe a me.
2: De Gea, João Mario Jiménez,
1: a questo punto sì,
2: Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Torreira, Ulaí, Mastantuono, Attà, Poku, Icardi, Pellegrino,
1: Ken. Vai, torniamo.
2: Io lo so subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Scusate, riintervengo, erano 5 anni a 2 e mezzo, comunque hai ragione Luca, era successo qualcosa, perché dopo un 3-0 a Genova contro la Sampdoria il signor Torreira è andato nello spogliatoio della Sampdoria a festeggiare e a salutare i suoi ex compagni e l'italiano si è incazzato, giustamente, scusate la parola.
6: Il valore di Ken per il Como è che gli risolve 2 problemi in 1: 1, che non c'entra avanti, che ha dimostrato di fare gol; 2, che è italiano, quindi in un giocatore risolverebbe 2 problemi in Como. Ecco su cosa si basa poi la costruzione del valore del giocatore verso il Como, e probabilmente su questo punterà la Fiorentina. Ciao.
1: Sì, avete ragione, però il Como è un'anomalia del calcio italiano. Il Como è... Voi immaginate che il Como sta lì, dice no, oggi non faccio, prendo questo perché invece di 30 cerco di pagare 29. E il Como ha dimostrato anche sull'ultimo acquisto, quello del Chelsea, che quando vuole un giocatore lo prende e lo paga. Cioè, se il Como sa benissimo che la valutazione dalla Fiorentina è 40 milioni, perché te Como ti presenti con 30 milioni? Allora, io penso che non si fidano al 100% di Ken, e lo ribadisco, è perché la Fiorentina oggi, che ha fatto un mercato pirotecnico, che ha per me la squadra quasi fatta, e c'hai un centravanti che con questa qualità alle spalle può fare 20-25 gol, perché oggi pensi di vendere Ken? Non ha a 70 milioni, ti offre 70 milioni o 20, è normale, ha 40 più bonus. Non si fida nel 100% nemmeno la Fiorentina, non a caso prende Pellegrino. Ragazzi, Pellegrino è un investimento importante, che nasce dal fatto che probabilmente ti vuoi parare. Allora il problema è questo. Poi il Como non, Como può fare anche, se lo voleva probabilmente, se era convinto, il Como l'aveva già preso, perché il Como ne ha più bisogno della Fiorentina, perché è vero che la Fiorentina ha la Coppa Italia, ma insomma, senza nulla togliere al Pisa, ha giocato una squadra di Serie B, ma il Como a settembre va a fare la Champions, il Como ha bisogno del centravanti, il Como ha bisogno di lavorare sul centravanti, cioè che aspetti il Como, me lo spiegate? Che come non ha problemi, cioè, 5
2: tu
1: milioni
2: praticamente dici, è come se lo sceicco arriva e dice mi fai lo sconticino,
1: ma dai, sulla benzina,
2: esatto,
1: dai, se lo vuole, anche perché vi ripeto, qui non è che si sta parlando di operazioni a 100 milioni, 40, 30, 40, 10 milioni, ma se te vuoi veramente un centravanti ti stai a porre problemi. Se Ken nella prossima stagione fa 30 gol, torna a essere un giocatore a 60 milioni,
2: sì,
1: quindi
2: sì.
1: C'è la verità, lo diciamo, io almeno penso che
2: secondo me sì,
1: cioè, tutti hanno un po' il sospetto,
2: un po' il
1: di pigliare,
2: perché
1: che non funzioni,
2: perché qualche se e qualche ma che sono a Firenze il patrimonio di una storica famiglia, esatto, i se e i ma sono innanzitutto la caviglia, il curriculum con solo un anno in Serie
1: esatto,
2: A, oltre 20 gol.
1: Questo carattere un po' così, le
2: questo
1: passioni,
2: modo di essere nell'ambiente conosciuto, un po' in ritardi, un po' di egocentrismo, che non c'è nulla di male.
1: No, per carità, io sono favorevole a chi ha personale, quindi è tutto così. Il Como alla fine lo può anche fare Ken, ma non è convinto al 100%, se no l'avrebbe fatto già da 10 giorni. Ma sapete cosa gli interessa al Como con soldi che hanno loro?
2: No, una cosa importante da capire nelle prossime 48-72 ore, e ci affidiamo ovviamente ai nostri esperti, certo, i due Niccolò che troveremo tra poco, è capire la cosiddetta deadline, perché
1: bravo, questo è importante.
2: Quello è importante capirlo. Sì, una porticina, ulteriori rumors anche dopo Roma me l'aspetto, cioè, però non oltre
1: Como, se non sbaglio
2: non oltre una, ecco, mi darei una entro mercoledì prossimo, secondo me
1: il Como se non sbaglio gioca sabato ad Udine,
2: sì,
1: la prima di campionato,
2: sì,
1: sabato,
2: sì.
1: Ma secondo voi, ma se il Como vuole Ken, ma l'aveva preso lunedì, oggi è lunedì, perché lo porta a Udine? Magari non giocherà dall'inizio, ma lo porta il Como, ragazzi. Non è come il Como l'anno scorso, tutto bene. Como fa la Champions, dovrà avere un tutti lo aspetteranno col fucile spianato, perché ovviamente cosa aspetta a pigliare Ken il Como se può prendere solo Ken?
2: Aspetta di vedere a quanto. Perché su Ken fa differenza la cifra, la Fiorentina a 40 lo vende, a 30 non lo svende.
1: Ma io non sono nemmeno convinto che lo venda a 40, guarda che ti dico, secondo me la Fiorentina vuole di più di 40.
2: 35 più bonus, dici, non glielo danno?
1: Secondo me vuole di più la Fiorentina, non lo so, ma comunque staremo a vedere, ma il dibattito è assolutamente aperto.
2: Dobbiamo provare a sentire che ha detto anche Viviano,
1: sì,
2: su Moise Ken.
1: Aspetta, c'è Marco Tonelli anche che ci segnalava qualcosa, sì, ma sì, non so se... Sì, allora partiamo dall'ascoltatore e poi andiamo a sentire, si chiama...
7: Andrea, ciao.
1: Ciao Andrea, scusami, scusaci,
7: no, sì, niente, io volevo dire la mia su due cose. Allora, secondo me, cioè, Ken per me è indifferente o che vada a quei resti, perché io mi fido talmente tanto di Paratici ora, che secondo me Paratici fa un colpo di genio a sorpresa se va via Ken. Io dormo tranquillo. E la seconda cosa ve la chiedo a voi. Allora, mettiamo a noi se acquisti poco, è un'ala, no? Un esterno.
1: Sì, sì.
7: Allora, secondo me uno solo non ha senso, cioè, perché se te vai, fai un 4-3-3 e c'hai solo lui, non ha alternative, sì, può giocare Jimenez a destra, però qualche alternativa ci vuole, perché per dare un'identità alla squadra, a una squadra fai 4-6-2-1, allora con Gudmundsson e Mastantuono, oppure se c'è un esterno ce ne vogliono anche altri, perché
1: però te calcola che Gudmundsson è ormai è accettato come esterno atipico,
7: adattato però, Luca,
1: no, molto adattato, però è accettato. Mastantuono parte esterno, poi non fa l'esterno ma parte esterno.
7: No, Luca, Gudmundsson, me lo racconti te, cioè l'anno scorso non è stato affidabile per niente.
1: No, no,
7: cioè,
1: quest'anno è partito meglio, si può dire? È partito un po'
7: però
1: meglio.
7: Una bella scommessa, insomma, quest'anno mi sembra io andrei sul
2: il problema
7: sicuro.
2: È che non ti bussa nessuno su cioè su tanti nomi qualche rumors, qualcosa, su Good proprio nessuno. Il silenzio totale. Io aggiungerei anche
7: Torreira, ragazzi, Torreira ci vuole, un po' di grinta.
1: Vedi, Torreira piace, ragazzi, Torreira
7: ci vuole, ha fatto bene, deciderei mettere nella festa e poi giocare e non giocare, e sta qui, se gli interessa venire a Firenze accetti il progetto e non fa confusione, importante è quello.
1: Grazie.
7: Scusate, ma Dodò cosa, nulla, l'ultima cosa,
1: Dodò preparati, è un'operazione da ultimi giorni, quando scopriranno le carte chi ha già l'accordo con Dodò, perché secondo me qualcuno ha già l'accordo con Dodò, ti verrà e ti dirà: li vuoi 7 milioni per Dodò? E te dirai: ma io ne voglio bene, io Dodò lo prendo l'anno prossimo a zero, ha già l'accordo. Ma guarda, io ci sono passato,
2: è vero,
1: però anche con Chiesa,
2: vero,
1: con Montolivo,
2: eventualmente lui sta fermo un anno,
1: sì,
2: se poi si impunta,
1: intanto fra 6 mesi può firmare il nuovo contratto,
7: avevo sentito il Nottingham, però
1: e poi alla fine
2: da ieri sera c'è questa voce, ma insomma mancherebbero parecchi punti d'incontro.
1: Che alla fine te tieni fermo un giocatore, perché tenere fermo Dodò, a te rinuncia a 7 milioni per Dodò, ora diciamo 8, facciamo cifra 8 milioni, rinuncia a 8 milioni, gli devi pagare, lui quanto c'ha, 1,5 di ingaggio?
2: Penso di sì.
1: C'ha 3, quindi te in un anno bruci 11 milioni senza utilizzarli? Non l'utilizzi,
2: per questione di principio.
1: Io regalo 11 milioni, ma ne vedi tanti che fanno queste cose.
2: Il Como potrebbe fare,
1: lo fece una volta la Lazio. Cioè, sì, alla fine è così. Così come se te tu andassi a prendere Tosved, alla fine lo pagherai il 30% di quello del suo valore, perché la situazione è capovolta. Quando mi dicevate, non te, Tommaso, i giornalisti di mercato, Paratici meno i 10 milioni per Fortini un tratto, lo tiene se vuoi 10 milioni, ma fra 8 mesi va via, fra 10 mesi va via zero. E in queste realtà sei destinato a perdere, purtroppo. Questo, ma così a volte vinci, a volte perdi, fa parte del gioco del calcio. Quindi vedrai chi ha l'accordo con Dodò. Lo vedi com'è tranquillo Dodò? Non c'è una polea, non c'è un verso, non c'è i capelli colorati, non c'è nulla. Lui è tranquillo perché sa benissimo che al momento giusto la squadra dove lui vuole andare, che è pronta a prenderlo, uscirà e gli dirà: li volete questi? No, allora tenetelo. E sono pochi che gli dicano sì, lo teniamo, pochi, te lo dico, anche perché poi comunque tiene una figura dentro lo spogliatoio e non è contenta e non ti aiuta. Sono le storie del calcio, non è colpa di nessuno. La colpa, se c'è una colpa, l'ha avuta chi non ha fatto il contratto a Fortini dopo un anno da protagonista in Serie B. Te gli fai un contratto a 200.000 euro, 5 anni, e lo valuti. Lì ha sbagliato Pradè a non fare una cosa che qualsiasi direttore avrebbe fatto. Grazie. Grazie ancora.
2: Ciao, grazie Andrea.
1: Allora, Torreira.
2: Trionfo di Torreira per i nostri ascoltatori.
1: Ma te l'ho detto,
2: lo voglio
1: a Torreira.
2: Lo voglio.
1: Allora, e lo vuole anche Emiliano Viviano, che oggi, tra le tante riflessioni che ha fatto, tutte interessantissime, sentite cosa ha detto del grande Torreira.
8: No, certo. Ne penso bene, perché Lucas è innamorato di Firenze, è un grande giocatore, quindi è un tipo di giocatore che prenderei oggi. Ma al di là del discorso dei sette nani, in questo momento Ulai, Fagioli e lui non era una questione di altezza, era una questione proprio di presenza.
1: Certo.
8: Nel senso che secondo me deve uscire a sto punto Fagioli, perché Ulai non penso possa uscire. Quindi non so se mi priverei di Fagioli per Torreira, al di là del valore del giocatore. Stiamo parlando di Lucas, credo abbia 32. 30, 31, non me lo ricordo. 30,
1: forse 90. Di anni, 30, del 96.
8: Sì, 96, e Fagio è 2000,
1: Ma sarà 2000, se 2001, 2001 forse.
9: 2001 mi pare.
8: Quindi, da quel punto di vista, per metti esperienza, però può anche darsi che se la Fiorentina decide di puntare su Ulai forte, magari Torreira è un profilo migliore, no? Perché Fagioli giustamente la ricerca di giocare, quindi ti dico, se dovesse andare via Fagioli, Torreira lo prendo di corsa.
10: È innamorato di Firenze, al di là della squadra, lui penso che, cioè, secondo me non mi meraviglierei che rimanesse a vivere proprio a Firenze.
2: Però vedi, e non sono il solo che lì per lì dice come statura qualche dubbio. 1,68 vedevo Torreira, 1,73 Ulai. Certo, tu c'hai due che se decidono di andare a rubare palla agli avversari c'è da divertirsi, certo. Quello è il dubbio.
1: Allora,
2: però non lo so se poi ribaltano ulteriormente tutto prendendo in considerazione un 4-2-3-1. Ti hai ripartito l'idea del 4-3-3, ad oggi sei sul 4-3-2-1. Piglio Torreira, fa 4-2-3-1. Ci manca a fine agosto di passare alla difesa a 3, poi si sono fatti tutti.
1: Allora, innanzitutto salutiamo e facciamo i complimenti a Andrea Giannattasio,
2: protagonista di giornata. Ciao Andrea.
11: Eccomi.
1: Perché
11: grazie davvero.
1: Andrea Giannattasio
2: ha pescato Poku.
1: Sì,
2: Poku o Poku.
1: C'è qualcuno che ha scritto: voi non sapete mai niente, state sempre a quello che vi dicono.
2: Sì,
1: quegli
2: no,
1: altri.
2: Vabbè, sono quelli. Cioè, sono quelli che dicevano: ecco, Paratici, ora come vuoi fare? Ecco come si fa.
1: Andrea Giannattasio vi ha dimostrato che che si può comunque, facendo il proprio lavoro, avere la possibilità di arrivare ad informazioni importanti. Allora,
9: però bisogna arrivi questo calciatore.
1: No, ma no, guarda, no.
11: Un po' io, allora, sì,
1: io ho fatto il mercato,
11: sì.
1: Però, ho fatto il mercato alla Gazzetta quando ero molto molto più giovane, e ti dico, nella logica nostra del mercato, di chi faceva il mercato, chi dava una notizia che era confermata su un interessamento aveva vinto. Poi puoi stravincere se poi arriva, ma il fatto che sia stato confermato che è un profilo che la Fiorentina sta seguendo è già una vittoria straordinaria. Quindi complimenti. Ci dici qualcosina in più di questo giocatore e poi andiamo a rileggere un po' anche il Valdepeñas di oggi.
9: Ma guarda, io ti posso dare due dettagli di questa trattativa. La prima è che chiaramente la Fiorentina lo segue da tempo, come tanti profili che ha già portato qua e che non è che nascono nell'arco di un pomeriggio. Però ieri pomeriggio, ieri nel tardo, almeno fino al tardo pomeriggio di ieri, fino alle 7 più o meno, c'è stata una lunga call conference al Villa Park tra Fabio Paratici e i suoi procuratori, il procuratore di Ernest Pucù. E da quello che so, nonostante sia un giocatore di piede destro che gioca prevalentemente a destra, ma può giocare anche a sinistra, so che Fabio Paratici ha detto ai suoi agenti: guardate, questo è un giocatore che per noi, per me, è una assoluta priorità. Poi non so se lo dice a tutti per convincermi, però so che per certo che ieri, parlando con gli agenti di Pucù, il direttore sportivo Viola ha fatto capire che davvero questo calciatore rappresenta una priorità importante per la Fiorentina che sta nascendo. Quindi è una questione, secondo me, di trovare la quadra giusta con il Bayer Leverkusen, che sta cercando un altro esterno offensivo. C'è una concorrenza importante, soprattutto del Sunderland, però credo che la Fiorentina sia messa molto bene e che il giocatore abbia già dato l'apertura al trasferimento in Italia.
1: Lì bisogna trovare la quadra economica, giusto?
9: Sì. La quota è molto alta, perché si parla di una cifra attorno ai 25-30 milioni. È un giocatore molto importante questo, ecco, che ha rischiato anche di andare al mondiale con l'Olanda, perché lui è nato a Hamburgo ma in realtà è olandese, quindi ha rischiato anche di andare all'ultimo mondiale. Giocatore molto interessante. Nell'europeo che ha svolto nel 2025, mi pare Under 21 forse, se non erro, lui è risultato il giocatore più rapido di tutti, con una velocità in sprint di 35 km orari. Quindi insomma, un giocatore che colpisce per la sua velocità, un giocatore molto rapido nello scatto, e quindi penso che piaccia per questo. Un giocatore completamente diverso
1: da quelli che ha la Fiorentina. No, esatto. Ma infatti esatto. In questo è perfetto. Ti chiedo, che qui servirà la finanza creativa dei Paratici, cioè trovare qualche
2: un formula
1: oneroso
2: con obbligo al prossimo anno.
9: Mi piace questa espressione, la finanza creativa.
1: No, è lui, è geniale, è Paratici, nel trovare delle modalità di pagamento che possano permettere alla Fiorentina magari di non avere un impatto totale immediato, trovando un po' un punto di equilibrio che vada incontro ai giocatori. Certo è, vi dico la verità, che se c'è di mezzo la squadra inglese, poi
2: a livello di ingaggio,
1: no, ma anche di cash può pagare.
2: Ah sì, no, hai ragione.
9: Sunderland l'anno scorso, se non mi sbaglio, dopo la promozione in Premier, ha speso una quantità di soldi incredibile. Ve lo raccontava, mi ricordo, l'amico Massimo Maianella, ha speso una quantità di milioni di sterline inverosimile. Certo, dipende anche dal progetto tecnico che ti viene posto davanti. Insomma, non sarebbe la prima volta che la Fiorentina batte la concorrenza di squadre importanti per dei giocatori.
1: No, questo guarda, io credo che, guarda, quando è così scoperto il gioco, la mia esperienza mi porta a dire che la Fiorentina è molto avanti con i giocatori, e essere molto avanti con il giocatore è un grande vantaggio. In questo caso la problematica è le tempistiche di pagamento club, perché è evidente che in questi casi la società sceglie e spera sempre di andare a un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il diritto di riscatto non so se te lo concede A, un club importante come Bayer Leverkusen, B, il fatto ci può essere una squadra inglese che ha il Bayer Leverkusen da tutte subito. C'è da battagliare un po', ecco, però le premesse.
2: Ma voi lo conoscete Enzo Olivera, che è un collega uruguaiano?
1: Che dice?
9: No.
2: dice che sarebbe stato anche un contatto con Grosso e Torreira, e Grosso avrebbe dato il suo assenso, operazione che ancora non è facile perché il Galatasaray chiede il prestito con obbligo di riscatto e non con il semplice diritto. Però ecco, aggiungiamo anche questa voce, in questo caso dall'Uruguay, di un contatto Grosso Torreira, e il nodo sarebbe la richiesta dell'obbligo di riscatto da parte del Galatasaray. Ma insomma, l'operazione è meno campata in aria di quel che si può pensare.
1: E comunque vi dico, aspettiamoci, magari non succede poco, ma qui può succedere poco, ma magari può succedere veramente tanto, perché è evidente che poi qualcuno
2: sballa.
1: No, qualcuno deve andare via poi,
2: e
1: ragazzi,
2: sicuro non prendi più Torstedt.
1: Non prendi più Torstedt e va via Fagioli.
2: E forse anche uno fra Fabiano e Brescianini.
9: Ma io su questa storia di Fagioli sono così con, cioè, nel senso, secondo me potrebbero anche farlo pensando di vendere, appunto, come diceva Tommaso, giocatori che non rientrano palesemente nel progetto come Fabiano e Brescianini. Ecco, detto che Brescianini,
1: io guarda, per me Brescianini ne gioverà tante, Andrea.
9: Che resta,
1: perché se prendesse il percorso Torreira, prendesse il percorso 4-2-3-1, lì ha due che può giocare dietro, Mandragora e Brescianini, che ce n'è, forse può lavorare su un Dur trasformandolo, oltre a Fagioli, boh, non lo so. Comunque è tutto molto divertente, devo dire la verità. Allora, ultime notizie al volo, se qualche voce su Ken, e poi andiamo a Valdepenas.
9: Ma allora, stamattina la squadra si è allenata, tra l'altro tra oggi e domani torneranno in gruppo Jimenez, João Mario e il terzo giocatore
1: Mandragora?
9: Servizio, no, Mandragora è l'unico che è mancava quello più importante. E attacchi, avevano avuto dei problemini, ma tra oggi e domani saranno in gruppo, credo già qualcuno oggi abbia iniziato. Mandragora invece è quello che ancora è problema alla schiena, per la sciatalgia, e quindi rischia di saltare l'esordio.
1: Santa Roma, ce la fa, Santa Roma, dai, se oggi è già mercoledì, se non lavora nemmeno, ancora ci può essere, gioca lunedì, prendiamoci ancora un giorno in questo senso. E
9: Ken, Ken era regolarmente lì, e
1: il passaparola delle conferenze stampa, la sensazione, non notizie, ti chiedo, ma stato dell'arte?
9: Non essendoci stati rilanci da parte del Como nelle ultime ore, la posizione è un po' quella di ieri, cioè che la Fiorentina aspetta. Io continuo a pensare che più il tempo passa e più la Fiorentina si infastidisce, perché già la prima offerta non è stata ritenuta congrua. In più, insomma, si avvicina all'esordio in campionato. Io ieri sera leggevo il collega Alfredo Pedullà che scriveva che la Fiorentina sarebbe data una deadline poco dopo la gara con la Roma. Io vi dicevo il 29 d'agosto, quindi addirittura secondo Alfredo anche prima, anche dopo la gara con i giallorossi il 24, quindi è probabile che manchino molto prima che eventualmente possa essere tolto dal mercato il calciatore. Però ecco, rispetto alle ultime notizie che vi raccontavo ieri, in assenza dei lanci del Sassuolo, del Como, non ci sono novità.
1: E questa è la situazione. Allora ricordiamo che domani partirà Mastantuono, giusto?
9: Sì, alle 2.
1: Immagino ci sia una grande attesa, perché Mastantuono
2: se porta, basta la sala stampa,
1: no, ma porta tanta curiosità,
2: certo.
1: Porta tanta curiosità, immagino, e quindi, e poi dovrebbe essere, come mi diceva Andrea, dovrebbe essere Pellegrino il giorno dopo, e ricordiamo che alla vigilia
2: sabato pausa, ma domenica
1: dovrebbe parlare
2: bellissimo l'allenatore
1: Grosso
2: alle abitudini.
1: Questo mi sembra un buon modo per ritornare a raccontare, no, il calcio alla gente.
9: Sabato inizia, giusto per fare un pizzico di colore, il campionato primavera, è la prima partita di Aurelio Andreazzoli sulla della primavera. Sì, e non è stato un precampionato semplice,
1: perché
9: praticamente ha perso tutte le amichevoli che poteva.
1: Bene.
2: Vabbè, tanto contano, se poi vince tutte quelle contano.
1: Quindi gioca, hai detto sabato, ma sabato. Croci può giocare in primavera sabato secondo te?
9: Oggi so per certo che si è allenato in prima squadra, quindi Croci, dico, quindi non lo so, io penso che a lungo andare sarà un giocatore che farà un po' la spola tra primavera e prima squadra, però onestamente il suo habitat naturale è la primavera, perché deve giocare lì, cioè deve avere continuità lì, non può fare la panchina e basta, sennò si fa gli errori di sempre con tanti giovani. Sarebbe bello che magari lo convocasse giocando
1: contro,
9: sabato
1: contro chi gioca sabato?
9: Contro il Sassuolo in trasferta.
1: Vabbè, ne staremo a vedere, dai. Allora,
2: contro
1: grazie.
2: Il guarda caso, contro il Sassuolo. Magari c'è Torsved a vederlo.
9: E noi ci saremo, così la seguiremo da vicino e racconteremo eventualmente anche novità sulla prima squadra.
1: Bene, grazie
2: Andrea.
1: Ancora complimenti.
9: Ciao.
1: E noi stiamo arrivando alla fine, ma non finisce nulla, perché ragazzi, questi sono, ci può essere ogni minuto una notizia di mercato, un risvolto di mercato, un qualcosa, una novità, perché c'ha tanto da fare ancora la Fiorentina, ha tanto da che vuole fare la Fiorentina in entrata e anche in uscita, quindi ripartiamo da quella che ormai sta diventando,
2: c'è tanto da capire, da capire questo rilancio, se parte dal lago di Como o meno, c'è da capire a questo punto Torreira che tipo di scenari può avere, c'è da capire poco che margini ha di trattativa, se deve andare a convincere il Bayer Leverkusen in corsa con il Sunderland o meno. Poi ci sarebbe una valanga di calciatori da vendere.
1: Va bene, ma
2: ci sarebbe
1: intanto
2: ancora Nzola, sarebbe ancora Sottil, ci sarebbe ancora Barak, Dodò, Fortini. Cioè, te ridi, ma è il 19, si chiude il primo di settembre, cioè c'è tanto.
1: Ma noi ci saremo
2: ancora
1: anche il primo di settembre, la 24, ma ci saremo anche il 31, tutto il giorno dal mercato.
2: Siamo sempre.
1: Va bene.
2: Ci saremo domani alle 2,
1: gli amici
2: come
1: di Radio,
2: anche su Lady Radio, e li ritroveremo noi domani. Loro oggi ritrovano musica, informazione e Fiorentina come sempre. Qui invece andiamo avanti su Radio Firenze Viola con un'ora di mercato. I due Niccolò Galassi al comando insieme ad Angelo Giorgetti a partire dalle 17, il quasi ufficiale come sempre anche dalle 19 alle 20, e poi riepiloghiamo tutta la giornata che ti sei perso le nostre i nostri migliori interventi. Flash torna domani alle 14, domani. A meno che non succeda l'imponderabile,
1: che ti sei perso
2: ore.
1: Flash non si fa,
2: no, vediamo. Bene, se si fa Poku o Torreira Flash in serata. Stiamo svegli, ciao.

0: guardala.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Comanda come sempre il mercato e in primo piano in effetti c'è una nuova idea per la Fiorentina. È spuntata l'ipotesi Ernest Pocu per la fascia, è un esterno offensivo classe 2004 del Bayer Leverkusen, un nome assolutamente da tenere in considerazione, ma sono ore calde anche per Ken, per il futuro di Ken, da capire se e quando arriverà l'offerta, la nuova offerta, una nuova offerta più sostanziosa da parte del Como per il centravanti della Fiorentina. Parleremo naturalmente anche delle altre ipotesi in entrata per la Fiorentina. Ieri si è tornati a parlare anche di Torreira, ma di sicuro in quel reparto la Fiorentina deve prima far partire qualcuno. Poi parleremo anche delle ipotesi ulteriori di cessione per la Fiorentina. Naturalmente sono gli ultimi giorni di mercato, ce ne sono ancora 15 a disposizione e la Fiorentina dovrà procedere anche alla cessione di qualche esubero. Vedremo se per quanto riguarda Dodò davvero prenderà ulteriormente quota questa ipotesi del trasferimento in Inghilterra al Nottingham. Nel frattempo, come sempre, ricordo il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali: 348-7513-933 per intervenire in diretta 055-7711-171. Vi ricordo anche che nel corso della prima ora insieme torna oggi l'appuntamento con A Tu per Tu con la Storia, una serie di interviste che ogni mercoledì vi proponiamo per ripercorrere la storia della Fiorentina nell'ambito dell'avvicinamento al centenario, ai festeggiamenti del centenario della Fiorentina, e stavolta sarà l'occasione giusta per sentire un grande del recente passato della Fiorentina. Mi riferisco ad Adi Armuto, che ci racconta tutto il suo percorso con la Fiorentina, tutti i suoi sogni, anche il sogno di vincere lo scudetto che lui ha accarezzato con la maglia viola ad un certo punto. Tra poco iniziamo la serie dei collegamenti. Nel frattempo vi ricordo anche che siamo a 5 giorni all'inizio del campionato per la Fiorentina. Il campionato inizia sabato, però la Fiorentina debutterà lunedì all'Olimpico contro la Roma, e insomma inizia ad esserci una bella attesa per questa sfida, che è certamente difficile ma non assolutamente proibitiva per la Fiorentina. È vero che la Roma nell'ultima amichevole ha dato l'impressione di essere cresciuta, di essere un po' più amalgamata, però insomma anche la Fiorentina potrà dire assolutamente la sua contro i giallorossi, e vedremo insomma se la Fiorentina magari riuscirà anche a piazzare il colpaccio. Una Fiorentina che è costruita, in questo momento sembra essere stata costruita bene, è chiaro che deve essere completata, però le sensazioni sono buone, e quindi vediamo se la Fiorentina riesce a partire anche in campionato con il piede giusto. Sarà interessante capire, però lo ripeto ancora una volta, cosa succederà sul fronte Ken, perché è chiaro che poi dovesse esserci questa cessione, dovrebbe la Fiorentina procedere alla ricerca di un altro attaccante. È da capire se poi Pellegrino, come abbiamo sostenuto del resto fino a questo momento, sarà il titolare in questo caso, o se invece la Fiorentina voglia andare su un nome più pesante, un nome magari che può andare a ricercare all'estero con questi 40 milioni ricavati dalla cessione di Ken. Insomma, è un momento decisivo per il futuro della Fiorentina, perché è vero che fino a questo momento sono stati conclusi colpi molto interessanti, importanti, però adesso si entra in una fase ancora più delicata, perché un conto è avere il miglior Ken, un conto è magari dover affidare la maglia da titolare a Pellegrino, che ci auguriamo possa diventare un grande bomber, però un minimo di dubbio c'è. Poi ci saranno coloro tra i nostri ascoltatori che ci ricorderanno che Ken era arrivato alla Fiorentina avendo segnato 0 gol, nella stagione precedente e dando ragione, però comunque in questo precampionato l'impressione era quella di un Ken, è stata quella di un Ken voglioso di rilancio, un Ken che tutto sommato sembrerebbe aver trovato di nuovo una condizione fisica accettabile. È chiaro che bisogna sempre andarci con i piedi di piombo con le condizioni fisiche di Ken, però ecco, in questo momento non dico che possa rappresentare una garanzia, perché non ci si può scommettere ad occhi chiusi ovviamente su Ken, però comunque ecco, rispetto a Pellegrino, qualche garanzia in più dal mio punto di vista Ken la dà. Intanto c'è Samuele che ci chiede un parere tecnico sull'ultimo nome fatto, che è quello di Poku del Bayer Leverkusen, e in che posizione potrebbe collocarsi nella nostra rosa. L'abbiamo detto, insomma, Poku è un giocatore molto veloce, un giocatore che sicuramente dal punto di vista della rapidità si è dimostrato molto molto brillante e potrebbe essere prezioso, insomma, per andare a completare lo scacchiere della Fiorentina, soprattutto come esterno d'attacco. Credo che sia questa l'intenzione della Fiorentina. Poi magari nel corso della nostra trasmissione avremo anche qualche collegamento con cui poter analizzare meglio questo giocatore, però insomma la Fiorentina lo prende per completare il reparto d'attacco. Non è l'unico ovviamente, perché è chiaro che Paratici ha di fronte a sé sui suoi taccuini una serie di giocatori che si è appuntato, e poi dipenderà anche dalle possibilità o meno di concludere questo tipo di operazione. Però come leggo anche su firenzeviola.it, lo dicevo in precedenza, insomma è un giocatore che si è caratterizzato per la propria rapidità. Agli europei under 21 del 2025 ha fatto registrare una velocità di sprint di 35,3 km/h, risultando il giocatore più veloce del torneo, e dunque per Paratici sarebbe una delle primissime scelte per poter completare il reparto offensivo viola. La Fiorentina lo segue con attenzione e c'è da capire quale sia la possibilità di acquistarlo per una valutazione che non sarebbe inferiore ai 25 milioni di euro. Insomma, sarebbe un bel investimento, però insomma, la Fiorentina ha dimostrato che in questa sessione di mercato le spese per gli acquisti ci sono state anche ingenti, e poi arriverà anche il momento delle cessioni, arriverà anche il momento di rientrare da queste spese, però intanto pensiamo a come rinforzarla questa squadra, e poi insomma per poter rientrare ci sarà evidentemente tempo. Vediamola da questo punto di vista, insomma, una Fiorentina che è sempre più competitiva. Dovesse arrivare anche questo giocatore e dovesse rimanere anche Ken, insomma, potremmo anche fare delle riflessioni interessanti per quel che riguarda un raggiungimento dell'Europa da parte della Fiorentina. Tra poco iniziamo anche la serie dei nostri collegamenti per iniziare ad analizzare ancora più in profondità questa fase della Fiorentina, questi ultimi 15 giorni di mercato, che sono sempre molto particolari per tutte le squadre, perché possono arrivare da un momento all'altro idee che fino ad oggi magari non sono minimamente balenate nella testa dei dirigenti, magari scambi che vengono proposti, giocatori che non rientrano più nei piani di certe squadre e che quindi vengono in qualche modo offerti a coloro che riesce a formulare la miglior proposta, e quindi vediamo un po' che cosa succederà. Nel frattempo stanno arrivando anche le designazioni arbitrali, le designazioni arbitrali che stanno arrivando proprio in questi minuti per quel che riguarda la prima giornata di campionato. Andiamo a vedere insieme da chi sarà diretta la partita tra Roma e Fiorentina, da Marcenaro, e poi ci saranno Lo Cicero e Rossi, il quarto uomo sarà Fabbri, al VAR ci sarà Abisso e come Avar Giulia. Come detto, iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben ritrovato.
0: Ciao Lore, buon pomeriggio. Sì, dai. Buongiorno a tutti.
4: Ci può stare anche buon pomeriggio.
0: Sì, è vero.
4: Siamo entrati, dicevo, in precedenza in una fase molto delicata del mercato. Mancano 15 giorni e sono quei 15 giorni in cui può succedere di tutto. La Fiorentina fino a questo momento si è caratterizzata per una serie di colpi interessanti, si è guadagnata gli elogi della critica, America per come ha operato in entrata. Adesso però ci sono ancora dei punti critici e mi riferisco in particolare a Ken. Ecco, le tue sensazioni quali sono oggi dopo che il Como ha presentato una prima proposta rifiutata dalla Fiorentina, la prima proposta che prevedeva 30 milioni per acquistare il calciatore, 30 milioni pagabili in 2 anni. Ecco, adesso ci si chiede se effettivamente il Como sia in grado di alzare questa proposta e che cosa succederebbe poi in caso di partenza di Ken. Massimo.
0: Ma è la solita situazione che si presenta, no? A circa 15 giorni dalla chiusura del mercato, ma soprattutto a 5 giorni dall'inizio della prima partita ufficiale, quella importante, non ufficiale, il campionato. E onestamente questa Fiorentina che sta nascendo così, così bella, così forte, io senza Ken non la vedo, ecco. Vedo Ken ancora al centro del progetto e io credo che il Como farà uno sforzo, cercherà, perché gli serve, perché deve fare la Champions, certo, perché vuole alzare la qualità lì davanti, visto che forse è l'unico reparto, no? Dove non ha mai avuto sì, Dubikers ha fatto bene l'anno scorso, però insomma che è un'altra cosa. Però in tutto questo io dico dipende molto anche dal giocatore, insomma, perché il giocatore se le società si dovessero mettere d'accordo, però il giocatore dice io voglio restare qui perché mi piace la squadra, perché mi piace il progetto, perché sto bene a Firenze, non se ne fa nulla. Mi sembra aver capito che comunque il giocatore abbia dato disponibilità a questa trattativa.
4: Sì, sai, non credo che magari punti i piedi per andare al Como, però al tempo stesso è una squadra, il Como, che gli offre la vetrina della Champions.
0: No, certo. E poi gioca a calcio, sì. Per un attaccante, sai, arrivano tanti palloni, sono sempre molto offensivi, dunque potrebbe essere per un attaccante la squadra ideale. Però ecco, io spero, come tutti i tifosi della Fiorentina, dai, che il Como non alzi questa offerta e che ci si ritrovi una settimana dalla chiusura, che a quel punto non ti puoi privare di un giocatore del genere, anche perché poi dopo dovresti andare, vedo che c'è Pellegrino, però dovresti andare ancora sul mercato e non sarebbe facile. E poi se poi dopo la Fiorentina invece vuole liberarsi a tutti i costi di Ken, io questo non lo so.
4: Magari sono state fatte delle valutazioni non solo sulle sue condizioni fisiche, ma anche sulla capacità di stare in un gruppo seguendo certe regole da parte di Ken.
0: Sì, sicuramente anche questo va considerato, l'abbiamo sempre detto, problemi fisici, certo. Vabbè, l'anno scorso li ha avuti, però secondo me era più un problema di testa, nel senso che l'anno scorso è stata un'annata particolare un po' per tutti, no? E dunque si è voluto anche un po' sfilare, secondo me, in certe partite. Detto questo, credo che sia un giocatore integro e che sia assolutamente il numero uno come attaccante in Italia. Certo, il problema del carattere è un problema da non sottovalutare, però io credo che avendo accanto un uomo come Paratici certi comportamenti li possa gestire molto meglio di chi c'era prima, che magari gli permetteva un po' tutto, ecco. Spero veramente di cuore che non vada via, perché se la squadra parte bene, come mi immagino, siccome è una squadra tecnica, è una squadra che ti coinvolge, dunque potrà essere coinvolto anche lui. Ci sta che dopo aver visto 2 o 3 volte come gioca la squadra abbia anche lui l'intenzione e la voglia di restare, ecco. Chiamiamo Como e diciamo fermatevi a 30 più no 25 più 25.
4: Sì,
0: dai.
4: Sì, è vero, è vero. Potrebbe essere questa un'idea. Però ecco, ti faccio questa domanda perché con Ken, probabilmente la Fiorentina con il miglior Ken può porsi determinati obiettivi. Ecco, con Pellegrino, con tutto il rispetto e anche con una valutazione che ci porta a pensare che Pellegrino possa anche diventare un bomber. Però ecco, oggi che Fiorentina sarebbe con Ken, che Fiorentina sarebbe con Pellegrino dal punto di vista degli obiettivi?
0: Ma sai, Pellegrino è un giocatore, io ho commentato diverse volte l'anno scorso, è un giocatore che gioca per la squadra, tanto per la squadra più di Ken, soprattutto nel gioco di sponda, nel gioco insomma, per consentire, no, agli esterni o ai centrocampisti di salire quando lui riesce a tenere palla, è fortissimo di testa, perché questo va riconosciuto. Che Fiorentina sarebbe? E con Ken per me è una Fiorentina che la vedo da quarto quinto posto, ecco, ti dico la verità. In questo momento, sempre pensando che una delle big può essere in questo momento il Milan, che può essere l'Atalanta, e stesso Como si deve comunque ripetere, non è mai facile, insomma la vedo lì, perché credo che abbia disegnato veramente una grande squadra. E ho letto oggi che stanno cercando gli esterni, molto probabilmente secondo me l'idea del 4-3-3 rimane ancora nella testa di Grosso, ma anche di Paratici, sì. C'è questo interesse per
4: questo giocatore del Bayer Leverkusen,
0: sì,
4: esterno offensivo,
0: è il giocatore offensivo più veloce, ho letto, sì. Ha raggiunto una velocità di 35 all'ora in una partita, dunque è un giocatore rapidissimo che insomma gioca indifferentemente da una parte o dall'altra degli esterni. Io credo che la Fiorentina, se continua con la ricerca di questi due esterni che secondo me sono fondamentali, e riesce a tenere Ken, allora tutti avranno grossi problemi a affrontare la Fiorentina quest'anno.
4: Senti, ma tornando all'attacco, dovesse partire Ken, proveresti a prendere Icardi, che è svincolato, ha un ingaggio pesante, però magari dovesse arrivare, potrebbe fare da chioccia a Pellegrino, o comunque giocarsela con Pellegrino, perché anche se ha 33 anni può giocarsela ancora, quantomeno alla pari, se non essere superiore ancora sicuramente a Pellegrino.
0: Ma già il fatto che non abbia quell'altra signorina in mezzo ai piedi credo che lo renda più tranquillo. È un giocatore di esperienza, un giocatore che l'attaccante lo sa fare, gol li ha sempre fatti, e devo dirti che potrebbe essere una soluzione, assolutamente sì. Mi sembra che sia cambiato rispetto chiaramente anche cresciuto, è diventato più grande, potrebbe essere una buona soluzione, sì, sempre sperando che Ken rimanga, perché per me e per tutti noi, insomma, pensare a una Fiorentina che è stata rifatta in tutti i settori senza Ken, almeno così all'inizio, poi magari Pellegrino ti fa 20 gol,
4: certo,
0: e ci dice tutti, però insomma pensare a una Fiorentina, ripeto, che è stata rifatta, che è molto tecnica, che ha preso giocatori veramente di qualità e non ha delle

0: veramente invitanti per gli attaccanti, e Ken insomma è un giocatore che ti fa la differenza. Speriamo che Parati ci tenga duro fino alla fine. Purtroppo manca ancora tanto.
1: Sì, è vero, ci sono 15 giorni. A proposito ancora di Ken, dice Maurizio, il nostro ascoltatore al 348 753 933, dice Massimo Orlando si sta però basando solo sulla stagione di Ken fatta con Palladino, grazie tanto, a sapere che ripete quel campionato lo terrei anch'io, ma i fatti dicono altro. Certo, l'anno scorso però è stata anche una stagione particolare per tutti, lui dal punto di vista dell'attaccamento alla maglia, dal punto di vista dell'impegno non è stato irreprensibile, però ecco, adesso magari si è azzerato tutto e si riparte con un altro atteggiamento, questa è anche la speranza ovviamente.
0: No, certo, io credo, no, ma capisco anche il messaggio, non ci mancherebbe altro, ognuno la pensa giustamente a modo suo. Ken non è quello dell'anno scorso, come non lo era tutta la Fiorentina, partita, cioè la stagione dell'anno scorso secondo me va resettata. Cioè non si possono far giudizi perché è stata talmente assurda, soprattutto nella prima parte, poi sì, si è riuscito a venirne fuori, però era sempre una sofferenza, una squadra che aveva paura, che insomma resettiamo, è stata un'annata diciamo da non ricordare, succedono, è importante non aver fatto danni, però Ken io ricordo che a tutti che è sempre stato un giocatore assolutamente di qualità, ma sia quando è andato alla Juve, sia quando è andato al Paris Saint Germain, poi alla Juve sì, non segnava tanto ma giocava anche molto poco, se tu parli con Allegri però ti dice che è un grande giocatore, e poi dopo per tanti motivi tu lo sai, arrivi la Juve e prendono Vlahovic e non c'è spazio per Ken, ma secondo me oddio, magari quello da 25 gol del primo anno non sarà facile, però
1: sì, però magari ecco un giocatore da 15 gol può essere, ecco,
0: ma sì, ne ha fatti 9 l'anno scorso, appunto, dai, con tutti,
1: sì, giocando anche non tutte le partite, esatto. Non tantissime. Poi c'è un messaggio di Pierpaolo che mi fa tornare alla mente una risposta che mi ha dato Antonio Cassano ad una mia domanda su Fagioli, perché scrive Pierpaolo: da esperto di football americano posso dire che è l'unico sport dove è utile verificare le doti atletiche, nel calcio contano più i piedi della velocità pura, si riferisce naturalmente a Poku, del quale abbiamo descritto le qualità, le doti di velocità, e ricordo di aver fatto una domanda a Antonio Cassano su Fagioli a proposito della condizione atletica che sembrava brillante e che poteva meritare quindi anche la nazionale. Cassano disse se sta bene fisicamente facciamo fare atletica, gli disse.
0: Ho sentito anche chi faceva la domanda, sì. sai, Cassano ha detto che era anche meglio di Baggio, voglio dire, fa ridere perché non ha filtri, dice tutto quello che pensa, lì è esagerato come sempre. In questa nazionale ci può star benissimo, ma io credo che adesso sia l'ultimo dei suoi pensieri, nel senso che lui deve confermare adesso quello che ha fatto nella seconda parte del campionato l'anno scorso, dimostrare tutta la qualità, di aver ritrovato la serenità dopo quello che è passato, e poi tu vedrai che molto probabilmente Mancini, insomma, con tutto quello che può aver fatto, polemiche, insomma, è uno che di calcio ci capisce, giocatori tecnici soprattutto li conosce, e io credo che Fagioli sia destinato a diventare un giocatore ancora più importante, e dunque stia tranquillo, quello che dice Cassano non conta nulla, e molto probabilmente se non sarà questa volta sarà la prossima, l'importante è che giochi come sta giocando adesso, anche se sono amichevoli, anche se sono, però già visto tante situazioni di qualità che fa ben sperare per il campionato.
1: Ecco, visto che stiamo parlando del centrocampo, ieri si è tornati a parlare di Torreira. Torreira che sembra voler spingere per rientrare alla Fiorentina. Non è una novità questa, perché comunque negli anni Torreira

0: era sempre manifestato il suo affetto e il suo amore per Firenze, per la maglia della Fiorentina. E tu che faresti? Perché in questo momento Torreira comunque dovesse arrivare alla Fiorentina, e appunto è un centrocampo così folto, un reparto così affollato che bisognerebbe che partisse.
1: No, cioè, no, non ha senso, a meno che sai tu.
0: No, a quel punto potrebbe davvero partire Fagioli.
1: Se parte Fagioli, sì, capisco, Torreira allora sostituisce quel ruolo lì, però io non credo che a 15 giorni dalla chiusura Paratici, dopo aver fatto tutto questo, si voglia privare di Fagioli e di Ken, almeno che non siano arrivate delle indicazioni dall'alto, ma non credo che Paratici sia venuto qua accettando questo tipo di situazioni, ecco. Poi dopo, se tu mi dici arriva a 50 milioni da una squadra inglese, è sempre difficile per una squadra italiana rinunciare, no? E Torreira, sì, Torreira è sempre un buonissimo giocatore, l'anno scorso l'ho visto commentato due volte nella partita con la Juventus in Champions, è un giocatore che quel ruolo lo sa far bene, ecco.
0: Sì.
1: Potrebbe essere un'idea, però io dico sempre questo sperando che non succeda,
0: certo,
1: nulla,
0: certo.
1: Perché insomma mi sembra che Fagioli si sia proprio integrato, ora si senta molto fiorentino, ecco, molto dentro a questo progetto, dunque levarlo a 15 giorni o una settimana o due giorni, magari gioca a Roma e la settimana dopo, già è successo tante volte in questo, sì, mercato così poco giusto secondo me, perché dovrebbe finire all'inizio, prima, due giorni prima, sì, dell'inizio del campionato, vedere i giocatori che giocano e poi partono, a me è una cosa che non è mai piaciuta, dunque spero che non succeda né con Ken né con Fagioli.
0: Alessio dice Torreira è un cavallo di ritorno, di solito non funzionano mai, e poi ci chiede, ma non è che il vostro messia Paratici avrà già un'alternativa valida al posto di Ken se dovesse essere ceduto? E poi quando prende il messia Paratici gli esterni, insomma, Alessio è sempre abbastanza critico nei confronti di Paratici. Poi è chiaro, il lavoro è stato elogiato da tutti, il lavoro dei Paratici adesso però va completato, e in effetti questi esterni che sembravano essere l'esigenza primaria ancora non ci sono. Poi dice Massi, non scordiamoci quello che ha combinato Ken l'anno scorso, comportamento davvero immaturo, io lo darei via per prendere Icardi, bomber anche se un po' attempato. E poi c'è Marco che dice Fagioli esce, entra Tosved, il nostro centrocampo ha bisogno di gamba e di chi fa un po' di legna, Fagioli vede calcio ma ultimamente troppi tocchi facili e in orizzontale. Che ne pensi, Massimo?
1: Beh, sai, su questo posso essere anche un po' d'accordo. Fagioli è uno che ce l'ha l'idea di verticalizzare. La Fiorentina di grosso, io me lo ricordo l'anno scorso, gli piace, sì, il palleggio, gli piace insomma tenere il pallone, ma ama subito verticalizzare. Sai, l'anno scorso aveva comunque Laurenté, certo, e Berardi, certo, che erano bravissimi a tagliare e a venire a prendersi il pallone tra le linee. Lo stesso Pinamonti ha fatto un gran lavoro. Io credo che Fagioli sia bravissimo in questa situazione di verticalizzare il gioco. Certo, è vero, a volte rallenta un po' il gioco e gioca un po' troppo in orizzontale, però teniamo conto, per dirti, se tu mi allora, Olai è un giocatore secondo me dinamico di corsa, si è bravo nelle due fasi, c'hai Atta, c'hai Endur, e se devi sacrificare Fagioli allora vuol dire che mi vai a prendere un altro giocatore
0: con altre caratteristiche. Cioè, con caratteristiche che non ci sono in questo momento, diceva il nostro ascoltatore, un giocatore che possa far legna, che non so quanto possa essere Tosved, certo è strutturato, è alto in 89, però non è proprio il prototipo del mediano anni 80, ecco, ammesso che poi ci voglia ancora quel tipo di giocatore.
1: Ma quello sai, tu hai tanti centrocampisti,
0: sì.
1: Tu hai tanti centrocampisti e io ti dico la verità, Tosved onestamente se dovesse andare via Fagioli il centrocampo a Fiorentina lo vedrei, sì. Lo vedrei perché poi dopo a Fiorentina ha tante alternative a centrocampo, fatto che qualcuno sicuramente partirà, no? Perché tutti questi centrocampisti in rosa poi non ti servono, sì. Però ecco, se dovesse partire io credo che in quel ruolo può giocare Olai. Come ha fatto ai mondiali, almeno quello che ho visto io nelle partite commentate, e poi dopo tu hai la scelta liberamente, hai la scelta perché c'è tutta la qualità del mondo, c'è Attà, c'è Andur, ci sarebbe eventualmente Tosved, insomma la Fiorentina ha fatto un gran lavoro, viene riconosciuto da tutti. Adesso pensare, perché ho già letto nei siti, no, pensare, cioè, c'è già qualcuno che dice abbiamo fatto bene, adesso roviniamo tutto con due giocatori che partono. Non credo che sia così sprovveduto Paratici. Ecco. Io penso che se dovesse partire qualcuno di importante avrà la soluzione, ecco, perché ci tiene, perché ci ha messo la faccia, perché ha firmato un contratto lungo, evidentemente c'è un progetto e mi sembra che dal primo anno possiamo dire che in quanto a idee, a giocatori, a scoperte di giocatori che conoscevamo praticamente nessuno, mi sembra che abbia dimostrato di avere uno scouting che lavora a 360 gradi, ecco, senza voler offendere nessuno, ma l'anno scorso hanno tutti i giocatori, sì, conosciuti, vecchie glorie,
0: sì, o comunque giocatori che arrivavano dalla squadra inferiore alla Fiorentina, sì, squadre che dovevano, sì, lottare per non retrocedere, sì, quindi
1: esatto. Invece lui è ampio raggio, conosce, sì, si vede che ha un team di gente che lavora con lui che gli propone giocatori interessanti. Poi sai, è anche vero che quando alza il telefono è Paratici e lo ascoltano, e questo fa tutta la differenza del mondo.
0: Un'ultima considerazione, perché sono curioso, sì, di farti questa domanda su Attà, perché in questi giorni si sono sprecati i paragoni, no, in riferimento a questo giocatore, e c'è anche chi ha rivisto qualcosa, sottolineo qualcosa, di Rui Costa. Ecco, tu che sei stato compagno di squadra di Rui Costa, ci rivedi qualcosa del portoghese in Attà, oppure un paragone o comunque insomma un accostamento che è fuori da ogni logica?
1: Bisognerebbe, si è visto troppo poco, devo dire la verità, per fare questo tipo di paragone, perché insomma lui rimane lui,
0: certo,
1: devo dire che gli ho visto fare delle cose a livello tecnico però clamorose, con una semplicità, è vero che eravamo in amichevole, però quelle cose se tu le sai fare, le fai in amichevole, le fai in campionato, e mi sembra un giocatore di prospettiva, veramente mi ha impressionato tanto. Dunque Fiorentina ha fatto un grandissimo colpo, vedremo come verrà utilizzato.
0: Però ora lo guarderai anche con questo occhio leggermente diverso rispetto a come l'ha guardato, cioè facendo un riferimento a Rui Costa.
1: Certo, guarderemo, visto che mi hai fatto la domanda, guarderò attentamente se c'è qualche somiglianza, sì. Certo, ha dimostrato di essere potenzialmente un grande giocatore, dunque lo
0: lo monitorerai. Bene. Va bene Massimo, va grazie bene. Mille.
1: A un presto. Abbraccio, ciao grazie, Lore, ciao.
0: Grazie a Massimo Orlando, un po' di messaggi e poi andiamo con l'intervista, con la tu per tu, con la storia, con Adrian Mutu ai nostri microfoni. C'è Lorenzo che ci scrive: che ne pensate del possibile ritorno di Torreira? Ne abbiamo parlato con Massimo Orlando, per me sarebbe un gran bel calciatore da inserire in questo gran bel centrocampo, però dovesse arrivare dovrebbe prima partire qualcuno, perché è un centrocampo troppo affollato e quindi non c'è posto in questo momento per Torreira. Poi ancora Paolo d'Arezzo dice: premesso che a me Sule piace, ma io non lo prenderei perché gioca nella stessa zona di Mastantuono, prenderei Ndoye ex Bologna. Certo, sarebbe un bel colpo Ndoye, anche perché poi non avrebbe la necessità di doversi adattare al nostro campionato, lo conosce già molto bene e quindi potrebbe essere subito determinante. Il bomber Viola che dice: possiamo rigirarcela come vogliamo, ma se non abbiamo un attaccante in rosa da 15-20 gol al campionato, sia Ken o altro simile, già all'ottavo posto è una chimera. E è una domanda per Massimo, ma poi insomma la gireremo magari anche a qualche altro nostro interlocutore più avanti. Poi ancora messaggi. Franco che dice: per me Ken via solo se sostituito da Tre Soldi o Zirkzee, se no non se ne fa niente. Altri giocatori certamente molto molto interessanti e che conoscono bene o male il nostro campionato. Adesso c'è il momento, è arrivato il momento dello spazio con la tu per tu con la storia, e quindi andiamo ad ascoltarci Adrian Mutu con tutti i suoi ricordi sul suo lungo percorso con la maglia della Fiorentina. Ecco qui ai nostri microfoni Adrian Mutu.
2: Adrian, intanto ben ritrovato. Firenze è speciale per te, la Fiorentina un dolce ricordo, ma avevi belle sensazioni anche quando arrivasti nell'estate del 2006, quando la Fiorentina partiva con una penalizzazione di 19 punti, poi ridotta a 15?
3: E mi ricordo quel periodo, vabbè, venivo dalla Juventus, quindi non è che stavo meglio prima, per dire. Sì, insomma, il periodo a Firenze tutto sommato è stato bello, anche fatto di alti e bassi. Diciamo che il periodo più complicato è stato questo qua, quando siamo partiti con meno 15 in classifica. Però meno male che abbiamo fatto, diciamo, un'andata straordinaria, praticamente abbiamo recuperato tutto, e se noi avevamo una classifica diversa, cioè la nostra classifica con 0 punti di penalizzazione, e eravamo tipo a dicembre, eravamo secondi in classifica. Però siamo finiti bene, abbiamo finito la stagione, abbiamo salvato la Fiorentina e è andata molto bene.
2: Con il pubblico di Firenze c'è stato subito un rapporto bellissimo, sei diventato velocemente il beniamino di tutti, il coro che veniva dedicato a te era il fenomeno, ti piaceva, insomma, ti colpì subito?
3: Sì, molto, anche se diciamo che questo bellissimo rapporto che alla fine c'è stato tra me e la tifoseria all'inizio è stato un po' complicato, e te lo dico anche perché io arrivai dalla Juventus e quindi loro mi guardavano un po' così, diciamo, aspettavano per vedere il mio valore calcistico, per vedere se sono capace di comunque di giocare bene. È durato qualche mese, poi dopo una serie di gol, di giocate, di buone partite, insomma, no, ho sentito quel coro lì, era, se non sbaglio, a metà novembre. E, insomma, mi è piaciuto dall'inizio, era, a parte il piacere quando sentivo tutto lo stadio dirlo, era anche una gran responsabilità, perché se uno ti chiama così devi comunque fargli vedere qualcosa di fenomenale, no? Se no, non lo facevano. Quindi niente, mi piace tuttora, la gente quando vado in città mi chiama un fenomeno, quindi bene.
2: E l'idea dell'inchino rivolto ai tifosi della Fiorentina come nacque?
3: Nacque in un modo di tipo una specie di ringraziamento per l'affetto che avevano nei miei confronti. E non sapevo, a parte gol, a parte la voglia di giocare, di vincere, di comunque di dar tutto, davo sempre 100% in campo, quindi c'era anche questo inchino per dire grazie per l'affetto, per il sostegno, e niente, continuiamo su questa strada.
2: Toni Mutu era una coppia perfetta per le caratteristiche vostre?
3: Sì, anche perché anche con Gilardino poi abbiamo fatto una bella coppia. Però con Gila avevo già giocato prima sia nel Verona che nel Parma, quindi già lo conoscevo. Con Luca lo conobbi a Firenze, quindi niente, è stato subito un gran feeling tra noi, perché lui con le sue qualità e le sue caratteristiche era comunque uno 9 che stava lì, che comunque mi dava a me spazio, perché era sempre marcato da due persone, essendo anche a parte un grandissimo marcatore, ma anche uno con fisico imponente, quindi bisognava raddoppiarlo sempre. Ed in questi casi a volte io ero un po' più libero, diciamo, per poter farli agire intorno a lui.
2: Senti, nel 2007-2008 arrivate in semifinale di Coppa UEFA e venite battuti ai calci di rigori dai Rangers. Sorridi amaramente, insomma, per quella guarda, partita. Dovevate forse usare di più all'andata?
3: Io non ho mai, ho pianto due volte nella mia vita dopo una partita. Una quando ho perso la qualificazione per i mondiali con la Danimarca, con la nazionale rumena, che ci hanno pareggiato al 96esimo, e quindi stavamo vincendo, quindi abbiamo perso la qualificazione. E poi dopo quella partita lì, perché non sentivo di poter vincere finalmente un trofeo con la Fiorentina, e poi era la Coppa UEFA quell'epoca, e quindi proprio ero quasi sicuro, dopo aver eliminato il PSV, ero quasi sicuro che si va a vincere questa finale, anche perché le squadre inglesi non erano più forti di noi, e poi se non sbaglio c'era anche un'altra squadra che comunque la potevamo battere. Però vedi, anche siamo arrivati a rigori, anche se loro hanno cominciato male, diciamo, sbagliando loro per primo, poi io ero il quinto tiratore, se non sbaglio, sì, ero il quinto tiratore, e non ho avuto anche occasione di tirarlo più, perché sia Vieri che Liverani hanno sbagliato prima di me, quindi è stato, diciamo, mi ha fatto male quella sconfitta lì, anche se è una lotteria. Può succedere, però
2: dicevo,
3: fatto,
2: si poteva usare di più magari all'andata.
3: Mi ha fatto male, no, perché l'andata era difficile sul loro campo, cioè era un risultato 0-0 da loro, che era, cioè, si giocava a Firenze tutto, quindi praticamente era quasi quasi fatta, quindi poi il calcio è così, però per dirti, mi ha fatto male, perché ti dicevo, sentivo di poter vincere finalmente un trofeo con la Fiorentina.
2: Ecco, a proposito di trofei, hai mai pensato di poter lottare concretamente per lo scudetto in quegli anni con la Fiorentina?
3: No, perché penso di non avevamo la forza necessaria, secondo me, cioè, paragonando la Fiorentina a quell'epoca con le condizioni che ha questa Fiorentina ora, magari se noi avevamo un centro come è ora e magari 3-4 giocatori più forti, magari si poteva fare, anche perché Della Valle ci stava dietro, comunque non ci mancava niente, però diciamo, serviva una marcia in più, diciamo, con giocatori che portano qualcosa di importante, anche perché sì, per vincere lo scudetto ci serve non solo la squadra ma anche la panchina lunga, quindi per poter giocare sia nelle coppe sia magari di cambiare la squadra a volte quando c'è bisogno, bisognava avere una panchina lunga. Ecco, la Fiorentina non aveva, secondo me, a quell'epoca, quindi no, però stare tra le prime sei sì, si poteva fare sempre.
2: Ecco, tu hai segnato tanti gol con la Fiorentina, 72 nel tuo periodo, gol belli, gol importanti, però mi viene in particolare in mente quella tripletta contro il Genoa, in pratica quella partita la pareggiasti tu.
3: Beh, non io, noi, dai, io ho fatto solo finalizzatore, ho avuto anche gran fortuna sia sulla punizione, che è stata un po' deviata. Poi ovviamente mi sono trovato al posto giusto al 94esimo, quando nessuno sperava, nemmeno noi, non so come, perché se vi ricordate, dopo il primo tempo eravamo sotto di 3-0. Poi in quella squadra c'era Milito, Thiago Motta, c'erano i giocatori Paladino, c'erano dei grandissimi giocatori anche di là. Avevamo fatto un primo tempo disastroso, cioè eravamo proprio a pezzi, e poi avevamo detto, dai, tanto non c'è niente da perdere, anche se uno spareggio per la Champions, ormai siamo sotto di 3 gol, proviamo un po' a giocare più rilassati, diciamo, e poi con un po' di fortuna, perché quella punizione cambia tutto, perché abbiamo fatto all'inizio del secondo tempo questo gol che poi ci ha dato questa fiducia e forza di ribaltare il risultato, di fare la famosa rimontata che siamo riusciti al 94esimo. È stato bello, è uscito un casino dopo la partita.
2: Gasperini forse se la ricorda ancora.
3: Sì, mi ricordo anche i tifosi del Genoa hanno fatto un casino, ce l'hanno buttato addosso di tutto sul pullman, un casino. Siamo stati escortati dalla polizia fino all'autostrada perché era un casino lì intorno, perché a quel punto ci ha portato in Champions e allora no, quindi è stata una bella soddisfazione, diciamo.
2: Ecco, a proposito della Champions, anche in questo caso quanta amarezza c'è ripensando a quello che poteva essere, non è stato, la partita con il Bayern Monaco?
3: Nonostante tutto, abbiamo fatto una gran Champions, secondo me, per la squadra che eravamo e che nessuno puntava su di noi, nessuno ci credeva così tanto, abbiamo fatto delle partite importanti e quella, per me, quello che è successo col Bayern è stata una cosa, se era il VAR, cioè, era un'altra cosa, quindi non vorrei accusare nessuno, però lì ci hanno rubato la partita.
2: A Ovrebo e al suo collaboratore, a Guardarini, cosa diresti oggi?
3: Non so se l'ha fatta apposta, non penso sia che l'ha fatta apposta, però che scarso.
2: Tornando ai tuoi gol, il gol più bello, il gol a cui sei più affezionato con la maglia della Fiorentina?
3: Ma in generale io, diciamo, sono affezionato a tutti i gol, perché il gol è il gol, quindi essendo una mezza punta mi piaceva far gol, però direi che la doppietta al PSV è stata quella che, insomma, è stata bella sia come il primo gol, come punizione da lontano, ma anche il secondo, quindi poi ho fatto sia di destro che di sinistro gol. Diciamo quella, perché è rimasta un po' nel cuore dei tifosi, ci ha permesso di passare il turno, quindi diciamo che quel gol lì.
2: Quante volte hai detto no a delle offerte importanti pur di rimanere alla Fiorentina? C'era la proposta della Roma, ma anche il Real Madrid si era fatto sotto?
3: Sì, boh, ti posso dire la verità, non è che cioè, e questo no non è che l'ho detto solo io, no, perché comunque la Roma, no, ok, non era Real Madrid, che penso qualsiasi giocatore avrebbe voluto magari, cioè, calpestare un po' lo stadio e essere lo spogliatoio del Real Madrid, quindi non dico bugie, quindi mi sarebbe piaciuto giocare nel Real, però con la Roma è stata una storia diversa, perché anche se all'inizio accettai, poi parlando con mister, con Prandelli, ci ho ripensato, ma nello stesso tempo anche la dirigenza al fronte con Andrea e Diego Della Valle, anche loro non erano convinti di questo trasferimento qui, perché anche un anno prima era successo con Toni, quindi non è durata tanto, è durato poco, perché mister ha detto che non è d'accordo, mi ha fatto cambiare idea e niente, è andata così e non mi è dispiaciuto. Non nego il fatto che mi sarebbe piaciuto giocare a Roma, l'atmosfera che c'era, Francesco che mi chiamava sempre Totti, quindi, però sentivo anche questo sentimento di appartenenza, di stavo bene bene a Firenze, quindi l'ho fatto con ci ho ripensato con gran piacere, diciamo.
2: Prandelli, il miglior allenatore che hai avuto in carriera?
3: Sì, non sto paragonando gli allenatori come la loro competenza, cioè, non in senso che il rapporto che ho avuto con lui è stato speciale, era sia un padre sia un fratello maggiore, era un rapporto speciale, lui che mi è riuscito e ha avuto la pazienza di capire me sia come persona ma soprattutto come giocatore, ed è normale vedendo questa, insomma, il fatto che comunque mi trattava in certo modo, mi faceva dargli doppio indietro e soprattutto di fare quello che dovevo fare in campo, perché quella era la cosa più importante. Infatti mi diceva sempre io ti do tanto fuori dal campo, te prova a ripagarmi dentro il campo, perché è lì dove conta.
2: Se ti dico invece Mihajlovic, altro allenatore della Cosa Fiorentina,
3: Mihajlovic ha avuto un gran rapporto, anche se è cominciato, diciamo, avevamo un rapporto speciale nel senso negativo,
2: da perché calciatori.
3: Da calciatori in campo abbiamo, siamo tirati delle botte, ingiuri, quindi di tutto e di più. Lui essendo serbo e rumeno, immaginati che usciva di tutto ogni volta che ci siamo visti in Champions, quando giocavo al Chelsea. Mi hanno fatto un casino, era uno anche che era un duro in campo, quindi dovevo stare sempre attento perché sennò lui mi faceva male davvero. E il calcio era anche diverso, non erano così tante telecamere come ora, quindi era davvero, il calcio era molto più duro quell'epoca lì. Però invece quando è arrivato a Firenze, dal primo giorno abbiamo fatto la riunione e abbiamo avuto una... E questa è bella a raccontarla, perché c'è tipo... Leonardo mi chiama, viene da me, Leonardo del magazzino, e mi dice: Adri, c'è mister che ti vuole. E dico, ma perché? È il primo giorno che siamo arrivati in ritiro, ma cosa vuole? Cioè, nel senso, non era niente da dire, abbiamo fatto un allenamento che era l'allenamento appena arrivati, c'era quell'allenamento lì di smaltire il pullman, no? Che ci ha portato lì per 4 ore così. Sono andato da lui, però prima di andare dico: vado solo nelle mutande, perché se questo qua prova qualcosa, dicono, se c'ho la maglia addosso, questo me la tira in testa e magari, non so, facciamo le botte, perché conoscendolo dico, perché quando abbiamo fatto i test fisici qua a Firenze lui non mi parlava, cioè non mi ha mai parlato, mi ha detto solo buongiorno e non mi parlava più, cioè non mi diceva niente, ed era strano, era uno dei giocatori più importanti, è arrivato un nuovo allenatore e non mi parla. Insomma, abbiamo fatto i test, poi siamo andati in ritiro, mi chiama, mi convoca, vado in mutande, a petto nudo, e dico, se c'è qualcosa, vediamo che succede lì dentro lo spogliatoio. Quando entro, e qui diventa bello, lui era uguale. Dico, madonna, questa la pensa come me. Dico, ma non vedrai che... E lui si siede sulla panchina, come era lì lo spogliatoio, mi siedo sull'altra panchina in fronte a lui, tipo, se eravamo tipo 10 metri tra me e lui, e mi chiede: ma perché sei venuto così? E dico, ma tu perché sei così? E si è messo a ridere e dico: cosa pensavi, che facciamo botte? Dico, non lo so, sono venuto preparato per qualsiasi cosa. E insomma, il discorso suo è stato bellissimo, perché poi mi ha detto: guarda, vorrei avere 25 giocatori come te, mi è sempre, anche se ti ho odiato in campo come eri, come da avversario, ora che sono, faccio l'allenatore, mi rendo conto quanto sia importante avere uno così, che non si vede, che è sempre lì, che non si fa intimidire da nessuno, che c'è questa voglia di vincere e fa di tutto per vincere. Quindi io apprezzo questo e vorrei, stai tranquillo che tra noi non c'è nessun problema. Ed è stato bello, perché da quel giorno lì tra me e Sinisha abbiamo creato un grandissimo rapporto che è durato per gli anni, anche quando è andato via. Io avuto un ristorante qua a Firenze, lui veniva spesso con la moglie, usciva così con le mogli a mangiare, e abbiamo creato un grandissimo rapporto che è durato poi anche quando io sono andato via, anche lui, e poi anche nel suo ultimo periodo io lo chiamai proprio 2 giorni prima della tragedia e per dirgli che le voglio bene e che insomma di dirgli che lo apprezzo tanto e che mi dispiace per la sua situazione.
2: Il momento dell'addio a Firenze è stato difficile, si era creata probabilmente anche qualche problematica la società?
3: No, ma non tanto, guarda, la problematica è stata con Pantaleo Corvino, non con la società. La società, pure ieri ho parlato con Andrea e ho sempre sono rimasto in contatto con il presidente ed avevamo un grandissimo rapporto, solo che un giorno Pantaleo Corvino viene da me e mi dice: guarda, devi andare via perché voglio giocare con Jovetic. Ecco, vabbè, però io ho un altro anno di contratto, guadagno un sacco di soldi. Ah, poi se va bene, dico, capisco che è giovane, capisco che vuoi puntare su di lui, però prima lo deve anche dimostrare in campo, che è più forte di me. Se lo dimostra, vabbè, poi magari se non mi conviene lo status di riserva, me ne vado, se no però così mi obblighi. E cioè, praticamente me la metti così sul tavolo e dico: non mi sta bene. Insomma, dopo un po' Ci ho ripensato, dico, se Pantaleo fa così, se il direttore non mi vuole, è inutile che sto qua. E come si comincia, invece di passare un anno bello, insomma, anche se vado via dopo, di dire arrivederci a Firenze in un modo positivo, mi ha detto ma meglio che ci vado ora e basta. Però con la società o la tifoseria non ho avuto nessun problema. Pantaleo l'ha pensata così e poi vabbè. Che è andata bene o no, secondo me è andata abbastanza bene con Jovetic, perché non l'hanno venduto dopo. Però capisco ora come ora, capisco che nel calcio arrivano dei momenti quando devi fare certe scelte e a volte per qualcuno è doloroso, come sempre.
2: E oggi che cos'è per te la Fiorentina?
3: No, la Fiorentina per me, parlando della squadra, è la squadra dove io sono stato meglio di tutti, dove mi sono sentito bene come città, e cosa, con tutto quello che vuol dire Fiorentina, è tipo casa mia. Torno sempre con piacere a vedere la Fiorentina allo stadio, torno sempre con piacere alla città, vengo spesso, tipo 5-6 volte all'anno, quindi è casa mia, diciamo, una delle case mie. A parte la Romania, c'è sempre, so che c'è un posto dove la gente mi stima, che è Firenze.

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Eccoci dunque pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. È arrivato nei nostri studi anche Luis La Serpe. Ciao Luis.
3: Buongiorno.
2: Insomma, è una fase molto molto delicata, quella cui andiamo incontro adesso per quanto riguarda il mercato degli ultimi 15 giorni, in cui può succedere di tutto e possono succedere anche cose che non ci immaginiamo neanche.
3: Che voi umani,
2: Sì.
3: Ma sì, linea teorica sì, perché la partenza di Henne a 15 giorni dall'inizio del campionato un po' mi inquieta. Sì. Perché comunque va bene, hai Pellegrino, probabilmente andrai a prendere un altro centravanti, però la cosa mi inquieta? Perché sia Paratici sia per due motivi, sia Paratici sia Grosso conoscono molto bene Ken.
2: Sì.
3: Uno addirittura l'ha fatto esordire, diciamo, giocando in primavera, se non sbaglio. Quindi mi chiedo perché mettere sul mercato Ken, che comunque si è fatto vedere che ancora qualche numero lo può fare. È vero che hai l'incertezza che potrebbe ripetere l'anno scorso e quindi magari andare a una cifra irrisoria per un centravanti, però è anche vero che potrebbe anche ripetere la stagione precedente, quindi magari andare in doppia cifra. Il fatto che sia messo sul mercato mi lascia un po' perplesso, che mi fa pensare che probabilmente hanno parlato con questo ragazzo e lui probabilmente non ha dato, o comunque loro non hanno trovato quel riscontro, perché se no non lo metto sul mercato, me lo tengo. Stesso discorso per Fagioli,
2: Sì, assolutamente. O c'è la necessità di dover rientrare da certe spese, o vengono fatte delle valutazioni che esulano dalla questione economica per quanto riguarda Ken, ma magari si pensa che questo giocatore dal punto di vista fisico non possa dare delle garanzie, o comunque si pensa che magari anche con delle regole più ferree questo giocatore non riesca a rispettarle, ecco.
3: Non lo so, ecco, io lo vorrei rivedere con Grosso e Paratici che lo guidano per certi versi, no? E quindi potrebbe essere anzi la giusta panacea per riportarlo a quello che era l'attaccante, che poi comunque è un attaccante della nazionale, che comunque ha questa grande potenza, questa grande forza, questa intuizione, perché il gol dell'altro giorno, ti sei ricordato poi che lui aveva fatto il gol?
2: Ti sei ricordato?
3: No, te sei più giovane.
2: Ma magari mi fai rifare la domanda per poi darmi
3: no,
2: risposta.
3: No, non me lo ricordavo. Però fece un gol simile. È comunque bello, perché insomma deve andare a mettere il piede praticamente in testa al difensore e poi buttare il pallone in porta. Quindi i numeri ce l'ha. Vediamo. Diciamo c'è un po' di thrilling sul finale.
2: Sì, assolutamente. Perché, ripeto, poi dovesse giocare con Pellegrino come titolare, tutti ci auguriamo che diventi immediatamente un bomber Pellegrino, però un punto interrogativo c'è.
3: Mi sembra più un giocatore che lavora molto sui palloni alti e quindi occorre fare un po' di cross e fa salire la squadra, no? Tecnicamente ne parlavo con Renato Buso qualche giorno fa, mi diceva no, a me piace moltissimo Pellegrino. Ken è un'altra cosa, è un altro tipo d'attaccante. Poi ho visto, ora siamo su un giocatore, ma gliel'hanno detto che qui c'è i 30 km orari limite di velocità a questo ragazzo?
2: Sì.
3: No, perché
2: stai parlando di Poku,
3: Arifredi,
2: nuovo obiettivo per la fascia.
3: Arifredi tu puoi andare a 35.
2: Qualcuno potrebbe obiettare, se è così veloce facciamogli fare i 100 metri.
3: No, lascia fare nel calcio. Chiaramente ci vuole anche il controllo di palla e quant'altro,
2: sì.
3: Ma è quello su cui lavorano la maggior parte dei preparatori in Inghilterra e non solo, perché la velocità con il controllo di palla ti fa diventare semplicemente devastante.
2: Assolutamente sì. Un po' di messaggi al 348-75-13933, poi torniamo ad aprire la serie dei collegamenti. Alessio ci scrive: riconosco a Paratici che il mercato lo fa lui, e non se lo fa fare dai procuratori come Pradè, ma bisognerebbe sottolineare che Pradè ha sempre fatto il direttore generale e non ha mai fatto il direttore sportivo, non ha mai visto un giocatore. E comunque Paratici, per fare meglio del Pradè dell'era commisso, dovrà portare la Fiorentina in Europa League. Certo, dal punto di vista dei risultati dovrà fare questo, però Pradè sì, magari teoricamente faceva il direttore generale, però ufficialmente era direttore sportivo, ma, quindi bisogna riferirsi al suo lavoro da direttore sportivo nel giudicarlo, no?
3: Lui. Certo, no, vedo assolutamente sì, direttore generale, perché stava fatto direttore generale, ma è un direttore sportivo, cioè insomma i contatti con le società, con le squadre, con i direttori sportivi di altre società ce l'aveva lui, insomma non bisogna stare a ragionare.
2: No, no, assolutamente, magari sì, doveva avere un'altra carica, quella di direttore generale Pradè, per il ruolo che ha sempre rivestito, più che direttore sportivo lo vedo meglio come direttore generale, direttore
3: sportivo. Diciamo ha delle delle capacità, diciamo, più dirigenziali che di scouting e di contatti.
2: Comunque insomma non andiamo a rivangare il passato adesso.
3: Però,
2: c'è
3: giustamente
2: un'altra
3: hanno fatto bene a sottolinearlo, perché sennò sembra che Pradè abbia fatto disastri. Ha fatto anche lui degli errori, però insomma, ha fatto anche dei percorsi interessanti con la Fiorentina, penso anche dei giocatori. Io ricordo che portate che a Firenze, ragazzi, solo lui ci poteva riuscire, non so neanche come ci sia riuscito. Ecco, quello è stato un plus non indifferente, ma lo stesso Ken anche.
2: Sì, sì, è vero. Poi sento, ci sono, come per tutti i direttori sportivi, anche delle macchie che rimangono, ecco. Pronostico da parte di Bob e Viola: se rimane Ken, dai 10 ai 15 gol sicuri. Pellegrino più Pinamonti non arriverebbero insieme a 10. Accidenti.
3: Questo
2: Pinamonti
3: si può
2: insieme
3: sapere.
2: Non arrivano a 10. No. No, Pinamonti questo... comunque. È vero che è sempre stato il titolare negli ultimi anni, però in doppia cifra.
3: Come si chiama questo ragazzo?
2: Bob e Viola.
3: Il Bomber.
2: Non so se è proprio un ragazzo.
3: No, insomma, Bomber però è tutto molto legato al gioco.
2: Sì.
3: Cioè, perché capisco il ragionamento di effetti, no, c'è Pinamonti, Pellegrino, ma però se il gioco ti porta magari a arrivare sotto porta 5, 6, 7, 8 volte, magari anche Pinamonti e Pellegrino la buttano dentro. Tu mi dirai, ma lo fa anche Ken. Sì, questo sono d'accordo. Però prima di dire che in due fanno 10 gol, insomma, mi sembrerebbe un po' ingeneroso. Poi stiamo a vedere, perché secondo me, come ha detto Costantino Nicoletti, la storia di Ken finisce lì. Per me, perché mi sembrerebbe strano, insomma, la Fiorentina 145 a 3-4 giorni dall'inizio di campionato.
2: Sì.
3: O hanno già la contropartita, che non può essere fino a Monti, perché con tutti i bene li si vuole. Se no, ragazzi, mi sembrerebbe un po' rischioso. Poi sai, può darsi anche.
2: Sì, no, ma sono d'accordo con te. E il nome di Zirkzee, che è stato lanciato da Costantino Nicoletti, come
3: Zirkzee, uno già conosce il campionato italiano.
2: Certo.
3: È un giocatore interessante, dinamico. Che
2: anche
3: fase
2: lui
3: offensiva.
2: Magari non è vero e proprio
3: non
2: bomber.
3: Non è proprio punta. No, stavo per dire, non è proprio un bomber, però lascia fare. Sì. È uno anche che nell'attacco a tre che ha in testa grosso è l'ideale. Perché è uno che ti fa partire proprio,
2: certo,
3: i giocatori
2: tecnica, sì.
3: Quindi è interessante.
2: Sai innescare gli esterni.
3: Senti, posso salutare tutti gli amici che in questi giorni sono stati in mare laggiù sulla costa della Sterpaia, sulla spiaggia della Sterpaia, e ogni tanto mi fermavano chi mi riconosceva oppure mi chiedeva: ma è Ceccarini? E Dio, signori, un dolè, ma io non so mia dolè, ma no uno. Quattro, ma è Ceccarini, ma è Ceccarini. A un certo punto, signori, sono i procuratori Ceccarini, né i babbo Ceccarini, né il fratello di Ceccarini. Voleva sapere come mai non andava più laggiù. Gli ho detto: sapete, ora Niccolò ha già ad altri livelli, e quindi va solo.
2: E riporteremo queste domande.
3: Ho già fatto, ho già detto.
2: E la sua risposta qual è stata?
3: Ah no, ma ora forse torno. Tu vieni da me, ti ospito volentieri. E poi voglio salutare tutti i tifosi del Viola Club Piombino, in primis il presidente Gonzalo, si chiama Matteo ma lui si fa chiamare Gonzalo, e poi il grande Paolo e la grande Deanna, che sono, sai, li conosce perché glielo dissi l'altra volta,
2: sì.
3: Pietro Lazzarini, perché l'altro anno mi pare, sì, proprio di questo periodo, io ero andato a cena da loro, siccome Deanna è il numero uno per quanto riguarda il pesce, e quindi mi fece una cena straordinaria, me l'ha rifatta, e quindi. E lui tra l'altro è un fedele ascoltatore di Radio Firenze Viola.
2: Poi chiederemo conferma a Pietro Lazzarini.
3: Bisogna che venga però lì a mangiare, perché sono bene.
2: Ah, no, pensavo che comunque conoscessi anche questo.
3: Me l'hanno detto, dice: se vuoi venire Pietro, è bene, accetto. certo.
2: Ah, bene, bene, perfetto. Tornando invece ai messaggi dei nostri ascoltatori, Guido ci scrive: il Como, se vuole Ken, porti 50 milioni e più il 40% della rivendita, se no vada su Pinamonti. Guido da Cogne, questo ce lo scrive.
3: È uguale?
2: Sì.
3: Cioè, uguale, su Ken può andare su Pinamonti.
2: È uguale, sì, sì, uguale. Uguale. Uguale, sì. E poi dice Franco dall'Alto Vicentino: tranquillizzatevi perché Pellegrino ci darà molte gioie, nonostante il giudizio negativo di molti addetti ai lavori. Le movenze sono sulla linea di Batigol, perciò fiducia. Magari, magari, magari.
3: Noi la palla di vetro non ci sa.
2: No.
3: Anche perché poi oggi come oggi i giornalisti si fanno tanto di dire: ma secondo me farà 11 gol, se ne fa 10 e mezzo, allora non tu capisci nulla. Quindi è meglio lasciar perdere e sorvolare.
2: Andiamo a salutare anche Eugenio Ascari. Ciao Eugenio.
4: Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Ciao Eugenio.
2: Ben ritrovato, c'è anche Luis Laserpe.
3: Ciao.
4: Ciao Luis, buongiorno. Ciao.
2: Reduce dalle ferie alla spiaggia della Sterpaia?
3: Sì, sì, sì, sì, perché poi mi ferma, mi edano, poi entra in mezzo anche Ascari, entra in mezzo a tutti, cioè,
2: sei
3: i
2: stato
3: procuratori.
2: Anche tu alla spiaggia della Sterpaia, Eugenio?
4: Alla Sterpaia, dov'è la Sterpaia?
3: Praticamente dove c'è Follonica, Torremozza.
4: Ah, Torremozza, sì, Torremozza, infatti mi piace, una zona bellissima.
3: Sì, davvero. Sì.
2: Invece adesso dove ti trovi?
4: No, io sono qui a Tirrenia, sono mezza giornata di relax, quindi ne ho approfittato per fare qualcosa di male.
2: E allora ne approfittiamo per una chiacchierata di mercato con te. A sensazione, secondo te, ecco, quanto andrà avanti questa vicenda Ken? Un Ken che è nel mirino del Como, si aspetta di capire se il Como potrà fare un'offerta adeguata alle richieste della Fiorentina, un Como che ha fatto per il momento un'offerta di 30 milioni alla Fiorentina, 30 milioni pagabili in 2 anni, offerta che è stata respinta immediatamente da parte del club viola. Ecco, secondo te la Fiorentina deve anche stabilire una linea oltre la quale non si va, per quanto riguarda il tempo, per quanto riguarda i giorni, ecco, un giorno, una deadline, insomma?
4: Beh, credo di sì, anche se presumo che un rilancio da parte del Como ci sarà a breve, per due ordini motivi: tutto per la lista il Como è carente, non nella lista Champions, soltanto liberali, utilizzabile come giocatore cresciuto nei vari club italiani, e l'altro dovuto al fatto che ormai Morata ha dimostrato la propria inadeguatezza a ricoprire un ruolo importante, una squadra che disputerà la Champions League, e Dubikas è un ottimo giocatore che però se viene appoggiato e accompagnato dai compagni reparto, dai centrocampisti offensivi, e non riesce a fare parte da solo, quindi non riesce a far salire la squadra, non è un centravanti che riesce a impegnare da solo 2 o 3 difensori. Sembra che Fabregas stia cercando per l'appunto un giocatore, un attaccante con queste caratteristiche, e sembra per l'appunto che Ken risponda al 100% a quello che sono a quello che è il tipo di giocatore che sta ricercando e richiedendo Fabregas. Quindi mi immagino e penso che quantomeno un rilancio ci sarà, e poi che tempi si può dare alla Fiorentina per stabilire entro quando cedere che non meno, questo non saprei dirtelo, però credo che non possa andare lunedì gioca a Roma, quindi inizia il campionato, sabato inizia il campionato, io credo che oltre la prima giornata di campionato non si possa andare, da qui a una settimana dovrà essere dentro o fuori.
3: Certo, ma tra l'altro il coltello dalla parte del manico ce l'ha la Fiorentina, Eugenio, perché giustamente mi facevi notare te, sono loro che hanno bisogno di un attaccante, sono loro che vanno in Champions, sono loro che hanno sicuramente...
4: Ti devo dire, io quando secondo me loro hanno bisogno, poi con le cifre che stanno girando attualmente, è vero che Ken non ha ripetuto l'ultimo anno, la stagione precedente, il 24-25, ma quando leggo che la Roma per Ziolkowski, difensore polacco di 20 anni che ha fatto 3 o 4 partite in Serie A, D'Amico chiede a club arabi 20 milioni di euro, quindi la valutazione minimo di 40-45, minimo di 40-45 per Ken, credo che sia adeguata, sia corrispondente al valore, altrimenti non avrebbe senso, non avrebbe logica cederlo. C'è stato pagato 22 milioni e mezzo Pellegrino, che fino ad oggi ha dimostrato molto meno di quanto abbia dimostrato Ken. Credo che ma sotto i 40 milioni l'asticella sotto quella cifra la Fiorentina non dovrebbe metterla.
2: Ecco, però se tu fossi Eugenio nella coppia Paratici Grosso, affideresti la maglia titolare a Pellegrino?
4: Pellegrino, però lo supporta lei, lo supporta lei chiaramente con l'altro attaccante, sì. Molto meglio Pinamonti e Luca, fenomeni che sono usciti, perché Pinamonti è un giocatore affidabile, un giocatore che già conosce Grossi, un giocatore che fa reparto, un giocatore che si sacrifica, che fa giocare bene la squadra, a differenza di Luca che è un anarchico, uno che gioca per conto suo, che a parte qualche sprazzo a Udine poi ha fatto vedere veramente ben poco fra l'anno di Ajax e l'ultimo anno diviso fra Napoli e l'Inghilterra.
2: Ecco, ne parlavo anche con Massimo Orlando nella prima ora, Massimo Orlando che era in collegamento con noi. Luis e Eugenio, un tentativo per Icardi lo fareste, Luis?
3: Matteo, cioè, io subito di no. Di feste calde mi pare ce ne abbiamo avute abbastanza. Un giocatore di 33 anni, però Eugenio, io non lo so, ecco, mi sembrerebbe
4: no assoluto, perché contraddirebbe un attimino la linea politica che ha seguito la Fiorentina fino a questo momento, che ha preso soltanto giocatori under 25, cioè il più vecchio a età 23 anni è Dragusi, mi sembra che ne abbia 24, se no ha investito soprattutto su giocatori 19 anni, 20 anni, 21 anni, quindi un conto è prendere un Pinamonti che ne ha 26, un 99 ne ha 27, al limite sarebbe al limite d'età, però è sempre
2: sì. Poi è arrivato João Mário che è un 2000, João Mário è un 2000,
4: insomma, però ti voglio dire, certo. Andare a pescare un 33enne che è sicuramente la fase discendente della propria carriera, che comporterebbe secondo me anche dei problemi di equilibrio, esatto, all'interno dello spogliatoio, non sarebbe sicuramente raccomandabile.
2: Dice Silvano Montemuro: Pinamonti, giocatore sottovalutato, ha segnato più di Ken nella stagione scorsa.
3: Ha fatto 9 gol, nella precedente a Genova ne aveva fatti 10, 14, Empoli 13.
2: Cioè, io lo definisco un usato sicuro. Non mi fa impazzire Pinamonti, però lo definisco un usato sicuro. Eugenio, dicevi?
4: Io andrei sul, cioè, sì, secondo me andrei sul sicuro. Fra Pinamonti e Luca non avrei nessun minimo dubbio, prima di tutto perché Grosso lo conosce già, sa come utilizzarlo, e poi perché anche non ha mai fatto una polemica, non ha mai creato un problema in tutte le squadre in cui è stato, è passato dall'Inter, dal Frosinone, all'Empoli, al Genoa, al Sassuolo. Io non mi ricordo una polemica nata per comportamenti poco consoli da parte Pinamonti, a differenza di Luca che c'è anche ad Udine, ti ricordi l'episodio a rigore quando la palla di Vano al compagno andavi sul tor da solo senza che nessuno circondasse, quindi sono tutti secondo me episodi che non depongono a suo favore, ecco, secondo me la Fiorentina, oltre a una buona squadra, sto costando anche un gruppo molto solido, molto omogeneo, quindi andarlo a inficiare con personaggi che potrebbero un attimino creare dei malumori, credo avrebbe poco senso.
3: Senti Eugenio, ti volevo chiedere proprio su Ken, no? Allora, Ken lo conosce benissimo Paratici, lo conosce strabene Grosso, già un paio di mesi e praticamente no, Paratici di più, però Grosso un paio di mesi è insieme a questo ragazzo. A me mi lascia un po' perplesso il fatto che comunque sia sui mercato, perché un giocatore che tu conosci e sai come le sue capacità nel bene e nel male, il fatto che sia messo sul mercato, che comunque si accettino anche delle offerte, mi lascia un po' perplesso, perché come mai loro che lo conoscano così bene comunque lo lasciano sul mercato?
4: Ma sai, Paratici conosce altrettanto bene Fagioli, che a differenza di Ken ha disputato un'ultima stagione straordinaria, secondo me è stato il miglior giocatore della Fiorentina, il più continuo, il più regolare, e nonostante tutto sembra che qualora dovesse arrivare un'offerta importante alla Premier League per Paratici, la scritta non in vendita non verrebbe messa neppure nei confronti di Fagioli, quindi di conseguenza è anche normale, una squadra per migliorare ogni tanto deve anche, è costretta anche a rinunciare a qualcuno, certo. Quindi quest'anno ha veramente messo in atto acquisti straordinari, giocatori che nessuno si sarebbe mai immaginato che sarebbero potuti arrivare a Firenze, quindi magari in quest'ottica poi diventa indispensabile anche sacrificare qualcuno, quindi spererei che non succedesse, ma se uno fra Fagioli o Ken dovesse partire, non sarebbe da meravigliarsi, da sorprendersi più di tanto. Fra i due preferirei obiettivamente che partisse Kane rispetto a Fagioli.
2: Certo. Abbiamo detto nel corso della nostra trasmissione del forte interesse della Fiorentina per Poku, l'esterno del Bayer Leverkusen. Leggo su firenzefiora.it che ci sarebbero due strade per arrivare a questo giocatore. Se la Fiorentina dovesse riuscire a incassare una buona cifra da una cessione di un big Kane o Fagioli, allora l'acquisto potrebbe essere a titolo definitivo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, altrimenti in caso di mancata cessione di alto livello con i tedeschi si sta discutendo anche sulla base del prestito con diritto di riscatto, magari con una parte fissa iniziale e un diritto che sia leggermente più alto come cifra da investire tra un anno.
3: Un cane in mirino.
2: Eh sì, la trattativa è nella sua fase più calda, con la Fiorentina che vorrebbe accelerare per portare questo giocatore classe 2004 ad unirsi alla rosa di Grosso nel minor tempo possibile. Cosa pensi di Poku, Eugenio? Hai avuto modo di seguirlo al Bayer Leverkusen?
4: Sì, l'ho visto giocare nell'Under 21 olandese, un buon giocatore, la Zetalk l'ha fatto bene, si è confermato in questa prima stagione al Bayer Leverkusen, non segna tantissimo, ecco. La nota positiva è che anche lui si inserirebbe in quella linea di Under 25, che come hai appena detto, nel 2004, 22 anni, però come esterno alto non risponderebbe finalmente alle caratteristiche richieste da Grosso, ecco, per affrontandolo Lorientè, che ha qualche anno di più, però Lorientè ha il piede molto più caldo rispetto a Poku, che ha il vantaggio di poter giocare indistintamente sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, a differenza di Lorientè, che predilige giocare essenzialmente a sinistra e fatica ad adattarsi quando viene utilizzato sulla fascia opposta.
2: Dice il nostro ascoltatore Samuele da Firenze, rivolgendoti una domanda, Eugenio, ma questo Poku, che ha il record di velocità, abbiamo detto 35 km/h nello sprint, cioè non è come Sottil, che poi però non si porta dietro la palla ma spesso la lascia per la strada con le dovute proporzioni?
4: Un po' ironico questo ascoltatore, certo, speriamo di no, che ci devo dire, cioè io l'ho visto in un paio di occasioni, mi è sembrato che avesse un'ottima conduzione di palla, un giocatore velocissimo, anche abile nel dribbling, abile nel puntare l'uomo, capito? Ecco, l'unico neo che, appunto, dicevo, insieme all'ultimo anno abbia segnato 5 reti al Bayer Leverkusen, l'anno precedente alla Z 2-3, quindi è un po', ecco, per un esterno alto chiaramente uno gradirebbe che avesse un attimino più confidenza col gol. È altrettanto vero che ha soltanto 22 anni e sicuramente ha ancora margini di miglioramento molto ampi.
2: Dice Fabio, tornando all'attacco e al centravanti, non facciamo confronti tra Ken, Pinamonti, Luca eccetera, teniamo conto del fatto che Ken ha fatto gli stessi gol degli altri giocando metà partite o qualcosa di simile.
4: Sì, beh, in quel caso è normale che la titolarità verrebbe affidata a Pellegrino, diventerebbe il primo interprete, sì. l'attaccante, il fulcro dell'attacco diventerebbe Pellegrino, e chi dovesse affiancarlo diventerebbe un attimino il suo alter ego, quindi sì. Il sostituto naturale di Chien, se dovesse partire, diventerebbe Pellegrino. Poi è chiaro che la Fiorentina dovrebbe comunque attrezzarsi per trovare ancora i cambi.
2: Tra poco sentiamo anche qualche messaggio vocale al 348 753 933. Ricordo che i nostri ascoltatori possono intervenire anche in diretta chiamando 055 771 171. C'è Renato da Cattolica che torna sui Cardi e ci snocciola un po' di numeri per quel che riguarda il Galatasaray: 96 partite, 65 gol, altro che Pinamonti o Lucca. Dice: lasciamo perdere, questo è il messaggio di Renato Cattolica.
3: Sì, no, ma
2: tu la metti sul piano del carattere,
3: ragazzi, insomma,
2: del comportamento, del pacchetto che arriverebbe con i tanti.
4: Cioè, al di là l'aspetto anagrafico, l'aspetto comportamentale, e se Ken è sul mercato, il fattore principale è dovuto all'ingaggio di 4 milioni e mezzo di euro che percepisce. Icardi ne prendeva 6 al Galatasaray, quindi anche sotto quell'aspetto non sarebbe un giocatore che si accontenta di un contratto a 2-2 milioni e mezzo, capito? Quindi anche sotto, cioè, mi sembra che Pellegrino sia stato riconosciuto un ingaggio a 1,250, se non sbaglio, 1,5.
2: Sì, sì, certo.
4: Quindi la politica fiorentina è questa, cioè è vero che ha investito tantissimo sul mercato, ma sta un larghissimo parati, cioè a contenere un attimino quelli che sono gli esborsi contrattuali in confronto ai nuovi arrivi, e quindi i Cardi secondo me andrebbe un attimino a intaccare anche questa linea.
2: Sì, considerazione assolutamente condivisa.

0: in amore.
1: No, no, no, no, no, poi dopo.
2: No, non si può fare un altro Sassuolo, ci mancherebbe altro. No, no, no. E Bobby Viola dice: facciamogli fare l'allenamento a Ridolfi a poco per battere il record del mondo a 100 metri. Insomma, sarebbe arrivata inevitabilmente una considerazione in questo senso. Eugenio, poi c'è anche chi comunque riterrebbe un sogno addirittura Icardi.
0: Sogni cari, ma c'è di nomi, poi ne circa. Ieri è uscito anche il nome di Leao, no? Di qualora venisse dismesso dal Milan. Quindi sognare costa poco, però sì. Ti ripeto, Leao avrebbe più un senso rispetto ai cari. Di cari ci sono io. I tre aspetti che mi lasciano perplesso sono l'aspetto caratteriale e comportamentale, l'età, l'aspetto anagrafico e l'aspetto del costo aziendale. Quindi secondo me la scelta di cari andrebbe a scontrarsi contro questi tre aspetti.
2: Un'ultima considerazione anche su Torreira, perché ne parlavamo anche nella prima ora. Ieri è tornato a circolare il nome dell'uruguaiano per la Fiorentina, e soprattutto lui che spinge
1: ancora
2: per tornare.
1: Quanti anni c'ha Torreira?
2: E lui non vede l'ora di tornare a Firenze.
1: Questo non lo metto in dubbio, certo. C'è
2: lui
1: è un
2: 96, ha 96, quindi ha 30 anni.
1: Sì, vabbè, non è proprio 30 anni, però ecco, boh, non so, perché se partisse Fagioli potrebbe essere un'idea. Però voglio dire, è possibile, Eugenio, non ci sia altro? Che se si è andato a cercare le minestre riscaldate? A me, onestamente,
2: no, infatti, si è offerto lui più che altro. Ecco, ecco, magari dovesse poi essere ceduto Fagioli, potrebbe anche pensarci a Fiorentina, non lo so. Questo
0: non lo so, c'è già stato, ha fatto bene. Però se i cavalli ritornano, non è che mi facciano impazzire, e raramente hanno ottenuto, si sono ripetuti. Nella seconda esperienza dopo quello che hanno fatto magari in prima istanza, quindi non è un buon giocatore, un ottimo giocatore che nessuno discute, però io credo che in questa opera di rinnovamento a cui ha dato atto Paratici, anche questo, anche il ritorno, un cavallo di ritorno avrebbe poco senso.
2: Eugenio, grazie. Ti lasciamo alla tua giornata al mare. Grazie Eugenio.
1: Ciao Eugenio.
2: Grazie.
0: Buon proseguimento.
2: A presto. Torniamo subito ai messaggi. Tra poco sentiremo anche qualche nota vocale al 348-7513-933. C'è Daniele che ci scrive: ma Matic non sarebbe ideale a centrocampo per far crescere tutti quanti? Certo, dal punto di vista dell'esperienza, dal punto di vista del curriculum, è un grande giocatore, certo. Però insomma, non lo so.
1: Ma io mi fido
2: anche in questo caso, chi gli fa posa, oppure lo prendi sì per metterlo lì nello spogliatoio magari qualche partita.
1: Ragazzi, ma già che ci sta da giocare coppe, strahoppe, ora io mi auguro si vada avanti in Coppa Italia e più avanti possibile, senza certo dubbio, perché se non sbaglio dopo il Pisa, se dovesse andare bene, c'è il Napoli, giusto?
2: Sì.
1: Quindi non è che sia proprio una barzelletta, però insomma non è che ci sta da fare chissà cosa, per cui sì, è vero, c'è cinque giocatori, puoi fare un cambi che sì, possono sì, cambiare sì. Le sorti di una partita, senza dubbio, però insomma.
2: Poi insomma, senza le partite europee devi gestirli questi giocatori,
1: insomma,
2: un po' complicato. Una domanda per te da parte di Cristian Campi, Luis. Dopo aver saltato con l'Arsenal, quale sarà il futuro di Luis?
1: Chi l'ha detto saltato?
2: Ah, non è saltato, è stato in piedi.
1: No, Chris, no, sì, no, sono presentato ufficialmente. Ma che scherzi, davvero? No, ho già firmato. Per un anno, però, ho firmato per un anno, quindi l'anno prossimo non lo so dove vado. Ora devo scegliere. Ci penserò domani, come diceva un pezzo di fu.
2: Poi c'è Matteo che ci scrive: lasciate perdere le statistiche, il calcio non è matematica, come si fa a pensare ai Cardi? Si cerca di vendere Ken anche sotto prezzo pur di abbassare il monte ingaggi. Questi tifosi e giornalisti parlano di Cardi.
1: Chi l'ha detto sotto prezzo? Aspetta.
2: A Firenze troppa gente con la testa per dividere orecchie. Bene.
1: Ma perché sotto prezzo?
2: Non credo, perché la Fiorentina i 30 milioni.
1: Quanto si dovrebbe dargli? Quanto si dovrebbe vendere? A 100? No. 40-45 è il suo.
2: Sì.
1: Se ti arriva a 40-45, insomma, uno si mette lì e fa una riflessione. Non hai venduto certo a sotto prezzo, che lui è arrivato a 18?
2: 18 mi sembra, esatto, sì, 18, sì.
1: Voglio dire, non è che siano patatine quelle che
2: vedresti a più del doppio, per cui,
1: insomma, per cui
2: non sarebbe assolutamente male. Se siamo pronti, sentiamo qualche messaggio vocale dal 348-753-933. Eccoli. No, non siamo pronti ancora, quindi li sentiamo tra poco. Allora,
1: anche perché i Calesi oggi, per chi uno sapesse, si vede perché squadra tifa.
2: Sì, sì, sì, sì. E l'Olanda?
1: No, quella è Pistoiese. Quella è Pistoiese, stop, basta, una sola.
2: Per Lolando dici non ti fa, non ti fa per Lolando.
1: C'è un solo. Penso di no, secondo me è un tifoso della Pistoiese, poi sì, mi sbaglierò.
2: Anche
1: però
2: dell'Olanda degli anni 70, magari.
1: Ah, vabbè, quella di.
2: Quella è sotto tifoso.
1: Quella lascia per.

0: Ed è quella, personalmente mi ha fatto innamorare il calcio.
1: In particolare quale giocatore?
0: No, era il modo di giocare, cioè, vabbè, c'era Seisenbrick, Johan Cruyff, Kroll, c'era tanti giocatori che però era il modo di giocare di questa squadra che praticamente li faceva ruotare tutti, e mi ricordo che si provava a farlo anche noi ai Giardini d'Azeglio con tanti miei amici, e che poi veniva fuori degli arrosti numero uno, perché effettivamente lui faceva ruotare Rinus Michels, faceva ruotare tutti i giocatori, potevi trovare anche Johan Cruyff a fare il terzino o a fare il centrale difensivo. Questo era la sua mentalità, però insomma l'Ajax ha avuto grandi risultati e l'Olanda un po' meno.
1: E invece il giocatore della Pistoiese che ti ha colpito di più?
0: Il giocatore della Pistoiese
1: in Serie A magari, ecco.
0: No, Serie A, chi c'era in Serie A che poteva volere? Guardo
1: beh, insomma, c'era Frustalupi.
0: No, quello me ne ricordo. No, io l'ho anche commentata la Pistoiese sul canale 10. Quando c'era.
1: Quando c'era Corrado Colombo?
0: No, Baldini in difesa, può darsi?
1: Ah, sì. No, Baldini in difesa, però ci ha giocato negli anni 80, troppo in là.
0: No, Bellini, forse Bellini, sbaglio con Bellini. Bellini. Capitano Bellini, bravo. Bellini. C'era Bellini in difesa, sì. No, ora, sinceramente, della Pistoiese, giocatori. Che poi, tra l'altro, ogni tanto ci andava qualche giocatore della Fiorentina.
1: Sì, Amerini, Baiano, Banchelli.
0: Ecco, Amerini, ora tu me lo fai venire in mente. Sì, effettivamente era un giocatore di un altro livello, anche se io l'avevo già visto prima, certo. Nella primavera, perché commentavo un Chai, anzi, commentando gli allievi la domenica mattina. E il sabato avevo fatto la primavera. E poi dopo c'era la faccione, diciamo, Petro. Era una cosa
1: un assurda. Un
0: tour de force di calcio, roba da pazzi.
1: Sentiamo un messaggio vocale, eccolo.
2: Don Lorenzo, buongiorno. Al grandissimo La Serpe. Volevo dire che secondo me Ken viene venduto per due motivi importanti. Uno, che tu ci pigli abbastanza soldi. Due, ha un ingaggio importante. E tre, la Fiorentina pensa che con un altro centravanti sopperirà a Ken. Secondo me è questo.
0: Sì, certo.
1: Sì.
0: Percorso è questo.
1: C'è dubbio.
0: Non c'è dubbio, però. Ma vediamo, io sono abbastanza tranquillo, insomma, cioè, non è che si deve vincere lo scudetto quest'anno o andare in Champions, poi ci si va o si dice lo scudetto, questo è un altro paio di maniche. Però la Fiorentina quest'anno deve rilanciare innanzitutto, e già lo ha fatto, l'amore dei tifosi, e quello è già un obiettivo raggiunto, perché 14.000 abbonamenti erano impensabili a giugno scorso. Poi c'è da rilanciare il gioco, perché a Firenze quello che sempre si è cercato è il gioco, il bel gioco possibilmente, o comunque un calcio che ti faccia divertire, certo, nel senso, certo, io certo. Posso stare anche aspettati,
1: che ti faccia venire voglia di andare allo stadio,
0: esatto, perché ho sentito dire no, ma il gioco di grosso è un po' di aspettare, sì, ma se io aspetto e tutte le volte che vado avanti fa gol, mi va bene anche aspettare.
1: Possa essere presa come esempio assoluto la partita del Benevento, esatto. È la prima della stagione, andiamoci piano,
0: esatto.
1: Aspettiamo che possa crescere anche l'intesa tra vari giocatori. Però abbiamo Alessio in linea, ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
3: Buongiorno.
0: Ciao Alessio.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Niente, io mi ricordo l'anno scorso assistente col patema d'animo per la clausola rescissoria su Ken fino a quella data famiglia,
1: sì.
3: Che mi sembra fossero intorno ai, quanto era la
1: 52. Sì, 52.
3: Ecco, ora io mi domando, l'anno scorso purtroppo Ken ha fatto l'annata che ha fatto, ma perché c'è stata una già minor valenza rispetto all'anno scorso? Va bene che l'anno prima aveva fatto una verba di bro e quell'anno meno, ma noi a questo punto, secondo me, sono tutte mosse che per me Ken non va via, cioè nel fatto che già oggi Paratici dice che ha dato l'ultimatum entro questa settimana, ma il tempo di prendere un sostituto ce lo dovrà dare. Paratici non è l'ultimo arrivato, certo. Prima cosa. Seconda cosa, vi chiedo a voi chi schierereste come centrocampo titolare, perché secondo il mio modesto parere Ndur, se continua così, è inamovibile.
0: Sì.
3: Ringrazio e buon lavoro.
0: Hai ragione,
1: grazie,
0: Alessio.
1: Grazie.
0: Hai ragione.
1: Gli vuoi rispondere anche sul centrocampo? Chi gioca a centrocampo secondo te? Già contro la Roma?
0: Beh, io farei Ndur, Attà e Ulai.
1: E poi dietro Ken chi fa giocare, ammesso che ci sia Ken, come speriamo?
0: Ken metti Mastantonio. Ah no, va subito Mastantonio, un po' dura, sì.
1: Allora devi spostare.
0: Allora
1: devo
0: spostare a tavola, faccio giocare Fagioli. Io Fagioli e li vedo insieme. Io non vedo questa impossibilità di farli giocare insieme. Però, riflettendo, quell'unico neurone che mi sta girando per il cervello, è vero che tu stai giocando con la Roma, quindi, magari un po' più di copertura.
1: Un Bresciani, o un Mandragora.
0: Se Mandragora sta bene, sì.
1: Così poi qualcuno dai nostri ascoltatori subito inizierà
0: non
1: a inviare messaggi.
0: Non Sauro Fattori. Sauro Fattori no.
1: Sauro Fattori no, però qualche messaggio dei nostri ascoltatori,
0: sì, però,
1: con i capelli che gli si rizzeranno in testa.
0: Ma perché? Cioè, l'anno scorso non ti ha fatto Mandragora.
1: No, ma sono d'accordo.
0: Ci sono due giocatori che veramente stanno antipatici a prescindere.
1: Ci possono stare come Mandragora. Ci possono stare questi giocatori che sono utili in determinate
0: tra Fabian, Brescianini e Mandragora. Se io vado a guardare il campionato dell'anno scorso, mi dite che dovrei mettere
1: Mandragora?
0: Capito, cioè, se i numeri servono a qualcosa.
1: Sentiamo come la pensa anche Claudio Merlo. Ciao Claudio.
0: Oh, il Secco, grande Secco,
1: grande Claudio,
0: grande Claudio. Sono Luisa Serpe. Ciao Serpe.
3: Ciao.
0: Sempre grande,
1: hai ascoltato?
0: Sempre grande forma,
1: sempre,
0: lui,
1: sempre.
0: Potrebbe giocare ancora.
1: Sì, sì, ma poi
3: da fermo.
1: Con la tua intelligenza calcistica distribuiresti alla grande il pallone.
3: Quello c'è sempre ancora. Meno male.
1: Ma a centrocampo sentivi quello che stavamo dicendo qui in studio su centrocampo?
3: No, non ho capito bene che era.
1: No, tu sì. Chi faresti giocare a centrocampo? Perché non è di facile soluzione la composizione del centrocampo oggi.
3: Ma io dimmi i nomi e te lo dico.
0: Allora, ci sono Ndur, Fagioli, Mandragora,
1: Ulai,
0: Brescianini, Ulai, Fabian. Poi c'è. Basta.
1: Sono questi.
3: Sì. No, io penso farei giocare a quello nuovo perché è un buon giocatore.
1: Quale?
0: Ulai?
1: Ulai? O Attà?
3: Ulai, sì.
1: Ulai.
3: Ulai. Sì. Con Fagioli e Ndur.
1: Ah. Quindi un
3: sempre, perché sì, l'unico incontrista, l'unico centrocampista, insomma, che abbiamo di un certo livello, ecco, senza togliere niente a Mandragora e agli altri, ecco.
1: Certo. Però l'impressione anche a giudicare, scusami se ti interrompo Claudio, a giudicare anche da questo precampionato, è che Grosso ancora non si sia convinto del fatto che Ulai e Fagioli possano giocare insieme. Tu non avresti dubbi invece nel farli giocare insieme?
3: No, invece quando uno ha dei giocatori così di alto livello tecnicamente, uno può far giocare, però sai, farli giocare è sempre un rischio. Ah, poi c'hai anche Attà, mi sembra, no?
1: Sì.
3: Perciò c'hai tutti i giocatori bravissimi tecnicamente, ciò è dura far giocare Fagioli e noi, non so come si chiama,
1: Ulai, sì.
0: Ulai.
3: Però ce ne abbiamo talmente tanti a centrocampo che Grosso li metterà a posto lui, perché quest'anno penso che la Fiorentina possa arrivare in Europa.
0: Scusa Claudio, ma ecco, si parlava proprio di Ulai, no? Io non l'ho visto così tanto simile a Fagioli. Mi sembra un giocatore molto più dinamico, un giocatore che rincorre l'avversario, che ha dei colpi particolari. Per esempio, io ho visto che quando vai in contrasto, non vai in contrasto per prendere il pallone e poi giocarlo. Sul contrasto lui già indirizza il pallone verso il compagno di squadra, che è tanta roba, eh.
3: Porca miseria, un centrocampista è il massimo, cioè avere già la testa sul passaggio che deve fare quando toglie il pallone a un avversario, quello è il massimo per un centrocampista, perciò è un giocatore fondamentale. Adesso, ripeto, la Fiorentina è una buona squadra vedendola così, adesso sta Grosso a mettere bene questa squadra qui, però con Caudui e Fagioli non credo che uno dei due possa giocare, l'altro no, e fare un centrocampo un po' più di fisico, anche perché noi avanti abbiamo Attà, che è un giocatore trequartista molto bravo, perciò qualcosa bisogna coprire dietro.
1: Però ecco, dalle prime uscite della Fiorentina la difesa ti è sembrata un po' più registrata?
3: Vabbè, sai, le prime partite è una difesa nuovissima, ma non ha nessuno ha giocato insieme, perciò già ha fatto una grande cosa la Fiorentina a ripartire dalla difesa. Io penso che la difesa, abbiamo una difesa molto, molto forte, alta, tecnicamente buona, perciò
4: Io penso che Fiorentina in difesa è a posto, poi abbiamo questo, ho visto anche il giocatore che abbiamo preso da Real Madrid,
1: Valdepeñas,
4: molto veloce, insomma non ci possiamo lamentare quest'anno della Fiorentina, ha fatto grandi cose.
1: Poi c'è stato contro il Benevento anche un João Mario incoraggiante, è stato lui a fornire l'assist per il gol di Ken, ha preso anche una traversa. Ieri in conferenza stampa ha detto che ha dato la disponibilità anche per giocare come esterno sinistro, quindi potrebbe essere un'alternativa a Valdepeñas.
0: Sì, si vede che è un giocatore alla più propenso alla fase offensiva, vero Claudio, rispetto
4: a João Mario è un buon giocatore, poi quando va avanti dribbla, crossa bene, così anche lui tecnicamente è valido, insomma noi abbiamo una squadra che si farà rispettare. Adesso ripeto un'altra volta, Grosso c'ha talmente tanti giocatori tecnici e fisici che tocca a lui a fare la squadra, non è difficile fare questa squadra perché i nomi ce l'ha. La squadra per me è forte, per me è una buona squadra, penso che sia la più forte degli ultimi 20 anni, 15 anni.
1: Addirittura 20 anni.
4: Non lo so, guarda, io ero giovane, 15 anni fa. Però io penso che negli ultimi 6-7 anni sia la squadra più forte.
1: Ecco, e secondo te dove può arrivare?
4: Io penso in Europa. Con una squadra così sento, però il campo è quello che ti chiama, che è così, però con una squadra così io penso che la Fiorentina possa arrivare a competere per l'Europa quest'anno.
1: Però c'è ancora quel punto interrogativo legato alla permanenza di Ken. Tu al posto della Fiorentina l'avresti tenuto a tutti i costi, può ancora rimanere, ci mancherebbe altro.
4: No, ma io penso che se non fanno un'offerta da 40 milioni in su, o da 40, io 40 milioni è difficile dire di no, anche perché Kane ha fatto un campionato così, così sempre fortunato, è arrivato a un certo punto, se arrivano 40 milioni perdi un grande giocatore, però potresti, se prendi Ken sicuramente già hanno l'alternativa già la Fiorentina a prendere un altro giocatore.
1: Sì, bisogna vedere di quale.
0: Vedi, però
1: quale
0: giustamente
1: spessore.
0: Claudio ha sottolineato un aspetto dell'infortunio, cioè quando prima diceva, non so chi era quello che aveva detto che si era andata a spalutare il giocatore. Lo so, però ragazzi, stava un anno fermo con questo infortunio che non è nuovo, perché l'Atletico Madrid, se non sbaglio, lui
1: non superò le visite.
0: Quindi probabilmente chi deve spendere dice aspetta un attimo, ma questo giocatore me lo ritrovo, oppure basta che ci sia una piccola problematica alla tibia e purtroppo magari me lo perdo, che è la stessa valutazione che sta facendo la Fiorentina, con la differenza la Fiorentina ce l'ha in casa, quindi sai, me lo tengo, c'ho Pellegrino, male, giusto Claudio?
4: Sì, no, io penso che se arrivasse un'offerta di 40 milioni, 40 in su, io penso che la Fiorentina lo possa vendere e prendere un altro giocatore, io non so chi possa prendere, hanno preso Pellegrino, però ci vorrebbe un giocatore che faccia gol perché...
1: Quindi insomma tu andresti a cercare un nome pesante, ecco, non ti affideresti a Pellegrino come titolare.
4: Ken è un nome pesante.
1: Certo, per dirti che non punteresti su Pellegrino come titolare subito, ecco.
4: Sì, ci punterei, però prenderei ancora un giocatore un pochettino, diciamo, non meglio, però un pochettino superiore che faccia più gol, ecco.
0: Certo, però vedi c'è anche un altro aspetto, perché deve arrivare questo esterno che fino all'altra settimana sembra fosse un esterno straordinario, poi io la sento parlare di Pocu che per amor di cielo è un buon giocatore, velocissimo, però non è uno che ha fatto valanghe di gol,
1: certo.
0: È chiaro che se tu mi portassi un attaccante esterno, che poi Claudio ogni gioco di Grosso è un attaccante esterno per modo di dire, perché comunque deve lavorare nella zona centrale dell'attacco, che mi fa tanti gol, allora posso anche mettere Pellegrino nel mezzo, in quel caso ce l'ho i giocatori per andare a fare rete, ma certo se mi arriva un giocatore mi fa 4-5 gol l'anno, ho bisogno di un centravanti e mi faccia rete.
4: Certo, no, ha detto bene tutto. Veramente, questo ha detto bene, però ragazzi bisogna vedere. E Ken, io lo ripeto, se arrivassero tanti soldi io lo darei via, perché forse è l'unico anno che lo puoi dar via, e prenderei un giocatore di un stesso livello, un pochettino meno, però io ripeto un'altra volta, io penso, sto vedendo questa Fiorentina che a me piace molto come è stata fatta così. Perciò io penso che quest'anno ci divertiremo, perché ripeto, è una squadra veramente buona. Per l'Europa sicuramente faremo un buon campionato per arrivarci, ecco.
1: Senti Claudio, ma quanta curiosità hai nel vedere Mastantuono?
4: Mastantuono, a me piace Mastantuono così, però è duro a metterlo in qualche posto, quindi dipende da Grosso. È un grandissimo giocatore, però dovrebbe essere, non lo so, un giocatore che si deve sacrificare come tutti gli altri. Non è che ti chiami Mastantuono e fai quello che vuoi. Perciò la squadra di Grosso è una squadra buona, però in avanti in su può giocare bene. Poi, come fanno tutte le squadre, devono ritornare tutte a metà campo e difendere, ecco.
1: Certo, deve imparare la fase difensiva adesso.
4: Questo gioco così, per sicuramente stando in Italia un pochettino si abituerà e sarà un giocatore fondamentale per la Fiorentina.
1: Claudio, grazie, ci sentiamo prossimamente. Vai, certo.
0: Ma
1: vai.
0: Te sei un po' emozionato per il centenario?
4: Sono emozionato?
0: Per il centenario, cioè è un qualcosa che senti in maniera particolare. Io mi ricordo.
4: Certo, perché ci sono arrivato.
0: No, quello, quello ci mancherebbe altro. Però
4: no,
0: insomma.
4: No, ci tengo moltissimo. Io andrò perché sarà un'emozione unica. Rientrare allo stadio, calpestare il tappeto verde così, con i tifosi così, sarà emozionante sicuramente.
1: C'è un merlo in questo campionato, ci chiede Alberto?
4: C'è un merlo?
1: Sì, in questo campionato.
4: Tanti per strada. No, non lo so, sai, fai i paragoni quando giocavo io adesso, è tutto un altro gioco. Io spero tanto che ci sia un merlo nella Fiorentina,
1: sì.
4: Che ha fatto vincere uno scudetto insieme a tutti gli altri compagni. Io spero quello, se vedo i tifosi, si vince più una cosa, speriamo che si vinca qualcosa, anche una Coppa Italia, per i tifosi, specialmente per i tifosi.
1: Assolutamente, grazie davvero Claudio, a presto.
0: Ciao Claudio.
4: Ciao.
1: Grazie a Claudio Melo, siamo quasi in conclusione.
0: Ma stasera vicino alle sustrade, da quelle parti là, lui non sta dalle parti della Ruffina, lui da quello.
1: Tu stai nel Mugello.
0: Io stasera voglio al Duomo di Mugello. Saluto.
1: Quindi magari potrai incontrare
0: Presidentissimo anche. Chini, perché c'è la presentazione di Duomo Mugello stasera.
1: Tu ci sarai,
0: carissimo mio, per cui.
1: Intanto c'è il Bomber Viola che ti dice: peccato che Luis si sia già accasato all'Arsenal, perché qui c'era un posto vacante come pivot nella squadra di basket di Montecatini, neopromossa in A2.
0: Anche.
1: Devi fare anche questo nella tua carriera.
0: Io e il basket siamo due cose, cioè non l'ho mai provato, per cui
1: Non l'hai neanche commentato?
0: No, mai, non l'ho mai. Eppure è bellissimo come sport, mi piace seguirlo in TV, e il calcio ha preso tanto, per esempio la zona l'ha mutuata sicuramente, sì.
1: Tanti schemi nascono dal basket, per il calcio, assolutamente.
0: E quindi però non ho mai avuto questa possibilità.
1: Dobbiamo salutarci, ti ringrazio Luis, perché
0: a voi.
1: Tra poco inizierà e la seguiremo durante Palla al Centro.
0: La settimana prossima si ricomincia.
1: Sì, comincia con la nostra
0: Viola in campo,
1: Viola qui sulla Defensa Viola e Resbutretotto. Dicevo che tra poco, durante Palla al Centro, proprio all'inizio di Palla al Centro, ascolteremo le parole di Valdepeñas, che verrà presentato ufficialmente al Viola Park. Dunque, grazie a Luis La Serpe.
0: A voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito, e vi lasciamo tra poco a Palla al Centro. Buon proseguimento sulla Defensa Viola.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: 5-5, arriviamo noi, Garrisca al vento, con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti. Buonasera, Agio.
2: Ciao Giacomo e buonasera a tutti.
1: Con il mercato della Fiorentina che continua a regalarci notizie, gioie, dolori a seconda, insomma, di quello che pensate. Diciamo che mi avessero detto che al 19 agosto il nome di Lucas Torreira tornava come possibile per la Fiorentina, vi avrei detto: ragazzi, siete ubriachi oppure è il caldo che vi dà la testa. Invece qui siamo con la situazione che naturalmente è lontana dall'essere definita, così come lontana ancora dall'essere definita la situazione di Moise Kean e del Como, perché se da parte Como, in realtà, anche per quanto mi risulta, ma insomma per quanto risulta a diverse fonti, c'è anche una discreta fiducia nel poter chiudere l'affare. Ad oggi siamo a un'offerta che la Fiorentina ha considerato irricevibile, da 30 milioni in prestito un obbligo di riscatto, tra l'altro ci risulta nemmeno così semplice da portare a termine, quindi siamo in ballo sul fronte Moise Kean. Poi c'è sempre la questione esterno-sinistro, è di oggi la notizia che ha rivelato il nostro Andrea Giannattà di questo calciatore del Bayer Leverkusen, Poku. Sul quale, inutile dire, te non sei un grande fan, se non sbaglio, però i giochi di parole si sprecherebbero, perché da manca Poku a pure, non lo so, ce ne potrebbero essere mille.
2: Io sono un fan, ma con moderazione.
1: Con moderazione,
2: non sempre,
1: sono esagero io, perché ogni tanto mi lancio in questi giochi di parole, no. Va bene. Comunque c'è sempre il nome dell'esterno sinistro. Poku è un nome che ha rivelato Andrea Giannattasio e che è stato confermato come un possibile affare per la Fiorentina, anche se non è semplice e anche qui non siamo vicini alla chiusura. Affare terzino sinistro, a centrocampo, che succede? Insomma, il piatto è ricco, sì. Anche perché poi tra quattro giorni c'è tra cinque giorni c'è l'esordio ufficiale in Serie A della Fiorentina di Grosso. Buonasera anche a Marco Tonelli, che di là dal vetro lavora, neanche fossimo alla NASA, con una concentrazione veramente encomiabile. Grande Marco. 348 7513 933 per i messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci, in attesa che Angelo anche oggi se la prenda con qualcuno, visto che insomma il suo sport ufficiale quando viene da noi il mercoledì è prendersela ogni giorno con qualcuno. Vediamo chi sarà oggi. Te la prendi con Kean? Te la prendi con Torreira? Con chi te la vuoi prendere oggi, Angelo?
2: Dai, partiamo da Kean. Io posso dire che mi è sembrata molto apparecchiata questa situazione. Perché? Perché da quattro giorni prima di lunedì scorso si sapeva che il Como avrebbe fatto un'offerta, no? Cioè, questo è un po' irrituale, no? Cioè, insomma, si sa che una società che in teoria potrebbe essere tua concorrente fa un'offerta per il tuo centravanti. Comunque già questa era l'apparecchiatura. È arrivata un'offerta che la Fiorentina ha giudicato non congrua. Detto questo, io credo che debbano essere fatte almeno un paio di riflessioni. Una è che dopo una stagione così ignobile, io penso che chiunque resti qui debba essere coinvolto, quindi non ci debbano essere strascichi, non ci debbano essere scorie, e lo spogliatoio deve essere veramente più che unito. La seconda, diciamo, riflessione è che se va via Kean ci deve essere un sostituto all'altezza, e io non so quanto da questo punto di vista Paratici sia pronto. Non mi risulta che abbia già un sostituto all'altezza di Kean, che poi, per parlare di altezza di Kean, dobbiamo anche metterci d'accordo su quale sia la versione alla quale facciamo riferimento, no? Il Kean stratosferico, il Kean esplosivo, oppure il Kean che purtroppo ha avuto tanti problemi e che ora deve comunque dimostrare di sapersi adeguare al nuovo modo di giocare della Fiorentina. Per cui è tutto molto aperto. Io sono entrato da tempo, come credo molti altri di quelli che ci stanno ascoltando, in una fase in cui non dico comfort zone, però rispetto al passato sono più portato a pensare che se parte un giocatore poi ci siano delle soluzioni che non peggiorino la squadra. No? Non ti dico che la migliorino, ma che non la peggiorino.
1: Poi anche Costantino Nicoletti in coach carino, non sicuro di questi, dicevano: fidatevi di Paratici.
2: No, ma guarda, senza dare il fidateci di, che io l'anno scorso mi sono fidato anche troppo a quanto pare di Pioli, anche perché avevo proiettato su di lui tante speranze per migliorare delle cose che dentro la Fiorentina effettivamente erano troppo incancrenite. Senza dire io mi fido di, io ho la sensazione che se parte un giocatore, chiunque esso sia, le cose non peggiorino e magari potrebbero anche migliorare per quanto riguarda, che ne so, il rapporto dentro lo spogliatoio, il feeling generale, il rapporto che c'è fra Paratici e Grosso, che magari prende un giocatore che gli piace, non lo so, perché poi tutti sappiamo che la Fiorentina cerca un esterno sinistro di attacco forte, non so, magari con una parte di quei soldi potrebbe essere fatta un'operazione che per ora non è in cantiere, o comunque è in cantiere ma non può essere fatta. Per cui io credo che dobbiamo essere sereni, credo che non ci siano quest'anno dei motivi per entrare in ansia ogni volta che un nome di un giocatore anche importante della Fiorentina viene accostato ad altre squadre. E quindi ecco, cioè io la vedo così, con molta più serenità rispetto al passato.
1: Va bene, sulla questione Poku ci arriviamo più tardi, ma c'è un aggiornamento di Andrea Giannatasi, va bene, ve lo do subito, che comunque era già nella, ma il sì del calciatore c'è già, quindi si tratta solo di trovare un accordo tra club con il Bayer Leverkusen, che un anno fa lo ha pagato 10 milioni di euro il buon Poku. Non so che cosa hai nei tuoi appunti sul calciatore.
2: No,
1: le
2: mie appunti, sono andato a guardare un po' alcuni dati sul giocatore. Intanto bravo Andrea per aver estratto questa notizia dal calderone. E vabbè, insomma, è uno che ha 29 presenze con il Bayer Leverkusen, è uno che ha 12 presenze anche in Champions, anche se ha giocato 700 minuti, vedo, e uno può giocare anche a destra. Io ecco, francamente non ho abbastanza informazioni per capire che tipo di giocatore sia, cioè se uno che salta l'uomo, se è micidiale nell'uno contro uno o cerca gli scambi. Io dico solo che la Fiorentina ricerca un top. Per cui se a questo punto del mercato il top può essere Poku, credo che ci possa stare. Poi se dovessero esserci altre uscite, diciamo, pesanti, e io ci metto anche Fagioli, cioè non lo so se potrebbe
1: essere. Che
2: esserci.
1: Vuol dire ci metti anche Fagioli?
2: Che Fagioli, secondo me, all'inizio aveva, gli erano state date garanzie per cui lui sarebbe stato titolare. Poi però la Fiorentina ha preso un sacco di centrocampisti e anche molto forti, quindi sono cambiate le cose e magari ora Fagioli, che all'inizio del calciomercato aveva avuto delle rassicurazioni, non ha più tutte queste certezze, e quindi ci può anche stare che nel caso arrivi una offerta importante per Fagioli, la Fiorentina la valuti.
1: Sì, ma se non è arrivata il 19 agosto,
2: a te piace molto più di me il calciomercato, sebbene le cose si accendono negli ultimi.
1: Questo è vero, è vero anche che la Fiorentina avrebbe già in casa l'eventuale sostituto, che è Ulai, sul quale io
2: non è un regista,
1: permetto,
2: è molto diverso.
1: Ecco, mi permetto di continuare a sottolineare come anche agli occhi di Grosso e della stessa Fiorentina Ulai resti un classe 2006, un ragazzo che ha solo 20 anni, che ha fatto un'annata buona nel Trabzonspor, quindi non è che ha alle spalle una lunga e matura carriera, quindi secondo me sarebbe un punto interrogativo in questo momento partire un Ulai. Però vedo che a Firenze già Ulai viene considerato un fenomeno, quindi faccio un passo indietro da questo punto di vista, però è chiaro che, insomma, dare via Fagioli sarebbe, a parte che sono pronti gli eserciti che ti diranno o ci diranno, Angelo, ma siete voi che li volete vendere Ken e Fagioli. Vabbè. E io spiegherei che naturalmente noi non diciamo quasi niente che non almeno respiriamo parlando con i professionisti e gli addetti ai lavori.
2: Ma poi l'abbiamo detto più volte, Giacomo, che una delle prime tendenze che ha mostrato Paratici è stata quella di voler fare un grande reset della stagione precedente.
1: Ecco, sì.
2: Ha fatto così storicamente.
1: Ti faccio una domanda, torno sulla questione Ken, ti faccio una domanda un po' non sibillina, neanche avvelenata, però a mettere un po' di pepe, mettiamo così. Secondo te Paratici lo vuole vendere Ken?
2: Dunque, secondo me lui più sì che no, nel senso, valuta molti aspetti, e l'aspetto della sintesi positiva all'interno di un gruppo per lui è fondamentale.
1: Beh, certo.
2: Poi, detto, e soprattutto dopo un'annata come quella che è appena finita, detto questo, lui valuta di venderlo in base a due condizioni, anzi tre condizioni. Una, quella che vuol fare il giocatore, e lo sa Paratici e lo sa Ken. B, è un'offerta che sia superiore a quella che è arrivata. C, la possibilità di avere un sostituto.
1: Però sulla quindi, questione calciatore, scusa se ti interrompo, la posizione che noi raccogliamo è quella di un'attesa ottimista, non saprei neanche come definirla, a parte di Ken, che ha detto fate voi, a me infatti, entrambe le soluzioni mi vanno bene, sia restare a Firenze che eventualmente trasferirmi al Como, quindi non c'è una volontà da parte di Ken di andare via. Qualcuno dice mi sarei aspettato, sentivo oggi il collega Ernesto Poesio qui a Palla al Centro dire io mi sarei aspettato che Ken, dopo tutto quello che la Fiorentina ha fatto per lui, anche dopo un'annata insomma al limite del disastroso, dicesse no, non voglio
2: guarda io non supporto
1: andare.
2: I giocatori che si battono la mano sul cuore né quelli che baciano la maglia, per cui mi piace più questa situazione qui dove c'è molta trasparenza, perché siamo di fronte a un direttore sportivo che si è presentato dicendo io che non ho già venduto una volta, e già mi sembra un segnale abbastanza chiaro. A Goretti, che è un suo, cioè che è il suo primo collaboratore, che è interrogato, non ha detto che Ken è incedibile.
1: Li vogliamo
2: bene. E Ken che dice quello che te stai diciamo riportando, per cui c'è una grande apertura e fluidità sul tema. Ripeto, io sono in una fase in cui rispetto al passato sono molto molto meno preoccupato.
1: Ti fidi di Paratici, dai, diciamolo.
2: Non me lo far dire questo, mi fido di Paratici, anche perché non è esattamente vero, perché poi sono i risultati che ci diranno se è bene fidarsi di lui. Io credo che la Fiorentina, chiunque vada via, tenderà a non peggiorare, mettiamola così. Poi certamente poi le responsabilità saranno di chi metterà la firma, no? Su tutte le operazioni, noi siamo osservatori.
1: Sì, cioè Paratici.
2: Certo.
1: Mette la firma, assolutamente sì. No, questione centrocampo, tu ci hai detto di Fagioli. Ecco, cioè, come ti immagini che possa essere strutturato il centrocampo della Fiorentina?
2: Allora sulla I io ho colto alcune indicazioni.
1: Dici qua.
2: Mi sembra abbastanza satanato, forse troppo per giocare in un campionato come quello italiano, soprattutto nella prima a Roma, dove insomma sarà dura, soprattutto perché la Roma si sta rinforzando, ora ha preso un altro gran bel giocatore dal Porto, vediamo se ci sarà subito, però se non ci sarà lui ci sarà Dybala, per cui insomma non sarà tanto diverso. E mi sembra un giocatore che abbia dei colpi notevoli, mi piace tantissimo che non abbia paura e chieda palla anche quando è sotto pressione, e questo l'ho già detto, mi sembra proprio qui da te. Mi piace che abbia la tendenza a puntare l'uomo e lo faccia non in posizioni estremamente scomode, cioè diciamo lo fa quando è il caso. Detto questo, uno che sta davanti alla difesa bisogna che abbia intorno un bel equilibrio, no? Quindi ci sarà da una parte Ndur di sicuro, e dall'altra parte non lo so se ci sarà Fagioli a Roma oppure Mandragora. Con attacchi sembra destinato a giocare con Mastantuono in questo 4-3-2-1.
1: Sì, scusa, no, sfrutto questi nomi che hai fatto per riportare anche sempre come nel pomeriggio di oggi sia Attacchi e Mandragora abbiano lavorato a parte nell'allenamento, dove invece João Mario e Jiménez hanno lavorato regolarmente in gruppo, sia Attacchi e Mandragora hanno lavorato a parte. Mancano ancora 5 giorni.
2: Appunto, sì.
1: Su Attà, diciamo, possiamo conservare un discreto, più che cauto, ottimismo. Su Mandragora io invece faccio un passo indietro, perché essendo stato assente anche dalla scorsa partita, avendo questo problema alla schiena, a questo punto diventano diversi i giorni in cui non si è allenato in gruppo, e quindi secondo me se non torna entro domani, al massimo domani l'altro in gruppo, la Mandragora parte dalla panchina.
2: Sì, ora con questo aggiornamento sì. No, per quanto riguarda Attà, è stato secondo me il colpo più notevole di questo calcio,
1: più bello,
2: sì. Più inaspettato forse, per me perlomeno. E, per me lui, ti dirò una definizione, per me lui più che centrocampista è quasi un attaccante che parte da lontano, per cui il ruolo che gli è stato disegnato secondo me addirittura lo valorizza.
1: Perfetto, vero? Altro che mezzala sinistra, infatti io gli ho chiesto a Grosso poi nella conferenza stampa pre Benevento, gli ho detto è arrivato qui, ha detto è una mezzala sinistra, lo stiamo vedendo solo trequartista e effettivamente non sta facendo
2: per
1: male.
2: Per me è un attaccante che parte da lontano.
1: E lui non mi ha detto questo. Cioè, ha fatto una risposta chiaramente sempre abbastanza vaga, però dicendo hai un'idea del calciatore, quando lo vedi poi ti puoi fare anche un'idea diversa, ecco. E soprattutto seguo anche quello che dice Sauro Fattori, che a prescindere che tu metta Fagioli, che tu metta Ulahi, insomma hai bisogno di equilibrio, certo. E soprattutto in questo momento, non avendo un esterno sinistro, anzi Sauro diceva anche quando arriverà l'esterno sinistro, Attà in quel ruolo di raccordo ti dà questo, sì, benedetto equilibrio, sì, di cui anche Grosso parla ogni, sì, piezzo spinto. Quindi sì, francamente anche a me sembra un ruolo perfetto per Attà. Poi ha giocato solo in amichevole oppure in Coppa Italia, aspettiamo, però insomma anche il primo gol che stappa la partita nasce da lui, che è nella posizione giusta, ruba palla e la mette nel mezzo in maniera piuttosto perfetta. Però insisto sul centrocampo e poi arrivo anche alla questione Torreira, che francamente è vero che è da stamani che se ne parla, forse già da, no, dalla serata di ieri no, però è da stamani che se ne parla e forse vi sarà venuta a noia, però io invece ancora non ne ho parlato. Francamente è una situazione che mi incuriosisce e non poco, cioè è molto incomprensibile, non è il termine giusto, è difficile da inquadrare in questo momento il centrocampo della Fiorentina, perché tu ci parlavi di Fagioli, che a me dà l'idea, Grosso, lo dico avendoci parlato solo all'esterno e per quello che mi risulta, che non sia particolarmente entusiasta di Fagioli, che anche lui non lo... però poi prima partita ufficiale puoi mettere Olai e metti Fagioli, tra l'altro facendo capire l'alternanza che già noi vi stavamo preannunciando, cioè che vedere Fagioli e Olai insieme forse se ne riparla tra qualche mese. Poi hai Olai, di cui abbiamo già parlato, hai Attà che si sposta davanti, hai Mandragora che va bene, ora è acciaccato, però secondo me rischia di essere titolare, hai Brescianini, Fabian ormai è un oggetto misterioso,
2: Endur è quello fondamentale,
1: e poi c'è Endur, e poi c'è Endur, cioè mi sembra forse il reparto su cui ci sono le riflessioni maggiori da parte, sì, di Grosso.
2: Ma ci sono anche più componenti, ci sono anche più elementi,
1: e quindi ma, e vengo forti al mercato, come fai a cambiarlo ancora? Cioè lascia stare la voce di Torsved, che poi in questo momento si è fermata, però quello che ci risulta è che comunque la Fiorentina stia cercando un centrocampista di sostanza, mettiamola così, più rispetto a Torsved, che magari è più di inserimento e d'attacco. Cioè mi sembra già abbastanza complicato per Grosso capire cosa fare il centrocampo attuale della Fiorentina.
2: Un altro pezzo forte dovrebbe arrivare se uscisse Fagioli, credo non ci siano alternative.
1: Ecco, se esce Fagioli,
2: ma credo di sì, anche perché se no veramente sono troppi centrocampisti, sono tanti e sono anche bravi, per cui per questo ti dicevo, Giacomo, secondo me è già stato fatto tanto nel mercato di Fiorentina, ma insomma secondo me si accenderà ancora negli ultimi giorni di mercato, come fatale che sia, come ci racconta la storia. Poi in questo momento credo che la Fiorentina abbia l'esigenza di arrivare a questa partita con la maggior tranquillità possibile, anche perché si trova di fronte uno dei peggiori, credo, avversari possibili, nonostante il precampionato sia stato fatto con luce e ombre, ma comunque mancava Cuné, diciamo, che è quello che dà equilibrio,
1: scusate,
2: salute al centrocampo della squadra.
1: Sì, però ti dico anche sul caos e su hai usato un termine tu e ora mi sfugge, però sul fatto che arrivi alla partita magari non sereno, ecco, era sereno il termine, al 24 agosto col mercato aperto, cioè sfido, no? Ma questo, quale squadra arriva serena? La Juventus a Spalletti, che si è capito nelle dichiarazioni cosa pensa dei colpi, ma sostanzialmente ha fatto capire non ne voleva uno di tutti quelli che sono arrivati.
2: Ma questa è un'altra struttura del nostro campionato, perché ma anche di altri, però arrivare a giocare con il mercato aperto, cioè io non so quanti milioni di volte dovrà essere ripetuta questa cosa prima che qualcuno che ha il potere di decidere alla fine dica no, vabbè, o facciamo cominciare dopo le partite oppure
1: ma
2: facciamo finire
1: vorrà?
2: Prima le...
1: Che ci vorrà?
2: Ma guarda, è talmente, voglio dire, forse dopo un miliardo di volte che tutti ripetono la stessa cosa, magari qualcuno dirà ma nonna, forse hanno ragione.
1: A me l'unica cosa che viene in mente è che le stesse società si lascino aperte il più possibile la possibilità di cambiare.
2: Sì, fingono, quindi te dici che fingono di essere scocciate, però dopo...
1: Allora, chi si scoccia soprattutto sono gli allenatori più che i dirigenti, perché comunque ti permette fino al 31, cioè io secondo me un dirigente vorrebbe il mercato aperto tutto l'anno, perché così ti si fa male, sì, uno, ti succede una questione e dici buona sì,
2: capito,
1: sì, e ne prendi un altro.
2: Poi se non hai un gruppo,
1: è l'unica spiegazione,
2: se non hai un gruppo coeso, un gruppo che crede in quello che fa e lo cambia ogni mezz'ora anche per i dirigenti, poi è complicato gestire direttamente.
1: Dici? Va sì, bene, diventa tipo Royal Rumble nel wrestling. Però ti vengo alla questione Torreira e niente, le tue parole mi hanno fatto venire in mente una domanda che anche qui magari rischia di essere pizzichina, ma rischia di essere Fagioli out, Torreira in?
2: Guarda, su Torreira posso dirti questo: lui se ne andò molto malvolentieri, fra l'altro accompagnato da una serie di voci che lui giudicò non vere.
1: Da dentro la Fiorentina.
2: Da dentro la Fiorentina.
1: Sì.
2: Su un suo litigio con l'italiano, cosa che già per niente mi risulta. È stato tentato più volte di lasciare interviste. Ti confesso ora, a distanza di anni, una anche con me, ci è arrivata a mezzo centimetro, poi dopo all'ultimo momento ha deciso di non farla. però ti posso confermare che lui ha sempre sperato di tornare a Firenze, sempre, e ci è tornato tante volte in incognito.
1: Sì.
2: Faceva il volo da Istanbul a Bologna, lì c'era un tassista che andava a prenderlo, sempre lo stesso, e lo riportava a Firenze e torna al tassista e voglio tornare, quindi si parla già di parecchi anni fa. Per cui alla fine certe storie, diciamo, si ricompongono o si possono ricomporre. Fagioli out e Torreira in è uno scenario, non so quanto verosimile, però mettendo tutto insieme quello che ti ho detto, se, diciamo, certamente il giocatore spinge per venire qua.
1: Non me l'hai escluso. Poi rifaccio un punto per chi si fosse messo in collegamento solo ora con Radio Firenze Viola, non tanto la nostra trasmissione. Per quello che ci risulta, uno dei motivi, oltre al voler tornare a Firenze, appunto, lui addirittura voleva aprire un'attività, no, insieme alla famiglia qui a Firenze, insomma, era legatissimo, inutile tornare su cose che già sappiamo. A Istanbul le cose si sono fatte problematiche anche per delle questioni extracampo che, insomma, lo porteranno a dire addio al Galatasaray il prima possibile, ecco, e è stato quindi soprattutto il calciatore, ovviamente l'intermediario, che è quel Bentancur, le cui dichiarazioni al vetriolo con Barone un po' ci ricordiamo, no, in quei giorni in cui poi alla fine non fu riscattato dall'Arsenal Torreira. Però ecco, è stato il procuratore Bentancur andare dalla Fiorentina e dirgli: ma prendete Torreira, dai, che non è complicatissimo. E la Fiorentina gli ha detto: guarda, ci penso. Più no che sì, però vediamo che cosa succede, giusto per fare un quadro.
2: Sai, cioè, lui è un cervello pensante, cioè è inutile parlare di un giocatore che conosciamo molto bene. Ora io francamente in questo momento non so valutarlo, prima era molto molto forte, ora in Turchia ha fatto bene.
1: Ora come stia? Tutta
2: sì, appunto, ora non so come stia, ha giocato sempre a alto livello.
1: Ma
2: non
1: io
2: so
1: ti
2: come
1: dico,
2: stia
1: se lo prendi, cioè il punto è, pensiamo che Ulai possa essere il titolare inamovibile della Fiorentina, perché se lo prendi come alternativa a Ulai, voglio dire, sfido, io non sono per i cavalli di ritorno, però se gli dai un ruolo.
2: Io non sono convinto che Ulai giochi sempre davanti alla difesa, guarda un po' e ti dico.
1: E chi ci deve giocare? Cioè, Sauro direbbe Mandragora, dice è l'unico che assomiglia,
2: no,
1: a Matic,
2: ma
1: a Mazzitelli.
2: In prospettiva ti dico, se dovesse arrivare uno come Torreira o comunque un regista, non sono convinto, cioè penso che possa giocare mezzala, vuole Ulai.
1: Francamente
2: mezzala
1: anch'io.
2: Comunque in un ruolo che lo porti a essere il centro di gravità insieme a Ndoul di un centrocampo che deve fare anche parecchia legna, perché se giochi con il 4-3-2-1 o con il 4-2-3-1 comunque ci vogliono, diciamo, dei centrocampisti che sappiano recuperare tanti palloni e anche impostare. Allora Torreira sarebbe meglio ovviamente a 3 nel centrocampo, però ecco, se dovesse arrivare e soprattutto stesse bene, cosa che non so io francamente ora, ma comunque la qualità del giocatore non si discute, insomma, questo fa parte di uno scenario possibile. Mi dispiacerebbe per Fagioli, devo dirlo, perché comunque l'anno scorso, in quell'annata ignobile, è stato uno che dal gol al Como in poi, ma anche prima e anche dopo, ci ha messo, diciamo, del suo per estrarre la Fiorentina da quella situazione veramente pazzesca in cui si era cacciata. Mi dispiacerebbe, io ho l'impressione, per usare una parola che credo si possa dire, che non è diciamo una parolaccia, ma che è cazzimma, io penso che Grosso voglia tutti i giocatori con una grandissima cazzimma, per cui, diciamo, anche a centrocampo giocatori che vadano sempre a mordere l'avversario, che sappiano impostare e difendere, che sappiano difendere diciamo le posizioni, che sappiano inserirsi, che sappiano muoversi anche rispetto a come sono messi i compagni. Per cui ecco, in questo periodo penso che Grosso abbia avuto modo di giudicare anche Fagioli da questo punto di vista.
1: Va bene, lo chiedo anche a voi, lo so che già avete interagito durante la giornata, perché la notizia di Torreira, come detto, poi emerge dalla serata di ieri e poi viene seguita in mattinata. Però che ne pensate di Torreira? Perché francamente mi accodo ai tuoi non dubbi, però alle tue perplessità normali. Fare un passo indietro anche su quello che può essere l'apporto che Torreira oggi può dare alla Serie A.
2: No, perché io non lo so ora come stia fisicamente, bisogna sapere, cioè, se si è allenato, se è integro, cioè questo non lo so. Poi sul valore del giocatore ci mancherebbe.
1: Dico solo che è un 96, quindi ha ancora 30 anni e ha tutto il tempo. Non è un giocatore a fine carriera. sera. Rispondo a Save che ci chiede: ma non è extracomunitario? No, perché pur avendo, essendo nato in Uruguay, essendo uruguascio, ha il passaporto spagnolo, quindi Torreira non rientra all'interno degli extracomunitari. E tra l'altro Save aggiunge che andando via Fabian e un altro io lo prenderei, altro che. Insomma, voglio veramente vedere che cosa succede. Io vi leggo uno degli aggiornamenti del pomeriggio sul fronte Torreira, e cioè che in realtà i club starebbero trattando sulla questione Torreira con il calciatore, che ha ampiamente dato, insomma, il suo ok. Non solo si è proposto lui, quindi non se ne parla. A parte che c'è anche l'Atletico Mineiro sul calciatore, e francamente capisco che tra Fiorentina e Atletico Mineiro forse a Fiorentina ha un pochino più di appeal.
2: Che tra Fiorentina e moltissime altre squadre non avrebbe dubbi.
1: Anche secondo me, no, che il discorso per cui stanno ragionando i club è sulla formula, sempre la formula, e cioè che il Galatasaray vorrebbe l'obbligo di riscatto, mentre la Fiorentina per ora nicchia, mettiamolo così, non è che neanche ha proposto il prezzo secco, prestito dei diritti di riscatto. Si è fatta dire che il Galatasaray vuole il prestito, un obbligo di riscatto, e soprattutto secondo me la Fiorentina in questo momento sta cercando di capire che cosa succede in uscita con i Fabian, con i Fagioli, se vogliamo anche con i Mandragora e Brescianini e compagnia cantante. Comunque sono le 17:30, noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa, poi partiamo davvero con tutti i vostri messaggi, quindi continuate a scriverci. Altre valutazioni di Angelo Giorgetti, eventuali e ulteriori aggiornamenti sull'attualità della Fiorentina, che insomma ci regala una notizia più o meno ogni mezz'ora, un'ora, quindi insomma ci sono tantissimi motivi per restare con noi, voi fatelo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta con lo O di Angelo Giorgetti in versione Babbo Natale. Oh oh oh, bello, perché ci porta tanti regali e il regalo sono le tue opinioni sempre preziose, le notizie che riesci a raccogliere, le riflessioni interessanti che ci concedi il piacere di ascoltare una volta a settimana. Stavo per dire ogni mercoledì, ma in realtà poi prossima settimana non verrai di mercoledì.
3: Grazie Giacomo, mi ha dato un assist.
2: Di martedì.
3: L'ho chiesto io, grazie.
2: Prego. Sempre un piacere. 3487513933 sempre a vostra disposizione, ma c'è anche lo 055 77 111 71, a cui si è prenotato Stefano. Buonasera Stefano e bentrovato.
4: No, buonasera a voi.
3: Ciao.
4: No, io ascoltavo molto volentieri quello che stavate dicendo e logicamente Torreira potrebbe essere una, diciamo, un elemento importante per il centrocampo, perché io vedo Fabian fuori dai progetti di Grosso, non l'ho mai visto far giocare questo ragazzo. E poi ho sentito anche queste voci su Poku, su Icardi e su un'eventuale cessione di Dodò al Nottingham Forest, stanno venendo fuori queste cose, perché qui è sempre più forte la voce che Ken stia per passare al Como. Io credo che Icardi possa essere una soluzione, però assieme a Pellegrino ci vuole a quel punto qualche altro giocatore, perché comunque ha 33 anni, però non so se riuscirà a poter portarsi, diciamo, da tutto l'attacco viola sulle spalle. Non so cosa ne pensate voi di questi nomi che vi ho fatto. Va bene, vi saluto.
2: Guarda, ti ringrazio Stefano, grazie mille. Ciao. Davvero, anche perché poi ci permette sì di parlare di altre due notizie di calciomercato che attengono più alla serata di ieri. Oggi non ci sono stati ulteriori sviluppi, però è vero che Dodò Nottingham Forest, insomma, le cose sono abbastanza avanti, anche qui non sono vicine alla chiusura, però insomma la Fiorentina naturalmente non fa certo muro su un calciatore che è evidentemente in uscita. Anche a lui l'ipotesi non dispiace, però bisogna mettersi d'accordo sulle cifre, soprattutto perché la Fiorentina vorrebbe il titolo definitivo per una cifra attorno ai 10 milioni, e ci siamo quasi, almeno sulla cifra. Poi magari riusciranno a trovare anche la quadra sulla formula. Ma Icardi,
3: scusami, come fai, scusa se interrompo, ma come fai a non fare il titolo definitivo visto che c'è scadenza?
2: Rinnovi per un anno.
3: Ah, certo, domani
2: è quello che potrebbe barra dovrebbe succedere sul fronte Fortini. Okay. Con
3: prima deve rinnovare,
2: con l'Al City, certo, prima deve rinnovare. Però ecco, quello che ci risultava su Dodò è che comunque non fossero volati gli stracci, almeno comparati con la nuova dirigenza, che anche, anzi, fosse rimasto, quasi sarebbe stato in ponte un rinnovo di un altro anno. Però vediamo che cosa succederà sul fronte Nottingham Forest. Per ora siamo alle prime avvisaglie della trattativa. E poi c'è il nome di Icardi, che voglio dire, gira che ti rigira, alla fine siamo arrivati a un sondaggino timido della Fiorentina, che per ora naturalmente neanche a dirvelo smentisce. Non ha smentito poco, anzi, ha detto sì, è in lista, quindi già tanta roba. Però ecco, Icardi, io non credo neanche alla questione che sia un problema economico, sul fatto, no, che le persone dicono prende 20 milioni, cioè, nel senso, io dico, per esagerare, prendeva 6,5, 7, una cosa del genere a Galatasaray. Però è vero che già trattando con la Lazio, con cui in questo momento è lontana la chiusura dell'operazione, però ecco, a 3 milioni, 3 milioni e mezzo, anche 4, Icardi te lo potresti portare a casa. Secondo me il dubbio della Fiorentina, al di là del fatto che prima bisogna capire cosa succede su Ken, è più tecnico. Ecco, che cosa può dare Icardi oggi in Serie A?
3: Ma sai, quella di Icardi è una suggestione che ritorna ormai da qualche anno. Purtroppo per lui sono state tante le vicende extracampo che lo hanno assorbito, no? Lo abbiamo seguito anche non volendo negli ultimi anni, per cui ti arriverebbe anche un personaggio abbastanza, diciamo, apro virgolette, ingombrante, chiuse virgolette, che all'interno di una rosa, un personaggio particolare che ha giocato sì, ma non ha giocato sempre, e quindi insomma vediamo. Io credo che la Fiorentina dovrebbe scegliere, sì, nel caso in cui andasse via Ken, un bel centravanti. Non so se potrebbe essere Icardi, onestamente, cioè non so quali garanzie potrebbe darti Icardi, perché poi dovrebbe giocarsela con Pellegrino, che insomma Pellegrino si è arrivato qua, è stato pagato tanto. Non
2: ho
3: credo.
2: Capito. Angelo si sta parlando mettendo il carro davanti ai buoi. Ma come fai a sostituirlo, Ken? Cioè, c'è bisogno di un nome pesante. O, sì, non prendi, vabbè, nessuno, nome... o non prendi nessuno, o non puoi prendere il Luca o il Pinamonti.
3: Potresti prendere un esterno molto, molto, bene, molto, okay, forte.
2: Ok.
3: E un, diciamo, è un centravanti forte, non come Ken, che se lo gioca un Pellegrino.
2: Ho capito, quanto tu spendi tra le due cose?
3: No, non lo so, dipende da, cioè, quanto prendi da che, ma ovviamente stiamo parlando di ipotesi. Io ti dico soltanto che in questo momento, se devo trovare un punto di unione che guida tutte le operazioni, è quello: facciamo le cose per trovare una serenità che ci permetta di ripartire con tutti i giocatori che sono convinti che la cosa migliore è restare più a Firenze o venire più a Firenze per fare un'annata che cancelli quello che di ignobile abbiamo visto. Per cui io, di giocatori che siano scontenti, che siano forti ma scontenti, ma che siano coinvolti a metà, io francamente me ne faccio il giusto, e credo che anche Paratici se ne faccia il giusto. Ecco perché io quest'anno non credo che la Fiorentina possa da subito ambire ad arrivare fra le primissime, però io vorrei che mettesse delle basi solide per poter creare qualcosa grazie all'unità di un gruppo che poi debba essere rinforzato, ma per rinforzarsi vuol dire che i giocatori devono essere convinti sia di partire ma anche di restare, no? Questo è un po' il senso del discorso che vedo io.
2: Allora, parto anche con i messaggi al 348-7513933. Saluto Ale che dice: Giorgetti il migliore in assoluto, ma perché odia Di Marzio? E no, questa è una domanda che tanti ascoltatori si fanno.
3: Io
2: grazie,
3: intanto ti ringrazio, ma te non devi cedere alle provocazioni del bravo Giacomo, che ormai ha messo in piedi questo teatrino.
2: Sì. Che, però ora bisogna prendercela, sarebbe, con qualcun altro,
3: cioè, sarebbe come se una pulce parlasse male di, cioè, di un elefante.
2: Va bene, posso prendermela io oggi con il grande Gianluca Di Marzio, e ovviamente per chi fa il nostro mestiere ha un punto di riferimento. Però quando conferma la notizia su Poku dicendo che indiscrezioni locali sono state confermate, ecco, sarebbe stato duopo citare FirenzeViola.it.
3: Allora, bravo, però, posso dire una cosa?
2: Puoi dire
3: quello, una cosa
2: più o meno.
3: Non è un difetto citare gli altri, perché ormai siamo in mezzo.
2: Bella questa discussione.
3: No,
2: okay.
3: non è un difetto, anzi, uno deve citare gli altri.
2: Però dai l'idea di non essere sulla notizia.
3: Vabbè,
2: non so,
3: ora siamo in mezzo ad una tale marmellata di notizie.
2: Marmellata
3: di notizie. Bene. Per cui non si sa chi è stato il primo a portarla, chi l'ha detta a chi. No, invece, per correttezza, dovremmo tutti citare sempre. Diciamo l'origine della notizia, non delle fonti, perché quello è un altro discorso. Perché se una fonte mi dice: guarda Angelo, che la Fiorentina sta per prendere Tizio, io certamente non dirò mai è stata la fonte.
2: Certo.
3: Ma se io vado a riprendere una frase o una notizia che ha riportato un altro collega, io devo citarlo. Ma deve essere così, cioè è un fatto proprio di correttezza. È correttezza questa.
2: Beh, non mi piace questa.
3: No, è un mio
2: messaggio.
3: È un mio invito, anche perché non citare gli altri in questo mondo in cui tutti vedono tutto, poi ti porta a fare anche delle brutte figure, perché dici delle cose.
2: In tutto questo salutiamo il buon Jean-Luc.
3: No, ma ora se no sembra davvero, me l'ha detto te che ha scritto questa cosa e
2: sì. Bene, non so perché Costantino dice: allora guardate di citarmi. Che hai detto? Te hai detto anche Ken resta e Ken ha già un passo sul lago di Como, dove
3: grande Costa
2: andò Jonathan Nicone. Se non sbaglio era il lago di Como,
3: sì,
2: no? Su cui andava in barca mentre
3: aveva
2: i esordì.
3: Grazie Costa per il cambio di mercoledì.
2: Bene, assolutamente, tanto non c'ha niente da fare, ma che lo ringrazi. Paolo Damasta ci scrive: quest'inverno, gennaio, il Napoli voleva Poku a tutti i costi, ma il Bayer Leverkusen sparò una cifra enorme, 45 milioni, adesso sono scesi a 25. Come mai? Allora, detto che andrebbe chiesto direttamente ai dirigenti del Bayer Leverkusen, che noi ovviamente non sappiamo, è chiaro che a gennaio, al di là della fase della stagione in cui si può trovare un calciatore che comunque ha fatto bene un po' tutta la stagione, si sta parlando comunque di una stagione in cui ha fatto 6 gol, se non sbaglio, ora vado a farmi aiutare, sì, 6 gol comprese le qualificazioni in Champions, 5 in campionato,
3: 5 assist,
2: e 6 gol, ha fatto 5 assist, però ecco, è chiaro che a gennaio il prezzo, se non è doppio, insomma, è sempre molto più alto di quello che può essere in estate. Poi,
3: sì, perché se c'è un giocatore fa sempre la figura del fronte dei tifosi, soprattutto se è forte.
2: Cioè, vedo che ad esempio dal 4 aprile, anzi l'ultima partita che ha giocato dall'inizio è stata contro il Bayern il 14 marzo, quindi diciamo dal 14 marzo fino alla fine della stagione il 16 maggio è entrato solo qualche volta dalla panchina per 10-15 minuti, quindi probabilmente c'è la fase della stagione in generale che a gennaio si parte sempre da una valutazione più alta. Ettore propone

0: piace come giocatore, piace per quello che ha fatto nel Parma, piace per le potenzialità che ha, piace, e secondo me nel caso in cui andasse via Ken, il che non è affatto scontato, io cioè non sto dicendo che vada via Ken, ma diciamo nel caso in cui vada via Ken, io vorrei che si aprisse un bel duello per la maglia da titolare fra due centravanti forti che lottano per poterla conquistare.
1: Bello, ci sta assolutamente. Vorrei dire, sì, te dicevi, io non sono assolutamente sicuro, secondo me le percentuali di un addio barra permanenza di Moise Kean alla Fiorentina sono 50 e 50 in questo momento.
0: Posso stare.
1: Nel giorno in cui era uscita l'offerta del Como nella serata, mi ero spinto in un 60 addio e 40 permanenza. Però vi devo dire che mi aspettavo anche che quella del Como fosse una prima mossa, poi seguita da altre mosse. Ora sono passate quasi 48 ore e il mosso e il Como. Il mosso e il Como, che comunque resta abbastanza fiducioso di riuscire ad arrivare a termine, questo ve lo ripeto, però non ha messo sul piatto nient'altro per la Fiorentina. E qui vengo alla domanda che ti fa Roberto Abbagnaripoli, secondo me è molto interessante. Cioè, tra l'altro, Roberto, perdonami, mi ha dato una maglia bellissima per la Chiara Bevilacqua per festeggiare il centenario, il centenario da parte degli Ultrasviola 73, e ancora non gliel'ho portata dal lunedì, colpa mia, ma domani gliela porto. Però ti chiede: c'è una scadenza per la cessione di Ken, oppure giocherà contro la Roma e magari ci porteremo dietro il tutto fino alle ultime ore?
0: Il calcio
1: di
0: si è abituato a tutto e al suo contrario, non mi sorprenderei se giocasse.
1: Ma ho capito, ma questa risposta è troppo demoralizzante.
0: Aspetta, non mi sorprenderei se giocasse contro Roma e venisse ceduto.
1: Ah, ok, va bene. No, pensavo dicessi può succedere di tutto.
0: No, non mi sorprenderei.
1: Però dici potrebbe anche andarsene.
0: Potrebbe giocare contro Roma e essere ceduto, sì. Sì.
1: Questione il fatto che gli hanno dato la numero 9 solo 10 giorni fa?
0: Dai, in un calcio che fa delle terze e quarte maglie che sono l'immagine della schizofrenia, che fai? Cioè,
1: attenzione, attacco anche. Oggi ce la siamo presi con le terze e quarte maglie. No, finalmente abbiamo trovato il nemico di oggi, di Angelo Giorgetti.
0: Ci sono delle terze maglie, ma non dico, cioè in giro per il mondo, ma dei colori che sono.
1: Niente, ti fanno
0: che sono fatti per dire: guarda, io mi compro questa terza maglia per metterla dentro un cassetto, perché magari fra 150 anni i miei discendenti potranno venderla e dire: guarda, che ha comprato una terza maglia così. Cioè, ci sono delle terze maglie in giro per tutta Europa, e che sono fatte soltanto per marketing e niente hanno a che fare con la storia del club.
1: Bene, attacco alle terze quarte maglie e mi trova abbastanza. Sì. Sai, io riporto un'opinione non particolarmente originale, però sono perché le prime maglie e le seconde, cioè le maglie siano sempre le stesse. La maglia della Fiorentina è viola, semplice, col giglio in mezzo, stop, e quella da trasferta
0: una
1: è bianca
0: maglia,
1: con le rime, e basta.
0: E perché fare terza maglia? Perché vuol fare qualcosa di strano per vendere?
1: Certo, sì, perché sono diventate anche degli oggetti che indossi nelle serate in cui vai a ballare, come tu fai ogni venerdì e sabato al Tenax, perché servono per andarci in spiaggia e avere l'oggetto di culto, assolutamente. Poi questo non prescinde dal fatto che penso alla terza o era quarta maglia della Fiorentina fatta con Luisa Via Roma, era molto bella, però anche lì sta una cosa elite fatta, 200 modelli venduti a prezzo come se fosse un'opera d'arte. Ragazzi, sono magliette da calcio belle, anche io ho la mia collezione, ho smesso di farla da anni da quando i prezzi sono irraggiungibili per delle persone.
0: Il calcio
1: normali.
0: Cerca soldi ovunque. Posso fare una brevissima parentesi, perché faccio anche complimenti alla Sara Meini, che proprio fu quella che ha rilanciato per prima il video di Mastantuono che giocava in spiaggia, video che è stato rilanciato da Gianni Infantino. Ho visto il video di Sara Meini e io ho pensato fra me e me, cioè è rimasto talmente stupito Gianni Infantino che un giocatore possa fare gratis qualcosa, e ha detto: ma questo video devo rilanciare, perché uno che gioca sulla spiaggia e non viene pagato per lui, che sta monetizzando tutto quello è monetizzabile, è rimasto stupefatto. Ho detto: allora questa cosa qui è sensazionale, merita che anche io la rilanci.
1: Sì,
0: altra polemica.
1: Anche con Infantino, così mi piace, Angelo. Forza, avanti tutta con due WhatsApp audio. Vai, cotonellone nostro. Vai, fammi sentire uno.
2: Ciao Filippo da Firenze. No, io invece sono molto intrigato, dai poi possibili innesti. Cioè, dovesse arrivare un Torreira, quindi l'uomo d'esperienza e fa ossatura. E anche un Mario Icardi, guardate, cioè 33-34 anni, la dorsale avrebbe De Gea, Dragosin, Torreira e Icardi, che le giocherà le partite, state certi. Fatemi sapere, ciao.
1: Mi piace il tema dorsale, la linea centrale. Sì, ti potrei dire la stessa cosa anche con Ken, insomma, De Gea, sto pensando.

0: su Torreira, Dragusin, Torreira e Ken, comunque sarebbe. So io su Torreira ho molte più dubbi, è chiaro che anche a me mi è piaciuto molto il suo rapporto con Firenze, no? Con un calciatore si è legato a Firenze veramente nell'anima. Dico una cosa che non può interessare a Firenze Viola e non solo, sui social Torreira segue il profilo di Firenze Viola e spesso troviamo il suo like su notizie X, tanto per dire quanto segua anche l'attualità di Casa Viola. Però andiamo avanti, no? Vero che è un'occasione di mercato? Io non lo so, perché ieri con Costantino per l'appunto citavamo i cavalli di ritorno che a Firenze hanno funzionato, a me sembra non funzionino mai, mai.
1: Non lo so,
0: citavano
1: non lo so.
0: Tony che rientrò da Dubai e non fece malissimo effettivamente a Firenze, ma si parla di 1 su 10.
1: Guarda, ragazzi, ogni caso credo sia diverso, cioè generalizzare, bisogna vedere come sta, bisogna vedere come si inserisce, conosce già la piazza, conosce già l'ambiente, tornerebbe volentieri, quindi cioè non so, magari rispetto ad altri cavalli di ritorno avrebbe altri vantaggi, credo. Sì.
0: Va bene. Marco dal Cisterna dice: buonasera, su Ken, ma il prossimo anno non faremo mercato? E mi spiego, non è che quest'anno dobbiamo vincere lo scudetto, in una fase di ricostruzione di 1-3 anni si può puntare su Pellegrino quest'anno e vedere che diventa e casomai cercare il prossimo anno un grande attaccante.
1: Tutto è possibile, ma di sicuro se dovesse partire Ken, cosa non ha fatto scontata, io continuo a ripeterlo, un altro che arrivi, un altro centravanti forte ci vorrà. E non so se ora Parati ce lo abbia.
0: Dici, eh? Io non sono sicuro di questo.
1: Te pensi lo abbia?
0: No, non sono sicuro che arriverà un altro attaccante. Nel senso che comunque tu su Pellegrino hai fatto un investimento.
1: Ho capito,
0: è vero, non sono 27 di piccoli.
1: Che c'è di altro?
0: Va bene, ma ti trovi a quel punto un mestierante? No, uno che conosce bene la Serie A. Che ne so, ora ieri mi scriveva Tommaso Loreto, è in lutto perché Fulkrug è andato al Werder Brema. Va bene, ti trovi il Fulkrug di turno.
1: Sì,
0: perché te hai due competizioni.
1: Ce ne sono, certo.
0: Hai due competizioni, quindi Pellegrino potrebbe giocarle, speriamo, anche
1: ma
0: tutte.
1: Un altro deve arrivare.
0: Un altro deve arrivare, non dico di grande livello, cioè più tosto magari sposti sull'esterno o in altri ruoli l'investimento, banalmente te li tieni, visto che comunque dei soldi li hai spesi in questo mercato.
1: Insomma,
0: per il futuro.
1: 100 milioni.
0: Esatto, e punti su Pellegrino. D'altra parte, se no che l'investimento Pellegrino è inutile, lo diciamo, lo ripetiamo,
1: tu
0: è stato fatto anche per essere l'erede di Ken.
1: Parli
0: invece di essere
1: uno.
0: Il prossimo anno facciamolo subito. A me non mi entusiasma, ma vediamo.
1: Al quale piace tanto Pellegrino, ma ti dico, a me piacerebbe che arrivasse, nel caso in cui se ne andasse Ken, un altro forte che si gioca al posto con Pellegrino, proprio perché ci deve essere questa concorrenza.
0: Ma dici?
1: A
0: ma gli togli fiducia però.
1: No, ma che fiducia?
0: All'attaccante. No?
1: Lì c'è un posto per due.
0: Cioè, abbiamo visto l'anno scorso, o 2 anni fa, noi anni abbiamo due attaccanti.
1: Che ora c'è una concorrenza spaziale e credo che comunque.
0: Ho capito, però hai una competizione, dai, a parte la Coppa Italia che si giocherà una volta ogni tanto, perché non è avere un'altra competizione la Coppa Italia, giochi forse, cioè a massimo 2-3 partite, poi speriamo siano 5, ma
1: forza una punta centrale come Pellegrino, può essere anche una punta esterna,
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Non so. Vabbè, dai, torno
0: ieri
1: a farmi questo giocatore. A me piace tantissimo Zirze, però se arriva Zirze gioca lui, dai. Cioè, io sono uno a cui piace Pellegrino, ma Zirze e Pellegrino non c'è storia.
0: Però potrebbe giocare anche insieme. Cioè Zirze non è quel bomber,
1: alla fine.
0: Lo metti in effetti a
1: Mastantuono,
0: no, togli Gudmundsson
1: e attacchi, gioca lì.
0: Però comunque in effetti sì, diventa una squadra veramente altro che alla Zeman. Poi Elisabetta ci scrive: lo scorso anno questa situazione di Ken l'avrei vissuta con tantissima ansia, fortunatamente i tempi sono cambiati e serenamente sto ad aspettare.
1: Vedi?
0: Di tornare
1: lei è d'accordo con me,
0: allo
1: Elisabetta.
0: Stadio, assolutamente. Poi Lino ci scrive: ma fattori, che vi ha fatto il lavaggio del cervello con Mandragora? Certo, sempre su Mandragora. Carolino, io ti dico, non è fattori, è il fatto che Grosso è il quinto allenatore, perché Pioli e Vanoli e prima di lui Palladino italiano, che appena ha potuto ha messo sempre Mandragora titolare. Ora Grosso per ora l'ha fatto solo in amichevole, non in partite ufficiali, però non mi risulta che anche Grosso abbia detto vendetemi Mandragora, anzi a me risulta, insomma, lo veda come uno dei pochi calciatori a centrocampo che gli può dare quel benedetto equilibrio di cui
1: ha fatto 17
0: quindi
1: gol in 2 stagioni, comunque ricordiamolo, anche se sì, molto in conference, però ha fatto 17 gol.
0: Sì, comunque anche in Serie A ne ha segnati,
1: appunto, ti dico, però, diciamo,
0: solo l'anno scorso 6 gol.
1: Detto questo, come altre volte ho avuto modo di sottolineare, alcuni atteggiamenti in campo proprio non mi piacciono. Questo è proprio un mio difetto, non riesco ad apprezzare tanti giocatori che non fanno altro che lamentarsi e parlare. A me piacciono i giocatori, vanno, entrano e fanno quello che devono, e Mandragora, devo dire, lo fa, ha questo corollario che mi piace un po' meno.
0: Allora, Massimo, spiegami perché mi scrivi Galassite e il calcio fu siete due rette parallele, no. Senza offesa, senza Massimo offesa. Effettivamente è un giornalista sportivo e conduce tutti i giorni un programma sulla Fiorentina e sul calcio di lì, insomma, una retta parallela con il calcio è esattamente un complimento. Spiegamelo ne discutiamo, ma comunque, nel senso, non me la prendo,
1: come si chiama lui?
0: Sia chiaro. Massimo
1: scrive,
0: cioè, soprattutto, che cos'è che ho detto nello specifico che poi possa sbagliare qualche volta nelle valutazioni? Assolutamente, certo. Assolutamente. Però, ecco, mi permetto, vabbè, niente. Spiegamelo, Massimo, e guarda, sono prontissimo a discuterne insieme in maniera.
1: Posso aggiungere, Massimo,
0: divertita.
1: Ti spiegalo e io provo a darti ragione, va bene?
0: Va bene, te provi a darti sì. ragione, io no. Va sì, bene, certo. Sempre, ecco, chi se la prende anche oggi. Buonasera, ragazzi, finalmente un opinionista che dice che questa tarantella di Ken deve finire, perché non se ne può più. Il Como è la società più ricca d'Italia, se vuole un giocatore lo prende, vedi Nico Pazza. Se voleva veramente Ken, l'aveva preso il 1° luglio, Alessio da Firenze, che in effetti ha ragione. Cioè, nel senso, ma che fai Como? Lo vuoi o non lo vuoi? Perché ieri Costantino diceva, ma vi pare che arriva a fine... Secondo me il Como ha aspettato questi giorni per mettere un po' la Fiorentina anche all'angolo.
1: Te l'ho detto all'inizio, questa storia mi ha un po' colpito perché è stata apparecchiata, nel senso, lunedì arriverà l'offerta del Como, ma scritto da maggiori esperti di mercato, cioè non solo fiorentini, che già questo un po' mi ha stupito, perché tutti sanno che lunedì arriverà questa offerta e che poi dopo è arrivata. Allora il Como mi sembra che stia un po' pilotando questa trattativa, mi sembra che stia, impressione mia, anche un po' giocando su alcune debolezze che può avere la Fiorentina, no? Ok? Mi sembra che stia un po' cercando di capire fino a dove può spingersi, fino a parlo di prezzo, parlo di condizioni, eccetera. Io credo che il Como farà un altro rilancio e credo anche che Paratici dovrà farsi trovare pronto. Poi non è che se il Como ha tutti questi soldi non è che li possa buttare via, cioè arriva anche un momento in cui, visto che anche quest'anno ha già speso tanto, in cui deve fare un po' di conti anche il Como, no? Per sì. cui magari può anche decidere prima di far visitare Ken, perché poi questo è un altro aspetto importante, cioè che ci dovranno essere delle visite diciamo accurate, io suppongo, per Ken, per stabilire se questo problema alla tibia per una società che comunque investe così tanto è superato in modo definitivo.
0: Bene. Banalmente, Angelo, fosse arrivato il Como a fine luglio offrendo 30 milioni, a Fiorentina avrebbe risposto ne voglio 50. Secondo me già ora Fiorentina risponde ne voglio 40. Comunque
1: io non so quanto risponda la Fiorentina, però io ti dissi un'altra volta, ma secondo te la Fiorentina lo venderebbe per una cifra vicino ai 30 milioni? E ti dissi di sì, e in effetti mi sbagliavo, perché Paratici in questo momento sta cercando, o forse perché non è pronto con il ricambio, c'è anche questa possibilità qui, sta prendendo tempo, o sta capendo che il Como è deciso a spendere di più e che ci può stare, quindi sta pensando se il Como arriva a 40.
0: Ma io ti dico, comunque, nella valutazione ora Ken, appunto, postilla sulle condizioni fisiche, comunque vengono valutate prima della firma sul contratto. Ma con i prezzi che ci sono, Ken, come fa a valere solo 30 milioni di euro? Un calciatore, tra l'altro, non ha un contratto in scadenza, non ha niente che possa far abbassare il suo prezzo, se non la scorsa stagione in cui non ha fatto... Ma ragazzi, Pellegrino è stato pagato da noi 25 milioni di euro, ma Gonzalo Ramos 70 milioni di euro, che è un ottimo calciatore Gonzalo Ramos, ma 70 milioni in confronto a 30, Gonzalo Ramos è più di due volte forte rispetto
1: infatti,
0: a Ken, mi sembra, insomma.
1: Ti ho fatto una domanda sulle perplessità che ci possono essere in giro nel mondo del calcio.
0: È vero, perché dall'altra parte bisogna dire non c'è nessun'altra offerta che è arrivata vera per Moise Ken.
1: Poi tutti abbiamo negli occhi la strapotenza fisica e come possa essere micidiale Ken, però magari ce l'abbiamo più, diciamo, negli occhi noi che l'abbiamo visto 2 anni fa rispetto ad altri che l'hanno visto l'anno scorso, no?
0: Sì, e che comunque non è che non hanno visto, insomma, un comportamento non proprio, ecco.
1: No, ma a parte il comportamento, hanno visto anche il tweet del fratello di Ken che diceva che aveva problemi seri alla tibia e che doveva stare fermo per dei mesi. E che
0: il fratello di Ken che mette le mani incrociate nel momento in cui si parla.
1: Poi dopo ti dirò, nel caso in cui diciamo lui dovesse andare al Como, io ti dirò chi del mondo del calcio a marzo mi disse: Angelo, se il Como va in Champions, Ken va al Como. Questa è una promessa.
0: Collega o ha detto
1: un opinionista?
0: opinionista.
1: Vai.
0: Va bene, 18.01, ci dobbiamo fermare per la fine della prima ora di questo Garisca al Vento. Ce n'è un'altra in vista. Andiamo in diretta come sempre fino alle 19, quindi pausa e poi siamo di nuovo qui.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Seconda ora di Garisca al Vento al via con Giacomo Galassi, con Angelo Giorgetti, oggi veramente on fire, ancora più avvelenato del solito, con tutti se l'è preso, dalle terze quarte maglie a Gianni Infantino, insomma oggi...
1: Io ho detto che Gianni Infantino ha ripostato un bel tweet della Sara Meini, diciamo con Bastantuono, che giocava sulla, cioè sulla spiaggia, secondo me è rimasto stupito che un giocatore possa fare una cosa gratis.
0: Magari l'hanno pagato, non puoi sapere.
1: No,
0: non credo.
1: No, dai, non credo bambini, proprio. Però lui è rimasto colpito. Sì. Gianni Infantino è rimasto colpito.
0: Ma com'è possibile?
1: Guarda, c'è un giocatore che fa una cosa gratis.
0: Ma com'è possibile?
1: Mamma.
0: Allora, ripartiamo dai messaggi che sono tanti e il tempo è tiranno. In attesa che Massimo continui a spiegarmi perché io e il calcio siamo due rette
1: parallele.
0: Ah, non ti ha
1: spiegato ancora. Dio.
0: Ah no, perché ho detto che se va via Ken, secondo me non viene nessuno perché non serve. Ok, va bene, se questo ti basta per... credo ci sta Massimo, dai. Forza, la prendo sul ridere, quindi andiamo avanti. Ho Stefano da Calenzano che dice: il gol a Verona di Fagioli che è stato decisivo per la salvezza, francamente non mi convince il tiro di ritorno di Torreira, mi tengo quello che ho, abbiamo bisogno di attaccanti esterni.
1: Quello più importante per me fu a Como di Fagioli.
0: Sì,
1: a Como,
0: oddio,
1: Como.
0: Anche a Verona però.
1: Sì, però a Como, ragazzi, quella partita lì, sì, quella
0: sì,
1: vittoria
0: ti cambia
1: lì
0: la stagione, invece.
1: Sì, anche mentalmente.
0: Sì. Ulai a fare legno a centrocampo, fa una partita dentro e tre fuori per squalifica.
1: Oh, allora su questo è un elemento di riflessione che secondo me ha senso. Anch'io sono d'accordo che sia troppo esuberante. E l'ho detto anche prima, no? Quando si parlava del suo possibile esordio in campionato a Roma, è troppo esuberante, bisogna che si adatti o che lo facciano adattare, perché il campionato italiano insomma è un po' diverso rispetto a quello turco, e tutta questa sua spavalderia e con i contrasti dovrà essere gestita.
0: Sì, mi sento di dire, tra l'altro, con le espulsioni a Roma, soprattutto anche agli esordi, abbiamo già dato.
1: Ce n'è una in particolare di un portiere, se
0: sì,
1: ti ricordi.
0: Portiere, ma anche lo stesso Dodò, non credo fosse l'esordio, ma sicuramente
1: quelle Trongoschi, la prima di italiano.
0: Fu veramente tanta roba, sì, assolutamente. Torreira è stato uno dei miei rimpianti, ma non ai cavalli di ritorno. Fagioli deve restare. Questo è il messaggio di Andrea. Silvana invece ci scrive che spera che Torreira torni a Firenze perché sarebbe felicissima, era una sua tifosa, amante del suo modo di giocare, e ho sempre sperato che tornasse.
1: Molti neuroni quel ragazzo.
0: Quel ragazzo è Fabio Ferri, che è appena entrato in studio.
1: Anche lui
0: di neuroni,
1: però,
0: insomma,
1: anche lui
0: hanno salutato la curva. Uno, va bene.
1: Moltissimi neuroni.
0: Va bene, uno però ha fatto bene. Uno che fa tutto
1: come
0: lui.
1: Come sta facendo il
0: fa tutto lui, bene. Ragazzi, Torreira subito, ci scrive Leo Jeremy da Massa. Farebbe fare un ulteriore salto qualitativo al centrocampo. Viola, la squadra con lui girerebbe da Dio, e per l'età giocatori intelligenti come lui arrivano a 40 anni. Modric, Docet, che ne pensi?
1: Ora, se le posso arrivare a 40 anni, questo non lo so, perché ora ne ha 30, gli auguro di farne altri 10 a questi livelli. Però dai, mettiamo insieme un altro fatto, quello che lui ha sempre sognato di tornare, poi è una trattativa che deve ancora decollare, secondo me ci sono così tanti centrocampisti che qualcuno dovrà andarsene, vediamo chi.
0: Chris da Campi dice di chiamare Nicola Douglas di Campi, ti dice niente? Lo sa già se Torreira torna a Firenze, titolare del miglior negozio di abbigliamento e grande amico.
1: Ah,
0: di
1: allora,
0: Lucas.
1: Allora, insomma, io avevo altre conoscenze di rimbalzo con uno che lo portava sempre da Bologna a Firenze.
0: Vi racconterò una cosa che non si dovrebbe raccontare, perché riguarda anche un collega di cui non farò il nome, però.
1: Vai.
0: Fiorentina talmente avvelenata con Torreira quando se ne andò,
1: sì,
0: che per un selfie pubblicato sui social insieme a Torreira, questo collega ha ricevuto delle chiamate chiedendo anche di togliere la foto.
1: Invece Torreira era molto tentato di raccontare la sua versione, che differiva in modo sostanziale da quella che era
0: non
1: stata.
0: Non ho dubbi.
1: Poi però ha all'ultimo momento con me e anche con un altro collega si è tirato indietro, quindi non lo so.
0: A te la stava per raccontare?
1: Sì. Poi ti farò leggere messaggi.
0: Bello, ma facevi leggere tutti insieme?
1: No. Per dirti che lui se n'è andato poco volentieri.
0: Questo è poco ma sicuro. Stefano Rossi, collega di RTV 38, buonasera.
4: Ciao
1: Stefanino.
4: Ciao a tutti, caro Angiolino mio, ciao.
0: Ma senti, mi puoi spiegare perché Angelo ce l'ha sempre con tutti? Se
1: no,
0: la prende con
1: non
0: tutti.
1: È vero.
0: È una furia.
1: Ma dai Stefano.
0: Ti giuro, io non riesco a tenerlo perché si arrabbia con tutti, non posso dire qualcosa, citare qualcuno e si arrabbia.
1: Sta oltraggiando il mio equilibrio, vedi, questo non lo sopporto.
4: Okay. No, ma tanto non riuscirà a scalzirti.
0: Ma io ci provo, tentare non nuoce. Stefano, Torreira sì o Torreira no? Così, pane a pane, vino al vino.
1: Vai,
4: sentivo la coda di quello di Cevangelo. Per me è un Torreira sì, tutta la vita. E devo dire, ho ricontrollato anche il mio di telefono. È più uno scambio anche io con Torreira.
1: Tutti ce l'hanno avuto.
4: Quando andò via.
0: Che ti dice? Almeno te me lo puoi dire che cosa ti dice, se Angelo se ritiene per sé i messaggi.
1: Certo. No, poi te faccio leggere.
4: Guarda,
1: in privato.
4: Molto, molto semplicemente. Il sunto era quello che lui nel momento in cui se n'è andato alla Fiorentina molto poco volentieri ebbe il desiderio di non dire nulla di particolare, di non fare, diciamo così, un'intervista, perché il suo desiderio era tornare a Firenze. Mi sono riletto tutta la chat nel pomeriggio e la sintesi era proprio questa, cioè quello che ecco mi viene fuori è che preferisce non aizzare troppo perché ha questo desiderio di tornare a Firenze. Era l'agosto del ora mi sfugge l'anno, era il 4 o 5 agosto, insomma.
1: Bravo Stefanino.
4: Vero?
0: E quindi bravo, dici Stefanino. Sì, anche se i cavalli di ritorno sono sempre pericolosi.
4: Ma sai, è una storia che si è interrotta un po' bruscamente. A me Torreira dal punto di vista calcistico mi è sempre piaciuto tantissimo, veramente un giocatore secondo me di un livello molto elevato. È chiaro, è stato in un altro campionato, arriverebbe con qualche anno in più, però si arriva con la consapevolezza che qui c'è un centrocampo di uno spessore tecnico molto molto elevato, è pronto a giocarsela con tutte le sue carte, la sua qualità. Io un giocatore così, con il carattere che ha, l'abbiamo visto insomma tirarsi un dente, anche scene quasi da film insomma in campo, sono sicuramente molto molto contento di rivederlo a Firenze.
0: Vabbè. E te la metto con lo scenario che Angelo ci ha detto ormai certo, perché quello che succederà è che Fagioli se ne andrà,
1: no,
0: secondo lui.
1: Mamma mia, sì, io non ce la faccio
0: e Torreira no, va bene, ecco, diciamo un'ipotesi, uno scenario è quello di un addio di Fagioli per far entrare Torreira, ammesso che le cose non stanno come le racconta Angelo, cioè che siano così vicine a... Va bene, la finisco qui, basta, ho finito. No, però ecco, è uno scenario che seguendo il sì a Torreira, sì anche al posto di Fagioli?
4: E necessariamente, se no poi cominciano a essere un po' troppi giocatori con caratteristiche simili, quindi forse sì. Fagioli dispiace perché se eventualmente dovesse andare via abbiamo visto delle buone qualità, abbiamo anche intravisto che è un giocatore che ce le ha delle pause all'interno della stagione, quindi anche questo aspetto può essere preso in considerazione. E poi c'è quello economico, cioè, fin qui abbiamo visto la Fiorentina sborsare, spendere a più non posso, però sappiamo che anche il calcio di oggi non ti permette proprio in assoluto di fare questo come era fino a qualche anno fa, insomma devi anche tenere d'occhio le uscite, e quindi se qualcuno deve essere sacrificato in questa chiave, credo che un'uscita di Fagioli e un'entrata di Torreira potrebbero in qualche modo stare in piedi come operazione. Si terrebbero tutti quelli forti, questo è evidente, però poi anche Conti devi dare un occhio, quindi credo che si possa spiegare un po' il tutto così.
0: Va bene, vediamo che cosa succederà su questo fronte. Ti chiedo, Ken sì o Ken no? Tanto ormai si va così.
1: Cioè, tutte domande semplici a Stefano, vai.
0: Vabbè, ma questo passa al convento.
4: L'autore è di basso livello, quindi giusto le domande.
0: Va bene, prendo peso in carro e porto a casa.
4: Ma Ken, io ritorno sempre a ripetere un po' la stessa cosa. Cioè, per me dipende da lui e quello che vuole fare lui, perché comunque il Como credo che stia tentando di fare una sorta di operazione di avvicinamento. La prendo un po' larga, pian piano alzo l'offerta e poi però deve essere Ken a far capire quello che vuol fare. Se Ken è convinto di restare a Firenze, per me si chiude qualsiasi discorso e si lascia perdere e si va avanti così, perché si va benissimo avanti in questo modo. Però se Ken ha qualche dubbio, se Ken ha il desiderio di andare a giocare la Champions, di fare, presumibilmente ad oggi lo fa un passo avanti nella sua carriera, però il Como ha fatto la stagione dell'exploit, sarà la prima volta che avrà la Champions, insomma non è sempre facilissimo, è chi è passato delle medie squadre da questo scenario ha sempre un po' pagato, quindi è un aspetto che anche lui deve tenere in considerazione. A Firenze tante cose sono cambiate a livello interno, societario, tante cose stanno cambiando in campo con l'allenatore, tanti giocatori nuovi. Ecco, se Ken si è convinto della bontà del progetto fiorentino e ci vuole stare, io sono contentissimo di averlo, però se nutre qualche dubbio, anche vedendo un po' quella che è stata la sua storia di giocatore che poi troppo a lungo in un club non c'è mai stato, allora è anche giusto che possa andare altrove e la Fiorentina fare un altro tipo di operazione.
0: Vuoi, Angelo?
1: No, sì. Solo per dire, Stefanino, sei un giovane saggio, perché sei sulla mia bianco. Stessa linea. Quindi dobbiamo unirci contro Giacomo.
0: No, va bene, nel senso, io non esprimo giudizi, anche se qualcuno mi dice il calcio o me è una retta parallela.
1: Ora se l'è presa per quel messaggio. Dai.
0: No, perché quello che dicevo io è, ma nel caso dovesse andare via Ken, che può succedere a Fiorentina? Perché, cioè, questo è a dire, mancano 12 giorni alla fine del mercato, ancora l'offerta del Como non è arrivata e vedremo se arriverà nei prossimi giorni, ma comunque più o meno ti rischi di chiuderla negli ultimi giorni di calciomercato. E quindi c'è un grosso punto interrogativo su che cosa farà Paratici. Detto che tutti abbiamo più fiducia di quello che potrà fare ora la Fiorentina, però comunque non resta una situazione semplice, no Stefano?
4: E il boccone più gustoso della Fiorentina è sempre stato Ken, no? Per le altre società, poi al netto del fatto che l'ultima annata non è stata come quella precedente, quindi chiaramente non si sono presentate le big europee, perché se avesse bissato qui sarebbero arrivate valanghe di soldi e Ken sarebbe già andato via. Probabilmente è chiaro che mancano pochi giorni, però per come si è mosso Paratici ad oggi, per l'esperienza che ha, per la metodologia di lavoro che ci ha dimostrato, io sono convinto che lui abbia almeno due tipologie di soluzioni pronte, non ti dico due nomi, ma magari due tipologie di soluzioni che si possono fare, magari o un vecchio centravanti da affiancare a Pellegrino che possa essere una buona soluzione, o magari un altro giocatore che invece debba rilanciarsi con qualche anno in meno, un'operazione un po' come fu quella stile Ken. È chiaro che oggi se Ken va via non è il Ken che è arrivato a Firenze, perché da molti è stato anche deriso, arrivò dopo una stagione dove non aveva nemmeno segnato un gol con la Juventus, quindi io credo che la Fiorentina sia pronta in questo caso, fiducia ce l'ho, perché sul mercato fin qui veramente ha lasciato poco spazio o assolutamente niente all'improvvisazione, quindi su questo totale fiducia, però tutto, ripeto, passa da lui. Poi i nomi che si stanno leggendo, che stanno circolando, insomma, mi sembra che offrano anche qualcosa di interessante. Oggi Ken è il nome che mi scalda più di tutti, si torna lì, dipende da lui.
0: Guarda, ti faccio l'ultima domanda prima poi di quella bonus, su invece la Roma, cioè che formazione ti aspetti, perché poi tra 4-5 giorni c'è l'esordio in campionato, ufficialmente il campionato prenderà via invece poi tra un paio di giorni, quindi ci siamo alle porte della stagione e ancora ci sono diversi punti interrogativi su che Fiorentina vorrà mettere in campo grosso, quindi ti chiedo un po' che sensazione c'hai anche avendo visto un po' queste settimane di preparazione.
4: Su questo c'ho un po' di dubbi invece, perché c'è una rosa della Fiorentina che in questo momento è molto, anche molto ampia e molto variegata, quindi ci sono diverse possibilità per poter attuare una Fiorentina che possa essere competitiva, che possa da questa partita insomma cercare il risultato e soprattutto una prestazione convincente, perché credo che sia la prima cosa da ricercare in questo momento, quindi ancora credo che il mercato possa essere abbastanza determinante in questo senso, sia per le uscite ma anche per le entrate, perché comunque anche sulle corsie esterne, che poi saranno determinanti per la Fiorentina di questa stagione, insomma ci sia ancora un po' da capire che cosa succederà, quindi manca poco è vero, però ancora mi sembra un po' presto per azzardare quello che sarà poi in campo.
0: Guarda, ti avrei chiesto un gioco di parole su poco e con manca poco direi che già me lo hai proposto. Angelo Giorgetti, sì o no? Quindi in conclusione questa è la domanda bonus. Martinez.
1: A chi la fai, scusa?
0: A Stefano.
1: Ah,
0: no, chiedevo a te, scusa. Angelo, non ti chiedo sì o no. Ho chiesto sì o no di tutti. Gli chiedevo se andare avanti con Angelo, oppure siccome se la prende con me, di salutarlo. Stefano.
4: Teniamocelo stretto perché è uno dei migliori su piazza.
1: Vabbè,
0: senti di che bellezza. Bene,
4: no,
0: va bene.
4: No, Angelo lo sa, Angelo lo sa.
0: Mi accodo. Ti ringrazio e ti saluto. Stefano. Ci sentiamo presto. Un saluto a tutta la famiglia. Ciao. Ciao al collega Stefano Rossi di RTV 38, con il quale credo tu sia d'accordo su quasi tutto quello che ci ha detto, no?
1: Non a parte l'ultima cosa, sì.
0: Cioè che sei numero uno in discorso.
1: No,
0: va bene, vai. Dai, allora, prima della pausa, torniamo sui messaggi. Chiedo a Tonelli se ci può far sentire due vocali. Possiamo? Vai, vai.
5: Buongiorno ragazzi, ma ciao. Secondo voi perché vogliono vendere i fagioli? Fatevi questa domanda. Perché vogliono vendere i fagioli? Ecco, ma nessuno ci arriva. Cioè, ve lo devo spiegare io perché. Per quale motivo? Ma ve lo ricordate i fagioli? Cosa faceva 2 o 3 anni fa?
1: Vabbè.
5: Ecco, ma secondo voi fagioli lo può fare anche ora? Lo sta facendo anche ora? O c'è qualche possibilità che lo faccia anche ora? O non lo faccia più? Secondo voi, perché lo vorranno vendere? Ecco, ditemi una risposta. Secondo voi, per quale motivo?
6: Prendere giocatori come Icardi, ma anche come Torreira, vale un po' come prendere, come quando si è preso Dzeko, insomma, che dire, questa Fiorentina mi sembra impostata in un'altra maniera. Secondo me bisogna impegnarsi a tenere Ken almeno anche per il prossimo anno. Non credo che Pellegrino sia mai arrivato in doppia cifra, quindi speriamo di tenere Ken e andiamo avanti così. Ciao.
0: Da dove vuoi ripartire? Dall'amico che ci diceva che lui sa come mai vogliono cedere fagioli.
1: Guarda, mi dispiace per i problemi. Questo messaggio, francamente, un po' mi malinconisce, perché comunque il giocatore ha pagato sotto tutti i punti di vista, ha seguito un percorso, ha pagato con la squalifica. Ha anche rilasciato delle interviste, o comunque scritto delle cose anche sui suoi social molto pieni di significato su quello che ha passato, per cui io non metto assolutamente in relazione questo aspetto con altri che invece secondo me sono più discriminanti, tipo diciamo Grosso ha bisogno di un giocatore che faccia qualcos'altro in un centrocampo assortito con un Ulai che magari possa fare la mezzala e non quello che gioca davanti alla difesa come pare sia destinato ora. Oppure c'è anche il fatto, come dicevo prima, che a Fagioli all'inizio di questo calciomercato fosse stata prospettata una situazione di titolarità che poi con il passare delle settimane insomma è diventata molto più lontana, perché sono arrivati dei centrocampisti molto forti. Ecco, io
0: sì, anche perché non risulta che sia la Fiorentina che proprio vuole vendere.
1: Infatti, non è che lo voglia vendere,
0: Fagioli.
1: Diciamo che la Fiorentina
0: non prevede per lui un ruolo centrale.
1: Oh, mettiamola così.
0: E quindi il calciatore,
1: nel caso in cui
0: debba
1: arrivare delle offerte, anche il giocatore potrà valutarle, perché come ogni giocatore ambisce ad avere spazio.
0: Sì, titolare. Sì, poi quello che dicevamo anche prima in redazione, insomma, la valutazione di Fagioli. Allora, al di là del fatto che nessuno arriva a neanche 30 milioni, cioè nel senso nessuna offerta concreta è arrivata per il calciatore, bisogna dire che insomma a Firenze il talento che è sotto gli occhi di tutti e le qualità che sono sotto gli occhi di tutte, per ora insomma non ha dato mai continuità o ha rubato gli occhi in maniera impressionante. Una stagione come quella scorsa in cui hanno fatto tutti schifo, lui
1: insisto,
0: non ha fatto proprio
1: stagione,
0: schifo.
1: In una stagione veramente devastata, lui comunque ci ha messo la faccia, anche qualcosa in più da quando si è sentito addosso la fiducia da parte di Panoli. Ecco, io credo che in questo momento non si senta addosso questa fiducia a Fagioli, almeno non di avere un posto riservato in un centrocampo che comunque quest'anno ha aumentato molto la qualità. Quindi sai, tutto relativo, diciamo che ognuno fa le sue valutazioni, anche Fagioli, anche la Fiorentina, e quindi stiamo a vedere, cioè non farei drammi quest'anno però.
0: Va bene, ci sta. Sì, prima della pausa qualche messaggio, come per esempio Stefano da Sassuolo che dice: grande Angelo, ho pensato la stessa cosa, Grosso cerca equilibrio e non abbiamo un vero mediano davanti alla difesa, un play metronomo naturale tipo Matic che aveva il Sassuolo, per giocare 4-3-3 è fondamentale Ulai e Altà, ok, ma serve in mezzo un mediano vero. Quindi è d'accordo con te quando dicevi che secondo te Ulai non sarà
1: Ulai lo
0: rischia
1: può
0: di
1: fare,
0: non essere regista,
1: lo può fare, però quello è un ruolo delicato ragazzi, davanti alla difesa, cioè devi stare attento anche in fase di recupero recupero. Cioè Ulai è uno che, da quanto si è visto fino ad ora, come dicevo prima, è uno che accetta l'uno contro uno, si fa dare la palla quando è sotto pressione, è uno che punta l'uomo. Quindi in quel ruolo davanti alla difesa ci vuole uno un po' più smaliziato nel campionato italiano. Magari potrà diventarlo poi.
0: Sì, un po' più metodico, un po' più.
1: Matic, vabbè, insomma, si parla di un giocatore di quanti anni ha? 38, 37, cioè è arrivato qua e tutti dicono: ma come fa a giocare nel campionato italiano? Uno che è a quasi, cioè che è quasi a fine corsa, tocca la palla, diciamo, al massimo di seconda e ti fa girare un centrocampo. Vabbè,
0: sì. Sì, quello è il Sassuolo, nel senso che si sta parlando di un club
1: con Coné e Torsved, ecco, girava molto bene
0: anche, e quindi insomma, però è chiaro che ha quel tipo di caratteristiche. Ora mi sento di dire anche che capisco tutte queste riflessioni, però ecco, non si sta parlando di Grosso che al Barcellona aveva Sergio Busquets e vuole, nel senso, capisco le valutazioni, Grosso ha sempre avuto un metronomo, si può anche cambiare, ecco,
1: voglia,
0: di fronte a, al valore di calciatori.
1: Grosso si è dimostrato di farlo, perché io gioco con il 4-3-2-1, non credo che l'abbia fatto molto spesso nella sua carriera.
0: No, assolutamente, peraltro ha anche spiegato giustamente di farlo perché per le caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione. Va bene, allora direi di fermarci per l'ultima pausa di questa trasmissione, poi abbiamo ancora tanti messaggi, quindi non ci annoieremo di certo, in attesa di capire ulteriori persone o personalità con cui se la prenderà Angelo Giorgetti. Restate con noi che torniamo tra un istante.
1: Mamma mia.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Rientriamo in diretta per l'ultima parte di Garrisca al Vento con la fiducia che cresce sempre di più nell'arrivo di Ernest Pocu, esterno classe 2004 del Bayer Leverkusen. C'è il sì del calciatore, trattano i due club per una cifra, diciamo per ora attorno ai 20 milioni di euro, ma naturalmente come sempre si tratta anche sulle formule, perché spesso sono prestiti con obblighi condizionati o non. Sul fronte Ken non ci sono novità, così come sul fronte Dodò e anche Torreira, che però insomma ci è stato confermato come un nome da tenere d'occhio in questi ultimi giorni di mercato, che saranno inevitabilmente molto molto bollenti, visto il fatto che, come ci ripeteva Angelo Giorgetti, l'obiettivo abbastanza chiaro e a questo punto neanche troppo nascosto di Fabio Paratici era di fare la rivoluzione a Firenze, e tale insomma sta portando avanti, avendo ceduto, credo siamo arrivati alla ventina di calciatori tra prestiti e cessione a titolo definitivo, e invece di acquisti stiamo aspettando la doppia cifra, perché siamo già a 9, ma insomma abbiamo grossa fiducia che si possa arrivare almeno a 10. Ripartiamo dai vostri messaggi al 348 751 3933. C'è Gianluca da Milano, che però è il numero di Chris da Campi, che dice: non capisco perché Angelo ce l'abbia con me, ce l'ha con tutti Angelo, è una furia, io provo a placarlo ma non è semplice, faccio del mio meglio.
1: Che
0: poi
1: fatto di male,
0: Daniele l'autista Viola ci scrive: ciao e buon pomeriggio, per dare una svegliata al Como farei questa foto per Ken, base 40 milioni e ogni giorno che passa un milione fino a fine mercato. Siamo alla fine del mercato, è difficile trovare il sostituto, meglio alzare la posta, no? Quindi la proposta è ogni giorno un milione in più.
1: Credo sia difficile, diciamo, suggerire una tattica
0: apparatici,
1: un po' di trattative le ha fatte, però magari potrebbe essere un'idea.
0: Che per la strategia che sto percependo di fuori, perché insomma lo sapete, tra l'altro noi parliamo regolarmente con persone dentro la Fiorentina, però insomma Fabio Paratici risponde spesso solo a monosillabi, di certo non ci concede il privilegio di sapere che cosa pensa,
1: anche su quelli ci vorrei una bella tara,
0: o che cosa vuole esattamente. Però sul fronte Ken io quello che respiro è che l'idea della Fiorentina è provare a stanare il Como, anche per insomma quello che ci viene raccontato delle reazioni alle offerte, a questa strategia che invece il Como sta bello rintuzzata, ha fatto la prima mossa tipo scherma, no? Fai l'attacco e poi torni in guardia, e la Fiorentina invece gli sta facendo forza, attacca,
1: l'unica
0: attacca.
1: Cosa che ci manca, o che perlomeno manca a me di sapere, è come la pensa Ken. Questo io non lo so, onestamente non lo so, posso intuirlo? Sì, ma non lo so. Poi abbiamo un direttore sportivo, come dicevo prima, che quando si è presentato ha detto: io che ne ho già venduto una volta, e il suo collaboratore principale, cioè Goretti, che non ha escluso che possa andare via. Detto questo, diciamo, la Fiorentina dovrà fare bene i suoi conti, sia quelli finanziari che anche e soprattutto direi quelli tecnici, e trovarsi in grado di poter proporre eventualmente una soluzione adeguata.
0: Va bene, ciao, per me non vi rendete conto, questa non, mica, non si firma, del valore di Ulai, lo mettete sempre in dubbio, addirittura dopo Mandragora. No. Chi secondo voi tra i giocatori della Fiorentina vincerà in futuro la Champions? Ditene uno, io dico Ulai. Però...
1: Io ti dico che Ulai, in passato mi sono anche esposto dicendo che gli auguro, perché ha delle doti che me lo ricordano, io gli auguro di diventare la metà di un giocatore che io ho adorato, che è sempre in attività, era anche mondiale, anche se ha giocato pochissimo. Ma qualcosa, mi ricorda Kanté. Quindi se lui riuscisse a diventare anche la metà di Kanté, io sarei contento. Se poi riuscisse a diventare un Kanté intero, tanto meglio. Certamente si deve, tra virgolette, sgrezzare, è arrivato ad un altro campionato, ha un'esuberanza che francamente per me può essere anche pericolosa. Deve imparare ad amministrarsi, soprattutto nei contatti.
0: Nei contrasti.
1: Contrasti e contatti con gli avversari. Poi, ecco, detto questo, anch'io sono convinto che abbia dei grandi numeri.
0: Sì, e spiegherei all'amico che metterlo in dubbio oggi, 19 agosto 2026 al 2006, non vuol dire Ulai è peggio di Mandragora. No. È dire oggi per la Fiorentina può essere più funzionale un giocatore come Mandragora rispetto a Ulai, che comunque presenza in Serie A ne ha zero e che comunque ha 20 anni e che ha tutto il futuro davanti, a differenza di Mandragora che è all'apice della sua carriera.
1: Credo che per venire qui a Firenze Ulai, che comunque veniva dal Mondiale e l'aveva messo in vetrina ed era richiesto anche da altre squadre, credo che per venire qua abbia avuto tante rassicurazioni
0: anche sullo spazio che avrebbe avuto. Va bene, poi aggiunge anche: per quanto riguarda Icardi, ricordo la grande amicizia tra le famiglie con Borca Valero ai tempi dell'Inter, venne a vedere la maratona di Firenze, però non so qual era la famiglia al tempo, perché direi che comunque con Icardi non viene anche la Wanda, che insomma è un termine che a Firenze
1: tenderei
0: avrebbe evocato, insomma,
1: tenderei
0: tanto, però sì, di recente c'è stato il festeggiamento del calciatore su Instagram per non dovergli dare non so quanti
1: 200.000 euro al mese, no?
0: 200.000 euro al mese. Che è praticamente la parcella che prende Angelo Giorgetti.
1: Esatto.
0: Venire qui a Radio Firenze Viola. Buonasera, Nick e Cecca. Neanche un'ora fa ha chiarito che se parte Kane il titolare sarà Pellegrini, la Fiorentina andrà su un suo rincalzo. La cosa non mi rassicura. Praticamente Lorenzo è quello che risulta anche a me, ma per qualcuno vuol dire che per me la retta parallela, il calcio è una retta parallela. Quindi insomma, evidentemente
1: no,
0: anche presa male. No, non è vero, l'ho presa male. Fa per così.
1: Nel
0: per
1: caso in cui dovesse andare via Kane, arriverà un altro centravanti che se la giocherà con Pellegrino. Io ti dico questo, penso questo.
0: Bene, Massimiliano mi segnala, e non solo Di Marzio ma anche tanti siti fiorentini hanno fatto la stessa cosa, non citare Andrea, va bene, non va bene, però siccome da Gianluca Di Marzio mi aspetto, no, certe cose, magari dai siti fiorentini me ne aspetto altre, dico solo questo. Io credo che Kane e Fagioli sono i 78-80 milioni che la Fiorentina dovrà incassare in questo mercato anche per far fronte alle spese importanti. Però,
1: bello 78, mi piace.
0: Sì, 78-80. Però non credo che la Fiorentina neanche nella migliore delle ipotesi ne incasserà 80. 78-80 per i due, nella migliore ti dico 70, cioè 40 Kane e 30 Fagioli, ma nella più realistica. Più realistica? Oddio, non so dire, perché se no potrebbero restare tutti e due, ma al massimo ne vedi
1: allora,
0: uno.
1: Kane e Fagioli sono state pagate quanto? Diciamo in due, 32 milioni sono state pagate.
0: In due?
1: Sì.
0: Quindi, sì, più o meno, con i bonus.
1: Più o meno 32 milioni. Insomma, sì. Sarebbe...
0: una bella plusvalenza.
1: Sarebbe un grande affare questo dal punto di vista finanziario. Poi dal punto di vista tecnico, diciamo, a me personalmente manca di sapere quale versione di Kane ci sarebbe quest'anno, quindi è difficile dirlo a priori.
0: Ma Fagioli a 20 milioni, lo venti, faccio la stessa domanda che ti ho fatto su Kane, facendoti un valore basso.
1: Fiorentina punta più in alto, punta almeno 25 con altre possibilità bonus per arrivare a 30 su Fagioli.
0: Sì, va bene, io sfido qualche club. A me Fagioli piace, devo dire, però ad oggi se sono un club e vado a investire 30 milioni di euro, vorrei un calciatore che mi dà più sicurezza.
1: Premier ci può essere questa possibilità.
0: Però c'ha le caratteristiche da Premier Fagioli? Mi sembra perfetto per il campionato italiano, però perché ha la qualità e fisicamente magari non è velocissimo, non è potentissimo, in Serie A passa in secondo piano, in Premier League secondo me lo asfaltano fisicamente, però vediamo, insomma sarei curioso di vederlo.
1: No, se parlava di cifre che uno può proporre in Premier,
0: guarda, banalmente uno me Fagioli avrei visto benissimo in Spagna, dove Amatucci sta disegnando calcio perché ha fatto un assist alla prima giornata in Serie A e quindi improvvisamente è il nuovo, cioè il nuovo Mancini deve ripartire da Amatucci, però
1: da Pafundi
0: è vero che lo ripesca. Ha segnato con il Catanzaro in Coppa Italia,
1: no, ma pazzesco.
0: Pafundi altri 10, a Firenze ormai Amatucci altri 10, va bene. Comunque, andiamo avanti, cederei Ken a qualunque cifra, basta, completerei la rosa con due esatti sicuri, Milik e Berardi, quindi Riccardo la fa semplice, la fa veramente easy, per dirla all'inglese, Milik e Berardi e via Ken, non lo so Riccardo, io non lo farei. Non lo farei poi, però, nel senso, non è che mi hai detto prendo, non so, un attaccante insomma, di terza categoria.
1: Milik gioca da due anni, però, insomma.
0: Sì, sì, sì, però, insomma, in amichevole ha fatto...
1: Fortissimo, però, insomma, ci ha avuto dei problemi gli ultimi due anni.
0: Buonasera, qualche giorno fa Tic Sport, non so quale sia la pronuncia del portale argentino, aveva dato la notizia di forte interessamento su Agustin Modica, o Modica, centravanti il Rosario, cercato da Paratici quando era alla Juventus. Caro Claudio, era uno dei nomi che erano, ci risultava fossero stati sondati nelle scorse settimane da Paratici, vediamo, chissà che non possa essere lui il prossimo attaccante della Fiorentina.
1: Ma se è extracomunitario la vedo un po'.
0: Ah, c'hai ragione, è vero, sì, è per questo forse tornava e potesse essere indietro. Ragazzi, Pellegrino è forte, ma per favore non scomodiamo paragoni alla prima rete. E poi Save ci scrive anche che ha preso la maglia bianca dell'anno scorso perché gli piace parecchio, è semplice e rappresentativa.
1: No, allora, una maglia bianca, sì, sì, quella... quella vabbè, insomma, non fatemi dire alto sulle terze maglie, per favore.
0: No, attacca, no, ancora, no, attacca, dai, a testa,
1: diciamo, sono, che sono un esercizio di fantasia che poco ha a che fare spesso con la storia dei vari club, non dico solo la Fiorentina.
0: Bene, poi ci possiamo sentire due WhatsApp audio, Tonelli nostro.
7: Ho Giorgetto e Giacomo, ha parlato della Fiorentina, ha parlato di ieri che ha vinto il Nicchio, il Palio, che era del 99, era la nonna del Palio, ora c'è la Chioccia, la nonna del Palio, parlate di altre cose, no, sempre di calcio. E comunque, per lì non so quante volte l'hai visto, caro Angelo, perché io vedo poco, perché per me è un giocatore molto migliore,
1: no.
7: E pronostico che lui farà 5 gol e se venissimo conti altri 5 gol e non arrivano a 10 gol in tutti i campionati, mentre che comunque per non male 10-15 ti riesce sempre a fare, quindi sempre che e basta. E
8: buonasera ragazzi, allora dico la mia sul ritorno di Torreira e invece dico magari, vero che ritorni in Firenze non sono mai andati troppo bene, ma in questo caso parliamo di un giocatore nel pieno della carriera con le caratteristiche che stiamo cercando e che ci tiene alla maglia, perché lui è venuto a Firenze anche quando se n'è andato via dalla Fiorentina, quindi è un giocatore che ci tiene e ha le caratteristiche giuste. Spero non gli faccia posto Fagioli, ma bensì altri giocatori tipo Fabian o tipo ad esempio anche Mandragora, se proprio devo scegliere. Per quanto riguarda invece Pocu, vorrei un vostro giudizio. A me sembra un ragazzo con gamba e con dribbling, quindi ottima scelta. E se andasse via Ken, perché non Zigze, a patto che ci sia la possibilità economica? Uno con caratteristiche completamente diverse da Pellegrini, in modo da integrare l'attacco perfettamente.
1: Zirze è uno dei giocatori miei preferiti, ci mancherebbe, non credo che potrebbe venire qua per cioè non ci credo francamente, credo che potrebbe andare al Napoli.
0: Sì?
1: Ma mi sembra che siano molto interessati, potrebbe andare c'è anche la Juve, cioè sarebbe un colpo veramente stratosferico se dovesse arrivare Zirze. Allora, altro che concorrenza a Pellegrino. Pellegrino dovrebbe stare parecchio, anzi sempre
0: però
1: in panchina.
0: Se la Fiorentina dovesse davvero cedere 40 milioni Ken, Zirze ce la puoi fare ad affrontarlo.
1: Si tratta di un giocatore comunque del Manchester.
0: Perché però è in uscita abbastanza, se ti offre una buona cifra al Manchester...
1: Sì, ma
0: te lo scegli. Allora,
1: però ragazzi, dobbiamo sempre pensare anche a quello che ha in testa un giocatore. Un giocatore giovane in Manchester può andare a giocare sempre a altri livelli, di solito.
0: Però quanto ha fatto? Due anni? No, forse uno?
1: No, mi sembra due anni. Ha giocato il giusto, però a certi livelli. È chiaro che a quei livelli lì uno pensa anche alla possibilità di restare a giocarsi anche dei tornei internazionali di un certo livello, no?
0: No, va bene,
1: non sei convinto.
0: No, sì, ho capito, dopo due anni però vai a trovare un posto che ti faccia giocare, cioè a certi livelli hai dimostrato, devi Guarda. Dimostrare ancora di poterci stare. Allora, lo fai facendo un passo indietro, prendendo la rincorsa.
1: Per Zirze io ci starei, io te lo dico subito.
0: Bello Angelo, mi piace così,
1: no, te lo dico.
0: Quando vai diritto. Vai, sì, comunque via Kemp e Zirze, forse...
1: Ma dovrebbe essere motivato, cioè dovrebbe essere motivato.
0: Sì,
1: allora,
0: sì, sì.
1: Diciamo che dovrebbe essere demotivato Ken e motivatissimo Zirze.
0: Ma ti dico, motivati tutti e due?
1: Allora, la versione spaziale di Ken, io mi tengo Ken. Ho dei dubbi che si possa riproporre con quella versione spaziale.
0: Riccardo ci chiede Darwin Núñez. sarebbe il top, però è finita a svernare in Arabia, è ancora abbastanza giovane, ma insomma non è più sulla cresta dell'onda.
1: Nomi ne possiamo fare 30.
0: Va bene, facciamone 31.
1: Dai, Nunez.
0: Facciamo 31. Poi Lorenzo mi propone di raddoppiare gli appuntamenti settimanali per la mia, con Agio, per la mia sanità mentale. Immagino il riferimento sia al martedì con Costantino Nicoletti. Io, se l'azienda mi ascolta.
1: Ora ragazzi, bisogna vi ascolti dall'inizio alla fine.
0: Calcola
1: botta.
0: Che io più di 20-21 secondi non riesco mai a fare un discorso senza che lui mi interrompa. Interrompe chiunque parli in questa radio.
1: Anche chi passa per caso.
0: Tutto il contrario di tutto nel giro di due ore.
1: Ti stanno infamando, se lo senti.
0: Però è il numero uno. Ripete sempre le stesse cose. Però è una delle persone più simpatiche.
1: Grande
0: Costa. Questo glielo devo riconoscere.
1: Costa ci va.
0: Oltre a essere comunque una persona effettivamente i contatti nel mondo del football, nel rutilante mondo del football, come dice lui, ce li ha. Allora, Walter dice per